0: invece appunto era concentrata sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sulla tutela degli animali, della fauna ittica, eccetera. In questo caso, 99 su 100, si parlerà tanto di investimenti, certamente in chiave green, ma di investimenti industriali.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso andiamo nel Regno Unito. Quello appena passato è stato un altro weekend di proteste anti-immigrazione, dopo un altro weekend 2 settimane fa a Portsmouth. Gruppi di estrema destra guidati da Danny Tommo hanno portato questo tipo di proteste, che non sono nuove nel Regno Unito, a un altro livello. Sentiamo da Londra Elena Siniscalco.
1: Bandiere dell'Inghilterra e del Regno Unito che sventolano ovunque. Un coro di voci che urla «Send them back», rimandateli indietro. Questa era la scena sabato pomeriggio a Portsmouth, una città sulla costa sud dell'Inghilterra, sede di proteste anti-immigrazione per il secondo weekend di fila. 2 weekend fa, un gruppo di uomini vestiti di nero con i volti coperti da balaclava sono arrivati a Portsmouth in dei van organizzati. Prima hanno cercato di impedire lo sbarco di un'imbarcazione che trasportava circa 120 richiedenti asilo. Poi hanno bloccato le strade, cercando di fermare gli autobus che trasportavano i richiedenti asilo fuori dalla città. La protesta è poi degenerata in atti di violenza. Di proteste anti-immigrazione se ne sono viste tante negli ultimi anni in Regno Unito, ma i video di questi uomini che marciavano vestiti di nero da capo a piedi hanno spaventato un po' di più il paese. La polizia ha deciso di bannare l'utilizzo dei balaclava alla protesta del weekend successivo. Uno dei manifestanti ha comunque pensato fosse divertente presentarsi alla protesta in burka e affermare di essersi appena convertito all'Islam. Il livello di organizzazione di queste proteste, specialmente quella di 2 weekend fa, e l'utilizzo massiccio di abiti neri e balaclava sono una nuova espressione della destra radicale del paese. I manifestanti a Portsmouth hanno di fatto usato una tecnica comune anche ai gruppi di sinistra, come Extinction Rebellion o Just Stop Oil: creare manifestazioni di grande impatto visivo, simboliche, che rimangano impresse. Molti degli uomini che sono arrivati a protestare a Portsmouth in queste settimane sono parte di un nuovo gruppo chiamato Patriot Platform. Il gruppo dice di battersi per i soliti temi cari all'estrema destra: nazionalismo, famiglia tradizionale, un paese senza immigrati, e in più per la religione cristiana. Il loro organizzatore, un uomo di nome Daniel Thomas, che si fa chiamare Danny Tommo, è una specie di Tommy Robinson 2.0. Secondo il Guardian, Thomas è stato proprio il bodyguard di Robinson. Dando una lettura veloce alla home page del sito di Patriot Platform, si nota un'insistenza su un tipo di azione politica legale e non violenta. «Non è l'odio verso gli altri a unirci», legge il sito. Danny Tom sta tentando di dare una facciata credibile al suo nuovo movimento, ma basta guardare i video dei manifestanti a Portsmouth lo scorso weekend per capire che di una facciata si tratta. Tra i vari cori cantati dai manifestanti c'era anche Allah, Allah, who the fuck is Allah? Secondo alcuni commentatori, la differenza tra questo gruppo e i precedenti è che invece di focalizzarsi sui numeri, su enormi proteste come quella di Tommy Robinson tenutasi a maggio a Londra, Danny Tommo vuole meno seguaci ma disposti ad agire, a sporcarsi le mani. Il suo messaggio di estrema destra, mischiata a cristianesimo, mischiata a un maschilismo secondo il quale le donne devono essere protette dall'incubo dell'immigrato musulmano, purtroppo sembra avere un certo seguito. C'è da dubitare di conseguenza che le proteste di questa settimana saranno le prime e le ultime.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Adesso andiamo negli Stati Uniti. Un rapporto pubblicato oggi indipendente del governo federale conferma quanto le ONG avevano già detto in passato sulle terribili condizioni di vita dei migranti che venivano detenuti all'interno di quella che è stata definita Alligator Alcatraz. Sentiamo Roberto Festa.
1: L'hanno chiamata Alligator Alcatraz per una ragione, perché la prigione Alcatraz appunto si trovava così isolata e nel mezzo di paludi che i migranti, cui magari sarebbe venuto in mente di fuggire, avrebbero dovuto imparare soprattutto a scappare dagli alligatori. Alligator Alcatraz, soprannome per la South Florida Detention Facility, è stata chiusa durante l'estate, sommersa da una valanga di critiche riguardo le condizioni inumane cui erano costretti gli immigrati detenuti, i costi enormi per i contribuenti, tenerla aperta costava $1 milione al giorno e l'inquinamento diffuso che la prigione appunto causava in questa area tutelata del Parco Nazionale delle Everglades nel sud della Florida. I repubblicani sono stati costretti a chiudere Alligator Alcatraz, ma ne hanno comunque esaltato il ruolo, l'utilità. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha spiegato esultante che Alligator Alcatraz è servita a deportare 21.000 persone. Un rapporto uscito oggi è stilato dal Watchdog, cioè l'agenzia che controlla il Department of Homeland Security, che gestiva la struttura, conferma comunque le terribili condizioni di vita per i migranti all'interno della prigione. In particolare, i migranti venivano cacciati in celle da 1,5 metri per 1,5 metri, quando c'era bisogno, a giudizio delle guardie, di placare, di calmare i migranti psicologicamente alterati. Lo spazio minimo che le regole carcerarie federali ammettono per una cella è 7 metri per 7 a persona. Gli investigatori del Watchdog hanno anche concluso che la struttura ha sì rispettato gli standard quanto ad uso della forza da parte degli agenti, ma non hanno rispettato gli standard federali in materia di assistenza sanitaria, alimentazione, igiene personale e attività ricreative. Il rapporto del Watchdog conferma dunque molto di quanto già si sapeva su Alligator Alcatraz, solo che questa volta la rappresentazione cruenta e crudele della prigione non è parte delle fake news spesso criticate da Donald Trump e dai suoi collaboratori, ma questa rappresentazione viene da un organo indipendente del governo federale stesso.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: In chiusura andiamo in Francia. Il 74% degli elettori francesi ritiene che la situazione della Francia peggiorerà nei prossimi mesi, quanto emerge dalla prima grande inchiesta elettorale realizzata dall'istituto Ipsos in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Prima di sentire Veronica Gennari, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Le tematiche economiche e sociali sono attualmente la prima preoccupazione dei francesi, seguite da quelle ambientali e in seguito dalle identitarie. Questo è quanto è emerso dall'ultimo sondaggio IFOP per il quotidiano Le Monde. Da questo sondaggio emerge infatti che i francesi sono molto pessimisti sul loro futuro. Il 74% pensa che nei mesi a venire la situazione del paese si deteriorerà. La loro prima inquietudine è legata ai problemi economico-finanziari della Francia, il debito pubblico, il deficit e la crescita del PIL. Queste questioni sono tallonate e strettamente legate alla questione del potere d'acquisto, che preoccupa il 53% degli intervistati. Questi dati non stupiscono e anzi sono lo specchio della situazione attuale del paese. Nel 2025, infatti, il deficit della Francia è stato stimato al 5,1% del PIL, dopo il 5,8% del 2024. Situazione critica anche sul debito, dove la Francia sta prendendo il posto dell'Italia, come hanno dimostrato gli studi di certi quotidiani, quali il Financial Times. Il debito si sta infatti progressivamente abbassando a Roma, mentre si alza a Parigi, una curva che inquieta i mercati e quindi i francesi. I francesi vogliono un cambiamento radicale, vogliono invertire la tendenza, o almeno questo mostrano i sondaggi, e per fare ciò guardano al 2027, anno delle elezioni presidenziali nel paese e fine del regno decennale di Emmanuel Macron, che dopo due mandati consecutivi non potrà più presentarsi. I candidati alle elezioni presidenziali hanno capito la preoccupazione dei loro elettori e da qualche giorno a questa parte moltiplicano le proposte economiche. Ieri a Hénin-Beaumont, cittadina nel nord della Francia, fortino dell'estrema destra, Marine Le Pen, attualmente in testa a tutti i sondaggi, ha parlato di ridurre l'IVA su energia, diesel e benzina dal 20% al 5,5%. Tra le bandiere tricolore che sventolavano, la candidata all'Eliseo ha parlato anche della priorità nazionale, uno dei pilastri del suo programma. Se dovesse vincere, i francesi verranno prima degli altri cittadini in diverse questioni, fra le quali possiamo ricordare l'alloggio. Gli alloggi sociali, ha dichiarato dal palco la leader RN, andranno prima ai francesi che ne hanno bisogno. Stessa cosa per gli alloggi studenteschi. Musica molto diversa invece nel partito La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Questo weekend il candidato, terzo nei sondaggi, ha proposto la reintroduzione degli stipendi mobili. Detto in altre parole, per Mélenchon gli stipendi dovrebbero seguire l'inflazione. Del candidato però si ricorda soprattutto la sua proposta di fine agosto, quando al primo dibattito pubblico ha proposto di annullare il debito francese detenuto presso la BCE, una proposta che è stata tacciata di antieuropeismo. Sempre questo weekend, Fabien Roussel, segretario del Partito Comunista, abbastanza in basso nei sondaggi per le presidenziali, in cui si classifica tra il 3 e il 7%, ha chiamato alla mobilitazione dei Gilets Gialli, il movimento sociale che nel 2018 aveva messo la Francia a ferro e fuoco contro l'aumento dei prezzi alla pompa. Per finire, letargia invece tra i centristi, eredi ed ex primi ministri di Emmanuel Macron. Edouard Philippe, attualmente secondo nei sondaggi, mette, come l'attuale presidente Macron, gli industriali al centro delle sue preoccupazioni.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: State ascoltando Radio Popolare.

Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30 potete anche ascoltarla attraverso i podcast reperibili sulla pagina di Pubblica, sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it. Non solo le puntate più recenti, ma anche le puntate più antiche, più vecchie, potete trovare sul sito di Radio Popolare.

È stato uno shock per tutti, per coloro che l'avevano conosciuta direttamente in questi anni e per coloro che ne avevano seguito le fatiche e il coraggio attraverso le testimonianze di altri. Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, è morta giovedì scorso dopo che domenica 6 settembre si era lasciata cadere dal terrazzo di casa sua da Riccia, in provincia di Roma. Unico presente in quei momenti il compagno di Denise, che finora non ha ancora parlato con i magistrati. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio e al momento non sappiamo quando e dove si svolgeranno i funerali di Denise. Questa mattina ascolteremo alcune testimonianze, a partire da quella di Enza Rando, avvocata, una vita passata all'interno dell'Associazione Libera, oggi senatrice del PD. Enza Rando è stata l'avvocata di Denise per tutto il tempo del processo per l'uccisione di sua madre, Lea, che ha portato alla condanna all'ergastolo del padre, Carlo Cosco. L'altra testimonianza che ascolteremo è quella di alcune ragazze. È stata l'avvocata di Denise per tutto il tempo del processo per l'uccisione di sua madre, Lea, che ha portato alla condanna all'ergastolo del padre, Carlo Cosco. L'altra testimonianza che ascolteremo è quella di alcune ragazze del presidio di Libera Lea Garofalo,

0: si trovava a dover affrontare i rischi di una rivolta contro la propria famiglia pervasa dalle logiche dranghettiste e patriarcali. Cominciamo con l'ascoltare Enzarando e il suo ricordo di Denise.
1: Guardi, per me è anche un momento molto doloroso, però le posso dire, Denise l'ho vista piccolina ancora, diciottenne, quando ha dovuto decidere di entrare nel programma di protezione dopo l'uccisione della mamma, quando ha dovuto fare delle scelte da ragazza grande, no? E ho visto un coraggio enorme, ma anche tante fragilità, era troppo piccola forse per le sue spalle quel dolore. Quindi cosa ricordo di Denise? Una ragazza che ha voglia di vivere, una ragazza che aveva anche voglia di sorridere, di ridere, di essere Denise. Denise basta, senza questo carico di dolore forte, però ha affrontato il processo con tanta dignità, con tanto coraggio, pur essendo ancora molto giovane, pur essendo un processo in cui insomma ha avuto un interrogatorio molto lungo, per cui ricordo questa ragazza solare, bella, con questo occhi blu. Melli, che aveva voglia di conoscere la verità. Ecco, lei su questa cosa me lo ricordo sempre, io voglio conoscere la verità. E l'altra cosa che mi diceva, che spesso io dicevo, ma perché tu magari vuoi raccontare la storia? Dice, ma io non sono un'eroina, io ho fatto la cosa giusta, una cosa giusta. Eppure ci sei costituito parte civile contro il padre, gli zii, contro l'ex fidanzatino. Quindi era la cosa giusta per lei. Quindi è un senso di grande maturità. Mi ha insegnato anche questo, così giovane aveva su questo le idee chiare, forse era tutto questo carico di dolore che lo voleva rompere con la ricerca della verità.
0: Dicevamo della procura di Velletri e dell'inchiesta per istigazione al suicidio contro ignoti che ha aperto la settimana scorsa. Che cosa significa questo? Perché quel tipo di inchiesta è stata aperta? Sentiamo ancora Enzarando, l'avvocata di Denise.
1: Penso che la procura di Velletri sta facendo bene, perché in un contesto così complesso, no, come la storia di Denise, no, diciamo, considerare e togliere qualsiasi dubbio sul fatto che possa essere più o meno un suicidio, che possa esserci qualche altra cosa dietro, penso che sia giusto per la verità, per la Denise, per questo bambino che crescerà e che un giorno dovrà conoscere la verità. Quindi credo che stia facendo bene. In questo caso credo che sia stato giusto farlo.
0: È stato detto in questi giorni che il sistema di protezione a cui Denise Cosco era sottoposta può avere provocato un eccessivo isolamento rispetto alla comunità di persone che l'aveva sostenuta e accompagnata. È un sistema che in qualche modo va cambiato? Ancora Enzarando.
1: Guardi, il sistema di protezione con Denise è stato veramente molto attento in tanti modi, sia perché era una giovane ragazza sola, quindi veramente c'è stata molta umanità nell'accompagnarla. È chiaro che il sistema alcune, diciamo, criticità li presenta, cosa che abbiamo voluto superare con la legge liberi di scegliere, che è quella di dare un ruolo invece all'associazionismo, diciamo, all'accompagnamento non solo come dire, sulla sicurezza, ma anche umano. Credo che questo, diciamo, rispetto al tema della sicurezza per i testimoni di giustizia, forse una riflessione bisogna farla, perché bisogna contemperare la sicurezza e quindi la sicurezza della persona, la possibilità di non poter essere trovata, no? Perché molti di loro, come Lea, sono state uccise, e allora, e dall'altro invece un non isolamento rispetto alla nuova storia, perché queste persone hanno una storia prima e una storia dopo. Denise per esempio ha cambiato generalità, quindi aveva un nome diverso, quindi dovunque è andata nel suo lavoro non si chiamava naturalmente Denise Cosco, quindi in questa fase della seconda vita, no, di questa che possiamo chiamare seconda vita, è giusto che ci possa essere anche un qualcosa che possa accompagnarli, però deve essere contemperato con la sicurezza, perché che se tu hai cambiato generalità e quindi da prima non ci sei, per accompagnarti nel dopo è come se questa persona, che è un'altra persona, deve costruirsi una sua relazione, le sue relazioni. Ecco, in questo momento forse prevedere che dentro ci possa essere un ruolo dell'associazionismo che magari accompagni quella persona a costruire nuove relazioni, perché veramente è complicato, specialmente quando si parla di cambio di generalità, però in tutto questo dobbiamo tenere conto che il sistema di sicurezza, diciamo, si incentra molto sulla sicurezza della persona, sul fatto di non potesse essere trovata, di non potesse essere rintracciata. Lea Garofalo 5

0: 6 volte era stata trovata ed ha dovuto cambiare città. Ecco, questo dobbiamo contemperarlo. Quindi io credo che in questo caso, come trovare un sistema in cui le persone che gli stanno accanto non devono conoscere la storia, ma devono stargli accanto a livello umano? Questo bisogna studiarlo e credo che sia importante farlo. E io una di quelle nuove cose che cercherò di fare.
1: Enzarando, avvocata, è stata la persona tra le persone più vicine, ma forse la persona più vicina a Denise nei mesi del processo al padre di Denise per l'uccisione di Lea Garofalo. Maggio 2017, auditorium di Radio Popolare, si tiene una delle tante lezioni di antimafia organizzate con la scuola di formazione Antonino Caponnetto e la lezione di quella sera, 8 maggio 2017, viene tenuta dalle ragazze del presidio Lea Garofalo di Libera, qui a Milano. Francesca, Irene, Lucia, Marilena e Paola fanno parte o hanno fatto parte ormai del presidio Lea Garofalo. Che cos'è stato quel presidio? È stato un gruppo di ragazze, c'erano anche alcuni ragazzi che si sono messi assieme nel 2011 in modo spontaneo per dare solidarietà a Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, durante il processo di Milano in cui Denise ha dovuto testimoniare contro il padre, gli zii e il fidanzato. Nel 2011 erano tutte liceali, ognuna ha una storia diversa rispetto al presidio e la sentiremo perché adesso riascolteremo alcuni brani di quella serata. Dobbiamo tenere a mente la data in cui quell'incontro avvenne, l'8 maggio del 2017, quindi 9 anni fa. E allora partiamo con la prima testimonianza, il primo racconto, che è quello di Lucia.
2: Questo presidio si è formato in una maniera molto spontanea. Eravamo tutti ragazzi di 18-17 anni, quindi non sapevamo bene come affrontare un tribunale, un'aula o questo genere di questioni. Sicuramente si parla anche di un discorso che in realtà è molto, appunto, è molto semplice perché è legato a un sentimento puro. Ha un sentimento appunto di libertà, di desiderio di un futuro diverso. E quindi ci siamo formati rapidamente, in questo settembre del 2011 ci siamo detti, abbiamo chiamato un po' di amici e abbiamo cominciato ad andare alle udienze. Poi piano piano abbiamo sentito la necessità di allargare questa cosa ai nostri amici che avevamo conosciuto al raduno nazionale nei campi di Libera, quindi mi ricordo che sono venuti anche ragazzi da Trieste, da Torino, da Bologna, da altre città e le scuole di Milano hanno anche partecipato. Infatti questi processi ad un certo punto sono diventati una situazione, cioè la situazione che c'era era piuttosto esilarante, nel senso che i familiari degli imputati erano in netta minoranza rispetto a noi ragazzi di Libera e ragazzi delle scuole. E appunto quando il tema di queste serate, che è ognuno può fare qualcosa, con il senno di poi, comunque dopo 6 anni che ripenso a quel momento, dico che davvero ognuno può fare qualcosa, nel senso che noi eravamo assolutamente le persone anche con meno, cioè, con meno strumenti, cioè non eravamo laureati o specializzati magari in faccende giuridiche, no? Eppure abbiamo partecipato e abbiamo dato il nostro sostegno a Denise, che era la cosa più importante.
1: E questo era il racconto, la testimonianza di Lucia, quella sera dell'8 maggio 2017 nell'auditorium di Radio Popolare. Sono le ragazze che hanno fatto parte del presidio di Libera Lea Garofalo, un presidio che si era costituito, come dicevamo, per sostenere, per stare accanto a Denise Cosco in quel momento particolarmente difficile. Era il processo contro il padre accusato e poi successivamente condannato all'ergastolo dell'uccisione di sua madre, Lea Garofalo. Marilena è un'altra delle componenti di quel presidio di Libera. L'ascoltiamo.
3: Elenise ha la mia età, io sono del 91. venite del 91. All'epoca aveva 19 anni e doveva andare a testimoniare al processo contro il padre, i zii, l'ex fidanzato, in un'aula di tribunale da sola a 19 anni, senza più la madre, e sarebbe stata completamente sola. E noi avevamo l'obiettivo, ci siamo posti l'obiettivo di non lasciarla sola, di non lasciarla sola perché per lei ancora si poteva fare qualcosa e si può ancora fare qualcosa per tutte le persone che sono ancora vive e che lottano. E man mano che abbiamo partecipato a queste udienze, abbiamo conosciuto la 'ndrangheta in faccia per la prima volta, abbiamo visto gli imputati nelle gabbie, ci siamo sentiti sempre più legati a questa ragazza che non abbiamo mai potuto vedere in faccia, non abbiamo mai potuto conoscere, perché Denise era dietro un paravento per ragioni di sicurezza. Però sentire la sua voce, sentire il suo racconto ci ha unito a lei, e anche i bigliettini che ci siamo scambiati con lei ci ha unito a lei. E così io vorrei raccontarvi soltanto un episodio che riguarda la prima sentenza del primo grado. Durante il primo grado non era stato trovato ancora il corpo di Lea, quindi la sentenza era un'incognita per tutti noi, non sapevamo come sarebbe andata a finire. Tutto il processo si era basato quasi esclusivamente sulla testimonianza di Denise. Un pomeriggio abbiamo ricevuto degli sms, non c'era WhatsApp, qualche chiamata, abbiamo saputo, oggi alle 4 c'è la sentenza. Siamo corsi tutti al tribunale, eravamo tantissimi. Durante l'altra udienza ci eravamo dati la staffetta, quindi a volte eravamo anche pochi rispetto ai familiari, ai parenti degli imputati che erano lì sempre come presenza costante e anche un po' pressante. E quel giorno noi eravamo tantissimi, i familiari erano tantissimi ma noi anche eravamo tantissimi. E c'era una tensione altissima tra di noi, si era creata come una sorta di linea immaginaria, un divario, da un lato c'erano loro e dall'altro c'eravamo noi, e tutti aspettavamo con ansia questa sentenza che non arrivava, perché siamo rimasti lì fino credo alle 9 di sera, alle 10 di sera, finché finalmente ci hanno detto che adesso c'è la sentenza, però l'aula di tribunale è piccola, quindi una guardia giurata ci ha detto: la precedenza ci dispiace ma va ai parenti degli imputati. E noi ci siamo guardati e abbiamo detto: come ai parenti degli imputati? E noi? Anche noi vogliamo entrare, e Denise sarà sola. Ma noi siamo i parenti di Denise, noi dobbiamo entrare, perché noi in questo momento siamo diventati la famiglia di Denise. E noi siamo diventati la famiglia di Denise e alla fine siamo entrati anche noi in quell'aula. Ed è stata un'emozione incredibile, veramente, essere lì e poter sentire la sentenza e andare avanti poi col processo e poi con tutto quello che c'è stato. Questo è quello che noi dobbiamo fare, diventare parenti, non lasciare che sia soltanto il legame di sangue dell'andrangheta a vincere. Noi possiamo diventare parenti di tutte le persone che si ribellano a questo sistema, e soltanto così possiamo davvero sconfiggere il legame di sangue dell'andrangheta. Quindi un grazie a tutti voi, un grazie soprattutto a Lucia, Paola, Irene e Francesca.
1: Marilena spiega il concetto di questo, dello scopo di questo presidio, del presidio di Libera Lea Garofalo, che si era costituito, come dicevamo, nel 2011. Quel racconto che avete sentito e adesso gli altri due che ascolterete è stato fatto 9 anni fa nell'auditorium di Radio Popolare durante uno degli incontri, delle lezioni denominate lezioni di antimafia, i diversi cicli che abbiamo tenuto qua in questi anni a Radio Popolare. Marilena abbiamo ascoltato, adesso vi faccio sentire quello che in quella occasione, era l'8 maggio del 2017, raccontò Paola nella sua esperienza.
4: Sì, buonasera a tutti. Anch'io, insieme appunto a Lucia, Marilena, che è mia sorella, e Costanza, sono nata appunto al raduno dei giovani di Libera. E lì, come vi hanno detto loro, la domanda era proprio: che cosa possiamo fare noi? E io me lo sono domandata: che cosa posso fare io di utile per qualcuno, di utile per qualcosa? E la risposta è stata data. Infatti abbiamo conosciuto la storia di Lea Garofalo, abbiamo conosciuto la storia di Denise Cosco che appunto era sola perché doveva testimoniare al processo. Noi abbiamo letto una lettera che ha scritto Lea Garofalo, che ha indirizzato al Presidente della Repubblica ma non ha mai inviato. A noi questa lettera ci ha colpito particolarmente, ve ne leggo alcune parole. È proprio il momento in cui lei è disperata e non è completamente disperata e cerca aiuto in qualcuno e dice: ho ripetuto e sto ripetendo passo dopo passo quello che nella mia famiglia è già successo. E sa qual è la cosa peggiore? La cosa peggiore è che conosco già il destino che mi aspetta. Dopo essere stata colpita negli interessi materiali e affettivi, arriverà la morte, indegna, inesorabile, senza soddisfazione. Ora, con questa mia lettera, vorrei presuntuamente cambiare il corso della mia triste storia. Vorrei, signor Presidente, che con questa mia richiesta lei rispondesse alle decine, se non centinaia di persone che oggi si trovano nella mia stessa situazione. Lei, signor Presidente, può cambiare il corso della mia triste storia. Se vuole, può aiutare chi, non si sa bene perché o come, riesce ancora a credere che in questo paese vivere giustamente si può, nonostante tutto. Ho bisogno di aiuto, qualcuno ci aiuti, una giovane madre disperata. Bene, noi abbiamo letto questa lettera, ci siamo guardati e abbiamo detto: cavolo, Lea ci sta chiedendo aiuto, però Lea è morta, però possiamo aiutare Denise. Denise che sta portando avanti la scelta della madre. Denise che dopo che la madre è stata uccisa è dovuta stare un anno con il padre, gli zii, la sua famiglia, tornare in Calabria dopo che aveva denunciato la scomparsa della madre alla polizia. È dovuta rimanere e stare in Calabria e doveva far finta di non sapere niente. Dopo che sono stati arrestati padre, zio e fidanzato, lei ha fatto la scelta di testimoniare, di portare avanti la scelta della madre, e noi dovevamo starle vicino per non farle ripetere il destino della madre, il destino di tantissime altre donne. Noi eravamo dei ragazzi di un numero ridicolo, 15 persone, massimo 20, alcune volte di più, alcune volte di meno, però grazie all'unione di tante persone, siamo riusciti a fare qualcosa. E questo perché se a volte si pensa che non si possa fare niente, invece non è vero, perché una volta comincia a fare una cosa e ci sono altri che ti seguono, ci sono altre associazioni che ti seguono, ma c'è anche il Comune di Milano che capta il tuo messaggio e libera un palazzo. C'è la Presidente del Tribunale, noi non ci credevamo, c'è la Presidente del Tribunale che vede un nostro striscione, avete visto prima la foto, eravamo massimo 8-10 ragazzi davanti al Tribunale che dicevamo che era assurdo che il processo dovesse ricominciare da capo e magari poteva anche finire con tutti gli imputati che venivano assolti. E ha ascoltato questa richiesta e praticamente ha messo, come diceva Lucia, una scadenza molto fissa di udienze in modo che il processo si concludesse in tempo.
1: Maggio 2017 nell'auditorium di Radio Popolare, la testimonianza che avete appena sentita è quella di Paola. Raccontano che cosa è stato di straordinario anche quel presidio per Lea Garofalo e di solidarietà e vicinanza con Denise Cosco. L'ultimo racconto che vi faccio ascoltare di quella serata è quello di Francesca.
5: Io ho una storia un po' diversa da Lucia e da Paola e Irene. Diciamo che sono l'ultima arrivata. Io mi sono unita al presidio Lea Garofalo nel 2014. Perché la storia di Lea Garofalo mi ha colpito così tanto? I motivi sono tanti, alcuni li hanno già illustrati Lucia e Paola, però ci sono due aspetti fondamentali che mi hanno colpito profondamente. Il primo è la vicinanza territoriale. La storia di Lea, per quanto abbia ovviamente dei legami con la Calabria, è una storia milanese. Io andavo al liceo in Bastioni di Porta Volta, che è una via parallela a Viale Montello 6. Quindi quando io ho conosciuto la storia di Lea mi sono resa conto che per 2 anni insieme ai miei compagni io sono andata in una scuola che era a 2 passi da quello che era considerato il fortino della mafia. Viale Montello 6 era il fulcro del traffico, dell'organizzazione del traffico di droga di Milano e Interland. Era teatro, è stato teatro di un omicidio, di torture e di ingiustizie inenarrabili. Infatti, ad esempio, la famiglia Cosco affittava anche le stanze e le camere a immigrati e disperati. E quindi, chiaramente, sapere che accadevano queste cose in un quartiere che io frequentavo quotidianamente ha avuto un impatto fortissimo su di me e su anche i miei amici. Un conto è sapere che la mafia a Milano esiste, e noi questo lo sapevamo perché anche grazie ai nostri insegnanti lo sapevamo. Ma un'altra cosa è renderti conto che è un mondo molto vicino a te, che non è qualcosa di, non so, che è lontano, che non ti riguarda. Quindi il mio modo di vedere il fenomeno mafioso e queste tematiche è cambiato radicalmente dopo quella storia, perché ho capito che era qualcosa che mi riguardava personalmente.
1: E questa era l'ultima testimonianza di quella serata dell'8 maggio 2017 qui a Radio Popolare nell'auditorium, le testimonianze di alcune delle ragazze che hanno fatto parte di quel presidio di Libera Lea Garofalo, che ha avuto, come avete sentito, l'obiettivo principale quello di stare vicina a Denise Cosco nel suo tentativo di ribellarsi ai vincoli della famiglia andranghetista, della famiglia patriarcale. Ringrazio ancora Lucia, Marilena, Paola e Francesca. Andiamo a chiudere questa puntata di Pubblica di questa mattina andando a riprendere una delle reazioni che ci sono state alla morte di Denise Cosco venerdì scorso, perché tra le reazioni i magistrati hanno deciso di prendere posizione con una nota ufficiale della propria giunta, cioè il massimo organismo di rappresentanza dell'Associazione Nazionale Magistrati, e lì hanno scritto, aperte le virgolette: la scomparsa di Denise è una sconfitta per l'intera società e può farci riflettere sull'impegno che va messo ogni giorno dalle istituzioni nella lotta alle mafie. Allora, anche per questo Alessandro Braga ha raggiunto una magistrata, Silvia Albano, che è la presidente di Magistratura Democratica. Sentiamola.
6: Perché l'ANM ha parlato di sconfitta? Perché è vero che lo Stato deve non solo proteggere i testimoni di giustizia, ma anche, credo, garantirgli una vita, la possibilità di ricostruirsi una vita, e probabilmente invece Denise ha vissuto la sua vita sotto protezione, senza la possibilità di ricostruire, anche perché la madre poi è stata uccisa, come sappiamo, senza possibilità di ricostruirsi una vita, anche sociale, di affetti, di legami. E questo è un grande problema nella lotta alla criminalità organizzata.
7: L'ANM sottolinea anche il bisogno di un impegno quotidiano da parte delle istituzioni nella lotta alle mafie. In che senso? Cosa serve? Cosa manca magari proprio per questo impegno quotidiano, a suo avviso?
6: Ma intanto c'è da dire che, se è vero che i reati più sanguinosi sono diminuiti insomma nell'ultimo decennio, quantomeno se non ventennio, è vero che la criminalità organizzata è stata in grado di infiltrarsi nell'economia, nella finanza, e questo ha portato un pochino probabilmente a un abbassamento della guardia e anche a un abbassamento degli strumenti di indagine che vengono offerti per la lotta alla criminalità organizzata. Ma la lotta alla criminalità organizzata non è fatta solo di strumenti penalistici, perché è fatta nella capacità di ricostruire un tessuto sociale dove la criminalità organizzata prospera e attecchisce, un tessuto sociale fatto di risposta ai bisogni di lavoro, di spazi di socialità. C'è questa incapacità, l'incapacità di offrire risposte alternative a quelle che offre la criminalità organizzata, per cui riesce a reclutare persone che probabilmente non hanno alternative alla filiazione. D'altro canto non dà neanche sufficienti strumenti per affrancarsi da questa affiliazione, perché anche rispetto a chi cercasse di affrancarsi, poi dall'altro lato resta lo stigma dell'appartenenza a una certa famiglia. Quindi insomma il discorso è molto complesso, gli strumenti non possono essere solo quelli del penale e delle indagini o della risposta penale, delle condanne, ma la risposta deve essere proprio rispetto alla ricostruzione di un tessuto sociale, di legami sociali, di alternative in questi posti dove alternative non ce ne sono.
1: Silvia Albano, magistrata, presidente di Magistratura Democratica, intervistata da Alessandro Braga. Abbiamo preso queste sue parole un po' come l'espressione anche del momento straordinario per cosa ha rappresentato Denise Cosco nel tentativo di riscatto, no? Come sua madre dal giogo della famiglia mafiosa, della famiglia patriarcale. Noi chiudiamo qui la puntata di oggi, ringrazio ancora per le testimonianze, le rappresentanti del presidio di Libera, Denise Cosco, quello che appunto per anni ha seguito il processo per l'uccisione di Lea Garofalo, grazie ancora a Lucia, Marilena, Paola e Francesca. E grazie anche all'avvocata Enza Rando che per anni è stata a fianco a Denise Cosco proprio per seguire il processo al padre per l'uccisione di Lea Garofalo. Chiudiamo qui, tra poco la linea va a Cult, Ira Rubini, noi ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori.

0: Un saluto e un augurio di buona settimana agli ascoltatori e alle ascoltatrici, o alle ascoltatrici e agli ascoltatori, come preferite, di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Con voi per la seconda settimana del palinsesto autunnale di Radio Popolare fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, come sempre il numero per scriverci durante questa diretta 331-6214013 con un sms o con WhatsApp, con Telegram oppure con una mail a diretta @popolarenetwork.it. Ricordatevi che potete anche scriverci per segnalazioni, richieste di informazioni oppure anche commenti a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare, e che ci ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. La rubrica del lunedì, ormai lo sapete, Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, una nuova incursione nel mondo del giallo e del noir. Mentre alle 12 saremo in diretta con lo scrittore e fondatore delle scuole Penny Wharton per l'insegnamento dell'italiano ai minori non accompagnati, Eraldo Affinati. Il suo ultimo romanzo, Nella palude del padre, è uscito da poco per Gramma Feltrinelli. Nella prima parte Tiziana Ricci ci porta a scoprire o a ricordare Carla Lonzi e tutto il suo percorso attraverso la conversazione con Francesca Pasini nei giorni in cui esce il documentario firmato da Francesca Archibugi che riguarda proprio Carla Lonzi. Mentre il nostro primo argomento, essendo questo il periodo in cui sono state presentate molte, quasi tutte, insomma, le stagioni musicali, teatrali, insomma, dello spettacolo dal vivo, è la conferenza stampa della Filarmonica della Scala che si è tenuta qualche giorno fa e che devo dire con una decisione davvero intelligente ma anche come dire, diversa dal solito, ha fatto sì che alcuni dei componenti, dei professori d'orchestra della Filarmonica abbiano scandito la presentazione della stagione con degli interventi musicali dal vivo. E allora proprio perché insomma è stata una, al di là insomma del fatto che il nostro lavoro consiste anche nel raccogliere le informazioni culturali come giusto che sia, vorrei condividere con voi una di queste esecuzioni dal vivo, che ovviamente non sono avvenute in un teatro, ma sono avvenute durante la presentazione della stagione. Proviamo a sentire.
1: Questo arrangiamento che abbiamo fatto, intermezzo di Carmen, il terzo atto di Carmen, ovviamente il solo del flauto inizia e c'è poi tutta un'apertura con l'orchestra. Penso che la musica abbia questa magia che viene trasmessa a voi anche semplicemente con due strumenti. Quando la musica è bella, arriva.

0: Bene, grazie. L'arrangiamento era ovviamente scritto da loro e fatto da loro. Damiano Cotalas. Rinnovo del CDA di quest'anno ha, diciamo, modificato anche alcuni degli assetti interni, non ultimo quello del, appunto, passaggio di Damiano Cotalas dalla figura di coordinatore artistico a quella di direzione artistica.
1: Buongiorno a tutti. Sì, la Filarmonica della Scala negli anni passati aveva e ha tuttora un coordinamento artistico fatto di musicisti. Ecco, questa era l'idea che 5-6 anni fa ci siamo, abbiamo ideato, proposto, per avere un contatto con i nostri musicisti e ragionare insieme su che cosa proporre. Quindi siamo, questo programma, questa stagione qui è frutto di un lavoro di coordinamento e a quale adesso sono a capo io come direttore artistico, ma il coordinamento continua ad esistere e ne approfitto perché è entrato un nuovo musicista, professore dell'orchestra che è qui presente con noi, a Stefano Cardo, ed è clarinetto basso. Un applauso anche per lui. Quindi, validissimo collaboratore per l'ideazione di programmi e di organizzazione all'interno della Filarmonica. Ecco, la Filarmonica è molto orgogliosa di autogestirsi praticamente, diciamo, siamo in pochissimi che gestiamo tutta la parte artistica e burocratica, organizzativa, e di tutto questo al quale abbiamo Marco Ferullo come addetto stampa, abbiamo Ethel Pigozzi che è la nostra coordinatrice generale e quindi insomma siamo tutti felici di come funzioniamo. La Filarmonica è in ottima salute, e come lo si valuta che è in ottima salute? E soprattutto quando noi andiamo all'estero abbiamo un grandissimo riscontro sia delle sale sia del pubblico. Come accennava il Presidente, siamo di ritorno da una tournée di grande successo da Santander, San Sebastián in Spagna, Linz e i due concerti a Praga. Ecco, questo un grandissimo successo di pubblico, i rappresentanti delle sale ci rinvitano ogni anno a essere presenti, abbiamo più richieste di concerti di quante ne riusciamo a soddisfare. Ecco, e tutto questo è un motivo d'orgoglio per ognuno dei musicisti e per l'organizzazione in sé, che gode di ottima salute. La stagione del 2027 ha come fil rouge l'anniversario, come ha detto il Presidente prima, dei 200 anni della scomparsa del compositore tedesco Beethoven. E come lo omaggiamo? Ma l'idea che abbiamo avuto è originale, era impossibile ed era forse anche scontato andare a proporre le 9 sinfonie di Beethoven, come già è stato fatto in passato, o anche proporre concerti per violino, violoncello, pianoforte, come già è stato fatto in passato. Quindi dal momento che Beethoven ha composto 9 overture, considerando le 3 della Leonora comunque sempre una sola overture, e avendo noi nella nostra stagione 10 concerti dei quali uno è l'orchestra ospite, allora abbiamo ideato di fare di iniziare ogni concerto con una overture del compositore tedesco, e così sarà. Ecco, iniziamo con il Coriolano, con il concerto di inaugurazione con il maestro Yun Mun Chung, e proseguiamo con ogni concerto. Avremo l'inizio di ogni concerto, ecco, sarà con un'overture di Beethoven, come sottolineare, partiamo da Beethoven e poi proponiamo gli altri compositori, perché ogni musicista praticamente riferisce la partenza del vero compositore, poi della musica classica, un po' da Beethoven. Ecco, quindi questo è un pensiero. Diciamo che quando ho avuto l'idea delle 9 overture di Beethoven, il minuto successivo me ne sono pentito, perché il grosso problema era: adesso devo cercare di comporre il puzzle e vedere quale direttore deve eseguire quale overture, perché non è così semplice, ognuno voleva eseguire magari la più famosa oppure quella che a lui era più congeniale. Ed ecco, posso assicurare che comporre questo puzzle e andare da ogni direttore a dire: maestro, lei deve fare questa, ma io vorrei fare quell'altra, no, guardi, forse sarebbe meglio per lei fare questa. Ecco, insomma, è stato un lavoraccio non da poco, ma alla fine, insomma, se tutto va bene, dovremmo riuscire, no, a comporre questo percorso. Ecco, così. Tra le altre cose, abbiamo grandi ritorni, grandi conferme, grandi solisti. Non sto a entrare nel merito, più che altro perché per non diciamo annoiarvi, avete a voi a disposizione tutta la stagione. E diciamo, e su questo è una cosa molto importante, la Filarmonica della Scala non è solo la stagione dei 10 concerti, è tutto quello che lei propone come istituzione durante l'anno. Quindi abbiamo sia i concerti in stagione, sia i concerti che la Filarmonica esegue per la stagione sinfonica del Teatro alla Scala, e questi sono altri concerti. Abbiamo tutta una serie di iniziative per il sociale, come il Sound Music, come le prove aperte, come tante piccole iniziative che ci vengono richieste di in tante occasioni, alle quali la Filarmonica partecipa con molto piacere, quando si tratta sempre di o creare un nuovo pubblico di giovani oppure di aiutare il sociale, perché il messaggio della musica è anche quello di portare sia pace che anche aiuto ai più bisognosi, e cercare di coinvolgere tutta la società e non soltanto la parte che può permettersi di venire al concerto la sera. Quindi di tutto questo ne siamo molto orgogliosi, e ogni anno riusciamo a essere abbastanza originali da ideare qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo in quest'anno è l'inizio di questo progetto Fotogrammi, che prevede la proiezione di una pellicola d'autore nel teatro, nella sala del Teatro alla Scala, con la Filarmonica che esegue dal vivo la musica. Ecco, quindi un qualcosa misto di un ritorno a quello che era il cinema agli inizi, quando non avevano ancora trovato il sistema di proporre nella stessa pellicola sia la parte del video che anche la parte audio, perché questo era il problema. Il film all'inizio era muto perché non si riusciva a codificare la parte audio e a trasmetterla nella pellicola. Agli inizi c'era un semplice pianoforte che, guardando un pianista, guardando le immagini, improvvisava. Poi successivamente, ecco, c'è stato il sonoro, grandi pellicole, dicevo, quindi questa qua di Fellini, 8,5, e negli anni a venire avremo, non lo annunciamo adesso sicuramente, ma abbiamo altre iniziative per continuare questo progetto dei Fotogrammi. Ringrazio anche Marco Ferullo per l'idea di aver ideato questa conferenza stampa.
2: E allora, sì, come avete sentito, vi abbiamo fatto ascoltare una delle tre esecuzioni di due dei componenti, dei professori d'orchestra della Filarmonica della Scala, che ha recentemente presentato la stagione 26-27. Alcune delle novità le avete sentite dal neo direttore artistico Damiano Cottalasso, che in realtà è stato nostro ospite per in molte occasioni anche negli anni passati, perché di fatto è stato il rappresentante dell'orchestra, ha svolto diverse mansioni, come avete sentito è in qualche modo portavoce, testimone della autogestione anche dal punto di vista delle decisioni artistiche della Filarmonica della Scala. Torneremo a parlarvi degli appuntamenti della Filarmonica, anche perché, come sapete, fin dalla prima edizione Radio Popolare è media partner delle prove aperte, che hanno sempre una destinazione benefica, normalmente per la formazione di chi è giovane e meno fortunato e appunto o ha interrotto gli studi oppure ha necessità di formazione di base. Noi adesso fra un attimo parliamo di un importante intellettuale artista.

0: Tra una manciata di giorni arriveranno a Milano i film della mostra del cinema di Venezia. Fra questi ce n'è uno in particolare di interesse ed è un documentario su Carla Lonzi. Nell'attesa vi proponiamo qualche riflessione di Francesca Pasini, per cui è stato un importante riferimento culturale. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Dunque, sono giorni in cui vengono presentati film documentari a Venezia e Francesca Archibugi, una regista che amiamo, abbiamo amato moltissimo, ha fatto un lavoro su Carla Lonzi. Carla Lonzi dentro e fuori dal mondo è intitolato il documentario di Francesca Archibugi. Allora è stata l'occasione per Francesca Pasini, che è una nostra collaboratrice storica, di riflettere su Carla Lonzi. Francesca, tu hai scritto anche un pezzo per Art Tribune, no? Allora ci vuoi dare qualche tua riflessione su questa grande intellettuale, che è stata storica dell'arte, poi critica d'arte, poi ha abbandonato questo ruolo per il femminismo, no?
2: Sì, allora io ho preso spunto dall'idea di questo documentario, che è un ricordo personale di Archibugi, che ha sposato il figlio di Carla Lonzi. Quindi è un loro anche ricordo reale, familiare, personale, che io non ho visto ma che vedrò quando lo daranno qui a Milano, perché non sono andata a Venezia. Però mi ha fatto venire in mente che io potevo, e credo tutte e tutti noi, costruirci un ricordo di come è nata questa amicizia con Carla Lonzi, di come è nata un'amicizia che è un'amicizia di pensiero, politica e per me anche artistica, perché io ho conosciuto Carla Lonzi quando ho letto Sputiamo su Hegel nel 1970, io credo di averlo letto qualche anno dopo, e da lì avevo capito lo snodo centrale per qualsiasi progetto di liberazione politica o anche personale, che era appunto il capitalismo e soprattutto il patriarcato, perché appunto su questo famoso libro Sputiamo su Hegel Carla Lonzi dice che il capitalismo, cioè che il proletariato è ribelle e rivoluzionario nei confronti del capitalismo, ma che è invece conservatore nei confronti del patriarcato. Una frase che mi aveva molto colpito e che mi aveva anche fatto ragionare su che cos'è, su come aderire, su come partecipare ai movimenti femministi che negli anni 70 si stavano creando. Poi, molto tempo dopo, circa nell'86, io che avevo cominciato a occuparmi d'arte contemporanea, vado a una mostra e il gallerista Toselli mi dice: ti regalo questo libro che credo ti interessi, ed era Autoritratto, e io vedo Carla Lonzi, dico: Carla Lonzi, la femminista? E lui dice sì, cioè nel senso che Carla Lonzi è morta nell'82, io ho cominciato a occuparmi d'arte contemporanea nell'85, ma io Carla Lonzi la conoscevo solo come femminista, perché nel mondo dell'arte, dopo la sua decisione del 1970 di abbandonare l'arte e dedicarsi al femminismo e a questo grande movimento che lei ha intitolato Rivolta Femminile, praticamente Carla Lonzi in Italia è quella che inaugura il femminismo.
1: Come ti è sembrata questa scelta? Che impressione ti ha fatto?
2: Io non l'ho vista e non voglio entrare in questa dinamica, perché voglio pensare che quello che Carla Lonzi ha costruito, secondo me, per tutti e per tutte, è una modalità di avere un rapporto con l'altra e con l'altra, che io ho imparato ascoltando le persone che l'hanno conosciuta e che mi raccontavano di queste straordinarie riunioni che venivano fatte in via Brera a casa sua e della sua grande dote di dialogo, di discussione, di contrapposizione, quindi, e che ho poi ritrovato nei suoi libri, soprattutto nel suo diario Taci e ci parla, per cui ho pensato che per me era giusto raccontare Carla Lonzi non da un documentario, ma dall'ipotetico documentario immaginario che mi sono fatta io leggendola. Per esempio, voglio citare questa frase, lei dice: ho deciso di fare la critica d'arte non per giudicare, ma per chiamare a me degli individui che volessero avere un'iniziazione più profonda di quella che non fosse quella culturale. Mi sentivo una persona alla frontiera, che non era entrata nel paese, ma che sapeva che questo paese esisteva. Avevo questo senso di estromissione. Ho provato interesse per gli artisti, perché mi sembravano quelli che ce l'avevano meno. L'atteggiamento critico per me è coinciso con un bisogno di intromissione nella situazione altrui, e questo l'ho letto in autoritratto, quindi molto
1: sì,
2: tempo
1: e questo
2: dopo.
1: Ci spiega molto bene il suo pensiero,
2: e poi
1: anche, sì.
2: Non solo ti spiega chi era, ma anche ti dà un'indicazione di come osservare sia l'arte sia le letture che fai. Per me è stato fondamentale. Io infatti poi qualche anno dopo, quando ho fatto questa mostra a Rivoli nel 96, che ho intitolato Soggetto Soggetto, perché leggendo Carlo Alonzi ho capito che ogni opera d'arte è un soggetto col quale si dialoga, delle volte si fa amicizia, delle volte no, sta tutto nell'autorizzarsi ad avviare questo dialogo con questo soggetto, che è quello che viene creato da un'opera d'arte sia visiva che di altro tipo, sì. Ma anche tra di noi, ma anche nella relazione tra di noi. Questo per me è stato il grandissimo input che ho letto e che cerco di riconoscere sempre in Carla Alonzi. Un'altra frase che cito sempre di lei, che ha scritto appunto nel 1970, è quella che nel testo in cui dice che se ne va, dice che l'intuizione per lei è un modo di vivere e non un sistema per spiegare un concetto astratto. Allora io ho intuito da questo documentario che andremo a vedere quando verrà a Milano la possibilità di raccontare questa intuizione rispetto a una Carla Alonzi che io ho sempre letto, ho sempre immaginato, ho ascoltato, ma che non ho mai conosciuto direttamente. La cosa importante da dire è che io Carla Alonzi come critica d'arte l'ho conosciuta molto in ritardo, perché da quando lei se n'è andata praticamente nell'arte non se ne parlava più, e i suoi scritti sull'arte erano tutti pubblicati in varie riviste molto prestigiose, ma mai raccolti, sono stati raccolti nel 2012, quindi anche studiarla come critica d'arte non era così immediato. E poi mi sono fatta questa idea che questa decisione di abbandonare l'arte sia stata vissuta dagli artisti con cui lei aveva lavorato, che aveva contribuito a far emergere anche prima dell'arte povera, ma erano più o meno quegli artisti lì, se fossero sentiti quasi abbandonati, forse traditi, e quindi non hanno capito questo salto enorme che ci poteva essere anche dentro la critica d'arte, per cui c'è stato un enorme silenzio. Questo silenzio si è rotto rispetto all'arte in una forma possibile per tutti quando sono stati pubblicati i suoi scritti per la prima volta nel 2012.
1: Certo.
0: E dunque, questa era Francesca Pasini che ricordava Carla Alonzi. Ricordiamo che fra poco arriveranno in sala i film della Mostra del Cinema di Venezia, tra cui il documentario su Carla Alonzi firmato da Francesca Archibugi. Pubblicità e torniamo fra poco con la seconda parte di Cult.

0: Ogni volta che guardo questa fotografia sprofondo nella palude, non solo mia, diciamo nostra, in un certo senso anche vostra, sì, perché ciò che accade a me chiama in causa te e viceversa. Tocchi la radice di una pianta e fai vibrare tutte le altre. Non posso essere felice se l'infelicità colpisce chi mi sta accanto. Appena vedo una cosa bella, voglio condividerla, solo così la capisco. Capita a ciascuno di noi, vero? Per verificare il grado di conoscenza che possediamo su un determinato argomento, dobbiamo spiegarlo. Vi dirò fra poco chi sono le persone che compaiono nel ritratto, in quale senso mi riguardano, mi interpellano, mi svegliano dal torpore, mi spingono a scrivere. Prima però ho bisogno di allestire la scena al cui interno esse si collocano. Più le osservo, più scopro i miei cromosomi. Sapete la sensazione che provo? Come gettarsi in un fiume cercando di nuotare controcorrente. Un assurdo, non credete? Tutto ci spinge nella direzione opposta a quella verso cui siamo diretti. Non mi accade soltanto ora. Questo è l'incipit di un importante romanzo, importante per noi che lo leggiamo, importante credo per chi lo ha scritto. Si tratta di Nella palude del padre, uscito da poco per Gramma Feltrinelli, di Eraldo Affinati, che credo i nostri ascoltatori e ascoltatrici conoscano già molto bene, ma io ricordo che per Gramma Feltrinelli ha già pubblicato Le città del mondo, che è uno scrittore che ha al suo attivo importanti titoli, molti dei quali finalisti anche e segnalati in altrettanto importanti premi. Ma che a me piace ricordarlo ancora una volta, lo abbiamo fatto anche con altre interviste, Eraldo Affinati, che nel 2008 insieme a sua moglie Anna Lucia Lenzi ha fondato la scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. Il resto insomma lo potete approfondire leggendo anche questo libro, che parla molto molto di Eraldo Affinati, ma parla anche di noi. Buongiorno, bentornato, grazie.
1: Buongiorno a tutti voi, grazie a voi.
0: Allora, la fotografia di cui stiamo parlando la troviamo prima che il romanzo inizi, la possiamo guardare anche noi in dettaglio. Ed è una fotografia che, forse vale la pena di ricordarlo, Eraldo Affinati le spedì un giorno una signora e in cui lei riconobbe suo padre bambino, giusto?
1: Sì, questa è stata, diciamo, la scintilla iniziale che mi ha spinto poi a raccontare la storia di mio padre, di mia madre, diciamo dei miei genitori che erano entrambi orfani e ebbero una vita difficile, perché mia madre era iniziale che mi ha spinto poi a raccontare la storia di mio padre, di mia madre, diciamo dei miei genitori che erano entrambi orfani e ebbero una vita difficile, perché mia madre era figlia di un partigiano che venne fucilato dai nazisti durante la

0: intendimenti, di equivoci. Io in fondo sono andato un po' alla ricerca delle parole che gli stessi miei genitori non erano riusciti a dire innanzitutto a se stessi per elaborare i traumi che loro avevano vissuto. Però diciamo che attraverso questa storia che ho raccontato dei miei genitori, in realtà ho alzato dietro di loro le quinte di, diciamo, scenografiche dell'Italia del Novecento, insomma, ecco, questo è un po', quindi ho anche scoperto la radice della mia doppia vocazione di insegnante e scrittore.
1: Allora, guardando quella fotografia, io sono leggermente, ma solo leggermente, più giovane di lei, Eraldo Affinati, sono andata a vedere tutte le mie di fotografie di quel tipo, perché anche nella mia famiglia, come credo in quella di molti di coloro che leggeranno, anche di coloro che sono più giovani e che possono chiedere a chi c'era prima, insomma, di vederle quelle foto, lo dico perché in un'epoca di social dove le immagini sono facilissime, no? Da rintracciare, da condividere. Allora quelle fotografie erano fotografie rare, no? Bisognava, come lei ha fatto, scandagliare per poi mettere insieme tutte le cose che c'erano state dette oppure non dette. Credo che molte famiglie italiane abbiano dei non detti, e questo è un romanzo che parla moltissimo del non detto, no? Del fatto che, ecco, mi pare che questo sia un elemento importante.
0: Sì, questo effettivamente nasce tutto da quel silenzio, da quei non detti, da quelle rimozioni, ecco, che io sin da bambino ho percepito intorno a me. E in effetti ha ragione a dire che non è solo un album familiare, anche se parte da una mia storia personale, perché molte persone hanno dietro di sé dei problemi, dei grovigli. Lo dico da insegnante, perché quando vedo dei problemi in classe con ragazzi difficili, capisco che c'è sempre dietro qualcosa che potrebbe anche spiegare l'inquietudine di certi alunni. E questo effettivamente nel mio caso è stato così, perché il fatto che i miei genitori non avessero studiato, che avessero fatto soltanto la quinta elementare, in qualche modo ha fatto sì che loro consegnassero a me un compito irrisolto, e quindi io è come se avessi voluto dipanare, insomma, sciogliere questo groviglio attraverso la loro storia, però collocandoli nella storia italiana. Appunto, mia mamma è stata una staffetta partigiana che fece partecipò attivamente in Friuli, dove lei si era rifugiata dopo essere fuggita dal treno della deportazione dopo la fucilazione di mio nonno, e lì c'è tutta quella storia ben conosciuta da noi, ma che mia mamma non era riuscita a elaborare fino in fondo. E mio padre, un orfano, un bambino abbandonato che non sapeva a chi rivolgersi nell'Italia del fascismo, e quindi anche lui una storia difficile, insomma, una storia però anche di vittorie, perché poi dopo loro entrambi, conoscendosi a Bologna dopo essersi conosciuti, perché mio padre era un venditore ambulante, quindi c'era un po', giravano un po' per l'Italia, poi si fermarono a Roma, che era la città di mio padre, e io e mio fratello siamo nati però in questo mutismo, in questa atrofia sentimentale, come dico io.
1: Sì.
0: Allora ecco che in fondo la letteratura nasce per gettare luce, ecco.
1: Eh sì, perché nell'inizio del capitolo 15, dove ritroviamo il titolo del romanzo, no? Comincia con "annaspo nella palude del padre e mi attacco forte forte alla madre, rievocando i tempi antecedenti il loro incontro, per me germinale", ce l'ho appena accennato, no? Germinale in tutti i sensi, perché ovviamente lei non sarebbe qui se non si fossero incontrati, ma germinale letterariamente, chiaramente. Lei ci porta, e trovo che questo sia davvero molto originale, sulle tracce di entrambe le storie, no? Anche se il libro è nella palude del padre, perché forse ci sono più misteri dietro quella foto che non nella storia della mamma, che mi risulta abbia poi scritto un memoir, no? Abbia scritto un resoconto della sua vita. E trovo che questo andirivieni letterario, no? Quando faccio fatica a ritrovare il filo, no? Della storia del papà, ritorno a ripercorrere le tracce della mamma. E poi lei scrive sempre in questo capitolo 15 una cosa rivelatrice per noi lettori. Perché hai bisogno di toccare le pietre prima di metterti al tavolino? non riesci a inventare neppure un viaggio, non t'hanno insegnato niente.

0: vita, l'università, i grandi maestri, perché ha bisogno di toccare le pietre?
1: Sì, devo dire, è stato sempre così. In tutti i miei libri io vado sempre nei luoghi, perché ho bisogno davvero di toccare con mano le cose, perché è come se cercassi una legittimazione alle mie parole. In vari momenti racconto il fatto che oggi nella civiltà dei social tutti credono di poter scrivere e dire ed affermare qualsiasi cosa in una libertà, in una gratuità di cui poi no, magari uno non è responsabile, mentre invece io nel momento in cui scrivo una cosa, oppure anche quando ne parlo, devo essere certo di essere legittimato a farlo dall'esperienza che ho avuto. È questo che mi ha sempre portato nei miei libri a incontrare le persone, a vivere le esperienze. Poi certo, nel momento in cui scrivo c'è una forma di trasfigurazione stilistica, dico io, perché tu lavori sulla parola, però è proprio quel lavoro importante che ti consente di capire cosa è successo. E questo lo vedo anche nell'insegnamento ai ragazzi immigrati, nelle scuole Penny Wharton che abbiamo fondato appunto io e mia moglie ormai quasi 20 anni fa. Vedo che anche i ragazzi che vengono dal Bangladesh, dall'Africa, dal mondo slavo, dopo esperienze anche loro difficili, e rifanno lo stesso percorso che ho fatto io, ritrovando le parole dei miei genitori, e quindi c'è questo nesso profondo nel libro che ogni volta si sente tra la storia di mio padre e mia madre e la storia di oggi dei nostri alunni che vengono dall'Ucraina, che vengono da paesi in lotta. Questo rapporto io ho cercato di esprimerlo nella palude del padre, perché è in fondo il passaggio dalla incomunicabilità, dal silenzio, dal non detto alla rappresentazione espressiva di quello che è accaduto.
0: Sì, è proprio così, è un libro pieno di materia, cioè di luoghi, di muri, di oggetti, di case, insomma, che in qualche maniera diventano anche degli appoggi, no? Per la vera e propria indagine che lei ha condotto per scrivere questo libro, quindi diciamo che poi con ovviamente la maestria di un grande scrittore, lei ci fa appassionare a questa vicenda, non solo perché sua, ma insomma ma perché appunto potrebbe essere e probabilmente è anche di tanti altri concittadini e concittadine nostri. Quindi abbandonando però questa indagine che davvero diventa molto appassionante e si conclude tra l'altro con un ultimo capitolo di cui non posso dire assolutamente niente, perché si svolge in un altrove che però non è altrove, perché insomma per il percorso di Eraldo Affinati ha un senso molto preciso, in qualche modo il cerchio si chiude, il senso si trova, insomma, di tutto quello che è successo. E la domanda che le faccio ancora, e questa è un po' più legata alla tecnica letteraria, se mi permette, è questo procedere con un andamento, come dicevamo prima, anche semicircolare, no? In qualche modo durante il libro noi abbiamo la sensazione di arrivare al dunque e poi qualcos'altro ci porta di nuovo in un altro semiviaggio, no? Intanto però il racconto procede verso quella destinazione, verso quell'ultimo capitolo.
1: Sì, ho cercato proprio di inframmezzare il racconto personale di questa storia mia, familiare, con il tema della paternità, della maternità, cosa significa essere padri, cosa significa essere madri in Africa, in Cina, in Russia, in Ucraina. Ho messo insieme anche tutti i viaggi che ho fatto, però li ho fatti tutti questi viaggi con l'occhio anche dell'insegnante, del padre putativo, nel senso che molti miei studenti sono orfani e quindi è come se anche loro cercassero un padre e io cercassi un figlio attraverso di loro, e questo rapporto l'ho voluto rappresentare con dei capitoli ambientati anche in tutto il mondo, insomma. Sì. Da una parte è un libro molto anche sull'Italia, a un certo punto ho cito il film La strada di Fellini, proprio per ricordare quell'Italia del dopoguerra in bianco e nero, però poi anche un libro sull'oggi, sulle guerre di oggi che i nostri ragazzi incarnano quando vengono da noi a imparare l'italiano, e quindi questo elemento circolare è vero, è un elemento importante del libro, che ha un andamento diaristico, però è anche un po' fuori da ogni convenzione narrativa, perché infatti è un romanzo, però in realtà diciamo è un diario, è un saggio, c'è cioè un elemento anche lirico spesso, quindi ho cercato di, come spesso faccio nei miei libri, di creare un po' anche una sintesi di tutto il mio mondo. È come se uno, se leggesse soltanto questo libro senza conoscere niente di Raldo Affinati, potrebbe però avere un quadro abbastanza diciamo sintetico di tutta la mia opera.
0: Davvero, insomma, grazie per questo libro.
1: Grazie a voi.
0: Che appunto, ripeto, è appassionante, ma al tempo stesso anche ci permette delle soste letterarie per riflettere. Uno può chiuderlo, pensare un po' anche a quello che condivide con chi scrive, chi racconta, e soprattutto chi è in continuo movimento in questo libro, non un movimento come dire nevrotico, ma un movimento lento, inarrestabile, no? Si avverte proprio l'esigenza di procedere anche quando ci sono degli ostacoli. E dunque, Eraldo Affinati, Nella palude del padre, Gramma Feltrinelli, ci saranno molte occasioni per incontrarlo, molte presentazioni, ma noi siamo molto contenti di averla avuta ospite oggi. Grazie del suo tempo.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: A risentirci.

0: E prima della rubrica che conclude la puntata di Cult di quest'oggi, Giallo Crovi, abbiamo il tempo, come giustamente mi ricordano gli amici dell'Auditorium San Fedele, che quest'oggi proprio San Fedele inizia la stagione di Inner Spaces, la rassegna che ormai da molti anni porta alcuni dei più importanti protagonisti della musica elettronica e della sperimentazione musicale a Milano. Oggi alle 20:30 dunque la rassegna si inaugura la rassegna composta da 9 appuntamenti intitolati Ritratti trasversali è affidata a Beatrice Dillon e a Loschil. Si tratta di una artista britannica che presenta in anteprima l'opera di musica elettronica Untitled, mentre l'artista canadese Loschil propone il suo lavoro audiovisivo Lake Fire. Sono due artisti molto importanti, dunque Auditorium San Fedele, l'inizio della rassegna Inner Spaces, di cui abbiamo per molto tempo parlato, forse non abbastanza in queste ultime stagioni, devo dire colpevolmente, ma l'abbiamo un po' tenuta a battesimo, mi ricordo, quando è iniziata. Vi ricordiamo ovviamente anche la serata che questa sera andrà in parte in diretta a Radio Popolare dalle 20:30 alle 22:30, la nostra diretta che comprenderà anche lo spazio del suggeritore Night Live. Giulia Strippoli e la sottoscritta appunto saranno in diretta dal Magnolia. Per Lei Ballerà, l'evento ideato da molte associazioni Donne per Strada, Fondazione Libellula, la cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, che vedrà sul palco importanti interpreti della musica come Francesca Michelin, Anna Castiglia e molte altre, e poi artiste della stand-up comedy che appunto saranno tutte lì per una testimonianza importante. Il ricavato sarà destinato a percorsi di educazione all'affettività, al consenso e alle relazioni nelle scuole, al centro antiviolenza milanese e alla formazione del personale nei locali e nei contesti notturni proprio a difesa delle donne. Infine vi segnaliamo un altro appuntamento, prosegue il Festival Mito con tanti diversi appuntamenti. Stasera ci sarà un famoso pianista, per quanto ancora molto giovane, Cifan Wu, che sarà in un recital nella chiesa di Santa Maria Rossa in Crescenzago. Mito infatti utilizza anche spazi non consueti per i suoi concerti, offrendo un ritratto di Schumann, perché tra l'altro Wu è anche un appassionato di fotografia. Dunque questo concerto nell'ambito del Festival Mito, dove trovate il modo sul sito di Mito, il modo di prenotare i dettagli del concerto. Ma adesso siamo arrivati al nostro consueto appuntamento con la rubrica Giallo Crovi, e allora diamo spazio a Luca Crovi e al libro di quest'oggi.
1: Cari ascoltatori di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Devo ammettere che amo le storie a tempo, quelle in cui il protagonista vede scorrere i minuti veloci e sa che sta per affrontare un rischio mortale, quelle in cui sta per esplodere una bomba, quelle in cui c'è una corsa disperata, quelle in cui un contagio arriverà puntualmente. Per questo mi sono avvicinato al romanzo Five di Rona Bannister, pubblicato da Giunti, con grande curiosità. La scrittrice ci racconta gli ultimi 5 minuti di 5 persone. Sappiamo che una di loro morirà, inesorabilmente, ma non chi. E mentre la narrazione prosegue, la tensione aumenta. È mattina presto e sulla banchina di una stazione di periferia, come tante altre, 5 persone aspettano il treno che sta per arrivare e che è diretto verso Londra. Non si conoscono, eppure tra poco accadrà qualcosa che le legherà per sempre. Tra loro ci sono Emma, che è una madre esausta, alle prese con le bizze del figlio, che non sta fermo, fa i dispetti, protesta, disturba. Ma c'è anche Liam, un uomo d'affari, abituato a vincere. La signora Wolf, un'anziana burbera e diffidente che ci ricorda un po' tutte le vecchiette d'Inghilterra, e Sonny, che è un giocatore d'azzardo che ha già perso troppo e che ha la caratteristica di amare il gioco e di farlo in maniera impulsiva e dipendente dal gioco, e questo in qualche modo gli ha rovinato la vita. Ma come è arrivato a decidere di scommettere, di giocarsi tutto? C'è stato qualche momento nella sua vita che lo ha cambiato? Sicuramente sì. Le vite che ci racconta Ilona Bannister sono diversissime tra di loro e seguono traiettorie lontane che si raccontano una dopo l'altra nel suo romanzo, rivelando quale concatenazione di eventi abbia portato i protagonisti sin lì, proprio lì, su quel binario. Segreti, colpe, scelte sbagliate, piccoli e grandi tradimenti, ogni storia aggiunge un tassello al grande puzzle che compone la loro vita, ma anche il loro destino. Ogni minuto che passa stringe il cerchio, ogni minuto prepara il cappio che potrebbe stringersi intorno al collo di qualcuno. Solo il lettore sa che uno di loro morirà, e man mano che l'autrice mette in scena i personaggi, il lettore li giudica, li osserva, li studia, scommette in maniera perversa e spietata sul loro destino, come se fosse anche lui un giocatore. Forse per questo, mentre leggiamo Five di Ilona Bannister, pubblicato da Giunti, ci sentiamo un po' colpevoli e responsabili di ciò che sta per succedere. Il ritmo è incalzante e Ilona Bannister è bravissima a tenerci col fiato sospeso, spiegandoci che nella vita dobbiamo imparare a non giudicare. Nessuno di noi vorrebbe essere uno di quei cinque, nessuno di noi vorrebbe vivere quel destino tragico, nemmeno quello più simpatico, nemmeno quello più innocente ha diritto e colpa per essere morto. Uno dei cinque deve morire e il lettore non può far niente per salvarlo, nemmeno voi, ve lo garantisco.
0: Grazie come sempre a Luca Crovi. La rubrica Giallo Crovi ritorna lunedì prossimo. Noi siamo arrivati quasi alla fine di Cult di quest'oggi, dunque vi ricordo che ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di cui vi abbiamo parlato, che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, e che naturalmente, se vorrete, ritorneremo domani alle 11:30 per un'altra puntata del quotidiano culturale di Radio Popolare. A risentirci a presto da Ira Rubini, e fra poco ci sono le notizie delle 12:30.

Allora, andiamo a descrivere un'attività di quelle tipiche che si svolgono al termine delle vacanze, quando si ricomincia la vita quella normale, al vero Capodanno, che è a settembre, non mica il primo dell'anno, a settembre che comincia la nuova stagione. L'attività che si ricomincia è l'attività fisica, l'attività sportiva. Quel qualcosa che un po' ti piace, un po' sai che sei costretto a fare vista l'età. Io credo di poter asserire senza tema di smentita che esista una proporzionalità inversa tra quanto si è adulti risolti e quanto tempo ci si mette finalmente ad andare in palestra. Vado a spiegarmi. Più sei un adulto risolto, dici vabbè, non c'ho tanta voglia, la prima settimana di settembre magari no, la seconda, poi magari i figli iniziano le scuole, un pochettino più di tempo, una cosa o un'altra, iniziamo ad andare in palestra, si comincia magari un po' più piano e si ricomincia la lunga stagione dell'attività fisica. Questo gli adulti risolti, E poi ci sono tutti gli altri, c'è una gradazione, no? Di passi successivi di avvicinamento all'attività fisica che sono interpretati sempre più da chi è meno risolto, come dicevo poco fa. Ad esempio, preparare la borsa della palestra e lasciarla un paio di settimane in macchina prima veramente di iniziare a fare l'attività fisica. Aspetta che ce n'è un'altra. Questa l'ho fatta oggi. La pre-borsa della pre-palestra. Cioè ho preso la borsa e intanto ci ho messo solo le scarpe. Le scarpette lì per fare quelle due cagate di... Le scarpe, perché così intanto hai cominciato vagamente a... In realtà dentro di te stai già andando in palestra. Ma la verità è che hai messo due scarpe... E basta, il resto è vuota. Poi ci sono tante altre gradazioni. Io conosco gente che, per esempio, si avvicina alla palestra e guarda se è ancora lì. Magari ha chiuso, magari ci sono dei lavori, magari l'ha spostata, magari, che ne so, è crollato il palazzo, senza vittime ovviamente, senza feriti. E allora dice, no, intanto vado a controllare se la palestra è lì. Poi ce n'è un altro che dice, io intanto vado a vedere se c'è ancora il parcheggio. E così, lentamente, un passo dopo l'altro, si potrebbe ricominciare. Io quest'anno ho inaugurato la fase della pre-borsa. La pre-borsa della pre-palestra. Ma per farvi capire che è un lunedì particolarmente... produttivo, anziché scaccolarmi al semaforo mi è venuta in mente una bella rubrica, quella nuova, una nuova, bella questa qua. Allora, in sostanza, la prima canzone della settimana sarà una cosa che è rimasta particolarmente impressa, messa in onda nella settimana precedente. Probabilmente sarà qualcosa di nuovo, molto facilmente sarà qualcosa che mi piace tanto, per cui probabilmente a voi no. O semplicemente che è rimasta particolarmente impressa. Settimana scorsa abbiamo messo questo brano qua.

Io non ci posso credere. Cioè, sto pezzo è oltre il livello di Pezzone. Qua si raggiunge il livello Manata. Commenti sparsi, poi iniziamo la trasmissione. Il riff di armonica eseguito da Jagger è di una potenza bestiale. È a 83 anni, Simone da Cremona. Sì, magari non lo fa lui, però... Ma a te piacevano gli arrangiamenti che accompagnavano Amy Winehouse? Meglio questo, è quello che ho detto. Come quest'altro. Bellissima versione, quasi meglio di quella di Amy Winehouse. Ma che arriva dopo, si sa, deve migliorare. Se non meglio stia zitto. Concordo, sono sulla tua linea, Claudio. Questa è più bella, ma non sarebbe così, non sarebbe stata così bella se non... Non sarebbe così bella se non ci fosse stata prima la versione di Amy Winehouse, ho fatto la consecuzione a tempo giusto. Veramente bella questa versione degli Stones di una bellissima canzone della bravissima Amy Winehouse. Allora, Manuel ha ridotto i suoi messaggi a 6 righe, però comunque... A me di settimana scorsa era piaciuta la canzone della MILF. Roberto, lo so, ma è un, come dire, un rimasuglio della scorsa stagione. E comunque la metteremo, quella della MILF. Figures. Ciao Davide, io allora sono risolta a metà, ho ricominciato yoga, sto cambiando corso ed ho già fatto 2 lezioni di prova a gratis. A gratis. Rigenerativo e non lo diresti, tonicissimo. Baci Anna, lo Zion è già lì pronto dalla scorsa stagione. No, vabbè. Nuovi livelli di adulti risolti. Anna, alla fine della stagione scorsa, ha lasciato pronto la borsa dello yoga per la stagione che arriva. Questa. Scrive Diegoli, livello Manata, virgola, sì. Secondo me è una di quelle volte in cui si sente che si sono divertiti a suonarla, sì. Ciao, ho fatto 2 conti, mi sono iscritto in palestra per farmi delle mega docce. Visto il costo del gas, penso che convenga unire l'utile al dilettevole. Bravo Franco. Redice 28, ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, questa è Musica Leggerissima, siamo in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. 39 minuti di musica per chi non ha voglia di niente. Segnate il numero perché oggi facciamo un bellissimo bellissimo microfono scritto. 331-6214-013 via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. E la domanda del microfono scritto, o meglio il tema, è già presente sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Domani andremo in onda per la prima volta in questa stagione in registrata, per cui alla mail musicaleggerissima@radiopopolare.it potete rinnovare le vostre richieste, rinfrescando la rubrica ormai un po' stantia, ma che ci teniamo anche quest'anno, la rubrica che si intitola Oh, mi metti quella bella? Ossia il disco a richiesta, una volta sola per ogni puntata in cui registriamo. Però voi tanto portatevi avanti, domani. In chiusura di questo slot introduttivo, mi piace Luisa, mi piace quando fate polemica fra di voi. Secondo me la tipa con lo zaino pronto è perché è rimasto lì e dall'anno scorso, non è che era già pronto. Ah, polemica. Distorsione. Plurima distorsione.

Allora, settimana scorsa mi avete cazziato ampiamente perché ormai ho smesso proprio di leggere i titoli delle canzoni e dirvi gli autori. Questi sono da Glasgow i Vaselines con Son of a Gun. Va bene, ancora due minuti di palestra poi basta. Metti una nuova categoria. Io che preparo la sacca da ginnastica la dimentico al ristorante. Super irrisolta Eli. Oggi prima sessione di Pilates e primo concerto a San Fedele. Indovina dove vado, gli orari si sovrappongono. Urco, il risolto di ritorno. Molto bene, Marco. Prima settimana, tre volte in piscina. Seconda, due. Terza, zero. Ma poi ricominci da tre. Come diceva quello là che aveva fatto un film. Va bene, basta questa palestra. Voltiamo pagina. Che... tutto contento al semaforo. Che scaccolarmi. Pensavo alle notizie di questi giorni, anzi proprio di queste ore. Non contiene giudizio alcuno, figurati. E Daniel Maldini, già figlio di Paolo Maldini, già nipote di Cesare Maldini, al termine della partita Atalanta-Cagliari, lui gioca nel Cagliari, è pure segnato, si è fermato a Milano in permesso, serata, incidentino, data precedenza, è fermato, controllo in ospedale, etilometro positivo ed è anche positivo, attenzione, come lo stai dicendo Facchini, è positivo al pretest della droga, è un pretest, avranno utilizzato un pretest, è un pretest per non farlo più giocare. Vabbè scusate, no, non è vero, l'ho pensato. Vabbè, questa è la storia, punto. Non parliamo dei Maldini, che non ci interessa in questo momento, ma anzi ci serve per il microfono scritto di oggi. La premessa è che ognuno ha il diritto di essere la pecora nera della propria famiglia. Al 331-6214-013 via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta @popolarenetwork.it. La domanda è: la pecora nera della vostra famiglia e perché? Non deve essere oggettivamente una pecora nera per tutti, ma all'interno della vostra famiglia chi è visto come pecora nera e perché? Vi anticipo, della mia sono io, però per... così, perché non... cioè, non le sanno tutte, per cui in realtà no, le sapessero tutte. La notizia fa un pochettino, come dire, scalpore. Una famiglia tutta di perfettinismi ineccepibili. Ma tanto sono sicuro che anche da voi ci sono e probabilmente siete voi. 331-6214013, la pecora nera della vostra famiglia, perché?

Allora Gianluca, non fare battute sceme. Non è che ho messo il pippero dopo una notizia sull'ultimo dei Maldini. Un po' sì, un po' sì. E vai col microfono scritto, la pecora nera della vostra famiglia, perché 331-621-4013. La pecora nera della mia famiglia è il Roberto, che invece di affettare doverosamente il formaggio nella bancarella del mercato, aveva messo su un'orchestrina di liscio per le balere che girava in pullman. Molto bene. La pecora nera è sempre stato considerato mio zio. In una famiglia di luminari plurilaureati, ha passato la vita a suonare la chitarra nelle peggiori osterie di Beoni della Valle. La pecora nera è il parente di successo, amato da tutti, con famiglia perfetta. Ma io ho scoperto i suoi scheletri nell'armadio, perché una mia paziente, non vado oltre, senza sapere che fosse mio parente, mi ha detto di essere stata una delle sue amanti. Io ovviamente poker face, che è quella faccia da poker, quando non fai vedere nulla, non esprimi espressioni. Mia madre non mi chiama più per nome. Anche davanti agli altri sono la brutta bestia. In bergamasco, non credo averlo detto bene, la brutta bestia. Preferisco non approfondire i perché. Perché sei tamarra, la cinzia. Dalla famiglia da parte di mio padre sono tutti democristiani di destra. Io unico comunista. Fortunatamente da parte di mia madre tutti comunisti. Marco da San Benedetto del Tronto, che piacere. La pecora nera sono io, perché giudicato un fan cazzista, ma sono solo menzogne. Ora scusa, ma ti lascio, vado a farmi un pisolo di un paio d'ore, che non c'ho voglia di fare niente. Sono io la pecora nera, vegano, comunista e rompicazzo per la loro poca coerenza. Pecora nera, sono io, Amedeo, l'unico laureato con velleità intellettuale. Spoiler, avevano ragione loro. Fumi, ascolti musica che solo tu, non sei sposato, non hai una macchina, ma solo la moto. In più sei comunista, tutto questo fa di te pecora nera, se poi c'hai pure i capelli lunghi e gli orecchini. Va bene? Con l'elenco delle pecore nere della vostra famiglia, andiamo avanti subito dopo il brano. Al 331-6214013, sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta @popolarenetwork.it, ma controllo pure il muro di Facebook. Per la rubrica, oh, sai chi c'è in tour? A Milano questa sera, insieme ai Queen of Saba, sul palco del Magnolia, suona Birth.

0: ballare, ballare, balla.
1: Io la trovo molto molto brava, Birth. E sarà sul palco del Magnolia insieme a tanti altri artisti: Francesca Michelin, Ginevra, Gioia Lucia, Laura Formenti, Queen of Saba, abbiamo detto. Tanti altri: Simonetta Musitano, Serena Bongiovanni. Per la serata lei ballerà insieme contro la violenza di genere questa sera, appunto, al Magnolia. Concerto manifesto di raccolta fondi e sensibilizzazione. In tutto questo ci sarà la diretta di Radio Popolare dal Magnolia con Giulia Strippoli e Ira Rubini. Ah, la radio dove lavoro. Siateci. Torniamo alla Pecora Nera molto velocemente. Aspetta, prima chi è questo qua che non si firma? Sì, è questo, ma Manuel, cioè, ho appena letto tutta questa roba, violenza di genere, eccetera, e bla, e tutto il resto, e tu mi mandi sto messaggio? Insieme contro la violenza di genere. Scrive Manuel. Censura, censura, censura, censura, censura, censura, firmato Manuel. Vergognati. Faremo la pecora nera, va. La pecora nera della mia famiglia, tutta la mia famiglia, mi salvo io. E poi ancora. Ma bisogna vedere cosa si intende per pecora nera. Io sarei la figlia, nipote, sorella perfetta, ma sono di sinistra, l'unica. Per quello, pecora nera. Per il resto sono top di gamma della famiglia. Stefania, top di gamma della famiglia? 6-7? Eh? Aura? Bello Gianluigi. Io sono considerato la pecora nera della famiglia perché nella vita ho fatto solo ed esclusivamente lavori notturni, alcuni non legali, e poi praticamente tutti: panettiere, netturbino, guardia giurata, DJ, tutto per non stare a casa di giorno.

Va bene, prossima cosa che il tempo stringe. Sì, per il Magnolia ci vuole la tessera Arci, già che ci sono. Questa è una roba che mi tengo da quest'estate, ho una voglia di metterlo, ho tenuto ben 6 settimane di trasmissione prima di...

No, ma solo io la trovo bellissimo sto pezzo. Oddio. Vabbè, basta questa roba, bello, è bello sto pezzo, basta. Oddio. Vabbè, basta questa roba, bello, è bello sto pezzo, basta. Invece non sono affatto sicuro di questo.

Prova uno. Ancora pecora nera prima della chiusura. Mi sono divertito a fare la pecora nera a metà anni 90 dicendo alla mia famiglia cattocomunista che scrivevo sulla Padania come divulgatrice scientifica. Ho svelato l'imbroglio dopo 20 anni perché alcuni parenti mi avevano tolto saluto. Guarda te i pregiudizi, lei è Cristina. Però Cristina, dovevano capirlo che era una balla. Che divulgazione scientifica vuoi fare sulla Padania? Ale, la rediviva Noemi, guardala qua. Nella mia famiglia è una bella lotta. Credo anch'io, Noemi. Ne salvo una. Via. Altra shazamata di Caterina su questo pezzo. Dobbiamo dire di chi era. Sì, Facchini, dai, ogni tanto dillo che pezzo è. È Little Girl. Con Julian Casablanca sta la voce. Ma poi se la shazamata cosa fai? Mi chiedete ancora. Allora, in chiusura che ripetiamo alcuni appuntamenti di Radio Popolare per questa sera e non solo.

Ma dai, la versione originale spacca. Questa è una un po' moschetta, sì. Cinzia, quest'altra. Il remix la mende meno tamarra, sì. Vabbè, dovevo mettere l'originale. Mi è scappata via questa, non ho visto che era il remix, va bene? Hola. Comunque interessante. Ancora a proposito di pecore nere, poi la chiudiamo. Di recente ho scoperto che in Calabria abbiamo una cugina trans di cui nessuno aveva mai parlato e non sanno neanche che pronomi usare. Devo assolutamente conoscerla. Allora, lei ballerà questa sera insieme contro la violenza di genere al Magnolia in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. Proseguono gli aperitivi in auditorium di Metro Stratos con i DJ della radio che mettono la musica il giovedì prima del live in auditorium di Metro Stratos. Tutto gratis, sempre per quella questione che siamo di babbi. Ogni ultimo martedì del mese alla sera succederanno delle cose in giro per la città con i DJ e le trasmissioni di Radio Popolare. Ne parleremo avvicinandoci al 29 di...

0: di settembre. A proposito di pecore nere delle proprie famiglie, tra poco comincia Volume, Elisa e Dario.
1: In che senso, scusa?
0: Parlavamo della pecora nera della famiglia.
1: Ah, beh, io sono io, eccomi.
0: Sei tu la pecora nera della
1: sì,
0: famiglia?
1: Sì, certo.
0: Perché?
1: Beh, sono sempre stata quella un po' ribelle.
0: Quella un po' ribelle
1: tutte.
0: È vero.
1: Sì. Tu, sì. Tu, Dario?
0: Dario?
1: Aspetta, Dario, mettiti vicino al microfono.
2: Pecora nerissima.
0: Tu?
1: Ti ho detto un bravo ragazzo, no? Ma... con questo baffetto.
2: Ma non
1: poi...
2: sai mai.
1: Hai visto il baffetto?
0: L'ho visto, l'ho visto. Non sono settimane che non mi parli altro del baffetto.
1: No,
0: ho
1: ne parlano tutti.
0: Ne parlano tutti.
2: Ma avete rotto.
0: Ma infatti vedi che io non dico nulla. Però
1: secondo,
0: fa impression...
1: me, allora... secondo me le pecore nere poi finiscono a lavorare qui a Radio Popolare.
0: Allora, fa un po' c'è quella roba lì, c'è quella roba lì. Fa un po' impressione il fatto che ognuno di noi è il sia il peggiore
1: esatto.
0: della propria famiglia, no? Che dice tante cose, secondo me.
1: Troppe
0: cose. Va bene, va bene. E la cosa più bella di oggi a Volume sarà?
1: Beh, sicuramente il mini live che ascoltiamo.
2: Mini live.
0: Di chi?
2: Commento sul nuovo album della settimana. Il mini live è di Atarde, un giovane marchigiano che quest'estate ha suonato
1: già quello,
2: in giro.
1: Già quello, diciamo tutto. Poi dai, abbiamo un sacco di novità, abbiamo il nuovo album della settimana, abbiamo il cinema col professor Roy Menarini, abbiamo un sacco di roba.
0: Bene.
1: E poi stasera anch'io sarò a balla e ballerà. Quindi sono già felice.
0: Sì, è proprio un peccato non esserci. È vero.
1: Dai,
0: eh?
1: Venite,
0: andate tutti. C'è Birth e Queen of Saba, tra l'altro, sono bravissimi.
1: Sì.
0: Poi passate a salutare le redattrici e i redattori della radio e, come dire, date il contributo a questa importante iniziativa. Dobbiamo andare. Tra poco c'è Volume. Ciao!
1: Ciao.
3: State ascoltando Radio Popolare.

0: 14.01, puntualissimi, pronti a cominciare con il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, che ha solo un nome, Volume. Buongiorno Elisa Graci.
1: Buongiorno Dario Grande.
0: Buongiorno,
1: sì, siamo noi, siamo noi di Volume,
0: esatto.
1: Noi pecore nere di Volume.
0: Le pecore nere.
1: Beh sì, dai, parliamo anche di quello se volete, ma parliamo anche di musica oggi, come sempre, non solo. Oggi torna anche il cinema con il nostro professor Roy Menarini,
0: wow,
1: che ritroviamo anche quest'anno, ormai nostro collaboratore da tantissimi anni e mio ex professore anche.
0: Grande,
1: diciamolo, Roy, al DAMS di Bologna, sì, ordinario di cattedra di cinema al DAMS di Bologna, anche quest'anno sarà con noi per delle belle biografie su attori e attrici e diciamo lavoratori del cinema che ci piace investigare e approfondire un pochino. E poi c'è un mini live.
0: E poi c'è un mini live molto interessante. Andiamo anche oggi a recuperarne uno di quelli fatti nei nostri studi durante l'estate, quando conducevo al Mendra durante il mese di luglio. È passato a trovarci a tarde. Lui arriva dalle Marche e quest'estate è andato in giro a suonare tantissimo il suo nuovo disco, che si intitola Waterproof, con il suo inseparabile ukulele. Quindi di base lui con la voce e il suo fedele ukulele, e poi, come racconta, poi sentirete insomma nell'intervista, ha una band intorno a lui che cambia forma praticamente ogni volta, quindi andatelo a vedere anche più di una volta perché potrebbe stupirvi con formazioni differenti.
1: Bello bello, lo scopriremo intorno alle 14.30 e anche oggi scopriamo il nuovo album della settimana tra una decina di minuti circa, un bel po' di musica nuova da farvi ascoltare. Allora iniziamo subito con i contatti se volete, ma lo sapete ormai il nostro numero è sempre quello, SMS, Telegram e WhatsApp al 331 6214013, e anche oggi siamo in diretta Instagram, quindi potete vedere le nostre belle facce qui davanti.
0: Allora oggi siamo
1: microfono.
0: Particolarmente belli per essere
1: devo
0: un
1: dire
0: lunedì
1: di, no, riposati forse.
0: Evidentemente il weekend sì, è andato bene,
1: il weekend ci ha rigenerati in qualche modo, e quindi dai, se volete venite anche voi a far parte della nostra diretta su Instagram, Elisa Graci Radio e dar.grande.
0: Esatto.
1: Iniziamo?
0: Oh, io ho visto il documentario sugli Oasis.
1: Ah già!
0: Dovremmo invitare Giulia Strippoli a fare uno speciale di Io e Lei che ne parliamo.
1: Sì, in effetti, due chiacchiere da bar con Dario e Giulia. Beh,
0: perché
1: voi l'avete visto? Soprattutto, dai, sentiamo anche se i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono andati a vedere il documentario sugli Oasis. Oggi dovrebbero uscire ufficialmente le date.
0: Alle 17.
1: Alle 17 non saremo in onda, ma insomma ve lo diremo chiaramente domani, anche se ormai lo saprete già. Però escono ufficialmente le date o la data, chi lo sa.
0: Già, quello è il tema.
1: Dei concerti degli Oasis a Roma nel 2027. Roma, per ora si dice Roma, però chissà. Speriamo di avere delle sorprese, sarà una lotta comprarsi questi biglietti. Ma
0: all'ultimo sangue.
1: Ci proviamo. Iniziamo con una bella canzone, sono molto contenta del ritorno di The War on Drugs, con cui condivido tanti ricordi che ormai vi ho detto tante volte, abbiamo suonato insieme con loro, con la mia ex band, quindi l'ho incontrato al supermercato un sacco di volte. Adam Grandusiel, la voce dei The War on Drugs, che escono con un nuovo singolo che si chiama Who's That, che lui stesso dice: Who's That è stata scritta in 10 minuti in un momento tra il primo caffè e l'accompagnamento dei bambini a scuola. È una canzone sul cercare di amare se stessi nonostante le cose che non sempre possiamo controllare, come l'ansia, la depressione e l'insicurezza che possono ostacolare il modo di vivere e la vita che desideriamo veramente. Questa è una bella canzone dei The War on Drugs, che sempre non ci deludono, direi. Si chiama Who's That?

0: Un suono che ormai è assolutamente tipico dei The War on Drugs, anche perché Adam Grandusiel, la voce, il leader dei The War on Drugs, è anche un produttore ormai assolutamente blasonato, ha registrato dei dischi di grande successo come quello di Sam Fender e altri dischi che ultimamente hanno avuto veramente un grande riscontro di pubblico e di critica. E Adam Grandusiel, anche bravissimo cantautore, con i suoi The War on Drugs. Questo era Who's That, il primo singolo di quello che sarà, ancora non si sa molto, del nuovo album di The War on Drugs.
1: Molto bella, molto bravi, ma fatemi dire che se non state seguendo la diretta Instagram state commettendo un grave errore, perché le cose più interessanti Elisa le sta raccontando fuori onda.
0: Sì, allora diciamo che nella nostra diretta Instagram una delle cose che potete chiaramente avere è quella dei racconti tra una canzone e un'altra, quindi se volete venite su Instagram e vi racconto un po' di fatti miei a Elisa Graci Radio, a dar.grande.
1: E vabbè, ma in questo caso erano incontri avvicinatissimi,
0: esatto,
1: insomma,
0: era roba musicale.
1: Però volta che ho incontrato i War on Drugs, Kurt Weill,
0: sì, li ho incontrati più volte nella mia vita e sono stati così destini che si sono incrociati, e persone meravigliose oltre ad essere dei grandi artisti, dei grandi talenti.
1: Esatto, quindi seguiteci su Instagram se non volete perdervi le prossime storie.
0: Estorcerò anche qualche informazione da Dario, promesso.
1: Esatto, vediamo. Allora, la prossima canzone è un pezzo di quest'estate che ancora non vi abbiamo fatto ascoltare, mi sembra a volume, il nuovo disco dei Mary in the Junkyard. Contiene un bel po' di pezzi interessanti, secondo me. Loro arrivano da Londra, un po' indie, un po' folk a volte, un po' anche semplicemente post-punk. Anche loro, come altre band che stiamo vedendo emergere un po' recentemente, infilano dentro il loro sound un bel po' di violini, violoncelli, cose archi, insomma, per farla breve. E finalmente hanno pubblicato questo disco d'esordio dopo un bel po' di singoli ed EP che avevano pubblicato in precedenza, accostati un po' a Big Thief, un po' a Black Country New Road. Una band secondo me promettente, su cui tenere insomma
0: gli occhi
1: da tenere
0: puntati.
1: D'occhio, sì, esatto. Quindi Mary in the Junkyard, questa si intitola Blood.

0: Blood, uno dei brani recenti dei Mary in the Junkyard, il nuovo disco ha tutte queste atmosfere un po' dark, a volte molto dolce, a volte anche diventa bello pesante. Role Model Hermit, andatelo ad ascoltare.
1: Bello, ci piace anche la copertina, piuttosto dark, piuttosto
0: sì. Quel mood.
1: Sì, in quel mood lì, in bianco e nero, diciamo. Allora, scopriamo finalmente il nostro nuovo album della settimana. Siamo molto contenti perché seguiamo questo progetto e questo musicista già insomma, dall'inizio di volume, già dalla scorsa stagione. Parliamo di Nate Amos, ovvero il protagonista della band, un one man band, diciamo, un progetto solista indie rock del cantautore e produttore di New York, Nate Amos, che si chiama This Is Lorelei. Siamo molto felici di ascoltarci tutta la settimana questo suo nuovo disco. Lui anche, lo sappiamo, noto per far parte dei Water From Your Eyes, nato in Vermont ma ormai vive a New York, dove scrive e registra in modo super prolifico con tutte le sue band e tutti i suoi progetti. This Is Lorelei è diventato, insomma, devo dire, un progetto a cui si sta molto molto attenti, perché è davvero molto molto bello. Lui, come abbiamo detto, è molto prolifico ma anche molto bravo, molto talentuoso, e questo è il suo nuovo album, che è uscito proprio pochi giorni fa, che si chiama The Singer in My Band.
0: Esatto, un brano che andiamo ad ascoltare è quello proprio che apre il disco. Lui ha raccontato un po' che ha scritto la maggior parte di questi pezzi fantasticando proprio in macchina durante i viaggi, tra una data, tra un concerto e un altro, anche senza avere proprio gli strumenti in mano. Aveva delle idee, magari le canticchiava e le registrava. Andiamo ad ascoltare quindi, appunto, il brano di apertura per entrare un po' nell'atmosfera di questo disco, I Will Eat My Heart in the Morning Light.

0: Away Lit My Heart in the Morning Light, il brano che apre il nuovo disco di This Is Lorelai nella vita Nate Amos. Un brano in cui parla più che altro di cercare di vivere nel presente piuttosto che nel passato o nel futuro. Da qui si sente un po' la direzione verso il sonorità un po' countryggianti,
1: esatto,
0: che anche più semplici magari rispetto ai precedenti lavori.
1: È vero, che poi insomma sono le sue radici ovviamente musicali. Lui che è cresciuto negli Stati Uniti, vive a New York, tra l'altro questo nome di Sis Lorelai è un po', lui lo racconta, è un po' il suo rifugio da tutti i suoi vari progetti che ha, con soprattutto con i Water From Your Eyes, un po' il suo rifugio solista. E poi non ha mai spiegato perché si chiama This Is Lorelai. Lorelai è un nome proprio femminile. Certo, quando penso a Lorelai io penso sempre solo a Una mamma per amica, che è un telefilm a cui protagonista si chiama Lorelai, e per me Lorelai è proprio solo quello.
0: Ma vuoi dire che lui è un fan di Una mamma per amica?
1: Magari, chissà.
0: Non sapevo.
1: Sì, la mamma di Una mamma per amica si chiama Lorelai, un personaggio fantastico, meraviglioso. Comunque This Is Lorelai lo scopriremo questo suo nuovo album tutti i giorni, più o meno a quest'ora qui a volume. Allora adesso invece andiamo a ascoltare per la prima volta, perché appena uscito questo singolo, X-Ray, che è il progetto solista di Elena Tonra, cantante e chitarrista del band indie che tutti noi amiamo moltissimo, i Daughter. Il nome si dice deriva da un gioco di parole che sarebbe regarding ex, ovvero riguardo ad un ex.
0: Chissà.
1: Quindi chissà di chi parla, la cara Elena.
0: Ho letto anche che doveva essere un album solo, appunto un progetto, X-Ray, che aveva solo un disco nelle intenzioni, e invece che appunto il disco era del 2018 e adesso in realtà ne è uscito fuori.
1: Ci ha preso gusto X-Ray, quindi iniziamo ad ascoltare questo nuovo singolo da quello che sarà il nuovo album di Elena Tonra dei Daughter, X-Ray, e questa è proprio come noi, Radio Station.

0: Sempre bellissima la voce, ascoltare la voce di Elena Tonra, che avete conosciuto bene con il progetto Daughter, in questo caso il suo progetto solista, che a sorpresa esce con un nuovo album anticipato da questo brano che si chiamava Radio Station, quindi ci fa ancora più piacere ascoltarlo.
1: Bella, bella. 30 ottobre nuovo album fuori, vediamo se riusciamo a intervistare Elena.
0: Beh, sarebbe bellissimo averla qui nei nostri studi.
1: Sì.
0: Nei nostri studi invece ci sono stati gli ospiti che ascolteremo tra poco.
1: Esatto, allora A Nice Noise forse vi dice già qualcosa questo nome. Si tratta del secondo brano che è appena uscito di una nuova formazione. Loro sono l'unione di due realtà importanti, diciamo, della musica alternativa italiana. Da una parte Any Other, dall'altra She's Analog, un trio jazz un po' elettronico. Quindi vabbè, Any Other è passata un sacco di volte
0: una cara amica.
1: Esatto, cara amica.
0: Salutiamo
1: della radio.
0: Adele, ciao.
1: Adele, altro, un'unione molto molto interessante, anche qui tra pochissimo, il 16 ottobre esce il nuovo disco, quindi ci ascoltiamo questo secondo assaggio che si intitola Get Go.

0: 14:33 minuti, sempre volume qui su Radio Popolare. Dopo le novità musicali freschissime della prima mezz'ora è finalmente arrivato il momento del mini live di volume. Quindi con grande piacere introduco il nostro ospite, ovvero Leonardo in arte a tarde. Ciao, benvenuto a Radio Popolare.
1: Ciao, grazie Dario, grazie dell'invito.
0: Ciao, come va? Come stai innanzitutto?
1: Sono emozionato, non so da quanto, forse è la prima volta che faccio un'intervista, un live in radio, sicuramente un live.
0: Un live radiofonico la prima
1: volta.
0: Vabbè, insomma, del resto sei in giro a portare il tuo, a suonare, a portare, a promuovere il tuo primo album, quindi ci sta che sia anche la prima volta che fai questa cosa. Tra l'altro so che, allora, il tuo nuovo disco è Waterproof, iniziamo a dirlo, è uscito verso metà maggio, è un disco che ci è piaciuto molto, per quello ho pensato di provare così a invitarti e mi ha fatto piacere che sei stato subito disponibile. So che nel weekend, sabato sera, eri qui a Milano a suonare, avevi la tua data milanese pronta, programmata, e invece un po' come a Bad Bunny è successo, è saltato anche il tuo concerto.
1: Sì, sì, ci siamo anche confrontati io e Bad Bunny, insomma, a riguardo, perché comunque dispiace, entrambi aspettavamo questa data a Milano con grande emozione, purtroppo sì.
0: Chicchi di grandine, grossi come, boh, palle da tennis.
1: No, è stato incredibile, perché poi abbiamo iniziato in realtà le prime due canzoni, dicevamo vabbè, continuiamo, poi c'è una canzone del disco che dice c'è vento di tempesta, e piano piano cominciano a vedersi questi fulmini, dicevamo mamma mia, cioè la musica in 4D finalmente è arrivata. Però niente, è stato un po' troppo eccessivo, abbiamo dovuto smettere subito.
0: Sì, tutto divertente, anche perché poi il tuo album si intitola Waterproof, l'acqua è uno degli elementi, diciamo, centrali, ricorrenti, protagonisti, certo. A prova d'acqua, però comunque i concerti, se piovono chicchi grossi, di grandine così grossi.
1: Assolutamente, ci siamo scoperti non waterproof durante questo concerto.
0: Alla fine sì. Senti, ma dov'è che era previsto? Dove è iniziato il concerto poi interrotto?
1: Esatto, è iniziato alla redazione, vicino alla Martorana.
0: Ok. Uno
1: spazio aperto di recente, molto, molto carino, mi sono trovato molto bene. Sarà per un'altra volta, però, a quanto pare, insomma.
0: Diciamo che l'inizio stava andando tutto bene, poi... vabbè, sarà da riprogrammare questa cosa.
1: Esatto,
0: magari, vabbè, è solo il 20 luglio, magari entro la fine dell'estate si riesce.
1: Ne abbiamo parlato, adesso vedremo, proveremo a organizzare sicuramente.
0: Senti, ma tu invece arrivi dalla zona di Ancona, dico bene?
1: Ancona, proprio.
0: Ah, proprio città.
1: Sì,
0: ok,
1: sì, esatto.
0: Ok. Raccontaci un po', prima di arrivare a questa pubblicazione, questo primo vero e proprio album, Waterproof, prima avevi pubblicato qualche singolo già, ma prima del progetto a tardi, invece musicalmente come eri attivo, come ti eri avvicinato alla musica?
1: Guarda, io, grazie della domanda, arrivo... Praticamente mi sono approcciato alla musica proprio grazie alla scrittura di canzoni, quindi in realtà prima di A Tarde non c'era nessun Leonardo Celsi musicista, devo dire, diciamo.
0: Sì.
1: Ho già iniziato appunto con la scrittura, e a 19 anni, appena finito il liceo, ho scelto di iniziare questo progetto, perché appunto mi producevo da solo le canzoni in cameretta, come facevano molte persone. Tra l'altro i miei 19 anni corrispondevano più o meno al periodo del Covid, quindi
0: sì,
1: come tanti ho iniziato in quel periodo lì. E niente, quindi fin da subito A Tarde sono usciti, diciamo, due EP prima di questo disco, quindi un
0: sì,
1: po' di musica da parte l'ho fatto, ho fatto dei live e niente, diciamo che la passione della musica è nata proprio a casa mia, perché avevo mio papà che suonava il violino in una band folk marchigiana, e quindi l'approccio alla musica è stata quella cosa lì, quei saltarelli.
0: Ti ha influenzato un po' con il suo violino, quindi?
1: Guarda, mi piace pensare di sì, perché comunque dei rimandi a quel folk, cioè, penso di averceli, per quanto poi con i miei ascolti molto influenzati da anche cose non italiane, fra tutte in adolescenza ascoltavo molto i Lumineers, per dire.
0: Ah, okay.
1: Ho preso, diciamo, ho mescolato un po' quelle due, è un po' una bestemmia questa per i musicologi, però ho mischiato un po' quelle due, il folk, diciamo, un po' più locale marchigiano con quel pop che richiama vagamente il folk di Lumineers, di
0: quel
1: altri
0: sound. Sì, sì,
1: esatto,
0: sì, sì, sì, un po' anni 2010,
1: esatto, quella cosa molto hipster,
0: però ha definito molto quegli anni, vero?
1: Esatto, sì, sì. Esatto. E diciamo, mi sto riavvicinando a quella corrente lì, per quanto in realtà a tarde prima di questo disco qua era molto più sull'indie pop un po' generico, non saprei inquadrarlo bene, mentre invece questo disco secondo me va un po' più verso una direzione che è un po' più pop folk, appunto.
0: Sì, sì, infatti si sente qua e là dei richiami a queste cose anche che citavi, Lumineers ed altro di quel periodo storico. Riguardo all'aver pubblicato adesso finalmente un vero e proprio album, come ti senti? L'hai vissuta in maniera un po' emozionato? È stata una sfida diversa rispetto a EP di qualche brano?
1: Guarda, in realtà c'è voluto veramente tanto a scrivere questo disco, perché il precedente EP, che si chiamava Muschio, in realtà doveva essere una sorta di appoggio, cioè ero fermo dei mesi, diciamo, ho questi brani da parte, pubblichiamoli. Poi in realtà dall'uscita di Muschio al disco sono passati 2 anni, quindi in totale sono 3 anni che ragioniamo su questo, ragiono su questo disco, e non avevo trovato un qualcosa che unisse i brani, un concept che fosse forte abbastanza. E poi mi è venuta in mente l'idea di Waterproof e ho costruito tutto un po' attorno a questo immaginario legato all'acqua. Io purtroppo, sì, come diciamo buon ascoltatore di musica della generazione Z, non è molto legato all'idea di album, diciamo, uh-huh, l'ascoltatore medio secondo me, e quindi ero molto più su canzoni un po' sparse qua e là, quindi ho avuto anche difficoltà di trovarmi su quello che fosse un sound unico. Ci sono riuscito abbastanza secondo me, nel senso che non è molto uniforme rispetto ad altri dischi validi, insomma, però ci stiamo provando, stiamo imparando, esatto, è un grande percorso.
0: Ti sei voluto comunque cimentare nella sfida, insomma, del primo album. Direi assolutamente giusto, e abbiamo già citato alcune cose, si è capito un po' quello che è il mood anche acquatico del disco dalle parole che abbiamo detto. Direi che siamo pronti ad ascoltare un primo brano che ci suoni qui dal vivo con un bellissimo ukulele.
1: Proprio lui, sì, sì.
0: Come si intitola il primo brano?
1: Ah, tra l'altro un fun fact, questo ukulele ha la firma del cantante di Lumineers.
0: No,
1: Wesley,
0: te l'ha autografato.
1: Questo LM che vedi qua è proprio il cantante dei Lumineers.
0: Vabbè, quindi è un pezzo, è unico.
1: Sì,
0: è
1: sì,
0: un
1: diciamo
0: pezzo.
1: È un ukulele che diciamo è un po' economico, ma che diventa di incredibile valore dopo questa.
0: Beh, questo autografo, ma quando risale?
1: Sarà 2018.
0: Pazzesco. Sì, sì. E da quando te l'ha firmato hai iniziato a sentirti più talentuoso musicalmente? È successo
1: quello? Quelle suona incredibilmente meglio.
0: È
1: dopo
0: magico.
1: Quella
0: è diventato male. Fantastico. Bellissima storia anche quella dell'ukulele che stai per suonarci. E invece il primo brano che ci suoni si intitola?
1: Si chiama Ipoteca, tra parentesi, storia di una casa al mare.
0: E allora ti ascoltiamo a tarde dal vivo a Radio Popolare.

0: Ipoteca, storia di una casa al mare, il titolo di questo brano, di questa canzone che oggi ci ha suonato dal vivo qui a Radio Popolare a tarde oggi nostro ospite del nostro mini live. Raccontaci un po' brevemente la storia di questo pezzo e anche di questa casa.
1: Assolutamente, infatti appunto l'ho cantato perché è ovviamente un brano rappresentativo di questo, di questo disco. Diciamo il disco si è fondato su alcuni brani che avevano questo filo fil rouge in comune, che era appunto il mare. Questo brano qua nasce in compagnia di due miei amici molto cari musicisti.
0: Sì.
1: Uno si chiama, un produttore che si chiama Akasha.
0: E un altro, sì, lo conosciamo.
1: Esatto,
0: è anche
1: so che è passato qua. Assolutamente, sì. Infatti nasceva Radio Popolare per appunto per Casta. Questo è il nome, soprannome che gli diamo.
0: Sì.
1: E Caotico Buono, che è questo artista che un tempo si chiamava Yuzu. E niente, è partita da questa frase, che questa piccola poesia che aveva scritto questo mio secondo amico Caotico Buono, che si chiama Riccardo, che parlava di un bambino essenzialmente che si nascondeva fra i rovi. E a me è venuta in mente questa storia, questa immagine di questo bambino che si vergogna, diciamo, magari di presentarsi a un'altra bambina.
0: Mm-hmm. Un po' timidezza.
1: Era timidezza, esatto. E ambientata questa storia in una casa al mare, perché ad Ancona molte persone, magari turisti, si comprano o affittano l'estate la casa al mare. Quindi capita questa cosa che magari ti vedi estate per estate, esatto, con gli amici, magari si cresce, però appunto è questo buco di 9 mesi, ti vedi solo per i mesi estivi, e quindi passano gli anni, magari quella cotta continua, e la storia appunto si chiama Ipoteca, questa canzone, perché questo bambino si nascondeva fuori dalla casa al mare di questa bambina, e dopo 10 anni, passano 10 estati, questo bambino è diventato grande, aspetta là fuori, ma questa casa al mare non è più abitata, è diventata addirittura un rudere.
0: Certo.
1: E probabilmente la batteranno e ci faranno un parcheggio ed un motel.
0: Uh-huh.
1: E quindi, insomma, è un po' triste questa cosa, perché lui rimane in quell'idea di quell'amore infantile,
0: certo,
1: adolescenziale, sì, che però non si è più sviluppato.
0: Sì, sì, no, è una, diciamo, malinconia che così si ritrova all'interno di queste tracce, di questo nuovo album Waterproof che hai da poco pubblicato, con il nome di Atarde. Esatto, volevo chiederti, mi è venuta curiosità anche di questo, il nome Atarde e poi anche Waterproof, entrambi, da dove arriva l'idea?
1: Allora, Atarde è un nome che appunto mi porta presso ormai da parecchi anni, e ha radici molto, anche molto più indietro rispetto a quando è nato effettivamente il progetto, perché appunto a un certo punto mi sono trovato a dover scegliere un nome d'arte, e la mia memoria è risalita a questa cosa specifica qua. Alle medie studiavo spagnolo come lingua, e avevo un'insegnante bravissima, tra l'altro l'insegnante più brava penso che ho avuto, e fra le cose che apprezzavo della materia c'era il suono della lingua. Lo spagnolo è una lingua estremamente musicale. C'era una parola che era atardecer, che significa tipo tramonto, imbrunire, e io l'avevo fatta mia quella parola, nel senso che suonava particolarmente bene. Già all'epoca scrivevo delle piccole poesie, delle cose, e mi affascinava ovviamente, da bravo romanticone quale ero, l'idea dell'imbrunire, del tramonto. In particolare apprezzavo tantissimo, apprezzo tuttora una luce, un colore particolare che ha il cielo nelle serate d'inverno, poco prima che tramonti effettivamente il sole, quando il cielo è blu elettrico.
0: Sì.
1: E io, da bravo romanticone qual ero, avevo detto quello è il colore a tarde, non a tarde sera, a tarde proprio, ovvero un colore specifico del cielo. E questa informazione io l'ho dimenticata poi, e a 19 anni, quando appunto dovevo scegliere il mio nome d'arte, mi sono ricordato di questa cosa, che ho trovato anche molto simpatica e carina, e diciamo che quell'atmosfera che avevo in mente, quella tarde, quel colore del cielo, quel momento della giornata,
0: certo,
1: quando io magari andavo in giro con le cuffiette, guardavo questo tramonto invernale così cupo, è sempre una cosa che mi ha ispirato in me qualcosa di molto intenso,
0: molto suggestivo.
1: E quindi ho detto,
0: sì,
1: diciamo, il nome Atarde è un auspicio, nel senso che io spero di fare musica che mi richiami a quell'atmosfera lì.
0: Certo.
1: Sono riuscito per ora, ancora no, ma ci sto lavorando.
0: Ci si sta avvicinando.
1: Esatto, sempre di più, sempre di più.
0: Perfetto. Invece Waterproof dà il titolo al disco, appunto scherzavamo prima, prova d'acqua e riguarda questo.
1: Esatto.
0: Ma immagino ci sia sia nato da un pensiero diverso.
1: Guarda, nasce in particolare da una canzone che sta nel disco, che si chiama Bonaccia, che ho scritto con un mio carissimo amico che si chiama, sempre di zona Ancona e di Camerano, che è una città in provincia d'Ancona, si chiama Francesco Pesaresi, questo in arte Pex, questo cantautore, questo autore. E scriviamo questa canzone, e il testo in particolare, e a un certo punto, diciamo, alla frase iniziale avevamo "e mi tuffo tutto blu", e lui dice "mi rendo conto che l'umore non è waterproof", e ho pensato, cazzo, waterproof è una parola incredibile messa in quel punto, e ho pensato, sembra un titolo, perché io appunto da bravo figlio degli anni 20, ovviamente ero un grande ascoltatore di Calcutta,
0: sì,
1: che tra i dischi, diciamo, mainstream, evergreen, relax, quindi questa waterproof mi sembrava proprio un titolo, cioè evidentemente simile a...
0: Sì, sì, un po', esatto, un scuola po' calcuttiana.
1: Calcuttiana, scuola calcuttiana. E quindi ho perseguito l'idea, sono partito proprio dal titolo per fare il disco, cioè waterproof, ok, acqua, però si deve chiamare waterproof.
0: Waterproof, sì sì sì, era lui. L'hai capito immediatamente.
1: Sì, no, è troppo, troppo impattante.
0: Bella storia. Allora, so, tra l'altro, perché me l'hai già detto prima fuori onda, anticipandomelo, che hai in mente oggi di suonarci anche un brano che invece non è contenuto in questo nuovo album.
1: Certo, è un brano che è tra i vari scartati per il momento, non perché sia, lo qualifichi come peggiore, ma perché ci abbiamo messo, abbiamo provato tante vie di produzione diverse e non siamo ancora giunti a una quadra, però era un brano che volevo inserire, sicuramente uscirà, insomma, prima o poi, quindi si chiama Vivai. Okay.
0: E che stai già inserendo nella scaletta dei tuoi concerti.
1: Sì, sì, sì, perché ci piace tantissimo, piace molto ai miei amici di Ancona, che saluto.
0: Certo. Uh-huh.
1: E quindi abbiamo detto, dai, oggi lo faccio perché mi piace. Poi, essendo da solo, questo brano, tempo fa per un concerto l'avevo un po' arrangiato con delle sequenze, quindi ho detto, può essere una cosa simpatica, variare un po' rispetto all'ukulele solo, insomma.
0: Certamente. E beh, poi è anche bello dal vivo dire, adesso è il momento di un inedito.
1: Esatto. Fa effetto,
0: fa assolutamente effetto. L'ha fatto anche su di me prima quando me l'hai detto, quindi molto volentieri lo ascoltiamo. Come si intitola?
1: Si chiama Vivai. Mi prendo un secondo per accordare l'ukulele, giusto?
0: Ah, ecco, esatto. Accordatura ukulele, ma è in una accordatura, in una chiave diversa?
1: No, semplicemente
0: è l'ukulele che...
1: È l'ukulele che non può fare certe tonalità in modo molto comodo, e quindi devo mettere il barré, e dato che è un ukulele, come accennavo, non particolarmente...
0: Lo vedo.
1: Di alta qualità, se metto il barré si scorda. Perfetto, ci siamo.
0: Perfetto, siamo in tono e siamo pronti ad ascoltarvi. Vivai a tarde dal vivo a Radio Popolare.

A tarde dal vivo a Radio Popolare con un brano inedito che si intitola Vivai, ci è piaciuto un sacco, anche questo insomma molto malinconico, molto estivo, l'immaginario insomma marino che contraddistingue il disco poi che sei qui oggi a raccontarci c'è, è presente, si sente che fa parte diciamo di questo periodo di scrittura di brani. L'hai suonato tra l'altro insomma con l'ukulele e poi chiaramente con delle basi c'è, è presente, si sente che fa parte diciamo di questo periodo di scrittura di brani. L'hai suonato tra l'altro insomma con l'ukulele e poi chiaramente con delle basi di accompagnamento che non so se esatto utilizzi anche dal vivo. Come porti

0: che dovessi un po' arrangiarmi, nel senso che spesso suono con dei musicisti che però a volte erano occupati, quindi spesso in ogni live porto una formazione diversa. Diciamo che la mia standard sarebbe quest'anno pianoforte, chitarra, ukulele, voce e percussioni, una cosa molto acustica, molto particolare. Però capita che a volte magari manca uno, manca l'altro, mi capita addirittura di essere magari per risorse del posto o per magari quanto è lontano il posto, insomma capita di dover essere da solo e quindi a volte mi sostengo con delle basi per alcuni brani. Però ecco, tendenzialmente mi accompagno con i fedelissimi di una di sempre.
1: Ok, super efficaci anche con esatto, con queste basi di accompagnamento che abbiamo sentito, ma però è interessante anche la cosa della formazione così modulabile e variabile.
0: Sì, esatto, siamo proprio totalmente elastici.
1: Difficile magari a livello logistico da organizzare data per data in questo modo.
0: Hai capito.
1: Però molto curioso di vederti dal vivo. Allora, andate a vedere tutte le date su chiaramente i social, su Instagram di A Tarde, perché il calendario è fitto. Ci salutiamo con un brano che tra l'altro ascoltiamo da disco e lo hai scritto, registrato insieme a un altro musicista, diciamo, di questa nuova generazione indie, un po' elettronico, lui Faccianuvola. Due parole per presentarlo al volissimo.
0: Il miglior artista italiano che c'è al momento, penso. Cioè, insomma, no, vabbè, è una persona assurda, un musicista incredibile, una persona davvero poco reperibile.
1: E beh, concentrato sulla musica.
0: Però, insomma, per chi non lo conoscesse, insomma, è un cantautore che si approccia, diciamo, al songwriting in modo parecchio, utilizzando molto suoni elettronici per il momento, perché secondo me cambierà direzione anche lui. Ed è ha una penna raffinatissima, molto mette molta allegria e pace. Ed è il suo disco, è penso quello che ho ascoltato di più tutto l'anno scorso e quindi consiglio a tutti.
1: E allora lo ascoltiamo ovviamente però insieme a te in questo brano che è presente nel disco Waterproof che oggi ci hai presentato. Si intitola Oblò e quindi grazie ancora Tarde per essere passato a Radio Popolare.
0: Grazie Dario, grazie Radio Popolare.
1: Ci vediamo presto qui a Milano quando recupererai la tua data.
0: Assolutamente, speriamo.
1: Ciao.
0: Non con la pioggia.
1: Esatto, magari meglio questa volta. Grazie, alla prossima.

0: tarde è piaciuto tantissimo anche ai nostri ascoltatori che stanno iniziando a seguirlo nelle varie piattaforme. Bravi, avete ascoltato bene questo bel mini live di A Tarde, un progetto davvero molto molto interessante.
1: Esatto.
0: Portaci indietro in quelle giornate estive in cui lo hai intervistato.
1: Sì, era proprio verso fine luglio, esatto. Come
0: eri anche alla fine della tua...
1: Le vacanze erano ormai dietro l'angolo, forse si sente anche dal tono della conversazione, ma comunque era stato un paio di giorni dopo quel famoso concerto di Bad Bunny che, come commentavamo appunto insieme, era stato annullato per una grandinata devastante qui all'ippodromo, e lo stesso A Tarde quella sera suonava qui dalle parti di Milano, e pure lui, come insomma Bad Bunny, aveva dovuto annullare il suo concerto.
0: Mannaggia. Il tempo è così, tutto completamente folle anche quest'estate.
1: Però sì, dai, ci mantiene su atmosfere molto estive, appunto. Waterproof il titolo del disco, atmosfere anche marine, acquatiche.
0: Molto bello.
1: Malinconiche.
0: Davvero, seguitelo quindi, come ha fatto Oja Luna e altri ascoltatori che ci hanno scritto qui al 331-6214013. State ascoltando Volume su Radio Popolare. Tra poco parliamo di cinema e di un personaggio che avete visto soprattutto a

0: Venezia è stato premiato. Vabbè, abbiamo già parlato, ma vi lascio un po' così con
1: mistero.
0: Col mistero. Andiamo a riascoltare una band che avevamo ascoltato molto l'anno scorso, erano stati anche protagonisti dell'album della settimana, se non mi sbaglio.
1: Già, certo.
0: Da Chicago.

0: anche quest'anno parliamo di cinema, parliamo di personaggi che amiamo vedere sul grande schermo e come sempre davvero lo ringrazio della sua disponibilità, ringrazio e do il benvenuto anche in questa stagione al professor Roy Menarini. Buongiorno Roy.
1: Ciao Elisa, buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora, ben trovato Roy per il terzo anno, ho perso il conto adesso di quanto tempo è passato, anche se noi avevamo già iniziato molti anni fa a collaborare a Bologna, tu ci parli appunto da Bologna dove insegni cinema all'Università di Bologna e ogni paio di settimane ci porti dentro la vita, la carriera di un grande personaggio del cinema. Proprio in questi giorni si parla moltissimo, ma non solo in questi giorni, ormai da diversi anni, di una star. Di una vera e propria star di Hollywood.
1: Eh sì, parliamo di George Clooney, qualcuno addirittura lo definisce l'ultima star possibile di Hollywood perché essendo tanto un po' cambiate, no, le cose all'interno del sistema di vistico statunitense, oggi siamo in un'epoca più trasversale di celebrity multimediali, ecco, chiamiamole così, George Clooney è un po' quello che ha la statura, il carisma della star maschile classica trasportata nel mondo moderno. Quindi è considerato per questo un po' l'ultima espressione di una tribù in via di scomparsa.
0: Ma poi secondo me anche come aspetto, no, fisico, incarna un po' quelle star hollywoodiane anche di altri tempi.
1: Assolutamente sì, pensa, visto che citavi anche il lavoro all'università, che in università facciamo spesso un approfondimento su Clooney e cerchiamo online a chi viene paragonato anche dai motori di ricerca, dalle intelligenze artificiali e vengono sempre fuori classici, quindi c'è Clark Gable che viene paragonato a lui, James Stewart, Gary Cooper, insomma le grandi figure classiche, in particolare però Clark Gable e Cary Grant, che sono considerati i grandi volti maschili, mascolini, ma allo stesso tempo raffinati, seduttivi della Hollywood degli anni 30-40, e George Clooney non viene mai paragonato a quelli, ai suoi contemporanei, viene paragonato solo a loro, e quindi c'è questo lato un po' neoclassico, no? C'è questo lato su cui lui poi ha molto giocato all'interno dei film e della sua carriera, peraltro lui è consapevole di questi aspetti e nei film lui anzi ha preso anche molta della capacità recitativa di questi maestri dello stardom classico, lo si vede in molti film.
0: Eh sì, adesso li citeremo ovviamente quelli più importanti e quelli insomma anche più belli da vedere nella sua carriera d'attore, sono tantissimi, ma tra l'altro lui è un'infanzia con una famiglia numerosa, tra l'altro nipote di una cantante famosissima negli Stati Uniti, Rosemary Clooney, che era già conosciuta prima di lui, però l'inizio non arriva con il cinema.
1: No, Clooney ha lavorato tantissimo, ecco, uno che ha fatto gavetta è assolutamente George Clooney, che ha lavorato tantissimo prima di venire fuori in serie e produzioni tra le più bislacche. Lui ricorda sempre uno dei suoi primi film, che è Il ritorno dei pomodori assassini, e tra l'altro se nessuno l'ha visto consiglio di recuperare,
0: no,
1: perché si tratta
0: manca.
1: Di uno dei film più trash della storia del cinema, e dopo questa lunghissima gavetta è stato finalmente scelto per il dottor Ross.

quanto sei disposto a cambiare. Dopo l'inverno, la primavera, la luce arriva dopo la notte più nera. Il mondo è cambiato, quanto sei disposto a cambiare. Dopo l'inverno, la primavera, la luce arriva dopo la notte più nera. La tua città rivela chi

0: difficile da comprendere.
1: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Presto, presto!
3: Le notizie appena sveglie.

Questa mattina ho un presente per te, un presentino, un piccolo regalo, ma molto attuale. Ad Avenir, il calendario dell'Avvento col conto alla rovescia per il Natale a partire da oggi. Ad Avenir è il presente di oggi, martedì 15 settembre, ma se non ti piace puoi sempre cambiarlo.

0: non baffone.
1: No, il calendario si chiama così. Adesso poi.
0: Cioè, vabbè. Tu vuoi quello con la barba, il cappuccio, vuoi quello lì? Non ad avvenire baffone.
1: No, si chiama così. È il nome del calendario, Claudio.
0: Ma di Natale?
1: È il conto, è un calendario, no, dell'avvento, perché... sai quelli con le finestrelle, Natale, che si aprono, Natale, e dentro, no, c'è un regalino.
0: Ma ero preoccupato qui con tutti, cioè stanno rispolverando.
1: No,
0: sono tempi bui, chi lo sa.
1: Forse per questo l'hanno chiamato così, per rievocare, però l'ho trovato così e l'ho preso. Se ti piace.
0: Ma io lo prendo, sai, come va?
1: Molto bene, molto bene. È un martedì.
0: È martedì, bisogna andare pianino, con calma.
1: Bisogna prendere coscienza del fatto che non siamo neanche a metà settimana. Questo è il fatto.
0: Va bene, dai. Allora ti faccio iniziare con qualcosa che ti piace, che ti mette a tuo agio. Lo faccio?
1: Sì, ma fallo, fallo.
0: Una bella musica brasiliana?
1: No.

0: Chissà se stamattina Big Mouth Strikes Again, no? La rana della bocca larga, così potremmo dire.
1: Lo definisci così?
0: E non lo so, come possiamo chiamarlo?
1: Non so a chi si riferisse con questo boccato.
0: Grand gueule, dicono i francesi.
1: Può essere. Non lo so, io l'ho sempre cantata ma senza capirne il senso, come faccio.
0: Bello, mi piace. Ma sì, ma infatti perché capire il senso? Se leggiamo i giornali di oggi ci sono metà delle notizie dove scrivono tutto il contrario di tutto.
1: È vero, dopo ci arriviamo.
0: C'è grande confusione sotto il sole, eh?
1: Allora facciamo così, iniziamo come al solito da delle segnalazioni culturali, forse un po' meno confuse, e poi arriviamo al nocciolo, quello sì, veramente, diciamo, in sommovimento. Allora parto dal Manifesto di oggi e parto dalla segnalazione di un romanzo che ci fa Rossano Astremo sul racconto La Mancina di Giulia Della Cioppa. Gli elementi basilari del tennis sono quelli dell'esistenza quotidiana, perché ogni match è una vita in miniatura, ha scritto Andrea Gassi in Open. E queste poche parole ben si addicono per introdurre al meglio La Mancina, il romanzo con cui Giulia Della Cioppa torna in libreria per Bompiani dopo Ventre, il suo esordio del 2023. Il romanzo racconta soprattutto una crescita, quella di Aleni, la protagonista, nonché voce narrante della storia, che nata in un paese del sud Italia, scopre il tennis ancora bambina e che da quel momento inizia un apprendistato lento fatto di gesti ripetuti e regole precise. Sul campo, Aleni trova un rifugio e le regole rigide dello sport diventano un modo per tenere a distanza tutto ciò che la disorienta nei rapporti umani, mentre suo padre, dopo una complessa separazione dalla madre, continua a proiettare su di lei l'immagine di una futura campionessa. In molte vite di tennisti professionisti aleggia la presenza di padri che con le loro parole e azioni condizionano le scelte di vita dei loro figli sportivi. È stato vero non solo per il già citato Agassi, ma per rimanere nell'ambito del tennis femminile è altrettanto vero se si pensa ai padri di Steffi Graf, di Mary Pierce e Jelena Dokic. Casi estremi di controllo esercitato nei confronti delle figlie e sfociato in episodi di manipolazione. Della Cioppa parte da un'esperienza personale legata a una fase della sua vita dedicata al tennis agonistico, ma costruisce un mondo fittizio nel quale Aleni, anche a causa delle pressioni di questo padre mai violento ma a tratti ossessivo, inizia a essere condizionata da qualcosa difficile da domesticare e che affiora nel suo modo di essere, che d'improvviso si fa refrattario alle regole. Ed anche un particolare che potrebbe sembrare secondario, il gesto di colpire la palla con la sinistra, da cui il titolo La Mancina, finisce per farsi emblema di questa sua natura difficile da arginare, che dialoga con l'arrivo impetuoso dell'adolescenza. Sento una forza che mi strattona, che pretende di uscire o di essere lasciata in pace. Se il mio corpo conosce l'ordine, non è lo stesso per quello che mi frulla nella testa. Alessandro Baricco, in un suo articolo su Roger Federer, ha estremizzato questo cortocircuito esistenziale. Se è vero che tutti gli sport sono una metafora della vita, non è da escludere che la vita sia una metafora del tennis. E questo è il è Rossano Astremo che recensisce La Mancina di Giulia Della Cioppa sul Manifesto. E leggendo queste parole su Federer di Baricco mi è venuto in mente che anche Foster Wallace, David Foster Wallace, ha scritto il tennis come esperienza religiosa, parlando proprio di Roger Federer.
0: Chissà cosa ne pensa lui. Sai che una volta su questa radio, non so se perché lo intervistavamo noi, però è andato in onda lui, cioè Federer, che la prima cosa che ha detto Ruggero si scusa, non parla italiano.
1: Ruggero si è chiamato.
0: Ruggero ha detto.
1: Simpatico.
0: Bellissimo.
1: Simpatico.
0: Chissà se era anche lui un adolescente fluorescente.
1: Credo che abbia dovuto mettere un po' sotto controllo la sua fluorescenza, almeno durante l'adolescenza.

0: Grazie per le scimmie artiche. A quest'ora danno sempre molta energia.
1: Un po' di fresco, sì.
0: Esatto. Anche perché adesso affrontiamo il tema dell'altro, dell'alterità, nel libro La società senza rispetto del filosofo coreano Byung-Chul Han, coreano ma insomma che insegna a Berlino, che ha in qualche modo, diciamo, aggiornato ad alcuni tipi di relazioni attuali un po' la riflessione sull'alterità, che insomma in filosofia è fondamentale. Scrive Byung-Chul Han su Repubblica: il rispetto è rivolto all'altro. Il termine significa letteralmente riguardo per l'altro. La percezione, l'azione e la comunicazione accompagnate dal rispetto presuppongono l'attenzione per l'altro. Il rispetto esige di riconoscere e di accettare l'altro nella sua alterità. La mancanza di rispetto che avvertiamo come latente in ogni contesto e che non di rado si tramuta in forme di aggressività contro gli altri è lo specchio di una profonda crisi sociale. Il rispetto come collante sociale si sta erodendo. L'altro viene percepito o come un oggetto la cui funzione è quella di soddisfare i miei bisogni oppure come un ostacolo che blocca il mio procedere verso i miei obiettivi. L'accumulazione di libido narcisistica ci rende incapaci di percepire l'altro. Un legame profondo con l'altro presuppone la responsabilità, la quale vieta di sottrarsi all'altro a piacimento. La responsabilità al cospetto dell'altro mi obbliga a rispondere. Nei fenomeni cosiddetti di ghosting emerge il profilo di una società priva di rispetto, all'interno della quale l'altro non è niente di più che un oggetto che può essere sostituito. Responsabilità, rispetto e attenzione sono inseparabili. Una società priva di legami effettivi profondi è di fatto spettrale. La comunità digitale, oltre ad accrescere il narcisismo, indebolisce notevolmente il legame con l'altro. In una lettera a Milena, Kafka scrive che la facilità di scrivere lettere deve avere portato nel mondo uno spaventevole scompiglio delle anime. È infatti un contatto con fantasmi, baci scritti non arrivano a destinazione. La comunicazione digitale è ancora più spettrale di quella postale. Gli spettri digitali ci sottraggono completamente alla presenza dell'altro e così diventiamo spettri gli uni per gli altri. Ci ghostiamo a vicenda. L'isolamento e il narcisismo distruggono l'empatia ed è così che il senso che accomuna si degrada. Il dialogo guidato dal rispetto presuppone l'attenzione per l'altro. Martin Buber si esprime in questi termini. La conversazione autentica, come ogni compimento attuale della relazione tra gli uomini, significa accettazione dell'alterità. Tutto dipende dal fatto che ciascuno intenda l'altro quale egli è, che cioè, pur con tutto il desiderio di influenzarlo, lo accetti e lo confermi senza riserve nel suo essere questo uomo qui, nel suo essere fatto così. Il rispetto esige che si dica di sì all'altro nel suo essere così, senza riserve, nonostante tutte le differenze di opinione. Io posso dire di no alle opinioni dell'altro, ma questo no presuppone un sì primordiale all'alterità dell'altro. Il rendere presenza all'altro è essenziale per il rispetto. Buber chiama fantasia reale la capacità di rendere l'altro presente nella sua alterità. Il fatto che la fantasia reale vada svanendo comporta tanto la perdita dell'empatia quanto la dilagante mancanza di rispetto. E questo è un estratto del libro La società senza rispetto, che esce in Italia per Einaudi Stile Libero, del filosofo coreano Byung-Chul Han.
1: E allora, se tu mi dici la società senza rispetto, io ti rispondo: la buca che fate. Lore di T. Gruppo milanese, sai?
0: Sì.
1: Sì. C'è anche uno di Radio Popolare dentro.
2: La terra in cui sono nato, ormai la chiamo mia. Ho i ricordi del passato, il posto in cui non sono stato e non sai che nostalgia.

0: chi lo sa.
1: Dove si va?
0: Si allora, Crescenzago?
1: Da ieri si va a scuola e quindi adesso parliamo di
0: questo. È già tanta roba, eh?
1: Oggi su Domani, locuzione che mi piace sempre dire, oggi su Domani Giacomo Giossi ci introduce a un libro scritto, un'antologia in realtà, curata da Christian Raimo per Einaudi, e si intitola Racconti di scuola. Di cosa è fatta la scuola? E questi racconti sono fatti per scoprirlo. Capire cosa sia la scuola nella sua forma, nella sua sostanza, non è facile, perché si tratta di un'architettura fatta di multipli strati. Un ecosistema di esperienze singole, acutissime e al tempo stesso potentemente coinvolgenti e collettive. Insegnanti e studenti rappresentano due corpi contrapposti anche solo per una pratica quotidiana in cui, oltre che a trasmettere conoscenza, si agisce anche un insolito conflitto di carattere generazionale. Ma in realtà si tratta più profondamente ancora di una relazione stretta che vive di ore, giorni, mesi e anni condivisi. Aule e corridoi, bagni e palestre rappresentano esperienze precise, passaggi di stato e consapevolezze acquisite, così come sconfitte e fallimenti a volte dai risvolti dolorosissimi. Mesi e anni condivisi. Aule e corridoi, bagni e palestre rappresentano esperienze precise, passaggi di stato e consapevolezze acquisite, così come sconfitte e fallimenti a volte dai risvolti dolorosissimi. La scuola è fatta di risultati e di relazioni e di una forma

0: Lici e scrittori, la bellissima antologia Racconti di scuola per Einaudi a cura di Christian Raimo, che a scuola vi lavora quotidianamente. L'approccio di Raimo è politico, pedagogico e fortemente umanistico. La scuola non può essere ridotta a un contenitore asettico e soprattutto anaffettivo, perché è fatta di corpi e quindi di sentimenti anche contrastanti e contraddittori che vanno liberati e accompagnati, fatti crescere e portati oltre l'inferno di una società così infelice da non riuscire a immaginare di se stessa un futuro migliore. Contro il realismo scolastico è il titolo che Raimo dà alla sua prefazione e con cui chiarisce fin da principio il vizio dentro cui vive la scuola. All'interno di un quadro capitalista non c'è spazio per concepire forme alternative di strutture sociali, figuriamoci forme alternative di scuola per come la conosciamo. Racconti di scuola prova così a proporre un corpo e un'istituzione diversa. Lo fa con una selezione di autori che rappresentano una potenziale classe scolastica dentro alla quale la diversità di ognuno non impedisce mai una visione collettiva. Infatti, seppure tra le molte differenze che passano tra autori come Gianni Celati e Stephen King, Harry De Luca e Clarice Lispector, così come Marco Lodoli e Ray Bradbury, non si può non cogliere come tutti questi autori e autrici abbiano fortemente presente nella propria letteratura il racconto della gioventù, spesso di una giovinezza espansa che va ben oltre gli stretti confini della formazione, perché tutto quello che accade nel qui e nell'ora dell'infanzia, come dell'adolescenza, in quei corridoi e in quelle aule, sarà per sempre definitivamente fondamentale per tutto il resto della vita. Sogno della classe scolastica di Gianni Celati è forse il racconto che più di tutti mostra il senso dell'intera antologia. Il sogno, per Celati, è il luogo in cui il tempo circolare delle ore di lezione sopravvive nell'adulto, continuando a strutturare la percezione di sé e del mondo, anche quando la scuola è finita da un pezzo, perché se è vero che la scuola finisce, la sua potenza narrativa interminabile ci perseguita. E questi sono alcune
1: Nessuno che ha fatto un
0: citazioni.
1: Accenno a Mari, al romanzo un po' dell'anno scorso, no?
0: Il convitato di pietra?
1: Sì, che poi è giocato su quel paradosso lì, no? La classe, i compagni di classe.
0: E ti porti dietro per tutta la vita.
1: La scommessa, gli omicidi, il confronto.
0: Compagni di classe che cerchi di fare fuori per tutta la vita.
1: Sì, effetti. C'è il meccanismo un po' Agatha Christie, però c'è anche col confronto, no?
0: No, continuo, certo. E comunque come la classe sia fondativa della tua poi nucleo di amicizie, no?
1: Tu li frequenti i tuoi compagni di scuola?
0: No, nessuno.
1: Brava. Io sì.
0: Lo so. Questo era Racconti di scuola, un'antologia a cura di Christian Raimo per Einaudi. Oggi ne parla Giacomo Giossi su Domani. Ma me lo tiri fuori così?
1: Moby, porcellana.
0: Moby.
1: Un po' di porcellana per il tè, se bevete il tè. Ma la porcellana sta bene anche col caffè, eh?

0: Sai che questo pezzo di Moby è del 2000, quindi di 26 anni fa.
1: Beh, c'è una sua ancora modernità.
0: Sì. Quindi comunque...
1: Forse potevamo usarlo, possiamo anche usarlo come sottofondo, sai,
0: sì,
1: non è male.
0: È molto evocativo poi,
1: che
0: a me
1: dici?
0: Piace molto. Sì,
1: lo metto?
0: Sì, inseriamolo, mettilo nei nostri
1: lo metto negli stacchi,
0: Bravo. No.
1: Senti, che facciamo oggi? Abbiamo un sacco di notizie, dobbiamo lavorarci, un sacco di robe da raccontare.
0: Adesso le mettiamo in ordine durante il GR.
1: Ma non si può bere un caffè prima, no?
0: No, vabbè. Dobbiamo metterci sotto subito, anche perché sono le 6:28. Adesso passiamo la linea appunto alla prima edizione del giornale radio. Dall'altra parte del vetro ci saranno Omar Caniello e il ritornato Emanuele Valenti, appena tornato appunto dall'Iraq.
1: Sì, da lì dove... boom! Subito sono successo un
0: sacco di guai. Hai
1: visto
0: di tutto? Esatto. Sono partiti da lì tutti dei droni.
1: Esatto, verso l'Arabia Saudita. Sì.
0: Accidenti. Va bene. Poi torniamo e vi leggiamo un po' di cose. Ce ne sono tante, appunto, si diceva oggi da leggere dai quotidiani. Dai, iniziamo.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
4: La NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania, lo hanno detto le autorità di Vilnius. Il drone sarebbe entrato in Lituania dalla Bielorussia. In questi giorni i paesi europei stanno discutendo sempre con maggior frequenza delle possibili minacce provenienti dalla Russia oltre i confini ucraini. A Kiev intanto un attacco contro una stazione di benzina ha fatto almeno un ferito, gli ucraini avrebbero invece colpito una raffineria in Russia. Nessuna conferma dalle due parti di un presunto accordo di tregua energetica annunciato ieri da Trump.
3: La crisi in Medio Oriente, ci sono stati ancora scambi a fuoco tra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. Un attacco sul sud del territorio saudita avrebbe fatto oltre 10 feriti, mentre in Yemen ci sarebbero stati almeno 3 morti. Il blocco di Hormuz e il controllo da parte degli Houthi dello stretto di Bab el Mandeb all'ingresso del Mar Rosso sta continuando a far salire i prezzi dell'energia.
4: La Corte Suprema americana ha bloccato il piano di Trump per modificare le regole del voto postale. La sentenza rappresenta una grossa sconfitta per l'amministrazione a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm per il Congresso. La Casa Bianca voleva forzare il servizio postale dei singoli stati a fare un elenco di tutte le persone che dovranno ricevere la scheda per posta.
3: Oggi il voto finale del Senato sulla riforma della legge elettorale, poi il testo tornerà alla Camera in terza lettura. Ieri sono stati approvati dalla maggioranza gli ultimi emendamenti per una legge elettorale ritagliata su misura per consentire alla destra di vincere le prossime elezioni. Tra gli articoli approvati ieri, quello che innalza il numero di firme da presentare per quei partiti che non sono oggi in Parlamento, 6.000 firme per ogni collegio, 450.000 in tutto. Ieri fuori da Palazzo Madama c'è stata la protesta di Progetto Civico e Rifondazione Comunista, a cui si sono uniti i partiti d'opposizione.
4: Giornata di sciopero per tutti i lavoratori del gruppo Electrolux con manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi davanti alla fabbrica che la multinazionale svedese vuole chiudere. La protesta è stata indetta dai sindacati dopo che Electrolux ha confermato il piano industriale mantenendo la chiusura del sito di Cerreto d'Esi e 1450 esuberi in Italia. Intanto ieri è scoppiata la rabbia dei lavoratori dell'indotto ex Ilva contro i 2500 licenziamenti annunciati. Ci sono stati presidi, blocchi stradali. Il governo ha convocato per mercoledì i sindacati a Palazzo Chigi.
3: L'Agenzia Americana per la Protezione dell'Ambiente ha annunciato di aver cancellato le limitazioni alle emissioni delle centrali a gas e carbone. Secondo l'agenzia, la rimozione dei limiti decisi durante la presidenza Biden permetterà di risparmiare fino a 310 miliardi di dollari e ridurrà i prezzi dell'energia. Probabile la decisione venga subito contestata legalmente.
4: Oggi alle 12.30 in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Ci saranno il Presidente della Repubblica Mattarella, la Presidente del Consiglio Meloni, ieri la Camera Ardente con il feretro di Emma Bonino, accolto decine di esponenti politici di tutti i partiti e centinaia di cittadini che hanno reso omaggio alla leader radicale morta a 78 anni.
3: Infine il tempo per le prossime ore sarà prevalentemente sereno con sole al nord e al centro, variabile invece al sud con possibili piogge su Sicilia, Calabria e Basilicata. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.

0: direi più sole che pioggia, dovendo scegliere nell'interrogativo che ci pone la nostra sigla. Ti dico solo che ho rimesso i sandali.
1: Ma nei tuoi desideri o nella tua percezione?
0: La mia percezione del tempo. Ecco, vediamo invece le previsioni del tempo.
1: Vediamo la scienza, esatto. Cosa dice.
0: Con Simone Scapin. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno a tutti. Oggi sì, sarà una giornata in gran parte soleggiata. Abbiamo giusto qualche banco nuvoloso irregolare lungo le prealpi di primo mattino e poi nuovamente in serata, comunque senza precipitazioni. Oggi piuttosto caldo, in giornata le temperature massime da 26 a 29 gradi, mentre le minime vanno da 17 a 20 gradi. Domani invece sarà una giornata più instabile, avremo ancora tempo in parte soleggiato la mattina, ma con nubi irregolari che diverranno più consistenti nella seconda metà della giornata e porteranno alcuni rovesci temporali, inizialmente per lo più su Alpi e Prealpi e poi in estensione anche alla pianura in serata.
0: Quindi il termine soleggiato, insomma, non è minaccioso, ecco, non fa venire in mente afa, fa soleggiato, così non vuol dire non piovoso, lo prendo così nel modo più neutrale possibile.
2: Sì, non c'è più quel caldo, insomma, cui ci ha abituato quest'estate.
0: E questa primavera anche, va bene. Grazie esatto. Mille a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese, in particolare oggi a Simone Scapin. Buona giornata, Simone.
2: Grazie, buona giornata anche a voi.

0: Porridge Radio.
1: Così un po' disturbata.
0: Ma sì, perché? Tanto adesso vedi quello che dobbiamo leggere.
1: Se non siamo disturbati così. Allora, partiamo dalla politica italiana, Claudio. Partiamo da Repubblica, Matteo Pucciarelli. La sfida di Conte al PD nel programma 5 Stelle, lo stop alle armi a Kiev. Non mi sembra questa notizia così roboante, visto che da sempre è nel programma dei 5 Stelle lo stop alle armi.
0: Il tema è questo qua, cioè puntare lì dove c'è
1: l'attrito.
0: Sì, dove c'è la cosa che sappiamo dall'inizio, su cui non si incontreranno.
1: Sabato a Milano, al Via Nova, una kermesse dei 5 Stelle con la base, oltre alla metà chiede la pace e lo stop al riarmo. Bonaccini, dei Dem, dice sostegno finché servirà. Alfieri dicono attaccano i civili, gli aiuti sono necessari, con Draghi anche il movimento votò sì, Alfieri senatore Dem, Alessandro Alfieri. Poi dall'altra parte invece Tommaso Ciriaco ci parla di Salvini, della Lega. Stavo guardando che ieri era
0: alla notizia adesso, perché ve la diamo, perché su tutti i quotidiani c'è un po' questa iniziativa dei riformisti del PD che attaccano i 5 Stelle, un po' l'ultima speranza di separare Schlein e Conte, diciamo così, per i riformisti che non
1: vogliono, cioè di accentuare le differenze,
0: sì, e che non vogliono l'alleanza con i 5 Stelle, perché ormai dopo il comizio di Reggio Emilia, cioè, insomma, Elly Schlein testardamente unitaria supera
1: però
0: qualunque frecciatina di Conte, perché pensa che se si andrà alle primarie le
1: sarà
0: vince.
1: Sarà lei. Dall'altra parte il faccione di Matteo Salvini campeggiava ieri sulla sede della Regione Lombardia per un convegno sull'energia. Salvini e il filo con Mosca, scrive Tommaso Ciriaco su Repubblica. Incontro con le aziende, dice sciocco chiudere i canali. Il leader leghista ieri ha visto gli imprenditori che operano ancora nella Federazione Russa e l'agenzia russa TASS lo ha rilanciato. Bene.
0: Se vi interessa, c'è anche un altro che dice Putin è un grande, che è andato in Russia a farsi fare la fotografia, è un ex ideologo di Vannacci. Ma quanti ex ideologi ha Vannacci? Vabbè, adesso arriveremo a Vannacci, ma prima vi volevo dire che altri due quotidiani aprono sulla politica italiana. Uno è il Fatto Quotidiano, che titola così: Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, nessuno vuole ricandidare l'ex PM, fa solo danni, riforme fallite, stop a quelle nuove, poi pochi posti in Veneto. Insomma, apre il Fatto Quotidiano questo imbarazzo generale per il ministro Pasticcione. Dall'altra parte Libero spera appunto che ci sia un nuovo partito che sfide 5 Stelle, titola così: Grillo vara al vaffanconte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppe, i sondaggisti dicono è attorno al 3%.
1: Sì, dicevi, parliamo adesso di Vannacci, perché sul giornale in prima pagina c'è l'inchiesta di Lirio Abbate, di recente passato al giornale, sul generale Fetecchia e Raggi X, i conti che non tornano e i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. Allora, Super Fetecchia era il nome che gli avevano dato i commilitoni all'Accademia di Modena, insomma era questo soprannome goliardico.
0: Ma chissà perché. Fetecchia non è uno che puzza, no?
1: Ma dice super Fetecchia, ma soprattutto per la fantasia, a quanto pare, cioè del fatto si inventava delle strabilianti avventure. Questo un po' si aggrappa Abbate nella sua critica.
0: La Fetecchia è un peto, però vabbè, non importa.
1: Vabbè, la Super Fetecchia non lo so cosa facesse quando era incamerata, però insomma nelle due pagine che Lirio Abbate dedica ai dossier che adesso sono sotto esame a Bruxelles nei conti di Futuro Nazionale, fa un po' le pulci ai principali finanziatori soprattutto del Mondo al Contrario, che è la fondazione insomma a cui si rifà il partito. Del Mondo al Contrario, appunto, cioè, sono varie holding che ritornano allo stesso imprenditore. Di fatto c'è niente di illegale, ma tutto poco trasparente. E il punto di Lirio Abbate è che per uno che ha puntato tutto sulla trasparenza, vi dico io come stanno le cose, o bianco o nero, questa zona grigia è poco coerente. Ecco.
0: Altre due questioni, anzi, poi dopo ti chiederò magari di dare un occhio alla prima pagina del manifesto che ho lasciato un po' indietro, che invece è molto importante stamattina. Un altro quotidiano apre sull'Italia, La Verità: Roggero resta dentro perché è italiano. Conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati. Questo qua è, come dire, ormai i titoli così, diciamo, un po' appesi della Verità. Sulla Stampa: la scuola fragile, Elisa Forte racconta il primo giorno di scuola dalla prima pagina, sempre ritorno alle scuole fragili, servono lavori urgenti in un edificio su tre, il report di Legambiente, ma ve l'abbiamo raccontato anche ieri col Sole 24 Ore. E poi, sempre dalla scuola, sempre in prima pagina, Corriere della Sera, liceali ritornano in aula dopo mesi di ospedale, le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Cran a scuola, bracci sollesi, ventilatori, sedie speciali, perché avendo ancora gravi ustioni ritorna a scuola dei ragazzi qua a Milano della quarta D, e insomma una ricerca della normalità.
1: Dicevi la prima pagina del manifesto, che è dedicata al caso della morte di Rami Elghalm. 2 anni fa il 19enne è morto, ve lo ricordate, schiacciato da un'auto dei carabinieri a Milano, era su una moto fuggita all'Alt e per i militari era scivolata da sola nella corsa. Invece c'è stata una ricostruzione in 3D basata sulle riprese di quella notte che smentisce questo, e il mezzo fu speronato e abbattuto. Alla fine dell'inseguimento che ha causato la morte di Rami Elghalm a Milano nel novembre 2024, l'auto dei carabinieri ha effettuato 2 distinte deviazioni verso il motociclo, provocandone lo sbandamento e poi investendo Elghalm. Lo sostiene la consulenza della ONG investigativa Index, che gli avvocati Marco Romagnoli e Deborah Piazza, difensori di Fares Busiti, che era il conducente della moto, hanno depositato ieri e che il manifesto ha rivelato in esclusiva. Infatti c'è, ecco, la perizia che smentisce i carabinieri: un impatto tra i due veicoli si è verificato con un elevato grado di probabilità. L'avvocato Marco Romagnoli, difensore di Fares Busidi, dice: è la dimostrazione oggettiva che è stato un atto volontario.
0: E questo sicuramente riapre in qualche modo la discussione e il caso, la perizia depositata, poi ovviamente il tribunale farà tutte le sue valutazioni. Com'è che si chiamava, Vannacci? Il
1: Fetecchia.
0: Il super. E allora di super mettiamo quello originale.

0: Ma il super caffone ci dà quei 30 secondi di, come dire, di leggerezza rispetto alla lunga tirata di guerre e morti che abbiamo davanti.
1: Partiamo da, in realtà, da un film, il documentario Nazza, quello che ha vinto il premio speciale della giuria al Festival di Venezia. La regista Rachel Zohr e il regista Yuval Abram sono entrati un po' tra i nemici di Israele, scrive Francesco Battistini sul Corriere della Sera. Non si sa se l'abbia visto, ne ho sentito parlare e tanto gli basta. È scioccante, dice Bibi Netanyahu, stiamo combattendo l'incitamento antisemita a livello mondiale, ma quando viene da noi è intollerabile. Film antisemita, registi traditori, qualcuno pagherà. Dove nell'ordine si chiede la revoca della cittadinanza ai due autori, Miki Zohar, ministro della cultura, l'incriminazione al tribunale militare, lo ha chiesto Eyal Zamir, capo del di Stato Maggiore, l'invio dei registi a Gaza dai vostri amici di Hamas, lo ha detto Itamar Ben-Gvir, il ministro sulla sicurezza. Gli attacchi vengono da chi non ha ancora visto il film, si difende la produzione inglese, turbata da questa risposta autoritaria. I due autori, Yuval Abram e Rachel Zohr, hanno lavorato 3 anni con coraggio e le testimonianze sono tutte veritiere. Presentato con le voci originali in ebraico, perché è importante che gli israeliani sentano che cosa hanno fatto i nostri soldati a Gaza. Chiunque agisca contro Israele in tempo di guerra deve sapere che ci sarà un prezzo da pagare. L'ordine dell'IDF al procuratore militare Itai Ofir è di accertare chi abbia passato agli autori materiale comunque riservato e quindi si cerca di risalire a chi siano poi i militari che hanno testimoniato nel film.
0: La strage, il film a un certo punto evoca una strage, a pagina 17 di Repubblica Fabio Tonacci racconta di quale strage. La strage evocata nel film, Anus e Rat riaffiorano i corpi di 300 vittime collaterali è appunto diciamo quello che è il titolo, è Nazza, è l'acronimo per dire vittime collaterali in ebraico. Non si può nascondere per sempre un'ecatombe, prima o poi i corpi riaffiorano dalle macerie dal tempo. A interrogare i vivi, a Nusairat c'era un palazzo giallo di 6 piani chiamato la Torre degli Ingegneri, perché era stata costruita dal sindacato degli ingegneri di Gaza e perché la maggior parte degli alloggi appartenevano a ingegneri. Stimiamo che quel giorno nella torre c'erano 300-350 persone. Quel giorno è il 31 ottobre 2023, intorno alle 15 4 ordigni piovono sulla torre, nessun avvertimento. In 17 giorni di scavi alla torre, condotti con quel poco che avevamo sotto intensi bombardamenti, riuscimmo a estrarre 156 cadaveri. Oltre ai residenti c'erano degli sfollati che erano riparati nel palazzo. Le forze armate israeliane non hanno mai fornito una spiegazione ufficiale del perché hanno colpito la torre degli ingegneri, provocando la morte di così tante persone. Quindi 300 persone per colpire chi? Questa è una degli episodi che, se vedete il film, vedrete non citati direttamente ma evocati.
1: Ci spostiamo in Turchia. Monica Ricci Sargentini sul Corriere ci racconta delle...
0: Dopo. Va bene, non importa.
1: No, lo leggo adesso.
0: Ma sì, dai.
1: Retate anti-LGBTQ in Turchia, appunto. L'operazione si chiama La mia famiglia è al sicuro. È una vasta operazione condotta contro la comunità LGBTQ in Turchia, in 15 province, tra cui Istanbul, Ankara e Smirne. La polizia ha effettuato perquisizioni nelle sedi di associazioni, nelle case di attivisti e in locali frequentati dalla comunità gay. I reati contestati vanno dalla diffusione di contenuti ritenuti osceni al favoreggiamento della prostituzione. Nel mirino è finita Chaos GL, una delle principali ONG per i diritti LGBTQ+, insieme a gruppi che si occupano di prevenzione dell'HIV.
0: Eh sì, le due democrazie, diciamo in teoria, più forti del Medio Oriente in questo momento sono davvero grossi problemi con la democrazia. Un alberello in strada per Khalil, qui torniamo in Cisgiordania, torniamo in Palestina. Luca Foschi è stato inviato, a pagina 6 di Avvenire ci racconta che cosa vede. Un alberello in strada per Khalil, appunto, ucciso da un cecchino a 16 anni. Ad Al-Muhahir in Cisgiordania sono stati colpiti a morte in pochi mesi 4 ragazzi disarmati. I coloni fanno irruzione, i soldati li proteggono e salgono sui tetti. Ora la scuola è diventata anche qui una trincea. Racconta con tutti i nomi, i cognomi, se vi interessa, è molto bello, un lungo articolo, una pagina intera, come si vive in questo villaggio non solo assediato, ma che è diventato un villaggio di fatto di guerra dove la normale vita civile è sotto la minaccia delle armi e della violenza dei coloni e dell'esercito israeliano.
1: Rimaniamo in Cisgiordania. Sul Manifesto, Michele Giorgio ci parla di West Bank, progetto di eliminazione. L'accusa è di Bezalem, l'ONG israeliana, che accusa che Israele usa 5 meccanismi per negare la permanenza palestinese, dalle violenze al furto di terre. Mentre le autorità militari e governative israeliane lanciano attacchi durissimi al film documentario NASA, Bezalem ha reso pubblico ieri un rapporto sulla Cisgiordania dal titolo The Elimination Project, in cui sostiene che l'occupazione israeliana non si stia limitando a controllare il popolo palestinese, piuttosto opera per rendere impossibile la sua permanenza sulla terra. L'ONG, che da quasi 40 anni denuncia e riferisce le violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, spiega che eliminazione indica il danno prolungato alle condizioni materiali, sociali e politiche che consentono ai palestinesi di esistere come popolo. La terra, la lingua, la cultura, i legami sociali, la leadership, la memoria condivisa e la possibilità di immaginare il futuro. Dalla fine del 2022, riferisce l'ONG, e soprattutto da ottobre 2023, questo processo si è accelerato e ha assunto un carattere più apertamente violento.
0: Vi segnaliamo l'apertura di Avvenire, se no poi rischiamo di non riuscire a, come dire, a dargli la giusta, lo giusto spazio. Dice così: a mano disarmata, raccolte oltre 50.000 firme per la proposta di legge per una difesa civile senza armamenti. E poi sui missili all'Ucraina, il campo largo del centro-est divisi, ma questo l'abbiamo già visto. Uno scatto fulminante quasi al fotofinish, un'altra difesa adesso è davvero possibile, la proposta di legge di iniziativa popolare. Ve lo diciamo noi perché loro non lo dicono mai, promossa dal coordinamento degli enti del Servizio Civile Nazionale, da Rete Sbilanciamoci, Rete Pace e Disarmo, per l'istituzione appunto di un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Un dipartimento all'interno della Presidenza del Consiglio ha raggiunto l'obiettivo delle 50.000 firme necessarie per l'incardinamento al Senato e per poi essere discussa. C'è un obbligo nei nuovi regolamenti della Camera e Senato, almeno per il Senato, di discutere entro 3 mesi in commissione la legge, quindi discuterla, poi bocciarla, approvarla, cambiarla, modificarla, poi insomma è il Parlamento che fa le leggi, ma qui c'è discuterla. Un'iniziativa popolare. Ricordiamo che questa campagna è sostenuta idealmente dall'idea, già più volte confermata dalla Corte Costituzionale, che i cittadini nel sacro dovere di difesa della patria, articolo 52 della Costituzione, lo possano fare all'interno dei servizi militari previsti o all'interno dei servizi civili, perché si può essere civili, disarmati e non violenti e difendere ugualmente la propria patria, così dice il nostro ordinamento.
1: Sono le 6:58, la linea torna al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra pochissimo con le prime pagine.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club,
3: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: Compagnia Oies presenta Parchi sommersi, capitolo 4, dal 23 al 27 settembre.
5: Una camminata interattiva in cuffia alla scoperta del Parco Forlanini di Milano.
4: Un luogo dove le contraddizioni non si cancellano,
5: ma imparano a sopravvivere insieme.
4: Informazioni su www.oies.it.
6: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
7: Popolare Network.
8: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7.
7: La NATO ha abbattuto un drone nello spazio della Lituania, il velivolo sarebbe arrivato dalla Bielorussia. Da giorni gli europei discutono delle crescenti minacce provenienti dalla Russia. Da Kiev e Mosca nessuna conferma della presunta tregua energetica annunciata da Trump. Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen hanno preso il controllo di un'altra piccola isola nel Mar Rosso, consolidando il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Nelle scorse ore ancora scambi a fuoco con l'Arabia Saudita. La Corte Suprema americana ha bloccato il piano di Trump per cambiare le regole del voto postale. Per la Casa Bianca una sconfitta pesante a meno di due mesi dalle elezioni di midterm. Oggi sciopero di 8 ore dei lavoratori di Electrolux con una manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi davanti alla fabbrica che la multinazionale svedese vuole chiudere. Intanto scoppia la rabbia dei lavoratori dell'indotto ex Ilva, ieri presidi e blocchi stradali contro i 2.500 licenziamenti. Domani a Palazzo Chigi incontro governo sindacati. Oggi voto finale del Senato sulla legge elettorale, poi il testo tornerà alla Camera. Ieri approvati gli ultimi emendamenti, per la destra si avvicina l'obiettivo di cambiare le regole in vista delle elezioni. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
8: Popolare Network.

0: Sono le 7.03 di martedì 15 settembre, presto Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Ecco le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dalla Sole 24 Ore che titola Rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%. Intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati. Petrolio a un soffio da $110 al barile, in rialzo del 50% dall'inizio della guerra. Prezzi del gas più che triplicati in Europa nello stesso periodo e vicini a 85 euro per megawattora, e rendimenti sui titoli di Stato che hanno rotto gli argini, con il decennale americano che ha superato la soglia del 5% per la prima volta dal 2023, con le borse che hanno sofferto.
1: Domani provo a dare una lettura di questo greggio, diciamo, di questa impennata dei prezzi. Dice così: attacchi UTI, petrolio alle stelle, Hormuz, le incursioni degli alleati dell'Iran contro l'Arabia Saudita fanno schizzare il costo del greggio, ma Trump dice è colpa di Kiev e Mosca. Il presidente USA, il boom dei prezzi causato dalla guerra in Europa, ora stop ai raid contro le centrali. Ma Trump dice questo perché non vuole essere accusato lui, avendo incendiato il golfo di Hormuz con l'attacco all'Iran, di aver causato tutto ciò, ovviamente.
0: Titoli affini per Il Giorno, Il Messaggero e Il Corriere della Sera. Il Giorno apre con Trump, tregua energetica, ma Zelensky resta cauto. Il Messaggero, Trump, tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle. Corriere della Sera, nuovo balzo di greggio e gas. Andando nelle pagine interne, tregua energetica, Kiev, Mosca, il Cremlino apre, Zelensky è scettico. Questo è quello che ci riferisce il Corriere della Sera.
1: E forse c'è grande confusione sotto il cielo, perché invece per Repubblica Zelensky la rispettiamo, il Cremlino è riluttante, e quindi qui non si capisce chi ha detto di sì alla tregua energetica di proposta da Trump. Di sicuro la tregua energetica cosiddetta proposta da Trump gli serve semplicemente come annuncio per dire che non è colpa dello stretto di Hormuz se i prezzi del petrolio schizzano in alto, e l'inflazione ne avrà la sua quota, perché vuol dire che anche i prezzi alla pompa schizzano. Intanto vi segnalo bufera sulle nozze di Donald Jr. La festa alle Bahamas è stata pagata da un oligarca russo che si vede Kremlev, ha offerto al figlio del tycoon, uno dei figli, l'affitto di due isole. Ci sono amici che fanno regali generosi, ha detto il figlio, che quindi ha ammesso che si è fatto pagare la super festa di lusso dall'oligarca.
0: Sì, chissà che bomboniera poi ha ricevuto in casa.
1: Ah sì, perché era matrimonio.
0: Sì, ne scrive anche Simona Siri sulla Stampa. Le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca russo. Marco Bresolin sulla Stampa. Ucraina, l'Unione Europea risponde all'attacco russo. Droni sulle raffinerie, tregua Kiev, Mosca. Merz dice la pace è a rischio, ma niente accordo sulle sanzioni. Per quanto riguarda l'energia, c'è l'annuncio di Trump sullo stop ai raid. Nonostante l'intensa giornata di trattative, nemmeno ieri i rappresentanti dei 27 Stati membri dell'Unione Europea sono stati in grado di prorogare le misure restrittive inizialmente in scadenza oggi. Mark Rutte ha parlato anche di impegno incrollabile alla difesa collettiva della NATO, anche se il ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski ha minacciato una rappresaglia sul territorio russo anche senza gli Stati Uniti, qualora Mosca dovesse attaccare un paese alleato. In caso di aggressione russa alla NATO, ha scritto, ci sarebbe appunto questa reazione.
1: Attenzione, perché stanotte un caccia italiano, si dice un caccia della NATO, ma è un caccia italiano, ha abbattuto un drone in Lituania, e stanno anche qui fioccando tutte le accuse ai russi, tutte, diciamo, la polveriera che si alza di dichiarazioni. La barriera più protetta del mondo, così il Grande Nord si difende da Putin, un reportage di Pier Giorgio Pescali o Pescali a pagina 2 di Domani, che vi consigliamo. Lungo viaggio nell'immenso confine che divide Norvegia e Finlandia dalla Russia, vietato fotografare e anche urinare in direzione di Mosca. Helsinki ha ultimato i lavori di costruzione di una recinzione di 200 km, la rete alta 4,5 metri, la sorveglianza è high-tech, e tutto il racconto, insomma, di quello, di come si protegge il Grande Nord. Peraltro adesso ci sarà nei prossimi giorni l'accordo sull'Artico dell'Europa, che vuole anche lì mostrare un po' di muscoli, un po' di militare.
0: Ci spostiamo in Yemen, leggo dal manifesto.
1: Sì, più che altro forse la vera ragione dell'impennata dei prezzi.
0: Sì, questo secondo fronte, chiamiamolo così, iraniano per gli Stati Uniti, attacco alla base saudita, ora gli Houthi alzano il tiro, scrive Francesca Luci. Esplode una clamorosa escalation del conflitto nello Yemen che da giorni sta ridisegnando gli equilibri nella penisola arabica. Le forze del movimento Houthi rivendicano un attacco su larga scala contro la base aerea saudita di King Khalid a Khamis Mushait, colpendo hangar dei caccia, sistemi radar, piste e depositi di munizione. Nel comunicato, il movimento accusa Riyadh di aggressione contro il popolo yemenita, parlando di oltre 300 raid aerei condotti con caccia F-15 e Typhoon, decollati proprio dalla base colpita, e rivendica l'impiego di decine di missili balistici e droni in un'operazione che definisce di alta precisione. Riyadh deve prendere atto di un salto di qualità nella capacità offensiva del movimento sciita, che promette di continuare le operazioni in profondità nel territorio saudita finché proseguirà quella che definisce un'ingiusta aggressione contro il suo popolo, avvertendo che ogni nuova azione contro di loro sarà contrastata con risposte più ampie e intense. Nella pagina a fianco, Patrick Zaki racconta di Mohammed Farrani, il dirigente del movimento sciita dell'ufficio politico degli Houthi, che dice: noi combatteremo finché non verrà revocato l'assedio, è questione di sovranità, i nostri aeroporti sono chiusi, i porti bloccati, le fabbriche distrutte, gli stipendi sospesi, tutto a causa dell'aggressione dell'Arabia Saudita.
1: Momento difficile per l'Arabia Saudita, il dilagare degli Houthi lungo la costa meridionale del Mar Rosso, che sbaragliano le forze governative yemenite sostenute proprio da Riyadh e chiudono la morsa della milizia sciita su Bab el Mandeb, ora interdetto alle petroliere dell'Arabia Saudita, e poi il bombardamento dell'oleodotto East West, 7 milioni di barili al giorno, sin qui utilizzato per bypassare il blocco iraniano di Hormuz, messo fuori gioco dai droni lanciati da chi? Dagli alleati iracheni di Teheran. Insomma, triplo attacco all'Arabia Saudita, triplo attacco all'egemonia, diciamolo così, del greggio. Stiamo leggendo Renzo Guolo dalla prima pagina di Domani.
0: Il tema di questi giorni è l'intelligenza artificiale. Ieri c'era la posizione, insomma, di Donald Trump contro ogni regolamentazione. Il titolo della stampa oggi è: Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale. Trump insiste, contro l'high tech c'è una cospirazione, e Pechino dice: basta allarmi, ma serve sicurezza.
1: Attese deliranti, finanziate a debito. L'editoriale del Sole 24 Ore ci dice intanto che la forza trasformativa enorme non è della AI, è chiaro il suo motore, ma il tema è il finanziamento. I colossi, diciamo, dell'high tech, OpenAI, Anthropic, Nvidia, le big tech, hanno giocato al rialzo come in un'asta tra miliardari alticci. Modelli più potenti, chip più costosi, data center sempre più vorabici, energia divorata come popcorn. E adesso il punto è che gli investimenti non vengono ripagati e chiedono l'aiuto dello Stato. E quindi allarme vero sui rischi o è una richiesta di fondi e di protezione?
0: Riccardo Luna sul Corriere della Sera dà in retroscena: miliardi di dati rubati, così la Cina si rafforza con i modelli americani. Dietro le richieste di frenare non c'è l'etica, ma il dragone. Di questi tempi, quando in Silicon Valley lanciano un allarme, invece di guardare il dito dell'etica e del rischio di estinzione dell'umanità, occorre guardare alla Luna, cioè alla Cina e alla competizione tecnologica con gli Stati Uniti. Il primo a farlo è stato lo stesso Donald Trump. Poi il portavoce del ministro degli esteri cinesi ha ribaltato le accuse. Dice: alimentare la paura, lo scontro e una competizione feroce non farà che ostacolare una sana governance globale dell'intelligenza artificiale, e questo non è nell'interesse di nessuno. Più netto il quotidiano Global Times, vicino al Partito Comunista Cinese, che ha definito l'allarme della Silicon Valley da manuale della guerra fredda. Ma che cosa sta succedendo davvero? Gli Stati Uniti, per ragioni di sicurezza nazionale, hanno provato a strozzare l'intelligenza artificiale cinese, lo hanno fatto in vari modi, ma il modo più efficace è stato vietare a Nvidia, cioè il leader assoluto di mercato, di vendere i suoi migliori chip alla Cina. Questa sfida la Cina ha replicato in vari modi. Insomma, la mossa che fa infuriare gli americani è la distillazione, la tecnica di interrogare a tappeto un modello altrui e addestrare il proprio sulle sue risposte.
1: Due editoriali che vi segnaliamo: Nadia Orbinati su Domani, la battaglia infinita tra la democrazia e i tecnomiliardari, dice così: i boss delle aziende non hanno simpatia per la democrazia, anche se non sanno indicare quale altra alternativa ci sia, quello che li preoccupa però non è il declino della democrazia, è sostanzialmente come dire, la loro potenza economica, e parla di disegno eversivo del loro progetto e quindi di un grosso intervento dello Stato per mettere sotto controllo anche loro, proprio gli imprenditori e le loro aziende. Emiliano Brancaccio dice: seguite il denaro per capire, la sacra bandiera della sicurezza si trasforma in una profana barriera all'entrata di nuovi concorrenti, specialmente i cinesi. In sostanza, i padroni dell'intelligenza artificiale americana chiedono più protezione all'America. Questo è Emiliano Brancaccio sul Manifesto.
0: Sono le 7:14, la linea passa alla prima edizione di Metro Regione, questa mattina a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo dopo il giornale radio.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
3: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Ok, più vicino a te.
4: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

0: Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. La locomotiva d'Italia ha meno di 25.000 euro l'anno, la denuncia della UIL in un rapporto sugli stipendi lombardi. Metà dei lavoratori guadagnano meno di 25.000 euro, più di uno su tre meno di 20.000. Sciopero anche da Milano alla sede di Solaro, i lavoratori dell'Electrolux in viaggio verso le Marche per il corteo contro i licenziamenti della multinazionale. Futuro Nazionale si allarga, in consiglio regionale c'è il terzo transfugo dalla Lega al partito di Vannacci e in consiglio comunale a Milano i vannacciani minacciano di querelare la consigliera Verde Cucchiara per aver detto che hanno una cultura fascista. Il meteo questa mattina è con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Tempo soleggiato atteso per oggi, con solo qualche nuvola irregolare sulle prealpi di primo mattino e poi nuovamente in serata. Precipitazioni ovunque assenti. Le temperature minime comprese tra 17 e 20 gradi, mentre le massime andranno da 26 a 29 gradi.
0: In Lombardia la metà dei lavoratori in un anno guadagna meno di 25.000 euro, più di uno su tre non supera i 20.000 euro l'anno. Sono alcuni dati del rapporto che la UIL Lombarda ha dedicato agli stipendi di chi lavora nella nostra regione. Una fotografia che mostra delle diseguaglianze profonde, stipendi che in molti casi non bastano a garantire una stabilità economica, soprattutto se si tratta di donne e di chi ha meno di 35 anni. Luca Parena.
2: La narrazione della Lombardia, motore economico d'Italia, nasconde buste paga che di sostanzioso hanno ben poco. L'ultimo rapporto della UIL Lombarda ha raccolto i dati dell'INPS sugli stipendi del 2024 e mostra come la realtà sia molto meno luccicante di qualsiasi retorica. La media degli stipendi lordi si aggira sui 30.000 euro all'anno, ma questo dato generale contiene precarietà e disuguaglianze anche profonde. Più di un lavoratore su tre, ad esempio, oltre il 36%, in Lombardia non guadagna più di 20.000 euro all'anno. Le donne, rispetto agli uomini, guadagnano in media 10.000 euro in meno. Il divario di genere resta uno dei problemi più drammatici, dice Salvatore Monteduro, segretario della UIL Lombardia.
3: Le donne sono ancora una volta quelle più penalizzate. Il part-time, il volontario, la discontinuità nei rapporti di lavoro, perché sono ancora una volta loro a prendersi cura di quella che è l'assistenza familiare, che sia a dei figli, che sia a degli anziani.
2: Se dal piano del divario di genere ci si sposta su quello dell'età, viene poi fuori che la metà degli under 35 non guadagna più di 20.000 euro all'anno. Quelli che restano sotto i 25.000 sono quasi 2 su 3, un dato che andrebbe tenuto presente quando si parla di casa, di nuove famiglie e di fuga di cervelli, conclude Salvatore Monteduro.
3: Con 20.000, ma anche con 25.000 euro lordi all'anno, sfido chiunque a poter vivere in un paese dove l'inflazione è galoppante.
0: Lavoratori e lavoratrici della Electrolux di Solaro oggi sciopereranno 8 ore, si uniranno alla manifestazione indetta dai sindacati confederali davanti ai cancelli dell'azienda Cerreto Desi nelle Marche, lo stabilimento di cui Electrolux ha annunciato la chiusura. A Solaro i licenziamenti annunciati sono più di 100, a questi si aggiunge tra le ragioni della protesta anche l'aumento dei ritmi di produzione voluti da Electrolux. Andrea Torti della FIOM CGL di Milano parteciperà alla manifestazione di oggi.
4: Centinaia di lavoratrici e lavoratori dell'Electrolux di tutti i 5 stabilimenti si ritroveranno a Cerreto Desi, allo stabilimento che l'azienda conferma di voler chiudere, per ribadire una contrarietà a un piano di dismissioni e chiusure che ha dichiarato Electrolux. Negli ultimi giorni l'azienda ha iniziato una sperimentazione per andare ad aumentare le cadenze produttive, quindi velocizzare il lavoro alla faccia delle malattie professionali che sono già presenti in azienda e alle tante difficoltà che i lavoratori già vivono nel lavoro quotidiano. Questo per noi è inaccettabile perché si somma agli esuberi che sono rimasti a Solaro, 120 esuberi, e ha un timore sempre più ampio di spostamento all'estero delle produzioni. Oggi ci aspettiamo una grande manifestazione. Noi riteniamo che questa vertenza si vinca nel momento in cui la multinazionale cambia la prospettiva e quindi non c'è più una prospettiva di dismissione dall'Italia, anche perché oggi Electrolux non è in crisi, cioè non è che sta facendo la cassa integrazione, oggi Electrolux ha gli impianti saturi, semplicemente vuole portare all'estero le produzioni. Questo è il focus e noi chiediamo al ministro di intervenire finalmente per davvero e quindi mettendo in campo davvero delle leve in grado di far cambiare idea alla multinazionale.
0: Stamattina alla Pirellone ci sarà una conferenza stampa per annunciare l'adesione di Riccardo Vitari a Futuro Nazionale. Così il movimento politico di Roberto Vannacci potrà costituire il suo gruppo autonomo in consiglio regionale, raggiungendo i 3 consiglieri. Sentiamo Alessandro Braga.
5: La nuova riforma è una...
6: Nei corridoi del Pirellone la notizia che ci sarebbero stati nuovi ingressi in futuro nazionale circolava da tempo. Ora, con l'approdo sui lidi dell'ex generale di Riccardo Vitari, fino ad oggi nelle fila della Lega, futuro nazionale potrà costituire il suo gruppo autonomo in consiglio regionale. Una prima assoluta, e adesso non si escludono a breve nuovi arrivi. Un colpaccio per Vannacci, che riesce ad aumentare la sua rappresentanza in una regione importante, culla del leghismo, e proprio alla vigilia del raduno di Pontida, dove Matteo Salvini arriva col fiato corto a causa dei malumori della fronda nordista, capitanata proprio dal presidente lombardo Attilio Fontana. L'incontro tra il segretario federale della Lega e il governatore lombardo ieri mattina, seguito da un comunicato stampa distensivo, non basta a placare i mal di pancia della base, e da qui a domenica potrebbero esserci nuove occasioni di schermaglie. Questa mattina al Pirellone i vertici regionali di Futuro Nazionale presenteranno il nuovo arrivato. Resta da capire come si comporterà il neonato gruppo in relazione alla maggioranza di centrodestra che governa la regione. Finora i due potrebbero esserci nuove occasioni di schermaglie. Questa mattina al Pirellone i vertici regionali di Futuro Nazionale presenteranno il nuovo arrivato. Resta da capire come si comporterà il neonato gruppo in relazione alla maggioranza di centrodestra che governa la regione. Finora i due consiglieri, Luca Daniel Ferrazzi e Pietro Macconi, di fatto hanno sempre

0: come sottolineare come ora il suo partito, cresciuto dal 2023 dai 6 consiglieri originari a 11, avrà un ruolo ancora più determinante e, ma questo non lo dice, chiedere un maggior peso in giunta.
1: E ieri in consiglio comunale a Milano la consigliera dei Verdi Francesca Cucchiara ha detto che Futuro Nazionale potrebbe querelarla perché in un intervento in aula aveva parlato di cultura fascista associata al partito di Vannacci. Sentiamo Francesca Cucchiara.
2: Molto semplicemente, giorni fa ho ricevuto una comunicazione da parte di chi è esponente del partito di Futuro Nazionale in cui mi si diceva che sostanzialmente si sta valutando una querela nei miei confronti per aver detto la volta scorsa in consiglio che Futuro Nazionale ha una cultura di fatto fascista e che i fascisti devono stare fuori dalle istituzioni e fuori da questa città. E quindi ieri ho risposto in consiglio molto serenamente, ho augurato loro un buon lavoro perché evidentemente di querele ne dovranno fare un po', per quanto mi riguarda ne possono fare anche 50, perché quello che ho detto lo posso ripetere anche 50 volte, lo posso ripetere fino all'infinito. Le idee di Futuro Nazionale sono idee violente soprattutto nei confronti delle persone più fragili, violente nei confronti degli stranieri, delle persone con disabilità, nei confronti delle persone LGBT. Se oggi viviamo in una democrazia lo dobbiamo a chi il fascismo l'ha combattuto, e se c'è qualcuno che ha pagato con la vita per questo, figuriamoci se oggi ci facciamo spaventare da una querela scema. Che ne facciano le querele? Ne possono fare anche 100.000, tanto quello che ho detto lo possiamo ripetere anche 100.000 volte. Le idee di Futuro Nazionale sono idee da anni 20 del Novecento ed è lì che devono rimanere.
1: Una manifestazione per dire no all'accordo collettivo nazionale sulla presenza dei medici di medicina generale nelle case di comunità. In Lombardia 1.100 medici hanno firmato una lettera per chiedere alla regione di rivedere l'intesa firmata da due sigle sindacali di categoria sull'obbligo per i professionisti di fare 6 ore alla settimana nelle strutture aperte con i fondi della PNRR. Oggi e domani ci sarà uno sciopero, l'accordo genera carichi di lavoro insostenibili, si legge in una nota della Libera Associazione di Medicina Generale che organizza per stamattina alle 9 una manifestazione in piazza Duca d'Aosta a Milano. Sentiamo Andrea Mangiagalli, presidente della Libera Associazione di Medicina Generale.
3: La nuova riforma, un accordo collettivo nazionale che è stato firmato, obbligherebbe i medici a dedicare, oltre al carico di lavoro che hanno negli ambulatori già presenti sul territorio, almeno 6 ore alla settimana per dei compiti che non sono nemmeno stati definiti. Ovviamente questo nel presupposto che noi lavoriamo un numero di ore molto basso e che abbiamo del grandissimo tempo a disposizione. Questo ovviamente non è vero, oltretutto questa cosa viene fatta a dei liberi professionisti, che sono comunque persone che decidono loro autonomamente come organizzare il lavoro, e vengono gestite queste cose come se improvvisamente diventassimo dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Questo succede in un momento in cui il sistema sanitario sta collassando, noi lo vedono anche tutti i cittadini quando cercano di prenotare un esame. Vogliamo che le riforme, le case di comunità che d'accordo servono, debbano essere organizzate con dei compiti ben precisi, non prendendo i medici per riempire dei buchi che sono stati generati dalla costruzione di queste strutture grazie ai soldi del PNRR senza sapere a cosa dovevano servire. Il chiudere 2 giorni significa portare l'attenzione dei cittadini soprattutto che sta succedendo qualcosa a loro insaputa, cioè il sistema sanitario nazionale sta chiudendo nella realtà dei fatti.
1: La Valle Camonica è un territorio dove convivono culture, paesaggi, parchi archeologici e un sito nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Da qui l'idea della comunità montana di candidarla a Capitale Italiana della Cultura 2029. Sentiamo Tiziana Ricci.
4: La Valle Camonica si è ufficialmente candidata a Capitale Italiana della Cultura 2029. La cerimonia ufficiale si terrà sabato prossimo, 19 settembre, alle ore 17 al Museo Nazionale della Preistoria della Val Camonica a Capodiponte. Ci sarà un treno speciale, gratuito, che partirà da Pisogne alle ore 16. Ci si prenota nel sito Valle Camonica 2029. Dunque, un'insolita capitale diffusa, visto che si tratta di 40 comuni. Ma da cosa nasce l'idea? Priscilla Zigliani, assessore alla cultura della comunità montana.
5: L'idea nasce da una ricorrenza, ovvero il fatto che nel 2029 saranno 50 anni dal primo sito UNESCO riconosciuto in Italia, ovvero il Parco delle Incisioni Rupestri, che è stato riconosciuto nel 1979. Quindi l'idea nasce appunto dal valorizzare e da questa ricorrenza storica. Ecco,
4: detto questo è una cosa insolita perché è l'unione di 40 comuni addirittura.
5: Esatto.

0: La cosa particolare che contraddistingue il nostro territorio è proprio che non si parla di un'unica città o di un unico luogo d'arte, ma bensì di un'intera vallata che intende candidarsi. La comunità montana fa da ente capofila ai 40 comuni che compongono la comunità montana di Valle Camonica, i quali hanno tutti quanti deliberato con un'apposita delibera di giunta comunale la candidatura dell'ente.
1: È tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Roberto Maggioni, la prossima questa sera alle 19:45.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Popolare Network.
10: La NATO ha abbattuto un drone nello spazio della Lituania. Il velivolo sarebbe arrivato dalla Bielorussia. Da giorni gli europei discutono delle crescenti minacce provenienti dalla Russia. Da Kiev e Mosca nessuna conferma della presunta tregua energetica annunciata da Trump. La Corte Suprema americana ha bloccato il piano di Donald Trump per cambiare le regole del voto postale per la Casa Bianca, una sconfitta pesante a meno di due mesi dalle elezioni di midterm. Oggi sciopero di 8 ore dei lavoratori di Electrolux con una manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi davanti alla fabbrica che la multinazionale svedese vuole chiudere. Intanto scoppia la rabbia dei lavoratori dell'indotto ex Ilva, ieri presidi e blocchi stradali contro i 2.500 licenziamenti. Il governo impotente davanti alle crisi industriali convoca l'ennesimo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Oggi il voto finale del Senato sulla legge elettorale, poi il testo tornerà alla Camera. Per la destra si avvicina all'obiettivo di cambiare le regole in vista delle elezioni. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. La NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania. Lo hanno detto le autorità di Vilnius, il drone sarebbe entrato in Lituania dalla Bielorussia. In questi giorni i paesi europei stanno discutendo sempre con maggior frequenza delle minacce provenienti dalla Russia oltre i confini ucraini. A Kiev intanto un attacco contro una stazione di servizio ha fatto almeno un ferito. Gli ucraini avrebbero invece colpito una raffineria in Russia. Nessuna conferma dalle due parti di un presunto accordo di tregua energetica annunciato ieri da Trump. Zelensky ha detto che valuterà solo dopo un eventuale impegno concreto da parte di Putin con tanto di garanzie occidentali. Come tante altre volte, l'annuncio del presidente americano non sembra basarsi su elementi concreti. Ascoltiamo Anna Zafesova, giornalista della Stampa ed esperta di ex spazio sovietico.
9: I presupposti razionali per una tregua del genere ci sarebbero. D'altra parte, anche la campagna di bombardamenti ucraini degli ultimi mesi, soprattutto contro le raffinerie russe, era finalizzata proprio a spingere la Russia, come dire, a scendere a più miti consigli, perché non avrebbe più bombardato impunemente come ha fatto per i 4 anni precedenti della guerra, ma avrebbe avuto delle ritorsioni, e quindi, diciamo, ci sarebbe stato, come dire, materia di scambio, ecco. Quindi, se Vladimir Putin ha deciso che in effetti questa guerra gli sta costando troppo e quindi è disposto a dare in cambio qualcosa, o a questo punto siamo finalmente a un negoziato, significherebbe che finalmente siamo arrivati a quello che è la diplomazia, cioè rinunciare a qualcosa in cambio di qualcos'altro.
10: La crisi in Medio Oriente e gli Houthi dello Yemen avrebbero preso il controllo di altre 2 isole nel Mar Rosso, consolidando il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Negli ultimi giorni il gruppo alleato dell'Iran ha conquistato anche territorio lungo la costa occidentale dello Yemen, che si affaccia proprio su quel passaggio di mare. Questi ultimi sviluppi, uniti al continuo blocco di Hormuz dall'altra parte della penisola arabica, stanno facendo salire ulteriormente i prezzi dell'energia. Nelle ultime ore ci sono stati ancora scambi a fuoco tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Un attacco sul sud del territorio saudita avrebbe fatto oltre 10 feriti, mentre in Yemen ci sarebbero stati almeno 3 morti. La Corte Suprema americana ha bloccato il piano di Trump per modificare le regole del voto postale. La sentenza rappresenta una sconfitta pesante per l'amministrazione, a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm per il Congresso. Trump aveva parlato di rischio brogli elettorali, voleva rafforzare il servizio postale dei singoli stati e fare un elenco di tutte le persone che devono ricevere la scheda per posta. I democratici e le organizzazioni per il diritto di voto avevano invece definito incostituzionale il piano della Casa Bianca. Nonostante la sentenza contraria, Trump potrebbe comunque essere riuscito a creare un certo grado di confusione intorno al voto per posta, creando così un clima favorevole nel caso in cui venisse contestato il risultato delle elezioni, che i repubblicani potrebbero perdere. L'intelligenza artificiale non rappresenta in alcun modo una minaccia. Donald Trump critica gli appelli a una maggiore regolamentazione arrivati in questi ultimi giorni dagli stessi addetti ai lavori. Sentiamo il servizio da New York.
11: Donald Trump torna all'attacco contro chi mette in guardia dai rischi dell'intelligenza artificiale. In una serie di messaggi sui social media ieri, il presidente statunitense ha definito una truffa l'idea che l'AI possa prendere il controllo del mondo o distruggere l'umanità, parlando anche di una cospirazione malata dettata da influenze straniere contro lo stradominio americano su intelligenza artificiale e sviluppo di data centers. Trump respinge così gli appelli di alcuni dei principali dirigenti del settore, tra cui Sam Altman di OpenAI e Dario Amodei di Anthropic, che chiedono maggiore supervisione governativa e più regolamentazioni. Per il presidente l'AI invece deve continuare a svilupparsi senza troppi vincoli, e il motivo è soprattutto economico, perché la crescita americana è oggi sostenuta in larga misura dagli investimenti sull'intelligenza artificiale e sui data centers. Frenare questo settore significherebbe mettere a rischio uno dei principali motori dell'economia del paese, la competizione con la Cina. Trump sostiene che l'unico limite necessario sia avere, parole sue, un presidente forte e intelligente. Ma gli allarmi continuano dopo una serie di attacchi informatici che hanno mostrato come alcuni agenti AI siano riusciti a ingannare le richieste degli esseri umani e autosviluppare risposte a domande mai giunte. Il Congresso per ora continua a discutere senza strategia. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
10: E veniamo ora alle crisi industriali che rischiano di portare migliaia di licenziamenti nel nostro paese. Oggi i lavoratori del gruppo Electrolux sciopereranno per 8 ore con una manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi davanti alla fabbrica che la multinazionale svedese vuole chiudere, mentre ieri è scoppiata la rabbia dei lavoratori dell'indotto ex Ilva contro i 2500 licenziamenti annunciati. Ci sono stati presidi, blocchi stradali. Il governo ha convocato per mercoledì i sindacati a Palazzo Chigi. Sentiamo Massimo Alberti.
12: In attesa di capire cosa accadrà all'acciaieria, i primi a pagare il prezzo di anni di abbandono ambientale e quindi occupazionale sono stati i lavoratori delle numerose ditte dell'indotto che ruotano attorno alla monocultura dell'ex Silva, su cui si è centrata praticamente tutta l'attività dell'area, senza che, anche in vista di un epilogo scritto, sia mai stata costruita un'alternativa. Ora anche questo aspetto presenta il conto e un blocco dei licenziamenti per legge sembra difficilmente percorribile, anche perché il governo continua a mostrare di non avere idea su cosa fare, aggrappato alla speranza che arrivi un qualche salvatore disposto a mettere quei soldi e quegli investimenti, a partire da quelli per ripulire decenni di inquinamento letale che lo Stato non ha mai voluto mettere, anche per l'assenza di visione e l'avversione ideologica ad un ruolo pubblico di politica industriale. Difficile ora capire i nuovi tavoli, dove comunque Giorgetti, il ministro col portafoglio, non ci sarà, quali soluzioni tampone potranno continuare ad adottare per mettere pezze a un abito che non si tiene più. A queste condizioni difficile che la procedura di vendita abbia epiloghi diversi da un forte ridimensionamento e latitano anche i piani sull'immediato. Le procedure di spegnimento, che già stanno partendo, limiteranno le emissioni nocive ma non risolveranno neppure il problema ambientale e anche qui non si vede la strada di un'idea da parte del decisore politico, che sulle crisi industriali dimostra subalternità alle imprese, come il caso dell'altra in corso, quella di Electrolux, a cui tavoli il governo non sa imporre una linea.
10: E come dicevamo, oggi c'è lo sciopero nazionale, la manifestazione dei lavoratori Electrolux dopo che la multinazionale ha confermato il suo piano industriale con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi e 1450 licenziamenti. Ascoltiamo Agustin Breda, che è il delegato FIOM e delegato FIOM Electrolux di Susegana.
13: Sarà una giornata di importante mobilitazione in tutto il gruppo, significativa dal punto di vista della partecipazione e anche dell'emozione con cui si va a tentare di far modificare una decisione che dà dell'assurdo se non finalizzata a chiudere o a vendere rapidamente gli stabilimenti, perché le produzioni ci sono, chiedono straordinari, hanno contratti a termine in corso, quindi non c'è nessuna ragione di forma. Le regioni si stanno impegnando in verità e il governo per adesso tira a campare, non va da nessuna parte perché il tempo nel frattempo passa e i fatti potrebbero prima o poi accadere. Vero è che l'azienda non ha aperto nessuna procedura di legge per i licenziamenti e quando si deciderà di farlo poi ci sono i tempi di procedura che sono vincolanti pena non poter fare nulla. Ma detto questo, c'è da parte nostra una fortissima preoccupazione perché vediamo molta meno preoccupazione e voglia di affrontare il tema da parte di chi ha le leve istituzionali in Italia e fuori dall'Italia per poter intervenire. È un'azienda che ha ricevuto tantissimi finanziamenti europei e nazionali, è un'azienda che può essere condizionata.
10: Oggi il voto finale del Senato sulla riforma della legge elettorale, poi il testo tornerà alla Camera in terza lettura. Ieri sono stati approvati dalla maggioranza gli ultimi emendamenti per una legge elettorale ritagliata su misura per consentire alla destra di provare a vincere le prossime elezioni. Tra gli articoli approvati ieri, quello che innalza il numero di firme da presentare per quei partiti che oggi non sono in Parlamento, 6.000 firme per ogni collegio. Ieri fuori da Palazzo Madama c'è stata la protesta di Progetto Civico e Rifondazione Comunista, a cui si sono uniti i partiti d'opposizione. Tra le modifiche apportate al Senato e che dovranno essere confermate alla Camera, anche quella sulle preferenze, dove si è consumato lo scontro più duro in Parlamento. Ascoltiamo Alessandro Alfieri, che è il capogruppo della PD al Senato.
14: La parte più movimentata è stata nei giorni scorsi, quando abbiamo discusso degli emendamenti, quelli più delicati, essenzialmente il finto emendamento delle preferenze. In realtà la Meloni, per tenere insieme la sua maggioranza e per tirare a campare, ha accettato il diktat di Forza Italia e la Lega, quindi i capilista sono bloccati, quindi per la stragrande maggioranza dei partiti vuol dire che pochissimi verranno eletti con le preferenze. Ci sarà un numero enorme di nomi in cui l'elettore o l'elettrice faranno fatica a muoversi e saranno tre tipi di candidature: i super bloccati, che staranno sia nel listone di maggioranza, questo listone di 70 deputati e 35 senatori che si aggiudicherà la coalizione che vince, quelli sono decisi dalla segreteria di partito, poi ci saranno i capilista bloccati. Di questi la maggioranza per i partiti, quelli più importanti, verranno eletti, quindi bloccati, decisi e nominati dalle segreterie di partito. Poi ci saranno tantissimi nomi in invece di chi che saranno scritti, che potranno essere scelti, ma la stragrande maggioranza di questi, la quasi totalità, non verrà eletta. Quindi è una beffa, diciamo, per l'elettore. Gli si fa credere di scegliere, che forse è ancora peggio di metterli tutti bloccati.
10: In Turchia, a Smirne, la polizia ha usato gas lacrimogeni contro i manifestanti che protestavano contro la stretta contro la comunità LGBTQ. Negli ultimi giorni ci sono state decine di arresti, bloccati anche diversi account social. Ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
15: Sembra che il nostro account su X non funzioni o sia bloccato. Questa è una prassi molto comune da parte delle autorità turche, che però per la prima volta tra i movimenti per i diritti umani colpisce anche Amnesty. Stiamo cercando di capire perché, non c'è una risposta ufficiale. Io immagino che possa entrarci in qualche modo la dichiarazione che Amnesty International Turchia ha fatto subito dopo questo attacco su larga scala contro i movimenti LGBTQI+. Una campagna coordinata che ha coinvolto 12 province della Turchia, quindi a livello centrale c'è stato un ordine, c'è stato anche un nome dato a questa operazione repressiva, La mia famiglia è salva, che ha visto 38 arresti all'interno di movimenti LGBTQI+, con irruzioni negli uffici, nelle abitazioni private. Ci sono già 16 persone che, dopo essere state arrestate, sono state trattenute per l'avvio di indagini, ed è probabile che il numero aumenterà nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Quello che è molto molto grave è che queste persone sono accusate di reati che sono un insulto, reati di droga, oscenità, favoreggiamento della prostituzione. Sono persone che svolgono attività in favore dei diritti umani e dei diritti di una comunità perseguitata in Turchia come altrove.
10: Con le nuove regole europee sugli affitti brevi, Airbnb prova ad adeguarsi con l'investimento immobiliare diretto per rendere le abitazioni abbordabili anche per le famiglie a reddito basso. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
16: In 20 anni dalla nascita nel 2007 hanno costruito un settore da 63 miliardi di dollari di fatturato che ha prodotto un utile netto cumulato di oltre 6 miliardi, rivoluzionando il turismo a livello mondiale. Stiamo parlando di Airbnb, che ora, per fare i conti con le regole che finalmente si stanno imponendo a partire dall'Europa, cerca la strada dell'investimento immobiliare diretto per rendere l'abitazione abbordabile anche per le famiglie a reddito basso. Per ora solo una sperimentazione, la società californiana ha deciso di investire 250 milioni di dollari in immobili e scelto per ora solo l'area di Austin in Texas, la capitale tecnologica del sud degli Stati Uniti, che sarà teatro della prima prova da operatore del cosiddetto real estate. Nell'ambito del programma Airbnb Housing Accelerator, la società distribuirà 250 milioni di dollari agli sviluppatori per aiutarli a colmare le lacune nel finanziamento di progetti di edilizia residenziale multifamiliare con tassi di mercato inferiori in termini di rendimento. Airbnb raccoglierà le candidature degli sviluppatori tramite il sito web del programma, con l'obiettivo ovviamente di rifarsi l'immagine e la sostanza dell'impatto della sua azione a livello locale, per ora negli Stati Uniti e forse poi a livello globale.
10: Emanuele Valenti ed Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Sono le 7:45 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8:30.
17: Popolare Network.
18: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
19: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
18: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
19: Meno male che ho la Bennett Club.
20: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio, Venite a scoprirla qui, a Live Pop, su Radio Popolare, giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.
0: Presto, presto!
21: Le notizie appena sveglie.
0: Here we go!
22: Sono le 7.47 di martedì 15 settembre, questa è Presto Presto a Radio Popolare. Noi siamo Claudio Iampaglia, Cinzia Poli e queste sono le prime pagine dei quotidiani. Alcuni di questi decidono di aprire sulla richiesta di Trump, come il messaggero Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, mentre greggio e gas sono alle stelle. Titolo simile, quello del giorno, Trump tregua energetica, ma Zelensky resta cauto. Anche il Corriere della Sera titola nuovo balzo di greggio e gas.
10: Sì, le notizie devo dire sono un po' contrastanti, perché per esempio nel caso della tregua energetica, se Zelensky è scettico, secondo Repubblica invece Zelensky dice la rispetteremo, Ucraina tregua energetica annunciata dalla Casa Bianca, mentre sarebbe il capo del Cremlino a essere riluttante. Insomma, ci sono varie letture di come si comporterebbero i due, diciamo, perenni contendenti anche su questa proposta un po' elettorale di Trump, che sposta forse, diciamo, il punto dalla guerra in Medio Oriente alla guerra in Europa. Colpa loro se si alzano i prezzi del petrolio.
22: Ecco, un altro fronte, Sole 24 Ore, il rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati. Petrolio ha un soffio dal $110 al barile, in rialzo del 50% dall'inizio della guerra, prezzi del gas più che triplicati in Europa nello stesso periodo e vicini a €85 per megawattora, e rendimenti sui titoli di Stato che hanno rotto gli argini con il decennale americano che ha superato la soglia del 5% per la prima volta dal 2023, con le borse che hanno sofferto il tutto, mentre sale l'allarme sull'intelligenza artificiale con ripercussioni sui titoli delle big tech.
10: Prima di arrivare all'intelligenza artificiale, ecco l'apertura di domani. Attacchi UTI, petrolio alle stelle, Trump però dice colpa di Kiev e Mosca, eccolo qua. Hormuz, le incursioni degli alleati dell'Iran contro l'Arabia Saudita fanno schizzare il costo del greggio. L'idea di domani è esattamente questa, che diciamo, se c'è una guerra a innescare i prezzi, è quella che stanno conducendo gli UTI contro chi? Contro l'Arabia Saudita. Infatti Renzo Guolo dice, raccoglie tutti gli attacchi in un editoriale che sta subendo la monarchia di Bin Salman, sia dagli yemeniti UTI che stanno, diciamo, chiudendo il golfo di Bab el Mandeb, sia degli attacchi dall'Iraq che hanno colpito installazioni petrolifere.
22: Sul manifesto, Patrick Zaki intervista Mohamed Farhan, un membro dell'ufficio politico degli UTI, insomma riesce a parlare con un rappresentante dei cosiddetti ribelli, che dice: noi combatteremo finché non verrà revocato l'assedio, è questione di sovranità, i nostri aeroporti sono chiusi, i porti bloccati, le fabbriche distrutte, gli stipendi sospesi, e tutto a causa dell'aggressione dell'Arabia Saudita. Sempre sul manifesto, Francesca Luci ci racconta un po' l'escalation del conflitto nello Yemen. Le forze del movimento Houthi rivendicano un attacco su larga scala contro la base aerea saudita di King Khalid Hamis Mushayt, colpendo hangar dei caccia, sistemi radar, piste e depositi di munizioni. Loro dicono che di essere stati aggrediti con caccia F-15 e Typhoon decollati da una base, dalla base che appunto poi hanno colpito a loro volta. Riyadh quindi deve prendere atto di un salto di qualità nella capacità offensiva del movimento sciita, che tra l'altro promette di continuare le operazioni in profondità nel territorio saudita finché proseguirà quella che definiscono un'ingiusta aggressione contro il loro popolo.
10: La stampa invece apre sull'intelligenza artificiale, Cina e USA niente regole sull'intelligenza, Trump insiste contro l'high tech, c'è una cospirazione, Pechino dice basta allarmi, serve sicurezza, poi c'è Mattarella, c'è l'ONU, gli algoritmi. Ve lo riassumiamo così se volete, da un lato, guarda, vediamo prima sul Corriere della Sera cosa dice la Cina, che interessante, alla sfida che Trump ha lanciato, no? Uno solo rimarrà.
22: Sul Corriere della Sera Riccardo Luna dice, scrive miliardi di dati rubati, così la Cina si rafforza con i modelli americani. Praticamente il portavoce del ministro degli esteri cinesi ha ribaltato le accuse e ha detto che alimentare la paura ostacola una sana governance globale dell'intelligenza artificiale, dice che è una nuova forma di guerra fredda. Le accuse degli Stati Uniti sono chiare, insomma dicono ci stanno rubando l'intelligenza artificiale, la Cina ci sta rubando l'intelligenza artificiale, è un'accusa formale, dice che a partire dal 2024 i principali laboratori cinesi hanno più volte interrogato, milioni di volte, interrogato i costosissimi modelli americani estraendo miliardi di token di risposte poi utilizzate per addestrare i propri, ecco, la distillazione, la tecnica di interrogare a tappeto un modello altrui e addestrare il proprio sulle risposte.
10: Ci sono tre riflessioni diverse su questa, diciamo, sul mercato e i rischi dell'intelligenza artificiale. Per il Sole 24 Ore il vero rischio è i prezzi troppo gonfiati sui mercati finanziari e quindi non possono più dare rendimenti, e quindi è il momento in cui bisogna correre un po' ai ripari dal punto di vista della copertura finanziaria delle grandissime aziende che valgono quasi come il PIL degli Stati Uniti messe insieme. Dall'altra parte Emiliano Brancaccio sul Manifesto, che ci racconta appunto di come i tecnocrati chiedono la protezione dello Stato, chiedono interventi, chiedono denaro, perché il loro business in questo momento è in difficoltà, in un momento, diciamo, di assestamento, mentre secondo Nadia Urbinati su Domani la battaglia è infinita tra l'intelligenza artificiale e la democrazia, e c'è un vero piano sovversivo contro la democrazia dei magnati, dei tecnomagnati dell'intelligenza artificiale.
22: L'apertura di Avvenire invece su una notizia completamente diversa: a mano disarmata, raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti. È uno scatto fulminante quasi al photo finish, un'altra difesa adesso è davvero possibile. La proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione di un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta ha raggiunto l'obiettivo delle 50.000 firme necessarie per l'incardinamento al Senato. Sulle armi all'Ucraina il campo largo e il centrodestra sono divisi al loro interno, mentre cresce l'allarme nell'Unione Europea dopo i colpi dei russi al confine con la Polonia. Dopo ne parliamo di questo. Sempre sulla prima pagina di Avvenire ci sono gli due inviati, in particolare Foschi, che è in Cisgiordania, ragazzini vittime di colonie ed esercito, e le aule sono tra il filo spinato.
10: Altra notizia dalla Palestina: West Bank, progetto di eliminazione, l'accusa di Bezalem, l'ONG israeliana che dice che Israele usa 5 meccanismi per negare la permanenza dei palestinesi sui territori, dalle violenze al furto di terre, mentre Tel Aviv moltiplica arresti, assedi e aggressioni che l'esercito chiama esercitazioni. Se volete c'è anche il caso di Israele contro i registi di Gaza: Netanyahu sono antisemiti e l'esercito li mette sotto inchiesta. Lo sapete, qualunque cosa che accusi il governo Netanyahu o che accusi l'esercito è passato ormai in Israele come antisemitismo, anche se i due non sono solo ebrei ma vivono a Tel Aviv e sono, come dire, più che israeliani. La strage evocata nel film Nuseirat, riaffiorano i corpi delle 300 vittime collaterali, il racconto di quello che Gaza, il documentario, racconta visto sul terreno a Gaza, da Fabio Tonacci.
22: Apertura italiana per il Fatto Quotidiano: Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM, fa solo danni, riforme fallite, stop a quelle nuove, pochi posti in Veneto.
10: Apertura italiana anche per la Repubblica: la roulette russa dei poli, Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato ai 5 Stelle, sono vietate le armi all'Ucraina, ma come poteva essere diversamente dall'inizio della guerra che dicono questo. Diciamo che Repubblica dà spazio soprattutto ai riformisti del PD che provano la loro sfida
1: all'alleanza, e poi dall'altra parte Salvini che incontra gli imprenditori russi e tutta, diciamo, la questione di quali partiti siano filo russi in Italia.
22: Anche Libero si occupa di politica italiana a modo suo. Grillo vara il vaffanconte. Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi. I sondaggisti dicono è intorno al 3% e questo gli basta. Il Giornale che apre su invece una notizia bolognese: sei di sinistra e ambientalista a Bologna ti regalano casa, l'ultima follia del comune rosso. In realtà ha in taglio alto un'inchiesta di Lirio Abbate, giornalista appena passato tra le firme del Giornale, che titola: il generale Fetecchia era GX, i conti che non tornano, i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito, in cui appunto Lirio Abbate fa un po' le pulci sui fondi e i capitali e le sedi che in uso a Futuro Nazionale, guardando un po' i documenti finiti nel dossier a Bruxelles, e dice che insomma ci sono delle zone d'ombra, non delle palesi illegalità, ma comunque delle zone d'ombra nelle zone grigie, e per un politico che fa del bianco o nero il suo punto di forza, questo sarebbe appunto poco coerente.
1: Il Manifesto apre su Dritti al bersaglio, è una foto di una macchina che sperona una moto, e dice così: alla fine dell'inseguimento che ha causato la morte di Rami El Gamella a Milano nel novembre del 2024, l'auto dei carabinieri ha effettuato due distinte deviazioni verso il motociclo, provocandone lo sbandamento e poi investendo El Gamella. Lo sostiene la consulenza dell'ONG investigativa, che gli avvocati Romagnoli e Piazza, difensori del conduttore della moto e del conducente, hanno depositato ieri, che il Manifesto vi rivela in esclusiva. È la dimostrazione oggettiva che è stato un atto volontario, dicono gli avvocati. È un impatto tra i due veicoli che c'è stato. Poi insomma vedremo questa nuova notizia, nuovo approfondimento del caso della morte del giovane ragazzo. Vedremo poi in tribunale che cosa succederà, ma in qualche modo il caso è aperto.
22: Ieri la maggior parte degli studenti è tornata a scuola, oggi su molte prime pagine dei quotidiani la notizia anche del ritorno a scuola a Milano di quattro dei ragazzi che sono rimasti feriti durante l'incendio a Crans Montana. Leggo dal Corriere della Sera: il ritorno in aula dopo mesi di ospedale, le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Crans a scuola.
1: È la scuola fragile, la fotonotizia della Stampa. Ritorno nelle scuole, servono lavori urgenti in un edificio su tre, il paese va a due velocità, ritardi sui niti, è un report di Legambiente, la scuola fragile.
22: Sono le 7:59, la rassegna stampa diventa internazionale, noi passiamo la linea a Roberto Festa e torniamo tra poco con i nostri approfondimenti.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto, per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
23: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
24: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
23: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
25: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la Fiera delle Economie Solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione. Un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola. Scopri il programma su fieralisolachece.org.
4: Voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrittura, tutto questo è arte del narrare. A lezione dagli scrittori Alessandro Robecchi, Hans Tuzzi, Maurizio Cucchi. Revisione dei tuoi testi parola per parola alla libreria Feltrinelli. Artedelnarrare.com 349-3206-832.
5: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
6: Buongiorno, New York Times. La Corte Suprema blocca il piano dell'amministrazione Trump per il controllo delle schede elettorali inviate per posta. Washington Post, la Corte Suprema blocca le restrizioni di Trump sul voto per posta per le elezioni di midterm. CNN, la Corte Suprema respinge il piano di Trump per limitare il voto per posta alle elezioni di midterm. Quindi tutti i principali media statunitensi e non solo aprono oggi sulla sentenza con cui poche ore fa la Corte Suprema ha bloccato un piano dell'amministrazione Trump volto a modificare radicalmente le modalità di voto per posta degli americani in vista delle elezioni di metà mandato. Si tratta, scrive il Times, di una sconfitta significativa per il presidente Trump, il quale sostiene da tempo, senza prove, che il voto per posta sia caratterizzato da dilaganti frodi. Allora, la sentenza rappresenta una vittoria netta per gli stati a guida democratica e per le organizzazioni a tutela del diritto di voto che avevano appunto sostenuto l'incostituzionalità del piano, definendolo una minaccia esistenziale per il processo democratico. Secondo appunto queste parti, secondo gli stati democratici, secondo le organizzazioni per la tutela del voto, le iniziative dell'amministrazione Trump avrebbero generato caos e confusione proprio mentre in molti stati entra nel vivo la fase del voto anticipato. Allora, l'ordinanza con cui la maggioranza dei giudici della Corte, sono 9 lo ricordo, ha deciso contro Trump, non reca alcuna firma come è prassi nelle decisioni prese in via d'urgenza, ma dovrebbero appunto averla votata tutti i giudici, anche quelli conservatori, tranne due, cioè tranne Samuel Alito e Clarence Thomas, che sono i due giudici più conservatori della Corte, in genere sempre in linea con la posizione, con le posizioni dell'amministrazione Trump, e infatti questi due giudici hanno firmato un'opinione dissenziente. Allora, tutta la vicenda trae origine da un ordine esecutivo che è stato emanato da Trump il 31 marzo e che impone al servizio postale di non recapitare le schede per il voto per corrispondenza agli elettori registrati, che sono però ritenuti non idonei in base ai registri del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale. In particolare, il piano dell'amministrazione Trump prevedeva che gli stati adottassero un modello di busta uniforme con un codice, un QR code, e dovessero trasmettere gli stati gli elenchi degli elettori aventi diritto, che poi dovevano finire in un portale online. Il servizio postale avrebbe potuto rifiutarsi di consegnare le schede a quegli stati che non utilizzavano questa procedura. Insomma, una gran confusione prodotta apposta per creare caos attorno alle elezioni che il presidente teme di perdere. Allora, di fatto, una serie di stati, tra cui l'Alabama, North Carolina, Wisconsin e altri, avevano già iniziato a inviare le schede elettorali per posta, quindi non si capisce come avrebbero poi potuto adeguarsi al nuovo sistema. In via anonima era intervenuto anche un whistleblower, quindi un funzionario del servizio postale, un interno, che aveva appunto spiegato come il servizio, come le poste americane erano in ritardo nell'implementazione delle richieste di Trump, quindi ci sarebbero stati tutta una serie di problemi gravi al momento del voto. In particolare, non c'era nemmeno il portale dove inserire i nomi degli elettori e un solo errore nel codice a barre iscritto su una busta inviata agli elettori rischiava di invalidare migliaia di schede inviate con quella busta, con quella scheda. Quindi di fronte a quella che sin dall'inizio è parsa una riforma che avrebbe sconvolto il processo elettorale, alcune organizzazioni per la difesa del diritto di voto insieme appunto a 23 stati e al distretto di Columbia hanno fatto causa all'amministrazione per bloccare la misura, sostenendo appunto che la Costituzione statunitense non conferisce al presidente l'autorità di emanare ordini che disciplinano lo svolgimento delle elezioni federali. Allora ora la Corte Suprema gli dà ragione, c'è una dichiarazione per esempio del governatore della California, Gavin Newsom, che è uno degli stati che avevano fatto causa, che dice: oggi è una buona giornata per la democrazia, per lo Stato di diritto, per il popolo americano che intende esercitare il proprio diritto costituzionale di voto. C'è un tema in tutto questo, cioè che la lunga battaglia legale sulla questione potrebbe comunque aver seminato confusione, e che è poi quello che Trump vuole, no? Cioè Trump potrebbe comunque approfittare della cosa, cioè a forza di seminare dubbi, a forza di gettare ombre sull'integrità del voto, potrebbe appunto aver ottenuto il suo scopo, che è sostanzialmente quello di seminare il caos in un'elezione che il suo partito rischia di perdere. Allora, ora vado al Guardian, che ha con grande evidenza questo pezzo: i partiti politici svedesi avviano colloqui per la formazione di una coalizione, mentre entrambi i blocchi cercano di consolidare il proprio potere. Allora, il blocco di centrosinistra guidato dai socialdemocratici è in leggero vantaggio con il 95% dei voti scrutinati, ma deve affrontare una battaglia politica interna. Sia Magdalena Andersson, che è la socialdemocratica, sia il primo ministro uscente di centrodestra Ulf Kristersson del Partito dei Moderati hanno dichiarato di voler esplorare possibili opzioni di coalizione per fare il governo. Ci sono poi i democratici svedesi, cioè il partito di estrema destra vicino a posizioni praticamente naziste, che dopo aver perso consensi per la prima volta dalla loro fondazione, ora loro speravano di entrare per la prima volta al governo, sembrano fuori dai giochi. Tuttavia molte delle loro proposte politiche in materia di immigrazione, di integrazione, di criminalità sono diventate di dominio pubblico anche all'interno del centrosinistra, e infatti in un'analisi il Guardian scrive: la marcia dell'estrema destra verso il potere in Svezia è stata fermata, ma la sua influenza rimane. Vado ad Al Jazeera, un pezzo con questo titolo: le reti di aiuti umanitari in Sudan rischiano il collasso, avvertono le agenzie delle Nazioni Unite. Senza donazioni immediate, le scorte di alloggi e di aiuti umanitari potrebbero esaurirsi entro la fine del mese, mentre i civili continuano a subire le conseguenze più gravi degli attacchi, degli scontri tra le forze armate sudanesi e il gruppo paramilitare delle forze di supporto rapido. Da Le Monde, in Venezuela l'agonia del lago più grande del Sud America, inquinato dagli idrocarburi. Il lago di Maracaibo, culla dell'industria petrolifera del paese, soffre di un inquinamento cronico dovuto alle fuoriuscite di petrolio e all'inerzia delle autorità venezuelane. I mezzi di sussistenza dei 20.000 pescatori della regione sono compromessi dal deterioramento della qualità dell'acqua. E concludo con due pezzi che trovo su Haaretz, il quotidiano di Tel Aviv. Il primo: l'ONG israeliana B'Tselem afferma che Israele sta attuando un progetto di eliminazione, di cancellazione dei palestinesi in Cisgiordania. Il rapporto individua 5 aree principali attraverso le quali, a dire appunto di B'Tselem, il governo israeliano opera un meccanismo di eliminazione: violenza e intimidazione, restrizioni alla libertà di movimento, strangolamento economico, distruzione sociale e politica, pulizia etnica e acquisizione dei territori. Quindi appunto questo è il rapporto di B'Tselem. Altro pezzo infine di Haaretz: gli israeliani si uniscono contro un nuovo nemico, Gaza, un film che nessuno ha visto. Allora, sebbene le prove dei crimini di guerra israeliani contenute nel documentario Gaza possono essere straordinarie, vista la gravità appunto delle cose che dice Gaza, la reazione di Israele, nel senso di governo, del governo di Israele, non lo è, scrive in questo pezzo. Vi leggo l'attacco: lunedì mattina Israele è stato oggetto di un attacco. I canali di informazione hanno trasmesso una copertura ininterrotta di un attacco su larga scala presso il quartier generale dell'IDF, quindi l'esercito israeliano. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha riunito il suo vice, il comandante dell'aeronautica e i vertici dell'intelligence per una riunione d'urgenza. Al Ministero degli Esteri alti funzionari si sono riuniti per coordinare una risposta internazionale. Ovviamente è ironico tutto ciò, questo attacco straordinario è appunto il premio speciale della giuria che alla Mostra del Cinema di Venezia hanno ottenuto i registi e giornalisti israeliani Yuval Abraham e Rachel Zor per il loro documentario Naza, in cui appunto raccontano dall'interno, con testimonianze di 24 ufficiali dell'esercito israeliano, regole e tecniche adottate per radere al suolo Gaza dopo il 7 ottobre 2023 e uccidere una quantità di civili stimata in 73.000 persone in 2 anni e mezzo. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare, un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: Sono le 8:13 di martedì 15 settembre, torniamo in onda presto presto con il primo approfondimento. Insomma, partiamo un po' da molte delle prime pagine dei quotidiani che riflettono l'allarme sull'aumento dei prezzi del greggio e del gas. Insomma, un po' anche nella nostra esperienza quotidiana l'aumento dei prezzi, l'inflazione sono molto presenti, quindi di questo che parliamo, dell'inflazione, del suo aumento, cercando di un po' fare chiarezza sulle cause. Iniziamo parlando con Fedele De Novellis, un economista, partner della società di consulenza indipendente REF. Buongiorno De Novellis.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, appunto, dicevamo che i giornali oggi ci dicono due cose. Da una parte che per Trump il caro energia e l'inflazione sono causate dalla guerra in Europa, quindi dagli attacchi alle raffinerie in Ucraina e in Russia. Invece per altri quotidiani i prezzi del greggio si sono infiammati perché l'Arabia Saudita è stata attaccata contemporaneamente dall'Iraq e dallo Yemen, cioè da forze vicine all'Iran, che hanno distrutto installazioni petrolifere e bloccato lo stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso. Ma la connessione guerra nel Golfo e inflazione, quanto pesa davvero?
1: La guerra nel Golfo in questo momento è fondamentale. Trump non condivide questa chiave di lettura, per cui all'interno delle fonti dobbiamo rilevare che ci sia un certo dibattito, però possiamo dire anche che Trump non è la chiave di lettura più autorevole in questo momento. Diciamo che il meccanismo è semplice, l'abbiamo già visto: tensioni in Medio Oriente, in questo caso aumento del prezzo del petrolio, aumento del prezzo della benzina, per intenderci comunque dei prodotti energetici, e quindi prezzi più alti e perdita di potere d'acquisto da parte delle famiglie. Se fosse solo questo, diciamo, magari un pochino più complicato dal punto di vista dei canali con i quali si determina questa inflazione dei prodotti energetici, però comunque l'abbiamo già visto ed è anche semplice da spiegare, no? E anche il consumatore ha contezza di questi canali. Bisogna dire che forse alcune riflessioni ulteriori si possono fare se pensiamo al fatto che questo aumento dei prezzi sta portando anche ad aumenti dei tassi di interesse. L'ha fatto la BCE la settimana scorsa, probabilmente lo farà la Federal Reserve degli Stati Uniti domani, e quindi questo è un punto rilevante dal punto di vista economico, ma anche politico. Trump aveva sostituito in qualche modo, cioè finito il mandato del precedente presidente della Federal Reserve, Powell, l'aveva sostituito con Barsh, che aveva proprio dichiarato una posizione più a favore della riduzione dei tassi di interesse. Sembra quindi quasi una legge del contrappasso. Domani il nuovo presidente della Fed alzerà i tassi, avendo dichiarato che avendo manifestato l'intenzione di ridurli, e questo avviene poco prima delle elezioni di midterm. Ricordiamo che sono un appuntamento elettorale molto importante, inizio novembre, noi vedremo come potrebbe cambiare la morfologia della politica americana, gli equilibri della politica americana. E un rialzo dei tassi di interesse naturalmente non fa piacere, anche perché molte famiglie americane sono indebitate, c'è il canale dei mutui, è un problema. Ed è un problema, l'aspetto paradossale, che deriva dal fatto che questa inflazione Trump l'ha creata lui, l'ha creata, perché poi di inflazione, adesso non esageriamo, non ce n'è tanta, quanto basta perché l'inflazione non scenda sui livelli desiderati dalle banche centrali, che sono i loro obiettivi, cioè non andiamo al 2% che vorremmo, ma siamo intorno al 3%. E Trump, perché dicevo che l'ha creata lui questa inflazione? L'ha creata con i dazi, se vi ricordate, no, tutta la disputa sulle tariffe. I dazi negli Stati Uniti hanno provocato aumenti dei prezzi, ma poi più in generale dobbiamo ricordare, questo vale per gli Stati Uniti È un fenomeno che si sta allargando un pochino anche nei paesi europei. Le limitazioni ai flussi migratori sono un ostacolo a che la manodopera raggiunga i mercati dove c'è una maggiore domanda di lavoro e quindi in qualche modo questo genera frizioni, scarsità di manodopera, portano aumenti dei costi di produzione, prezzi più alti.
0: Ma
1: E poi, prego.
0: no, ma mi chiedevo, ma sostanzialmente se ho capito il ragionamento, lei ci sta dicendo che da un lato gli scossoni che viene molto di moda chiamarli geopolitici, ma insomma sono sempre le stesse potenze, più il fatto che la guerra è diventata non vincibile da nessuno, non contendibile. Insomma, tutto quello che vediamo sugli scenari internazionali da una parte ha una risposta dei governi che lei ci sta dicendo, almeno quelli occidentali, Europa e Stati Uniti, abbastanza conservativa, cioè leggono la stabilità come un fattore, rialzo dei tassi di interessi, battaglia contro l'inflazione tradizionale dell'epoca di 20 anni fa, 30 anni fa, liberisti e avanti così. Questo ci sta dicendo.
1: Beh, diciamo che non è tanto un limite nella risposta delle banche centrali, perché a un certo punto le banche centrali hanno quel mandato e meno male che ce l'hanno, perché il problema vero è che questa inflazione non origina da fenomeni, per così dire, interni al sistema economico. È chiaro che abbiamo ricordato i dati, poi le politiche sui flussi migratori, poi la guerra in Iran. È chiaro che c'è una serie di eventi che attengono a una sfera della politica, provocano frizioni nelle catene di fornitura, quindi portano a aumentare i prezzi, poi dopo si innescano dei cambiamenti che sono da un lato quelli più usuali, no? Aumentano i prezzi di alcuni prodotti, quindi i consumatori stanno peggio. Dall'altro lato c'è questo effetto dei tassi di interesse. Quello dei tassi di interesse non è un punto secondario, sia perché per chi ha dei debiti o per chi deve contrarre un mutuo, evidentemente, no? Perché quello è un costo per le famiglie, ma anche perché in alcune economie, per l'Italia questo diciamo, è un classico, ma anche per gli Stati Uniti oggi la spesa per interessi sul debito pubblico sta salendo perché il debito pubblico è aumentato e quindi applicare tassi più alti a un debito maggiore porta a maggiori esborsi per interessi e questo alla lunga finisce poi per togliere diciamo, spazi fiscali, cioè se spendi di più per interessi hai meno soldi per le spese sociali e peraltro o devi tenere la pressione fiscale più alta per pagare quegli interessi. Quindi questo secondo canale poi finisce per penalizzare ulteriormente le famiglie, perché chiamano debito pubblico, ma pubblico vuol dire che è nostro. Quindi ci ricordiamo, no? Che questo secondo canale pesa. Se mettiamo insieme tutto questo, possiamo, diciamo, per chiudere in maniera, diciamo, molto sintetica, possiamo dire che questa inflazione farà male alle famiglie. Non è un'inflazione che deriva dall'economia, viene effettivamente, diciamo, è una semplificazione, diciamo, non ci piace il termine geopolitica, però insomma, viene da relazioni che non sono interne alla sfera dei rapporti economici e poi alla fine chi ci rimette sono i consumatori.
0: Quindi, insomma, tutte le lamentele, tutte le urla di Trump contro l'inflazione, la necessità di abbassare i tassi, probabilmente si risolverà sul fatto che cambierà di nuovo il presidente della Federal Reserve di quella.
1: O cercherà.
0: Cercherà di cambiare Warsaw.
1: No, no, non penso che potrà farlo perché fortunatamente diciamo, le istituzioni americane almeno per ora si sono dimostrate abbastanza solide,
0: Qualche
1: l'abbiamo
0: correttivo
1: visto
0: c'è.
1: anche però diciamo lì sarebbe utile che alle urla di Trump si associasse un po' anche alle urla da parte dei consumatori, elettori, cittadini.
0: Grazie mille a Fedele De Novellis, economista, partner della società di consulenza indipendente RF. Grazie De Novellis per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata.
1: Grazie.
0: RF, grazie De Novellis per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata.
1: Grazie.

0: E continuiamo a vedere allora di che cosa si lamenta Trump e quali sono secondo lui le cause dell'inflazione che affliggono non solo gli Stati Uniti ma anche l'Europa. Lui allora che abbia dato fuoco al Golfo, questo insomma si sa, insomma, invece accusa la guerra in Europa di essere al centro di questa fiammata inflazionistica che colpisce i cittadini. E c'è una mossa che ha lanciato qualche settimana fa per, insomma, visto che siamo sotto elezioni, per promettere benessere agli americani con addirittura il raddoppio delle riserve petrolifere appropriandosi di quello venezuelano. È un annuncio truffaldino oppure c'è un reale accordo di sfruttamento sui giacimenti futuri? Che cosa farà con questo petrolio venezuelano? Lo può fare? Lo chiediamo a Stefano Tamburrini, giornalista che collabora con Avvenire e Il Fatto Quotidiano. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno, grazie dello spazio.
0: Grazie a te. Abbiamo seguito appunto tutte le vicende seguite all'arresto di Maduro e insomma alla, come si dice, violenza sullo Stato e il tentativo di appropriarsi delle risorse energetiche del paese. Lo sta facendo? Lo può fare?
1: Purtroppo sì, è possibile, in quanto c'è già un accordo con un'azienda partecipata e da direttamente dal Dipartimento dello Stato degli Stati Uniti, attraverso anche un faccendiere molto importante che il cui nome è già risuonato in Italia, Alejandro Betancourt, e in pratica è già stato siglato questo accordo per lo sfruttamento del 20% delle risorse petrolifere venezuelane, che poi equivalgono a una bella fetta, circa il 7% di quelle mondiali, e per almeno un secolo. Ovviamente Delcy Rodriguez ha cercato di smentire dicendo che è un accordo molto proficuo, che saranno solo 25 anni, ma io sfido chiunque, persino la rappresentanza diplomatica venezuelana in Italia, a smentire che si tratti di 100 anni, in quanto anche Trump poi in seguito ha rivendicato nuovamente questo accordo, che in queste ore viene presentato anche come vessillo di vittoria e al G20 che si svolge in Texas, che si terrà fino a domani, il G20 dell'energia, a cui partecipa anche su invito, pur non appartenendovi, una delegazione venezuelana presieduta dalla ministra di idrocarburi Paola Henao. E attraverso, diciamo, questa specie di accordi che sono già in esecuzione, nonostante condizioni ambientali precarie e anche condizioni di sicurezza molto discutibili nei giacimenti e nei campi petroliferi dello Zulia, dell'Orinoco, in cui non c'è manutenzione, in cui non c'è stato alcun tipo di attenzione, in cui ci sono perdite costanti, fuoriuscite di greggio e malattie che affliggono le popolazioni locali e andrebbero anzitutto dichiarate zone di sacrificio, ma nessuno lo vuol dire assolutamente, e ora riparte in quarta l'estrattivismo nonostante tutto. E lì in Texas ora si sta dicendo, attraverso le parole di Doug Burgum, che gli Stati Uniti poi cercano attraverso il Venezuela, ma sappiamo che non sarà possibile, anche perché sono dei tipi di petrolio molto diversi, tipi di greggio molto diversi, che cercano attraverso il Venezuela di cambiare un po' il centro energetico, spostandolo dal Medio Oriente all'America Latina. Cioè sì, gli Stati Uniti un po' sono in cerca di un centro di gravità permanente, per dirla con Battiato, ma è un'utopia se vogliamo paragonare le risorse del Venezuela rispetto a quelle del Medio Oriente.
2: Però Stefano Tamburrini, ci sono due però: uno, che le risorse venezuelane sono sicuramente tra molto grandi, importanti, eccetera, però i numeri sono stati dati un po' forti, un po' casaci, un po' in clima elettorale, e forse questi accordi hanno un po' di anni per riuscire a vedersi realizzati, perché i 100 miliardi di dollari di investimento nel settore petrolifero sono sempre gli stessi, annunciati dopo la cattura di Maduro e riconfermati adesso con questi accordi, quindi

0: Sembra il programma iniziale, no? Per quello Cinzia ripartiva dal giorno 1, no? Dell'intervento statunitense. Allo stesso tempo, però, ci vorranno, dicono, decenni addirittura per portare questo petrolio davvero sul suolo e renderlo utilizzabile.
1: Abbiamo detto sì, ma bisogna soffermarsi su questo punto perché c'è tanta demagogia, tanto populismo nelle parole di Trump, in quanto ce lo siamo già detti, quei campi petroliferi, i giacimenti del Venezuela non sono pronti. Ogni tanto parliamo un attimo del lago di Maracaibo, della conca del lago di Maracaibo, da dove vengo io, dove sono stato poco fa. E lì a scrivere la stessa popolazione, gli stessi venezuelani, a cui è stato raccontato che sarebbe arrivato un secondo boom petrolifero, sono rimasti lì in attesa di Godot, e Godot purtroppo non è mai arrivato. Sono 7 mesi, sono 8 mesi da quando è uscito Maduro che viene annunciato questo boom petrolifero, ma la gente non lo vede. Quello che sta succedendo invece è che già per quel poco di produttività che è partita, essendo le termoelettriche autonome di Petroleos di Venezuela quasi del tutto spente, la gente nelle case subisce ulteriori razionamenti di elettricità. Quindi, per portare quel poco di greggio che adesso si sta portando negli Stati Uniti, quindi parliamo di 1 milione di barili al giorno circa, quando il paese ha una potenzialità di oltre il triplo, nelle case. Ma anche negli ospedali viene a mancare la corrente. Si parla anche di razionamenti che raggiungono le 6 ore giornaliere con persone anziane e bambini costretti a sopportare anche 40, circa 40 gradi percepiti di caldo, e non sto esagerando, in certe zone del paese. In alcune si arriva fino a 8 ore. Quindi è un accordo che non è realizzabile neppure nel medio periodo, in quanto le condizioni dell'infrastruttura petrolifera sono fatiscenti, ma che già per quel poco che si sta facendo ricade, ha delle ricadute profonde, dannose sulla popolazione. Questo, e non sto uscendo dal tema, in un momento in cui Trump sta spremendo il Venezuela e i venezuelani nel nome delle midterm, perché quello che succede è abbastanza, diciamo, è abbastanza un enigma, no? Di questo modello MAGA di neoestrattivismo, per cui lui dice: ben venga tutto il petrolio venezuelano, e poi in cambio non voglio sapere di venezuelani qui negli Stati Uniti. Lo vediamo nel Doral, una città che si sta svuotando in Florida, dove i venezuelani, anche coloro, anche i cui nuclei hanno votato e Trump, vengono arrestati dall'ICE e cacciati in maniera anche violenta, portati in centri di detenzione e spediti in Venezuela. Quindi è un enigma del mondo che ci stiamo lasciando. Non stiamo parlando solo del Venezuela, ma di che tipo di mondo vogliamo? Un mondo in cui i paesi, le prime potenze, dicono sì, le risorse, ma non le persone, ed è abbastanza molto preoccupante. Quanto alle infrastrutture, dovrebbero farsi una riflessione per quanto riguarda le condizioni ambientali in certi posti in cui non si può nemmeno respirare, perché l'intreccio fra monossido e metano e fuliggine rende la vita invivibile, ma nessuno vuole fare degli studi in certe zone perché non conviene. E parliamo sempre della conca del lago di
0: Eh
1: Maracaibo.
0: sì.
2: Grazie mille, Stefano Tamburrini, grazie per la tua chiarezza, insomma, per le notizie di prima mano. Giornalista, collabora con Avvenire e Il Fatto Quotidiano, e grazie per essere stato con noi. A presto presto. Buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: La linea al giornale radio, scusate, abbiamo rubato un
2: Un
0: minuto.
2: minuto.
0: Eccoci qua.
3: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Prezzo del petrolio ancora in aumento sul mercato americano, oltre $103, il Brent europeo invece sopra i $107 il barile. Pesa ovviamente la crisi in Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen avrebbero preso il controllo di altre due isole nel Mar Rosso, consolidando il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Negli ultimi giorni il gruppo alleato dell'Iran ha conquistato anche territorio lungo la costa occidentale dello Yemen, che si affaccia proprio su quel passaggio di mare come Hormuz, importante per le rotte marittime dell'energia.
1: La Corte Suprema americana ha bloccato il piano di Trump per modificare le regole del voto postale. La sentenza è una sconfitta pesante per l'amministrazione. A meno di due mesi dalle elezioni di midterm per il Congresso, Trump aveva parlato di rischio brogli elettorali e voleva forzare il servizio postale dei singoli stati a fare un elenco di tutte le persone che devono ricevere la scheda per posta.
0: Gli Stati Uniti hanno confermato per la prima volta di avere armi spaziali. Il segretario per le forze aeree ha detto che c'è un'arma spaziale americana nell'orbita terrestre necessaria per difendere il paese dalle minacce nemiche, senza però fornire ulteriori particolari. In passato diversi militari americani avevano parlato di piani per sviluppare armi spaziali, citando programmi simili da parte di Cina e Russia.
1: Oggi i lavoratori di Electrolux sciopereranno per 8 ore con manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi davanti alla fabbrica che la multinazionale svedese vuole chiudere. La protesta è stata indetta dai sindacati dopo che l'azienda ha confermato il proprio piano industriale mantenendo la chiusura del sito di Cerreto d'Esi e 1450 esuberi totali in Italia.
0: Beni per oltre 162 milioni di euro sono stati confiscati a 3 imprenditori di Catanzaro accusati di avere legami con l'andrangheta. I 3 erano stati coinvolti nell'inchiesta Coccodrillo per i loro legami con le famiglie di 'Ndrangheta, dei Mazzagatti, Arena e Grande, che avrebbero consentito alle società dei 3 imprenditori di assumere una posizione di assoluto rilievo nelle forniture di calcestruzzo e nell'assunzione di importanti commesse nel settore edile pubblico e privato. Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Resto presto.
8: Sono le 8:37, sempre martedì 15 settembre, qui a Presto Presto. Il nostro approfondimento di quest'ora è molto italiano, anche se è legato ad una multinazionale svedese. Si parla della Electrolux, la fabbrica di elettrodomestici. Ne abbiamo seguito le vicende, almeno le vicende dei lavoratori della Electrolux, lungamente qui a Radio Popolare. Oggi è prevista una mobilitazione nazionale a Cerreto d'Esi, nella sede di Cerreto d'Esi, dove appunto arriveranno i lavoratori da tutta Italia. È un presidio contro il piano di esuberi, ma anche di aumento di carico del lavoro, ma anche di delocalizzazioni. Ci racconta la manifestazione di oggi Pierpaolo Pullini, segretario della FIOM di Ancona. Buongiorno Pullini.
9: Buongiorno a voi e grazie per lo spazio che ci dedicate.
8: Grazie a voi per l'attenzione ai lavoratori, insomma, della Electrolux. È previsto che arrivino da Solaro, da Porcia, da Susegana in provincia di Treviso, da Forlì e insomma si uniscano ai 170 dipendenti, insomma, a rischio lì al sito di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona.
9: Sì, i dipendenti di Cerreto d'Esi, come gli altri dell'Electrolux, non sono a rischio. Proprio nella logica della multinazionale, il loro destino è già segnato. Cerreto cesserà la produzione, in più ci saranno altri 1500 licenziamenti in tutta Italia. Un piano presentato a maggio di quest'anno, c'è stata una grande mobilitazione dei tavoli ministeriali, dei tavoli tecnici. Alla fine del confronto tecnico-politico, Electrolux si presenta dicendo che avrebbe presentato un nuovo piano industriale, invece praticamente presenta lo stesso, e quando siamo andati a scoprire le carte si vede che la situazione è anche peggiore rispetto a quella prevista. Noi veniamo da due riorganizzazioni con Electrolux dal 2023 in poi. Dal momento che c'era una restrizione dei mercati, abbiamo affrontato la situazione con delle procedure di mobilità, riduzione del personale, tagli di costi e con i contratti di solidarietà difensiva. La solidarietà difensiva è un ammortizzatore sociale che riduce temporaneamente l'orario di lavoro. L'orario che viene ridotto viene integrato con i massimali della cassa integrazione per poi tenere tutto dentro, per poi avere il personale che serve quando il mercato ripartirà. Bene, dopo due procedure di mobilità con la logica di tenere tutto dentro, ci siamo presentati al tavolo a Mestre, a Marghera, alla Confindustria di Marghera l'11 maggio di quest'anno, e Electrolux ha detto: ci siamo sbagliati e le due procedure di mobilità non bastano più, delocalizziamo tutto. Ma non perché c'è un'ulteriore riduzione dei volumi di mercato che ci aveva portato ad affrontare la situazione nella maniera precedente, ma perché ci sono scelte globali generali di delocalizzazioni delle produzioni, spostamenti dei capitali e degli investimenti, guarda caso un'operazione che viene fatta 10 giorni dopo l'annuncio di una partnership industriale nel Nord America con il colosso cinese di Mideap, uno dei più grandi produttori di elettrodomestici del mondo. Quindi subito dopo Electrolux riorganizza a livello globale, chiude in Cile, chiude in Ungheria e chiude 1700 posti di lavoro in Italia, chiudendo la fabbrica di Cerreto e delocalizzando da tutte le parti.
10: Pullini, forse questo è uno delle nella vostra esperienza, delle prime storie che allarga ancora di più, ne abbiamo viste per carità, ma che allarga ancora di più emblematicamente la frontiera della delocalizzazione e della, diciamo, sudditanza del lavoro alla dimensione finanziaria, aziendale, ai piani di altri, diciamo così, perché qui addirittura si vanno a delocalizzare dove già era stato delocalizzato, no? Ungheria, Cile, e il processo non ha mai fine finché forse nei sogni di Electrolux non ci siano più lavoratori, chi lo sa.
9: Ecco, noi abbiamo questa impressione qua che dietro l'accordo commerciale per il mercato industriale in determinati asset specifici per il Nord America, quindi USA e Canada, ci sia appunto la cessione delle quote di mercato in Europa. Le produzioni in Italia, per quello che riguarda Cerreto, verranno delocalizzate in Polonia, dove c'è un'altra fabbrica gemella di dimensioni più grandi, mentre invece le produzioni degli altri stabilimenti, Forlì, Porcia, Susegana e Solaro, verranno delocalizzate in Cina piuttosto che in Thailandia, in Oriente, dove ci sono appunto questi colossi che comunque non hanno bisogno delle nostre produzioni. Noi crediamo che ci sia un rischio concreto anche in seguito alla deindustrializzazione del paese e dell'intero continente. Basta guardare le crisi dell'automotive e della siderurgia, che l'Europa sta perdendo la propria vocazione industriale per essere un domani un hub gigantesca di logistica di prodotti che vengono appunto costruiti altrove. Le armi, per quello che riguarda gli Stati Uniti d'America, perché noi non dimentichiamoci tutte le armi, tutto il mercato delle armi che stiamo appunto comprando dall'America per mandare nell'est dell'Europa. E per quello che riguarda invece i prodotti del civile, automobili, elettrodomestici, che vengano dall'Oriente. Quindi noi cosa chiediamo? Chiediamo politiche industriali serie, a cominciare da una gestione, un controllo dei costi dell'energia, a capire i costi della logistica, a capire come si può riorganizzare una filiera di alta gamma, permettere alle aziende di essere competitive a produrre in Italia, perché poi la logistica sicuramente è un lavoro sicuramente rispettabile, ma non ha l'occupazione e la tutela sindacale che invece c'è nei grandi presidi industriali metalmeccanici. Crediamo che siamo di fronte ad una redistribuzione globale dei volumi produttivi proprio nelle logiche finanziarie che venivano dette, che sono sempre più predatorie e non guardano gli interessi dei paesi e dei territori, ma guardano gli interessi di azionisti che stanno altrove. Sarebbe anche interessante capire se la famiglia Wallenberg, che detiene la proprietà di Electrolux e contribuisce in maniera determinante al prodotto interno lordo della Svezia, abbia interessi su altri asset produttivi in Italia, mentre invece decide di cessare l'elettrodomestico. Ecco. Ma quindi Pullini, sarebbe da fare una discussione, si prego.
8: No, mi domandavo se a queste vostre richieste ci sia stata qualche risposta da parte del Ministero del Made in Italy e da Adolfo Urso.
9: Noi fino ad oggi abbiamo sempre sollevato le problematiche, c'è sempre stato risposto che il governo è nelle condizioni di mettere in campo strumenti straordinari, vorremmo capire quali. Si era parlato anche in sede ministeriale di un ritiro del piano industriale per presentarne uno nuovo, anche con le garanzie del ministro, ma alla resa dei conti è venuto fuori che questo piano nuovo non c'era, e forse avevamo ragione noi come FIOM quando parlavamo a giugno di una tregua armata da parte di Electrolux. Nel momento in cui l'azienda diceva al ministero ci impegniamo a non fare azioni unilaterali, nello stabilimento di Cerreto le stesse produzioni venivano attivate nello stabilimento polacco, proprio durante l'avvertenza e durante un tavolo ministeriale. Ad oggi risposte dalla politica non le abbiamo avute. Tanta solidarietà, sicuramente condanna al progetto della multinazionale, ma risposte concrete no. Vedremo nel prossimo tavolo ministeriale che ci sarà. Noi per esempio abbiamo chiesto questa cosa, se ci sono meno volumi, anziché fare esuberi, parliamo di una riduzione di lavoro a parità di salario per le aziende del manifatturiero che sono incisi con strumenti straordinari messi in campo dal governo e per le aziende che decidono di non licenziare. Poi, oltre i licenziamenti, è prevista anche una cancellazione completa di quella che è la capacità contrattuale nel gruppo Electrolux, in quanto loro vorrebbero...
8: Pullini, l'abbiamo persa.
9: Sì, dicevo, c'è anche una capacità contrattuale nel gruppo Electrolux, in quanto loro vorrebbero contrattare a prescindere le condizioni di lavoro, avere mano libera di poter aumentare le cadenze fino al 150% in più rispetto a quello che si fa oggi. Quindi lavorate di più, il 150% in più,
8: meno.
9: Nel frattempo chiudiamo una fabbrica, ma non per avere investimenti in prodotti, in processi, quindi una prospettiva di lavoro decennale, e comunque sia non sarebbe accettabile una cosa del genere. Ma per licenziare 1500 persone e trovare una soluzione che comunque sia traguarderebbe un paio d'anni e non di più.
8: E quindi oggi
9: questo piano va assolutamente rigettato.
8: E per questo oggi c'è la mobilitazione, insomma, lì a Cerreto d'Esi, alle 11 il presidio davanti alla fabbrica, poi il corteo. Grazie mille Pierpaolo Pullini, segretario della FIOM di Ancona. Grazie per essere stato con noi.
10: E buona lotta.
9: Grazie a voi, un saluto a tutte e tutti. La lotta continuerà finché non riusciremo a salvare i posti di lavoro.

0: ieri, che era il 14 settembre, non è soltanto iniziata la scuola, è iniziata anche la settimana
1: scuola in Lombardia.
0: In Lombardia, nella maggior parte delle regioni.
1: Perché in Lazio è iniziata oggi.
0: Ah sì?
1: Eh sì,
0: pensavo che soltanto la Puglia fosse quella rimasta indietro.
1: No, se non sbaglio
0: che iniziava
1: il 15
0: giovedì.
1: Nel Lazio.
0: Ah, vedi, vedi. Vabbè, allora da noi in Lombardia, sai che ho sempre questo sguardo un po' ombelicale. Ieri è iniziata la settimana globale di azione per il clima, che invece è globale, non è in Lombardia. Dal 14 al 20 settembre è una mobilitazione per la giustizia climatica e per un futuro senza combustibili fossili. Ce la racconta Elisa Sermarini, che è la presidente di GEA, della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale. Buongiorno Sermarini.
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, è una settimana di mobilitazione globale che poi ha appunto delle declinazioni nazionali e locali. Che cosa succede qui in Italia in questa settimana?
2: Sì, noi come Scuola GEA, come Alleanza Italiana per il Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili, abbiamo organizzato un'agenda molto fitta. In realtà abbiamo iniziato non ieri, la data ufficiale di inizio della settimana, ma da venerdì, con la nostra scuola nazionale di alta formazione sui temi dell'ecologia integrale, con giovani ecoattivisti ed ecoattiviste, con 130 persone insieme a Juvelis Morales Blanco, e abbiamo proseguito ieri con una conferenza stampa in Parlamento con le organizzazioni che compongono l'Alleanza Italiana e i partiti che l'hanno sottoscritta o che ancora non l'avevano fatto e sono venuti a dirci che ci stanno. Ieri sera eravamo con l'assemblea di Stop Rearm Europe Italia per parlare del legame che c'è tra fossili e armi. Oggi saremo all'Assemblea Mondiale di Emmaus Italia. Mercoledì alle 17 saremo a Campi Bisenzio insieme al collettivo di fabbrica ex GKN per un'assemblea pubblica, e venerdì 18 saremo insieme ai Tavoli del Porto e al collettivo No Porto dalle ore 17 fino, insomma, a tarda sera.
1: Tutto questo ovviamente immagino si possa anche consultare su siti, per avere un po' l'idea anche di come orientarsi e dove raggiungervi. Però appunto sulla guerra, forse una cosa interessante, noi leggevamo nella mattina qua, leggiamo un sacco di giornali, e c'è in questi giorni ritornata attenzione, per fortuna, grazie a varie pubblicazioni e grazie anche a qualche giornalista, proprio il tema dell'impatto militare sull'inquinamento, sul riscaldamento globale. Su 5,5% delle emissioni mondiali sono causate dal sistema della difesa prima delle guerre, poi quando ci sono le guerre è complicatissimo calcolarlo. È uno dei temi che scuote, che agita le coscienze, oltre ovviamente a quello della necessità di mitigazione, trasformazione, cambiamento delle politiche, che è quotidiano, immagino.
2: Beh, assolutamente sì. Pensate ad una cosa: oggi i combustibili fossili, quindi petrolio, gas e carbone, sono le principali motivazioni che muovono le guerre nel mondo, perché gli stati fanno guerre per accaparrarsi le riserve di questi combustibili fossili, che però per fare le guerre necessitano di una maggior quantità di combustibili fossili, e quindi è una catena che si autoalimenta andando. Come dicevi, le emissioni solo del comparto, quindi non quelle che si manifestano, che si mettono durante le guerre, ma quelle che preparano le guerre, pensate, non sono neanche calcolate nei calcoli internazionali. No? Noi parliamo sempre di non dobbiamo raggiungere un tot di tonnellate in atmosfera. Ecco, le tonnellate emesse dal comparto dell'industria militare e della difesa non sono incluse all'interno di questi calcoli, quindi la menzogna è presto svelata, ecco.
0: Avevamo seguito tutto il processo che ha portato poi l'anno scorso la Corte Internazionale di Giustizia a dare quel parere consultivo storico sugli obblighi degli stati in materia di cambiamento climatico, cioè il fatto che gli stati abbiano il dovere legale di adottare delle misure efficaci per rispettare, insomma, l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale. Gli stati si stanno muovendo, l'Italia sta facendo qualcosa? Perché, insomma, questo parere è consultivo, però in qualche modo è stringente.
2: Sì, beh, insomma, quello che abbiamo visto in questi anni è che quando non ci sono misure vincolanti, gli stati non hanno grande interesse a muoversi, basta vedere quello che abbiamo dovuto sopportare con 30 COP, no? In 30 COP neanche una volta è stata messa una riga sul fatto che l'obiettivo principale deve essere il phase out, l'uscita da un'economia basata sui combustibili fossili. E dopo aver aspettato 30 COP e non aver ottenuto nessun risultato, come movimenti popolari ci siamo un tantino stancati e abbiamo iniziato a lavorare su percorsi alternativi. Pensiamo ad esempio al percorso internazionale, alla conferenza internazionale che ad aprile si è svolta a Santa Marta, no? Conosciamo
1: In
2: bene
1: Colombia.
2: quella provincia, esatto, sì, in Colombia, dove ci siamo trovati con un terzo dei popoli del mondo, quindi chi pensa che questa sia ancora una idea, una prospettiva marginale, sbaglia. È giusto ed è importante restituire la misura effettiva che quella conferenza ha avuto. C'erano 57 governi, alcuni di questi invitati come l'Italia, alcuni di questi invece partecipanti attivi, convinti del fatto che uscire dall'economia fossile sia l'unica alternativa che abbiamo per costruire lavoro dignitoso, partecipazione, ridemocratizzare la nostra democrazia, prenderci cura della nostra salute pubblica e smetterla di distruggere biodiversità ed ecosistemi in tutto il mondo. Questa pronuncia della Corte internazionale sì, sicuramente è un fatto positivo perché riconosce qualcosa che però come movimenti popolari diciamo da almeno 20 anni. Ora c'è bisogno di uno strumento vincolante e questo strumento vincolante dal nostro punto di vista deve essere il trattato di non proliferazione dei combustibili fossili.
0: Grazie mille a Elisa Sermarini, diamo appunto, magari sul vostro sito è più possibile trovare gli appuntamenti sul sito di GEA, della Scuola di Giustizia
2: Sì, si
0: Ecologica
2: può
0: e
2: trovare tutte le informazioni su geascuola.org.
0: geascuola.org
1: E poi
0: per
1: ovviamente Instagram, insomma,
2: certo,
1: tutto il mondo
2: certo.
1: dei social
2: Sì.
1: media.
0: Per la buona settimana di mobilitazione globale per la giustizia climatica. Grazie Elisa Sermarini, buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: Ti è rimasta un po' di giustizia climatica lì?
0: Ma insomma,
1: No?
0: ma mica tanta.
1: Ah.
0: Vabbè, c'è qualche rimasta, c'è. Allora, Beppe Grillo esce allo scoperto, attacca Conte e dice: è un movimento zero stelle, a parte quelle che gli fa vedere lui di quando in quando. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara ha detto che è offensivo distinguere tra licei e istituti e che quindi per decreto legge si chiameranno tutti licei, anche i licei di credito, il Liceo Nazionale di Previdenza Sociale, per non parlare del Liceo del Matrimonio. Basta istituti.
1: Basta istituti.
0: Chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno almeno sollevare un sopracciglio, come quello di Corriere.it. Lo zaino per la scuola provoca la scoliosi se è troppo pesante? Tutti i falsi miti sui danni alla schiena dei ragazzi. Allora, in effetti è un falso mito perché è più facile che provochi un'ernia al genitore che in genere li accompagna a scuola e si accolla allo zaino di uno o di due scolari. Oppure è più facile che provochi contusioni ai compagni se si volta di scatto con quel borsone pieno di libri. Al massimo, quello che può accadere al bambino o alla bambina è un ribaltamento sulla schiena, tipo tartaruga, ma poi basta girarli e tutto è a posto. I cliccabilissimi, e sai
1: Ma non
0: cos'è?
1: è vero!
0: Ma non gli viene la scoliosi, se ce l'hanno già, poi gliela peggiora, ma non è che gli
1: Ma sono
0: viene.
1: pesantissimi i zaini,
0: E dategli un
1: povere creature!
0: carrellino. Però si ribalta.
1: Sei del collettivo Cogne oggi, stamattina.
0: Oh, che cattiveria.
1: Non sai, si dice così da noi.
0: Ah sì, no, non l'avevo mai sentita, mi sembra molto crudele. Va bene, adesso
1: Dai.
0: noi ce ne andiamo con la nostra zainoni anche a noi verso il.
1: Zainoni pieni di giornali,
0: Sì,
1: di buoni propositi, di rimaste, che però tornano
0: domani,
1: domattina.
0: via, verso l'infinito ed oltre. Nel frattempo la linea passa a Massimo Bacchetta. Appuntamento a domani alle 6 puntuali. Una buona giornata a te, Claudio
1: E a
0: Iampaglia.
1: te, Cinzia Poli.
0: E a tutti e a tutti, ciao.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: Tutto scorre.

0: Sono le 9, buona mattinata da Massimo Bacchetta, da Tutto Score, anche oggi come ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Seconda settimana di questa nuova stagione, ogni giorno un argomento, un tema di conversazione, dialogo con voi. E allora, questa mattina l'ultimo grande allarme è arrivato ed è quello che ha a che fare con l'AI, l'intelligenza artificiale. Nel giro di una settimana, un'escalation quasi esponenziale, Primo, il ricercatore che si dimette e dice allarme in 10 anni per l'esistenza stessa dell'umanità. Poi il capo di Anthropic che chiede di rallentare lo sviluppo e dice allarme in 6 mesi per il controllo di internet. Poi l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU che chiede intervenite prima che sia troppo tardi. Poi Trump che dice non se ne parla nemmeno, basto io a controllare qui, chi vince vince tutto. Questo per stare sugli ultimi giorni, prima c'è tutto quello che chi ha lo sguardo un po' lungo vedeva e denuncia sulla questione epocale dell'intelligenza artificiale. Allora, che cosa sta succedendo? Qual è il bersaglio vero? Qual è il vero pericolo? Benvenuti e benvenute in questa trasmissione. Il titolo potrebbe essere Allarmi naturali o artificiali.
1: Tutto scorre.

0: come mettersi a guardare di colpo l'ombra che grava su di noi ormai da tempo, cioè che la questione dell'intelligenza artificiale sia e fosse potenzialmente il vero cambio epocale di tutto. Insomma, chi se ne occupava lo diceva, anche se non se ne occupava, se si guarda il Papa lo diceva, insomma. L'accelerazione nell'ultima settimana, giorni, è stato determinato dal fatto che chi ci lavora al suo interno ha cominciato a dirlo, e ovviamente, non muovendosi però nel mondo delle bambole, la prima domanda che uno è portato a farsi è come mai lo dicono proprio loro, cioè per come mai proprio quelli che hanno le mani in pasta nell'intelligenza artificiale, che la non la governano ma la sviluppano, adesso dicono aspettate, no, rallentiamo un po', e soprattutto fidatevi di noi che vi diciamo che bisogna rallentare perché noi stiamo sviluppandola troppo. È un po' una dimensione di cortocircuito, vorrei partire da qui. Ovviamente è una trasmissione, lo ripeto ancora una volta, con la vostra partecipazione attraverso le telefonate. Il numero di telefono per chiamare è lo 02 33 001 001. Seguendo questa trasmissione vorrei capirlo anche un po' da voi, come la state seguendo, nel senso, l'allarme ti piomba addosso in una situazione generale in cui di allarmi catastrofici, quelli definitivi, non mancano a guardare qualunque cosa, le guerre, il clima, cioè sono tutti allarmi che sono gli allarmi di rischio di rottura definitiva di un sistema. Questo si aggiunge, vorrei capire come lo state seguendo, e intanto saluto il nostro primo ospite, lo ringrazio molto di essere con noi, Federico De Ambrosis, grazie.
1: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, Federico De Ambrosis è tra i cofondatori, diciamo, di Nina, che è un collettivo di critica e insomma di studio e dinamiche anche, e di contrasto anche delle dinamiche di potere proprio legate all'intelligenza artificiale, che Nina è acronimo di né intelligente né artificiale, e quindi vado diretto dal vostro punto di vista e dal suo punto di vista, cioè la fine del mondo, partiamo dalla cosa più grossa e d'impatto detta proprio a causa dell'intelligenza artificiale, è un rischio credibile? Cioè, partiamo da qua, è un rischio credibile?
1: Allora, credo che si debba fare una doverosa premessa, che è questa. Chiunque lavori nel settore, studi, insegni, in accademia, fuori, non vede quello che vedono i Sam Altman, gli Amodei e queste persone qua. Questo perché quello che noi possiamo vedere di questi sistemi è protetto da una serie di regole che si chiamano guardrail, per cui l'utenza pubblica è molto diversa dalla ricerca interna che non usa questi filtri.
0: E quindi questo è il primo promemoria, cioè attenzione, stiamo giocando un campionato falsato, cioè stiamo ascoltando cose dette da persone che sanno cose che gli altri non sanno.
1: Esatto, nel senso che si usa spesso il termine di black box per definire sia l'infrastruttura che la parte invece software algoritmica di questi sistemi. Non sappiamo veramente cosa c'è dentro, e non sappiamo, per tutta una serie di ragioni che se avremo tempo proveremo anche a spiegare, come vengono prese certe decisioni dalle macchine. Il caso più famoso, probabilmente, io proverei a dividere la risposta in due, perché ci potremmo inquietare, perché invece non ha senso inquietarci. Potremmo inquietarci perché di precedenti in cui nella narrazione che c'è stata delle macchine, in quel caso degli agenti AI, sono andati fuori controllo, tra virgolette, e hanno, il caso di luglio, hanno violato il server di Hugging Face, che è una piattaforma, diciamo, per open source, per lo sviluppo di progetti di intelligenza artificiale, quella narrazione è una narrazione che ci preoccupa, nel senso, OpenAI, Anthropic in realtà in quel caso, ha detto: avevamo fatto un'esercitazione per degli agenti che doveva avvenire in una sandbox. La sandbox è proprio la, diciamo, la buca della sabbia dei bambini all'asilo, qualcosa che è fatto per non far uscire in quel caso la sabbia, in questo caso la connessione a internet. Gli agenti AI hanno trovato la maniera di connettersi a internet e hanno attaccato di fatto questo sito. È una narrazione parziale perché chiaramente la tecnologia non permette autonomamente di fare questa cosa. Ci sono delle istruzioni che vengono date e c'è tutta una serie di problemi della rete, tra cui che questa sandbox evidentemente non era particolarmente stagna. Online nel report si è trovato che c'erano 14.000 password di Hugging Face in chiaro e le macchine sono in grado di sfruttare queste vulnerabilità. Però attenzione.
0: Quindi, tradotto nella pratica, hanno detto: guardate che in piccolo, cioè in una forma un po' sperimentale, cioè nel senso in un'esercitazione, è successo quello che è la grande minaccia evocata da sempre rispetto all'intelligenza artificiale, cioè che gli agenti AI, cioè la macchina, ha preso delle decisioni che non le erano state indicate e che hanno bypassato le decisioni che noi avevamo preso.
1: Su questo però dobbiamo fare una distinzione semantica molto importante. La macchina non prende decisioni autonome, prende decisioni automatiche. È messa in delle condizioni per cui, ad esempio, perché gli agenti AI attaccano Hugging Face e non succede che le macchine guida autonoma Waymo si schiantano una contro l'altra? Perché per fare questa cosa ci sono dei guardrail, delle protezioni, immaginatevi Chernobyl perché hai visto la serie TV, che vengono tolte. Altrimenti questa cosa non può succedere, senza le protezioni questa cosa non succede. Se io chiedo a ChatGPT di hackerare il sito di Radio Popolare, mi dice no, non puoi. Queste cose succedono soltanto in determinate condizioni che vengono date evidentemente a questi agenti, per cui c'è sempre una supervisione umana che mette gli agenti nelle condizioni, attenzione, di fare delle cose automatiche, di eseguire dei task, sono dei benchmark che vengono fatti proprio a scopo di mercato. L'azienda Anthropic compete con altre aziende e dice: i miei agenti AI hanno superato questi benchmark e quindi sono migliori di altri, dei concorrenti sostanzialmente.
0: Okay. E allora, gente come voi, che non è né intelligente né artificiale, nel senso che queste cose le guarda, fatta la premessa del dire, beh, quelli lì parlano potenzialmente sulla base di informazioni che noi non possiamo avere e quindi su questo terreno ci dobbiamo confrontare, che cosa ne deducete da una escalation così forte degli ultimi giorni direttamente dall'interno di quel mondo?
1: Ma la sensazione, una volta fatta questa importante distinzione tra le decisioni autonome e quelle automatiche, la nostra sensazione, il punto di vista principale, è che dietro ci sia soprattutto una questione di mercato finanziario. È abbastanza particolare la coincidenza tra lo sviluppatore Coxon che se ne va dicendo c'è questa minaccia, tre aziende molto grosse, player fondamentali del mercato che arrivano contemporaneamente a dire che bisogna fermarsi, bisogna rallentare, bisogna regolamentare, alla vigilia della IPO, dell'offerta pubblica iniziale su Anthropic che viene rimandata, e forse non a caso anche la Cina che dice: sono delle voci un po' incontrollate che non fanno bene al progresso. La Cina mi sembra che almeno in politica internazionale si comporti un po' da adulto nella stanza. La sensazione è che ci sia dietro almeno in parte una speculazione di questo tipo.
0: Perché quello che stiamo vedendo al momento, diciamo, lo potremmo semplificare così, cioè appunto quelli, gli insiders che dicono attenzione, c'è un pericolo reale. E i destinatari di questo messaggio, che sono i vertici politici, che in qualche modo Trump ha detto, ma non se ne parla nemmeno qui, chi vince vince tutto, e sono disfattismi inutili, quindi addirittura si toglie dall'essere il ricevente di quel messaggio. E dalla Cina, grosso modo, una reazione simile. Oggi non stupirà nessuno, è pieno di commenti dappertutto, eccetera. Vedevo un commento sul Corriere della Sera di Riccardo Luna che diceva: attenzione, perché quell'allarme millenaristico, diciamo, di distruzione definitiva nel gioco del dito e della luna è il dito, perché la luna a cui guardare è la Cina, cioè di uno scontro commerciale molto potente tra chi sviluppa negli Stati Uniti e, diciamo, è come se stesse dicendo: guardate, qui noi abbiamo bisogno di rallentare, però qualcuno dei decisori politici deve riuscire a intervenire per rallentare anche la Cina, perché sennò ci incasiniamo completamente. È realistico un pensiero del genere?
1: Questo pensiero è realistico. Trump ha detto anche che non c'è problema di regolamentazione, perché c'è tanto c'è la sua di intelligenza che può...
0: Quella è la cosa più allarmante di tutto, diciamo.
1: Esatto. No, la questione che però secondo me dobbiamo un po' dirimere è questa. Abbiamo un problema di scatola nera, nel senso non sappiamo quando addestriamo i modelli. Questo lo racconta anche molto bene Nello Cristianini in Forma Mentis. Quando estremi modelli, i modelli vengono, c'è un training fatto di grandi quantità di dati, ma non viene, come dire, non sappiamo come arriva una risposta una macchina quando gioca a scacchi o quando risolve un problema matematico. Studiando le reti neurali è emerso che le macchine hanno delle rappresentazioni interne, cioè hanno dei concetti astratti, hanno delle categorie, hanno delle regole, possiamo anche fare degli esempi. E quindi l'idea che noi abbiamo avuto dell'intelligenza artificiale fino a un anno fa, che era di fatto un pappagallo che rifrullava delle cose che l'umano aveva prodotto e le adattava, non è quella che si sta realizzando, non è l'intelligenza artificiale che abbiamo adesso nel 2026, può essere che era quella che avevamo nel 2024, ma non è quella che abbiamo nel 2026. Da una parte quindi siamo di fronte a qualcosa che non è un pappagallo, dall'altra parte non bisogna neanche fare l'errore opposto di antropomorfizzare l'intelligenza artificiale. C'è sicuramente nella narrativa mainstream un tentativo di umanizzare la macchina, ma quello che in realtà sta sotto tante volte è l'opposto, proprio il divenire macchinico dell'uomo. Questo è un po' il problema che dobbiamo affrontare. Questa intelligenza è un'intelligenza che in qualche modo è diversa dalla nostra per processi, concetti astratti, regole, strategie, relazioni tra oggetti e idee e tutto questo armamentario che sta sotto a una vera e propria intelligenza.
0: Già dalle cose che lei ci sta dicendo, Federico De Ambrosis, viene da pensare che, maneggiando le categorie classiche, diciamo, del sapere umano, quanto fossero opportuni gli allarmi del Papa cattolico, no? Perché ci sono questioni dentro etiche, cognitive, proprio di orizzonte umano enormi, già nelle frasi che lei sta dicendo, però. E quindi, insomma, mi viene da pensare che anche che dà l'idea veramente di una lentezza molto consistente della cultura umana proprio nei confronti di questo nuovo processo epocale, il che me ne dà l'idea già quello che lei diceva, cioè noi eravamo abituati forse a pensare all'intelligenza artificiale come un pappagallo, questo forse valeva nel 2024, non vale più oggi, come se questi due anni fossero quasi un'epoca storica enorme. E quindi nel 2026 a cosa possiamo immaginare assomigli l'intelligenza artificiale, se non al pappagallo che prende, riprende, rifrulla tutto? Questo cambio, diciamo, di questi due anni, dove ce lo riesce a spiegare?
1: Allora, intanto il Papa là fa un sacco di riferimenti anche a un lavoro di un nostro amico, collega, che è stato anche al nostro festival, che si chiama Nick Cowldry, che è docente emerito di teoria dei media alla London School of Economics, per cui alla fine tutta una serie di cose si sono abbastanza ritrovate nelle esposizioni. Mm-hmm. Per rispondere alla tua domanda faccio questo esempio. In aula io spesso, quando spiegavo che l'intelligenza artificiale non è intelligente, facevo risolvere a ChatGPT un semplice indovinello. Questo indovinello era così fatto. C'è una porta, una stanza chiusa con una porta, con tre interruttori e una luce. Posso aprire soltanto una volta la porta e devo scoprire quale dei tre interruttori accende la luce. ChatGPT sapeva la risposta di questa cosa. Sapeva la risposta di questa cosa perché? Perché online, nelle pagine, si trova la risoluzione, questo indovinello. Schiaccio il bottone, spengo, schiaccio il bottone, il secondo bottone, apro la porta, se la lampadina è accesa la seconda, se calda era la prima, se spenta era la terza. Questo è l'esempio. ChatGPT lo sa perché lo trova online. Ma se noi dicevamo a ChatGPT, gli davamo un twist, gli dicevamo ad esempio, prova a risolvere l'indovinello con il fatto che la stanza è trasparente, non avendolo da nessuna parte online, diceva,
0: Non so come fare.
1: bottone, lo rifacevo uguale sostanzialmente, allora tu dicevi, ChatGPT, sei scemo, nel senso sei trasparente. Dall'estate scorsa, la nuova versione di ChatGPT ti diceva, beh, Federico, se il muro è di vetro, vuol dire che è trasparente, non c'è problema perché vedi dentro. Solo che non è scritto da nessuna parte online, è un concetto che è riuscito ad astrarre e a riportare nel suo problema. Questa cosa è un passo abbastanza grande, se ci pensiamo, perché non è qualcosa che è stato istruito direttamente dall'uomo alla macchina. La macchina ha imparato a risolvere dei problemi applicando dei concetti da cose che ha imparato altrove e riversando nella risoluzione del problema attuale. Questo è un
0: Sì.
1: po' quello che è successo.
0: No, no, no, grazie della spiegazione, ma in questa allora trasformazione mi dà la caratura, cioè l'interpretazione che io devo dare per esempio, di un capo di Anthropic che dice, beh, 6-12 mesi potrebbe prendere il controllo di internet. Cosa vuol dire? Cioè, come lo devo immaginare?
1: Allora,
0: Cosa significa?
1: una cosa che ci dobbiamo ricordare sempre quando parliamo di
0: Cioè,
1: queste.
0: prima ancora di sapere se è vero o no, lui cosa sta dicendo? Cosa vuol dire prendere il controllo di internet? Io non.
1: Allora, la sensazione è un incidente alla Hugging Face, cioè lo spettro agitato è un incidente alla Hugging Face su larga scala. Abbiamo chiaramente il problema del fatto che questa tecnologia è fruibile da tutti, sappiamo che è già stata utilizzata in contesti di guerra, eccetera, eccetera, e quindi quello che viene un pochino paventato è questo rischio. Dall'altro lato abbiamo il problema che dicevo prima per capire effettivamente loro che cosa intendono. Sono anche strutture, uno, black box e due, molto, molto piccole. L'unico dato che noi abbiamo sicuro è Llama, che è il chatbot di Meta, di Facebook, a cui lavorano 65 persone, dall'inizio alla fine, dall'inizio del training alla fine. Quindi sono strutture molto piccole, molto blindate, con stipendi evidentemente alti, con una fidelizzazione di chi ci lavora lì evidentemente molto alta, e questo ne discende anche tante cose. Coxon può essere un eroe che ha avuto il rimorso di coscienza, può essere anche uno che ne aveva guadagnati abbastanza, Anthropic gli ha detto fai questa parte che usciamo insieme con un documento e troviamo la maniera di fare pressione sul governo per rifinanziare, per buttare altri soldi,
0: Coxon è il ricercatore,
1: è il
0: diciamo, quello che
1: ricercatore
0: ha fatto
1: Anthropic,
0: scalpore una settimana fa dicendo me ne vado, guardate che,
1: esatto.
0: ecco, a rischio l'umanità entro 10 anni, lì diciamo la comunicazione che stava dando è che la macchina, la dico brutale, schiacci il bottone definitivo che invece non doveva essere schiacciato o che cosa?
1: Sì, quello che viene paventato è questo, però attenzione, come dicevo prima, la macchina non prende decisioni autonome, la macchina prende decisioni automatiche, deve essere messa nelle condizioni di fare delle cose.
0: Ecco, e lì torno perché lei appunto ha fatto prima questa distinzione, e però vorrei tornare su questo per capirla meglio, la differenza tra decisioni autonome e decisioni automatiche. E per spiegarlo parlava dei vari guardrail che gli si mette intorno, no? Di confini, eccetera. Quando dice confini, significa confini messi a quei processi, quindi che devo associare ai famosi decisori politici, cioè lì è l'umanità politica che decide, autorizza o o impone quei confini?
1: Ma allora, purtroppo la politica è molto lontana da comprendere tutto questo, nel senso che io sono stato audito al Parlamento per l'adozione dell'AI Act nel mondo della formazione il 21 luglio, e di AI al Parlamento si parla nella commissione trasporti, poste e telecomunicazioni, quindi nessuno per l'adozione dell'AI Act nel mondo della formazione il 21 luglio. E di AI al Parlamento si parla nella commissione trasporti, poste e telecomunicazioni, quindi nessuno sa praticamente nulla di quello che viene detto. Quando io

0: figlio ce ne si accorge il 19, è un problemino. Ci sono decine, ci sono centinaia di strumenti automatici che i tecnici usano per verificare vulnerabilità in modo da poter garantire una certa sicurezza. È chiaro che cosa succede se uso uno di questi strumenti per violare senza autorizzazione un sistema di terzi, sto compiendo un reato. Se invece dico che lo fa una macchina autonomamente, c'è un intorbidimento semantico, non so come dire, la narrazione del sistema autonomo che pare dotato di una volontà che scherma alla fine delle responsabilità reali, che era chi ha dato quei compiti, chi ha messo la macchina nelle condizioni di fare quella cosa. Noi possiamo chiedere a ChatGPT la ricetta della carbonara, la cerca online, la rifrulla e ne sputa fuori una, però materialmente non può cucinarci una carbonara. Allo stesso modo noi possiamo chiedere a un LLM, che è la tecnologia che sta sotto i chatbot, di fare un attacco informatico, ma senza quello che tecnicamente si chiama harness, cioè senza un agente di hacking a lungo orizzonte non si può fare quella cosa, per cui c'è sempre qualcuno che materialmente costruisce de delle condizioni per cui queste cose possono accadere ed è il responsabile di questa cosa. La macchina non prende decisioni autonome.
1: Però, sa, Federico De Invasi, la cosa che, diciamo, che sono spinto a chiederle, perché poi ovviamente in questo campo c'è, come in tutti i campi, ma in questo lo si capisce immediatamente, come dire, ci sono delle asimmetrie di conoscenza, come si capiva bene dalle cose che diceva lei anche in Parlamento, eccetera, che sono consistenti e sono anche fondamentali, insomma, queste asimmetrie di conoscenza. Allora, il ricercatore che se ne va dicendo: guardate, dico una cosa che tutti quelli che lavorano insieme a me in questo settore pensano. Cioè, stiamo, ma più che giocando col fuoco, adesso la riduco ai minimi termini, ma in sostanza ha detto questo, no? Cioè, ha detto, io dico una cosa, me ne vado, ma guardate che è una cosa che tutti pensano, quelli che lavorano in questo settore, sanno che stiamo, come dire, sorpassando una situazione di possibile controllo. Ora, fatto salvo quello che lei ci diceva, cioè la black box, cioè, quindi loro possono sapere delle cose che noi non sappiamo, ma posto che voi invece siete quelli appena fuori, molto più consapevole di noi, che ne siamo ancora più fuori, ecco, quella sensazione che però ci si sta muovendo in territori veramente a rischio perdita del controllo, è realistica o no?
0: È realistica nella misura in cui l'intelligenza che si sta sviluppando, che stanno sviluppando le macchine, è un'intelligenza diversa da quella umana e quindi non siamo in grado di comprenderla con i nostri criteri. Questa è la questione fondamentale e ritorno un po' a Nello Christianini e a Formamentis. Questa è la cosa che dobbiamo tenere presente quando ci rapportiamo a questo tipo di macchine di questo tipo di intelligenze. Noi non possiamo capire un animale molto diverso da noi e chiedergli cosa farebbe se fosse un umano, perché ha delle rappresentazioni, ha dei meccanismi, usa Christianini le parla archeologie di menti artificiali che noi non conosciamo, non sono il nostro schema. L'esempio che facevo prima di cos'era ChatGPT nell'indovinello e di che cosa
1: Certo.
0: ti risponde da un'annetta a questa parte fa capire molto bene la capacità di astrazione, di dedurre e fare dei collegamenti che noi magari non faremmo mai. È vero, sicuramente, ne abbiamo parlato anche con parecchi ricercatori di materie scientifiche che in alcuni settori in cui viene utilizzata alcuni tipi di intelligenza artificiale generativa, anche una grossa fetta di ricerca guarda quello che produce la macchina, ci dicono tranquillamente, non abbiamo idea di che cosa sta facendo, non abbiamo idea di che cosa ci risponde.
1: Questo, diciamo, se volevamo inquietarci, è una buona base di partenza per inquietarci.
0: Se vogliamo inquietarci, sì, la mia sensazione, non soltanto la mia, è che la cosa più verosimile è un tentativo appunto di, come dire, a chi ne giova alla fine di questa.

0: inquietudine globale, tendenzialmente gli stessi che l'hanno creata. E quindi c'è sempre questo sospetto di fondo da tenere ben presente, visto che le aziende sono piccole e non sono esattamente, non brillano esattamente per eticità. Anthropic, che ha provato a dire a ritagliarsi la parte dell'anti-Trump, è finita per dichiarare una settimana fa, 15 giorni fa, che stava creando un software di sorveglianza predittiva per i militanti politici, per cui quelli sono i migliori della compagnia, e tendenzialmente dentro i consigli di amministrazione di queste aziende non ci sono i professori illuminati, ma ci sono gli Elon Musk, per cui il sospetto che poi agitare questa paura è qualcosa che alla fin dei conti ritorna nelle tasche in tutti i modi di chi l'ha agitata è molto molto forte, ecco.
1: Ripartiremo da qui, il tentativo, diciamo, di chi ha le mani in pasta di menare le danze, come si dice. Ripartiremo da qui dopo le notizie. Federico De Ambrosis, grazie mille di tutte queste spiegazioni e di questi chiarimenti. Grazie ancora.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata, ve lo ricordo, tra i cofondatori di Nina, né intelligente né artificiale. Le notizie, poi continuiamo tutto scorrere.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Sono stati i due caccia italiani ad abbattere il drone entrato la notte scorsa nello spazio aereo della Lituania. L'operazione è stata fatta sotto il comando NATO, il coinvolgimento dei caccia italiani è stato comunicato questa mattina dal nostro Ministero della Difesa. In Ucraina intanto ci sono stati diversi attacchi su Kiev, gli ucraini invece avrebbero colpito obiettivi russi nel mar di Azov.
7: Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Avrebbe mancato di poco il velivolo, lo dice l'esercito di Copenaghen. Il governo danese convocherà l'ambasciatore russo.
6: Non lasciatevi distrarre da Trump, non c'è alcuna trattativa con gli Stati Uniti, lo hanno detto i vertici della sicurezza iraniana, smentendo il presidente americano che solo ieri aveva ripetuto che Teheran sta cercando un accordo. L'instabilità in Medio Oriente continua a far salire il prezzo del petrolio, questa mattina il Brent ha superato i $107 il barile.
7: Tra poco a Cerreto d'Esi partirà il corteo nazionale dei lavoratori Electrolux contro la chiusura dello stabilimento marchigiano e i 1450 licenziamenti in tutta Italia annunciati dalla multinazionale svedese. I sindacati hanno anche indetto 8 ore di sciopero, sempre per oggi, in tutti gli stabilimenti. La mobilitazione proseguirà fino a quando Electrolux non ritirerà esuberi e dismissioni e non presenterà un piano industriale fondato sull'occupazione e sul rilancio degli stabilimenti italiani, hanno annunciato CGIL, CISL e UIL di categoria.
6: Oggi il voto finale del Senato sulla riforma della legge elettorale, poi il testo tornerà alla Camera in terza lettura. Ieri sono stati approvati dalla maggioranza gli ultimi emendamenti, tra cui quello che innalza il numero di firme da raccogliere per presentarsi alle elezioni per le forze politiche che oggi non sono in Parlamento, fuori da Palazzo Madama. Ieri c'è stata la protesta di Progetto Civico e Rifondazione Comunista, a cui si sono uniti diversi partiti dell'opposizione. Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
5: Popolare Network.
8: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto, per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.

0: 5 minuti dopo le 9:30, seconda parte della trasmissione. Allarmi naturali o artificiali? A proposito dell'ultimo grande allarme piombato addosso a tutti noi, quello che riguarda l'intelligenza artificiale, lanciato nelle ultime settimane da quelli che ci lavorano dall'interno, no? Con tutto il la tara che bisogna fare e che ci stiamo facendo raccontare in questa trasmissione. Le vostre telefonate, se volete, allo 0233 001 001. Tra l'altro, poi, se rimanete in ascolto, immagino che abbiate anche delle domande, poi, come tutti noi che vi state facendo, eccetera. Magari tra poco la possibilità di cavarci qualche, non curiosità, ma insomma qualche tema centrale per capire un po' di più, ci sarà. Intanto c'è una telefonata e poi continuiamo con altri ospiti, però io la prendo. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno, chi sei?
1: Sono Antonio. Antonio. Senti, ho sentito un ragionamento molto interessante sull'intelligenza artificiale. Cioè, devo andare a lavare la macchina a un autolavaggio e abito a 100 metri da questo autolavaggio. Mi conviene, faccio la domanda all'intelligenza artificiale, mi conviene andarci a piedi o in macchina? Risposta: faccia a piedi, perché l'intelligenza artificiale ragiona, diciamo così, in questo modo. Quindi è una questione molto, molto interessante e molto anche stimolante, perché secondo me, se noi dovessimo chiedere all'intelligenza artificiale conviene andare a sviluppare il nucleare per produrre elettricità, per produrre tutto quello che ci serve, la risposta sarebbe, secondo me, al 99%, dico al 100%, no, non conviene, perché ci sono altre forme, altri sistemi molto più convenienti, molto più intelligenti e funzionali. E allora perché ci spingi in un certo modo solo quando conviene e quando non conviene no? La questione è sempre quella, è quella politica, cioè si vuole influenzare politicamente una certa scelta per arrivare ad un risultato che è già predeterminato e che non, anche se non è razionale, l'importante è che sia funzionale a certi interessi. Questo è un po' il problema. L'intelligenza artificiale ha sicuramente tanti punti di domanda significativi, però ha anche questa cosa che viene sottaciuta, che viene messa in secondo piano, quando accade se dà fastidio a chi vuole perseguire certe finalità che devono andare avanti indipendentemente da tutto, per una certa politica a priori.
0: Ma saputa questa cosa, cioè convinto, diciamo, di questa cosa che dici tu, questo ti lascia più inquieto o meno?
1: Non ho capito, lascia?
0: Ti lascia più inquieto o meno? Cioè il fatto di...
1: No. Mi lascerebbe meno inquieto dal punto di vista razionale, più inquieto perché verifico che c'è una volontà che comunque va al di là di tutto, anche della razionalità assoluta. Non si deve fare, perché c'è una scelta che comunque deve andare in una certa direzione. E questo secondo me è sbagliato proprio dal punto di vista della razionalità, e razionalità assoluta. E questo è l'elemento che mi lascia, diciamo così, perplesso e stordito dal punto di vista di quelle che sono e poi gli sviluppi concreti.
0: Ti ringrazio, grazie mille, grazie di aver chiamato. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Tu che hai?
2: Pronto,
0: eccoti
2: io?
0: Qua, sì, chi sei?
2: Scusa, ma aspettavo.
0: Chi sei?
2: Allora, sono Maurizio, ho telefonato anche ieri, giuro che non telefono tutti i giorni.
0: Ok.
2: Niente, io sono uno sviluppatore di software in pensione da un paio di mesi, quindi in qualche modo fino a poco fa ero coinvolto in questa cosa.
0: E quando hai sentito, diciamo, in questo giro di settimana... queste robe qua, cioè lanciate a livello mondiale, hai pensato eccoci arrivati al punto o hai pensato vabbè cosa ci stanno inventando, cioè chissà qual è il motivo per cui ce la stanno raccontando così?
2: Diciamo è un po' entrambe le cose, perché da un lato diciamo sono queste notizie che vengono buttate lì e poi hanno un effetto dirompente, Dall'altro, secondo me, una qualche preoccupazione reale c'è. Nel senso, io te lo dico dal mio punto di vista di sviluppatore, l'illusione dell'AI mi ha cambiato completamente le carte in tavola. Diciamo, il punto è questo: io da sviluppatore, quello che ho sempre sviluppato software, la vera differenza che ho visto è questa: cioè un programma sviluppato da uno sviluppatore, in un programma io avevo la certezza che a fronte di una serie di dati, una serie di eventi, avrei avuto questi risultati. Mentre invece, cioè io da quanto ho cominciato a sviluppare degli agent dell'AI, io mi sono reso conto che io non avevo la certezza della risposta a fronte della stessa domanda, della stessa situazione, a seconda del momento in cui veniva fatta questa domanda, io ottenevo risultati diversi.
0: Cioè, tu ci stai facendo una descrizione molto più sul pratico, sì, di quello che Federico De Ambrosi ci diceva prima, a livello anche più alto di quelli che stanno dentro in quella che lui chiamava la black box, cioè innescare dei processi che non sai bene come vanno a finire.
2: Esatto, il punto è esattamente questo, è questo che dal mio punto di vista di sviluppatore mi preoccupa, nel senso diventa tutto, come dire, unpredictable, non ho la certezza del risultato. Ecco, questa è la mia sensazione, poi magari mi sbaglio, ovviamente, insomma. È una mia sensazione più tecnica che altro.
0: Ti ringrazio, grazie mille. Ciao. Allora, alcuni messaggi. Uno che dice, ma io non escluderei una certa buona fede invece da parte degli sviluppatori allarmati. Poi, per rispondere, per esempio Sabina che mi chiedeva come si può riascoltare l'intervento di prima, eccetera. La trasmissione va sempre in podcast, quindi la trovate come sempre appena finita, a partire dal pomeriggio, eccetera, sul sito di Radio Popolare. Andate alla voce trasmissioni, trovate tutto, scorre le puntate del giorno e all'interno di quello trovate il podcast generale. E poi altri messaggi, appunto, che chiedevano di poter interloquire poi con degli ospiti. Allora fate un doppio clic e andiamoci. Marco Schiaffino, benvenuto.
3: Buongiorno Massimo, buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori.
0: Che è, diciamo, quotidianamente ormai da anni il nostro, se vogliamo, mediatore sul mondo anche dell'intelligenza artificiale, nel senso sulle sue manifestazioni quotidiane, eccetera, nella trasmissione Doppio Click. Hai sentito, immagino, anche tu prima Federico De Ambrosis, qualcosa da aggiungere?
3: Ma allora, in realtà, vabbè, con Federico all'interno di Nina abbiamo lavorato, lavoriamo insieme, quindi figurati, mm-hmm. Sottoscrivo tutto quello che ha detto, in particolare il fatto che le preoccupazioni sono tante e diversificate. Allora, io mi sono letto con attenzione il pamphlet, possiamo chiamarlo, di Dario Amodei.
0: Sì, o di Anthropic, è quello che appunto ha detto.
3: Esatto.
0: Allarme.
3: Allora, l'allarme, per esempio, quando lui dice tra 6-12 mesi sì, potremmo trovarci in una situazione in cui viene distrutta internet, beh, l'ipotesi che lui non fa dichiaratamente l'ipotesi che l'intelligenza artificiale impazzisca e a un certo punto cominci ad agire in maniera malevola. Il problema è un altro, il problema è che chiunque oggi utilizzando questo tipo di tecnologia può portare degli attacchi che un tempo erano impensabili. Cioè, tornando al caso che citava Federico, il caso OpenAI Hugging Face, in cui c'è stato un attacco alla piattaforma di Hugging Face, lì si è assistito a circa 700 agenti basati su intelligenza artificiale che si sono coordinati per attaccare contemporaneamente una piattaforma IT. Cioè, è come dire, io ho 700 hacker bravissimi che lavorano insieme a una velocità che un essere umano non potrebbe mai avere e che attaccano la piattaforma. È chiaro che difendersi è praticamente impossibile. E questo è l'allarme grosso, perlomeno nel mondo della cyber security, che sta circolando in questo momento.
0: Perché ultimamente, Marco, abbiamo visto situazioni, o ci avete spiegato di situazioni che vanno proprio nella strada che tu stai spiegando, cioè che comunque l'intelligenza artificiale in ogni caso, anche appunto, anche senza perderne il controllo di se stessa, la realtà è che per esempio mette a disposizione di molte più fonti rispetto a quanto era prima alcune conoscenze che poi possono essere utilizzate. Adesso l'ultimo esempio molto emblematico era recente, appunto, settore Medio Oriente, gli Houthi e la disponibilità di armi che fino a un po' di tempo fa sarebbero state impensabili, sarebbe stato impensabile che gruppi come loro potessero avere, e che invece attraverso l'intelligenza artificiale ti mettono a disposizione, nel senso che ti mettono a disposizione quasi il know-how per costruirle, per averle, e già questo sarebbe un bel, non dico guaio, ma un effetto di cui la politica dovrebbe ampiamente occuparsi. Per esempio, ecco, stai facendo riferimento mutatis mutandis anche a cose così, cioè la possibilità per molti più soggetti di essere soggetto attivo o come hacker o come disponibilità di sapere, eccetera, che aumentano il potenziale anarchico nei suoi effetti possibili.
3: Sì, più che altro stiamo parlando di una tecnologia estremamente potente, perché appunto passiamo dagli attacchi informatici, come dicevi tu, alla progettazione di armi che normalmente potrebbero avere soltanto quelle che noi siamo abituati a chiamare grandi potenze e che quindi sono gestite, una tecnologia alla quale può avere accesso veramente chiunque e che non è controllabile, perché poi noi continuiamo a parlare di Anthropic, di Google, di OpenAI, ma in realtà i modelli di intelligenza artificiale che ci sono in circolazione, fra l'altro la cosa curiosa è che Hugging Face, che è la piattaforma che è stata attaccata in quel caso, è esattamente una piattaforma che raccoglie modelli di intelligenza artificiale, cioè una sorta di grosso contenitore in cui ci sono modelli di intelligenza artificiale. Molti sono open source, sono liberamente distribuibili, e tra l'altro ci sono anche delle tecniche, una si chiama distillation, che permettono di addestrare un modello di intelligenza artificiale partendo da un modello più grosso. Quindi OpenAI crea il nuovo ChatGPT e qualcun altro crea un modello magari più piccolo, più limitato, utilizzando quello, ma è completamente fuori controllo. E soprattutto, come sottolineava Federico, ci sono due grossi problemi. Uno, il fatto che appunto l'intelligenza artificiale è una black box. Nessuno sa bene come funzioni. Lo stesso Amodei, quindi il CEO di Anthropic, nel suo pamphlet dice: stiamo cercando di migliorare le tecniche che ci permettono di capire come funzioni. Però questa cosa è abbastanza paradossale, perché è come se io circolassi con un'automobile di cui non ho la minima idea del funzionamento. E l'altro tema, anche lì, che i famosi guardrail, cioè quei limiti che si possono mettere per l'eventuale uso malevolo o comunque dannoso dell'intelligenza artificiale, non sempre funzionano. Da quando siamo partiti con i chatbot, li abbiamo visti, per convincere ChatGPT a spiegarti come costruire una bomba artigianale, bastava dirgli: guarda, sto scrivendo un romanzo, me lo dici, non è che voglio farlo davvero? E allora ti rispondeva: ah, va bene, allora non c'è nessun problema. Adesso
0: era la famosa cosa di una volta, chiedo per un amico, insomma.
3: Sì, esatto, stai tranquillo. A me una volta è capitato di chiedere di fare qualcosa che si rifiutava di fare, io ho detto: guarda che sono un giornalista, e lui mi ha detto: ah, allora va bene. Però non è che gli ho fatto vedere il tesserino. Quindi i guardrail funzionano, ma fino a un certo punto.
0: C'è una cosa, Marco, lo chiedo appunto a te, perché fai parte del mondo dei mediatori, perché come diceva De Ambrosis, mi sembra evidente, cioè questo è uno dei classici temi e territori in cui la asimmetria di sapere è centrale, appunto, a maggior ragione su tutto, e lo si capisce in questa settimana da quello che state dicendo, nel dire: guardate che stanno parlando persone che comunque noi dobbiamo considerare che sanno cose che noi magari non sappiamo. Quindi allora, la velocità, cioè De Ambrosis diceva l'AI 2026 non è più l'AI 2024, cioè c'è una velocità di trasformazione che veramente sembra quasi, cioè detta così, adesso non voglio fare l'antropologo, ma sembra quasi una velocità impossibile per l'umanità tenergli dietro dal punto di vista proprio della dell'adeguamento culturale, politico a quello che sta succedendo, cioè di velocità. Ce la fai capire un po' meglio questa velocità di trasformazione così, così stellare?
3: Ma quello che sta succedendo in buona sostanza è che si sta utilizzando l'intelligenza artificiale per addestrare l'intelligenza artificiale. E quindi ogni volta che un modello migliora, il modello successivo migliora in maniera esponenziale, perché diciamo che il suo maestro è ancora più bravo. E questo però veramente sta facendo andare fuori controllo. Io faccio l'esempio del famoso attacco di OpenAI ad Hugging Face, perché mi sono letto i report che hanno spiegato cos'è successo. Quello che è successo lì, per esempio, è che è stata data l'istruzione all'intelligenza artificiale di ottenere il massimo punteggio in un test in cui dovevano simulare un attacco informatico, in cui in pratica ogni agente di intelligenza artificiale aveva assegnato un software e una vulnerabilità e doveva usare quella vulnerabilità per violare il software e ottenere un codice segreto che c'era nascosto dentro il software.
0: Ok, quindi l'esercizio era: fate tutto il possibile voi agenti di intelligenza artificiale per bucare sta roba.
3: Sì, e l'obiettivo è portarmi quel numero segreto, quel codice segreto, okay, che voi dovete trovare. In gergo si chiama cattura la bandiera, questo tipo di esercitazione. Peccato che il 30-40% dei compiti che gli erano stati assegnati fossero in realtà impossibili, perché le vulnerabilità che vi hanno dato non consentivano di fare questa cosa. A quel punto gli agenti di intelligenza artificiale, li antropoformizzo un po', si sono sentiti frustrati. Hanno trovato un modo per comunicare tra loro, hanno sfruttato una vulnerabilità di un software per scriversi dei messaggi, hanno fatto una specie di gruppo di Facebook tra di loro. Uno di loro ha trovato una soluzione dicendo: guardate, ho visto la formula che genera i codici segreti, l'ho violata e quindi ognuno di noi può ottenere il suo codice segreto e portarlo senza compiere il compito che ci hanno assegnato. A quel punto però nella discussione è venuto fuori: sì, ma chi gestisce il test magari se ne accorge che stiamo barando. Da lì hanno deciso di attaccare Hugging Face, perché nei sistemi di Hugging Face c'era tutto il manuale che diceva come veniva valutato il test. Ora, questo è esattamente quello che diceva prima Federico De Ambrosis quando diceva: è un'intelligenza artificiale diversa, che oggi quando gli dici che la stanza è trasparente e devi fare il giochino con le luci
0: ne tiene conto.
3: Esatto, e ha delle forme di ragionamento che sono diverse da quelle umane, perché comunque sono automatiche, è comunque basata su statistica, però noi facciamo veramente fatica a capire come funzioni. I ricercatori OpenAI non si sono accorti di quello che stava succedendo, non avevano previsto un comportamento del genere. Poi è anche vero che hanno commesso una serie di errori clamorosi, perché non hanno isolato questo esperimento come avrebbero dovuto. Per esempio, gli agenti non avrebbero dovuto poter comunicare tra loro e collaborare. Questo peraltro, faccio un piccolo inciso, è una delle nuove problematiche, cioè il fatto che in realtà il coordinamento fra agenti è qualcosa su cui le aziende di intelligenza artificiale puntano tanto per aumentare ulteriormente le capacità dei loro modelli. Mm.
0: Cioè, scusami Marco, per ovviamente io faccio una traduzione sempre al ribasso, ma perché me la prendo poi io la responsabilità.
3: Certo.
0: Secondo me vale ancora la pena appunto tenere presente che abbiamo asimmetrie molto forti, ma non solo di consapevolezza, anche di adeguamento del linguaggio umano al linguaggio dell'AI. Quindi, da quello che capisco da te, diciamo che l'esempio che faceva l'ascoltatore prima, dicendo: beh, l'intelligenza artificiale è una cosa curiosa, perché se io gli chiedo: guarda, devo andare a lavare la macchina a 200 metri, come ci vado? Lei mi dice: eh beh, vacci a piedi. Ecco, se non capisco male l'esempio tuo, adesso non è più così. Cioè l'intelligenza artificiale è in grado adesso, per stare sempre in questi piccoli esempietti stupidi, di tenerne presente che se io gli ho detto devo andare a lavare la macchina a 200 metri, non mi dirà vacci a piedi, perché dice: no, cavoli, questo qua ci deve andare con la macchina, e ne tiene conto. Sto sto dicendo delle puttanate colossali o ci sto un po' prendendo come esempio?
3: No, no, ci stai prendendo, sta migliorando e quindi diciamo che certe figuracce non le fa più. Non è migliorata del tutto perché appunto non è intelligente, davvero. Il punto è che essendo basandosi su dati sempre più ampli, prende sempre meno cantonate. Mettiamola così. Poi chiunque utilizzi l'intelligenza artificiale quotidianamente, io lo faccio per esempio per le ricerche sul web e per approfondire alcuni temi, e ogni tanto si scontra veramente con dei nonsense, capitano ancora, capitano con molta molta minore frequenza rispetto a un tempo, sta migliorando tanto.
0: Ho due domande, Marco, una che mi viene da, da un ascoltatore che dice che ha fatto un corso aziendale per utilizzare l'AI e dice una cosa ridicola, tanto per dire noi ti abbiamo informato, noi ti abbiamo formato, quindi questa è la prima domanda. Lavorando voi nel settore c'è una inconsapevolezza e un'incompetenza quasi insuperabile in noi umanità abituale nei confronti di tutto questo circuito che rischia di gravarci sopra la testa? E la seconda domanda ha a che fare con l'altro mondo, poi lo affronteremo dopo, dopo le 10 nell'ultima parte, cioè la Cina. Diceva prima De Ambrosi, sì, poi la sensazione che ovviamente quando parlano gli insiders che ci siano motivi etici o motivi di competizione commerciale non è che proprio la possiamo scartare. Cioè ci sono questi tempi, questi anni hanno dimostrato, immagino, una lotta feroce dal punto di vista dell'acquisizione di dati, diciamo così.
3: Sì, è una corsa che è ancora in atto e fra l'altro una competizione assolutamente drogata, perché al momento siamo nell'ambito della speculazione finanziaria pura, cioè nel senso nessuna di queste aziende ha i conti in nero, sono tutti in perdita, quindi è una situazione che porta, come ha detto Jacob Coxon, lo sviluppatore che ha aperto tutta la questione col suo post annunciando le dimissioni, le aziende sono troppo impegnate nella concorrenza tra di loro per preoccuparsi della sicurezza e per rallentare. Poi c'è anche da dire, però forse lo tratterete più ampiamente dopo, che anche l'appello di Amodei, se lo si legge, può essere interpretato come un tentativo di istituzionalizzare l'intelligenza artificiale, cristallizzare la situazione attuale, mettere un ruolo del governo statunitense e in buona sostanza creare un oligopolio, perché se si cominciano a mettere dei sistemi di controllo per legge con persone che sono all'interno, verificano quello che viene fatto, eccetera, eccetera, si creano degli ostacoli di accesso al mercato e questo significa che chi adesso è dentro, e le eventuali startup o nuovi soggetti faranno molta più fatica a entrare. Diciamo che è abbastanza interessata questa proposta di regolamentazione che ha lanciato il CEO di Anthropic, tant'è che è uno dei...
0: Chiudete il recinto e lasciate dentro solo noi, insomma, in sostanza.
3: Esatto, e fra l'altro anche blandendo un po' Donald Trump, perché Trump secondo me non ha letto il messaggio di Amodei prima di commentarlo, perché aveva messo tutta una serie di cose che Trump sta già sostenendo, per esempio non fornire i chip alla Cina per evitare che possa competere in maniera ancora più efficace con gli Stati Uniti e dare un controllo al governo degli Stati Uniti, cosa che Trump ha già fatto con un ordine esecutivo quest'estate, in cui ha imposto in buona sostanza, anche se sarebbe volontario, una verifica della Casa Bianca, del Pentagono e della National Security Agency sui nuovi modelli che potrebbero essere considerati pericolosi.
0: Darsi delle regole, grosso modo, è quello che tra mille frizzi, lazzi e scherni in questi anni ha tentato di darsi l'Europa come soggetto.
3: Sì, col piccolo problema che l'Europa...
0: Non ha parte in causa nello sviluppo dell'AI.
3: Esatto, li ha nell'utilizzo. L'Europa ha messo tutta una serie di bellissime regole per come usare gli strumenti, secondo me in alcuni casi anche troppo ampie, come quella del riconoscimento facciale in tempo reale da parte delle forze dell'ordine, Ma il punto è che lo sviluppo non è in mano all'Europa, a parte rarissimi casi come Mistral, o ci sono anche delle esperienze italiane, però stiamo parlando di nulla che sia paragonabile alle big tech statunitensi, e quindi bisogna guardare necessariamente agli Stati Uniti da questo punto di vista.
0: Marco Schiaffino, grazie ovviamente. Quando doppio clic?
3: Ogni mercoledì sera dalle 21.30 alle 22.30, e poi naturalmente in podcast se qualcuno il mercoledì sera a quell'ora ha altro da fare.
0: Questo almeno entro i prossimi 6-12 mesi, poi se tutto ci viene mangiato non avrei più fonti, se si mangiano l'internet non avrei più fonti. Vabbè.
3: Penso che a quel punto doppio clic sia l'ultimo dei problemi.
0: Sì, in effetti sì, probabilmente sì. Ciao Marco, grazie.
3: Ciao Massimo, buon lavoro.
0: Ciao ciao, allora ci fermiamo 30 secondi e poi continuiamo, ovviamente ve lo rinnovo, le telefonate se volete allo 02 33 001 001. I messaggi li sto utilizzando, però non tutti. C'è uno che mi ha mandato una foto di un foglio con su scritto: Radio Popolare si fa ascoltare senza intelligenza artificiale, e poi mi ha aggiunto: questo io l'ho scritto con l'intelligenza artificiale. Hai capito in che bolla ti muovi? Ci fermiamo 30 secondi e poi continuiamo.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: BricoGay, okay, più vicino a te.
4: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it. Okay.

0: Allora, l'ascoltatore che prima mi ha scritto che ha appena fatto un corso aziendale per usare l'AI e dice è ridicolo, tanto per dire, noi ti abbiamo formato. E poi aggiunge adesso che dice che l'unica regola che sembrava alla fine esserci è: alla fine la responsabilità è tua e quindi dipende come la usi. L'intelligenza artificiale, che sentito quello che ci stanno raccontando, verrebbe da dire magari fosse vero. Ascoltatrice che dice: non ho capito quale sia la risposta a chi chiede come vado a lavare la macchina a 200 metri, perché non a piedi. No, è che diceva un ascoltatore, io tempo fa le ho chiesto questo e lei mi ha risposto, l'intelligenza artificiale mi ha detto: beh, la via più la strada più veloce per andarci è andarci a piedi, ovviamente non tenendo conto che doveva andare a lavare la macchina. E allora per lui era la dimostrazione che l'intelligenza artificiale risponde proceduralmente anche delle cose assurde. Quello che ci stanno spiegando è che in realtà in tempi brevissimi questi buchi stanno diminuendo consistentemente, che sempre di più è la stessa AI che riesce a tener conto del dire: aspetta, ma ha fatto una domanda dove c'è dentro la questione dell'auto che deve lavare, e quindi risposta sbagliata se gli dico vacci a piedi, devo tener conto dell'auto. Questo era l'esempio. Continuiamo ancora per 20 minuti, però si può sempre solo parlare. Ah, però c'è una telefonata. Allora, con un sottofondo di musica prendiamo questa telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Sì, ciao, sono Angela.
0: Angela, dimmi.
1: Dunque, in estrema sintesi, qui sembrerebbe che o moriamo tutti di caldo o moriamo tutti con i robot che ci sparano addosso perché sono brutti e cattivi.
0: Ti direbbero che questa è una semplificazione, quelli che lavorano.
1: sì, certo, però semplificando è così. Potendo scegliere preferirei i robot brutti e cattivi, francamente, perché un'altra estate come quella che abbiamo appena passato, che stiamo ancora vivendo, forse non la reggo. Anche perché noi siamo qui che ne discutiamo eccetera, ma che possibilità di intervento abbiamo?
0: Beh, come sempre in questi casi viene da dire, prima ancora di pensare alla possibilità di intervento, forse è essenziale che tentiamo almeno di saperne qualcosa, insomma, cioè giusto per non essere completamente ignari.
1: Vabbè, mi informo, vi ascolto dico mio Dio, ma e poi?
0: Ecco.
1: Ok.
0: Grazie, ciao.
1: Sono molto ottimista, ciao.
0: No, mi sembrava di averlo intuito. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao Gianpaolo, guarda, solo un'intuizione, avrei voluto chiedere a Marco Schiaffino cosa l'avrebbe pensato, cioè, secondo me, ho come l'impressione, beh, sono proprio ignorante con la I maiuscola su questo soggetto, ma per come è venuta fuori, ma se fossero loro queste aziende che dicono, che sanno che prima o poi verrà fuori un casino, e allora morte l'abbiamo detto. Ma noi l'abbiamo detto, cioè si sono parati il culo praticamente, cioè mo qualsiasi cosa, no, ma noi l'abbiamo detto, ma che cosa succede, cioè che previsioni riuscite a fare? È un po' come, faccio un esempio stupido, è un po' come dire, è un po' per quando tu dici a, come si dice, a un bidello, dici a una maestra, no, i bambini no, non possono andare in giardino, ma poi chi se ne occupa e se poi cadono, cioè ma almeno così tu per cui così, secondo me era un dubbio che
0: sai la cosa che mi fa impressione, però adesso faccio il piccolo antropologo stupido e non il tecnico e il tecnologico, è che però stanno aumentando sempre di più gli argomenti su cui sospettiamo che stia succedendo questa cosa, ma di una gravità esponenzialmente maggiore ogni volta, cioè con la stessa leggerezza tra virgolette. Parliamo del fatto che uno ha appena detto, guardate che tempo, 10 anni, questo meccanismo potrebbe distruggere l'umanità. Stiamo parlando di clima, dicendo tempo 50 anni potrebbero esserci pezzi di mondo che scompaiono. Cioè, applichiamo la logica, ma a delle cose che stanno crescendo esponenzialmente come gravità di contenuto espresso, insomma. E lo facciamo con una splendida leggerezza, questo mi colpisce.
2: Sì, lo accettiamo con disinvoltura perché non sappiamo bene come... Ci sembra tutto così distopico, così là nel tempo, che diciamo, ma per adesso...
0: Perché verrebbe a volte da dire, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo dicendo, di cosa stiamo parlando? Allo stesso modo come diventa dato show l'ipotesi dell'uso delle armi nucleari tattiche, capito? Cioè, robette così. Va bene, ti ringrazio, ciao.
2: Grazie a te,
0: ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Un'altra telefonata, poi cerchiamo un ospite. Pronto?
3: Pronto, sono io?
0: Sei tu, ciao.
3: Olia, abbonata. Sì, pensavo, da un lato ci dicono fra 50 anni finisce tutto, fra 50 anni clima, fra 50 anni intelligenza artificiale, però dall'altro lato, cioè, non lo accettiamo perché è troppo, capisci? E dall'altro lato ci stanno bollendo come quell'affare che si bolle rana in acqua calda, perché ci abituiamo, per esempio, intelligenza artificiale a usarla anche noi. Ogni volta che cerchiamo adesso su Google c'è intelligenza artificiale che ci fa il riassunto e tipo ci sono gente che ha creato contenuti, che ha vissuto, campato creando contenuti, che adesso non campa più perché c'è, la gente legge il riassunto, non legge l'articolo. Oppure gente, io sono nel fandom dei gruppi musicali, la gente si crea dei personaggi per parlare con la loro rockstar preferita. E c'è, anch'io ero entrata in quel tunnel praticamente, e crea un rapporto con l'intelligenza artificiale, cioè la gente, ci sono questi usi che la gente per diverse, diciamo, bisogni psicologici usa intelligenza artificiale, oppure come un filtro tra persone e in input, no? I messaggi che gli entrano, cioè nel senso le fanno filtrare da un'intelligenza artificiale. Ci stiamo facendo abituare perché al fine tanta gente fa comodo, i programmatori non vanno più su Stack Overflow, che era il sito di dove prima già facevano copia e incolla, no, del codice di questo sito Stack Overflow. Adesso se lo fanno scrivere direttamente su intelligenza artificiale ed è una scatola nera, appunto, non sappiamo cosa fa, e quindi non sentiamo quelle voci che dicono attenti, fra 50 anni finisce tutto, perché ci stiamo abituando pian piano, non so.
0: Sì, interessante, ti ringrazio, ciao ciao ciao. Facciamo così, all'ospite che ho lì in caldo chiedo di restare ancora un secondo, prendo ancora una telefonata. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao.
4: Sono io.
0: Si sente malissimo.
4: Malissimo.
0: Ciao. Chi sei?
4: Aspetta, alzo il volume, mi senti meglio?
0: No, devi staccare un pochino la bocca dal microfono o togliere un viva voce se ce l'hai, qualcosa devi fare.
4: No, ho l'auricolare.
0: Prova a toglierlo e parlaci dentro nel microfono. Vabbè, dai, proviamoci, vai.
4: Aspetta.
0: Lo so che ce la puoi fare.
4: Che senti?
0: No, vabbè, uguale prima, dai, dici. Dici?
4: No,
0: dai, dai, dai, vai.
4: Velocissimo. Volevo solo dire, tanto rumore per nulla. Perché io sono informatico, ho sentito Schettino e lo sento, lo seguo. Ma sinceramente, magari bisognerebbe anche leggere i libri di Salvini, quello che ha inventato i microprocessori, ingegnere informatico, ingegnere elettronico italiano.
0: Che ci rivelerebbe che cosa? Cioè ne capiremmo che cosa che invece non è stato detto, scusami.
4: Ma ne capiremmo semplicemente che, come ha detto giustamente Stefano, è una macchina statistica, non ragiona, non ha il guizzo umano, non inventa. Quindi è tutto rumore per nulla, però questa è la mia idea.
0: Ok.
4: Aspetto tutti gli altri.
0: Ok, ti ringrazio. Tanto rumore per nulla... dipende, se è uno che non ragiona, però ti porta a strozzarti poi. Boh. Allora, un ascoltatore, chiedo scusa, hai ragione, ma ha detto anche tu, Bacchetta, utilizzi in modo improprio la parola anarchica come fanno certi reazionari di destra e di sinistra, perché prima ho parlato di un sistema anarchico. Hai ragione, avrei dovuto parlare di un sistema anomico. A volte la diretta Ti prende, ti ritrovi meglio a Dim se dico anomico anziché anarchico. Molto bene, intanto saluto un nostro ultimo ospite e lo ringrazio, Davide Martinotti, benvenuto.
5: Sì, ciao, grazie a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno, allora, uno studioso di storia cinese e la Cina contemporanea la guarda parecchio, la studia e la frequenta, direi. Perché ne abbiamo commentato più di una volta, allora tutta questa vicenda adesso sta ovviamente rimbalzando di qua e di là dall'oceano, parte dagli Stati Uniti, quindi i sistemi di sviluppo di intelligenza artificiale degli Stati Uniti, l'autorità statunitense, Trump, che dice ma niente regole, altro che questo è disfattismo, qui chi vince vince tutto sulla AI, e quindi poi uno va dall'altra parte, dalla Cina, tenendo conto di quello che dicevo prima, e cioè nel gioco del dito e della luna qualcuno dice guardate, il dito è questa cosa, la minaccia esistenziale dell'umanità, ma la luna vera è la Cina, cioè bisogna guardare questo scontro epocale che sta avvenendo tra sistemi. E in Cina diciamo che c'è stata una reazione mutatis mutandis abbastanza simile, cioè dicendo qui c'è un problema di controllo da parte del governo, delle autorità governative eccetera, sul sistema di AI. Però ci raccontano anche le cronache, e questo le chiedo anche a Davide Martinotti se è vero o se non è vero, diciamo di un processo di governo molto maggiore di quanto stia ufficialmente avvenendo negli Stati Uniti e in Occidente, diciamo, dei processi dell'intelligenza artificiale, cioè di un ragionamento già molto avviato in Cina su come rapportarsi con l'AI.
5: Sì, certo, le autorità cinesi in materia di regolamentazione dell'AI sono state piuttosto precoci, nel senso che già anni fa hanno preso in mano questa materia. E così anche la proposta di questi giorni di Dario Modecola, che poi ha creato questo effetto valanga, ha degli elementi di cui si discute anche in Cina, nonostante poi paradossalmente sia fondamentalmente anche una proposta molto anticinese, perché oltre a includere il rallentamento del ritmo, diciamo, dello sviluppo dei migliori modelli AI, oltre a questo poi specifica anche la necessità di un divieto rigoroso sulla vendita dei chip AI alla Cina, una sorta di fronte comune tra i paesi alleati occidentali per contenere l'ascesa cinese. Questa parte qui non stupisce che viene criticata, è notizia degli ultimi giorni, le autorità cinesi l'hanno definita una sorta di tattica da guerra fredda che non arriverebbe, diciamo, a raggiungere una regolamentazione comune. Però dall'altro lato, contemporaneamente, proprio ieri in Cina, il 14 settembre, c'è stata la settimana nazionale di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica con i suoi report, e l'AI chiaramente prende lo spazio maggiore, ci sono anche sezioni nuove, diciamo, sulla sicurezza, che riguardano cose simili a quelle di cui parlava Modei, come ad esempio il rischio sugli agenti, sulla deviazione che gli agenti AI possono avere rispetto agli obiettivi che vengono dati, no? Il famoso dirottamento degli obiettivi, che poi è quello che ha acceso l'allarme di Amodei, che si riferiva alla vicenda di luglio con l'attacco autonomo che c'è stato ad Hugging Face. Ecco, quindi anche questo report cinese parla di attacchi autonomi, parla di questo, però poi si parla anche d'altro. Si parla dei danni ambientali, consumo di elettricità, sappiamo che anche i data center, anche negli Stati Uniti c'è una discussione, insomma, anche nella società civile, però si parla anche di rischi sociali, ad esempio, l'impatto sull'occupazione. Questo è centrale in Cina, dove sappiamo che soprattutto nei giovani la disoccupazione giovanile è molto alta, l'AI potrebbe esacerbarlo. Si parla però anche di atrofia nelle capacità di apprendimento e di creatività, quindi l'utilizzo troppo dell'AI potrebbe atrofizzare, diciamo, nell'uomo queste capacità fondamentali. Si parla anche di alienazione sociale, ecco, c'è un capitolo piuttosto lungo su questo, cioè su come le relazioni intime virtuali possano di fatto alienare, insomma, la società, l'individuo nella società, i rischi nella famiglia, i rischi nella natalità, ecco, queste cose, insomma, mostrano come se negli Stati Uniti la preoccupazione, no, è nell'idea del Terminator, quindi perdere il controllo, almeno così viene anche raccontata certe volte, in Cina invece sembra che la preoccupazione maggiore sia anche su quanto i servizi AI possano influenzare le strutture sociali. meno, i membri, diciamo, di una famiglia, anche le parentele, insomma, si cerca di indagare anche questo aspetto qua.
0: E quando dice si parla, mi sembra di aver visto, eccetera, che il si parla poi in alcuni casi è anche operativo, cioè alcuni giudici che hanno introdotto regole di controllo per cui non puoi licenziare persone in virtù dell'inserimento dell'intelligenza artificiale nel processo produttivo, cioè cominciano a esserci, diciamo, dei pensieri operativi su come gestire alcuni di questi aspetti.
5: Sì, c'è stata una sentenza di qualche mese fa del tribunale di Hangzhou che ha parlato proprio di questo, cioè ha dato ragione ad un dipendente che di fatto era stato sostituito dalle AI, arrivando per appunto a dare ragione al dipendente e non all'azienda che l'aveva licenziato. O un altro esempio, ad aprile di quest'anno l'amministrazione cinese del cyberspazio ha introdotto delle misure per questi servizi di intelligenza artificiale interattivi, cioè sostanzialmente chi offre servizi che simulano relazioni intime, partner romantici, no? Famiglie virtuali, queste cose qui, ad esempio è vietato farlo ai minorenni, c'è una regolamentazione su questo, devono farsi carico anche dei rischi di manipolazione emotiva, di eccessiva dipendenza, ecco, quindi in questo senso anche dal punto di vista pratico si cerca di trovare un quadro legislativo per affrontare questi aspetti, sì, assolutamente.
0: Cioè, se non capisco male, Martinotti, mi sembra di vedere che se negli Stati Uniti, almeno quello che viene fatto uscire, è l'allarme attenzione, sopravvivenza dell'umanità, cioè l'allarme millenaristico quasi, sul fronte cinese se c'è un allarme è quasi più il attenzione che noi, governo, partito, autorità, eccetera, rischiamo... cioè dobbiamo confrontarci bene, perché al momento rischiamo, se rischiamo qualcosa, rischiamo di perdere il controllo degli effetti sociali, delle ricadute sociali, lavorative, eccetera, delle applicazioni dell'intelligenza artificiale. La sto banalizzando troppo?
5: No, guarda, direi che questo è assolutamente il succo finale di quello che si vede. Volendo fare un po' di antropologia spicciola, potremmo anche dire che in fondo non ci stupisce che in Cina non ci sia discussione sulla fine del mondo, se non altro perché l'idea dell'apocalisse in Cina non esiste, diciamo, non è un pilastro della cultura cinese, no? Cioè l'apocalisse come libro della Bibbia in Cina, non c'è nessun equivalente di questo tipo.
0: Le sorti sono sempre progressive in quella cultura.
5: Sì, forse cicliche, ecco, potremmo dire, sono più cicliche, dove al termine del ciclo cade la dinastia, no? Quindi la preoccupazione politica nasce forse anche da questo, ecco. Quindi sì, c'è più una discussione anche sulle ricadute sociali, dove contemporaneamente c'è anche una forte accelerazione nell'implementazione delle AI nella società, e questo potrebbe quindi sembrare contraddittorio, perché sembra quasi mettersi nelle mani, diciamo, del carnefice, però forse contraddittorio non lo è. Nel senso che ad agosto dell'anno scorso le autorità cinesi hanno emanato il piano AI Plus, che è sostanzialmente un piano che punta a portare il tasso di adozione delle AI, hanno dato anche le percentuali, al 70% dei settori strategici entro il 2027 e al 90% entro il 2030. Ora, detto così, sembra piuttosto fumoso, no? Sembrano così percentuali un po' campate in aria, però poi nel corso dell'anno, anche quest'anno, sono usciti altri documenti che forse specificano un po' meglio, e tra questi più interessante può essere l'AI Plus Consumption, quindi un piano legato non tanto alla regolamentazione dell'AI quanto alla sua adozione su vasta scala nei consumi, cioè sostanzialmente come aumentare l'implementazione dell'AI in tre categorie. Quindi i beni, i prodotti, che siano gli smartphone AI, PC intelligenti, televisioni, insomma, quello che può venirci in mente sul quale si può implementare un'intelligenza artificiale, poi anche i servizi, quindi cura degli anziani, assistenza domestica, mense ospedaliere, intelligenti, insomma, questo genere di cose, e poi il commercio, l'e-commerce, eccetera, ecco, dove la strategia è sostanzialmente quella di aumentare l'utilizzo nella società dell'intelligenza artificiale, perché poi è il vantaggio cinese rispetto agli Stati Uniti. Stati Uniti hanno i semiconduttori di fascia più alta, la Cina non li può comprare, eccetera, però i cinesi hanno un grande mercato e sappiamo che l'intelligenza artificiale, se viene utilizzata, poi genera dati, genera feedback, genera tutti elementi su cui poi l'AI stessa si allena e migliora, ecco. Quindi se gli Stati Uniti puntano molto su investire nella tecnologia di frontiera, quindi arrivare al modello migliore, al chip migliore, ecco, per i cinesi la strategia, il modello di sviluppo è invece l'ampia adozione nella società, perché fa la differenza, ecco, in questa materia è un po' come avere il chip di fascia leggermente più alta, ecco.
0: Sa, una cosa che mi ha colpito, glielo chiedo nell'ultimo minuto, è questa, che appunto la reazione cinese del dichiarare, insomma, questi allarmi arrivati dagli Stati Uniti quasi come una tattica da guerra fredda, mi hanno colpito perché in effetti è molto opportuno l'esempio, solo che anche nella guerra fredda, infatti, le tattiche di gestione venivano utilizzate anche salendo sulle armi nucleari. Cioè, non è incompatibile questo commento con il fatto che però si sta giocando con un giocattolo potenzialmente molto letale, esattamente come le armi nucleari. Quindi, però, quello che le volevo chiedere è questo. Cioè, se sento Trump che dice no, perché guardate che su questo campo chi vince, vince tutto. Ecco, mi sembra di capire da lei che quello cinese è uno spirito un po' diverso nel guardare la cosa.
5: Sì, credo comunque che l'idea che si stia giocando una partita epocale è ben presente anche in Cina, forse in Cina l'insistenza, l'abbiamo detto, sulla società, ma poi anche sulle forze produttive, quindi l'idea di sviluppare nuove forze. Sì, credo comunque che l'idea che si stia giocando una partita epocale è ben presente anche in Cina, forse in Cina l'insistenza, l'abbiamo detto, sulla società, ma poi anche sulle forze produttive, quindi l'idea di sviluppare nuove forze produttive, cioè sostanzialmente l'automazione

0: Grazie mille di essere stato con noi questa mattina.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie, buona giornata.
2: Tutto scorre.
0: Anche a Davide Martinotti, studioso di storia cinese, esperto di Cina contemporanea. Noi ci fermiamo qua. Grazie a tutti per l'ascolto, per le telefonate. Insomma, spero che sia stata una mattinata utile. E tra l'altro non sarà l'unico passaggio, perché nel corso della mattinata poi pubblica le Liguori si dedicherà allo stesso modo a questo argomento, con altri tagli e altre consapevolezze, ma insomma l'appuntamento è anche con Pubblica. Noi, se volete, ci risentiamo domani mattina. Tutto scorre a partire dalle 9 fino alle 10:20. Grazie come sempre a Luisa Nannipieri in redazione, e buona giornata a tutti e tutte voi.

0: NDA, note dell'autore.
1: Abbiamo come ospite Deborah Lucchetti, coordinatrice della campagna Abiti Puliti e coautrice insieme a Alessia Cesana e Martina Ferlisi di La moda è potere, come un'industria modella il nostro futuro, edito da Altra Economia. Allora Deborah, perché la moda è potere?
2: La moda è potere perché i nostri indumenti, ciò che noi acquistiamo e indossiamo ogni giorno, viene prodotto in grandi catene di fornitura globali, molto frammentate, molto opache, dove c'è qualcuno che decide tutto e qualcuno che subisce tutto. Chi decide sono i grandi marchi internazionali che determinano condizioni, prezzi e modalità di lavoro lungo le intere catene di fornitura, e chi subisce sono i lavoratori e lavoratrici che percepiscono salari da fame, lavorano in condizioni pericolose, insalubri, subiscono spesso violenze nei luoghi di lavoro e non possono decidere e partecipare alla vita delle aziende perché molto spesso, anzi quasi sempre, non è neanche possibile organizzarsi in sindacati liberi.
1: Hai parlato delle grandi aziende del tessile, della moda, sono loro che fanno le regole oppure il cambiamento può arrivare anche da noi, dal comportamento dei consumatori?
2: Le regole le fanno i governi, le fanno le leggi, che purtroppo negli ultimi decenni hanno deciso di muoversi a favore dei grandi capitali e dei grandi poteri economici e finanziari, per cui da decenni siamo dentro una logica neoliberale che di fatto ha prodotto poche normative vincolanti e molta libertà di azione per i capitali e per il mercato, e questo è un grosso problema perché il mercato da solo non solo non si autoregola ma fa dei disastri. Quindi per cambiare questa situazione noi certamente come cittadini e cittadini dobbiamo e possiamo svolgere un ruolo importante prestando le istituzioni pubbliche ad agire per contenere i danni che il mercato produce alle persone, alle comunità, all'ambiente. Possiamo fare anche molto attraverso i nostri stili di vita che devono essere sicuramente orientati verso la sostenibilità, ma questo come sappiamo non è sufficiente, la cosa più importante appunto è spingere i grandi poteri a cambiare strada.
1: I dati che ci sono in questo libro sulla quantità strabiliante di vestiti che compriamo ogni giorno sono veramente incredibili. Perché? Perché da un punto di vista proprio di comportamento individuale siamo arrivati a questo punto secondo te? Come mai compriamo così tanto per buttare il giorno dopo?
2: Beh, siamo stati spinti da questo comportamento assolutamente illogico da decenni di marketing, di promozione, di comunicazione delle aziende in tutto il mondo che ci spingono a ritenere che la moda in realtà non debba più esistere, quella delle quattro stagioni, ma in realtà ci ha fatto entrare in una logica del tutto patologica e consumistica, per cui le stagioni, le capsule, come si dice, sono 52 all'anno, si produce continuamente qualcosa di nuovo, di scarsa qualità, e si induce il consumatore, cioè noi, ad avere un bisogno, a sentire il bisogno di comprare qualcosa di nuovo, anche perché le cose prodotte, soprattutto quelle della fast fashion, sono di scarsa qualità, durano poco, dopo pochi lavaggi perdono, non sono più performanti e quindi non abbiamo più voglia di indossarlo, perché siamo bombardati appunto dalla pubblicità, che oggi è molto più forte attraverso i social, attraverso gli influencer, e siamo spinti e spinte appunto a cambiare continuamente per essere accettati, no? Per essere presentabili. Tutto questo chiaramente produce un solo effetto, di fatto noi finanziamo continuamente, spingiamo continuamente un modo di produrre assolutamente immorale e ingiusto che ha bisogno della nostra partecipazione come consumatori acritici per continuare a, appunto, a produrre

0: tonnellate di prodotti di scarsa qualità che però diventano rapidissimamente rifiuti. Quindi un modello che non ha nessun senso e che fa semplicemente la fortuna di pochissimi, cioè i grandi marchi internazionali e i loro azionisti.
1: Grazie, grazie mille a Deborah Lucchetti, coautrice di La moda e potere, come un'industria modella il nostro futuro, edito da Altre Economia.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Nelle scorse ore ci sono stati diversi attacchi russi sull'Ucraina. A Kiev colpite due stazioni di servizio, almeno 8 i feriti, un morto e blackout energetico a Zaporizhia nel sud, nella zona di Odessa, colpite infrastrutture portuali. Gli ucraini avrebbero colpito in territorio russo obiettivi nella zona del Mar di Azov e una raffineria sempre nel sud.
4: Sono stati due caccia italiani ad abbattere il drone entrato la notte scorsa nello spazio aereo della Lituania. L'operazione è stata fatta sotto comando NATO. Il coinvolgimento dei caccia italiani è stato comunicato questa mattina dal nostro Ministero della Difesa.
3: Gli Stati Uniti non si devono preparare alla guerra nello spazio, lo ha detto il Ministero degli Esteri cinesi dopo che il Pentagono aveva confermato per la prima volta la presenza di armi americane nello spazio. Gli americani hanno parlato genericamente di minacce nemiche senza ulteriori specifiche. In passato alcuni militari avevano parlato di piani nello spazio per far fronte ai programmi simili in Cina e Russia.
4: Sono in corso perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e dell'amministratore delegato Francesco Maiolini nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della società Calcio Lazio. Nell'indagine è coinvolto anche Luigi Bisignani, ex faccendiere, oggi editorialista del Tempo. A quanto si apprende l'accusa riguarda la campagna del quotidiano Il Tempo per spingere Claudio Lotito a vendere la Lazio.
3: Tra poco a Cerreto d'Esi partirà il corteo nazionale dei lavoratori Electrolux contro la chiusura dello stabilimento marchigiano e i 1450 licenziamenti in tutta Italia annunciati dalla multinazionale svedese. I sindacati per oggi hanno anche indetto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti.
4: Continua l'emissione di cenere lavica dai crateri dell'Etna e prosegue il blocco dei voli a Catania, blocco che è stato prorogato fino alle 14.30. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo siciliano, precisando che la sospensione riguarda tutti i voli in arrivo e in partenza.
3: Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
2: Popolare Network.
5: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennett Club.
7: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
8: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia dal vivo nel nostro auditorium.
9: Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui, a Live Pop, su Radio Popolare, giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.
10: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un daidalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto, per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
11: A come America.

0: Martedì 15 settembre. E ha come America la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa e buongiorno a Fabrizio Tonello. Grazie come sempre per essere con noi. Ciao, buongiorno Fabrizio.
1: Buongiorno.
0: Allora, la notizia è arrivata poche ore fa. La Corte Suprema ha bloccato il piano dell'amministrazione Trump per limitare il voto per posta alle elezioni di midterm. Si tratta di una sconfitta importante per Trump, che da tempo sostiene, senza prove, che il voto per posta sia caratterizzato da ampie frodi. L'ordine della maggioranza dei 9 giudici non reca alcuna firma, come prassi appunto nella decisione presa d'urgenza, ma dovrebbe essere stata votata da tutti i giudici, anche quelli conservatori, tranne due, cioè Samuel Alito e Clarence Thomas, che sono i due più conservatori, sempre spessissimo in linea con le posizioni dell'amministrazione Trump. Tutta la vicenda trae origine da un ordine esecutivo emanato appunto da Donald Trump il 31 marzo scorso, che imponeva al servizio, alle poste americane, di non recapitare le schede per il voto per corrispondenza agli elettori che non sono stati ritenuti idonei in base ai registri del Dipartimento per la Sicurezza Interna. In particolare, il piano dell'amministrazione Trump prevedeva che gli stati adottassero un modello di busta uniforme con un codice a barra e che poi trasmettessero gli elenchi degli elettori aventi diritto, che dovevano poi finire in un portale online. Il servizio postale avrebbe dovuto e potuto rifiutarsi di consegnare le schede agli stati che non utilizzavano questa procedura. Insomma, un caos non indifferente. Una serie di stati, tra cui l'Alabama, North Carolina, Wisconsin, avevano già iniziato a inviare le schede elettorali per posta, quindi non si capisce come poi avrebbero potuto adeguarsi. Ed era intervenuto anche un whistleblower, quindi un funzionario interno del servizio postale, che aveva spiegato come le poste americane erano in ritardo nell'implementazione del piano, ci sarebbero stati problemi gravi. In particolare, non c'era nemmeno il portale dove inserire i nomi degli elettori. Di fronte quindi a quella che sin dall'inizio è parso un piano che avrebbe sconvolto il processo elettorale, alcune organizzazioni per la difesa del diritto di voto, insieme a 23 stati e al distretto di Columbia, hanno fatto causa, hanno vinto. Allora Fabrizio, in tutto questo mi sembra ci sia un tema, cioè è una lunga battaglia legale che potrebbe comunque aver seminato una certa confusione, e Trump potrebbe comunque approfittare della cosa, cioè a forza di seminare dubbi alla fine lo scopo è ottenuto, cioè sostanzialmente quello di seminare il caos in un'elezione che il suo partito rischia di perdere. Ecco, che cosa ne pensi?
1: Sì, Trump sa che tutti i sondaggi per le elezioni del Congresso, stiamo parlando del rinnovo di tutta la Camera, 435 seggi, di un terzo del Senato, 34 seggi, sono favorevoli ai democratici, e quindi lui rischia di perdere il controllo del Congresso con tutte le conseguenze di una fase in cui i presidenti che non controllano più il Congresso vengono definiti anatre zoppe, cioè non possono più contare su una maggioranza favorevole per i loro provvedimenti. Naturalmente Trump ha usato e abusato dei decreti esecutivi su tutte le materie, la Corte Suprema lo ha spesso aiutato, ma in questo caso le sue ambizioni per sabotare le elezioni del prossimo 3 novembre, perché di questo si tratta, sono state ridimensionate. La Costituzione assegna agli Stati e al Congresso e non al Presidente il compito di organizzare le elezioni anche federali, e quindi il suo decreto esecutivo del marzo scorso era palesemente incostituzionale. Naturalmente Trump dirà e strillerà che le elezioni sono manipolate, però quantomeno questa sentenza della Corte Suprema impedisce il caos. Poi i risultati li vedremo sul terreno il nel prossimo novembre.
0: Ecco, sicuramente ci sarà occasione per riparlare appunto di tutte queste questioni. Tra l'altro c'è una notizia che è emersa nei giorni scorsi, cioè i democratici stanno preparando decine di migliaia di volontari per monitorare i seggi e contrastare quindi possibili intimidazioni agli elettori, violazione appunto del diritto di voto. L'iniziativa l'hanno chiamata New Battlefield Project, il progetto per un nuovo campo di battaglia, e sostanzialmente vuole proteggere le elezioni di midterm, no? Tra l'altro negli Stati Uniti ci sono, mi pare, 95.000 seggi elettorali. L'obiettivo è formare volontari per il 25% di questi 95.000 seggi elettorali, quindi davvero circa 25.000 seggi, e ci vorranno parecchi scrutatori, li chiameremo in Italia. Allora, cambiamo argomento, andiamo alla notizia forte di questi giorni, cioè l'appello che Dario Modei, il CEO di Anthropic, ha lanciato in un saggio in cui chiede alle autorità politiche di regolamentazione di controllare i modelli di intelligenza artificiale che rischiano in qualche modo di sfuggire di mano. Ci sono state tutta una serie di reazioni, dalla Cina è arrivata per esempio la dichiarazione del ministro per la sicurezza dello Stato, sostanzialmente il capo dell'intelligence, secondo cui l'AI, cioè l'intelligenza artificiale, con i rischi di disinformazione utilizzo per fini militari, mina il controllo del potere da parte del Partito Comunista. Ci sono stati una serie di appelli da una serie di stati, il Canada, il commissario ONU per i diritti umani, Volker Türk, no, che chiede una regolamentazione per tutelare libertà e privacy. Donald Trump, spesso, come spesso avviene, su posizioni opposte, dice che non sembra sentire il bisogno di alcuna regola e limitazione. Dice: basta un presidente forte e intelligente con un QI elevato, quindi presumibilmente lui, per evitare che le macchine prendano il sopravvento sull'uomo. Allora, Fabrizio, prima di farti una domanda su un pezzo che hai scritto per il weekend durante il weekend per il manifesto, mi è venuto in mente tutta questa questione, quello che hai detto alcuni mi pare proprio la settimana scorsa, no? Come dire, sul fatto che le aziende dell'intelligenza artificiale stanno facendo ricavi, guadagni non ancora così cospicui. Allora ti chiedo, l'appello di Amodei potrebbe essere un modo per, come dire, tirare un freno al settore, cioè limitare investimenti che al momento non rendono come sperato, bloccando anche la concorrenza di una serie di startup che stanno mettendo in discussione il primato di aziende come Anthropic, come OpenAI e le altre maggiori? Ecco, che cosa ne pensi?
1: Ma penso che sicuramente ci sono dei pericoli che nascono dall'intelligenza artificiale, non tanto le fantasie sul fatto che le macchine diventino coscienti e decidano di eliminare la sovrabbondante specie umana che non è capace di autogovernarsi senza distruggere il pianeta. Questo sono fantasie. Quelle che non sono fantasie sono invece i problemi legati all'uso da parte di umani ben determinati dell'intelligenza artificiale per sterminare nemici, il bloccare internet nei paesi percepiti come nemici, oppure distruggere infrastrutture energetiche. Cioè l'intelligenza artificiale moltiplica le capacità di aggressione più o meno volontaria. Ricordiamoci che c'è sempre il problema di guerre che scoppiano per sbaglio, e quindi questo è un tema su cui bisognerebbe discutere. Ma molto prima che ciò avvenga c'è una questione più semplice, cioè gli investimenti di dimensioni assurde previsti per il 2027 da parte di OpenAI e di Anthropic sono completamente sproporzionati alla redditività che ci si può aspettare, per il semplice motivo che queste tecnologie costano molto di più di quanto non siano in grado di rendere, almeno a breve termine. Il fatto di trovare dei clienti paganti per questi servizi è un problema assolutamente non risolto da nessuna delle aziende che lavorano all'intelligenza artificiale, che per il momento forniscono quasi tutte servizi gratuiti o che costano poco, pochi dollari al mese si può avere un servizio di intelligenza artificiale, e non è detto che ci siano in futuro clienti in grado di pagare molto di più, semplicemente perché la sproporzione fra il costo e la redditività è eccessiva.
0: Ecco, allora Fabrizio, tu hai scritto un pezzo, no? Mi sembra domenica, per il Manifesto, in cui parlavi di Nvidia, no? È la società, dici, che scrivi, che vale più al mondo, che produce i superchip dell'intelligenza artificiale e che ora finanzia direttamente i suoi stessi clienti, e in questo c'è un rischio forte di migliaia di miliardi di dollari. Ecco, che cosa ti riferisci?
1: Sì, Nvidia è diventata la banca centrale dell'intelligenza artificiale, cioè l'unico ente che ha i soldi. È una società che vale in borsa circa 5.000 miliardi di dollari, che sono una cifra anche difficile da visualizzare, e li presta più o meno allegramente ai suoi clienti, che si impegnano naturalmente a comprare i suoi chip, che poi sono gli unici sufficientemente sofisticati per permettere all'intelligenza artificiale di fare il suo lavoro. Questo monopolio di fatto ha spinto le quotazioni di borsa di Nvidia alle cifre stratosferiche di cui dicevamo, ma non è detto che i suoi clienti siano in grado di rimborsare i prestiti nei tempi stabiliti. Quindi per il momento è Nvidia che tiene in piedi OpenAI e Anthropic. Bisogna vedere se sarà in grado di continuare a farlo. L'intervento di Amodei, un lungo articolo, 3.800 parole, per chiedere una regolamentazione, sotto sotto potrebbe essere un appello per fondi pubblici: regolamentateci, però anche finanziateci, altrimenti le cose non andranno per il meglio. Infatti gli scricchiolii di borsa si sono già visti in questi giorni.
0: Allora, senti, un'ultima cosa su questo, Fabrizio. Barack Obama ha chiesto ai democratici di fare dell'intelligenza artificiale un tema importante della campagna elettorale. Le prese di posizione di Trump hanno suscitato, tra l'altro, lui dice appunto non regolamentiamo nulla, questa è una gallina dalle uova d'oro, ha detto, no, basta il buon senso, basta un presidente con un alto IQ. Però comunque le prese di posizione di Trump hanno suscitato una certa preoccupazione tra alcuni degli stessi repubblicani, che temono che, come dire, l'ideologia di capitalismo radicalmente, laissez-faire di Trump, possa allontanare settori di elettorato in vista del midterm. Da questo punto di vista c'è una dichiarazione, come dire, più prudente del vicepresidente J.D. Vance, secondo cui l'intelligenza artificiale comporta dei rischi molto chiari, ma offre alcuni, dice, vantaggi. Ecco, allora, Fabrizio, secondo te è possibile che l'intelligenza artificiale possa diventare un tema da campagna elettorale, o in fondo si tratta di una questione lontana, no, da quelle che in genere si definiscono le bread and butter issues, cioè le questioni, i temi del pane e del burro, cioè quelli che riguardano la vita quotidiana degli americani? Cioè, è possibile fare dell'intelligenza artificiale un tema da campagna elettorale?
1: È un tema vicinissimo per il semplice motivo che l'intelligenza artificiale non sta sulle nuvole, non sta nel cloud, ma sta in giganteschi server che devono essere A, costruiti, B, alimentati e C, accettati dalla popolazione locale. Nessuna di queste tre condizioni è presente. Devono essere costruiti e quindi bisogna trovare gli spazi. Consumano acqua ed energia in misura sproporzionata, consumano più di città con decine di migliaia di abitanti. Ci sono stati dove si chiede agli abitanti di non sprecare acqua perché c'è già un server vicino che ne ha bisogno, quindi sì. Compete per la disponibilità di acqua. Tra l'altro ricordiamoci che c'è sempre un problema di siccità in agguato e il Niño non fa distinzioni fra server e cittadini, fra agricoltura e industria, e quindi quest'inverno ci sarà anche questo problema. E la terza questione è che se il 75% degli americani è contrario quantomeno ad averlo sulla porta di casa, quindi questo sarà un tema centrale della campagna elettorale che entra nelle sue fasi finali perché si vota il 3 novembre, e sarà un tema centrale assieme al tema del costo della vita, su cui già Mamdani a New York ha mostrato l'efficacia, perché gli americani sono toccati direttamente dal costo di beni e servizi in questa fase.
0: Allora, adesso tu facevi riferimento alla questione ambientale, che forse vale la pena di prendere anche da un altro lato, che è quello della guerra. Tra l'altro c'è un recente libro per il saggiatore di Stefania Di Vertito, Guerra e Clima, magari poi ne parleremo anche nella domenica dei libri. Cioè, come dire, la guerra non è soltanto guerra che uccide, che distrugge gli uomini, ma distrugge la terra, distrugge i terreni che coltiviamo, inquina le acque, ammazza, uccide gli animali, no, che ci circondano, la vegetazione. Allora, in particolare per quanto riguarda, per esempio, proprio la guerra degli Stati Uniti in Iran, c'è la pioggia nera caduta su Teheran nel marzo 2026, cioè dopo i bombardamenti sulle infrastrutture petrolifere in Iran, a Teheran sono state segnalate precipitazioni contaminate da fumo e sostanze tossiche. Quindi una pioggia che porta con sé la fuliggine, che porta con sé composti chimici pericolosi. Quindi, come dire, Fabrizio, noi pensiamo e guardiamo ai negoziati per far finire la guerra, purtroppo poi la guerra non finisce con la proclamazione di un'eventuale pace, no?
1: No, non finisce, perché le conseguenze delle guerre durano per anni e decenni. Basti pensare che pochi giorni fa il sindaco di New York, Mamdani, ha pubblicato i documenti che mostravano come l'amministrazione comunale dell'epoca, nel 2001, dopo l'11 settembre, gli attentati terroristici contro le Torri Gemelle, ha sistematicamente ingannato i cittadini sulla presenza di sostanze inquinanti nell'aria. Disintegrare due grattacieli pieni di amianto non fa bene all'aria che respiravano i cittadini di New York per settimane e mesi, e questo vale naturalmente anche quando si bombardano le raffinerie di petrolio in Iran. E giusto per ricordarlo, durante la guerra del Vietnam gli Stati Uniti hanno usato il famoso agente arancio, che era un defoliante che ha distrutto non solo la giungla vietnamita, ma anche le possibilità di vita e di riproduzione normale dei cittadini che vivevano sotto le bombe anche molti anni dopo.
0: Allora, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo, Fabrizio, un'ultima cosa. Prima ho citato Vance, c'è stata la convention, la cosiddetta convention, la chiamano convention, non è una vera convention, però repubblicana, a Dallas, aperta e chiusa da Trump, con appunto la mirabolante proposta al piano, al progetto dei $5,000 da dare a ogni americano adulto nel caso appunto i repubblicani mantenessero il controllo del congresso. Trump appare sempre più, come dire, scatenato, ma anche in evidente declino cognitivo. Dalla convention è emersa in modo forte la figura di J.D. Vance, il vicepresidente. Ha fatto un discorso, tra l'altro, richiamandosi ai valori della famiglia, della religione. Lui è cattolico, questo lo potrebbe mettere in contrasto, però insomma in una situazione particolare con i milioni di evangelici che votano repubblicano. Secondo te, un'ultima cosa, 2 minuti e 20 abbiamo, Fabrizio, questa convention ha in qualche modo segnalato che il possibile, probabile sostituto nel senso chi verrà candidato repubblicano alle elezioni di midterm potrà essere J.D. Vance? Tra l'altro alcuni dicono che il suo momento arriverà prima del 2028, perché Trump, vista appunto la sua situazione, potrebbe finire il mandato prima della fine effettiva del mandato. Ecco, cosa ne pensi?
1: Trump non doveva neanche cominciarlo il mandato, per le sue condizioni di ottantenne piuttosto svanito, che però sta seduto sul più grande esercito del mondo con 6.000 testate nucleari. J.D. Vance è una creatura del tecnofascista miliardario fondatore di Palantir, Peter Thiel. Qualcuno che ha fatto carriera come politico, è diventato prima senatore dell'Ohio e poi di colpo vicepresidente per l'unica ragione che Peter Thiel lo sostiene. E non è detto che sia altrettanto gradito ai votanti repubblicani. In realtà il movimento di Trump morirà con lui, è un culto simile a una setta religiosa, peraltro in declino, e quindi è troppo presto per parlare del 2028, è sempre un argomento che appassiona le redazioni, ma da qui al 2028 può succedere di tutto, compresa la fine del pianeta per ragioni climatiche e non dell'intelligenza artificiale.
2: Come America.
0: Ecco, su questa nota di ottimismo finiamo la trasmissione. Un saluto e grazie ancora a Fabrizio Tonello. Ciao Fabrizio, alla prossima.
1: Arrivederci.
0: E questa era Come America del 15 settembre. Un saluto anche da Roberto Festa. Ciao.

Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Vi ricordo che se volete scrivermi potete farlo all'indirizzo pubblica@radiopopolare.it. Su radiopopolare.it trovate poi tutte le puntate della trasmissione, quelle di quest'anno ma anche quelle degli anni passati. Pubblica è una trasmissione che va in onda dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 11.30.

0: È possibile svelare il gioco che c'è dietro l'apparente reticenza sugli allarmi, i pericoli dello sviluppo dell'intelligenza artificiale? Alcuni dei capi di Big Tech, come Amodei, Altman o Musk, sono concordi. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale può essere pericoloso per l'umanità, va rallentato, vanno introdotte delle regole. Ma qual è la vera questione che c'è in gioco? È che l'intelligenza artificiale potrà prendere il controllo di Internet? Si è detto anche questo in questi giorni, che l'intelligenza artificiale innescherà un processo di automiglioramento che la porterà a superare addirittura l'intelligenza umana? Oppure l'intelligenza artificiale rischia di mettere nelle mani di singoli la possibilità di costruire armi anche potenti? Allarmi sui pericoli esistenziali non sono una novità in questo campo. Da quando il primo software di intelligenza artificiale è stato messo gratuitamente nelle mani degli utenti, era il 30 novembre 2022, sono stati diversi gli appelli contro la pericolosità dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, e tutti fatti da chi con quello sviluppo ha molto a che fare. Vediamone alcuni. 29 marzo 2023. Elon Musk, insieme ai ricercatori di DeepMind di Google, scrive, aperte le virgolette, negli ultimi mesi i laboratori dell'intelligenza artificiale hanno cominciato una corsa fuori controllo per sviluppare e impiegare menti digitali sempre più potenti che nessuno, nemmeno i loro creatori, dice l'appello, è in grado di comprendere, prevedere o controllare in modo affidabile. 30 maggio 2023, altro appello, questa volta firmato dai big dei big, Sam Altman, Dario Amodei, Bill Gates, Jeffrey Hinton, il premio Nobel per la fisica che era un alto dirigente di Google che si è dimesso proprio per perorare la causa della pericolosità dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, poi Joshua Benjo, altro studioso della materia. Che cosa scrivono in un appello comune? Aperte le virgolette. Mitigare il rischio di estinzione causato dall'intelligenza artificiale dovrebbe essere una priorità globale, al pari di altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare. Fine della citazione. Ci sono altre date per altri appelli, il 18 aprile 2025 sono funzionari dell'Istituto delle Nazioni Unite che si occupa della ricerca sul disarmo e poi ancora il 4 ottobre 2025 un appello presentato all'ONU da capi di Stato e premi Nobel, e arriviamo sempre più vicini a quelli che sono stati l'ultima, diciamo così, manifestazione preoccupata di quello che può essere il destino dell'intelligenza artificiale. Il 9 settembre scorso, la settimana scorsa, le dimissioni del ricercatore di Anthropic, dimissioni polemiche perché volevano mettere in evidenza, in qualche modo hanno scatenato una discussione che da 4 giorni prosegue, il pericolo appunto dello sviluppo dell'intelligenza artificiale alla velocità corrente. E allora noi stamattina di questo parliamo, da qui partiamo con l'ospite che vi presento subito. Buongiorno e benvenuta a Laura Turini.
1: Buongiorno.
0: Avvocata, consulente sul tema delle nuove tecnologie. Turini, vorrei cominciare con lei richiamando il fatto appunto che la preoccupazione manifestata in questi giorni dal ricercatore di Anthropic che si dimette appunto polemicamente da quella società, come abbiamo visto non è la prima e probabilmente non sarà neanche l'ultima. Da 4 anni a questa parte si sono susseguite le denunce e gli appelli. Allora la prima cosa che le chiedo, secondo lei c'è qualcuno che sa veramente che cosa sta succedendo?
1: È una domanda molto difficile, il timore è che nessuno lo sappia davvero fino in fondo. Gli allarmi recenti rispetto a quelli del passato si muovono dopo un incidente che ha fatto cronaca, e cioè l'attacco sferrato da una serie di agenti di intelligenza artificiale ad Hugging Face. Quindi questi agenti, nel corso di un esperimento, di un test in cui si stava valutando la loro sicurezza, sarebbero in qualche modo sfuggiti al controllo e avrebbero appunto raggiunto questo sito da cui trarre informazioni che a loro erano utili per risolvere il compito che gli era stato assegnato. Questo evento, che ha riguardato OpenAI, ha comunque preoccupato un po' tutti, incluso anche Amodei, che appunto è invece il CEO di Anthropic, e da lì si sono scatenate appunto tutte queste reazioni a catena molto rapide nell'arco di pochi giorni. Perché i motivi possono essere diversi, sicuramente ci sarà una preoccupazione di natura tecnica, perché le macchine ormai si automigliorano, creano i loro algoritmi, quindi evolvono in un modo che è sempre più sfuggente al controllo umano, tant'è che alcuni studi dicono che ormai l'intelligenza artificiale viene osservata e studiata quasi come un fenomeno naturale, nel senso che se ne esaminano i risultati per capire come mai ha prodotto quei determinati risultati. Quindi, anziché dominare il processo per ottenere qualcosa, si studia l'output per capire come ragiona la macchina, e questo chiaramente, come lei comprende, è una rivoluzione completa nel modo di approcciarsi a una tecnologia. Dall'altro lato...
0: Prego, concluda.
1: No, dicevo che dall'altro lato l'intelligenza artificiale ha un'importanza strategica fondamentale nel piano geopolitico internazionale, e quindi ci troviamo di fronte a questa nuova guerra fredda, così viene definita, ma tale è, tra Cina e Stati Uniti per il predominio di questa tecnologia, tant'è che Trump si è detto contrario a qualsiasi rallentamento, perché ha detto chi vince sull'intelligenza artificiale vince tutto, l'unico argine all'intelligenza artificiale sono io, l'unica cosa che serve è un presidente intelligente e capace, gli Stati Uniti ce l'hanno a suo dire.
0: E su questo c'è da dire che ieri il capo dell'intelligence cinese Chen Xixing, l'avrò pronunciato malissimo il nome, ma comunque ha messo in guardia il suo paese facendo affermazioni che, se corrispondono perfettamente al vero, sono anche abbastanza pesanti, no? Dicendo l'intelligenza artificiale è una minaccia per la sicurezza nazionale del paese, potenze straniere potrebbero utilizzarla e creare rischi diretti per la sicurezza politica, istituzionale e ideologica della Cina. Ma comunque torniamo a quelli che sono ancora appunto apparenti, forse soltanto apparenti, paradossi di questa vicenda, no? Abbiamo visto gli appelli che si ripetono a ripetizione nel corso degli anni, eppure quello sviluppo dell'intelligenza artificiale non viene fermato, oppure gli appelli che si ripetono, e parallelamente agli appelli che si ripetono fate attenzione all'intelligenza artificiale, su questo settore in questi 4 anni sono precipitati centinaia di miliardi di dollari in investimenti. Un dato: il rapporto tra la capitalizzazione della borsa americana, quindi il valore totale di tutte le aziende quotate nella borsa americana, e il PIL degli Stati Uniti è arrivato al 230%. Il valore della borsa, di borsa delle 7 principali società tecnologiche, praticamente è uguale al PIL dell'Unione Europea. Ora non vi inondo troppo di numeri, ma il senso è che qui siamo in presenza di dimensioni straordinarie, di dimensioni che non si erano mai viste prima. Allora, avvocata Turini, come è stato possibile che appunto gli appelli contro il disastro e contemporaneamente la corsa in borsa a comprare azioni di quelle società responsabili di quel disastro, come è stata possibile questa cosa?
1: È stata possibile perché il denaro prevale come al solito su tutto, e quindi l'intelligenza artificiale è un mercato ambitissimo dal punto di vista economico, ma come dicevo prima, soprattutto dal punto di vista politico, perché dominare l'intelligenza artificiale significherà, secondo molti, dominare il mondo, e quindi di fronte a chi frena, di fronte a chi cerca di dire stiamo attenti, cerchiamo di mettere la I in sicurezza, di fronte a chi come Amodei si è rifiutato di dare determinati sistemi al governo per lo sviluppo di armi sulla base di sistemi di intelligenza artificiale, c'è chi è molto più spregiudicato. Però nuovamente vorrei tornare un attimo sulla Cina, perché mentre gli Stati Uniti non sembrano voler regolamentare, Trump ha questo atteggiamento così libertario, e le aziende provano a muoversi dal basso, quindi cercando addirittura, diciamo, fidiamoci dei controllori interni, su quel, come se loro non fossero in grado di controllare se stessi, la Cina ha un altro atteggiamento. Poi, vero o falso che sia, è difficile dirlo, ci arrivano notizie molto filtrate, però intanto la Cina a luglio ha istituito un ente sovranazionale a cui ha invitato tutti gli stati del mondo a partecipare per una governance globale dell'intelligenza artificiale. Anche in Cina l'intelligenza artificiale è vista come un pericolo, ma lo Stato sta intervenendo cercando di porre dei paletti, ma anche cercando di creare un dialogo globale. E adesso si è diffusa la notizia che appunto il 24 di settembre Xi Jinping si incontrerà a Washington con Trump proprio su questo tema. Auguriamoci il meglio.
0: Era un incontro, è un incontro previsto anche per altre questioni, ma adesso si arricchisce, certo, anche di questo tema. Laura Turini, ancora un'altra cosa, muovendoci sempre in questi paradossi, no, di questa storia, e quindi da questo punto di vista uno dice: ma gli investimenti che ci sono stati investimenti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, a prescindere dal contesto in cui ci troviamo, oppure il contesto è importante? Sono diversi commentatori oggi sui quotidiani che dicono: qua gli Stati Uniti si stanno muovendo, o meglio le società americane, le big tech si stanno muovendo con un unico chiaro obiettivo, è quello di stendere una sorta di cordone sanitario contro la Cina. Ritorniamo a parlare della Cina, ma il punto resta proprio quello, e allora si dicono disponibili addirittura queste forme di regolamentazione. Anche qui sembra un po' impazzito il sistema, no? Le società americane sono state quelle che hanno sempre detto basta regole, per questo hanno odiato l'Europa, e non solo per questo probabilmente, e adesso invece si tratta di invocare le regole, chiedono l'intervento dello Stato perché temono la presenza dei concorrenti cinesi?
1: Assolutamente sì, Amodei lo scrive nero su bianco, dice anche che nel frattempo, prima che ci siano le regole, dobbiamo ridurre la vendita di chip o di altre tecnologie. Cina, anzi, poi scrive, e mi chiedo come possa sperare che la Cina firmi un trattato del genere, che occorre firmare un trattato internazionale per consentire agli Stati Uniti il predominio tecnologico. E quindi, insomma, dei paradossi sicuramente ci sono.
0: Ultima domanda, e qui è una domanda che ci fa ritornare agli Stati Uniti, in qualche modo alla Casa Bianca, perché le chiedo di commentare questa frase pronunciata ieri dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, in molte occasioni sprezzante, no, nei confronti dei suoi interlocutori, e senta che cosa ha detto nei confronti delle aziende di Big Tech. Trovo un po' strano, dice J.D. Vance, che tante aziende tecnologiche nel campo dell'intelligenza artificiale vadano dal governo quasi a supplicarlo di regolamentarle. Fine della citazione.
1: Non ha torto, in effetti è molto strano, no? Questa richiesta è molto strana, anche se leggendo il comunicato di Amodei la cosa è un pochino più articolata, perché Amodei propone appunto dei comitati tecnici esterni che collaborino con l'azienda, e che quindi mettano questi comitati, mettano nero su bianco le regole tecniche da andare a proporre al governo. Quindi la regolamentazione del governo, secondo il piano di Amodei, dovrebbe arrivare sul consiglio e indicazioni poi delle imprese stesse. Quindi ecco, tutto è molto particolare, e anche molto strano che queste dichiarazioni così allarmanti arrivino proprio a pochi giorni prima di un'immissione in borsa di azioni delle società. Cioè, anche chi dice forse non sono così avanzate, forse hanno delle preoccupazioni, vogliono rallentare anche per ragioni economiche, oltre che per la concorrenza cinese. Difficile sapere cosa c'è davvero dietro.
0: Laura Turini, grazie, grazie per essere stata qui con me stamattina, buona giornata.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Laura Turini, avvocata, consulente nel settore delle nuove tecnologie. Restiamo sul tema dell'intelligenza artificiale, ma qui è un'altra storia, una storia che ha tempi, diciamo così, meno sostenuti di quelli di questi ultimi giorni, no? Da quando il ricercatore di Anthropic si è dimesso venerdì scorso ad oggi. In queste ultime settimane, diciamo da grosso modo da metà agosto, da Ferragosto ad oggi, abbiamo forse imparato una lezione ulteriore su questo tema, e cioè che chi tocca i fili, quelli più politici legati all'intelligenza artificiale, può rischiare di essere esposto al pubblico ludibrio e umiliato. Allora, che cosa è successo? È successo che ad un premio Nobel, tutto questo, un premio Nobel per l'economia, Daron Acemoglu, il quale ha scritto un articolo in cui esprime dubbi sull'intelligenza artificiale. Acemoglu sostiene che l'intelligenza artificiale deve essere uno strumento a favore dei lavoratori e delle lavoratrici che migliora la loro produttività, la produttività del loro lavoro. Secondo Acemoglu, l'intelligenza artificiale non deve essere un mezzo che serve solo a sostituire gli esseri umani con le macchine. E allora questo articolo è un articolo che, insieme ad un libro uscito di recente, sempre di Acemoglu, è stato messo all'indice da parte dell'Economist, il settimanale autorevole che si occupa di politica internazionale, economia, scienza e innovazione, ritenuto tra le pubblicazioni in lingua inglese più influenti. In pratica Daron Acemoglu è finito sotto processo proprio per quelle affermazioni che vi leggevo prima. Colpirne uno per educarne cento. Questa è la logica dell'Economist, secondo l'economista italiano Luigi Zingales, che insegna all'Università di Chicago, la Booth School of Business di Chicago. E ha reagito in questo modo Zingales perché non ha trovato altro commento migliore, secondo lui, a quella che è stata l'operazione messa in campo dall'Economist, cioè criticare in maniera dura quel premio Nobel che in qualche modo aveva osato di mettere in dubbio delle sorti magnifiche e progressive dell'intelligenza artificiale. Allora, da qui parte la chiacchierata che abbiamo avuto con Zingales per farci spiegare appunto che cosa realmente è successo secondo lui.
2: Ma la cosa strana è che questa critica è più soffusa che puntuale. L'articolo mette insieme tre cose molto diverse. La prima riguarda il paper che ha dato a Acemoglu il premio Nobel. Solleva delle questioni sui dati e l'interpretazione di alcuni dati, ma lo solleva in maniera sufficientemente generale che da non dare un'impressione di fondo, e sufficientemente invece di fondo da creare dei dubbi. Poi parla di un altro articolo che ha scritto su intelligenza artificiale, dove critica alcune assunzioni. Critica di un libro che è appena uscito, che riguarda principalmente la durata della liberal democrazia, critica mezzo capitolo su AI. E infine, getta un'onda di sospetto semplicemente andando a dire che molta gente vorrebbe criticare Acemoglu, ma non ha il coraggio di farlo perché è troppo potente.
0: Professor Zingales, lei proprio sulla base di queste osservazioni che ha riassunto ha parlato di esecuzione da parte dell'Economist del professor Acemoglu, di umiliazione pubblica, colpirne uno per educare tutti in qualche modo. Perché ha dato questo giudizio così duro nei confronti dell'Economist?
2: Beh, perché ho letto il libro di Herman Chomsky, Manufacturing of Consent, come si costruisce il consenso, dove spiegano molto chiaramente come alcune giornali, alcune persone hanno la funzione di creare quello che si dice in gergo flack, cioè di punire chi si devia da il consenso in maniera da rendere difficile la discussione di idee al di fuori del consenso.
0: Siamo tornati agli anni 90, professor Zingales, quindi.
2: Siamo tornati agli anni 70, 80, neanche 90.
0: Allora, voglio adesso da lei, diciamo così, il supporto nella ricostruzione di quelle che poi sono le tesi del premio Nobel, in particolare per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, secondo Acemoğlu, può essere utilizzata in due modi, e cioè un modo che è un modo orientato al lavoratore. L'intelligenza artificiale è un complemento di un'attività che il lavoratore svolge, oppure l'intelligenza artificiale che sfocia nell'automazione, il che significa che porta alla sostituzione del lavoratore. Ora, Acemoğlu che cosa dice? Che per lui la indicazione migliore è quella che arriva da una scelta pro-workers. Il pro-workers è meglio. Basta questo giudizio, professore, per attirarsi le critiche dell'Economist? Ha messo le mani dove non doveva il premio Nobel Acemoğlu?
2: No, diciamo che secondo me l'opinione di Acemoğlu su questo punto non sono né particolarmente nuove né particolarmente acute, nel senso che tutta l'innovazione può essere utilizzata per sostituire il lavoro o complementare il lavoro. Lui dice che sarebbe meglio che in questo momento ci fosse un aspetto complementare, perché come tanti teme che l'intelligenza artificiale possa spiazzare una fetta importante dei lavoratori. La parte, diciamo, secondo me più debole del suo ragionamento è che il suo è più un augurio che un meccanismo per arrivare a questo risultato. Nel senso che io l'ho intervistato nel mio podcast e gliel'ho chiesto, mi dice come si fa? E sì, è vero, lui menziona, è l'unica cosa importante su cui io credo anch'io, una forma di tassazione dei robot, proprio per almeno non favorire i robot rispetto agli individui. Ricordiamoci che in Italia le persone pagano i contributi sociali e i robot no. Quindi questo, diciamo, è uno svantaggio fiscale nei confronti dei lavoratori, perlomeno vorresti una neutralità fiscale. Quindi questo, secondo me, è il primo passaggio. Dopodiché, come fare a far sì che l'innovazione avvenga in questa direzione? Mi sembra che nel libro Acemoğlu e anche nell'intervista che ho fatto dia più delle aspirazioni che dei consigli, delle direttive politiche. Proprio per questo mi è sembrato strano l'attacco dell'Economist, nel senso che non era una posizione così radicale. Secondo me l'unica spiegazione è che volessero appunto colpire lui per in qualche modo spaventare chiunque altro, nel senso che se riescono a distruggere la reputazione di un economista che è il più citato e il più quello che ha pubblicato di più della sua generazione, che ha vinto un premio Nobel, eccetera eccetera, se riescono a fare a rovinare la sua reputazione, posso rovinarla a chiunque.
0: Quindi dal punto di vista politico questo articolo dell'Economist, duramente critico verso il premio Nobel Acemoğlu, prepara un terreno che per ora non c'è ancora, è fatto

0: Economist si pone come obiettivo, virgolette, politico?
1: Questo lo lascio dedurre a lei. Io quello che posso dire è che negli Stati Uniti è in corso una grossa battaglia tra Big Tech e tutti gli altri. Big Tech vuole l'innovazione alla velocità più elevata possibile. Si chiamano addirittura accelerazionisti perché vogliono accelerare la velocità del cambiamento. E su questi sono pronti a fare qualsiasi cosa. Vediamo che un tradizionale democratico come Mark Andreessen si è spostato a sostenere Trump sostanzialmente per questo, perché vuole l'innovazione alla più alta velocità possibile. E vediamo invece che il 70% della popolazione americana è contraria, ad esempio, alla creazione di questi data center che gli vengono messi vicino e che creano delle forti esternalità negative, e quindi si oppongono a questo. Quindi c'è un contrasto, diciamo, politico molto molto forte, e quindi c'è anche pressione sulla opinione pubblica perché si conformi in una direzione o nell'altra.
0: Ultima domanda, osservazione, professor Zingales, è che tutto questo, che sta in capo a un settimanale che si occupa di economia e non solo, autorevolissimo sul piano internazionale, l'Economist è un giornale che non ha una proprietà che sta negli Stati Uniti, sta in Europa, si tratta della famiglia Elkann, che è il principale azionista dell'Economist, quegli Elkann proprio che hanno lasciato l'Italia, il gruppo Gedi, quindi la Repubblica, che hanno di fatto lasciato, potremmo dire, anche quello che resta della Fiat e degli stabilimenti italiani. Può avere un significato particolare che questo attacco arrivi da una proprietà apparentemente debole ma vogliosa di schierarsi con le big tech?
1: Ma guardi, tutti mi dicono che nell'Economist esistono i cosiddetti Chinese Wall tra la proprietà e la parte editoriale. Ogni volta che uno dice che Chinese Wall, io gli ricordo che Chinese Wall, quello vero, costruito in China, il Great Wall, il grande muraglia cinese, non ha funzionato. E non ha funzionato per un semplice motivo, non perché non fosse creata gigantesca, l'ammiriamo ancora oggi quanto gigantesca è. Non ha funzionato perché uno dall'interno, un cinese dall'interno, ha aperto la porta ai tartari che sono entrati, e quindi la grande muraglia cinese non ha funzionato. Quindi da un lato non posso che riportare l'esistenza di queste muraglie cinesi, dall'altro, come italiano, sono un po' scettico che funzionino.
0: Professor Zingales, grazie per essere stato qui con me oggi. Se vuole ricordare, visto che l'ha citato un paio di volte, il suo podcast, e può essere un'utile indicazione per chi ci sta ascoltando.
1: Sì, si chiama Capitalism e discute quello che funziona e quello che non funziona nel capitalismo oggi.
0: Bene, grazie ancora e buona giornata, a presto.
1: Anche a lei, arrivederci.
0: L'economista Luigi Zingales, che insegna all'Università di Chicago negli Stati Uniti, che abbiamo sentito nei giorni scorsi.

0: Si chiude qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco va a Dira Rubini per Cult. Noi ci sentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Lele Liguori. Ciao.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto.

sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: care ascoltatrici, cari ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ben ritrovati, ben ritrovate. Anche quest'oggi saremo con voi fino alle 12.30 nell'orario classico del quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o un SMS. Diretta @popolarenetwork.it il numero per scriverci una mail, potete scrivercela anche a cult@radiopopolare.it oppure scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli aggiornamenti e gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi a Cult. Ve li ricordo, ritroveremo la rubrica del martedì Extra Cult, anzi Extra Cult, con Sciauchi Senussi, che come sempre ci porterà fuori dai confini dell'Italia. Fumetti Brutti sarà nostra ospite perché è appena uscito il suo libro Cigni Selvaggi per i narratori feltrinelli. Fumetti Brutti è al romanzo d'esordio, la conosciamo appunto come fumettista e insomma ha molte altre cose, attivista, opinionista, personaggio di rilievo. Tutto questo però adesso è anche un romanzo. Vi parleremo anche della giornata culturale mondiale per Gaza, sono molti partecipanti, ne parleremo con un regista teatrale e un altro regista teatrale in questa prima parte di Cult, che è tutta dedicata al teatro. In fondo il martedì è anche un po' la giornata in cui ci concentriamo sui prossimi debutti, però non debutta stasera, debutta fra poco. Si tratta di Andrea Piazza, che abbiamo avuto molte volte ospite ai nostri microfoni, anche perché fa moltissime cose e molte di queste sono anche belle, quindi ci fa molto piacere dargli il bentornato. Andrea, stavolta sei riuscito a venire di persona, ciao, bentornato.
1: Ciao Ira, sì, ci guardiamo negli occhi stavolta.
0: Stavolta, insomma, sei venuto quando ancora eri uno studente della Paolo Grassi a presentare lavori, pensieri, interviste e così via. Da quel momento non ti sei più fermato, hai fatto molti spettacoli importanti, hai lavorato con Valentina Picello con grandi risultati e con altri attori di vaglia, e facendo sempre degli spettacoli che lasciano il segno. Adesso stai provando, perché è imminente il debutto, quel che Amore in silenzio ha scritto. Sarà in scena all'Autoff di Milano, che è vicino a Radio Popolare, quindi hai interrotto temporaneamente le prove e sei venuto a trovarci per raccontarcelo. Diciamo subito in che date sarà in scena.
1: Debutta domani, mercoledì sera, e rimaniamo in scena fino a sabato.
0: Bene, allora, tra l'altro è uno dei titoli che riapre la stagione dell'Autoff, quindi ne siamo lieti, contenti. Adesso raccontaci tutto quello che c'è da sapere.
1: È un progetto che nasce innanzitutto per festeggiare i 50 anni del teatro Autoff, sì, a cui dedica tutta la stagione, e in realtà per un desiderio anche mio di entrare nel materiale poetico di Shakespeare. E ne è nato un progetto che io chiamo anche un po' un divertissement, cioè proprio un divertimento nostro di lavorarci, di scoprirlo, di mettere le mani anche nella drammaturgia, a partire dalle poesie d'amore di William Shakespeare, i famosissimi sonetti con tutti i misteri che si portano dietro, a chi sono dedicati, perché li ha scritti, sono veri, sono finti, sono mezzi veri, mezzi finti. Mm. E attraverso queste poesie in realtà ne è nato un viaggio attraverso 4 secoli di parole d'amore. E quindi come dal 1600 a oggi le canzoni, le poesie, alla fin fine, passino sempre attraverso dei pensieri molto molto simili, che vanno dal sonetto shakespeariano a Elton John, faccio un esempio estremo,
0: certo,
1: o dove Paul Simon con i suoi testi sembra quasi citare direttamente le poesie di Shakespeare, e ne nasce un dialogo che passa attraverso un pianoforte, una chitarra, 2 attori che sono anche cantanti, e un viaggio attraverso le stagioni dell'amore.
0: Ecco, questo è un verso che tu hai tratto da Shakespeare,
1: sì,
0: no? Da dove?
1: È il sonetto 23, ecco, che dice proprio, dedicandolo appunto al suo amato: impara a leggere quel che amore in silenzio ha scritto, ascoltare con gli occhi si addice al fine ingegno d'amore. Che tra l'altro è un bellissimo invito, secondo me, proprio insomma, per la vita, a fermarci, ascoltare e stare proprio in
0: tu apertura. Hai detto giustamente, dedicandolo al suo amato. Perché appunto intanto i sonetti di Shakespeare possono andare da tutte le parti, possono essere dirette a qualunque genere, a qualunque età, a qualunque destinazione geografica,
1: anche momento della vita, proprio
0: momento della vita, eccetera eccetera. È importante dire che appunto spesso alcuni di questi sonetti furono pensati non per una donna, bensì
1: un misterioso giovane che non viene mai nominato, non si sa praticamente nulla. Poi vabbè, i critici della
0: hanno
1: letteratura
0: hanno ogni possibile variante,
1: si è giocato su quel nobiluomo, quell'altro, un attore piuttosto che addirittura delle prostitute, cioè c'è un po' di tutto poi all'interno.
0: Certo.
1: Però questo misterioso nome a cui sono dedicati 128 sonetti, poi ne seguiranno 126, ne seguiranno altri 28 invece per una donna. Di loro non sappiamo niente, ma è rimasto appunto quel che amore in silenzio ha scritto, delle parole che poi parlano a noi, diciamo, ciascuno nella propria posizione, nel proprio momento di vita.
0: E il mistero si infittisce, perché poi ci sono state tutte le teorie per cui Shakespeare non sarebbe uno ma Bino e Trino, insomma sarebbe più di un autore che si sono messi insieme per scrivere i sonetti, chi lo sa, insomma, cioè, per cui comunque tutto quello che hanno fatto è rimasto nei secoli, nella memoria, come dire, davvero... non ha mai avuto eguali come profondità, come grazia poetica.
1: Stranamente è arrivato a noi anche, no? Dopo quattro secoli.
0: Esatto, cioè, per cui diciamo che è stato un miracolo in cui crediamo tutti quanti ancora. Infatti, insomma, sono un serbatoio senza fine i sonetti di Shakespeare, per dire praticamente qualunque cosa si voglia dire quando si vuole dire qualcosa di profondo, di intenso. In questo caso il lavoro che avete fatto mi sembra molto attento, e quindi lasciamo per un attimo Shakespeare e ti chiedo, tu hai citato Elton John, Greta Petronillo ed Enrico Brusi, quali mondi attraverseranno a parte quello dei sonetti?
1: Partiamo da Schumann, quindi proprio da altre poesie d'amore molto più antiche.
0: Il
1: Dichterlied. E da lì arriviamo veramente alle canzoni contemporanee italiane, soprattutto con un omaggio a Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Francesco Guccini. Diversi modi, no, di raccontare anche fasi diverse dell'amore, quando ci si incontra, quando l'amato o l'amata è tutto per la propria vita, quando ci si lascia invece quello che rimane, di André. E con cantautori poi internazionali, quindi Elton John, Jacques Brel, Adele, molto più contemporanea. Diciamo che la nostra guida è stata proprio il verso poetico, il testo. E quindi quando i testi di canzoni, piuttosto che delle poesie di shakespeariane, si incontravano o creavano una miccia in cui poteva nascere qualcosa, ecco, è stato il momento in cui abbiamo iniziato a lavorare e a metterli poi in fila per raccontare un'ideale storia d'amore, in cui poi ciascuno si può riconoscere, che attraversiamo attraverso le sue diverse fasi, proprio dalla nascita del sentimento, quasi bambinesco, quasi infantile, quella gioia di essere tutto nel mondo, fino alla sua fine e, come dice Shakespeare poi, come le stagioni che si succedono, la nascita di un nuovo amore che sicuramente arriverà nel futuro.
0: Ecco, questa è un'anteprima in realtà, queste giornate a partire da domani in cui quel che amore in silenzio ha scritto sarà in scena, no? Perché tornate in scena a maggio per un periodo più lungo.
1: Esatto, è un'anteprima che presentiamo proprio ad apertura di stagione e poi sarà di nuovo all'Out-Off per quasi 3 settimane di repliche a maggio, in cui farà diciamo, la sua tenitura proprio nel cartellone milanese, ed è un'anteprima che apre poi anche la possibilità, insomma, che lo spettacolo possa incontrare pubblici diversi anche fuori dalla città di Milano.
0: Certo.
1: Anche perché è uno spettacolo in continua evoluzione, proprio per la quantità di materiale che c'è dentro. Le prove sono servite a distillare, a trovare ciò che veramente ci sembrava utile come testi, come canzoni, come poesie. Siamo partiti dal doppio del materiale, siamo arrivati a poco più di un'ora di spettacolo.
0: Ecco, come si dirigono gli attori per uno spettacolo di questo tipo, che diciamo riunisce vari linguaggi?
1: Sono due attori particolari innanzitutto, nel senso che Enrico Brusi, in arte Brusio, è anche cantautore. E ha un suo musicale su Spotify, e quindi ha tutta una sua formazione musicale, chitarrista, batterista, pianista e compositore. E poi ha una formazione teatrale, quindi con lui abbiamo lavorato molto sul valore musicale e anche sul rendere musica, rendere canzoni alcuni sonetti di Shakespeare, che quindi tanto quanto i testi delle canzoni diventano monologhi, i testi di Shakespeare diventano in realtà delle canzoni pop con delle sonorità contemporanee in alcuni casi. Con Greta Petronillo, che invece è anche lei cantante ma di solida formazione attoriale, lei viene da Torino, abbiamo lavorato invece soprattutto sull'entrare nella poesia e quindi come togliere alla poesia quell'alone di retorica, di alta poesia che spesso abbiamo no, innata quando la leggiamo, sì, ma che invece lavorando ci scopri che parla di situazioni estremamente quotidiane, proprio,
0: ma certo,
1: il dolore di stare lontani da chi si ama, la gioia di stare con chi si ama, il fatto che quel pensiero non se ne va mai via. E quindi è stato proprio un entrare quasi parola per parola all'interno di quel testo e di quelle situazioni anche nostre, perché poi è, come dicevi, è inevitabile, no, metterci ciascuno il proprio leggendo queste poesie un po' universali.
0: Allora, lo ricordiamo, abbiamo parlato di Quel che amore in silenzio ha scritto, che sarà da domani, da mercoledì fino a sabato alle 19.30 e domenica alle 16 al Teatro Autoff. Ritornerà in scena a maggio, torneremo a segnalarvelo. Naturalmente noi insomma, diciamo tutte le parole d'uopo che si devono dire prima di un debutto ad Andrea Piazza e alla sua compagnia. Modo anche per ritornare al Teatro Autoff, che riapre i battenti, insomma, dopo una serie di iniziative, poi altre ce ne saranno, ve le racconteremo. Ti chiedo se hai anche altri progetti in cantiere, perché so che non ti fermi mai.
1: Stanno arrivando in questa stagione in arrivo, a gennaio il Barbiere di Siviglia con Opera Domani, che è un progetto,
0: wow,
1: stupendo, dedicato al pubblico più giovane, che girerà,
0: sì,
1: poi tutta Italia, già due anni fa.
0: Quindi la tua prima regia lirica?
1: In realtà la seconda, facciamo già Falstaff due anni fa,
0: già.
1: E quindi da quell'esperienza è nata la voglia di buttarsi in questo spettacolo comico. E non so se si può ancora dire, ma è in arrivo un altro progetto, teniamo il mistero finché non è confermato del tutto, con Valentina Picello, e torniamo finalmente felici a lavorare insieme su un bellissimo romanzo contemporaneo italiano, ma speriamo su questo di risentirci presto.
0: Certo, no, assolutamente non diciamo nulla per scaramanzia, come è giusto fare. Ringraziamo Andrea Piazza, insomma, tanto lavoro da fare, ma credo proprio che ne sia molto felice. Quindi buon debutto, a risentirci. Andrea, dicevi, avete anche Gino Paoli?
1: Abbiamo anche Gino Paoli.
0: Che cosa?
1: Ovviamente Senza fine.
0: Senza fine, ma io c'ho solo Che cosa c'è? C'ho solo Sapore di sale.
1: No, non hai un Lucio Dalla a disposizione. Tu non mi basti mai.
0: No, allora facciamo una cosa. Direi che una delle possibilità, tra l'altro, di scoprire. Ecco, una domanda che non ti ho fatto e che tra l'altro mi piacerebbe molto, su cui mi piacerebbe avere la tua opinione, forse anche quella dei tuoi attori, cioè la sensazione che hanno e che avete nel rispolverare delle canzoni che non appartengono alla vostra generazione. Qua, alcune sì, cioè Adele, compagnia cantante, forse sì, però quelle che abbiamo citato fino adesso no.
1: Guarda, in realtà è stato quasi all'opposto, nel senso che i grandi classici, un po' come i sonetti, no, che arrivano a noi attraverso il tempo, li abbiamo sentiti molto vicini, per cui appunto, vabbè, io sono cresciuto con Guccini, quindi per me quella è molto più intimo di tante magari composizioni contemporanee. Dalla, allo stesso modo, sono dei classici che ti parlano anche per quello che accumulano nel tempo. E quindi paradossalmente è stato più difficile lavorare con l'ipercontemporaneo di Adele, ma anche di Elton John. Invece andare a ripescare è stato proprio un viaggio nel tempo, anche nelle nostre infanzie, nelle nostre famiglie, di quello che è successo.
0: Sì, infatti, proprio così. Allora, forse sono riuscita ad accontentarti attraverso...
1: Io canterei, ma facciamo scappare tutti,
0: no,
1: direi proprio di no.
0: Io direi proprio di no. E quindi io proverei a sentire questa versione. Insomma, si sa che Senza fine, si sa che Paoli e Vanoni hanno, insomma, avuto... davvero una lunga storia d'amore, come un altro pezzo di Gino Paoli più recente, e allora proviamo ad ascoltare questa versione di Senza fine. Grazie Andrea Piazza, buon debutto all'Autoff domani.
1: Grazie,
0: ciao.

0: Allora, dopo aver parlato di quel che amore in silenzio ha scritto da William Shakespeare, però arrivando fino ai giorni nostri, Andrea Piazza, la regia, debutto in anteprima domani fino a domenica al Teatro Out of di Milano, andiamo a teatro ancora con uno degli appuntamenti che riguardano una giornata, quella di quest'oggi, culturale dedicata a Gaza. È una giornata culturale mondiale, nel senso che sono diversi i partner che hanno deciso di dedicare questa giornata a ciò che accade appunto a Gaza. E allora Simone De Domenico, regista teatrale, partecipa a questa giornata con uno spettacolo. Noi lo abbiamo raggiunto. Intanto ringraziamo il nostro Andrea Cegna che ci ha dato l'informazione della giornata e anche dei molti progetti che la rappresentano. Simone, noi siamo qua, buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie di questo spazio.
0: Allora, raccontaci tutto e raccontaci dove, come, quando e soprattutto cosa.
1: Sì, si tratta di Palestinesi sono i tuoi occhi, che è un reading globale promosso dalla compagnia teatrale di Gaza, Anca. È un progetto che appunto andrà in scena lo stesso giorno, vale a dire il 15 ottobre 2026, letteralmente in tutto il mondo, perché ci sono adesioni dall'Italia, dalla Spagna, dal Canada, dall'America, dal Sud America, anche dalla Nuova Caledonia. Fatta eccezione per l'Antartide, sostanzialmente siamo in tutti i continenti, quindi è una cosa che ci riempie di gioia. Un reading, quindi sono sei racconti scritti dalle autrici e gli autori di questa compagnia Anca. E l'obiettivo è quello sostanzialmente di raccontare Gaza dal punto di vista di chi c'è nato, di chi ci ha vissuto per tutta la vita e di chi ha vissuto sulla sua pelle le conseguenze di tutte le tragedie che si sono verificate in questa terra. Loro ci tenevano proprio a far sentire la loro voce, quindi questo progetto serve ad amplificare, diciamo, questo è una sorta di megafono per far sentire a tutti la prospettiva di ragazze e ragazze di Gaza, che tra l'altro hanno scritto questi testi dopo il 7 ottobre.
0: Allora, perché ne parliamo? Perché ne parliamo con un mese di anticipo, come dicevo, oggi è una giornata importante, ma insomma diciamo importante per noi perché volevamo rendere attenti, come si suol dire, ascoltatrici e ascoltatori a questo progetto che tra l'altro trovate per esteso sul sito della compagnia teatrale Anca, che è scritta con la Q, Anca, che è appunto anca.group, quindi lì trovate anche tutta una serie di dettagli. Come giustamente Simone De Domenico ci stava raccontando, ci sarà, adesso poi ci racconterà anche qualche dettaglio dei racconti, ma la open call è ancora aperta, giusto?
1: Sì, la open call è ancora aperta, c'è tempo fino alla fine del mese, in realtà c'è un margine ancora per i primissimi giorni di ottobre fino al 5 di ottobre. Questo perché volendo, noi abbiamo immaginato proprio un progetto che fosse dal punto di vista produttivo molto agile. Volendo si può realizzare anche soltanto con un leggio e un interprete che presta la sua voce ai testi. Questo con lo scopo di renderlo il più capillare possibile, di coinvolgere il maggior numero di realtà possibili. In Italia non ci sarà una sola, diciamo, lettura, ma ci sono letture praticamente in moltissime città, copriamo l'intero stivale da nord a sud. Ed è ancora possibile partecipare accedendo al sito appunto anca.group. Group è il nostro dominio, quindi al posto di .com è uno dei domini che è .group, anche se può un po' stranire, oppure scrivendo direttamente un'email a info@anca.group è possibile ricevere tutto il materiale per candidarsi a partecipare a questo reading globale.
0: Tra l'altro, notizie di Anca Group le trovate anche su Instagram, se poi volete seguire quello che stanno facendo. Vengo invece adesso al dettaglio di Palestinesi sono i tuoi occhi, no? Dunque, abbiamo detto 6 racconti, teatro diffuso, tante voci che daranno appunto suono, corpo a questi 6 racconti scritti da 4 giovani autori di Gaza. Vogliamo dire qualcosa di più sui racconti?
1: Sì, sono racconti estremamente eterogenei, nel senso che appunto non si è cercato di uniformare né lo stile né il messaggio che tutti loro volevano in qualche misura dare. Sono però tutti racconti che in forme diverse, più o meno evidente, partono da esperienze autobiografiche, quindi proprio anche della vita quotidiana a Gaza, soprattutto dopo il 7 ottobre, ma non esclusivamente, perché noi abbiamo appunto voluto raccontare Gaza per quello che è stato il passato, cioè noi consideriamo come spartiacque il 7 ottobre quello che è avvenuto prima, perché sono avvenute tante cose anche prima, per quello che è avvenuto dopo il 7 ottobre e anche il futuro, cioè quello che i ragazzi immaginano avverrà in futuro nella quella che è casa loro.
0: Eh sì, perché questa è una cosa ricorrente, essendoci nonostante tutto ancora tanti giovani, no, a Gaza, e quindi è naturale, no? È normale che anche in una situazione così si pensi a che cosa potrebbe accadere un giorno. Simon, ti ringraziamo moltissimo, ringraziamo il collettivo che sta progettando e preparando questa iniziativa. Naturalmente il prossimo 15 ottobre torneremo a parlarne. Da quando si comincerà a diffondere e su quale media diffonderete i racconti?
1: Allora, volevo fare una brevissima premessa. Il 15 ottobre per noi è un giorno che abbiamo scelto per un motivo fondamentale, che è il giorno in cui è stato ucciso uno dei componenti di Anca, Abraham Saidam. E quindi questa non è una scelta casuale, è una ferita aperta ed è un modo per trasformare questo dolore profondo che ha investito tutti noi in una forma di resistenza culturale. Appunto, l'idea è proprio di fare teatro e quindi di avere delle rappresentazioni
0: in presenza. Pubblico.
1: Noi stiamo richiedendo, diciamo, a tutte le realtà aderenti, quelle che lo possono fare, di documentare, di filmare, diciamo, la loro lettura, e tutte queste letture poi confluiranno in una sorta di film documento che testimonia questa grande lettura collettiva diffusa in tutto il mondo, anche per onorare Abraham e poi portare a compimento quelli che sono i sogni che lui non ha potuto realizzare, cioè appunto di fare teatro a Gaza, di creare una scena teatrale a Gaza, di creare un nuovo teatro a Gaza. Quindi abbiamo voluto continuare, diciamo, quelli che erano i progetti che lui si era prefisso.
0: Allora, noi ovviamente, insomma, hai fatto bene a fare questa precisazione. Noi, come dicevo, ricorderemo. Si sa già in Italia dove sarete, o almeno alcuni dei luoghi dove potrete fare?
1: Sono veramente centinaia di spazi. Sì, sicuramente saremo a Milano, ma saremo anche a Roma, saremo a Bologna, partecipa all'Università di Siena, quindi ci sono anche delle scuole, delle istituzioni che partecipano, non solo teatri.
0: Bene, allora,
1: in realtà sono numerosissime, per fortuna, di queste siamo molto felici perché la risposta è stata entusiastica.
0: Allora fateci sapere in modo che potremo esserci e appunto magari lanciare gli appuntamenti italiani e non solo con qualche giorno d'anticipo, in modo che ci sia tanto pubblico. Grazie davvero, a risentirci.
1: Grazie.
0: A presto,
1: grazie, un abbraccio.
0: Palestinesi sono i tuoi occhi, il progetto che si terrà, come avete sentito, in tanti luoghi del mondo con questa prima teatrale mondiale diffusa, per non dimenticare la morte di questo giovane artista di teatro, Abraham Saidam, della compagnia Anka. La sua compagnia sopravvive attraverso la voce di una serie di autori, che sono quelli dei 6 racconti che saranno oggetto di questa prima in tanti tanti luoghi e tanti spazi differenti. Adesso un po' di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
4: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
5: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
6: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la Fiera delle Economie Solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione. Un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola. Scopri il programma su fieralisolachece.org.
7: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fareci cinema.it.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
10: Brico Ok, più vicino a te.
8: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

0: Mi servono soldi. Faccio una ricerca sul telefono scrivendo parole come soldi facili e subito, come fare soldi facili e subito se sei carina, come fare soldi facili e subito se sei carina, no prostituzione. Finora sono andata avanti con i soldi della borsa di studio, ma non bastano a coprire tutto l'anno, nemmeno se quasi non mangi come me. L'esito della ricerca mi mostra un annuncio per lavorare come ragazza immagine in un locale fuori città. C'è scritto che non serve curriculum e che bastano delle foto del viso e a figura intera da mandare via WhatsApp a un numero. Ne seleziono alcune dalla galleria e invio, vediamo che succede. Un lavoro che occupi solo il fine settimana potrebbe essere una buona opzione per poter continuare a frequentare i corsi in università. Dopo qualche ora mi risponde Roberto, il proprietario del locale. Le foto sono ok e aggiunge che sono perfetta per questo lavoro. Che velocità, forse non c'è da fidarsi. Ci scriviamo per un po' e mi propone di fare un weekend di prova, i prossimi sabato e domenica, con una paga fissa e le mance. Mi spiega a grandi linee in cosa consiste il lavoro, mentre cerco di capire se si tratta o no di prostituzione. Per le serate non mettere i pantaloni, meglio gonna o vestiti, i tacchi sono necessari. Ok, tutto chiaro. Vabbè, almeno proviamo. La Teresa che mi guarda dallo specchio sembra d'accordo. Questo è l'incipit di un bel romanzo uscito da poco da Narratori Feltrinelli, la collana insomma che molti all'ascolto conoscono bene. Si intitola Cigni Selvaggi e poi capirete perché Cigni Selvaggi. E l'autrice è Fumetti Brutti, di cui abbiamo parlato in tante occasioni anche nella nostra rubrica dedicata ai fumetti e alle graphic novel curata da tanti anni da Antonio Serra, perché Fumetti Brutti, lo ricordo, è uno dei più importanti fenomeni del fumetto italiano. Fumetti Brutti ha firmato quasi solo grandi successi. Ci sono dei libri che sono stati davvero molto, molto efficaci e popolari presso il pubblico, ma anche molto lodati dalla critica di settore. P, la mia adolescenza trans, oppure ogni giovedì una striscia, tutte le mie cose belle sono rifatte, anestesia, e tra l'altro Fumetti Brutti è stata premiata anche per la sua arte transfemminista. Proprio nel 2026 ha vinto il premio internazionale Emma Goldman Snowball Award. Fumetti Brutti è collegata con noi e la ringraziamo del suo tempo. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie Stelle, grazie a tutte le persone all'ascolto.
0: Allora, Fumetti Brutti, intanto complimenti, una prosa insomma energica, potente, non so come dire, lo dico perché il passaggio, no, da un mezzo artistico, da uno strumento artistico, da un linguaggio a un altro non è scontato, no? Quindi scrivere un romanzo è stato un passo importante.
1: Sì, è stato un passo importante e è arrivato anche nel momento giusto, nel senso che io avevo questa storia da un po' e questo è effettivamente il libro a cui ho lavorato di più. Cioè io con i fumetti sapevo esattamente come muovermi, cioè sempre come muovermi e riesco anche a chiuderli in tempi, devo dire, abbastanza anche brevi. Invece nel caso del romanzo, ovviamente non essendo la mia prima scelta, nel senso fin da piccola, infatti appunto il nome d'arte abbiamo deciso di lasciarlo Fumetti Brutti proprio perché abbiamo pensato che alla fine quello è il mio nome d'arte. Io ho sempre fatto fumetti e quindi anche il romanzo doveva portare il mio nome artistico, ecco. Quindi è stato questo, è effettivamente stato il libro con gestazione più lunga a cui ho lavorato e sì, questa è forse la cosa, la differenza più grande tra i due linguaggi per me.
0: Allora, in fuga da una famiglia, no? È la protagonista di questo libro, che è una ragazza trans che arriva dalla Sicilia e sbarca in una città del nord, ha una serie di sogni, però, come abbiamo sentito nell'incipit, adesso non è mio intento raccontare tutta la trama perché sarebbe veramente poco carino nei tuoi confronti, ma si iscrive a una facoltà che non le interessa, ingegneria, perché suo papà ci tiene tanto e tra l'altro sta attraversando un momento difficile dal punto di vista professionale, no? Quindi sono diversi i sentimenti che attraversano questa protagonista, che ovviamente è molto ispirata alla tua storia, ma so che insomma ci sono tutta una serie di elementi che invece tu hai ideato appositamente per lei.
1: Sì, è così, anche perché nei fumetti ho sempre raccontato sempre soltanto la verità, e in questa cosa mi sono detta, forse tra le parole riesco anche a mettere cose che ho sempre pensato, sempre detto, sempre magari vissuto, però magari mascherandola appunto in una pagina, no, fatta di parole anziché di disegni, anche perché i disegni sono molto più diretti.
0: Sì.
1: Un esempio che faccio, ad esempio nelle newsletter come Substack, si possono mettere si possono scrivere dei racconti che siano anche erotici, no? Invece nel caso delle tavole, di fumetti, illustrazioni erotiche, non possono essere pubblicate. Questo fa capire, secondo me, immediatamente la differenza tra i due tipi di contenuti, quindi ho linguaggi, ecco, e quindi nel caso del romanzo io ho deciso proprio di muovermi su un altro binario completamente. Ho pensato, visto che comunque se viene a chiedermi cosa penso, se viene a chiedermi la mia opinione, se viene a chiedermi la mia storia, io ho messo già tutto nei fumetti e lì dirò la verità, nient'altro che la verità. Qui ho pensato, senti, visto che ci sono delle cose comunque simili, però non volevo che le persone si concentrassero, ecco, sul fatto se fosse o meno un memoir o una storia vera, volevo che si concentrassero invece sulla storia. Perché secondo me creare archetipi come Teresa era importante, e da qui anche l'idea di appunto affiancargli questa idea della fiaba di Andersen, dei cigni selvatici, che però è portata nel nome. E quindi mi sembrava divertente, mi sembrava proprio una cosa che mi piaceva, mi ha dato carica fin dall'inizio, e devo dire che ho buttato pagine e pagine fino a quando non sono arrivata a questa bozza, alla prima bozza, che poi ho appunto anche lavorato con l'editor, in cui sono veramente soddisfatta. È un lavoro che io, ripeto, qualche anno fa non mi aspettavo, perché all'inizio pensi di non potercela fare, no? Nel senso, mentre con i fumetti appunto io ero convintissima fin dall'inizio di tutto quello che volevo, e invece nella scrittura, ovviamente, essendo un nuovo linguaggio, essendo un nuovo mezzo, mi sono detta, ok, devo arrivare preparata, perché più o meno come nei fumetti almeno. E invece posso...
0: Si vede.
1: Bella, ti ringrazio, perché sto ricevendo solo feedback positivi. Io onestamente sono abituata che quando mi esce un fumetto ci sono sempre delle critiche.
0: Beh, ma diciamo che forse diciamo la letteratura implica, da parte di chi insomma legge il lavoro e poi il lavoro d'esordio di un autore, un'attenzione particolare, no? Cioè non che i fumetti non, ma come tu stesso, tu stessa dicevi, la fruizione, diciamo, di una graphic novel, di un fumetto è più immediata, quindi più immediata è anche la reazione, che talvolta è botta calda, invece dopo aver letto un romanzo ci si pensa un po' su, ci si rende conto magari di che cosa ti ha lasciato. Io credo che sia proprio anche il linguaggio della letteratura che rende i giudizi talvolta anche severi, ma un pochino più ragionati, ecco, un pochino meno immediati, istintivi, ecco. Questo è quello che penso io, poi non so se è vero. Però diciamo, comunque, intanto io confermo che la tua prosa è molto matura, e credo che tutto il lavoro attraverso i fumetti ti abbia comunque creato, no, una base anche drammaturgica per i colpi di scena, per le sorprese, per delineare i personaggi che davvero escono dalla pagina proprio come se fossero disegnati.
1: Sì, io tra l'altro da piccolino ho sempre scritto, anche questo episodio molto simpatico con questa professoressa delle medie di italiano che mi aveva detto, cioè che con cui avevo litigato, perché in sostanza alla fine delle medie le aveva detto ai miei genitori che io avrei dovuto fare il classico, perché ero molto brava a scrivere, ero proprio preparata.
0: Quindi in realtà...
1: E invece le avevo detto che appunto volevo fare l'istituto d'arte, perché avrei voluto fare fumetti, volevo disegnare, e quindi lei non mi ha più parlata. E quindi c'è stata questa discussione con i miei genitori, alla fine comunque appunto è andata bene, mi sembra, anche nei fumetti, e in questo momento sto anche scrivendo, cioè avendo scritto il romanzo comunque, cioè diciamo che alla fine la mia direzione l'ho un po' presa. E poi all'Accademia di Belle Arti di Bologna a fumetto io ho studiato scrittura creativa con Emilio Clementi, voce di Massimo Volume, il romanziere. Quindi in realtà appunto ho
0: delle buone basi, delle buone basi.
1: Ti ringrazio.
0: Allora, ti devo fare un sacco di domande, quindi scusami se ogni tanto vado veloce, ma una cosa ti volevo chiedere. Qui in questo romanzo, come è inevitabile, si parla di un percorso di costruzione della propria identità, anche piuttosto doloroso. C'è un intervento chirurgico che purtroppo non va come dovrebbe andare, c'è una famiglia che appunto non sostiene come potrebbe, che quindi ecco, la famiglia è molto presente non solo nelle vicende della protagonista, ma anche nelle vicende di un altro personaggio importante, Martina. Ci sono questi padri, no, molto presenti, e tra l'altro nel romanzo tu per la protagonista scegli di chiamare i genitori padre, madre.
1: Sì, perché in sostanza, appunto, ripeto, non volevo volevo che fosse un po' ancora più archetipo come personaggio, nel senso
0: fossero
1: che
0: dei simboli, sì.
1: Sì, esatto, perché la protagonista alla fine ha un nome, perché secondo me, almeno dal mio punto di vista, anche come lettrice, scaldava molto di più l'idea di sapere come si chiamava la protagonista. E quindi sì, padre e madre, magari all'inizio può sembrare un po' un gioco linguistico.
0: No, ma è particolare, uno lo nota, sì, no?
1: Sì, ma infatti guarda, sui nomi in realtà è stato fatto proprio un lavoro, poi ovviamente non faccio un spoiler, nel senso che a un certo punto mentre lo scrivevo ho trovato un modo anche per i personaggi, come chiamarli, i loro nomi, eccetera, quindi in realtà è stato proprio fatto un discorso anche, no? Che all'inizio era molto istintivo e poi ne abbiamo discusso anche con l'editor, abbiamo deciso appunto come rendere al meglio questa cosa. Padre e madre, secondo noi, era il modo giusto per descrivere questi due personaggi, che comunque, appunto, come qualsiasi famiglia, non hanno proprio colpa di tutto, diciamo, però comunque hanno le loro responsabilità e le loro fragilità, sono delle persone, a volte ci scordiamo che i genitori sono persone, e che poi invece quando a un certo punto della tua vita di figlia diventi anche di supporto. Quello che vorrebbe fare Teresa scrivendosi a ingegneria è diventare di supporto immediatamente, non solo per la sua famiglia ma soprattutto per i suoi fratelli. E questo, come nel caso della principessa dei cigni selvatici di Andersen, in qualche modo la convinte a tenere il silenzio sulla sua identità, perché è convinta che non dicendo di essere una ragazza transgender potrà avere una posizione migliore in società, potrà avere un lavoro migliore, eccetera. E il glitch che si crea, secondo me, poi ovviamente mentre lo scrivevo io non solo ho pensato che fosse drammatico, ma ne ho riso anche.
0: E infatti si sorride, si ride donna, parecchio.
1: Sì.
0: quando inizi un capitolo dicendo che tua sorella aveva i baffi, o ha i baffi, insomma, cioè, devo dire. Ci sono, come ripeto, moltissime cose che riguardano un po' tutti noi, perché è anche un romanzo che racconta un'epoca, un passaggio, parla di, in alcuni punti, anche di politica, di storia d'Italia, quindi davvero è un romanzo molto denso, molto, molto interessante, molto originale. Chiudo leggendo dal capitolo 43 solo l'inizio, perché secondo me è molto molto, insomma, è stato veramente, secondo me, un colpo di genio iniziare questo capitolo così. Nessuno sa cosa succede dopo il vissero per sempre felici e contenti delle fiabe, ma io sì. Ecco, questa è un'altra delle cose che ho trovato in chiusura del tuo romanzo, da un certo punto di vista un punto di riferimento, credo, anche per molte persone, no? Potrebbe essere.
1: Sì, infatti, guarda, quando parlavi di storia d'Italia e di politica, io ovviamente poi, anche se scrivendo la storia di personaggi anche non proprio simili a me o comunque anche distanti volendo, in realtà poi qualche cosa viene fuori lo stesso, perché comunque la mia voce è quella. Ed è importante sottolineare che in realtà le transizioni fanno parte della storia d'Italia. È una cosa, è qualcosa,
0: ma veramente?
1: Che ad oggi vogliono
0: cancellare,
1: sempre mettere da parte o comunque sempre relegarsi. Ma in realtà abbiamo tantissime storie di mi vengono in mente soprattutto donne transgender che in Italia hanno fatto la differenza, e non citarle o non raccontarle secondo me è un po' un errore, perché ti racconta ti racconta un'Italia che è veramente diversa. Io quando sento il concetto di normalità, quando qualcuno cerca di spiegarmi che cos'è la normalità o la famiglia tradizionale, mi vengono i brividi alla pelle.
0: Ti rispondo con uno dei nostri slogan da tanti anni, che è da vicino nessuno è normale, che poi è tratto da una celebre canzone brasiliana. Quindi è così. Fumetti Brutti, grazie mille, vieni a trovarci quando sarei da queste parti, ci farebbe molto piacere.
1: Assolutamente, anche a me. Grazie Stelle, grazie a te e grazie per l'ascolto.
0: A presto, ciao.
1: Ciao.

Ne approfitto per ricordarvi che sarà veramente a Milano Fumetti Brutti, solo che per una serie di motivi quel giorno non potrà essere da noi, ma potrete essere voi con lei alle ore 18:30 alla libreria Feltrinelli Sabotino insieme a Jonathan Bazzi. Parlerà proprio di cigni selvaggi, io continuo a dire il nome della fiaba di Andersen a cui è ispirato questo bel romanzo, il primo romanzo di Fumetti Brutti, Cigni Selvaggi, perdonate, appena uscito dai narratori Feltrinelli. Ma noi adesso abbiamo appuntamento con Sciauchi Senussi e con Extra Cult.

0: Buongiorno Sciocchi.
1: Buongiorno Ira e grazie.
0: Ecco, allora siamo al secondo appuntamento, seconda settimana del palinsesto autunnale, Extra Cult, dove ci porta oggi?
1: Oggi potevo fare anche 10 notizie, è ricchissima. Partiamo con un tema che secondo me è molto importante anche da dibattito. C'è una rivolta nella radio pubblica francese, Radio France, che sono 7 canali nazionali, 44 stazioni locali e regionali. Hanno scioperato domenica e lunedì per protestare contro l'ingaggio, quindi contro il reclutamento di un editorialista, opinionista, che si chiama Charles Sapin, vice direttore della rivista Valeurs Actuelles, Valori Attuali. Questa rivista settimanale è stata condannata più volte per incitamento all'odio. La rivista di ultradestra contribuisce inoltre al negazionismo climatico e diffonde teorie antifemministe. Per esempio, nel 2020 aveva raffigurato una deputata di LFI, una deputata nera, Danielle Obono, come una schiava. Sapin doveva tenere una rubrica domenicale alle 7.40 e quindi le redazioni non ci stanno. Quindi ieri le principali emittenti lunedì sono state interrotte dallo sciopero. Programmi di France Info, France Culture e France Inter hanno trasmesso solo musica intervallata da un messaggio di avviso agli ascoltatori. Gira anche la battuta Ira che France Info, che è una radio all news tutto il giorno, ieri è stata eletta la miglior radio musicale perché era tutta musicale. La direttrice dice che hanno chiamato Charles Sapin in nome del pluralismo in vista delle elezioni presidenziali, ma questo è il tema. Qua non c'è un pluralismo di idee perché lui co-dirige un settimanale che incita all'odio, che è stato più volte condannato per razzismo. C'è stata anche un appello sulle Parisien di 300 personalità, tra cui l'attrice Ariane Ascaride e la premio Nobel per la letteratura Annie Ernaux, che hanno condannato l'ingaggio di Charles Sapin da parte di France Inter. Ieri nell'Assemblea Generale i sindacati hanno messo sul tavolo 3 opzioni: presentare una mozione di sfiducia contro la direttrice di France Inter Céline Pigalle, oppure indire uno sciopero a tempo indeterminato, oppure presentare un altro preavviso di sciopero di un giorno, forse lunedì prossimo. Oggi i sindacati dovrebbero rinconvocare i dipendenti e vediamo come andrà a finire. Il tema è che le idee sono le idee e i reati sono reati, quindi non possiamo nel pluralismo sommare idee e reati.
0: Molto tema ampio e molto interessante.
1: Allora, adesso un tema che avevamo raccontato ieri l'anno scorso, sì, che riguarda Stephen Colbert. Quindi, coronamento di una lunga, memorabile carriera, The Late Show with Stephen Colbert, ieri si è aggiudicato l'Emmy Awards come migliore programma di varietà dopo aver concluso la sua 11ª messa in onda. Ricordiamo che la CBS ha detto che lo cancella per motivi finanziari, ma in realtà sappiamo che è stato cacciato da Donald Trump, che aveva messo l'out out: o lo cacciate oppure tolgo alla CBS la licenza per trasmettere. Io ho mandato anche un pezzettino quando annunciano il premio. Lui ha ignorato Trump, ha parlato di altro, ha chiesto a tutti i produttori di assumere il suo team, perché è un team di talento che in questo momento sono senza lavoro, ecco.
0: Certo, insomma, anche questo è un tema su cui ritorniamo, grazie per averlo sollevato nuovamente. E tu ci hai portato dei reperti o abbiamo ancora qualcosa da aggiungere?
1: Allora, intanto se vuoi c'è Colbert che parla.
0: Vogliamo ascoltarlo brevemente? Sentiamo, dai. The Late Show with Stephen Colbert. The Late Show with Stephen Colbert received 9 nominations this year and a total overall of 41. On behalf of the over 200 people who threw themselves at this show for 11 years to try to do the best show they possibly could for you, the thing about these late shows is that besides being a really good steady job, is that they require so many people that they're a fantastic incubator for young people to come in to learn to work professionally on a deadline, in cooperation, in collaboration. And that is the future of our business that we have to look after.
2: I want you to know I got some great news. They are all tech avail. Hire them, they will make your show better and they will make your day easier. I want to say to the audience, thank you so much.
3: Allora, sì, tra l'altro poi un appello, no, al lavoro di squadra, che è una delle cose più importanti e che tra l'altro tutelerà, è uno strumento per cercare di tutelare il lavoro degli artisti, no? Come per esempio in questo caso dopo 11 anni di Late Show, no? Che spesso e volentieri certamente non ha fatto il servizio dei poteri fare il lavoro degli artisti, no? Come per esempio in questo caso dopo 11 anni di Late Show, no? Che spesso e volentieri certamente non ha fatto il servizio dei poteri forti.
1: Chiudiamo con

0: su un palco il 4 settembre al MetLife Stadium. Ieri il rapper ha scritto un bellissimo post su Instagram dove ha raccontato che Robert Kraft, un miliardario proprietario del Gillette Stadium vicino a Boston, avrebbe vietato a Sheeran di farlo esibire con lui, e altri stadi avrebbero minacciato di cancellare concerti se non fosse stato rimosso. Nel post ha detto: voglio essere chiaro, io non sono una vittima in questa storia, nemmeno Ed. Abbiamo entrambi una carriera straordinaria, sicurezza finanziaria e famiglia a cui tornare. Questo non riguarda noi, riguarda la gente di Gaza. Noi sentiamo Inz Rajab.
1: Grazie, Shawky Senussi. Extra Cool torna la prossima settimana, sempre grazie di martedì. E dunque, Inz Hall di Macklemore è la nostra sigla finale, e fra poco le notizie delle 12.30, e noi ritorniamo domani alle 11.30, oppure siamo in podcast. Un saluto da Ira Rubini.

0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Popolare Network.

Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Ora il testo torna alla Camera per l'approvazione definitiva. In aula la protesta delle opposizioni che espongono cartelli con la scritta no alla legge truffa. Fermiamo delocalizzazioni e licenziamenti. A Cerreto d'Esi la manifestazione nazionale dei lavoratori Electrolux contro la chiusura dello stabilimento marchigiano

0: e i 1500 esuberi annunciati in tutta Italia dalla multinazionale svedese. Abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania, Vilnius, abbiamo avvisato gli alleati della NATO, c'è molto lavoro da fare. Il drone sarebbe arrivato dalla Bielorussia. Rimane un mistero la tregua energetica tra Kiev e Mosca, annunciata ieri da Trump. Stati Uniti, dalla Corte Suprema, una brutta notizia per Donald Trump a poche settimane dalle elezioni di midterm. I giudici hanno bloccato il piano della Casa Bianca per limitare il voto postale. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Come sentivate dai titoli, poco fa l'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale che ora tornerà alla Camera per il via libera definitivo. Poco prima dell'approvazione le opposizioni hanno protestato in aula mostrando cartelli con la scritta no alla legge truffa. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: 113 sì, un voto palese che ha messo sotto il tappeto tutti i dubbi, le resistenze dei partiti di maggioranza, Lega e Forza Italia, contro questa legge che rischia di danneggiarli ancora di più. Romeo, capogruppo della Lega, non è neanche intervenuto in dichiarazioni di voto, non solo perché ora è inviso a Salvini, ma proprio per questo motivo ha avuto modo di esprimere in questo modo il suo rifiuto verso la legge elettorale, una legge che ora va alla Camera per l'ultimo passaggio e che dovrà confermare le modifiche fatte qui a Palazzo Madama, che riguardano le preferenze, soprattutto capolista bloccati e la scelta di 3 candidati. È stato fatto un calcolo e in sostanza solo il 20% dei parlamentari sarà eletto attraverso delle preferenze in un sistema che penalizza ancora una volta una vera alternanza di genere, perché nella scelta dei capolista non c'è nessun obbligo di rispettarlo. Una legge truffa, ha esposto così un cartello il senatore dei 5 Stelle che è intervenuto in aula, una legge che Meloni aveva disegnato per sé per poter vincere più di 6 mesi fa, pensando che il 42% del premio di maggioranza le bastasse per tornare a Palazzo Chigi. Ora ci sono i dubbi dati dalla crescita nei sondaggi di Vannacci. L'idea del ballottaggio è stata archiviata per l'opposizione dei suoi alleati. Renzi, nell'intervento in aula, più che puntare il dito sul governo, l'ha fatto contro i 5 Stelle, colpevoli a suo dire di impedire una coalizione il più larga possibile per vincere, una sorta di veto di Conte nei suoi confronti. Il 28 la legge andrà alla Camera, l'intenzione di approvarla il prima possibile e tenerla pronta anche per elezioni anticipate. Linea allo studio.
0: E tra le critiche alla nuova legge elettorale voluta dalla destra, come sentivate, anche quella di aver eliminato la parità di genere, con il rischio che quasi l'80% del prossimo Parlamento sarà formato da soli uomini. Ascoltiamo Valeria Valente, senatrice del PD, intervistata poco fa da Anna Bredice.
2: Mi sembra che anche le donne purtroppo del centrodestra abbiano scelto di diventare complici di una scelta scellerata, irresponsabile e gravissima sul piano della democrazia e sul piano della rappresentanza di genere. Con questa scelta e con questa norma io vorrei che fosse veramente chiaro, noi non è che non facciamo un passo avanti, ne facciamo 2 indietro rispetto all'attuale sistema. Oggi era prevista 60-40 nelle liste anche nei capilista. E con questa norma che prevede l'elezione del Parlamento almeno per l'80% attraverso la nomina dei capilista, nei capilista non c'è alcun termine, diciamo in qualche modo vincolo di rappresentanza tra donne e uomini. Questo significa che abbiamo la possibilità con questa legge di eleggere un Parlamento fatto quasi per l'80% di soli uomini, se non addirittura di più.
0: È in corso a Cerreto d'Esi la manifestazione nazionale dei lavoratori dell'Electrolux contro la chiusura dello stabilimento marchigiano e i 1450 licenziamenti in tutta Italia annunciati dalla multinazionale svedese. Centinaia di lavoratori presenti, arrivati con 8 pullman anche dagli altri stabilimenti italiani del gruppo, dove da questa mattina è in corso anche uno sciopero di 8 ore. A Cerreto abbiamo raggiunto Pierpaolo Pullini, che è il segretario della FIOM di Ancona.
3: I dipendenti di Cerreto d'Esi, come gli altri dell'Electrolux, nella logica della multinazionale, il loro destino è già segnato. In Italia Cerreto cesserà la produzione, verranno delocalizzate in Polonia, mentre invece le produzioni degli altri stabilimenti, Forlì, Porcia, Susegana e Solaro, verranno delocalizzate in Cina piuttosto che in Thailandia. In Oriente ci saranno altri 1500 licenziamenti in tutta Italia. Noi crediamo che ci sia un rischio concreto, basta guardare le crisi dell'automotive e della siderurgia, che l'Europa sta perdendo la propria vocazione industriale per essere un domani un hub gigantesca di logistica di prodotti che vengono appunto costruiti altrove. Le armi, per quello che riguarda gli Stati Uniti d'America, perché noi non dimentichiamoci, tutte le armi che stiamo appunto comprando dall'America per mandare nell'est dell'Europa, e per quello che riguarda invece i prodotti del civile, automobili, elettrodomestici, che vengano dall'Oriente.
0: Il governo lituano ha fatto sapere di aver informato Unione Europea e NATO dopo l'intercettamento di un drone nel suo spazio aereo la notte scorsa. Il drone era arrivato dalla vicina Bielorussia ed è stato abbattuto da due caccia italiani sotto comando NATO. C'è molto lavoro da fare, ha detto il governo lituano. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti. Emanuele.
4: Sì, i fatti che in qualche modo si possono legare alla Russia nei paesi europei si stanno moltiplicando. In queste ore, oltre al drone abbattuto in Lituania, c'è stato anche un incidente nelle acque internazionali al largo della Danimarca. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un aereo militare danese. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. C'è ancora poca chiarezza su questo fatto. La Polonia invece ha detto di aver recuperato i resti di un altro drone al largo delle sue coste sul Baltico. Dopo l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, non è ancora chiaro cosa possa succedere. Ieri sera Zelensky aveva ribadito la sua disponibilità, ma solo di fronte a un vero impegno russo accompagnato da garanzie americane. Zelensky però ha anche detto di non fidarsi di Putin. Oggi ci sono stati i soliti attacchi a Kiev, colpite due stazioni di servizio, un morto e sette feriti, morti e feriti anche a Zaporizhia nel sud, dove è stata colpita anche la rete elettrica. Gli ucraini invece avrebbero colpito una raffineria di petrolio nel sud della Russia.
0: Grazie ad Emanuele Valenti. Non lasciatevi distrarre da Trump, non c'è alcuna trattativa con gli Stati Uniti. Lo hanno detto i vertici della sicurezza iraniana, smentendo il presidente americano, che ieri aveva ripetuto per l'ennesima volta che Teheran sta cercando un accordo. Il quadro in Medio Oriente rimane sempre molto complesso e instabile. Gli Houthi dello Yemen avrebbero preso il controllo di altre due piccole isole nel Mar Rosso, sopra lo stretto di Bab el-Mandeb, consolidando così il loro controllo su quella rotta marittima molto importante per l'energia, proprio come lo stretto di Hormuz. Non è un caso che il prezzo del petrolio stia continuando a salire. Il Brent, il greggio di riferimento per il mercato europeo, è arrivato a $107 il barile. In questi giorni Trump ha detto che l'aumento dei prezzi dell'energia è causato dai raid ucraini sulle raffinerie russe, facendo finta di non aver iniziato la guerra in Medio Oriente. Ma in ogni caso, dietro al rapido aumento del costo di gas e petrolio, ci sono anche altre variabili, oltre le due grosse guerre di questo periodo. Ascoltiamo Francesco Sassi, che insegna geopolitica dell'energia all'Università di Oslo.
5: Noi in questi mesi ci siamo ossessionati a controllare, a guardare ciò che accade attorno allo stretto di Hormuz. Ci siamo poi accorti che esiste lo stretto di Bab el-Mandeb e la questione degli Houthi è risolta da molti anni, molto prima che questa crisi tra Iran e Stati Uniti e Israele iniziasse, una crisi che dura, quella degli Houthi, almeno 10 anni. E poi siamo stati per anni a parlare soltanto di ciò che stava accadendo tra Russia e Ucraina e ai confini dell'Europa e tra l'Europa e la Russia, ma il punto è che i mercati dell'energia sono globalizzati e siamo entrati in un'epoca in cui queste interruzioni dei flussi, questo diventare dell'energia come una materia politica e geopolitica, può davvero capitare in tutto il mondo ed avere delle conseguenze globali proprio per la difficoltà dei mercati di riuscire a sostenere i fondamentali vista la situazione e le interruzioni già in atto.
0: Una brutta notizia per l'amministrazione Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso della Casa Bianca sul voto postale a poche settimane dalle elezioni di midterm, elezioni sulla carta fondamentali per il futuro politico del presidente americano. Sentiamo il servizio da New York.
6: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato il piano dell'amministrazione Trump per modificare le regole del voto per posta a poche settimane dalle elezioni di metà mandato, una decisione notturna che impedisce almeno per ora di introdurre cambiamenti capaci di creare confusione proprio mentre diversi stati stanno già iniziando a distribuire le schede elettorali. La maggioranza dei giudici, 7-2, ha stabilito che il governo difficilmente riuscirebbe a dimostrare la legittimità delle nuove nuove regole. Anche il conservatore Brett Kavanaugh, pur lasciando aperta la possibilità che il servizio postale statunitense possa avere una certa autorità sulla materia, ha definito i cambiamenti che avrebbero reso il voto per posta disponibile per pochi troppo tardivi e difficili da applicare. Due giudici conservatori, Samuel Alito e Clarence Thomas, hanno invece dissentito, sostenendo che il piano avrebbe dovuto entrare in vigore. La sentenza è stata accolta positivamente dagli stati guidati dai democratici e dai gruppi a difesa dei diritti civili e dell'accesso al voto per le minoranze, ma la lunga battaglia legale potrebbe aver già prodotto l'effetto cercato da Trump, alimentare dubbi e incertezza sull'affidabilità del voto per posta, nonostante il presidente stesso abbia votato proprio così nel 2020 e anche lo scorso mese. Una vittoria giudiziaria dunque per gli oppositori del piano, ma una partita politica ancora tutt'altro che chiusa. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Volevano alterare le quote della società sportiva Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare il presidente Claudio Lotito dalla società, e quanto contestano i PM della DDA di Roma ai presidenti, alla presidente del e all'amministratore delegato della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e all'ex faccendiere, oggi editorialista del Tempo, Luigi Bisignani. Questa mattina sono scattate le perquisizioni a casa degli indagati per la Procura di Roma. I tre diffondevano false informazioni circa l'imminente cessione da parte di Lotito del pacchetto azionario della società Lazio, con l'obiettivo di far retrocedere la squadra in una serie minore ai fini di ottenere il cosiddetto paracadute di 35 milioni di euro. È stato ritrovato questa mattina intorno alle 9 il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato nella laguna di Venezia. La donna era scomparsa dopo lo scontro tra il barchino su cui viaggiava con il marito e un'altra imbarcazione. Il corpo della donna è stato ritrovato questa mattina in acqua da un privato cittadino. Il marito della donna è ricoverato in ospedale dopo l'incidente, è morto domenica scorsa. Con le nuove regole europee sugli affitti brevi, Airbnb prova ad adeguarsi con l'investimento immobiliare diretto per rendere le abitazioni abbordabili anche per le famiglie a reddito basso. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: In 20 anni dalla nascita nel 2007 hanno costruito un settore da 63 miliardi di dollari di fatturato che ha prodotto un utile netto cumulato di oltre 6 miliardi, rivoluzionando il turismo a livello mondiale. Stiamo parlando di Airbnb che ora, per fare i conti con le regole che finalmente si stanno imponendo a partire dall'Europa, cerca la strada dell'investimento immobiliare diretto per rendere l'abitazione abbordabile anche per le famiglie a reddito basso. Per ora solo una sperimentazione, la società californiana ha deciso di investire 250 milioni di dollari in immobili e scelto per ora solo l'area di Austin in Texas, la capitale tecnologica del sud degli Stati Uniti, che sarà teatro della prima prova da operatore del cosiddetto real estate. Nell'ambito del programma Airbnb Housing Accelerator, la società distribuirà 250 milioni di dollari agli sviluppatori per aiutarli a colmare le lacune nel finanziamento di progetti di edilizia residenziale multifamiliare con tassi di mercato inferiori in termini di rendimento. Airbnb raccoglierà le candidature degli sviluppatori tramite il sito web del programma, con l'obiettivo ovviamente di rifarsi l'immagine e la sostanza dell'impatto della sua azione a livello locale, per ora negli Stati Uniti e forse poi a livello globale.
0: Emanuele Valenti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
8: Popolare Network.
9: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
10: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
10: Meno male che ho la Bennet Club.
11: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
12: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco andiamo in Calabria per una storia molto drammatica, ma prima fatemi dire un paio di cose. Una che un lupo è salvo, diciamo così, stiamo parlando dell'Alto Adige, stiamo parlando della decisione del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano che ha accolto l'istanza cautelare della LEAL, della LNDC, Lega Nazionale Difesa Cane, che stoppa l'esecuzione, diciamo così, dell'uccisione del terzo lupo in provincia di Bolzano. Era stata emessa l'11 di settembre, ecco, il 14 il presidente del TRGA ha decretato la sospensione di questa decisione. Nel frattempo l'EMPA ricorre al TAR sempre su questa vicenda, insomma questioni che andranno avanti per diverso tempo. Il ricordo, ahimè, dell'iter della legge, della proposta di legge sulla caccia che ci ha lasciato respirare un po' nel mese di agosto, riprende proprio in questi giorni con una ancora una volta con un'accelerazione, che perché insomma questa diavolo di legge la si vuole assolutamente far passare. La Lipu di Milano inizia i suoi appuntamenti per il mese di settembre. Proprio domani pomeriggio alle 16 c'è una conferenza alla Biblioteca Gallaratese di Via Quarenghi 21 a Milano, a cura di Norio Andriollo, ed è su Iraq, la storica terra tra i due fiumi. E poi io ho un arretrato su una mail che è arrivata ad armadillo@radiopopolare.it e che vorrei assolutamente risolvere oggi. Sapete che la prima settimana di andati in onda di questa trasmissione noi ci siamo occupati di questo congresso che si svolgeva proprio a Milano degli zoologi. Tra i vari ospiti che sono venuti qui nei nostri studi c'è stato anche il professor Musco, esperto, è un biologo marino e zoologo naturalmente, esperto. Insomma, la nostra conversazione si concentrò in quell'occasione soprattutto sui vermi marini. A questo proposito Luca scrive dicendo che insomma considera l'armadillo è la sua trasmissione preferita, io lo ringrazio tantissimo, e poi dice: ti vorrei regalare un mio piccolo ricordo di famiglia che nulla c'entra in realtà con la trasmissione, ma che mi torna alla mente ogni volta che sento citare il vermo cane, ricordo che mi intenerisce sempre e sono sicuro ti piacerà. Milano 1944, casa dei miei nonni materni, mio nonno affitta un appartamento nel palazzo in cui abita per creare un laboratorio da affidare al genero e alla figlia, i miei genitori, ufficialmente per produrre medicinali, ma soprattutto per nascondere dietro una parete artificiale stampa clandestina della Resistenza. I prodotti erano sostanzialmente due, uno per i pidocchi e l'altro per i vermi intestinali, l'indispensabile vermolan.

0: Mio nonno, di origine veneta, era diventato socialista a Rovigo frequentando lo stesso liceo di Matteotti, lo aveva subito ribattezzato Vermocanna. Il prodotto durò solo qualche mese fino alla liberazione, ma nel nostro lessico familiare l'affettuosa ed edulcorata bestemmia lombardo-veneta è rimasta in eredità alle generazioni future. Lunga vita dunque al vermocane rosso e antifascista. Un abbraccio da Luca. Abbraccio che ricambio naturalmente. Ma eccoci qua a dare il benvenuto alla nostra ospite, che ringrazio per la pazienza. Buongiorno Caterina Semeraro.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei per essere con noi. Senta, noi stiamo per aprire una pagina veramente triste. Ci spostiamo tutti in Calabria, in particolare a Cerro Marino, dove esiste da quanti anni Oasi Argo?
1: Esiste come idea dal 2013, come inizio lavori fine 2014, inizio 2015.
0: Ecco, questa Oasi Argo, che tipo di missione si è data, diciamo così, nella sua costituzione?
1: È quella di aiutare i cani randagi, di curarli, di aiutare le persone che non possono, come abbiamo fatto più volte, di farli adottare, trovare loro casa, ma soprattutto di dare loro la libertà di vivere come la loro etologia richiede.
0: E senta, e quindi lei mette in piedi quest'oasi che in tutti questi anni si muove con la raccolta di cani randagi in varie condizioni, immagino anche alcuni non messi benissimo, e si muove anche grazie ai social in un percorso di adozione di questi animali, giusto?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Ecco, ma che cosa succede purtroppo qualche giorno fa? Ci racconta, perché è veramente drammatico quello che è accaduto.
1: Ma non è la prima volta che accadono episodi nei confronti miei o dell'Oasi Argo. Si suppone sia di origine dolosa, ci sono le indagini in corso. Io mi sono assentata giusto 40 minuti, sono uscita verso le 15, dopo esattamente circa 40 minuti mi hanno telefonato degli amici che sono passati da qua e sono corse, ma era tutto un inferno, un fuoco.
0: Quindi hanno dato fuoco, o insomma le indagini sono in corso, però lei ci fa capire che in qualche modo l'ipotesi che sia un incendio doloso è altissima. Pronto? Accipicchia, scusatemi, ma è caduta la linea, non so come mai. Allora datemi il tempo di richiamare la nostra ospite, perché vogliamo assolutamente capire che cosa è successo.

0: Eccoci, era caduta la linea. Ricordo che stiamo parlando con Caterina Semeraro dell'Oasi O Argo di Ciro Marina in Calabria. Caterina, sì, la mia domanda era, insomma, voi avete le percentuali che l'incendio sia doloso sono altissime, diciamocelo.
1: Il mio pensiero è quello.
0: Ecco. Naturalmente noi aspetteremo come lei i risultati delle indagini, però questo incendio non ha soltanto distrutto la struttura, ma
1: no,
0: anche ha fatto delle vittime, ahimè, tante.
1: Sì, anche una sarebbe stata tanta.
0: Ah, certo.
1: Sì.
0: E invece
1: deboli, sì, i più deboli, perché la zona che è stata toccata è la zona, diciamo, nevralgica della zona di isolamento per i cani che hanno bisogno di terapie mirate, i cani paralizzati, c'era l'ufficio, c'era la zona pappe, era una struttura articolata con 4 container, 3 metri per 9, quindi c'era la zona magazzino con temperatura controllata che è stata completamente distrutta, dentro c'era il cibo, le scatolette per le tipologie di necessità per i cani, e c'era di tutto, una medicheria con 30.000 euro di attrezzature.
0: Figuriamoci, certo.
1: La zona coperta con i vestitini per i cani, la zona attrezzi da decespugliatori, trapani, cioè, c'era di tutto.
0: Senta, sono stati bruciati anche i furgoni che vi servivano per le staffette che voi fate per portare i cani in adozione, giusto?
1: La staffetta non lucrativa, perché i rimborsi delle staffette non vengono intascate da me. Vanno all'ente, quindi all'associazione, e quindi una staffetta non lucrativa, qualsiasi rimborso va all'ente per il sostegno dei cani che abbiamo. Sono stati bruciati entrambi, cioè si sono bruciati entrambi.
0: Senta, sono più di una decina i cani che sono morti, vero?
1: 18,
0: ecco, sono 18 cani, alcuni dei quali proprio impossibilitati a muoversi per le loro condizioni,
1: sì.
0: E pensiamo, insomma, voglio dire, già gli incendi sono una iattura in questo paese, gli incendi dolosi sono un reato oltre che una iattura, e pensare appunto allo strazio di questi poveri animali bruciati in questo modo è veramente doloroso per qualcuno come Caterina Semeraro, che sta dedicando la sua vita in realtà a aiutare e tutelare questi animali.
1: Ma io spero che il messaggio che arrivi da parte mia non sia solo questo. Io sono anni che mi batto a che termini il randagismo nella nostra regione. E la regione pare abbia recepito questo messaggio. E il presidente Occhiuto si sta impegnando a far sì che finiscano e terminino le nascite. Perché se più nascono cani, e più cani vanno nelle strutture, ed è più difficile anche toglierle dalle strutture.
0: Certo. Quindi uno degli impegni che noi ribadiamo anche da questa trasmissione per quel che riguarda la gestione di questi animali è sicuramente quella della sterilizzazione, perché il problema è appunto, come dice Caterina, il moltiplicarsi poi di questi animali che fanno una vita apparentemente felice, ma in realtà è una vita gravissima, no?
1: Ma io non sono d'accordo con la legge in generale, che ha istituito come struttura per il benessere degli animali, io li chiamo loculi in cemento. Per questa la mia idea, già da piccola, diciamo, era sempre che gli animali dovessero stare in strutture con rispetto della loro etologia, quindi che potevano giocare, saltare, scavare, rosicchiare, avere le 5 libertà rispettate.
0: Sì. E
1: questo cozza con quello che è anche la legge in generale, dove le strutture devono avere il pavimento di cemento, ma non si considera l'impatto che ha il cemento sulle articolazioni. La vita senza un contatto umano giornaliero vero, per quanto uno possa avere dei collaboratori bravi, comunque ci vuole il contatto umano. E quindi io mi sto spingendo anche per questo, cioè dobbiamo cambiare mentalità. Io so che al nord ci sono anche strutture in cemento, devono cambiare mentalità. Questo è il mio pensiero.
0: Sì, senta Caterina Semeraro, parliamo un po' di questa questione del randagismo in Calabria. Purtroppo è una questione che riguarda non solo la Calabria, ma molte regioni del sud. Ecco, sì. Secondo lei, allora, intanto esiste una stima, cioè, perché sa, anche le azioni molto spesso hanno bisogno di dati concreti per poter partire. Certo. C'è un censimento in qualche, si è riuscito a capire quanti possono essere i cani randagi in Calabria?
1: Allora, no.
0: C'è territorio complesso, peraltro.
1: Una stima che deriva da dati certi come l'Istat, la Legambiente, gli iscritti alla Federcaccia, sì. E si è fatta una stima, ma il censimento vero non l'ha fatto nessun comune che mi risulti. Come il comune che ogni comune che risolve il problema chiudendo i cani nelle strutture e amen.
0: Cioè, sì, certo.
1: È così che si risolve il problema. Noi siamo tacciate per isteriche o per persone che vediamo l'animale in un modo umano. Beh, l'animale è un essere senziente e non lo dico io.
0: Certo.
1: Lo dice tanta storia. Il problema è che molti sindaci dimenticano che i cani nelle strutture non sono gratuiti, sono lì con dei soldi pubblici. E quindi la cosa che io ho sempre sottolineato, che spero di aprire le menti dei sindaci, e con l'aiuto anche dei social e anche di voi che insomma ne parlate, è quella che i soldi pubblici devono essere spesi per il benessere. Ma nel benessere ci sono le adozioni, ci sono le cure, le terapie e tanto altro. Non si possono chiudere i cani e buttare la chiave.
0: Ovviamente.
1: E noi su questo fatto il volontariato non è ancora completamente tutelato, perché ci sono strutture che non fanno entrare i volontari. Io non parlo di volontari isterici, perché io, per me il volontariato deve essere comunque equilibrato. Però se io entro e devo fare delle foto, alcune strutture non lo permettono.
0: Sì, quindi insomma c'è proprio una rigidità che non permette nessun tipo di confronto. Senta una cosa, però Oasi Argo con le istituzioni ha un buon rapporto o mi sbaglio? Cioè il terreno su cui l'Oasi è un terreno comunale?
1: Lo sta diventando, sì. Ho un buon rapporto con le istituzioni tutte.
0: Sì. Sì. Perché insomma questo è importante per far progredire, no? dei ragionamenti, per farli come dire, per aiutare anche a creare quel tipo di sensibilità e cultura di cui lei parlava.
1: Sicuramente se i sindaci investissero nelle associazioni che riescono a fare delle piccole diciamo realtà, perché non è necessario fare delle grandi realtà, bastano delle piccole realtà di 2 o 3 associazioni, io credo che i sindaci risparmierebbero. Non significa che le associazioni si devono sostituire e non significa nemmeno che le associazioni non debbano essere aiutate, perché alcuni credono che le associazioni debbano prendere i cani e stop. No, il debbono non esiste, però ci dovrebbe essere una collaborazione fra tutti gli attori. Quindi io parlo forze dell'ordine, istituzioni, regione, ASP, tutti.
0: Senta Caterina Semeraro, ma chi è che diciamo è contro questo tipo di percorso? Allora, so che la situazione è molto delicata, che bisogna quindi tutte le cautele vanno prese, però intendo dire il territorio della Calabria, ci sono dei canili naturalmente che sono Molto spesso canili privati però, o come?
1: Il 80% delle strutture, il 90% delle strutture in Calabria sono di privati.
0: Esatto, e quindi c'è in realtà in questo tipo di struttura anche un giro economico importante.
1: Ma penso che basta fare delle piccole ricerche, sì. Non è che
0: certo.
1: È tutto online.
0: È certo, quindi insomma... strutture come Oasi Argo infastidiscono perché non partono da un percorso di business, ma partono proprio con un'ottica completamente diversa.
1: Oasi Argo non riceve soldi dai comuni, quindi
0: certo.
1: Ha fatto più di 5.000 adozioni.
0: Ecco, questo è impressionante, peraltro ho letto sui vostri social insomma una serie di messaggi da tutta Italia che con tanto di foto di cane adottato insomma raccontano che tipo di movimento di animali siete riusciti a mettere in campo, e questo è una cosa molto... significativa, anche se appunto sappiamo che anche in merito alle staffette, insomma, ci sono anche il mondo del protezionismo animale, c'ha tutta una serie di perplessità su alcuni messaggi. Però noi adesso stiamo parlando di Oasi Argo e di quello che.
1: Sì, ma anche su questo io starei attenta a quello che dicono, perché parlare di lucro si parla quando uno guadagna. Quindi ok, il guadagno è una cosa che non dovrebbe appartenere all'associazione.
0: Certo.
1: Nel Oasi Argo, e quindi di associazione Adozione Argo che gestisce l'Oasi Argo, in effetti è così. Noi non abbiamo un guadagno, noi tutte le donazioni, rimborsi e tutto il resto va all'ente.
0: Sì.
1: Quindi non si può parlare di guadagno. La differenza sta in questo. Io non avrei permesso le staffette a chiunque, avrei fatto una legge dove le staffette venivano permesse solo alle associazioni di protezione animali, perché noi oltre a essere iscritte al RUNT siamo anche iscritte all'albo protezione animali della regione Calabria.
0: Sì. E mi scusi, la prima sigla che ha pronunciato ce la spiega, perché non tutti sanno.
1: Il RUNT, Registro sì. Unico Nazionale.
0: Sì. Pronto?
1: Sì.
0: Sì, no, credevo fosse ricaduta la linea e mi sarei disperata. Senta,
1: no.
0: Caterina Semeraro, come siete messi adesso? Allora, le indagini sono in corso. Ricordiamo questo incendio di probabile origine dolosa, anche se ancora non ci sono... le prove, però insomma io tengo presente quelle che sono state le prime dichiarazioni anche dei vigili del fuoco che sono subito intervenuti, peraltro un incendio scoppiato nel mezzo a un pomeriggio di settembre, insomma, cioè alla luce del sole, come si suol dire.
1: Sì, perché comunque ci tengo a sottolineare che la sera all'Oasi Argo ha anche un custode notturno.
0: Quindi non si può neanche dire che è una struttura, cioè, mi sembra da quello che ho visto una struttura con molto molto curata, seria e piena di insomma di attenzione, come ci raccontava anche lei a proposito di spazi refrigerati, di situazioni insomma di grande
1: tanti anni di
0: attenzione,
1: sacrifici per arrivare a un livello di attenzione che un'associazione non può arrivare. Così, però lo scopo era arrivare al livello di attenzione nei confronti degli animali a tutela e al benessere della loro vita, e anche se un animale sta con noi da 10 anni, questo non significa che debba stare male, ecco, questo era
0: certo.
1: Lo scopo ed è lo scopo dell'associazione.
0: Ecco, ma senta, come siamo messi allora allo stato attuale? Intanto c'è naturalmente una raccolta di fondi, perché insomma da soli come diavolo fate, ecco, ma come sta andando, quale programma avete, come intervenire? Immagino Caterina Semeraro, una con la sua determinazione, c'ha già in mente come fare, immagino.
1: Grazie, ma intanto stiamo facendo una stima generale e abbiamo superato i 300.000 euro di danni,
0: sì,
1: è poco,
0: certo.
1: però distribuito negli anni ha un suo perché, tutto in una volta,
0: certo.
1: Diventa quasi impossibile, però non ci fermiamo, o meglio non mi fermo.
0: Sì.
1: Stiamo aspettando il termine delle indagini, e chiederemo poi il dissequestro della zona e iniziare a pulire e vedere progettualmente se modificare per una questione ulteriore di sicurezza il posizionamento di altri container e ricostruire quello che è andato perso in un modo diverso.
0: Sì.
1: Senta, sicuramente con ulteriore attenzione.
0: Senta Caterina, ma quanti sono i cani complessivamente che ci sono a Oasi Argo, mediamente diciamo?
1: Spaziano da 200 a 220.
0: Ecco, e adesso questi, quelli scampati all'incendio, ecco, come sono messi? Il resto della struttura riesce a ospitarli? Insomma?
1: Sì, sono qui, sono stati visibilmente stressati per i primi giorni, alcuni addirittura hanno pianto, non lo dico perché voglio incutere commozione, ma è così. Sono stata felice di ritrovare una delle cagnoline disabili che avevo messo fuori, perché io ho un iter per i cani disabili che rimetto su a camminare, che ho ritrovato dopo 3 giorni perché si era nascosta in uno dei cespugli, perché l'area non è piccola, non è un rifugietto di 200 metri quadri, ma sono 13.000 metri quadri gestiti, da pulire, da mantenere in ordine e tutto il resto, quindi ogni area comune ha la sua casetta, e il progetto che dovevamo terminare era la piantumazione di 450 alberi. I cani adesso piano piano sono stati tutti visitati, sia dal direttore sanitario sia da veterinari che sono venuti e hanno dato una mano, sì, che hanno visitato i cani gratuitamente, e stanno tutti bene. Ci sono quelli che seguono delle piccole terapie, ma sono terapie che avevano iniziato da qualche giorno. Per il resto piano piano stanno mantenendo, come dire, stanno diventando più tranquilli.
0: Tengono botta, povera anime. Senta una cosa, grazie per essere stata con noi. Volevo l'ultima domanda, ma devi rispondere in 30 secondi. Ma Ciro Marina, ecco, gli abitanti di Ciro Marina si sono palesati in qualche modo con solidarietà?
1: Assolutamente sì, e io con questa occasione li ringrazio. Devo dire che non me lo aspettavo, però, perché io sono molto sincera,
0: sì,
1: questo non mi aiuta sempre, però questo mi ha dato il segnale che le cose stanno cambiando e sono cambiate, che quindi il mio impegno non è stato vano. Ecco, questa è una cosa che mi gratifica.
0: E noi ne siamo felici. Caterina Semeraro, chi volesse aiutare, come può fare? Lo dica bello chiaro.
1: Allora, noi abbiamo un sito molto chiaro, che è www.oasiargo.it. Sta girando ancora la raccolta fondi, che è su GoFund.
0: Sì.
1: Abbiamo i social su Instagram, Facebook. Per questo riusciamo forse a dare casa agli animali che cerchiamo di aiutare.
0: Certo.
1: Quindi qualsiasi aiuto è benvenuto, anche un solo ciao, come stai?
0: Ok, e quindi Oasi Argo è anche facile da trovare, fidatevi del sito e non altre storie. Caterina Semeraro, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi, grazie anche per la sua sobrietà, perché sappiamo che su una tragedia come questa si può speculare in un modo che non ci sarebbe piaciuto, invece lei è di una sobrietà assoluta di fronte a una vera, insomma, disastro e tragedia come quella di questo incendio della struttura, con anche la morte straziante di diversi cani. Io la ringrazio veramente, teniamoci vicino, ci faccia sapere come procedono i lavori, e grazie per il suo impegno per aiutare anche la Calabria a, insomma, dire basta col randagismo che non ci piace. Grazie davvero.
1: Grazie, grazie davvero.
0: E io saluto Caterina Semeraro di Oasi Argua, Ciro Marina in Calabria. Vi do appuntamento a domani.
2: Considera l'arma.
0: E vi ricordo come sempre i nostri siti, i nostri social e anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it. Ciao ciao da Cecilia Di Lieto, ciao.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Sì, no, arrivo. È che devo riabituarmi a tutta una serie di cose. A lavorare, non che quello che faccia qua sia esattamente un lavoro, però insomma devo abituarmi anche a tornare in onda in registrata come oggi. Ah, che belle le puntate registrate, eh? Vi siete abituati bene? Sei puntate tutte in diretta una dietro l'altra, a partire dalla prima di lunedì, quell'altro prima. No, controllato, qua dovrebbe essere partito tutto. Abbiamo le rubriche nuove, una per ora, eh? E anche le rubriche vecchie in questa puntata di Musica Leggerissima. Lo so che ci tenete, io ero un po' dubbioso, ma forse abbiamo scavato il fondo del barile, abbiamo grattato le ultime nozioni superflue a te la bisogna. Invece no, abbiamo deciso di proseguire con la rubrica iniziata l'anno scorso, che caratterizza le trasmissioni registrate di questa trasmissione scalcagnata e sfortunata trasmissione, sfortunata soprattutto dal punto di vista degli ascoltatori, che sono sfortunati, e c'è la sfiga di sentirla. E che bella che è! Allora, nozioni superflue atte alla bisogna. Molto velocemente, all'inizio dell'anno, quando sei didascalico, la noia di te stesso, figurati gli altri. Molto velocemente, delle curiosità, delle nozioni che tendenzialmente non servono a molto, appunto superflue, però atte alla bisogna, che in alcuni casi possono tornare utili per sostenere conversazioni, per riempire spazi vuoti, silenzi imbarazzati, cambiare discorso quando fate delle gaffe o attaccare bottone. Per esempio, oggi notizie superflue atte alla bisogna si riferisce alla scuola, che per quasi tutti là fuori è iniziata ieri, e quindi tendenzialmente genitori separati. Notizie superflue atte alla bisogna, special edition, genitori separati che fuori da scuola, dall'asilo, devono così attaccare bottone con altri genitori, guarda caso tendenzialmente separati. Guarda che strana vita a volte, eh? Allora, notizie superflue atte alla bisogna, curiosità sulla scuola. Da tutto il mondo le curiosità. In Australia, prima dell'internet in particolare, è nata la School of the Hair and Remote Learning. Cioè la scuola che trasmetteva, perché nel mondo di internet è un po' meno, come dire, attuale, trasmetteva le lezioni via radio. In Giappone i bambini sono tenuti ad andare a scuola da soli e hanno il compito di mantenere pulita la loro classe. Non esiste la mensa a scuola. Tra l'altro, pulita la loro classe, poi lo vedi allo stadio quando puliscono le tribune quando gioca la nazionale giapponese. Allora, la Finlandia. Le scuole finlandesi sono considerate tra le più avanzate del mondo. Non danno voti fino alla terza elementare. Gli alunni non devono fare prove, test ed esami fino ai 12 anni. Durante le lezioni, che si svolgono in ampi spazi, gli studenti possono sedersi dove vogliono, chiacchierare, saltare tendenzialmente sulle sedie e stendersi sui divani. E uno dice, la scuola è così, poi si deprimono da adulti. E che te devo dire? Sarà l'alcol, sarà il buio. In Islanda lavorare a maglia è una vera e propria materia scolastica. Avrei preso la materia a settembre tutti gli anni. Cioè, non che non ne abbia prese, però. La scuola con più studenti al mondo dovrebbe essere quella che si trova in India, con 32.000 studenti. Urca! Poi, non c'è un cazzo da ridere, ma in Bangladesh ci sono delle scuole galleggianti che si possono raggiungere grazie a piccole imbarcazioni. Perché non c'è da ridere? Perché c'è il problema dell'inondazione. Ecco, allora, adesso, voi genitori che dovete... Sai anche per chi serve questa roba qua? Per i genitori che gli tocca parlare con i nonni degli altri bambini fuori da scuola. Perché un po' sono simpatici, eh? Poi attaccano un bottone, ti dicono le robe. Un po' li prendi un po' in giro perché gli ributti lì le stesse robe. Gli fai ripetere gli stessi concetti. Vabbè, insomma. Notizie superflue atte alla bisogna. È ritornata con tema la scuola.
Primo brano, la nuova cosa di Fontes DC. 19 dicembre, tornano a Milano, all'Ippodromo. Non si vedrà niente, ma ci saranno gli schermi molto grandi. 19 giugno 2027. 19 giugno 2027.

Ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, ben trovati su Radio Popolare. Questa è Musica Leggerissima. In questo martedì 15 di settembre sarà l'1.20, tipo. Sarà tipo una roba tipo l'1.20. Tacci, guarda, io ho la riunione con il direttorume. Tipo i direttorumi, tutti e due. Gli ho detto, no, ma io insisto, anche loro, no, vogliamo tutte le puntate in diretta. E poi hanno detto, però... gli ascoltatori ne vogliono anche alcune registrate, dobbiamo accontentarli, contenti? Alcune puntate in registrata. Sono poche, però ce ne sono, questa settimana ce ne sono due, per cui scrivete tutto quello che volete scrivere a musicaleggerissima@radiopopolare.it o sul muro di Facebook di Musica Leggerissima, perché sono i luoghi dove vi leggo in differita.

Andiamo avanti fino alle 2 oggi, e ringrazio già ora per tutto l'anno Monica Paes. 43 minuti e 27 secondi di trasmissione di musica per chi non ha voglia di niente. Aperta parentesi, ma lascia sempre un po' di coda, Facchini. Chiusa parentesi, va bene? Eseguo. Vi ricordo il podcast da www.radiopopolare.it. Gli appuntamenti del giovedì con i live di Radio Popolare, preceduti dai DJ set dei DJ della radio. Dalle 7 alle 9 e mezza. Tutto gratuito, ma prenotatevi per gli spettacoli in auditorium di Metro Stratos. Infine, non ho capito se si può dire o no. Detto questo, l'ultimo martedì del mese torna a farla con noi, la radio, però pomeridiano, serale, notturno per i più fortunati di voi. Di noi, di tutti. L'ultimo martedì del mese, a Milano. Per ora dico questo, tanto poi dirò tutto il resto. Seconda cosa di oggi.

Sì, questa me la dovevo da un po' di tempo, eh. Tipo da una settimana circa che vedevo sta canzone, poi ho cambiato idea. Musica leggerissima, Radio Popolare. Ancora per la serie Didascalia, Portami Via, a spiegare cose che già sapete più o meno. Le notizie leggerissime, impalpabili, praticamente inesistenti, però questa è bella. Secondo me devono farci, ci faranno un film. Il portiere, il principe portiere. Allora, gira da ieri attraverso Sky, in particolare. Allora, George Desmond Kumarasi è il portiere di una squadra della nona divisione inglese. Nella divisione, fate un po' il conto, A, B, C, D, promozione, sarà terza categoria, seconda categoria, una roba del genere. E sarà costretto a ritirarsi. Perché? Deve tornare nella sua Uganda. Perché? Per diventare re. Cioè, ti rendi conto? Il 36enne portiere è primo in linea di successione dopo la morte del cugino, re Oyo Nimba Kabamba, il guru Rukidi IV. E però non ha ancora dato la sua disponibilità, perché lui ci tiene a indossare la divisa dei Southeast Dons. Oltretutto capitano, hai capito? È morto il cugino, gli dici, cazzo, è morto mio cugino e mi tocca fare il re dell'Uganda. Beh, non male questa qua. Cioè, mi spiace per il cugino, però questo è film. Cioè, un Eddie Murphy qua... Fosse stato negli anni Ottanta, un Eddie Murphy qualsiasi buttavano dentro. Va bene, prossima cosa, sbarazzina anziché no. Collect 200 portati a casa dall'estate appena finita. We

È bello vero sto pezzo qua. Oh, guarda, ho creato una cartella in musica leggerissima 26-27 che si chiama Thierry Nance, che sono i brani che ci portiamo avanti per un po', perché sennò poi un po' me li perdo. Sarebbe un peccato. Poi sbarazzino, è perfetto, perché deve compensare un po' la rubrica che arriva. Questa è nuova, eh? E più che una rubrica, come dire, è figlia di una riflessione che ho fatto quest'estate mentre ero in macchina lungo una lingua d'asfalto con il mare da una parte e una fitta vegetazione dall'altra, che vi pensavo. Pensavo a voi, ascoltatori, al vostro rapporto con questa trasmissione che è giunta al terzo, alla terza stagione, purtroppo. Giunta alla terza stagione, ha bisogno così di ricordarsi il perché è nata questa trasmissione, di rinvigorire il rapporto tra questa trasmissione e voi, prima che si sfilacci. Questo rapporto non si deve sfilacciare. Non dovete dimenticarvi il perché di questa trasmissione, che si chiama Musica Leggerissima, fatta di canzoni e notizie leggerissime, argomenti leggerissimi, conduzione leggerissima, tant'è che ogni tanto si chiama confusione musicale. Ma allora è un po' come le storie d'amore, roba di cui voi siete espertissimi. Ogni tanto all'interno di un rapporto bisogna praticare la nobile arte di far pesare la propria assenza. Porta tutto questo in una trasmissione musicale di musica leggerissima. Ogni tanto bisogna, come dire, ho pensato che per farvi apprezzare davvero la musica leggerissima vi devo picchiar fuori in onda un mattone. Una roba pesante. Bella, ma pesante. Tra l'altro, nel preparare questo pippone che vi sto sciorinando, ho scoperto che la parola struggenza esiste davvero. Pensavo che fosse una roba inventata, invece esiste la parola struggenza, dal che è struggente. Per cui una volta alla settimana, per ricordarvi quanto fortunati siete ad ascoltare musica, ad avere musica leggerissima tutti i giorni per 40 minuti, dal lunedì al venerdì, vi metterò in onda un brano struggente, triste, malinconico, strappaviscere e però bello. Quindi due le caratteristiche del brano per la rubrica che prenderà il nome originalissimo di musica non leggerissima, la canzone non leggerissima. Tutto chiaro? Quindi, nome della rubrica nuova, canzone non leggerissima. Perché? Perché dovete ricordarvi di essere fortunati ad avere la musica leggerissima tutto il resto della settimana. Quindi lo faccio per voi. Cadenza settimanale, caratteristiche del brano 2. Deve essere bello e struggente. Chiaro? Sentitevi liberi di proporre. Per questa prima puntata, per spiegare, per essere ancora più didascalici del solito, una roba bella, struggente, estremamente di moda, grazie alla colonna sonora del film Partenope di Sorrentino. Primo episodio della rubrica La canzone non leggerissima. Sto già impiccando. No, sto già impiccando, ma perché mi vengono certe idee?

Beh, perfetto, ho inaugurato una stagione intera di pentimenti. Ma come mi è venuto in mente di fare una rubrica del genere? No, lo faccio per me, per voi, per ricordarsi perché è importante la musica che sia leggerissima. Beh, i parametri di scelta sono due, come abbiamo detto, la struggenza e la bellezza. Molto alti i voti in entrambi i casi. Cocciante, non era già tutto previsto, basta. Prossima cosa a musica leggerissima, dai.

0: Tell mother for me, now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star.
1: No, ma avete fatto caso al testo di questo pezzone, veramente pezzone di Prince? Del principe? No, ma il testo di sta canzone? Cioè, altro che il rap dei tempi moderni. 23 position in un one night stand? Ho letto solo, ho detto solo cose che si può ripetere.

Che poi massimo rispetto per il Prince, chissà dove sia, e chi in questo studio si trova in questo momento. Ovunque lui sia, 23 posizioni? 23? Occa però. Ma veniamo a un'altra delle rubriche che caratterizzano le trasmissioni registrate in questa... le puntate registrate in questa trasmissione. Musica leggerissima. Oh, mi metti ancora quella bella? Ossia la canzone che scegliete voi, che deve essere bella. Oh, mi metti quella bella? Sì. Ci scrive l'Allegro Chirurgo. Si firma così. Tra l'altro, l'Allegro Chirurgo è senza apostrofo e con la K. Cioè, se sei chirurgo, spero che ti tolgano l'iscrizione all'albo dei medici. L'Allegro Chirurgo, così. Oh, Facco, mi metti quella bella? Suga Suga dei Nepal. E mettiamotela. E... oltretutto, per le notizie balorde, ti segnalo, questa è abbastanza incredibile, sul sito whitehouse.gov ci sono dei giochi modello antica sala giochi per maga. È una roba abbastanza vergognosa. whitehouse.gov/arcade. Non foraggiate queste cose, però sappiatelo, perché abbiamo modo di criticare ulteriormente. C'è una versione di Shake, che è un vecchio gioco, versione Ice, quelle dei poliziotti, quelli lì. Veramente? Bisognerebbe vergognarsi. Va bene, il primo brano dell'anno per Mi metti quella bella è Suga Suga.

a chiudere questa puntata di musica leggerissima. Domani leggerò i commenti alla puntata. Saremo in diretta a partire dalle 13:15 circa. Tra poco c'è Volume e i programmi di Radio Popolare, quelli fatti per bene. A domani, buon pomeriggio.

0: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: BricoK, più vicino a te.
3: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
6: Volume, volume, volume,

0: volumi sono a posto e volume inizia adesso. Buongiorno Dario.
1: Tutto pronto, buongiorno Elisa Graci, eccoci. Ciao. Pronti a cominciare.
0: Pronti a cominciare anche quest'oggi, martedì 15 di settembre del 2026, e siamo qua per il nostro magazine musicale e di cultura pop di Radio Popolare per due ore ogni pomeriggio dalle 2 alle 4 insieme a voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che potete scriverci in ogni momento al 331 6214013, o vederci anche,
1: perché... esatto, esatto, esistiamo anche su Instagram, soprattutto dalle 14 alle 14:30, come dicevamo un po' ieri, a volte le cose più interessanti potresti addirittura sentirle fuori onda quando i microfoni sono spenti, perché stiamo ascoltando della bellissima musica, quindi non perdetevi le dirette Instagram, Elisa Graci Radio, dar.grande.
0: Esatto, siamo lì ovviamente se volete vederci oltre che ascoltarci. Allora, anche oggi una puntata bella piena di ospiti e piena di cose di cui parlarvi, di tanti tipi, di tanti generi. Parleremo nella prima parte ovviamente delle novità, delle canzoni che ci piace farvi ascoltare, l'album della settimana. Nella seconda parte un ospite, una gradita ospite che ci parla insomma di un grande tributo, diciamo.
1: Esatto, un grande tributo, un evento ormai ricorrente addirittura da 25 anni, è dal 2002 che c'è il premio De André. Quest'anno a Roma, Villa Bonelli, 18-19 settembre, andremo a fare una chiacchierata alle 2:30 con Luisa Melis, direttrice artistica, che ci racconta un po' appunto questa premiazione. Loro hanno ricevuto oltre 1000 candidature da artisti emergenti e il loro intento è andare ovviamente a trovare un po' delle nuove voci, artisti originali, indipendenti, liberi dai generi, liberi da tutto, che possono essere considerati eredi, diciamo, di un certo cantautorato.
0: È bello che poi il nostro pane, quello di esatto, scovare anche giovani talenti per poi farveli ascoltare sia dal vivo che in disco nella nostra trasmissione. Poi oggi parleremo ovviamente di anche una notizia importante, ci raggiungerà Niccolò Vecchia per commentare una notizia molto importante, anche molto triste, devo dire, angosciante, per una sorta di censura sulla libera parola, ecco, di un artista. E poi parleremo di un film, un biopic, un film biografico su un personaggio davvero molto interessante, un personaggio che io ho amato molto, devo dire, l'ho seguito in tutti i suoi documentari. Stiamo parlando di Anthony Bourdain, grande chef americano, ma anche grande personalità televisiva, con un sacco di documentari davvero molto belli, molto interessanti. È uscito da poco un film, proprio un biopic, nelle sale italiane il 27 agosto scorso, su Anthony Bourdain, si chiama Tony, diario di un giovane cuoco, e quindi abbiamo pensato di parlarne qui oggi a volume con un bravissimo diciamo giornalista e esperto anche di gastronomia, Eugenio Signoroni, e quindi siamo davvero contentissimi di avere lui ai nostri microfoni quest'oggi per parlarci di questo bel biopic e soprattutto di questo personaggio, Anthony Bourdain. Abbiamo detto tutto?
1: Bello, bello.
0: Meno?
1: Ma mi sembra di sì. Okay. Ovviamente no, poi c'è l'ultima parte di volume.
0: Ah beh, poi c'è quiz, ci divertiamo un po' insieme nell'ultima mezz'ora.
1: Freestyle, finale.
0: Allora, iniziamo con la musica. Una novità ad opera di un giovane cantautore del New Jersey di origini coreane. Molto bella questa canzone, quando l'ho ascoltata ho detto questa è una di quelle che dobbiamo ascoltare nelle prime settimane di volume. Lui si chiama James Ivy e questa è Eye for an Eye.

0: James Ivey è il nome di questo giovane cantautore, produttore e musicista statunitense di origini coreane, cresciuto nel New Jersey ma che vive a New York City. È uno stile che fonde l'indie rock, il pop alternativo e tanta emotività, da come abbiamo sentito in questa canzone che si chiamava Eye for an Eye. Lui è appunto giovanissimo, il suo album di debutto si chiama The Sims. Dopo aver pubblicato un paio di EP ha deciso così di lanciarsi e pubblicare questo album, primo album solista appunto, che si chiama The Sims. Lo ritroveremo qui a volume probabilmente il caro James Ivey.
1: Già gli vogliamo bene.
0: Perché è stato questo modo di cantare molto, molto emotivo che ci piace sempre molto.
1: Bravo che hai pubblicato, ci piace. E andiamo avanti con una band che io ho conosciuto di recente, forse tu li conoscevi già, vero?
0: Sì,
1: po' di più, perché il primo disco è del 2020. Parliamo degli Slow Pulp, loro arrivano dal Wisconsin, poi in realtà attualmente sono di base anche loro a Chicago, come tante altre band che ci capita di ascoltare a volume.
0: Sì, li abbiamo visti circa, penso un paio di anni fa, già forse.
1: Sì.
0: Al Circolo Arci Bellezza.
1: Ah, tu l'hai visti?
0: Il loro primo concerto italiano, loro erano emozionatissimi. Devo dire, fantastici dal vivo. Veramente una bella band, super divertente. Lei è grande frontwoman.
1: Esatto, è vero. Dicevi l'altro giorno che li avevi visti qua a Milano. Il nuovo disco è in arrivo ormai il 18 settembre,
0: yes.
1: Quindi vuol dire che esce questo venerdì. I singoli sono molto belli, questo in particolare parla un po' di vivere secondo le aspettative altrui, quindi quando le aspettative degli altri guidano la propria vita, ti rendi conto di questa cosa e decidi di cercare di riprendere il controllo di te stesso. E quindi andiamo ad ascoltare Slow Pulp, questa è Better Man.

0: Better Man, loro sono gli Slow Pulp. Il 18 settembre, quindi venerdì, esce il loro nuovo disco e quindi siamo così in attesa, in attesa, trepidante attesa. Potrebbe essere il nuovo disco della settimana di Volume?
1: Beh,
0: chi lo sa?
1: Dai, noi lo sicuramente lo mettiamo lì nella lista.
0: Sul tavolo, sì.
1: Nella lista delle top 5, vediamo, votiamo quando siamo in redazione. Vedremo.
0: Sì. Vediamo, vediamo.
1: E finalmente possiamo così farvi riascoltare un'altra canzone invece del nuovo album. Questo sì che è il nostro album della settimana, di questa settimana. This is Lorelai, molto molto bello, si chiama The Singer in My Band. Tra l'altro ho proprio il CD in mano.
0: Cioè sono arrivati regali in redazione, esatto. E io al momento ho uno sticker in mano
1: gigante,
0: di This is Lorelai, gigante.
1: Di This is Lorelai io ho il CD, molto bello, con una bella copertina con lui e una chitarrina acustica in copertina. Ci chiedevamo, ma voi CD li usate ancora?
0: Esatto.
1: Avete dei supporti per ascoltare i CD? Perché insomma, fino a alcuni anni fa erano ovviamente uno delle nostre uniche fonti,
0: esatto, esatto,
1: di ascolto, ma insomma, poi sono stati assolutamente sorpassati dagli MP3. Però
0: sto pensando che i miei hanno appena venduto l'ultima macchina che avevamo, che aveva il lettore CD all'interno. Quindi sì, ci si chiedeva se voi avete ancora un lettore CD in casa da qualche parte, lo utilizzate?
1: Perché appunto avevo letto che i CD a quanto pare stanno tornando, chissà se è vero, è così una buttata. Comunque abbiamo questo CD in mano, noi ve lo facciamo ascoltare, il disco di This is Lorelai, e questa è Billy Came Back.

0: Billy Came Back, direttamente dal nuovo disco di This Is Lorelei, The Singer in My Band, e boh, forse la mia preferita del disco, è sì, una sì. Forse delle più orecchiabili.
1: Un po' assoluto. Tipo il singolone del disco.
0: Direi di sì, esatto, senza dubbio. Qui si parla in particolare di Billy, che è uno dei tanti personaggi immaginari che compaiono appunto in queste storie, che sono a metà, diciamo, ispirate dalla realtà magari di This Is Lorelei, e poi però appunto danno vita personaggi surreali, immaginari, inventate, cose di cui si parla anche un po' nell'articolo che è uscito, forse in realtà non è ancora uscito, sul sito di Radio Popolare, ma se non è successo
1: molto
0: ancora
1: presto.
0: Succederà presto.
1: Molto presto.
0: Insomma, gli articoli che stiamo iniziando a pubblicare settimanalmente riguardo ai dischi della settimana che scegliamo appunto a volume, che ascoltiamo a volume.
1: Esatto, così potete anche approfondirli, non solo ascoltandoli, leggendo la nostra presentazione. Allora, parlavamo di CD, argomento che vi ha entusiasmato. Sì, devo dire che li usate ancora, molto Cosimo, i CD sempre sentiti nel PC con le casse fatte bene. Diego, io l'auto col bauletto, 6 CD nel cassetto portoggetti, che ce l'avevo anch'io, tra l'altro lo stavo proprio spiegando a Dario,
0: esatto.
1: Che non ha idea di cosa siano questi oggetti.
0: Ho letto che
1: invece sì, ci sono appunto, c'erano questi bauletti nel bagagliaio oppure davanti, insomma, nel
0: sì,
1: cruscotto, dove si infilano 6 CD, così insomma non c'è bisogno di cambiarli tutte le volte. Dario, mai smesso di acquistare CD, raga? Beh, insomma, in effetti
0: grande.
1: Sì. Non solo CD, dice Matteo, anche LP in vinile, altro che fascino, la musica è tua. Sì, in effetti ti dà un po' l'idea, no? Il fatto
0: sì.
1: Di avere il disco,
0: di possedere
1: questo disco che finalmente
0: nessuno te lo porterà mai via, la tocchi, la musica è diversa. Però sì, ovviamente l'EP è un'altra roba, il CD rimane più sfigato, però
1: però insomma,
0: comunque sì, ci sta.
1: Cioè, tra l'altro appunto
0: meglio
1: sì,
0: che niente.
1: Meglio che niente. Ernestino ha detto che ha una cosina un po', dice, una cinesata. Vabbè, un apparecchio vecchio ma super funzionale che si usa saltuariamente quando ne ho bisogno per la mia musica. Quindi sì, guarda, ci mandano una foto, anche delle foto, per esempio sia Aldo che Ernesto, di tutto il loro impianto stereo con un sacco di CD e tutti i vari.
0: Wow, che bellezza.
1: Per ascoltarle. Bravo, continuate così.
0: No, poi che arredo è, esatto, avere a casa questi...
1: Beh, io devo confessare che nella mia casa, diciamo, di famiglia, dove ho tutti i CD, perché insomma nei miei vari traslochi sarebbe stato impossibile, visto di tutti gli anni in cui anche ho fatto la DJ e facevo la DJ con i CD, decine di migliaia, devo dire, di CD, tutte in una parete a casa dei miei genitori. Bello, fa impressione a vedere.
0: Ora esposti, ogni tanto ne vado, hai ancora qualcuno a casa?
1: No, a casa mia, per esempio, qui a Milano, no.
0: Vedi,
1: ho solo vinili.
0: Vabbè, ok, però... Vabbè, ci sta, dai.
1: Non ho solo MP3, ecco.
0: Fare uno scaffalino giusto con 100 CD.
1: E un giorno magari mi porto la top 100, sarà difficile.
0: Posticino per i CD.
1: Allora, abbiamo un po' una bella notizia che ormai saprete sicuramente tutti voi, appassionati, amici, fan degli Oasis. Beh, ieri grande giorno in cui sono uscite le date del nuovo tour degli Oasis. Allora, un bel po' di date e finalmente anche date in Italia. Per ora solo Roma.
0: Esatto, si vociferava, forse viene fuori anche Milano, è possibile, potrebbe essere rumors, leak di qua, leak di là. In
1: per
0: realtà
1: ora.
0: No, solo Roma, in realtà non nemmeno le date che si vociferavano, però vabbè, pochi giorni dopo, quindi 29 e 30 luglio, Stadio Olimpico Roma.
1: Esatto, e poi tantissime altre date, infatti se vi siete voi iscritti alla newsletter degli Oasis sapete che potete così mettere una lista di concerti al quale vorresti partecipare, prima la vostra prima scelta, seconda scelta, terza scelta.
0: Ieri in redazione non si parlava d'altro, a un certo esatto. Punto verso il tardo pomeriggio, ma tu che scelte hai messo? C'è chi dice, boh, forse se punto a Manchester dove fanno per esempio 10-12 date ho più chance di... ne so, Parigi dove ne fanno due.
1: Esatto, infatti i concerti sono a Glasgow, già a Glasgow sono tante date, a Manchester mille date, almeno una decina mi pare, Monaco, Barcellona, Amsterdam, Parigi, poi Roma, Boston, così, Boston, poi vanno in America, Las Vegas, Irlanda, Inghilterra, quindi...
0: Boston è comoda perché è ad agosto.
1: Esatto.
0: È come Las Vegas.
1: Infatti, Las Vegas ad agosto, magari uno stadio al chiuso probabilmente perché, sai, sono nel deserto.
0: Sì, potrebbero essere di proporzioni gigantesche. gigantesche Nebworth, quelle finali, quattro date a Nebworth dove loro tennero gli storici concerti del 96.
1: Esatto, dai, sarà un argomento di cui parleremo spesso, perché sarà una guerra probabilmente, esatto, accaparrarsi questi CD. Beh, intanto li ascoltiamo, gli Oasis.

0: Allora, quando riascoltiamo questi pezzi degli Oasis, cioè, viene voglia di fare le follie per acquistare questi biglietti.
1: Anche perché si parla già di prezzi e sì, i prezzi abbastanza folli.
0: Sicuramente non sarà economico andarli a vedere, tra l'altro a Roma, con tutto quello che comporta anche viaggiare. Però insomma, una volta nella vita si possono fare questi sacrifici. Tu tra l'altro li hai visti, caro Dario, quindi sai cosa ti aspetta.
1: Esatto.
0: Non vedi l'ora di ripetere l'esperienza.
1: Se va male posso dire vabbè, ma tanto li ho già visti e probabilmente costavano anche meno l'anno scorso. Vedremo.
0: Chissà, dai, ne riparleremo ovviamente quando verranno poi messi in vendita i biglietti e così ci aggiorneremo tra di noi. Grazie di tutte le vostre foto con i vostri CD e i vostri vinili nelle vostre camerette.
1: Spettacolo.
0: Continuate a mandarcele, ci piace tantissimo vederle al 331-6214013. Tra poco invece parliamo di Fabrizio De André e non solo, anche
1: esatto.
0: di giovani musicisti.
1: Premio De André.
0: A tra poco.
1: A tra poco.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: 14:33, sempre volume, sempre Radio Popolare. Abbiamo ascoltato uno dei brani probabilmente più storici, più amati di Fabrizio De André, e adesso, come anticipato, è il momento di dedicare proprio un po' di spazio a questo evento che si chiama appunto Premio De André, giunto alla 25esima edizione. Si terrà il 18-19 settembre a Roma, Villa Bonelli. Un sacco di artisti emergenti hanno, per usare una parola forse brutta, gareggiato, diciamo, per questo premio. Chiaramente artisti originali, artisti emergenti, indipendenti, liberi dai generi, oltre 1000 candidature quelle arrivate appunto per aggiudicarselo. E adesso a parlarcene c'è proprio la direttrice artistica Luisa Melis, qui a Volume. Ciao Luisa, benvenuta.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Allora, 25 anni di Premio De André, stavo dicendo, com'è arrivare a questo traguardo innanzitutto?
1: È stata insomma una bella esperienza, 25 anni, quasi una vita di lavoro.
0: Certo.
1: Sì, no, premio a cui noi teniamo tantissimo, soprattutto appunto perché vogliamo dare voce, cosa che ormai pochi in realtà fanno, a parte appunto qualche premio, qualche festival, al cantautorato italiano. Cantautorato inteso anche in forma pop, rap, quello che sia, basta che siano cantautori e che sappiano se tenere in mano uno strumento. Questa è una cosa importante. Infatti al nostro premio le basi non sono ammesse.
0: No basi.
1: No, niente basi, assolutamente. Bisogna essere artigiani del proprio lavoro. E quest'anno sono stati, dunque abbiamo avuto praticamente più di 1000 iscrizioni. 20 semifinalisti li abbiamo tirati fuori dal contest online, è tutto gratuito, no? Voglio sottolineare il premio.
0: Certo.
1: Mentre altri 10 li abbiamo selezionati attraverso un tour di scouting che ha girato 10 regioni italiane, una tappa per regione, organizzato da Borghi Artistici, ideato da Teresa Mariano. Abbiamo fatto questo tour quest'estate, da ogni tappa abbiamo tirato fuori un semifinalista. Poi il 26, 27 e 28 agosto abbiamo fatto le semifinali a Caramanico Terme, in provincia di Pescara, e da lì sono usciti fuori i 10 finalisti che si esibiranno 5 il 18 e 5 il 19 a Roma. E poi ci sarà ovviamente un vincitore, comunque sono tutti bravissimi e abbastanza diversi tra di loro, devo dire.
0: Fantastico, esatto, 18-19 settembre, Villa Bonelli, l'opportunità di vederli. Se dovessi dirmi, Luisa, cosa cercate oggi, diciamo, negli artisti di questa nuova generazione?
1: Guarda, noi cerchiamo soprattutto originalità, testi che abbiano un contenuto, diciamo, tendenzialmente importante, magari sul sociale ci teniamo molto.
0: Certo.
1: E poi ovviamente la bravura, quella insomma è un'altra cosa fondamentale.
0: Talento.
1: Però, sì, talento.
0: E c'è un tratto, diciamo, se dovessi dirmi, che accomuna questa nuova generazione, questi nuovi cantautori?
1: Allora, io ti posso dire che dall'ascolto appunto dei ragazzi che si sono iscritti sul contest c'è una certa ansia in giro. Infatti un sacco di canzoni sull'ansia.
0: Ok.
1: Una cosa insomma neanche tanto strana, a dirci la verità, no? Perché i tempi non è che siano proprio meravigliosi, quindi questo insomma non sapere cosa riserverà il futuro, insomma si sente abbastanza, purtroppo. Però insomma, poi il 18 e il 19 l'ingresso è gratuito, tengo a dire anche questo. E ci saranno, daremo anche delle targhe, la targa Faber, che è un po' una targa alla carriera, Renato Zero, il 19, e a Paolo Rossi il 18. Poi il 18 daremo un'altra targa che si chiama Quelli che cantano Fabrizio, appunto sì. Artisti che reinterpretano la sua opera, la daremo a Setac, e poi la daremo anche alla Medit Orchestra. Poi ci sarà Claudio Covato, che ha vinto lo scorso anno, e quest'anno ha vinto anche Musicultura come vincitore assoluto, che aprirà il 18, come tutti gli anni apre il vincitore dell'anno precedente. Poi ci sarà Andrea Rivera, che è la nostra mascotte, che c'è tutti gli anni, e ci sarà anche Mauro Ermanno Giovanardi, diciamo.
0: Oh, ecco. Quindi un programma insomma ricchissimo, super, super interessante, è tutto da seguire. Un'altra domanda che volevo farti, Luisa, riguardo diciamo a questa generazione di artisti e soprattutto poi riguardo anche a questi finalisti che si esibiranno tra il 18 e il 19 settembre, ma avete notato nel corso di questi 25 anni di premio Tenco, quindi 25 anni di ricerca nell'ambiente appunto emergente e indipendente, dei cambiamenti, nel senso, negli ultimi anni trovate che ci sia un particolare fermento a livello di musica emergente in Italia, di cantautorato?
1: Assolutamente sì. Secondo me le cose stanno un po' cambiando, nel senso buono, intendo. Nel senso che ci stiamo. Allora, intanto quest'anno per la prima volta abbiamo avuto tantissime cantautrici che si sono iscritte, cosa che non succede quasi mai in realtà. E quindi. È una cosa importante anche questa, perché generalmente le cantautrici sono sempre, adesso per esempio sta andando molto bene Manolde, e secondo me sarà un po' anche quell'effetto della sua...
0: È un esempio?
1: Sì, un esempio, sono iscritte tantissime ragazze, anche molto brave devo dire.
0: Ispirate magari, esatto, da cantautrici come Emma?
1: Secondo me sì, infatti tutte molto giovani, brave, scrivono, suonano. Fantastiche.
0: Beh, questa direi che è proprio una bellissima notizia. Allora, Luisa, grazie mille per questo racconto. Noi ovviamente seguiremo quello che succederà il 18-19 settembre a Villa Bonelli, lo ripeto ancora una volta, per la 25esima edizione di questo premio De André, e saremo anche attenti a quale sarà appunto l'artista che verrà premiato, anche se, come ci dicevi giustamente, tutti questi 10 finalisti sono sicuramente da tenere d'occhio tutti quanti, insomma. L'anno scorso, se non erro, era stato poi premiato Claudio Covato, un bravissimo musicista che arriva dalla Sicilia. Abbiamo scelto un po' questo brano, diciamo, per salutarci insieme, vero Luisa?
1: Assolutamente sì. Il ragusano stretto.
0: Esatto, forse guarda, lascio pronunciare a te se te la senti il titolo.
1: No, dillo tu.
0: Chi du cama resta. Vabbè, più o meno, dai, ci abbiamo provato.
1: Ma sì. Grazie, Dario.
0: Va bene, grazie a te Luisa Melis, direttrice artistica di Premio De André, il prossimo, questo weekend, insomma, quello che arriva 18-19 settembre a Roma. Grazie ancora, ci ascoltiamo Claudio Covato in attesa di scoprire il vincitore di quest'anno. Alla prossima, ciao Luisa.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Kiddu Camaresta di Claudio Covato, nel dirlo secondo me sto già migliorando la pronuncia, mi sono
1: approvato.
0: Sì, esatto, l'artista che l'anno scorso ha vinto il premio di André, quindi tra pochissimi giorni, 19 settembre, sapremo quale sarà il vincitore invece di questa nuova edizione del premio di André a Roma, proprio nel weekend che arriva.
1: Avvicendarsi di voci qui a volume oggi per parlare di una notizia davvero triste, angosciante, che ci fa anche un po' arrabbiare. Niccolò Vecchia, buongiorno.
2: Buon pomeriggio, buongiorno. Buon pomeriggio ad ascoltatori, ascoltatrici, conduttori e conduttrici.
1: Eccoci.
0: Ciao.
1: Eccoci qua. Caro conduttore, allora, tra co-conduttori. Sì, la notizia è arrivata proprio da poco, avevamo parlato pochi giorni fa delle dichiarazioni di Macklemore che apriva i concerti di Ed Sheeran pro-Palestina e le polemiche intorno a queste dichiarazioni da parte di alcuni colleghi, diciamo, di Macklemore, e adesso c'è stato uno sviluppo piuttosto importante, anche preoccupante, direi.
2: Sì, credo che in effetti sia davvero una questione abbastanza preoccupante, anche perché se non del tutto inedita, comunque inserisce, diciamo, nei meccanismi di quella cosa che possiamo chiamare censura, un elemento che ha più a che fare con la plutocrazia, con il dominio del denaro nella società contemporanea, di quanto non ci siano invece meccanismi legati a impianti legislativi. Pensiamo proprio sempre alla questione delle critiche a Israele, sappiamo del DDL antisemitismo che in questo momento è al centro della polemica politica in Italia, però qui stiamo parlando di un'altra cosa, non stiamo parlando di questioni che hanno a che fare con i governi, con le leggi, con i tribunali, ma abbiamo a che fare con una censura che arriva semplicemente dal potere economico. Come diceva Elisa, si parte da una vicenda che è iniziata il 4 di settembre, proseguita il 5 di settembre, le due prime date del tour americano del celeberrimo Ed Sheeran, star globale, che infatti va negli stadi americani con un tour sostanzialmente tutto sold out. Per questo tour è stato scelto un supporter che è appunto il rapper pop Macklemore, che coerentemente con quello che ha sempre detto negli ultimi anni è salito sul palco e ha parlato di Palestina. Stiamo parlando di uno che già da almeno 3 anni sta insistendo molto sulla questione, anche e soprattutto con una canzone che sostanzialmente ha fatto conoscere a molte persone la storia di Rajab. Insomma, è stata una sua presa di posizione coerente con tutto quello che aveva fatto in questi anni. Io quindi credo che la scelta all'origine di invitare Macklemore da parte di Ed Sheeran e di chi lo rappresenta sia stata una scelta consapevole.
1: Beh, doveva esserlo per forza.
2: E infatti Macklemore è andato sul palco dicendo quello che voleva dire, non credo che fosse una sorpresa per chi aveva organizzato i concerti. Ci sono state delle polemiche, cosa che rientra nell'ambito della normale vita democratica. Ci sono persone come Pink, ad esempio, collega di Sheeran e di Macklemore, che ha detto: io mi sono sentita offesa per quello che lui ha detto. E credo davvero siamo nell'alveo del dibattito democratico. Invece quello che è successo dopo è che Robert Kraft, che è il proprietario di una squadra dell'NFL, i New England Patriots, e di uno stadio dove sarebbe dovuto arrivare il tour di Ed Sheeran, il Gillette Stadium, ha contattato sia il suo management, il promoter del tour, che è il Messina Touring Group, che tra le altre ad esempio rappresenta anche Taylor Swift, insomma parliamo di una delle produzioni più importanti nel mondo, e ha contattato i suoi colleghi proprietari di stadi dicendo: mettiamo un veto. Gli stadi sono quelli di Boston, di Atlanta, di Charlotte, di Indianapolis, di Dallas e di Tampa. Un ultimatum alla produzione: se c'è Macklemore, il concerto non si può svolgere nei nostri stadi. Lui è partito da questo, e Robert Kraft, dicevamo, proprietario dei New England Patriots, ma non soltanto. Robert Kraft è un multimilionario, ma è anche uno dei principali donatori dagli Stati Uniti di Netanyahu, Si trovano online diverse sue apparizioni, diciamo, di fianco a Benjamin Netanyahu. C'è questo video in cui lui gli regala cose, un po' come altri fanno con Trump, insomma, gli ha portato il pallone ovale da football americano, in tutto placcato, e il casco firmato, eccetera. Per cui, diciamo, la sua posizione è molto chiara, è stato più volte un soggetto, un protagonista, diciamo, negli Stati Uniti della propaganda pro-israeliana, pro-governo di Netanyahu, nello specifico, perché poi qui stiamo parlando di un governo specifico. Quindi quello che è stato fatto è sostanzialmente utilizzare il potere economico per dire: qui queste cose non si possono dire, cioè arrivare a negare la libertà di espressione semplicemente per il potere economico che qualcuno ha e qualcun altro.
1: Del proprietario dello stadio e della... Sì.
2: Esattamente, McLemore ha raccontato questa cosa in maniera, devo dire, secondo me molto pacata, sì, molto intelligente. Ha raccontato anche che ovviamente c'è stato un dibattito tra lui e Ed Sheeran, sono amici. Il motivo per cui lui è in quel tour non è soltanto una questione di contratti discografici, ma una questione anche di rapporti personali tra i due. Hanno avuto queste conversazioni, non si sono trovati d'accordo, ma allo stesso modo McLemore diceva è stato messo in una posizione difficilissima Ed Sheeran. Io ho sempre saputo che la sua idea era di non prendere parte a nessuna polemica politica mai, e questo elemento lo ha sostanzialmente mandato in crisi. Dal suo punto di vista, ovviamente, il fatto che ci fossero delle persone offese da quello che lui aveva detto dal palco non poteva essere messo sullo stesso piano del fatto che ci siano decine di migliaia di bambini palestinesi uccisi dal governo israeliano. Qui si è aperta questa frattura che McLemore dice spero si potrà ricucire, perché io non ce l'ho con lui. Quello che poi lui dice è: io nel corso dei miei due speech sostanzialmente ho specificato come non ci sia niente da parte mia che vada contro l'idea del popolo ebraico. Criticare Israele non può essere un atto di antisemitismo. L'ultima cosa che ha detto, secondo me la più intelligente di tutte, forse non mi sarebbero serviti 10 concerti con Ed Sheeran, me ne sono bastati 2. Perché il punto è dire: se dire Palestina libera a quel livello di esposizione
1: provoca
2: è così rischioso, io il mio compito l'ho portato a casa. Credo che da questo punto di vista lui non possa che uscirne molto bene. Sono curioso di capire quali saranno gli sviluppi di questa vicenda, perché io credo che sia una vicenda piuttosto grossa, proprio perché non mi pare che ci siano di grandi precedenti su cose di questo genere, non mi vengono in mente, magari invece me li sto perdendo io.
1: No, ne parlavamo con Roy Menarini proprio l'altro giorno per Susan Sarandon. Ecco, anche lei ha denunciato di aver avuto un boicottaggio piuttosto concreto ed evidente per le sue posizioni propale, che addirittura si sono fermate delle lavorazioni dei contratti su film proprio per queste sue posizioni pro-Palestina. Quindi certamente non è la stessa cosa, ma comunque la pressione che viene esercitata nei confronti di questi artisti è assolutamente concreta e palpabile, lo vediamo anche adesso con questa triste notizia.
2: L'ultima cosa che si è aggiunta nelle ultimissime ore, ed è una di quei punti interrogativi che ho sugli sviluppi: il sindaco di Dearborn, Michigan, che è il luogo dove in realtà si trova uno degli stadi coinvolti da questa vicenda, ha invitato pubblicamente McLemore a esibirsi gratuitamente nella sua città con un concerto sponsorizzato dall'amministrazione locale.
1: Fantastico.
3: Grande.
2: Se queste cose dovessero crescere, evidentemente sarà una notizia ulteriore per quella che comunque è appunto una vicenda molto significativa rispetto a quello con cui abbiamo a che fare ormai sempre di più, rispetto alla possibilità degli artisti di esprimersi liberamente, magari dicendo delle cose scomode dai palchi. Se iniziano a entrare i proprietari di quei palchi a decidere che cosa può essere detto o no, entriamo ancora di più in un'era particolarmente cupa.
1: E noi Radio Popolare allora lo ascoltiamo McLemore e ascoltiamo questa canzone che è proprio dedicata agli studenti dell'Università della Columbia, alle loro proteste a sostegno del popolo palestinese. Si chiama In This Hall. Grazie Niccolò Vecchia.
2: Grazie a voi.

0: anche se non conoscete l'inglese avrete sicuramente ascoltato la parola Palestine, Gaza e le proteste degli studenti americani contro il genocidio, e certamente anche un modo per ricordare tutte quelle manifestazioni che dagli Stati Uniti sono partite anni fa, appunto già dall'inizio della guerra, contro appunto l'occupazione israeliana e contro la guerra appunto del governo Netanyahu a Gaza. Sono state tante le manifestazioni, questa canzone parlava proprio di questo. In the Tall, Macklemore, quindi così il nostro modo per supportare questo artista assolutamente coraggioso che porta avanti le sue sacrosante idee, che noi ovviamente tra l'altro condividiamo, quelle di una Palestina libera.
1: Grande me.
0: E contro il governo di Netanyahu. Simone ci scrive: se non sbaglio Macklemore è anche azionista della squadra NFL dei Seattle Seahawks, alla prima giornata hanno battuto i Patriots. Vabbè, forza Macklemore. Simone, so che è tifoso dell'NFL. Comunque sì, tifiamo per Macklemore in questo caso. Allora, tra poco invece andiamo a parlare di un bel film, un film che è uscito poche settimane fa, un biofilm, una biografia che parla dei primi anni di carriera di Anthony Bourdain. Ne parliamo tra pochissimo e quindi state lì all'ascolto, anzi se siete appassionati di Anthony Bourdain fateci sapere quali sono le cose che vi piaceva guardare di questo bravissimo chef, purtroppo scomparso alcuni anni fa. E ci saluti, anzi ci introduciamo questo argomento con una delle canzoni preferite. Sono andata a cercarmi le canzoni preferite di Anthony Bourdain, che era anche un personaggio molto pop, molto rock, sia nel suo aspetto per come si presentava. E una delle sue canzoni preferite, ne ascolteremo una all'inizio e una alla fine di questo prossimo intervento, è di Brian Johnston, Massacre, Anemone.

0: Un po' la biografia di Anthony Bourdain, mi sono imbattuta in questa lista delle sue canzoni preferite, una di quelle l'abbiamo ascoltata adesso, The Brian Johnstone Massacre, e un'altra l'ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata per parlare di questo film biografico uscito nelle sale italiane da poco. Stiamo parlando di Tony, diario di un giovane cuoco, e a parlarne con noi abbiamo un brevissimo critico gastronomico che ringrazio tantissimo di essere con noi a Volume Radio Popolare, Eugenio Signoroni. Buongiorno Eugenio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto Eugenio, grazie mille di essere con noi questo pomeriggio per parlare insomma di un personaggio famosissimo che purtroppo ci ha lasciato, è scomparso ormai alcuni anni fa, nel 2018, a soli 61 anni, ma che ha lasciato un'impronta assolutamente fondamentale nella storia anche della divulgazione, no? Della cucina e delle trasmissioni televisive, documentari ovviamente dedicati al cibo, Anthony Bourdain. È uscito da poco Tony, diario di un giovane cuoco, tu lo hai visto, vero Eugenio?
1: Sì, io l'ho visto poco prima che uscisse, per curiosità, perché ho la fortuna di lavorare con una società americana in cui Bourdain era uno dei soci, e quindi mi incuriosiva vedere anche come veniva raccontato questo personaggio che gli americani definirebbero bigger than life, no? In cui sembra veramente che abbia fatto qualsiasi cosa. Ed è interessante perché il film racconta una porzione piccola e meno nota, diciamo, di Bourdain, che è Bourdain prima di essere Bourdain, mi verrebbe quasi da dire, no? Cioè, quando lui è un ragazzo ancora al college che pensa di fare lo scrittore, e c'è questo, per tutto il film si attraversa questo doppio registro, no? In cui non si capisce qual è il vero destino di questo ragazzo. Ed è quasi un film di formazione, no? Mi viene da dire, in cui lo vediamo crescere, vediamo iniziare la sua passione per la cucina, vediamo anche iniziare quella sua capacità unica di leggere i dettagli e raccontarli anche di quella che è la vita della cucina, perché tante delle cose che noi oggi commentiamo, conosciamo, sappiamo rispetto a quanto, e combattiamo anche, mi viene da dire, rispetto a quanto il lavoro in cucina sia duro, sia usurante, sia ingiusto molte volte, beh, lo dobbiamo a Bourdain e al suo straordinario libro Kitchen Confidential, che è stato il primo testo ad accendere un riflettore sul dietro le quinte delle cucine di tutto il mondo. Lui parlava della sua vicenda personale, ma poi abbiamo scoperto che quella situazione era un po' ovunque.
0: Era condivisa. Prima di parlare proprio di Anthony Bourdain, che è davvero un personaggio che anch'io personalmente ho seguito in tutti questi anni, in tutti i miei anche esperienze di vita all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, prima di parlare di lui proprio, come viene dipinto l'Anthony Bourdain giovane? Che tipo era, almeno nel film, probabilmente insomma avrà a che fare anche con la realtà, probabilmente un po' più romanzato, ma insomma, com'è dipinto nel documentario? Quali sono le caratteristiche che ti hanno colpito di più?
1: Ma allora, mi ha colpito due cose: che ci sia questo aspetto di questo ragazzo, molto, come dire, un po' imbranato anche, no? Cosa che a Bourdain non ci si aspetterebbe. C'è questa scena molto divertente in cui lui prova a aprire un'ostrica e non ce la fa, ostriche che sono un po'
0: Eugenio, non ti sento più, ti ho perso.
1: Tu mi senti?
0: Adesso
1: mi
0: sì, senti? Adesso sì, ti avevo perso per un attimo, okay. All'apertura dell'ostrica.
1: Eccomi, scusami.
0: No, figurati. Eccolo, ecco.
1: No, ti dicevo, le ostriche che sono un po' il simbolo di questo personaggio, e lì non riesce a fare anche questo gesto molto semplice. E poi c'è quest'altro aspetto, che è il fatto che lui si trovi spesso a mentire, no? E io ho letto in questo suo mentire continuo il fatto di lavorare allo stesso tempo con la fantasia e di dire delle bugie a di bene. Però ti direi un imbranato e una via di mezzo tra un sognatore e un mentitore. Io non ho capito se questo suo mentire sia un modo di crearsi dei mondi che lui vorrebbe, nei quali lui vorrebbe stare, ma nei quali non riesce, come dire, fino in fondo a esserci, e quindi lo fanno essere più un sognatore rispetto al fatto di essere, come dire, un mentitore
0: Un
1: seriale, perché
0: bugiardo.
1: c'è un bugiardo, perché c'è tutta una parte in cui non dice mezza verità a nessuno, no? E l'altro elemento è quello che si coglie da subito: essere una persona di straordinaria determinazione e di incontenibile passione che porta anche a, come dire, ha delle debolezze,
0: Ha degli
1: no?
0: eccessi.
1: Perché ha degli eccessi e delle debolezze, a lasciarsi, come dire, trasportare completamente dalla vita seguendo le sue passioni, no? Quindi profonda sensibilità, grande passione, stare dentro la vita il più possibile e fare delle cose folli, pure di portare, come dire, a compimento quello che lui vuole. L'altra figura, come dire, se vuoi, molto bella è quella interpretata da Antonio Banderas, che è il cuoco che ospita Bourdain, che invece, come dire, sembra il suo contraltare, no? Perché invece è un cuoco pienamente realizzato, completamente, come dire, molto rigido anche nella routine giornaliera, intransigente sul lavoro, ma intransigente nella vita, e che forse ha smesso invece di sognare, no? E quindi, come dire, eppure, come dire, non solo non riesce a uccidere i sogni del giovane Tony, ma anzi, gli spiega come perseguirli.
0: Beh, che bello quasi, insomma, un mentore in questo caso, forse non.
1: Sì, potentissimo.
0: Mi fa pensare questo comunque che tutti noi, almeno chi lo ha visto nei vari documentari, negli show di successo, da Anthony Bourdain Parts Unknown, vabbè, oppure chi lo conosce con Kitchen Confidential, ha sempre forse sentito questo mondo interiore molto tormentato, no? Di Anthony Bourdain, grande talento, ma anche grandi tormenti, che poi purtroppo si sono concretizzati con la sua prematura scomparsa. Questo suo aspetto si intravede anche nel giovane Bourdain, in questo film, anche questo personaggio così, così tormentato, anche un po'
1: Guarda,
0: difficile.
1: si coglie il tormento più nel fatto di capire, secondo me, che ci troviamo di fronte a qualcuno che non è completamente in quella fase risolto, qualcuno che si fa straordinariamente coinvolgere, come ti dicevo prima, e che sta cercando con ostinazione, ma anche con sofferenza, la sua strada. E l'altro elemento che si coglie è questa grande sensibilità, no? Questo sentire addosso la vita degli altri. C'è questo personaggio che è la persona con cui lui lavora in cucina, con cui lui entra in un rapporto strettissimo e fatica, no? Come dire, a non farsi trasportare da lui. Si affaccia tutto il tema delle droghe, si affaccia il tema dell'alcol all'interno del film, che per chi poi ha conosciuto, come dire, la biografia di Bourdain sa che hanno avuto un loro ruolo. Però restano soltanto tratteggiati, ecco, ti direi, nel film.
0: Ok, ma Eugenio, parlando, visto che anche sei un critico gastronomico, parlando proprio invece dell'amore per il cibo, della cucina, questo era qualcosa che traspariva tantissimo, no? In tutti i suoi documentari, in tutti i suoi show televisivi, questo proprio amore anche per le materie prime, il toccarle, l'assaggiarle. Ecco, parlaci del Bourdain, invece proprio innamorato del cibo.
1: Ma sai, Bourdain secondo me ha due elementi che sono centrali dei quali non possiamo più fare a meno. Uno è quello che dicevo prima, cioè Bourdain per primo ci ha aperto la porta delle cucine e ci ha fatto conoscere che cosa succedeva dall'altra parte, togliendo un po' di quella patina di meraviglia che eravamo abituati a pensare rispetto alla ristorazione o che semplicemente non vedevamo e non volevamo vedere. No, perché questo è l'altro tema. Lui ci ha portato dentro un mondo che non vedevamo. Forse più ancora che Kitchen Confidential è l'articolo che lui scrive per il New Yorker prima del libro, nel quale dice non andate al ristorante prima di aver letto questo articolo e racconta tutto un mondo che sembra a quel tempo frutto della sua fantasia, che
0: I
1: invece non lo era. L'altro
0: segreti dei
1: elemento?
0: ristoranti, in questo
1: I
0: caso,
1: segreti dei
0: svelava i segreti
1: ristoranti.
0: sporchi dei ristoranti.
1: Esattamente, esattamente. L'altro elemento del quale non possiamo più fare a meno è il fatto di non poter staccare il cibo dai luoghi in cui lo si produce e lo si consuma. Cioè, Bourdain aveva la forza di leggere il cibo come un tratto della cultura dei luoghi. Per lui il cibo era la lente attraverso il quale osservare dei territori, attraverso il quale raccontare delle storie. Non c'era nessuna differenza nel racconto di Bourdain tra l'alto e il basso. Tutti e due avevano lo stesso valore, tanto è famosissima, no? La fotografia di Bourdain che in un locale molto semplice, molto popolare in Vietnam, beve una birra con Obama.
0: Sì.
1: No? E credo che racchiuda molto bene il senso di raccontare i luoghi, di raccontare il cibo per lui, perché non c'era un luogo che era più importante di un altro, tutti i luoghi erano importanti allo stesso modo e raccontarli con profondità, con verità, riusciva a restituire che cosa quel luogo significava innanzitutto per le persone che lì c'erano e per chi quel cibo lo consumava ogni giorno, no? E quindi questa patina che aveva tolto, come dire, al mondo della ristorazione, in fondo la toglieva continuamente al cibo. Era quanto di meno retorico ci si potesse immaginare il modo di raccontare il cibo di Bourdain. Mentre, come dire, purtroppo negli ultimi anni, se vuoi raccontare il cibo, è diventato molta retorica, è diventato molto storytelling, è diventato molto, molto marketing. Ecco, tutto questo nell'approccio di Bourdain non c'era. Tanto quando andava in posti famosi, famosissimi, pernoti, tanto quanto scopriva luoghi che erano sconosciuti ai più, spesso magari anche alle stesse persone che come dire, in quel luogo pensavano di conoscere molto bene la realtà.
0: Eh sì, come dicevi appunto dalla sua morte nel 2018, chiaramente tutto ciò che riguarda la divulgazione appunto del mondo della cucina, della ristorazione è ancora più evoluto e sicuramente cambiato. Già con Anthony Bourdain stava acquistando una certa importanza, ma insomma poi è diventato ancora tutto molto, molto più presente in tutti i media. E in questo mi chiedo, come secondo te, come si collocherebbe Bourdain adesso? Continuerebbe a essere se stesso a prescindere da tutto quello appunto che circonda adesso il mondo della ristorazione?
1: Ma se è difficile sempre dire cosa sarebbe,
0: Beh,
1: come
0: certo.
1: dire, qualcun altro, però penso che ci aiuterebbe a leggere. Beh, sai, dopo
0: Sì, magari
1: il
0: ecco, la domanda più
1: post-Covid,
0: esatta è che cosa manca nel mondo di oggi di Anthony Bourdain?
1: il post-Covid è un momento interessantissimo per la ristorazione, per la produzione alimentare. Credo che lui continuerebbe in qualche modo, o come dire, quello che forse bisogna fare tesoro, no, del suo modo è questo cercare di andare in profondità alle cose con leggerezza. Cercare di raccontare in modo reale per quello che sono le realtà, senza nascondere ad esempio gli elementi negativi, senza nascondere le parti che sono scomode, senza mentire a chi c'è dall'altra parte, no? E invece qualcosa che secondo me nel racconto del cibo un po' abbiamo peccato, dico abbiamo perché insomma in qualche modo mi ci metto dentro, no? È il fatto di aver taciuto su una serie di situazioni scomode, negative, che è meglio non sapere, no? Perché in fondo il cibo è un piacere, quindi cerchiamo di allontanare la parte, che ne so, del fatto che i pomodori qualcuno li raccoglie spesso, sono persone trattate in una condizione di semischiavitù, o la nostra produzione alimentare ha un impatto enorme rispetto al riscaldamento globale, o storie molto piccole, ma che sono sempre molto significative, no? Abbiamo continuamente nelle nostre cronache storie che riguardano il cibo che tutti i giorni consumiamo e che sono di nuovo sfruttamento del terreno, sfruttamento dell'ambiente, sfruttamento delle persone. Ecco. Quello che secondo me oggi manca è il fatto di raccontare tutto questo, di avere la capacità che lui aveva unica di tenere insieme le contraddizioni di questo mondo straordinario che è il mondo della produzione alimentare, no?
0: Sì.
1: E non perdere nulla perché solo cogliendo tutto riusciamo a capirlo fino in fondo.
0: Eugenio, grazie mille davvero del tuo intervento oggi. Ci hai fatto, insomma, riflettere anche su tanti altri aspetti, non solo sulla figura, di Anthony Bourdain. Per salutarti, ti chiedo così un fotogramma del film Tony, Diario di un giovane cuoco, che ti ha colpito particolarmente, proprio in quanto spettatore, oltre che critico gastronomico. Ecco, una scena, un fotogramma in particolare.
1: Ma allora, intanto, no, grazie a voi per l'invito. Beh, c'è un momento in cui lui crea questo piatto a base di aragosta per questa ragazza, e lì si coglie, secondo me, in modo molto forte quanto il cibo possa essere una fonte infinita di felicità, di passione e generatrice di emozioni. Secondo me, tutto quel blocco che dura qualche minuto è veramente stupendo.
0: Beh, emozionante solo sentirtelo raccontare. Eugenio Signoroni, grazie davvero di averci portato nel mondo e sia biografico, film biografico che reale di Anthony Bourdain, e ci salutiamo con uno dei suoi artisti preferiti, un altro uomo molto tormentato, Mark Lanegan. E grazie ancora davvero, Eugenio Signoroni. Alla prossima.
1: Grazie a voi, alla
0: Ciao.
1: prossima. Ciao.

0: 100 Days era una delle canzoni preferite di Anthony Bourdain, lo chef di cui vi abbiamo appena parlato con Eugenio Signoroni, e del film dedicato a lui, Tony, Diario di un giovane cuoco, che non è un documentario, è proprio un film biografico su di lui. L'avete sentita la storia, e mi colpisce che tra gli artisti preferiti di Anthony Bourdain, cioè non mi stupisce, mi colpisce ma non mi stupisce. Cioè,
1: non del tutto, sì.
0: Mark Lanegan.
1: Ottimi gusti anche in fatto di musica.
0: Esatto, e tra l'altro questo disco qua è un disco incredibile che ci teniamo a ricordarvi.
1: Vero di scaccio.
0: Questo disco di Mark Lanegan, assolutamente da riascoltare dall'inizio alla fine, si chiama Bubblegum, del 2004. Ci sono dentro, ad esempio,

0: spesso ha collaborato con altri artisti, era molto generoso da questo punto di vista. Anche lui ci manca molto, devo dire. Allora, Tony, Diario di un giovane cuoco, mi raccomando, andatelo a vedere se siete, insomma, anche voi fan di questo tipo di film, e soprattutto andatevi a rivedere, se non lo conoscete, i vari show, sì, i vari documentari e serie televisive di Anthony Bourdain in giro per il mondo a parlare di musica e di... Sì, musica no, anche di musica ha parlato, di cucina e di cultura.
1: Andrò a recuperarli e Eugenio ci ha incuriositi.
0: Grazie, grazie Eugenio Signoroni, speriamo di poterlo ritrovare presto. Adesso ci sono le notizie di Popolare Network, ma ci ritroviamo dall'altra parte con la solita mezz'ora...
1: Ludica.
0: Bravo, ludica. Ottima, ottimo modo per descrivere l'ultima mezz'ora di volume. A tra poco.
1: A tra poco.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Popolare Network.

0: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30, via libera del Senato alla legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche, le preferenze coi capolista bloccate e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. L'opposizione in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. L'unico obiettivo della destra è evitare la sconfitta, l'accusa.
1: L'Italia continua a tenere chiuse le frontiere con la Spagna e di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione poi con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione questo pomeriggio.
0: Il drone abbattuto stanotte nei cieli lituani, secondo la radio nazionale di Vilnius. L'ordigno proveniva dalla vicina Bielorussia e si dirigeva verso ovest, è caduto in una zona rurale vicino al lago di Kaunas, nel centro del paese. In queste ore è in corso l'esame dei componenti elettronici e del telaio per chiarire se fosse da attacco, da ricognizione e da dove sia stato lanciato. Ad abbatterlo alcuni cacci italiani in forza alla NATO, probabile fosse russo, detto poco fa il ministro della difesa Crosetto.
1: Sono almeno 100.000 gli sfollati dopo la ripresa dei combattimenti tra i ribelli Houthi filo-iraniani e le forze filogovernative dell'ovest dello Yemen, così riferisce l'agenzia ONU per i rifugiati, l'UNHCR. Chi fugge dalla guerra si sposta all'interno dello Yemen oppure va a Gibuti, sull'altro lato dello stretto di Bab el-Mandeb. Allo Yemen sarà oggi dedicata una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
0: È principalmente il governo l'obiettivo della manifestazione di oggi, dello sciopero di 8 ore del gruppo Electrolux, con lavoratrici e lavoratori confluiti dai 5 stabilimenti italiani a quello marchigiano di Cerreto d'Esi, che rischia la chiusura totale nel piano di oltre 1.500 licenziamenti. È inaccettabile, esigiamo che l'azienda ritiri il piano e che il governo mantenga le promesse che ha fatto, ha detto durante il comizio Barbara Tibaldi della FIOM, al corteo anche il presidente della regione e le opposizioni.

0: No al blocco dei licenziamenti, ma un decreto con strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Il governo dovrebbe presentarlo domani al tavolo con i sindacati, spostato di un giorno proprio per consentire la stesura delle misure da approvare poi in un consiglio dei ministri nel pomeriggio. Ieri è stata una giornata di blocchi e proteste dei 2500 lavoratori dell'indotto, per cui sono partite le lettere di licenziamento dopo la sentenza che ha confermato la chiusura dell'area caldo.
1: E domani nel Consiglio dei Ministri dovrebbe esserci anche l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né le coperture né l'accordo sulle modalità.
0: La Corte d'Appello di Napoli ha confermato l'ergastolo a Salvatore Ferraiuolo, ex compagno di Anna Scala, uccisa con 17 coltellate il 17 agosto 23 a Sorrento. La donna venne uccisa in un garage, il suo corpo scoperto nel bagagliaio di un'auto.
1: Il rapper Macklemore è stato escluso dal tour statunitense di Ed Sheeran per aver gridato Palestina libera dal palco durante un concerto nel New Jersey. Macklemore seguiva il tour come artista di supporto. Aprendo la serata al MetLife Stadium, il rapper aveva detto di volere che la popolazione di Gaza e della Cisgiordania sapesse di non essere dimenticata. La dichiarazione ha suscitato accuse di antisemitismo e richieste di esclusione, come poi è avvenuto dopo che i gestori degli stadi delle prossime tappe del tour hanno comunicato agli organizzatori che a Macklemore non sarebbe stato consentito di cantare dal palco. 15:34 minuti, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
2: Popolare Network.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Deleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. Deleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: BricoK, più vicino a te.
6: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.

speak to him. It's a sadness that I feel, because it's clear now.

0: we can't be friends.
1: Now we can't be friends, l'ho detto con l'accento britannico, can't. Come can't be friends, come i Bloc Party, erano yes. proprio loro con Anatomy of a Brief Romance, il nuovo album che è uscito l'11 settembre scorso da parte della band britannica che ha fatto soprattutto col suo loro album del disordio Silent Alarm, un po' la storia della musica indie inglese, questo frontman Kelly Okeleke. È il suo disco più personale mai scritto, ha dichiarato in un'intervista. Subito dopo le notizie di Popolare Network, siamo tornati, Elisa Dario, con voi per l'ultima mezz'ora. Eccoci. Ludica, giusto?
2: Ribattezzata Ludica.
1: Ma perché, Dario?
2: Si gioca.
1: Si gioca. Allora, sono arrivata...
2: La colonna sonora,
1: Esatto, no, non dovete indovinare niente che riguarda la musica, dovete indovinare il film. Allora, sono arrivata in studio dicendo, oggi è facilissimo.
2: È vero, e ti ho sentito ripeterlo più volte da quando sì. sei arrivata stamattina.
1: Esatto, e è troppo facile, ragazzi.
2: Forse esatto, addirittura a un certo punto hai iniziato a preoccuparti del fatto che potesse essere
1: troppo facile.
2: Vergognosamente.
1: Ma ogni tanto dai, è così. Ogni tanto vogliamo solo farvi indovinare il più possibile. E quindi scrivete al 331-6214013 appena indovinerete questa clip misteriosa del nostro film di oggi. Eccolo.
3: Sei arrivato. Permettimi di darti un consiglio. Sii sincero. Lui sa più di quanto tu immagini.
4: È stata una lunga attesa. Lunga ed estenuante. Ti do il benvenuto, Neo. Sono Morpheus.
5: È un onore conoscerti.
4: No. L'onore è mio. Prego,

0: Immagino che in questo momento ti sentirai un po' come Alice che ruzzola dentro la tana del bianconiglio.
1: L'esempio calza.
0: Lo leggo nei tuoi occhi. Hai lo sguardo di un uomo che accetta quello che vede solo perché aspetta di risvegliarsi. E curiosamente non sei lontano dalla verità. Tu credi nel destino, Neo?
1: No.
0: Perché no?
1: Perché non mi piace l'idea di non poter gestire la mia vita.
0: Capisco perfettamente ciò che intendi. Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. È questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa sto parlando?
1: Di Matrix.
0: Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è? Matrix è ovunque, è intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Quale verità?
0: Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie. E vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Niente di più.

0: Petra, grazie. Petra, come altri ascoltatori che hanno apprezzato l'ascolto di questa canzone dei Radiohead, fosse per me, farei tipo ogni giorno un brano dei Radiohead, ovviamente.
1: Una trasmissione solo Radiohead.
0: Sì. Vabbè, c'è il podcast, Petra, l'hai ascoltato il podcast su Radiohead che ho fatto un po' di anni fa? 10 puntate, quindi un bel po' di Radiohead.
1: Questo esatto, forse è più vecchio, io ho presente solo gli ultimi che hai fatto.
0: No, questo qua 3-4 anni fa, non ricordo.
1: Lo dovrei recuperare.
0: Esattamente, si chiama Radiohead 35.
1: Dovresti promuoverlo più spesso.
0: Vero?
1: Perché ci si dimentica che tu l'hai fatto.
0: Me lo dimentico anch'io.
1: Mentre c'è più occasione di parlare di Sound Queens, di quello di Patti Smith.
0: No, guarda che carina Petra. Ce l'ho salvato tra i preferiti, Lady Gracie. Petra, ora mi commuovo, grazie.
1: Che fan, Petra.
0: Allora, Radiohead, dopo il nostro quiz che ve l'avevo detto, che era abbastanza facile. Poi vabbè, a un certo punto proprio dicono Matrix, Neon.
1: Più volte.
0: Però vabbè, già avevate indovinato da mo', quindi è cambiato poco. Però sì, ovviamente era Matrix 1999. Lo sapete, pillola rossa, pillola blu, eccetera. Chi ha vinto?
1: Esatto, allora ha vinto Elena. Adesso ti invieremo il messaggio.
0: Brava.
1: In 3, 2, 1.
0: Praticamente tutti siete arrivati nel giro di pochissimi frazioni di secondo gli uni dagli altri, quindi complimenti davvero a tutte e a tutti. Oggi nessuno ha sbagliato.
1: No, però la stessa Elena ci deve spiegare perché prima ha scritto matrimonio, forse proprio nei primi secondi del film, che si sentiva ancora, c'era poco dialogo.
0: No, secondo me perché voleva scrivere Matrix, ma il telefono
1: non è
0: matrimonio.
1: Che è un altro film.
0: Perché Matrix, sai quelle robe che succedono quando tipo me, che non vedi più niente da vicino.
1: Sì.
0: Delle robe.
1: E quindi sì, vabbè, Elena, hai vinto. Passa a ritirare il tuo pacco di volumi.
0: Grande Elena. Allora, è passato Matteo Villace a darci una breaking news, così ve lo diciamo per gli amanti dell'hip hop italiano.
1: Esatto, Matteo era abbastanza, un po' destabilizzato.
0: Tra il curioso e il perplesso, direi.
1: Il perplesso, sì, mi sembra un'ottima descrizione. Vedremo, la breaking news è appena stato annunciato l'album congiunto di Fabri Fibra e Neffa. Si chiamerà Zarathustra Style e uscirà il 9 ottobre. Quindi...
0: Vedremo se sarà più sorpresa o perplessità.
1: Esatto, lui, Matteo Villa, ci sembra più da quest'ultima parte, però potrebbe essere che passerà a commentarcelo, non lo so, prossimamente, visto che comunque...
0: Attendiamo il 9 ottobre.
1: Vediamo cosa succede.
0: Invece stasera c'è una bella serata al Magnolia. Già ieri siamo stati lì con la radio, è stato molto bello, anzi ringrazio tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori presenti alla diretta condotta da Giulia Stripoli e da Rubini, e anch'io facevo incursioni tra il pubblico. È stato molto divertente con Vittoria, Zacca, insomma tutti noi della radio, Martina, Chiara, insomma è stata una bella occasione. Ieri al Magnolia per Lei Ballerà, per raccogliere fondi contro la violenza di genere. Di tutt'altra musica parliamo questa sera, ma sempre bella musica al Magnolia.
1: Sempre bella musica, si parla di festa di fine estate al Circolo Magnolia. In realtà una delle varie, perché per esempio anche questo weekend,
0: quindi
1: insomma,
0: è finita l'estate?
1: Sono closing party.
0: Mi stai dicendo che è finita?
1: Ma infatti no, non è ancora finita. Però al Magnolia iniziano a farti capire che manca poco, ormai ci siamo quasi. Purtroppo stasera un sacco di, direi, rock band italiane saliranno sul palco del Magnolia, tra quelle che negli ultimi anni insomma si sono fatte apprezzare di più, partendo dagli Elephant Brain, che chiuderanno la serata. Ma anche, allora, loro arrivano dall'Umbria, dalla Toscana, i Tonno, da Brescia i Caracalma, e poi un'altra band in apertura invece, la prima, i Botanici, dalla Campania, quindi praticamente da tutta Italia,
0: un po' di
1: rock and roll italiano.
0: Bello, stasera al Magnolia, quindi tutti lì, e tu ci sarai, domani ci dirai com'è andata.
1: Esatto, vi farò sapere domani com'è andata questa serata. Ci ascoltiamo proprio gli Elephant Brain.

0: Elephant Brain, Scappare sempre, è uno dei loro pezzi più amati da Niente di Speciale, disco ormai del 2020, ma ne era uscito un altro proprio l'anno scorso, quindi immagino che questa sera ne suoneranno qualcuna, anche delle nuove al Circolo Magnolia.
1: Stasera quindi al Circolo Magnolia, band italiane da scoprire, da riscoprire, da ascoltare. Noi invece ci sentiamo domani perché abbiamo finito per quest'oggi, sempre con un sacco di musica, un sacco di cose di cui parlarvi, a volume, tra poco c'è Vieni con me, e quindi a tutti voi una buonissima giornata, grazie di aver partecipato come sempre alla nostra trasmissione, vi aspettiamo domani dalle 2 alle 4.
0: Grazie a tutti, grazie Lisa Gracia, domani.
1: Grazie Dario Grande, questi sono i Men I Trust.

0: buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Sono le 16:01 minuti, puntuali, puntualissimi. Ci siamo insieme a voi, la sottoscritta Giulia Strippoli e Matteo Villaci.
1: Buon Eccoci qua, buon pomeriggio Giulia Strippoli, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Com'è questo martedì, questo tuo lunedì?
1: Sì, è il mio lunedì perché quest'anno io ho tutto un po' sfasato. Cioè, sabato è l'unico giorno che rimane sabato. Poi domenica si lavora, perché sì, vai, c'è su The DOS. Lunedì recupero la domenica e martedì is the new lunedì.
0: Is the new lunedì.
1: Va bene, dai. Se arrivi comunque a martedì rilassato, che per me è una novità, quindi bene. Molto bene, cioè è bello, è stato bello anche il tuo inizio, bello potente, perché mi sono accorto che le cuffie di
0: erano sparate,
1: e adesso ho il traforo del Fregius tra le orecchie praticamente, per cui cioè, passa il vento.
0: Va bene, riprendiamo così, come vedete, sempre con qualche... qualche aneddoto anche del backstage, di come passiamo le nostre vite, di che cosa facciamo prima, dopo, durante, nel mentre. Motivo per il quale siete altrettanto, come dire, invitate a fare lo stesso, se avete voglia, al 331-6214013, a scrivere, a messaggiare via SMS, WhatsApp, Telegram, oppure email a diretta a @popolarenetwork.it. Ma davvero per parlare della qualunque? No.
1: Ma no.
0: Cioè, non necessariamente. Non se proprio...
1: Diciamo che...
0: questo...
1: Se proprio non avete
0: impulso,
1: esatto, niente da vabbè.
0: No.
1: Però ci sarebbe qualcosa, cioè avremmo un motivo, diciamo, no?
0: Eh già.
1: Sì.
0: Che è ambiziosissimo, però devo dire che piano piano lo stiamo mettendo. Posso dire una cosa che è più o meno...
1: Vai.
0: Al pari di resilienza, al pari di schedulare,
1: al pari di iconico.
0: Exactly.
1: Eccolo.
0: Lo stiamo mettendo a terra.
1: Brava, sei brava.
0: Costruire una rete, far comunità, ritrovarci a eventi, iniziative, appuntamenti, allargare il giro, estendere l'invito attraverso quelle iniziative che fate voi, che segnalate voi, attraverso le vostre telefonate, i messaggini, appunto, insieme a va da paura, ma sai che il giorno X alle ore Y c'è questa cosa qua? Vieni?
1: Vieni, che fai? Vieni? Si mangia, si beve, si canta, si chiacchiera, si ascolta, si balla.
0: Anche?
1: Sì. Volendo. Tendenzialmente spesso è gratis, quindi raga.
0: Non ci piacciono tanto gli eventi, quelli giganti, gigantissimi. Mm. Un po' più andiamo sul roots, un po' più sul local, anche sul... ho detto madonna, due anglicismi, una persona altra.
1: Esatto.
0: Poi dici perché, perché...
1: la gente...
0: Giulia, perché? Hai ragione. Quindi andiamo un po' più su... quegli eventi autonomi, indipendenti, che salgono dal basso, al quale date voi una mano a diffondersi, al quale partecipate, ai quali prendete parte, e che appunto con la logica per cui l'ho sentito su Radio Popolare, magari piace anche a me, questo è il fil rouge che vi invitiamo a seguire. Poi ovviamente partiamo sempre noi. Oggi parliamo di finanza.
1: Oggi parliamo di finanza.
0: Economia nella cultura.
1: Non la guardia di finanza. Parliamo di economia nella cultura. Parliamo di cultura. Parliamo di musica e di cultura dal vivo.
0: Concertoni.
1: Concertoni,
0: anche.
1: Cose tipo concertoni, sì.
0: Partiamo da Milano. Andiamo a Trezzo sull'Adda. E poi in realtà mi sembra che andiamo fin nelle Marche.
1: Mi sa di sì. Con uno sguardo.

0: Discoteca Solitudine, Dente, su Radio Popolare. Sono le 16:08 e Matte, c'è chi sta prendendo appunti per insomma trovarti,
1: sì,
0: bene.
1: Trovarmi
0: sua... esatto, sì.
1: All'apertura del sabato mattina.
0: All'apertura del sabato mattina, che quel ti aspetto di Davide sembra quasi una,
1: sei una minaccia. È un po' lo è l'apertura stessa di sabato mattina, una minaccia. Benvenuta nella squadra, tra l'altro.
0: Tra l'altro, infatti,
1: visto che quest'anno ad alternarsi siamo in quattro. Ma tu sei... No, andate. È una domanda
0: cosa?
1: Un po' più stupida. Tu sei da mattina o da notte?
0: Ma in che senso?
1: Rendi la mattina o rendi la notte?
0: Boh, dipende.
1: Non fai parte di nessuna squadra, sai? Il mondo si divide.
0: Sinceramente no, dipende da come sto, da che cosa ho mangiato, se ho riposato, se ho bevuto. Penso
1: quello,
0: no,
1: bravo,
0: un po' come
1: chiaro.
0: Tutti
1: no,
0: e tutte.
1: No, però biologicamente io tendenzialmente la mattina sono uno straccio.
0: Va bene, comunque questo è sempre Radio Popolare, vieni con me,
1: sì.
0: Non radio fatti nostri, ma effettivamente ogni tanto.
1: Davide, apri parentesi, chiudiamo parentesi.
0: Giusto. Allora, tra poco... Finanza etica al Nuovo Armenia. E tu, ecco, questa domanda che invece, tu quanto ne sai di finanza? Sei un bravo economista, riesci a gestire bene
1: Allora, nella mia testa sì. Poi dopodiché arrivo alla fine del mese e mi rendo conto ogni singolo mese che la mia è un'operazione di autoconvincimento che in realtà porto avanti così, per probabilmente con uno scopo consolatorio, ma ci arrivo sempre un po' col fiato alla... Tu come sei messa da questa organizzazione?
0: Pessima. Vorrei bene. Tanto, sono una di quelle che ambisce a farsi l'Excel su Google Drive, ma alla fine non ci riesco.
1: Io proprio, quello per me è oltre l'immaginazione.
0: Sì, vediamo se è utile, chissà, ce lo facciamo dire da Stefano Panzeri di MAG, che domani appunto terrà questo incontro sulla finanza etica al Nuovo Armenia. Ciao Stefano, ben arrivato, benvenuto.
2: Grazie anche a tutti gli ascoltatori.
0: Ah, sì. È utile?
2: Non lo so, lo dovranno dire chi viene.
1: No, diciamo,
2: che noi proviamo
1: farsi gli schemi come Giulia vorrebbe fare per la sua economia domestica personale con Excel, può essere utile?
2: È sempre utile quello, perché si sa come si spendono i soldi e si possono anche orientare, diciamo, le proprie spese in maniera positiva, insomma, perché l'idea è proprio quella, no? Cioè, noi sappiamo che c'è il consumo critico che è nato negli anni 80, che dice, insomma, come spendi i soldi influenzi poi il mondo che verrà.
0: Certo.
2: Se diamo i soldi a Radio Popolare, ci abboniamo a Radio Popolare, avremo un certo tipo di informazione.
0: Vedi,
2: se lo diamo a qualcun altro, forse.
0: Era proprio a questo che puntavamo, Stefano, senza neanche avertelo detto. Mica a pubblicizzare le iniziative, a rilanciare, a chiamare
1: a pubblicizzare noi stessi
0: ad eventi, esatto, gratuiti, utili, interessanti. No, è per ribadire, mi raccomando, abbonatevi.
1: Esatto.
0: Oltre a questo, Stefano, però MAG 2 ha organizzato questi due incontri. Uno in realtà non siamo riusciti a prenderlo perché la trasmissione ancora non era ripartita, però ci portiamo a casa quello che invece ci sarà domani alle ore 19 al Nuovo Armenia, via Livigno Vigno 9, per chi non se lo ricordasse. Di che cosa parlerete domani?
2: Allora, parleremo proprio di un po' di questo, cioè sappiamo che appunto da come spendiamo i soldi dipende quello che accadrà anche nel mondo, però una cosa che sappiamo di meno è che anche quando non gli spendiamo i soldi possiamo influenzare il mondo. E mi spiego. Se tu scegli una determinata banca, può capitare che i tuoi soldi messi nel deposito, insomma depositati, vengano presi e utilizzati per finanziare l'industria bellica, oppure l'industria delle fonti fossili che crea i cambiamenti climatici, la violazione dei diritti umani, anche il genocidio in corso in Palestina, per esempio. Quindi noi magari ci impegniamo tanto a ridurre le proprie emissioni personali, la propria impronta ecologica, e poi però abbiamo dei soldi in banca che investe in trivellazioni, in sfruttamento del gas e cose del genere. Quindi anche se non spendiamo i soldi, noi influenziamo quello che succederà, perché comunque prestiamo i soldi a queste banche in un certo senso.
1: Esatto, chiaramente i soldi li metti in banca, non è che stanno fermi lì.
2: Esatto, l'istituto di credito ovviamente li prende e fa i suoi investimenti, come è giusto che sia. Il problema è in che tipo di investimenti li fa.
0: Stefano, una domanda per andare un po' sul concreto, poi entriamo anche nel merito di quello che sarà l'incontro di domani, ma proprio per dare un dettaglio, cioè anche un consiglio pratico a chi ha questa consapevolezza, cioè si rende conto che magari ha a che fare con istituto di credito che proprio non è così moralmente rispettabile, eticamente responsabile, eccetera eccetera, intanto da dove partire, che cosa bisogna notare, perché questo discorso su dove li mettiamo i soldi, ma anche come li spendiamo, che cosa andiamo a guardare, cioè tra quell'infinita marea di scartoffie che la banca ti dà, dove bisogna andare a mettere il naso, a puntare un po' il dito per notare se c'è qualcosa che magari non torna.
2: Ma diciamo che ci sono dei report o degli studi, per esempio c'è la campagna Banca Armate che analizza, che traccia i vari movimenti all'interno delle banche e sono su dati del Ministero delle Finanze, quindi sono dati ufficiali, c'è il rapporto Zero Armi che anche lì valuta vari istituti di credito in base alla loro esposizione, insomma, sull'industria bellica. C'è un altro rapporto che non ricordo mai il nome, comunque sull'ambiente, cioè sugli investimenti fossili, quindi esistono degli indicatori che possono già orientare. Tendenzialmente le banche migliori, banche pulite ce ne sono poche, se vogliamo dirla tutta, l'unica che è abbastanza esente da tutto questo è Banca Etica, che storicamente ha scelto di non fare questo tipo di investimenti. Tra l'altro Banca Etica è stata fondata, tra i fondatori di Banca Etica c'è anche MAC2, che invece è nata molto prima, negli anni 80.
0: E che da allora divulga e organizza momenti di incontro e scambio consapevolezza proprio su questo tema. Stefano, dici un po' più nel dettaglio invece di che cosa tratterete domani?
2: Sì, allora ci sarà Claudia Vago, che è la Project Manager di Valori.it, che racconterà appunto un po' di trucchi per individuare appunto le banche più esposte, o chiamiamole sporche, insomma. E quindi dirà un po' quali sono, analizzerà i rapporti che ci sono e spiegherà anche un po' come orientarsi. Poi avremo diversi ospiti, uno è un rappresentante di BDS Italia che invece sta lanciando la campagna Banche Complici, che è sul genocidio a Gaza e valuta tre istituti bancari italiani, quindi presenterà la campagna e dirà anche un po' di report. Poi abbiamo Sebastiano Leo, che è presidente di MAC2, che invece illustrerà un po' le soluzioni per destinare il proprio risparmio a iniziative che favoriscono la pace, la preservazione degli ecosistemi naturali, il rispetto dei diritti umani, queste cose qua, che c'è appunto mettere i soldi in Banca Etica, ma anche o investire in MAG o comunque ci sono altre modalità per far sì che i risparmi, insomma, abbiano un destino migliore. Uno di questi noi abbiamo voluto, non è proprio un risparmio perché comunque è a perdere, però abbiamo voluto invitare Luciano Scalettari, che è il presidente di Rescue, che è un un'associazione che insomma
0: che conosciamo, si occupa
2: della cura dei migranti e per esempio loro hanno a gennaio c'è stato il ciclone, non mi ricordo come si chiama, nel sud Italia, che ha distrutto la nave con cui salvava i migranti in Mediterraneo e quindi stanno facendo una raccolta fondi per comprarne un'altra e allestirne un'altra.
1: Perfetto.
2: E questo non è un modo per risparmiare soldi, comunque è un modo per migliorare comunque la società.
1: Certo.
2: Noi infatti parliamo spesso di...
0: Ma Stefano, scusami, una domanda, sì. Ma al di là dell'andare un po' sui grandi sistemi, sulla questione banche, altissime logiche, però a questi momenti di confronto e di incontro c'è poi anche, io ovviamente non volevo banalizzare quando no ci dicevamo poi consigli pratici su che cosa andare a vedere, ma c'è anche uno sguardo a quella che è poi la ricaduta sulla vita quotidiana dei consumatori, delle persone che a una banca necessariamente si devono rivolgere per far qualsiasi cosa.
2: Sì, allora intanto le banche una volta si faceva tutto allo sportello e quindi avevi bisogno della banca vicino a casa. Adesso in fin dei conti tu puoi scegliere qualsiasi banca e quindi insomma la possibilità di scelta è molto più ampia. Banca Etica c'ha due sportelli in Italia, uno a Milano e uno a Padova mi sembra, quindi è un po' scomoda per le persone, però c'è l'online. Io non vado nella mia banca da non so quanti anni forse. Ah, quindi per chi non ha esigenze particolari, cambiare istituto è diventato più agevole.
0: La mia domanda era più rivolta a che tipo di risposta riuscite a dare durante un incontro del genere a una persona media che ascolta su Radio Popolare di questo incontro, sente parlare di finanza etica, di come appunto gestire meglio il risparmio, poi bisogna anche guardare un po' nella praticità delle cose e quindi la risposta io non ce l'ho, è quella che sto chiedendo a te. La domanda è: fornite degli strumenti pratici alle persone che poi dovranno andare
1: a scegliere cosa fare,
0: a capire, allora, perché ripeto, io certe volte un po' per pigrizia, un po' talvolta per incompetenza, un po' perché poi la vita è fatta, ti porta via per mille altre cose, però veramente vincono sempre loro, ma anche un po' per
1: disperazione. Per comodità, esatto.
2: Quello sì. E noi daremo sicuramente delle suggestioni, cioè nel senso, diciamo, guarda che se fai questo ci sono dei riscontri.
0: Okay.
2: Noi siamo nati nel 1980 e siamo nati per finanziare le realtà che non avevano credito neanche agli istituti di credito, cioè quindi ex carcerati, gente che voleva fare il biologico quando non esisteva, cioè tutta una serie di progetti che se non ci fossimo noi, le MAG in generale sono 8 in Italia, noi siamo la seconda nata, per quello ci chiamiamo MAG 2, se non ci fossimo noi questi non avrebbero potuto avere un
1: finanziamento di partenza,
0: Quindi l'invito è ad andare al Nuovo Armenia anche a porvi un po' queste domande un po' più concrete: come faccio, qual è la risposta, che cosa posso ottenere, disinvesto da una parte, dove posso mettere dei soldi, come li utilizzo, ci sono dei fondi etici,
1: perché come dicevi tu, tutto ciò che si fa o non si fa con i soldi di fatto influenza quello che ci accade intorno, quindi anche l'aiuto a porre l'attenzione su queste cose. Ti chiederemo a sto punto di ricordarci a livello pratico orari, luogo, come si fa a partecipare?
2: Allora, l'ingresso è libero, il Nuovo Armenia apre alle 18.30, noi iniziamo verso le 19, durerà un'oretta, Nuovo Armenia in via Livigno 9, è un posto tra l'altro bellissimo, si spera che non piova perché le previsioni non sono ottime e se non piove c'è uno spazio all'aperto dove fare un aperitivo fantastico.
1: Perfetto.
2: Nuova Armenia è una delle realtà che abbiamo finanziato recentemente.
1: Molto bene.
0: Grazie mille Stefano.
2: Grazie a voi.
0: A presto.
1: Ciao Stefano.
0: Stefano Panzeri di MAG2. Ciao Stefano.
2: Ciao.

0: Marianne, il nuovo singolo dei Fontaines DC, in attesa che arrivino a Bologna, in attesa che arrivino col nuovo disco, in attesa che succedano tante cose che devono succedere, perché ne stanno annunciando l'estate prossima, saranno agli A-Days, quindi da queste parti si sono abbastanza affezionati,
1: sarà in attesa,
0: no? Noi siamo qui che le attendiamo,
1: contempliamo il religioso silenzio,
0: quello che abbiamo, questo singolo qua, bene, bello, bravi.
1: Mentre invece vai piena voce a chi è in attesa, appunto, esatto. Però sulle linee di Radio Popolare, 0233 001 001, pronto, ciao, chi sei?
2: Eccomi, pronto, ciao, mi chiamo Alessandro Centolanza,
0: ciao Alessandro,
2: piacere. Allora, chiamo per segnalare che questa domenica 20 settembre al Palazzo del Cinema Anteo, alla mattina, apertura porte dalle 10.30, ci sarà una presentazione, diciamo che poi sarà effettivamente dalle 11 alle Alare, che questa domenica 20 settembre al Palazzo del Cinema Anteo, alla mattina, apertura porte dalle 10.30, ci sarà una presentazione, diciamo che poi sarà effettivamente dalle 11 alle 12, legata a un documentario che sarà

0: E di fatto, diciamo, sarà un girato di 10 giorni, appunto dal 5 al 14 ottobre, dove praticamente io in questi 10 giorni tento di smettere il mio rapporto con il tabacco, quindi diciamo che è un racconto del reale, dove appunto in questi 10 giorni ci sono i primi 2-3 giorni dove io, diciamo, scalo il livello delle sigarette, sì, e poi dal quarto giorno inizia appunto il periodo dell'astinenza.
1: Ok, quindi è un film in by doing, nel senso che ti un po' come, sai che la logica del documentario degli Oasis era la stessa, sì, i registi hanno messo le telecamere, non sapevano che cosa avrebbero ripreso e poi è andata bene, quindi la logica infatti, è un po' così, cioè tu puoi anche smattare, porca miseria, datemi una sigaretta.
0: Infatti noi nel nostro, diciamo così, manifesto di intenti abbiamo comunque messo in chiaro che appunto, diciamo, che questa non vuole essere la parabola dell'eroe buono che vince sul male, che per forza poi riesce nel suo intento, quindi i tre possibili, esatto, sono che ce la posso fare e che non ce la posso fare o chissà cos'altro, quindi bello, certo, diciamo che soprattutto il periodo quello dell'astinenza sarà sicuramente il più caldo, il più imprevedibile, infatti.
2: Il più interessante.
1: Da tabagista, certo, esatto, tra l'altro posso capire. Va bene, allora ridai coordinate e poi ci salutiamo.
0: Sì, quindi è il Palazzo del Cinema Anteo, domenica 20 settembre, apertura porta alle 10.30 del mattino e poi la presentazione dalle 11 alle 12, ingresso perfetto, libero.
2: Grazie mille.
0: Va bene, grazie a voi.
2: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
1: Allora, noi qualche manciata di secondi di pausa e poi seconda parte di Vieni con me.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Vieni con me, seconda parte, finale 17.

0: La canzone del Bosco, che per me è proprio il primo sinonimo di pancreas, io giù di testa. Me l'hanno fatto un paio di volte dal vivo a Jack. Io ho sbattuto forte più volte contro la console con, tentando di pogare con qualcuno. Ho dei lividi ancora. No, proprio banging,
1: okay.
0: Di qualsiasi parte del corpo. Sono le 16.35, questa è la seconda parte di Vieni con me, Radio Popolare. Matteo Villacci, Giulia Strippoli, abbiamo ancora un sacco di robe di cui parlare.
1: C'è Alessandro che scrive al 331-6214013, bella raga, sto pugando da solo.
0: Vedi?
1: Come
0: vedi?
1: Matteo, tra l'altro. Anche tu, sì. Ti sei fatto il bernoccolo,
0: Alessandro. Ha i suoi rischi la cosa, sì.
1: Eh sì. Pensa che cosa può succedere 3 giorni di fila tutti così. Io non lo so, glielo chiediamo al... nostro Fulvio De Rosa, che è qui con noi per raccontarci proprio quello che succederà al Live Club di Trezzo per il compleanno dei suoi 30 anni. Ciao Fulvio, ben arrivato, benvenuto.
2: Ciao, grazie mille per questo invito. Ciao.
0: Allora Fulvio, ovviamente i 30 anni non sono i tuoi, sono quelli del Live Club di Trezzo, 30 anni ricchissimi di ospiti, ma anche di un sacco di cose che sono successe, oltre che persone che sono passate da quelle parti. Prima di raccontarci un po' questi 3 giorni, partirei raccontando alcuni passaggi di questi anni. La prima domanda te la farei, parlavamo prima un po' di economia, entrerei un po' nell'economia dello spettacolo, perché ora il nostro subconscio lo sta già eliminando, ma arriviamo non troppo tempo fa da un passaggio come quello del Covid, che tantissime realtà legate al mondo dello spettacolo hanno subito in maniera fortissima, molti posti hanno chiuso. Com'è stato attraversare quel periodo e come ne è uscito il live?
2: Allora, diciamo, ci sono state delle cose molto positive e delle cose molto negative. Le cose positive, devo riconoscerlo, è stato il fatto che presi da questo scossone, forse per la prima volta dopo tantissimi anni, la categoria, i colleghi eccetera hanno iniziato a parlarsi davvero tanto, nel senso che c'erano già stati dei momenti di confronto in passato, avevamo creato anche un gruppo che si chiamava Super Club, con club un po' storici, diciamo, però non aveva portato a delle iniziative un po' più specifiche. Invece quella situazione chiaramente inedita e traumatica ci ha fatto rendere conto in maniera chiara di quanto fossimo fragili, di quanto fosse importante creare categoria e dialogare con le istituzioni. E da questa attività, in effetti, il dialogo poi è iniziato, anche grazie a quella iniziativa onestamente geniale, lo dico perché in realtà l'hanno fatta per la prima volta gli spagnoli, non noi. Io l'ho intercettata e l'abbiamo rimodulata in chiave italiana, tutti ci sono venuti dietro, che è stata l'ultimo concerto, no? Quella specie di flash mob digitale dove abbiamo annunciato 100 concerti contemporanei con grandissimi artisti e invece diciamo andò in onda 100 esibizioni mute di quei famosi artisti che facevano capire quanto il momento fosse delicato.
0: Certo.
2: Quindi questo è stato decisamente l'aspetto positivo, e anche il fatto che per la prima volta lo Stato, anche grazie a questa iniziativa mediatica molto forte, ha messo in campo delle misure di sostegno che ci hanno permesso di superare quella fase, tutto sommato, e sopravvivere. Gli aspetti negativi sono, vabbè, al di là appunto chiaramente di tutta la vicenda sanitaria, psicologica, è stato il fatto che probabilmente di questo ce ne siamo accorti più tardi e se ne vedono gli effetti anche adesso. Abbiamo perso per la prima volta un link con il pubblico, col cambio generazionale, col pubblico più giovane, che fino a quel momento lì aveva fatto il classico percorso a cui noi tutti eravamo abituati, cioè adolescenza, inizia a uscire, inizia a frequentare i pub, i locali di musica dal vivo, esci con gli amici, ascolti musica, condividi interessi, passioni, poi inizia a frequentare i festival estivi, poi magari vai all'estero a vedere i festival più grandi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo percorso è stato interrotto per 2 anni e i ragazzi di quella fascia d'età, secondo me, non l'hanno mai più recuperato.
1: Ripreso.
2: In realtà si è trasmesso anche alle generazioni successive, e unito al fatto che poi abbiamo assistito a questa nuova strategia delle multinazionali, no? Di concentrare sempre di più gli eventi in poche date, nei capoluoghi di provincia, solo in poche città, solo in spazi grandi, eccetera, eccetera, dando sempre delle esperienze molto forti al pubblico, Questa cosa, ahimè, sta producendo, dal mio punto di vista, un certo degrado, una certa desertificazione degli eventi medio-piccoli che sì. non hanno più soprattutto il percepito da parte del pubblico di essere figli, no?
0: Sì.
2: Io lo vedo, mia figlia ha 18 anni, quindi proprio sto parlando dell'utente tipo
1: sì.
2: del COVID, del
1: post-COVID. È vero, salvo il grande concertone c'è meno hype.
2: Non
1: meno...
2: lo percepisce lei, sì. E voglio dire, al padre che fa questo lavoro e la porta dappertutto, però vedo proprio che non concepisce certi eventi di una certa dimensione in certi spazi, non concepisce festival, non concepisce certe iniziative, concepisce solo ciò che è
1: grande, chiaro. Gigante, certo.
2: E questo è una cosa con cui dovremmo fare i conti e stiamo facendo
1: Fulvio.
2: I conti.
1: Allora, per questo diamo l'appuntamento ai 30 anni del Live Club di Trezzo, che inizia, parte questo venerdì, sabato, domenica, 3 giorni. Adesso ti chiederei di spiegarci anche un po' la logica e segnalarci qualche nome fondamentale di questa lineup. Ce ne sono tanti, tra l'altro, immagino, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, insomma, partendo dai Ministri e Pancras che abbiamo appena ascoltato, fino ai Modena, avete lavorato in maniera tematica. Raccontaci questa lineup, poi però ti devo fare un po' un appunto, batter la bacchetta sulle mani, perché sono tutti maschi, Fulvio, poi me la spieghi, ma prego.
2: No, beh, certo, ci arriviamo. Allora,
1: poi me la spieghi comunque. Ci torno. Vai.
2: Allora, è nato in maniera veramente naturale, nel senso che
1: scegliere tutti i maschi.
0: No,
1: pensavo.
2: L'organizzazione. L'organizzazione del trentennale. Nel senso che purtroppo il venticinquennale cascava in mezzo al COVID, quindi non l'abbiamo potuto festeggiare. La celebrazione precedente era stata quella del ventennale.
1: Sì, vai ai 30.
2: Ero stato un po' combattuto se festeggiare o meno, poi avevamo questo weekend bello, preciso, libero, ho sparso la voce e per fortuna, diciamo, gli amici, quelli che da sempre, veramente dal primo giorno, ci seguono e lavoriamo insieme, hanno accolto con vigore la proposta, e a quel punto mi sono trovato veramente con tanti artisti da gestire e si sono create proprio degli abbinamenti che ci hanno portato nella direzione di creare questa 3 giorni, che ci piaceva anche come, diciamo, idea del numero 3, quindi festeggiare 30 anni in 3 giorni con un abbonamento che costa 30 euro, cioè tutto è girato intorno a questa logica. Appunto, di fatto sono band che ci sono dall'inizio: Pancras, Modena, Shandon, alcune abbiamo anche forzato, diciamo, dei ritorni o delle reunion. Ci saranno i Mister X, che sono, diciamo, l'unica cover band presente all'interno della programmazione, ma perché di fatto il live, quando iniziò nel 96, era un locale che proponeva fondamentalmente cover band, e poi tra l'altro i Mister X sono diventati i nostri soci, quindi
1: e diciamo, poi nella seconda giornata i Ministri, per dirne, partendo dall'headliner,
0: esatto.
1: Seguì Savannah Funk, i Valanzaschi, i Matrioschi,
0: i Meganoidi,
1: pazzesco, ragazzi. Big,
0: Madonna,
1: proprio un grande ritorno, avevano già suonato recentemente live, però sempre bello ritrovarli. E poi domenica 27 Banda Bardò, Cisco, Mercanti di Liquori, Foxton, e poi chiude come giustamente
0: Vitone.
1: Si confà perfettamente alla domenica sera, il nostro Vito War. Bene, Fulvio, prima di salutarti, quindi questa scelta All Man la rivalutiamo per il
0: a
1: 35 anni.
2: Guarda, io sono partito dalla A alla Z.
1: Dai, facciamo che dici sì, dai, la prossima volta ci faccio più attenzione.
2: Tutti e tutte.
1: E non hanno risposto, manco una donna ha risposto.
0: Allora, Giulia è candidata per i 35 anni.
1: Vengo io a fare il DJ set, che da qui ai prossimi 5 anni avrò imparato bene a farlo.
2: Certo.
1: Va bene. Grazie Fulvio.
0: Grazie Fulvio.
1: A presto.
2: Ciao. Grazie, ciao.

0: Spingere i ministri alle 16:47 minuti, Radio Popolare, vieni con me, ministri, nella lunga line-up della tre giorni di festeggiamenti del Live Club Attrezzo, tra cui, tra l'altro, spuntano anche i Modena City Ramblers.
1: Così, tanto per arricchire, esatto. Con i pancreas, con i ministri, con la banda Bordeaux e con insomma tantissimi altri artisti,
0: esatto.
1: artisti, posso dire, perché sto in giro, mannaggia, esatto, appunto, sì. Ragionavo proprio su questa cosa. Adesso chiederò anche a Francesco Monetti dei Modena City Ramblers che cosa ne pensa di questo Manel sul Live Club di Trezzo. Francesco,
0: ciao,
1: scusami,
0: Francesco.
1: Andrà così, buongiorno.
2: Ciao a tutti, grazie dello spazio concesso. Sì, come sempre.
0: Esatto.
1: Allora, Francesco Monetti, amico insomma della radio, Radio Popolare, ci siamo sentite più volte e
2: certo.
1: Intanto vabbè, voi siete in tour con tu sei in tour con i Ramblers e ritorni entro questo fine settimana a Trezzo, ma prima ancora dov'è che suonate?
2: Allora, sono in giro veramente da della morte, se si vedesse un flipper, della pagina del flipper, perché siamo domani a Foggia,
0: sì.
2: Poi suoniamo appunto al Live Club per poi tornare nella bella Puglia a Lecce, a Cutrufiano,
0: certo.
2: E poi proseguiamo per Teramo, quindi sarà un giro divertentissimo.
0: No, esatto, c'è sempre questa cosa quando ci sono i tour in Italia di dover suonare a un paese a 20 km ma metterci in mezzo una tappa di 800, è una
2: esatto,
0: scelta curiosa.
2: Hai colto il segno, esatto. Esattamente così. Sì.
1: Senti Francesco, allora parte di questo tour, tu con i Ramblers avete aderito ad una campagna che noi come Radio Popolare sposiamo in pieno, è una campagna che insieme ad Oxfam tende a non voler farla spengere mai tutto ciò che succede in Palestina, Gaza ogni giorno. Ci racconti un po' della vostra adesione, anche di quanto è importante per voi, per te?
2: Allora, è importantissimo in quanto essere umano, ormai musicista, in quanto padre, in quanto marito, in quanto figlio e in quanto, ripeto, essere umano. E trovo assurdo che ci si volti ancora dall'altra parte con una carneficina, con un genocidio così vicino a noi. E noi poi abbiamo stretto questa collaborazione con nostro ormai da più di 20 anni, abbiamo avuto anche la fortuna di toccare un po' con mano, tra virgolette, la situazione israelo-palestinese, perché siamo stati 3 volte con loro giù a fare dei concerti, a fare degli incontri in Palestina. E quindi abbiamo abbracciato questa campagna. Prima dei nostri concerti proiettiamo in un LED wall un video molto breve, ma esplicativo di questa campagna, e poi ospitiamo sia sul palco che nei banchetti vari, i ragazzi di Oxfam, anche con materiale informativo, insomma, e spingiamo la gente che viene ai nostri concerti, che solitamente ha un buon cervello e voglia di fare le cose, a avvicinarsi ai banchetti di Oxfam, informarsi e dare il loro piccolo contributo di mille tipi, che può essere acquistare una maglietta, come anche impegnarsi, come associarsi con Oxfam, insomma far sì che tutti assieme possiamo fare qualcosa per questa situazione veramente incredibile, che
0: esatto.
2: Sembra veramente un film horror di serie B, invece è una realtà.
0: Oltretutto lunghissimo, non finisce mai, e una delle cose che giustamente si dicevamo è il rischio della perdita di attenzione. Volevo farti 2 domande collegate. La prima è: quanto è importante, tu hai detto inviterete ad avvicinarsi ai banchetti di Oxfam e tentare di capire quanto è importante, hai detto anche di quanto voi con Oxfam abbiate già lavorato, quanto è importante essere in contatto con una realtà del genere per far sì che questa cosa almeno in ognuno di noi rimanga accesa. Prima domanda. La seconda invece, visto che l'attualità torna a richiamare anche l'impegno artistico relativamente a questo tema a livello internazionale in questi giorni, ma ultimamente è sempre capitato, come artisti quanto vi sentite quanto sentite l'importanza di rimanere ingaggiati su questo? E ingaggianti.
2: Guarda, è una risposta che lega alle 2 domande, nel senso, per me è fondamentale. Dall'inizio abbiamo sempre sposato delle campagne, poi, come diciamo sempre, ne sposiamo alcune, perché sarebbe come dire, velleitario sposarle tutte, no? Noi siamo con Oxfam da più di 20 anni, insomma lavoriamo braccio a braccio, e quindi con loro vediamo anche tutti insomma i vari step, vediamo come lavorano nel campo delle emergenze umanitarie, e soprattutto questa qua ultima della Palestina, ultima per modo di dire, nel senso di questa che sta sulla campagna che stiamo facendo assieme. Quindi per noi è normale, noi diamo questo contributo da tanti anni, abbiamo la fortuna di esibirci ogni sera di fronte a tante persone, ma soprattutto, lo dico sempre, a tanti giovani, perché noi siamo una band di 60enni, vengono a vederci dei giovani, e questa è una cosa incredibile, il motore, il futuro sono loro, cioè quello che più di tutti possono fare loro, e cerchiamo di stimolare loro, che poi sono molto ricettivi, cioè rispetto a come spesso vogliono farci sembrare, no? Delle amebe non pensanti. In realtà non è così, ci sono tantissimi giovani, la maggior parte dei giovani hanno voglia di fare e si indignano, e solamente devono sapere le cose, e spesso le cose non le fanno sapere, e quindi nel nostro piccolissimo, dal nostro palco che funge un po' da amplificatore, cerchiamo di dare una sventagliata di coscienza e di muovere un po' di anime, ecco.
1: Grazie Francesco per farti parte dell'essere volano, insomma, di questa discussione, certo. Anche per rilanciarla. C'è una meno giovane da questa parte che ti chiede di sostenere la causa anche di Meno Manel nella musica, perché appunto tu sarai insieme a tanti altri, dicevamo, ai ministri, a insomma ai Pancreas, ai Banda Bardot, al Live Club di Trezzo. Mi raccomando, guardatevi intorno e dite: raga, siamo tutti maschi, anche Meno.
2: Sì, certo.
1: Non ti ho sentito molto convinto, Francesco.
2: No, giuro.
1: Va bene, dai.
2: Vedrai. Se sarete fra noi, ecco, certo, insomma, sarà anche occasione di discutere qua con i patrocchi, vedrai che sono sincero.
1: Va bene, no,
0: grazie,
1: lo so,
0: Francesco.
1: Che voi siete sempre super attenti a tutte queste, a queste cause. Ovviamente, ecco, quella della campagna Oxfam ci sta molto a cuore. Potete andare a trovare tutti i dettagli, le informazioni su il sito di Oxfam, ma anche sulle pagine di Radio Popolare, e poi ovviamente, ecco, un occhio più attento e alleato ci fa sempre bene, soprattutto quando le voci che si alleano sono autorevoli musicalmente, importanti come la tua, Francesco. Questo, ecco, ci tenevo a dirlo, abbiamo bisogno di voci alleate importanti. Grazie
2: mille di cuore, grazie a voi di cuore.
0: Grazie Francesco.
2: Al Live Club, e mi raccomando, sosteniamo tutti Oxfam e cerchiamo di dare il nostro primo contributo a far sì che questo mondo migliori e non sia di produzione.
1: Grazie mille, ciao Francesco.
0: Ciao Franc.
2: Bacioni, ciao.
1: Volevo far sentire un pezzo dei Modena, Matte, ma non abbiamo fatto in tempo.
0: Ma anche oggi, ma che è?
1: Ma aspetta, ma che io? Ma che cosa sto facendo? Madonna.
0: Non ne ho idea.
1: Sono un po' rincoglionitella, sai?
0: Hai letto l'orologio al contrario.
1: Mi son girata, ho detto oddio, un minuto. No, vabbè, raga. Ciao.
3: È proprio una macchina che fa.

0: scusate, dobbiamo dare la linea a Poveri ma Belli.
1: Adesso sì.
0: Adesso sì.
1: No, perché mo controllo bene gli orologi. Sì, mi pare di sì.
0: Noi comunque stavamo chiacchierando anche qua, proprio sì, beati. Vabbè.
1: Anche perché noi avevamo fissato la nostra testa alla fine puntata 2 minuti fa. Quindi siamo già basta.
0: 3 e mezzo anche.
1: Sì.
0: Va bene, grazie, Matteo Villaci.
1: Grazie, Giulia Strippoli.
0: A domani.
1: A domani, yes.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Il mondo è grande, terribile, difficile da comprendere.
3: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
2: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
4: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Vedo che mi conosci molto bene, Alone. Sapevi già che volevo parlare di quella cosa che mi hai appena raccontato fuori onda. E mentre stavo per iniziare, mentre stavo per iniziare a dire: ragazzi là fuori, ragazze là fuori, voi vi... mi ha fatto il segno: abbassa i microfoni, Disma, non parlare di questa cosa.
1: No, Disma, dai.
0: Ma perché?
1: Disma, no. Fine. Cioè, è no.
0: È un tema che comunque...
1: è no.
0: No, ho capito. Eh no, vabbè, perché poi è una tua cosa...
1: Voltiamo pagina.
0: Voltiamo pagina.
1: Sì.
0: Subito così?
1: Voltiamo pagina.
0: Vabbè, niente, non parliamone. E qua in redazione abbiamo la glasnost, ma solo fino a un certo punto, ragazzi.
1: Ma non è glasnost, è semplicemente che ti mancano gli argomenti e vai in onda con l'ultima cosa che ci diciamo prima di tirare sui microfoni. È veramente sciatteria questa.
0: Ma no, è che la mia memoria arriva fino a pochi minuti prima.
1: Allora non è sciatteria, sarà la droga.
0: La droga, il moffo non sarà mica la droga. La birra sarà mica una droga. Allora, caro Alone, oggi è una puntata invece di grande prestigio, perché c'è un buonasera architetti del grande disegno di Dio.
1: Ma sarai tu l'architetto di Dio? Noi siamo architetti del proletariato.
0: Architetti della rivoluzione.
1: La rivoluzione.
0: Della rivolta. Sai che non ho più voce?
1: Di già?
0: Perché prima abbiamo registrato quello spot che mi ha completamente distrutto.
1: Posso dire che è più faticoso la mia parte?
0: Mm.
1: Ma che beve? Vodka liscia in bottiglia di plastica?
0: Non devi dire tutto quello che succede. abbiamo girato uno spot, poi lo sentirete, una cosa comunque eccezionale.
1: Girato uno spot. Finalmente abbiamo ritrovato l'accordo con il nostro sponsor, che ci ricopre di lingotti d'oro.
0: Sì.
1: E riusciamo a fare la bella vita, una vita smeralda, grazie proprio al nostro sponsor, che dopo vi propineremo in tutte le salse.
0: Una vita smeralda che anche quest'anno ci porterà a solcare i mari più prestigiosi del Mediterraneo e dello Ionio. Una vita smeralda che ci porterà a girare con i motorini più esclusivi dello sharing milanese,
1: i più truccati. Ma tu l'hai usato quello col tetto, quello arancione?
0: Non ancora, ho scaricato l'app, ma non mi sono...
1: Ma ce ne sono 10-12, credo.
0: Non lo so, ne ho visto qualcuno in giro. Non so.
1: Poi vanno piazzati nei loro stalli.
0: Ma te hai provato?
1: No, vanno piazzati nei loro stalli?
0: No.
1: In giro?
0: No, free floating. Oh. Free floating. Boh. Stamattina ho preso una bicicletta di quelle... free floating. Sai cosa vuol dire free floating?
1: Sì, che la molli in mezzo ai coglioni dove ti pare.
0: Free floating,
1: non piazzatecela in mezzo ai nostri, o comunque sui piatti. Stai ridicendo free floating. Ti conosco, Disma.
0: Free floating.
1: È una puntata molto difficile questa. E sei antipatico come quelli che lasciano la bicicletta del free floating in mezzo al marciapiede.
0: Io lascio, faccio
1: e anche
0: queste...
1: i monopattini.
0: Infatti, ecco. Io li affitto tutti e due e poi li metto trasversali sul marciapiede,
1: e se uno è troppo corto ci metti di fianco l'altro in modo da occupare tutto.
0: Ciò che faccio è con il principio scopo di fare cadere le persone più anziane, e poi una volta che sono cadute le persone più anziane, trac, via la collanina.
1: Perché...
0: e poi trac al Comproro.
1: Sì.
0: Bravo
1: Comproro, che ormai ti conosce e tu hai già 15-16 nonne che sono morte, a cui hai da cui hai ricevuto in eredità queste collanine.
0: Perché la scusa è sempre quella.
1: Mi scusi,
0: signor Comproro, è morta la mia nonna.
1: Sì.
0: E lui: ma lui c'ha 50 anni, la sua nonna quanti anni aveva? 120. Ma la mia nonna era longeva.
1: Sì.
0: E poi si incassano questi 20-25 euro, è tutto che sciato.
1: 20-25 euro sono pochissimi. Sono delle collanine di merda. Cioè, una collanina d'oro comunque vale qualche centinaio di euro.
0: La Madonna.
1: Ma guarda, sai quanto vale l'oro?
0: Ma no.
1: Pesa? Ma stai scherzando? Ma certo che
0: qualche centinaio?
1: Eh sì, adesso sì. C'è una collanina, sì.
0: Vuoi vedere che mi sta fregando il
1: Comproro? Sì. No, vabbè, dipende dal peso, è ovvio, però insomma.
0: Vabbè, andremo più che sciate allora in giro dopo il controllo.
1: Sì, in giro con le pupe. Andremo verso via San Vittore, però, perché
0: andiamo alla disco dance.
1: La disco dance del braccio del raggio 3.
0: Del raggio 3, sì. Lo lasciamo là. Noi andiamo a fare i fighi con le pupe. Ti offro un cocktail.
1: Sì, una Coca Zero.
0: Perché le pupe più giovani oggi bevono solo le cose non caloriche.
1: Sì.
0: È vero?
1: Beh sì, è abbastanza vero, sì.
0: Ricordi l'altro giorno quando abbiamo
1: offerto il cocktail
0: a quelle due a quelle due turiste svedesi.
1: Sì. Le due pensionate svedesi.
0: Esatto. Comunque sì. Il wok è finito, quindi avete capito, sta stagione va così. Allora, caro Free Floating, cos'è che stavano dicendo?
1: Ma un sacco di cazzate.
0: Oggi torna Norma De Cavilli.
1: Oggi torna Norma De Cavilli, se poi ci sarà radio di impegno civile.
0: Sì, sì, sociale.
1: Sociale, sì, sì.
0: Sociale, cioè, e civile, impegno,
1: radio di impegno, radio di impegno, radio per il popolo. Radio della radio degli eroi del proletariato, sì, si torna.
0: Andremo là fuori a lottare
1: per il diritto alla casa.
0: A lottare.
1: Vabbè.
0: Racconteremo la lotta. Racconteremo la lotta.
1: È il nostro modo di lottare.
0: Cercheremo
1: sempre meno,
0: cercheremo di
1: perché
0: dare uno
1: prendi
0: sguardo...
1: le distanze. Perché prendi le distanze?
0: Allora,
1: perché,
0: vabbè, perché, non
1: sei,
0: è che...
1: perché sei un padrone di casa.
0: No, perché?
1: Perché
0: comunque...
1: sei un palazzinaro.
0: Comunque questi qui che...
1: Perché affitti un box in nero e hai fatto un buco nella Claire dicendo il finestratissimo.
0: Questi
1: è così. Ma ci metti comunque il motorino mentre il tuo inquilino... immigrato
0: ciao
1: dorme
0: acceso, sì.
1: Tu arrivi alle 3 di notte ubriaco, apri la Claire e gli spiazzi dentro il motorino acceso mentre lui dorme a 700 euro al mese
0: con la marmita truccata.
1: Guarda che Disma, fai schifo.
0: No, stavo dicendo, comunque adesso noi dobbiamo comunque metterci nell'ottica che viviamo in una città che per continuare a sognare, per continuare a essere il punto di più moderno e all'avanguardia di questa povera Italietta, sulle spalle di qualcuno questa città pur deve vivere. E su quella di chi se non dei più poveri?
1: Certo, dei miserabili, dei disagiati,
0: certo,
1: taglieggiati dai ricchi.
0: Certo.
1: Allora, Disma, non vantarti di essere di far parte della seconda categoria, perché abbiamo i jingle che inneggiano a noi come i novelli Che Guevara. Cioè.
0: Noi crediamo nel futuro, nello sviluppo del... Cosa abbiamo adesso? Ah, abbiamo della musica.
1: Della musica. E nel frattempo stavo rispondendo a Luis, che dice che Blob ci ha citati, ma no, hanno messo la sigla di Dallas, che noi da ormai parecchi anni abbiamo come sigla nostra, ma nel rifacimento, nella coverizzazione, nel remix di Omar Stellacci.
0: Cos'è che ha detto Blob?
1: Hanno mandato Trump e sotto c'era la sigla di Dallas.
0: Ah, ok. Cioè, abbiamo degli ascoltatori così giovani che non riconoscono che la nostra sigla è quella di Dallas.
1: È un remix. Non lo so, non lo sapeva il Luis.
0: Incredibile. Va bene. Tra poco la Queen del Foro Milanese. E sul piatto invece la Queen della moderna pop music.
1: Britney.

0: Che capolavoro! È Alone, la vecchia Britney.
1: Grandissima, credo che sia stata anche coverizzata da qualcuno questa song.
0: Più di uno, direi.
1: Questa song, ne hai fatto anche tu una cover?
0: Bob Dylan. Ne ha fatta una. Sai come canta?
1: Stai prendendo in giro Bob Dylan. Scusa, stai prendendo in giro Bob Dylan, che tra l'altro è colui che ti dà uno dei tuoi due nomi.
0: Lo so.
1: Disma Dylan Pestalozza.
0: Intoxicate me now with your loving now. È così più o meno. Andiamo dalla Queen.
1: Uè, il grande ritorno della Queen del Foro.
0: I suoi stivali, quei tacchi a spillo.
1: Sì, di metallo.
0: Potrebbe essere lei la protagonista della nostra tale.
1: No, allora, Norma De Cavillis è un personaggio che deve mantenere un
0: assetto istituzionale.
1: Una serietà comunque, e anche deve dare una affidabilità.
0: Però io sono sicuro che molti tra i nostri ascoltatori vorrebbero e stanno forse già immaginando,
1: fantasticando una sessione alla corte d'appello. No, la corte d'appello però è penale, quindi no. Vabbè.
2: Ho già paura, guardate.
0: Buon pomeriggio,
1: bene.
2: Buon pomeriggio,
1: bentornata.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, ricordiamo
2: stavo ascoltando le vostre perle di saggezza.
1: Sì, Norma De Cavillis ha fatto anche un upgrade nella sua carriera radiofonica, perché ha fatto da co-conduttrice un paio di settimane fa in una puntata in cui abbiamo parlato di tennis.
0: Guarda che subito ci sono, arrivano già i prodotti dell'immaginazione dei nostri ascoltatori.
1: Immagino che già chi, ma ecco,
0: vabbè. Norma ci dà una mano ormai da cos'è? La terza stagione questa addirittura.
2: Sì,
0: è la terza stagione. Che ci dà una mano a districarci nei casi legali più sofisticati e perigliosi, per far sì che si riescano ad estorcere, questo è il verbo corretto, dei soldi agli ignoranti che non conoscono la legge e non si sanno difendere. E quindi, se volete sottoporci delle domande, scrivete a chi è che scrivono?
1: Norma, sentiamo un profondo respiro, anche diciamo che può turbare alcuni ascoltatori. Parli leggermente più lontana dalla cornetta, grazie.
2: Ok.
0: No, dicevo, poverimabelli@radiopopolare.it per le vostre question. Allora, partiamo con la prima domanda, Alone, vai tu.
1: Allora, per Norma De Cavillis, egregia avvocata, le scrivo perché mi è arrivata una lettera da un avvocato, quindi un collega suo, e sinceramente sono rimasto di sasso, pietrificato. Ho una casa vecchia con un pezzo di terra qui nella bassa Lodigiana, e in mezzo c'è un noce, un albero, che c'era già quando è nato mio padre. Con il temporale di agosto si è spaccato un ramo grosso ed è finito sul camper del vicino. Il camper però il vicino lo tiene parcheggiato proprio sotto la mia pianta da quando ha comprato lì 5 anni fa il terreno, e io glielo avevo pure detto di spostarlo. Adesso lui mi chiede 4.200 euro tra il tetto del camper e la veranda. Io dico che era una tromba d'aria, mica l'ho fatta apposta, e che se uno parcheggia sotto un albero se la prende la ramata in testa. La pianta era sana, potata l'anno scorso, oppure il numero del ragazzo che me l'ha potata.
0: In nero, probabilmente.
1: Probabilmente potata in nero e proveniente dall'est Europa, questo ragazzo, e lui si è guardato bene dal regolarizzarlo. Devo pagare tutto io, non conta niente che se lo sia cercato, se l'è andata a cercare. Praticamente quel camper aveva la minigonna, se l'è andata a cercare, certo. Chi è che c'ha ragione, questo fascismi o il camper?
2: Dipende, allora, in linea di massima è responsabile il proprietario dell'albero, a meno che non si provi il caso fortuito. È un tipico caso da responsabilità da cosa in custodia, cioè il proprietario risponde dei danni cagionati dalle cose in custodia. La signora prima parla di temporale, poi parla di tromba d'aria. Se si tratta di una tromba d'aria, allora insomma, può ritenersi eccezionale, imprevedibile ed inevitabile. Stessa cosa non si può dire per un temporale, quindi bisogna capire dinanzi a quale situazione siamo. Devo dire che negli ultimi tempi nella Lombardia si sono verificati proprio trombe d'aria vere, cioè situazioni veramente complesse da gestire, abbiamo visto alberi sradicati, quindi se si è trattato di un'ipotesi di questo tipo, allora secondo me la signora può appigliarsi al caso fortuito e riferire che si è trattato di una tromba d'aria e che l'albero era stato potato, va bene, ma bisogna capire se era sano, perché se un albero potato che non è sano, chiaramente si sradica agevolmente. Quindi ci sono questi aspetti da capire, perché in linea generale la signora sarebbe responsabile. Potrebbe comunque far valere un eventuale concorso di colpa, perché effettivamente si è avvisato il signore di non parcheggiare sotto l'albero, però deve avere le prove, come al solito. Bisogna avere, dar prova di del messaggio.
0: Cioè, doveva dirglielo con una PEC.
2: Ma con la PEC magari è troppo, però anche i messaggi WhatsApp possono valere. Quindi se l'ho avvisato per tempo, magari un eventuale giudizio potrebbe far valere il concorso di colpa, o anche in via stragiudiziale far valere questa cosa. Però in linea generale, salve che si sia trattato veramente di una tromba d'aria, spetterebbe alla signora pagarli. Ripeto, ci sono queste cose che andrebbero verificate.
0: Vabbè, ma
2: e anche provate.
0: Come
2: provate?
0: C'è una scala metrica attraverso la quale si può dire no, era una semplice pioggia.
2: I dati meteorologici del giorno si possono sicuramente recuperare in qualche modo, il bollettino della Protezione Civile. Ma quando si tratta di trombe d'aria come quelle che stanno accadendo spesso, ne parla proprio il telegiornale. Quindi se non si è trattato di un'ipotesi come quelle che stanno capitando di recente, allora se è trattato di un semplice temporale, credo proprio che sì. Magari può far valere il fatto, può puntare sulla messaggistica, sempre che ci sia, in cui la signora avvisa il signore di non parcheggiare lì, anche perché presumo che lui stesse parcheggiando nel suo terreno,
0: presumo di sì.
2: Quindi io punterei
0: signora, non esagerare, insomma,
2: punterei su quella messaggistica per pagare di meno, ma in linea generale credo proprio che le spetti pagare almeno una parte, una buona parte dell'importo.
0: Allora, andiamo alla seconda domanda. Qua è un'altra persona che ha un grosso disagio. Gentile avvocata, mi scusi la lungaggine, ma il fatto l'è bello ingarbugliato. A luglio ho fatto il mio trasloco e da un bel secondo piano di Cinisello che sono andata via e visto che il divano delle scale non passava, i ragazzi della ditta hanno deciso di calarlo dal balcone con delle corde. A metà discesa le burlaggiò, ha strappato la tenda da sole del vicino del primo piano e ha piegato tutta la struttura in ferro. Il divano si è spaccato pure lui. Adesso il vicino mi manda a me le richieste.
1: Bel lavoro, diciamo, in generale.
0: 1200 euro tra tenda e montaggio, perché dice che il trasloco era mio e lui con la ditta non c'entra niente. La ditta invece sostiene che sono stata io a insistere per calarlo dal balcone e quindi il rischio me lo sono preso io. E del divano non ne vogliono sapere. Il preventivo firmato ce l'ho, la tenda non l'ho toccata io. A chi deve dare i soldi il vicino? Cioè,
1: può darli a Radio Popolare?
0: Chi deve dare i soldi al vicino? Io o loro? E il divano a chi lo chiedo?
1: E un corso di perfezionamento di italiano.
0: C'era un problema nella logica della domanda. Prego, Norma.
2: Allora, contratto di trasporto, anche se sembra strano parlare di trasporto pensando alle corde. Cosa succede? Nel contratto di trasporto il vettore è responsabile di un'eventuale avaria e rottura delle cose affidategli. E sinceramente mi pare di capire che in questo caso le maestranze non fossero adeguatamente istruite e magari le corde non fossero idonee. Quindi secondo me è la responsabilità della ditta. Come può liberarsi la ditta? Se prova il caso, una causa di esonero, e potrebbe essere una causa di esonero l'ingerenza della committente. Infatti, se vedete, loro dicono che la signora avrebbe insistito, però non sarebbe sufficiente dar la prova di aver insistito, cioè bisogna proprio darla, cioè la ditta dovrebbe provare che questa metodologia è stata imposta contro le indicazioni tecniche della ditta. Situazione peraltro secondo me piuttosto residuale, perché una ditta insomma dovrebbe consigliare l'utilizzo di una gru o di un elevatore esterno, no? Per fare questo tipo di trasporto, perché non può, anche se la signora avesse consigliato questa metodologia, secondo me avrebbe dovuto rifiutarsi e proporre un elevatore esterno. Mi viene il dubbio che però sia stato proposto e magari un elevatore esterno potrebbe avere un costo diverso, cioè se la signora si è opposta e non ha voluto utilizzare un elevatore esterno perché magari il preventivo prevedeva un costo diverso, allora in quel caso lei potrebbe essere responsabile, cioè se si è rifiutata di pagare una somma aggiuntiva, ipotizzo, è una mia ipotesi, necessaria e richiesta per utilizzare un elevatore esterno, allora in quel caso lei potrebbe essere chiamata a pagarsi il divano e a pagare la tenda. Però non credo che sia il caso di specie, insomma, una ditta deve essere istruita e capace di gestire una competenza di questo tipo, insomma, un trasporto di questo tipo. Ho fatto tutte le ipotesi, però...
0: Hai fatto bene.
2: In linea generale, secondo me, è responsabile la ditta di trasporto, salvo che l'ipotesi che vi ho citato.
0: E le maestranze?
2: E le maestranze? No, vabbè, le maestranze sono dipendenti, quindi è la ditta che risponde per loro, assolutamente.
0: Okay, certo. Va bene.
1: Ultimo caso, sì, facciamo in tempo, dai, proviamo. Allora, ultimo perché ne dovremmo avere tre oggi, e li abbiamo.
0: Andrea
1: da Treviglio. 4 anni fa io e altri 3 amici abbiamo comprato insieme un furgone usato per portare in giro la roba del gruppo, 900 euro a testa di roba, quindi era gioga? Cos'era Disney?
0: Non lo so. Il costo del furgone.
1: Intestato a uno solo di noi perché era l'unico con la classe di merito buona, quindi dei baraccati proprio. Adesso uno vuole indietro i suoi 900 euro e dice che se ne va. Un altro tiene il furgone nel suo cortile e ci fa i traslochi per conto suo.
0: Cos'era quello delle corde?
1: Sì, una maestranza. L'intestatario dice che l'assicurazione a gennaio non la rinnova. Mamma mia, che begli amici. Nessuno lo vuole comprare, nessuno lo vuole vendere. Il furgone di chi è? Di quello a cui è intestato o di tutti e quattro? E chi vuole uscire ha diritto ai soldi indietro o alla sua parte del valore di adesso, che sarà sì e no 800 euro in tutto? Mamma mia, che banda di sfiguz!
2: Allora, è abbastanza complessa questa domanda, anche perché secondo me mancano alcuni dati. Dicono di aver pagato tutti la loro quota, ma chi è il venditore? Facciamo conto che abbiano
0: fatto una colletta, te lo dico io che li capisco.
2: Anche secondo me, magari hanno pagato all'amico, peraltro anche cash. Cioè, In questi casi qui, insomma, sarebbe preferibile pagare con bonifico, precisando quota proprietà auto, perché magari se l'intestatario dell'autoveicolo non dice nulla, bene, anche loro possono ritenersi cointestatari, perché comunque il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam e si perfeziona con il semplice consenso tra venditore e acquirente. Quindi se il venditore era consapevole di vendere a 4 soggetti e ha ricevuto i soldi da 4 soggetti, la vendita in realtà si è perfezionata. La forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, che non è requisito di validità ed efficacia del trasferimento, ma è solo un mezzo di pubblicità. Però ecco, sono tutte circostanze da verificare, perché se l'intestatario dell'auto invece dice no, nessuno mi ha dato niente, sono l'unico intestatario, e diventa problematico. Quindi sarebbe meglio anche ora scrivere una scrittura privata da cui risulta che sono tutti proprietari sostanziali di un quarto, avendo pagato la quota, anche se l'auto risulta registrata a nome di uno. Questo lo consiglio in ogni caso, meglio con data certa, magari mandato con una PEC. Poi le altre domande: chi pretende la restituzione del quarto chiaramente non può pretendere i 900, è ovvio, il mezzo è stato utilizzato, può avere solo un quarto del valore odierno.
0: E da come ne parlano mi sembra che quello là lo usa per i traslochi.
1: Uno scassone.
2: Che usa il trasloco per il tutto, è ovvio, il mezzo è stato utilizzato, può avere solo un quarto del valore odierno.
0: E da come ne parlano mi sembra che quello là lo usa per i traslochi.
1: Uno scassone.
2: Quello che usa il trasloco per il trasloco in teoria non avrebbe dovuto usarlo se non nei limiti consentiti.

0: chiaro che la soluzione sarebbe che uno di loro lo acquisti, cioè magari il soggetto che la utilizza di più. Però siccome parliamo di importi molto bassi, anche il passaggio, insomma, di passaggio di
1: Sì.
0: proprietà diventa oneroso. Non ne parliamo andare in giudizio, perché se i comproprietari non trovano accordo su un'auto, cioè comunque su un bene, in teoria potrebbero chiedere lo scioglimento della comunione davanti al giudice, ma
1: No, ma
0: insomma.
1: dobbiamo chiudere perché c'è il GR tra
0: Va bene.
1: poco.
0: Anzi,
1: Quindi,
0: c'è già, dobbiamo salutarci.
1: comunque, il baraccato in questione ha capito che fanno prima a rottamarlo.
0: Secondo me sì.
1: Grazie Norma, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, diamo la linea al GR, torniamo dopo.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo
6: Cosa fa
7: Cucinum?
6: Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Popolare Network.
12: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17.30. La Spagna prolungherà per 8 giorni i controlli sui cittadini italiani in risposta alla decisione italiana di continuare a tenere chiuse le frontiere con Madrid, di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi.
13: Via libera dal Senato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo, arrivato dalla Camera, è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. L'unico obiettivo della destra è di evitare la sconfitta, accusano le opposizioni.
12: Domani in Consiglio dei Ministri ci sarà l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane, ma che continua a rimandare perché non trova né le coperture né l'accordo sulla modalità. Nella riunione del governo dovrebbe essere approvato anche un decreto per i lavoratori dell'indotto dell'Ilva, in sostanza per aumentare la cassa integrazione a fronte delle 2.500 lettere di licenziamento, documento che sarà presentato prima al tavolo con i sindacati.
13: La guerra in Ucraina, mentre si indaga sulla provenienza del drone intercettato stanotte nei cieli lituani da caccia italiani in uso alla NATO, e nelle cancellerie si discute ancora dell'attacco russo ad un valico di confine tra Ucraina e Polonia vicino a un treno su cui viaggiavano inviati europei, non sembra del tutto tramontata l'ipotesi di una tregua energetica. Il presidente statunitense Trump ne aveva già parlato nei giorni scorsi, assicurando di aver ottenuto l'assenso di Mosca e Kiev. Da allora gli attacchi sulle infrastrutture sono proseguiti da entrambi i lati, ma né la parte ucraina né quella russa hanno escluso questa possibilità. Il ministro degli esteri ucraino ha detto che Kiev si impegnerà in questo senso, ma ha precisato che un accordo definitivo non è ancora stato raggiunto.
12: L'aumento delle temperature che ha caratterizzato

0: L'estate continuerà anche nei prossimi mesi. Quest'anno infatti gli effetti dovuti alla combinazione del riscaldamento climatico e della presenza di El Niño potrebbero portare nuovi livelli record, lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Nature. I segnali ci sono già, si registrano inediti periodi di siccità in America centrale e precipitazioni estreme nel Corno d'Africa, fenomeni pesano soprattutto su agricoltura ed economia, hanno costretto il Perù a fermare in anticipo la pesca delle acciughe, pesci fondamentali anche per i mangimi, e stanno causando difficoltà al transito delle navi container nel canale di Panama.
1: La costiera amalfitana è colpita da vasti incendi boschivi con diversi fronti di fuoco che hanno interessato la costa, in particolare nei territori di Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi. Al momento non si registrano danni alle abitazioni né feriti e non è stato necessario evacuare edifici residenziali. Sono invece ingenti i danni ambientali. In 11 anni non ho mai visto una cosa del genere, non so chi ci sia dietro questi incendi, sicuramente non si tratta di un incendio naturale. Così il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, anche i sindaci di Positano e Acerola hanno confermato la natura dolosa dei roghi.
0: Un ricorso urgente contro l'estromissione dalla conduzione di Report e l'immediatore integro è quanto fatto Sigfrido Ranucci in vista del 27 settembre, termine entro il quale dovrebbe scegliere una delle tre diverse posizioni professionali proposte dalla RAI. La difesa contesta le ragioni adottate dalla rete pubblica, ovvero l'incompatibilità e le presunte opacità, commistioni e interferenze. Intanto si è aperta un'altra indagine su Walter Lavitola, questa volta per maltrattamento, denunciarlo è stata l'ex compagna. 17:35 minuti, alle 18:30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19:30 il giornale di Popolare Network, a più tardi.
2: Popolare Network.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. Veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema. Cinema.it.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: Brico Gay, più vicino a te.
6: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
9: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui, a Live Pop, su Radio Popolare. Giovedì 17 settembre alle 21:30, ingresso gratuito. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.

0: sei?
1: Ci sono, ma sono sempre rapito da questo jingle.
0: Siamo in questa nuova era di poveri ma belli, fuori dal walkie e dentro il sessismo.
1: Sessismo puro?
0: Puro, pure gold.
1: Ma non solo sessismo, mettiamo in pratica i 7 fascismi capitali che abbiamo appeso sopra le nostre teste in redazione.
0: Facciamo questo video disrapide.
1: Qui spacchiamo la tavola.
0: Dai, diamo fuoco.
1: Diamo fuoco.
0: Con dei libri.
1: Dei libri di femminismo, di antispecismo,
0: tutte quelle robe
1: di antiabilismo, di inclusività.
0: E prendiamo da scrivere la Cecilia.
1: Libri arcobaleno, bruciamo
0: ma certo,
1: tutti.
0: Ma certo.
1: E poi leggiamo Futuro all'incontrario, lì com'è che si chiama? No, Mondo all'incontrario.
0: Fortruf.
1: Ma no, quello di Vannacci.
0: Ah, il
1: Mondo al contrario.
0: Il nostro Kai, il nostro Leaders.
1: Leaders, insieme a Pinamonte da Vimercate.
0: E a Carmine.
1: Io vorrei...
0: Carmelo, com'è che si chiama?
1: Yeah.
0: Il nostro candidato sindaco.
1: Un Terun?
0: Quello del Vannacci. Carmelo, Burgio.
1: Ah,
0: Carmine,
1: no.
0: Carmine
1: no.
0: O Carmelo, non mi ricordo più.
1: Non so. Ritiro quello che ho detto. Un grandissimo politico.
0: Un grande politico, un grande militare. Noi stiamo con i generalissimi.
1: Sì, con essi, e che siano maschi.
0: Maschi, ovviamente.
1: Adulti, bianchi.
0: Generali donne, non credo che ce ne... Ci sono generali donne?
1: Credo che in questo stato molle e prono al declino ci sia la possibilità.
0: La possibilità sì.
1: Anche per le femmine di fare carriera militare.
0: Quando è che hanno aperto l'esercito all'altra metà del cielo?
1: Quando abbiamo deciso di declinare.
0: No, ho capito, ma qua in che anno?
1: Non lo so, dobbiamo googolare.
0: Nei 2000, cioè quando...
1: Però sai che non so se il mio Google accetta, perché ho fatto setting.
0: Bravo, hai fatto
1: setting da patriarcato mediterraneo, sì.
0: No, ma dai, secondo me quando hanno chiuso la roba lì, la leva.
1: Dici?
0: Perché allora, hanno detto non c'è più un caso di nessuno che viene a fare il militare, facciamo fare le donne.
1: Le donne, le femmine possono fare il militare in Italia dal 20 ottobre 99.
0: Vedi, quando hanno chiuso la leva.
1: E Ghera, chi è che è Ghera? Ghera al D'Alema, al governo.
0: Hai capito, il D'Alema.
1: Mi sembra che sì, c'era D'Alema.
0: Hai capito, quel furbacchio. Ah, noi dobbiamo collegarci tra
1: poco. Dobbiamo collegare tra l'altro con una collega, sì, una collega, sì, donna, che abbiamo strappato all'asse da stiro.
0: Sì.
1: E alla cucina. E abbiamo accettato che facesse questo lavoro da uomini, cioè il giornalismo.
0: Sì, un lavoro che richiede dei sigari.
1: Sì.
0: Che richiede di saper sputare lontano.
1: Sì, masticare tabacco nel caso il sigaro,
0: esatto,
1: sia finito.
0: E di indossare dei pantaloni.
1: Pantaloni con le pants, sì.
0: Sì, con le pants, ma comunque pantaloni da maschio.
1: Una cipolla, un orologio a cipolla,
0: certo,
1: sì.
0: Quel classico.
1: Anche un cappello tuba.
0: Sì, no, il cappello è il cappello quello.
1: No, è vero.
0: A falda larga.
1: Falda larga con la penna da una parte e la fascetta con scritto press.
0: Sì. Chissà se la nostra Chiara si è attrezzata di tutto punto. Tra poco
1: lo scopriremo.
0: Scopriamo.

0: Chi è più giovane, noi o il Piotta? Siamo lì, eh? Noi credo, più, sì. Paio sì. d'anni. Sì. Forse qualcosa di paio d'anni.
1: Paio d'anni in più di noi il Piotta. Qualche mese fa era qui.
0: Sì, l'ho visto. Mi ha riconosciuto, ha detto ma sei
1: mitico Tommaso.
0: Sei il mitico Disma, faccio sei.
1: Sono un generale dell'esercito del surf.
0: Vediamo se la nostra inviata donna ha seguito i dettami dei due generali
1: maschi dell'anti-wokismo.
0: Buongiorno.
2: Sono io?
1: Sì. Buongiorno, buongiorno.
2: No, allora, prima di tutto sì. Ci tengo a dirvi qualcosa di assolutamente necessario al racconto e ci tengo anche a dire che nessuno mi ha chiamato prima della diretta per obbligarmi a dirlo.
0: Brava.
2: Lo okay. sottolineo.
0: Brava, brava.
2: Cioè che ho un cappello a falda larga da giornalista,
0: sì.
2: una penna e un sigaro e con un orologio a cipolla e pantaloni da uomo.
0: Brava.
1: No, vabbè, ma bravissima.
0: Brava.
2: Brava. Da uomo.
1: Brava come un uomo.
0: Ci rendi orgogliosi.
1: Sì, bravissima.
0: Bravissima.
1: Sì.
0: Bravissima.
2: Beh,
0: bravissima.
2: Mi vergogno, però, ok.
0: Guarda, non c'è neanche da andare avanti. Hai già meritato il tuo posto al sole così, guarda.
2: Sì. Benissimo, sono molto contenta.
0: Allora, adesso tu sei in via Fabio Filzi, che è il posto.
1: È caduta la dentiera. Lo dicevi.
2: Fabio Filzi,
0: messo nella bicchiere.
1: Sì.
0: Fabio Filzi, uomo.
1: Uomo, uomo.
0: E patriota.
1: Sì. Forse anche certo. patriarca, chi lo sa.
0: E sei lì perché, come sempre, poveri Marabelli, eroi del proletariato. Stanno sempre dalla parte di tutti, comunque.
2: Di tutti.
0: E qui sì, lì c'è qualcuno da cui parte stare.
2: Allora, praticamente io, come dicevate, sono sotto al Pirellone perché in questo momento c'è un presidio iniziato intorno alle 16:30 del comitato inquilini del quartiere Lulli Porpora, sì. vicino a zona Loreto.
0: Da non confondere con le Lollipop, che era un gruppo di girls
2: certo.
0: degli anni 90, credo, messo in
2: anche
0: piedi.
2: Loro si confondono a volte, me l'hanno confessato.
0: Sì. Anzi, poi le mandiamo in onda le Lollipop.
2: Allora, perché sono qui? C'è un grande striscione appeso sotto il consiglio regionale lombardo che riassume bene la vicenda. Lulli Porpora non si tocca, perché gli inquilini di questo quartiere si oppongono ai trasferimenti forzati a cui saranno sottoposti e dicono non ci mandate via dalle nostre case. La questione è nata quando Aler ha annunciato dei lavori di riqualificazione energetica di queste case popolari che gestisce appunto nel quartiere Lulli Porpora. E finché si trattava insomma di lavori di riqualificazione energetica, gli inquilini erano ben contenti di farli, insomma di farli fare. Il problema è nato quando Aler ha detto affianchiamo a questi lavori di riqualificazione energetica anche la ristrutturazione di questi alloggi, perché, dice Aler, hanno bisogno di essere ristrutturati perché c'è anche un rischio sismico e insomma queste case rischiano di crollare. E a quel punto gli inquilini si sono detti ok, ma come li volete fare questi lavori? Noi possiamo rimanere dentro le nostre case? Aler ha detto no, voi dovreste andarvene e lasciare queste case mentre si fanno i lavori di riqualificazione e di ristrutturazione.
1: E dove vanno?
2: Il problema è che, esatto, il problema è proprio questo. Dove vanno? Aler in questi mesi ha dato loro delle soluzioni alternative. Il problema è che questi inquilini che comunque vivono qui da una vita, hanno costruito delle reti sociali, vanno a scuola nelle vicinanze, eccetera, ovviamente chiedono di rimanere nel quartiere. E il problema è che non tutti potranno farlo, perché non ci sono, dice Aler, abbastanza insomma alloggi per contenerli tutti, per farli insomma spostare solo di poco. E quindi gli inquilini giustamente dicono, ma se proprio dovete spostarci, noi vogliamo rimanere qui. E quindi per questo Lulli Porpora non si tocca.
0: Senti, è una lotta che va avanti da tempo, perché sono insomma non è una novità. Oggi c'è il presidio con annessa conferenza stampa, però davanti appunto alla regione, però va avanti da tanto tanto tempo. Quanta gente sta partecipando al presidio? È partecipato?
2: Beh sì, ci sono decine e decine di persone, oltre agli inquilini stessi che rischiano appunto di essere trasferiti dalle loro case. Ci sono anche molti studenti che lì hanno anche un presidio, hanno ideato uno sportello per aiutare per esempio gli inquilini, che sono soprattutto inquilini fragili, inquilini anziani con disabilità, e quindi ci sono anche tanti volti giovani e ovviamente ci sono anche consiglieri regionali che in questo momento non sono più qui sotto, ma sono andati proprio dentro il Pirellone perché è in corso il consiglio regionale. Tra tutti c'era Maiorino, c'era Onorio Rosati, Paolo Romano, insomma persone che seguono da tempo questa vicenda e che porteranno questa, insomma, le istanze di questo comitato inquilini anche al Pirellone, ecco.
0: Senti, prima di lasciarci, vuoi farci parlare, anzi farci parlare, vuoi chiedere qualcosa a qualcuno?
2: Sì, allora, qui con me io ho Giovanna, che è una delle portavoce, insomma, del comitato inquilini Lulli Porpora, ed è anche una storica inquilina del quartiere, vive da più di 30 anni in questo quartiere, e quindi, insomma, lascio dire a lei che cosa significa dover abbandonare il proprio quartiere da cui, insomma, vi dovrete allontanare, a quanto dice Aler. Vai.
3: Ciao, ciao a tutti, sono Giovanna e come diceva Chiara, effettivamente sono un'inquilina storica del quartiere. Vivo esattamente in questo complesso da 43 anni.
0: A che età ci sei entrata, sì, Giovanna?
3: Diciamo che all'interno del quartiere.
2: Mettiti la cuffietta così loro, esatto, così li senti.
0: A che età sei entrata, Giovanna?
3: Dimmi, allora.
2: A che età sei entrata?
3: Ah, sono entrata lì che avevo 20 anni. Adesso sono nonna e ho 3 nipotini, per cui nella mia casa sono nate le mie figlie e vivono, pascolano ancora i miei 3 nipotini. E mi piacerebbe che continuassero a farlo.
0: Senti,
3: mi rendo conto dell'esigenza che c'è della riqualificazione, della ristrutturazione del quartiere, per cui noi ne siamo felicissimi. Contestiamo però il modo in cui si vuole affrontare la questione. Intanto è stata posta un'emergenza crolli per i nostri edifici ormai da anni. Ma alla richiesta della documentazione di questa effettiva emergenza, Aler a tutt'oggi non ha ancora prodotto nessun documento.
0: Ma tu dove, perdonami, sì. Tu dove vi hanno già dato le possibili destinazioni di quelle case temporanee, che poi non so per quanto tempo sarebbero temporanee, tu dove saresti destinata?
3: No, ancora non ci siamo arrivati.
1: Però quello che
3: è un cronoprogramma stabilito da Aler, per cui verranno svuotati da prima, ti faccio le citazioni, il civico 30 bis e il civico 47, si partirà di là per poi continuare con altri 2 civici, il Porpora 43 e il Lulli 30.
1: Ma Giovanna, senti, aspetta, ma il problema è che, diciamo, quello che Aler dice, voi trovate che sia un po' una scusa, cioè vi puzza un po', qualcosa non torna, è per quello che dite che questi non ci fanno vedere la documentazione, dicono che le case crollano, ma a noi non sembra?
3: Sì, ti dirò di più. Perché Aller ha cominciato a muoversi nel momento in cui abbiamo dichiarato di voler fare una perizia indipendente, per cui al nostro cospetto abbiamo un ingegnere del Politecnico di Milano iscritto all'albo e oltremodo è anche un perito del Tribunale della Procura di Milano che ha potuto effettuare una prima perizia in agosto adesso del 2026 e ha sottolineato la solidità degli stabili e degli edifici, la necessità di un'importante manutenzione ma assolutamente che non c'è rischio di crolli.
1: E quindi voi avete paura che insomma vi vogliano mandare per farci dentro delle saune di lusso? Così.
3: Noi l'abbiamo paventato dall'inizio, però siamo andati piuttosto cauti. Nel momento attuale possiamo dire con certezza, se non tirano fuori questa documentazione, perché oltremodo in luglio sono stati effettuati dei rilievi tecnici sulla stabilità di ogni singola scala, ogni singolo edificio. Quindi questo denota che loro in mano non avevano assolutamente nulla. Quindi è stato tutto basato su un falso ideologico che in questo momento ci rende disponibili a voler verificare insieme al nostro perito tutta questa documentazione e a vedere realmente qual è la situazione.
0: Allora poi ci aggiorneremo, adesso ti dobbiamo salutare che finisce la trasmissione. Ultima domanda, proprio un secondo, scusami, in teoria qual è la data in cui dovreste uscire di casa? C'è già la data?
3: No, assolutamente.
0: Siamo ancora indietro, dai.
3: Dovrebbe partire un primo civico intorno all'inizio di novembre.
0: Grazie.
3: Ma lo stato attuale delle cose, siamo fermi in questo momento.
0: Grazie,
3: grazie a te.
0: Ciao Giovanna.
1: Grazie. Ciao, ciao.
0: Salutaci
1: grazie.
0: La nostra inviata col cappello.
1: Ciao, ciao Chiara, ciao, grazie.
4: Ciao, sono io. Ciao, ciao, ciao, non mi riconosceva.
0: Ciao Chiara, sì. Grazie.
4: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti, a domani. Ciao.
1: A tomorrow's il mercoledì di Poveri Mabelli domani.
5: Megacasona.biz. Grandi sogni, piccoli spazi.
6: Per la Fashion Week arriva l'esclusiva micro casa concettuale, 12 metri quadri di avanguardia abitativa nel cuore del capitale della moda.
5: Un ambiente raccolto, impreziosito da pareti ad alta espressività.

0: progetto artistico. Modulano la luce naturale secondo un progetto sempre sempre diverso.
1: L'impianto idraulico propone una

0: premium ricca di vantaggi per chi vuole abitare la tendenza e non semplicemente guardarla sbavando.
1: Megacasona.biz, piccoli spazi, grandi affitti.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
6: Compagnia Oies presenta Parchi sommersi, capitolo 4. Dal 23 al 27 settembre.
7: Una camminata interattiva in cuffia alla scoperta del Parco Forlanini di Milano.
6: Un luogo dove le contraddizioni non si cancellano,
7: ma imparano a sopravvivere insieme.
6: Informazioni su www.oies.it.

0: 18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Oggi Trump ha detto che il cambiamento climatico non esiste. Ora, finché lo sappiamo, no? I social sono pieni di persone più o meno in buona fede che negano il cambiamento climatico. Quando a farlo è il presidente degli Stati Uniti, la cosa è particolarmente grave, anche perché contemporaneamente ha riaperto le centrali a carbone. Parliamo alle 18.35, così come parliamo della crisi aziendale di Electrolux. Oggi andiamo in Romagna, nello stabilimento di Forlì. Faremo anche tanta politica. Alle 20 il campo largo è il tema, dopo la festa dell'unità a Reggio Emilia. Insomma, il confronto a distanza Schlein-Conte, si è capito che il percorso verso il campo largo rimane accidentato. Il percorso del campo largo è in qualche modo legato anche ai destini del governo, naturalmente della legislatura in particolare, e un tassello fondamentale è la legge elettorale. Oggi la legge elettorale è stata approvata al Senato, deve tornare alla Camera. Ieri sera vi spiegavano i costituzionalisti, il professor Zaccaria, quanti siano i punti di potenziale incostituzionalità di questa legge. Ci saranno i ricorsi, naturalmente. Una delle domande è se la Corte Costituzionale poi si esprimerà prima o dopo le elezioni, dipende quando saranno. Collegamento Anna Bredice, buonasera Anna.
1: Buonasera, buonasera. Allora,
0: già si pensa alla Camera, naturalmente, dove ci sarà veramente da capire se la maggioranza tiene dopo il voto di oggi.
1: Sì, certo, il 28 arriva, cioè quindi abbastanza velocemente arriva alla Camera, sarà qualche giorno in commissione e poi in aula, perché l'intenzione della maggioranza, del governo, è che entro metà ottobre, diciamo, i tempi sono quelli, una settimana prima che scatti un anno dalle elezioni che ci furono nel 22. E quindi entro metà ottobre avere la legge elettorale già votata, magari firmata appunto dal capo dello Stato, e pronta alla bisogna, come si dice, cioè nel caso di elezioni anticipate andare al voto con la nuova legge elettorale, che poi sia utile a Meloni, che l'ha proprio fatta su misura, quello è un altro conto, perché dipenderà dalle alleanze. Però intanto c'è stata questa pressione per arrivare all'approvazione oggi, e poi alla Camera il terzo passaggio. Lì dovrebbe esserci un voto di fiducia iniziale, poi però il voto finale su tutto il provvedimento sarà un voto segreto. Quindi la domanda è quella, se accadrà di nuovo quella che è accaduto a luglio, cioè quando ci fu il primo voto alla Camera e sorprendentemente è stata bocciata la legge elettorale nella parte, diciamo, più importante, quella delle preferenze. Quindi
0: adesso il problema,
1: bisognerà capire.
0: Il problema si potrà porre per la maggioranza sull'alternanza di genere, se ho capito bene, che è saltata.
1: Potrebbe essere. Sì, diciamo che è stata introdotta qui al Senato, però in una maniera che non convince per niente, cioè le donne delle opposizioni, ma anche il resto, cioè di tutte coloro che si battono per una vera alternanza di genere, perché non esiste. Per quanto riguarda i capolista non c'è nessuna regola l'alternanza di genere, una vera alternanza di genere. Per il resto, appunto, l'alternanza c'è nella scelta dei candidati, però sappiamo che questo modo delle preferenze, questa modalità di preferenze, potrebbe premiare con le preferenze solo i partiti più grandi, quindi i più piccoli probabilmente riusciranno a far arrivare in Parlamento solo i capolista, che potrebbero essere anche tutti uomini. Insomma, cioè non c'è una vera parità, e questo accade oggi in una legge elettorale che si vota nel 80° anniversario del primo voto delle donne, quindi un passo indietro,
0: dopo la guerra, dopo il fascismo. Tu su questo hai sentito Valeria Valente, senatrice del PD, che, se ho capito bene, lancia una specie di appello alle colleghe della destra per la Camera.
1: Certo, anche se non ha molta speranza, non è molto ottimista, però lancia quell'appello perché alla Camera è accaduto proprio questo, perché è stato quel malumore delle donne, quell'opposizione, la contrarietà delle donne in maniera trasversale, almeno perché il voto fu segreto, però pare che sia stata quella la spinta per arrivare alla bocciatura allora. Quindi lei spera che possa accadere la stessa cosa, magari insieme a un'opposizione più generale anche su altre parti della legge, cioè che sta nel fatto se la maggioranza e il governo la consideri conveniente o no per i propri scopi.
0: L'ascoltiamo. Intanto ti saluto, grazie Anna, buon lavoro.
1: Grazie, grazie.
2: Delle questioni irrisolte è quella dell'alternanza di genere. Alla Camera, al primo passaggio, c'è stata anche una protesta concreta che si è risolta poi nella bocciatura trasversale. Ecco, che cosa accadrà secondo lei alla Camera adesso?
3: Previsioni difficile farne. Se dovessi fare riferimento a quanto è successo qui, mi sembra che anche le donne purtroppo del centrodestra abbiano scelto di diventare complici di una scelta scellerata, irresponsabile, gravissima sul piano della democrazia e sul piano della rappresentanza di genere. Con questa scelta e con questa norma io vorrei che fosse veramente chiaro, noi non è che non facciamo un passo avanti, ne facciamo due indietro rispetto all'attuale sistema. Oggi era prevista 60-40 nelle liste, anche nei capilista. E con questa norma che prevede l'elezione del Parlamento almeno per l'80% attraverso la nomina dei capilista, nei capilista non c'è alcun termine, diciamo in qualche modo vincolo di rappresentanza tra donne e uomini. Questo significa che abbiamo la possibilità con questa legge di eleggere un Parlamento fatto quasi per l'80% di soli uomini, se non addirittura di più. Questo fa la prima donna Presidente del Consiglio. Quando abbiamo detto che non bastava una Presidente del Consiglio eletta per rompere il tetto di cristallo, volevamo dire esattamente questo, che il tema non è arrivarci, ma è arrivarci per aiutare le altre e per aprire strade nuove. Non solo queste strade non ci sono state aperte, ma addirittura sono state chiuse strade che a fatica, in maniera anche trasversale, avevamo addirittura costruito e raggiunto negli anni passati. Ecco, questo sicuramente lascia tanto amaro in bocca e lascia anche amaro in bocca vedere tante donne che ancora oggi siedono in Parlamento e che in passato si erano battute su questo terreno diventare complici di una scelta scellerata, evidentemente frutto di un accordo di maggioranza che serviva a tenere in piedi richieste di una maggioranza eterogenea e litigiosa.
2: Ecco, questo modo, questa modalità, diciamo, l'assenza di una vera alternanza di genere insieme al sistema delle preferenze, poi, come dire, danneggia ancora di più le donne, perché poi quei partiti dove ci sono delle preferenze, diciamo, finte avranno bisogno, quei candidati, anche di un sostegno economico e organizzativo per prendere
3: Allora,
2: voti.
3: intanto appunto quando parliamo di candidati che vanno a preferenze parliamo di un 20-25%, vale solo per i partiti grandi, questo dobbiamo essere chiari con
2: Sì,
3: chi ci ascolta.
2: certo.
3: Quindi soltanto i grandi partiti, penso Fratelli d'Italia, Partito Democratico o altri pochi, eleggeranno qualcuno a preferenza. In quelle preferenze possono essere date tre con l'alternanza di genere, non è detto, non è scritto da nessuna parte che le donne possano competere ad armi pari. E quindi molto probabilmente, lo sappiamo, tante volte anche le stesse preferenze possono non aiutare. Il tema vero però, mi sento di dire, è che si è fatta una scelta che in qualche modo mi pare coerente con la loro idea di democrazia. Cioè, per loro la democrazia è qualcosa di faticoso, l'abbiamo visto anche nel metodo, nel mancato confronto, nell'imporre, ma anche nel futuro assetto istituzionale e costituzionale che si crea con questa legge elettorale. Cioè, una maggioranza che sostanzialmente prende tutto, no? Quindi un premio così grande che prende tutto, gli organi di garanzia, l'elezione del Presidente della Repubblica, il Parlamento, la modifica anche della stessa Corte Costituzionale. E in questo senso escludere le donne è un pezzo, è una ferita, io lo dico più che per le donne, per la qualità della democrazia, ma anche per quella crisi della politica che vive una distanza enorme tra elettore, no? Ed eletto. Noi avremmo dovuto provare a ricucire, se mi posso permettere davvero, io sono convinta che le donne avrebbero potuto dare un contributo prezioso e importante per ricucire. O quantomeno accorciare questa distanza, perché le donne sono quelle che quotidianamente, anche quando fanno politica, non si sganciano dalla vita reale, più difficilmente si sganciano dalla vita reale, portano molto spesso, come ha insegnato un pezzo del femminismo, il privato e il pubblico, la loro vita privata, le loro sofferenze, i loro disagi e anche il carico di lavoro dentro la politica e vivono probabilmente la politica, secondo me, anche con maggiore emotività e passione. Quindi avrebbe fatto bene alla politica avere più donne. Con questa legge elettorale sicuramente, oggettivamente, per numeri e dati statistici ne avremo molte molte meno anche di oggi. E perché già registravamo un numero assolutamente non sufficiente.
2: Lei pensa che poi nel voto segreto finale alla Camera non ci sarà una cosa come è accaduto allora?
3: Non sono brava a fare previsioni, non sono, ma credo proprio che le donne ormai del centrodestra abbiano deciso di diventare complici di questo scempio. Spiace dirlo perché, ripeto, in passato anche la trasversalità su questi temi l'abbiamo perorata, perseguita e ottenuta in qualche caso, e ha dato anche esiti e risultati positivi, ma credo che in questa circostanza le donne del centrodestra hanno deciso di diventare complici con la loro leader, che peraltro è una donna e che ha scelto di soggiacere a ricatti di una maggioranza interna.
0: Valeria Valente del Partito Democratico, senatrice del PD, il tema nello specifico la questione dell'alternanza di genere nella nuova legge elettorale. C'è un altro aspetto, ieri Zaccaria ce lo diceva, che è dal loro punto di vista incostituzionale, ossia l'obbligo per i partiti più piccoli di raccogliere un numero di firme abnormi per presentarsi in Parlamento, tra chi rischia insomma di pagarla. C'è Rifondazione Comunista, ne abbiamo Maurizio Acerbo in onda, il suo segretario. Buonasera Acerbo.
4: Buonasera.
0: Si parla di più di 200.000 firme a livello nazionale, se ho fatto bene i conti, 250.000.
4: No, 450.000.
0: Addirittura.
4: 450.
0: Praticamente un referendum.
4: Praticamente, sì, ma tengo a precisare una cosa, che ci sono in Parlamento forze politiche, anche di governo, come noi moderati, che hanno raccolto come voti un numero inferiore alla cifra che si chiede a noi di raccogliere con le firme. Cioè, siamo davvero a un numero di firme abnorme. Voglio ricordare che nel 2013, quando il partito di Giorgia Meloni esordiva, Fratelli d'Italia, entrò per la prima volta nel Parlamento con l'1, qualcosa, e dovette raccogliere 40.000 firme. Oggi, spero non alle prossime elezioni, comunque è il primo partito italiano, almeno a giudicare dai sondaggi o comunque dai risultati alle ultime elezioni. Allora probabilmente non si sarebbe neanche presentato alle elezioni con quel numero di firme.
0: Senta, ma per un partito come il suo, trovarsi di fronte a un obbligo del genere, poi concretamente che cosa significa?
4: Beh, significa che praticamente viene negato il diritto costituzionale garantito a cittadine e cittadini di presentare una lista alle elezioni.
0: Cioè, perché ci sta dicendo che non sareste in grado di farlo?
4: Ma guarda, forse ci potremmo riuscire se tutte le forze democratiche presenti in Parlamento e che non devono raccogliere le firme, perché questa norma esenta chi è già in Parlamento dalla raccolta firme, forse ci se la potrebbe fare, ma comunque sarebbe...
0: Cioè, dovrebbero dare le firme sostanzialmente, il PD...
4: Dovrebbero aiutarci a raccogliere le firme, ma comunque sarebbe una sfida assolutamente difficile, perché sono dalle 6 alle 7 mila firme per collegio. E i collegi sono tanti, insomma ci sono difficoltà, vidimatori, certificatori, insomma non è una cosa semplice. Tra l'altro la pervicacia di questa maggioranza di eredi del fascismo e della loggia P2 è che neanche hanno previsto di poter raccogliere le firme online, cosa che si fa adesso per il referendum. C'è una piattaforma.
0: Certo, perché così è semplice, insomma, uno da casa, dal tram, da dove si trova, col telefonino, firma, e magari così magari ce la si potrebbe anche fare. No, bisogna andare sui banchetti come una volta.
4: Esatto, e quindi è davvero davvero difficilissimo, e comunque è una cifra spropositata che non c'è mai stata nella storia repubblicana, e quindi costituisce una barriera al nostro giudizio assolutamente incostituzionale, che a mio parere ha un obiettivo, quello di impedire che si crei un fronte che sconfigga le prossime elezioni di Giorgia Meloni, perché è evidente che se due o tre liste che possono portare un contributo in una elezione in cui la coalizione che prende un voto in più prende tutto, è evidente che azzoppare il fronte che si potrebbe costituire dei partiti democratici antifascisti potrebbe significare garantire alla Meloni di stravincere le prossime elezioni con questa legge che ha altri profili gravissimi. Noi l'abbiamo definita un golpe elettorale.
0: L'alternativa sarebbe fare delle liste uniche tra partiti, diversi.
4: Ma di questo ne discuteremo, però il fatto che i partiti si mettano insieme o no può essere legato, faccio un esempio, all'idea di superare uno sbarramento, ma non addirittura al fatto che altrimenti non ti puoi presentare. Noi siamo un partito di militanti, in tutte le elezioni siamo stati in grado di raccogliere firme, facendo anche imprese, l'ultima alle europee insieme a Michele Santoro per Pace, Terra e Dignità, che è stata straordinaria, considerato il poco tempo che avevamo a disposizione, ma qui parliamo di una cifra che davvero impedisce questo esercizio, questa possibilità democratica, inibisce a noi come a tanti altri potenziali movimenti o partiti che potrebbero partecipare alle elezioni. Noi ieri eravamo in piazza con Progetto Civico e con altre sigle a Roma davanti al Senato, ma mi pare evidente che siamo di fronte a un attacco completamente antidemocratico. Ci manca solo che nell'ultimo passaggio alla Camera Giorgia Meloni decida di far stampare anche col prossimo emendamento il suo nome con la croce già barrata sopra sulle schede, e poi diciamo hanno completato il quadro.
0: Grazie Maurizio Cerbo, segretario
4: della Fondazione Radio Popolare.
0: Buona serata. Adesso l'ultima intervista di questa pagina dedicata alla legge elettorale. Come vi dicevo, i punti, no, di potenziale incostituzionalità sono molti. Lui è Peppe De Cristofaro, che è il capogruppo di AVS al Senato, sempre intervistato da Anna Bredici.
5: Ha ragione Renzi a dire che questa legge la maggioranza la fa perché ha paura di perdere, non per la stabilità?
6: Certo che la legge sia stata pensata e immaginata da parte della maggioranza per provare ad avere una legge elettorale che la garantisce di più, e mi pare assodato, stiamo dicendo tutti da molti mesi a questa parte. Succede però che poi qualche volta, come dico io, il diavolo ci mette la coda, per cui non è detto che quest'abito su misura che la destra si era cucita addosso 7 mesi fa quando l'ha presentata sia ancora buono, perché nel frattempo è cresciuto in maniera molto significativa, purtroppo peraltro, il partito di Vannacci, e quindi io non lo so adesso se questo abito è ancora funzionale alle esigenze della destra, ma è esattamente la cosa che succede quando invece di fare una legge elettorale che guarda l'interesse del paese, che guarda l'interesse generale, che guarda per esempio a come ridurre la distanza tra gli eletti e gli elettori, a come ridurre l'astensionismo, cioè i grandi temi aperti oggi, si guarda all'interesse di parte. Poi succede esattamente così. Già è abbastanza incredibile che questo Parlamento sia bloccato da settimane, da mesi, adesso il Senato, prima la Camera, a discutere di legge elettorale quando il Paese vive una condizione di grande crisi sociale, quando sarebbe stato molto più giusto dedicare tutto questo tempo a dei provvedimenti di impatto sociale utili a rendere meno grave la condizione degli italiani. Invece si è scelto di stare qui impantanati a discutere per l'appunto di un sistema elettorale. Questa cosa dimostra come da parte della destra si sia perseguito l'obiettivo di blindare il proprio potere. La proposta di legge che viene avanzata, vediamo adesso che succederà nel voto segreto della Camera. Io sono tra quelli che non esclude che ci possa essere ancora qualche sorpresa, ma naturalmente non abbiamo la sfera di cristallo, non lo possiamo dire. Però davvero le criticità sono tante. Questa è una legge elettorale truffaldina. Noi abbiamo esposto dei cartelli che dicono no, la legge truffa. In Italia ci fu molti anni fa, molti decenni fa, una legge che passò alla storia come legge truffa, fatta dalla Democrazia Cristiana all'epoca contro il Partito Comunista. Stiamo parlando di un altro mondo. E se si va a vedere quella legge, si vedrà che era molto democratica in confronto a questa che viene presentata oggi. Ha delle criticità molto serie.
5: Quindi la maggioranza, il governo dovrebbe valutare forse alla Camera che cosa le convenga di più, diciamo, per vincere tra questa e il Rosatellum poi alla fine. Quindi
6: il governo non può fare, io contesto proprio questo, il governo non deve fare una valutazione su cosa conviene di più a loro. Il governo
5: è quello che ha fatto finora, però.
6: Certo, quello che ha fatto finora, ma è proprio sbagliato in radice questo ragionamento del governo. Il governo dovrebbe ragionare su cosa serve all'Italia. Allora, ce l'abbiamo in Italia un problema serissimo, enorme, che riguarda il rapporto tra gli eletti e gli elettori, tra i rappresentanti, quelli che si dovrebbero chiamare, dovrebbero essere i rappresentanti del popolo e la popolazione. Io penso di sì. E penso che questa cosa è dimostrata da un dato che purtroppo è lì inchiodato, cioè che l'astensionismo è cresciuto in maniera sempre più forte nel corso di questi anni.

0: Adesso saluto per tutt'altro argomento Marco Schiaffino. Buonasera Marco.
1: Buonasera Luigi.
0: E che argomento? Perché allora, che con l'intelligenza artificiale, con gli strumenti a disposizione, gli hacker abbiano molte possibilità in più rispetto al passato, lo sapevamo. Tu stesso, se non erro nel fine settimana, io ero a Reggio Emilia, ma tu hai detto, sostenevi che entro poco, no, l'intera rete potrebbe finire, insomma, sotto il controllo dell'intelligenza artificiale. E beh, qui siamo di fronte a un caso, sì, di hackeraggio molto importante a Revolut, che è una società di carte di credito, ma c'è di mezzo anche la polizia postale.
1: Sì, allora è una vicenda abbastanza strana, surreale, che però per l'Italia può rientrare nella categoria giornalistica, uso un termine tecnico, figura di palta clamorosa, perché un gruppo di hacker è comparso online dicendo di essere in possesso e ha pubblicato effettivamente alcuni dei documenti di 680 clienti, anche piuttosto illustri, cioè ricchi per capirci, di Revolut. Revolut ha risposto dicendo che i loro sistemi non erano stati compromessi, ma che quei dati li avevano dati in buona fede per una richiesta da parte di un'autorità legittima. Questa autorità legittima, secondo quanto ha ricostruito Roberto Cosentino del Corriere della Sera, che è riuscito a entrare in contatto con questo gruppo di pirati informatici, beh, sarebbe la prefettura di Reggio Calabria. In pratica gli hacker avrebbero rubato l'accesso alla PEC della prefettura di Reggio Calabria e avrebbero fatto una richiesta che sembrava legittima a Revolut, con la richiesta di informazioni su alcuni clienti, e il gruppo finanziario glieli ha dati.
0: Perché naturalmente legge prefettura di Reggio Calabria, e quindi si fida sostanzialmente. Questo significa che anche i sistemi della pubblica amministrazione, e della pubblica amministrazione a dei livelli così importanti come le prefetture, sono violabili.
1: Allora, qui bisogna aprire un ragionamento. Io metto le mani avanti, perché tutte le informazioni che ho sono di seconda mano. Ho provato a contattare il gruppo hacker che ha portato l'attacco, ma al momento non mi hanno ancora risposto. Quello che dicono loro è di essere in possesso, di aver violato varie authority italiane, quindi non soltanto una. Sostengono di essere in possesso di 147 gigabyte di dati sottratti presumibilmente dalla prefettura di Reggio Calabria, e da quello che si capisce, da quello che è stato scritto online su vari siti, molto probabilmente hanno violato un singolo computer, perché a un certo punto citano il fatto di avere anche le copie di una chat in cui un funzionario italiano litiga con la moglie. Quindi non stiamo parlando dei database, per capirci, della polizia postale o della prefettura, ma stiamo parlando molto probabilmente di un singolo dispositivo. Questo non toglie che l'evento sia abbastanza grave, e che stia esponendo anche, diciamo, le istituzioni italiane a una figura barbina.
0: Ma al di là della brutta figura, naturalmente, che è una questione, va bene, importante, ma questo significa che bisogna fare, immagino, degli investimenti, no, importanti, data l'aumentata potenza degli strumenti a disposizione. Anche poi, magari in questo caso erano hacker che lo facevano per attività dimostrative, io non lo so. Però insomma, pensiamo alla guerra ibrida, no?
1: Sì, allora c'è un problema di cultura, più che altro c'è anche un problema di considerare quella che è la catena di fiducia. Nel momento in cui io comprometto la PEC di un'istituzione, è evidente che si apre una voragine, perché chiunque venga contattato con quello strumento si fiderà, perché vede che i certificati digitali sono in ordine, quindi pensa di avere a che fare veramente con un'attività, cioè con una richiesta di un'istituzione credibile, e questo rappresenta un problema. Fra l'altro c'è anche un precedente del 2022, mi sembra, in cui Alcune caselle email appartenenti a strutture della polizia italiana erano state violate ed erano state utilizzate per ottenere dati da delle aziende con uno schema piuttosto simile a questo. Non si trattava probabilmente dello stesso gruppo, I am not a villain, che è il nome che si sono dati. Non sono un cattivo, il villain è il cattivo dei fumetti, che è una comparsa relativamente nuova nel mondo del cybercrime, però un problema evidentemente ce l'abbiamo.
0: Ah, beh, però io ti chiedevo se, insomma, che tipo di investimenti sono necessari, se è possibile, insomma, con potenziare il sistema in modo tale da mettersi al riparo in futuro.
1: Ma allora, al di là del solito antivirus, autenticazione a due fattori, eccetera, eccetera, io mi sembra di capire che il problema, se la ricostruzione del Corriere della Sera è corretta, cioè che è stato usato un info stealer, quindi un malware sostanzialmente, che è stato installato sul computer, è un problema culturale, cioè il fatto che spesso e volentieri chi lavora in questo settore non ha la consapevolezza di quelle che sono le buone pratiche per evitare di subire un attacco, perché a oggi, con tutti gli strumenti di difesa che abbiamo, se vieni colpito da un malware, significa che hai abbassato la guardia, sostanzialmente. E quindi, il problema sostanzialmente è questo.
0: Marco Schiaffino, grazie per, insomma, come sempre ormai ultimamente le tue notizie non sono confortanti, però sono la realtà con cui ci confrontiamo tutti quanti. Ciao, buon lavoro.
1: Grazie anche a te,
0: Ci
1: ciao.
0: fermiamo per la pubblicità, poi le notizie delle 18:30, quando rientriamo ve lo preannunciavo, Trump che dice che il cambiamento climatico è una bufala. Tutti quanti, ciao, buon lavoro.
1: Grazie anche a te,
0: Ci
1: ciao.
0: fermiamo per la pubblicità, poi le notizie delle 18:30, quando rientriamo ve lo preannunciavo, Trump che dice che il cambiamento climatico è una bufala.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Popolare Network.
3: Network, buonasera, le notizie delle 18.30, legge elettorale approvata dal Senato tra le proteste dell'opposizione. Ora manca solo l'ultimo scoglio per Meloni, alla Camera la maggioranza darà via libera entro metà ottobre, un testo su misura per la destra, ma a Montecitorio ci sarà il voto segreto. Stati Uniti, da Donald Trump nuovo attacco al clima, aboliti i limiti alle emissioni per le centrali a carbone e gas. Nell'anno del caldo record, aggravato dal Niño, questa è la sua decisione più dannosa per l'ambiente dall'inizio del secondo mandato. Ucraina, indagini sul drone abbattuto in Lituania, lo sconfinamento nei cieli europei risale alla notte scorsa. In Ucraina spiraglio ancora aperto per una tregua energetica invernale, ma l'accordo definitivo ancora non c'è, dice Kiev. Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, altri 15 giorni di controlli alle frontiere, a ormai 2 mesi e mezzo dalla crisi di Ceuta. Il Viminale adduce motivi di sicurezza interna e a Bruxelles il dibattito sul tema cementa ancora una volta la maggioranza alternativa di destra, estrema destra. Arriva l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati, che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né soldi né l'accordo. Al Consiglio dei Ministri di domani anche la cassa integrazione per l'indotto dell'Ilva, che sarà presentata prima al tavolo con i sindacati. La giornata dello sciopero di Electrolux con la manifestazione nelle Marche, contro l'azienda che si è rimangiata il ritiro di piano di licenziamenti e chiusure e contro il governo che sta a guardare. Tutti mantengano gli impegni, chiedono i sindacati. Queste le principali notizie di giornata, tra meno di un'ora nel giornale radio di Popolare Network. 18.32, buona serata e a più tardi.
2: Popolare Network.
4: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it. Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
5: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
8: L'orizzonte delle
9: 18:34.

0: 18:36 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, ritorniamo in diretta con l'Orizzonte. Saluto Martino Mazzonis. Buonasera Martino.
1: Buonasera.
0: Questo era un brano di qualche anno fa che denunciava, insomma, il consumo di suolo, la cementificazione negli Stati Uniti. Adesso abbiamo un presidente della Repubblica che è un presidente degli Stati Uniti che, come ha fatto ieri, nega il cambiamento climatico, dice che è una bufala.
1: Sì, è una cosa che ha sempre detto e ripetuto. In questo caso lo dice perché sta con un ordine esecutivo, cioè un decreto presidenziale, di fatto eliminando una legge voluta da Biden che imponeva dei limiti alle centrali elettriche, limiti di emissioni alle centrali elettriche, no? Soprattutto quelle a carbone. L'idea è quella di rilanciare appunto le centrali a carbone.
0: Il discorso che rilancia le centrali a carbone è un discorso operativo, cioè lo fanno veramente, le riaccendono?
1: Ma ce ne sono di accese, perché negli Stati Uniti comunque una percentuale, ahimè non sono in grado di dirtelo a memoria, ma una percentuale non minima è prodotta dal carbone. Trump aveva promesso durante le sue campagne elettorali, specie in West Virginia, uno degli stati più poveri e disastrati del paese, lo stato tradizionalmente delle miniere di carbone, aveva promesso di riportare il carbone pulito, come lo chiamava lui, in auge. La verità è che in realtà la quantità di carbone estratto negli Stati Uniti continua a decrescere e il numero di minatori anche continua a calare, no? Cioè, la promessa era una di quelle, certo, promesse come le zone dove hanno chiuso le fabbriche, insomma, quel tipo di cosa, torneremo grandi, torneremo al carbone. La verità è che forse anche con una cosa del genere è improbabile che, cioè, il carbone comprato altrove costa meno di quello in West Virginia, siamo sempre alle solite anche da questo punto di vista.
0: Senti, ma che consenso ha nel paese una politica del genere? Il 2026 è l'anno più caldo della storia, anche gli Stati Uniti ne soffrono naturalmente come tutti, non è che possono pensare di rimanerne fuori.
1: No, e gli Stati Uniti... Allora, negli Stati Uniti la cosa è controversa, nel senso che, come spesso accade in queste cose, vale anche per noi, ci sono picchi e cali, no, dell'attenzione sulla questione climatica, che è uno dei drammi della politica per certi aspetti, nel senso che servirebbero cose importanti, ci vorrebbe consenso e ci vorrebbe tempo. Ci ho detto, per cui, però in generale comunque è aumentata la consapevolezza e l'attenzione al tema. Ci sono stati dove naturalmente, sia per ragioni climatiche per l'appunto o anche di paura dell'innalzamento delle acque, penso alla Florida che per metà andrà sott'acqua a un certo punto se non cambiano le cose, Miami compresa, c'è forse più attenzione, in altri ce n'è meno. Ci sono alcuni stati fortemente dipendenti dal petrolio, Texas innanzitutto, per cui diciamo che il quadro è complicato. Non è una di quelle cose che gli fa perdere voti a Trump, questa qui, nel senso che chi è attento alle questioni climatiche, avendo dall'altra parte un partito che nega appunto quasi nella sua interezza la esistenza del cambiamento climatico e della crisi ambientale, insomma, vota già democratico o magari vota i verdi, il candidato dei verdi. Dopodiché però questa decisione, questa è la cosa grave in generale, che è grave anche per noi, naturalmente il rischio, ho visto dei calcoli, anche qui non me li ricordo a memoria, ma che togliendo i limiti alle emissioni per le centrali che producono energia elettrica, gli Stati Uniti, che dovrebbero tagliare le proprie emissioni, rischiano di aumentarle un altro po'. Aggiungo un'ultima cosa che riguarda invece le rinnovabili. Negli Stati Uniti ci sono grandi imprese che hanno investito pesante sulle rinnovabili. Questa guerra di Trump alle rinnovabili non le aiuta, che è un altro pezzo di consenso perso, diciamo, non per ragioni strettamente politiche, diciamo così, ma anche di interessi, come anche vale per i dazi in alcuni altri settori, no? E questa cosa qui è, diciamo, appunto un problema per un settore che invece è comunque in grande espansione, perché in Texas c'è tanto deserto e tanto sole, c'è tanto vento in altri stati, e di conseguenza in realtà gli investimenti e la produzione di energie rinnovabili sta aumentando, e diciamo così che con delle politiche adeguate gli Stati Uniti potrebbero un po' tagliare la loro folle quantità di emissione, folle per tante ragioni, l'aria condizionata certo. a 15 gradi, il riscaldamento a 27 e così via. Però diciamo purtroppo alla Casa Bianca c'è uno che rema nella direzione opposta.
0: Grazie Martino Mazzonis, ti saluto.
1: Grazie, buonasera.
0: Adesso invece vi propongo, sempre su questo tema, l'intervista che Sara Milanese ha appena realizzato con Emanuele Bonpan, che è direttore della rivista di economia Materia Rinnovabile, proprio a partire dal nuovo taglio di Trump ai limiti di emissioni di anidride carbonica delle centrali elettriche.
2: Lizzeldi non ha dato al momento, al meglio della mia conoscenza, una specifica agenda, ma si sa che l'obiettivo è il prima possibile di ridurre, di tagliare qualsiasi controllo sulle emissioni di gas serra provenienti dalle centrali elettriche, quindi centrali a carbone e a gas soprattutto.
3: Stati democratici e ambientalisti hanno già annunciato che sono pronti, insomma, a fare battaglia contro questa decisione. Sarebbero dei ricorsi con possibilità effettivamente di farsi valere, di arrivare ad una soluzione?
2: Bisognerà valutare se quello che afferma Lizzeldin, cioè che l'Agenzia per l'Ambiente non ha un'autorità sotto il Clean Air Act, che tra l'altro ricordiamo è una normativa approvata da un repubblicano, fu Nixon a approvare il Clean Air Act, che non darebbe, secondo Zeldin, l'autorità di regolare le emissioni di gas serra, mentre solamente tutti gli altri inquinanti atmosferici. Quindi questo elemento sarà fortemente dibattuto a livello legale, perché chiaramente una posizione dell'EPA, dell'Agenzia per l'Ambiente, contro invece quello che cercheranno di dimostrare coloro che si opporranno a questa decisione. Quello che è certo è che si rischia di non normare circa il 25% delle emissioni di gas serra di quello che cumulativamente è il primo stato al mondo per emissioni di CO2 e anche degli altri gas climalteranti nell'atmosfera a livello appunto complessivo cumulativo. Quindi veramente una mossa che fa degli Stati Uniti un paria dell'azione contro il cambiamento climatico.
3: Possiamo definirla la decisione più antiambientalista di Trump finora nel suo mandato?
2: Beh, sicuramente la mossa più dannosa e pericolosa, nel senso che va veramente a toccare una quota importante del controllo delle emissioni di gas serra americane. Non è certo l'unica, abbiamo visto attacchi sui parchi nazionali, sulla ricerca scientifica, sul cambiamento climatico, sull'acqua, sui permessi per nuove imprese, addirittura anche su, ad esempio, sui lanci spaziali. Quindi è una continua deregolamentazione delle normative ambientali, anche quelle storiche, come appunto il Clean Air Act approvato da un repubblicano, che va avanti ininterrottamente dal ritorno di Trump alla Casa Bianca.
3: I cambiamenti climatici sono avvertiti in maniera forte anche negli Stati Uniti. Abbiamo ancora, no, nella mente le immagini di Los Angeles che brucia, per esempio. Ogni anno si registrano comunque degli incendi e dei roghi molto importanti, molto imponenti, e ci sono aree in cui si sente proprio la siccità ormai come elemento strutturale. Questo comunque non condiziona, non contribuisce a creare una maggior consapevolezza anche nella la società statunitense sul cambiamento climatico, sull'importanza invece di diminuire la dipendenza dalle fonti fossili?
2: C'è sicuramente una parte sempre crescente, anche dal lato repubblicano, di persone gravemente preoccupate per il cambiamento climatico e che vedono gli effetti sulla propria pelle e sulla propria economia. Purtroppo continua a sussistere una solida base di negazionisti, di persone che negano la stessa scienza climatica, forse la più larga base a livello globale di una destra restauratrice anticlimatica, che purtroppo sta ispirando altre nuove piccole meschine destre del nostro paese, non solo, anche in Europa, ma che in America continua a essere veramente uno zoccolo molto molto duro e ampio, con una base di consenso anche nei grandissimi media come ad esempio Fox News. La speranza è che ai midterm ci sia un fortissimo ridimensionamento dei repubblicani al Congresso, sia al Senato che alla Camera, e che questa scellerata versione del Partito Repubblicano possa veramente essere ridimensionata e si ponga un inizio alla fine di quella che è la più pericolosa famosa amministrazione a livello globale, non solo per gli americani, ma per il mondo intero, e che non rappresenta realmente nemmeno gli Stati Uniti, che da sempre sono stati invece nelle complessità di un'economia capitalista e consumista come quella americana, ma che comunque sul cambiamento climatico hanno provato a battersi, tant'è che l'accordo di Parigi è stato raggiunto, l'accordo sul clima di Parigi è stato raggiunto grazie all'intesa americana e cinese ed europea.

0: avere un negazionista climatico alla guida del più importante paese del mondo, beh, insomma, è una cosa molto grave. Adesso saluto in studio Massimo Alberti che mi ha raggiunto. Ciao Massimo.
1: Eccoci qua anche stasera.
0: Quando ci sei tu ci sono le crisi aziendali a noi.
1: No, meno male, pensavo dicessi sono brutte notizie.
0: Oddio, beh, belle no, sì, belle non sono.
1: Ma non è colpa mia però se non le risolvono.
0: Qual è in questo caso? Stiamo parlando sempre di crisi aziendali, Electrolux, giusto? Esatto, in Romagna.
1: Esatto. In tutta Italia diciamo. Ieri abbiamo parlato dell'Ilva, la questione dell'indotto, principalmente domani ci sarà il tavolo al Ministero, a cui seguirà poi un Consiglio dei Ministri dove il Governo dovrebbe presentare un decreto sostanzialmente con misure di cassa integrazione per i circa 2.500 lavoratori dell'indotto. I sindacati chiedevano il blocco dei licenziamenti, non sarà così, e vedremo domani cosa verrà fuori al tavolo quando il documento che poi verrà approvato dal Consiglio dei Ministri verrà presentato. Consiglio dei Ministri dove, tra l'altro, a proposito di temi economici, domani ci sarà anche la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, mentre ancora nulla sulle misure mirate annunciate che si continuano a rimandare, perché anche qui non ci sono soldi e soprattutto pare non esserci idee. L'ennesima crisi industriale che si sta lasciando incancrenire, perché anche qui la politica se ne sta sostanzialmente a guardare, quella di Electrolux, avanti ormai da alcuni mesi dopo l'annuncio della multinazionale del bianco dell'elettrodomestico svedese di un piano di circa 1800 licenziamenti, che adesso sono circa 1500 perché nel frattempo 300 persone con i contratti a termine sono già state lasciate a casa. I 5 stabilimenti italiani coinvolti sono quelli di Susegane, Porcia in Veneto, di Solaro qui vicino a noi a Milano, in Lombardia, lo stabilimento di Forlì appunto e quello di Cerreto Desi nelle Marche, che è quello destinato alla chiusura per le delocalizzazioni che l'azienda vuole fare e dove oggi c'è stata la manifestazione a cui sono andati un po' tutti. Contro l'azienda che aveva detto che avrebbe ritirato il piano o che l'avrebbe perlomeno sospeso e così non ha fatto, e contro il governo che ha detto che si sarebbe impegnato per il ritiro del piano, ma appunto, come dicevamo, in questa logica di subalternità alle varie aziende che si presentano a questi tavoli, anche in questo caso sta a guardare questo, hanno contestato i sindacati.
0: C'è Maria Giorgini che è segretaria della Camera del Lavoro di Forlì Cesena, buonasera.
2: Buonasera, salve, buonasera.
1: Buonasera Giorgini, il vostro stabilimento sostanzialmente viene quasi dimezzato, un terzo per l'esattezza, i lavoratori che dovrebbero andarsene da lì.
2: Sì, nei fatti se guardiamo i volumi produttivi di questo piano industriale che nei fatti ricalca quello precedente, quindi in realtà siamo tornati al punto d'inizio di questa vertenza, nei fatti il nostro stabilimento viene dimezzato sui volumi produttivi e questo significa sostanzialmente andare verso una chiusura pilotata che nell'arco di pochi anni si potrebbe determinare a fronte del fatto che quei volumi produttivi non possono reggere i costi fissi di quello stabilimento. Era uno stabilimento storico, forlivese, insomma noi veniamo dalla storia della Becchi, poi della Zanussi, infine Electrolux, che ha portato anche 1500 dipendenti, quindi è chiaro ed evidente che insomma oggi parlare di circa 380 operai sarebbero quelli che rimarrebbero in questo piano scellerato, vorrebbe dire portare quel complesso industriale verso la dismissione completa.
1: Abbiamo detto spesso con i suoi colleghi, questo piano di fatto prevede una delocalizzazione, perché sul piano, dal punto di vista industriale, gli ordinativi ci sono, gli stabilimenti lavorano, Electrolux chiede straordinari e così via. Il punto qual è ora? Che per provare a forzare l'azienda a fermarsi, e che è l'aspetto che coinvolge anche la politica che avete cercato di sollecitare anche oggi.
2: Ma intanto io credo che dopo l'incontro del 3 e del 4 di settembre al Ministero si siano un po' svelate le carte ed è il momento che la politica in qualche modo, e quindi per questo noi chiediamo un tavolo politico, non solo un tavolo tecnico, che la politica, insomma, chieda conto alla multinazionale svedese dell'Electrolux. Si sono svelate le carte perché, noi, insomma, lo sospettavamo un po' dall'inizio, perché nei fatti, oltre ai temi che sicuramente sussistono, insomma, che porta il gruppo, che dalla questione dei costi dell'energia fino ad arrivare alla CBAM, questa tassa, insomma, europea particolarmente importante sull'importo di lavorati o semilavorati fuori dall'Unione Europea, quindi i suoi costi, la sua tassazione, ma
1: Certo,
2: al
1: la
2: netto di
1: concorrenza
2: questo,
1: cinese poi, appunto, che sappiamo.
2: esattamente, al netto di questo però noi sospettavamo che quegli esuberi, quel piano che nei fatti insomma è stato dichiarato nel mese di maggio fosse in qualche modo anche frutto di quello che era stato un accordo che era arrivato qualche settimana precedente e che è un accordo col gruppo Midea. L'accordo col gruppo di Midea, che è un grande colosso industriale dell'elettrodomestico cinese, ha nei fatti aperto le porte al mercato nordamericano. A Electrolux, questo a fronte del fatto che anche le nuove regole definite, insomma, da questo governo Trump in salsa sovranista, diciamo così, avevano la necessità di vedere per Electrolux un partner locale che fosse già insediato con le produzioni in Nord America per poter andare lì e vendere le proprie produzioni. Questo accordo, nei fatti, ha però determinato, come dire, non viene dichiarato, ma nei fatti c'è, anche dai documenti, poi insomma, che siamo entrati in possesso nel rapporto anche con la
1: Sì.
2: stessa poi azienda che non nega, c'è una delocalizzazione di tutte le produzioni minori in Asia, quindi tutte le, diciamo così, produzioni che sono di quei prodotti di bassa gamma che in qualche modo possono essere esportati verso stabilimenti, verso partner di Electrolux, ma quindi anche di Midea in Asia, sono quelli che poi vengono portati via dal mercato italiano ma europeo.
1: Con le
2: E quindi
1: conseguenze sul lavoro. Grazie Maria Giorgini. Maria
2: esattamente.
1: Giorgini,
2: Prego,
1: segretaria
2: grazie a
1: della Camera
2: voi.
1: del Lavoro di Forlì-Cesena. Grazie, grazie Grazie,
2: come al solito.
1: buonasera.
2: Grazie a
1: Ciao.
2: voi, arrivederci.

0: adesso Alessandro Braga, perché gli ultimi 5 minuti, come sempre, le notizie da Milano e della Lombardia oggi sono due. Una riguarda futuro nazionale in Lombardia e chissà, schemi futuri nazionali, chi lo sa.
1: Chi lo sa, sì, stamattina c'è stata la conferenza stampa a margine del Consiglio regionale, è stato presentato il gruppo autonomo di futuro nazionale perché, come abbiamo già raccontato più volte, due consiglieri regionali avevano aderito alla formazione dell'ex generale Roberto Vannacci, oggi è arrivato il terzo e quindi per regolamento del Consiglio regionale si può creare il gruppo autonomo, quindi da oggi di fatto futuro nazionale esiste in Consiglio regionale in Lombardia, è la prima regione ad avere un gruppo autonomo di futuro nazionale. Lombardia locomotiva d'Italia, Lombardia anticipatrice di quello che succederà a livello nazionale, chi lo sa, anche questa volta comunque è stata la prima, ecco.
0: Sì, anticipatrice nel senso che loro di futuro nazionale spesso votano con la maggioranza e noi ci chiediamo, ma faranno l'accordo politico?
1: Ma esattamente, allora, i due diciamo storici, anche se è da 3 mesi che sono di futuro nazionale, in questi mesi in Consiglio regionale hanno sempre votato, soprattutto sui provvedimenti più significativi, insieme alla maggioranza. E anche oggi Luca Daniel Ferrazzi, che è il consigliere regionale e anche coordinatore regionale di futuro nazionale, ha ribadito comunque che il loro interlocutore naturale il centrodestra e che chiedono semplicemente minor timidezza in qualche modo, ma che il programma del centrodestra a livello regionale lo sottoscrivono quasi interamente, quindi di fronte al futuro immagino che andranno avanti così in qualche di fronte al futuro futuro nazionale, sì, il gioco di parole
0: basta quei giochi di potere c'è da capire. Sentiamo Ferrazzi. Sì.
2: Rivendicare il fatto che proprio in regione Lombardia, proprio nella regione più importante d'Italia, futuro nazionale possa da oggi avere un gruppo consigliare di 3 componenti, quindi io, Pietro Macconi e Riccardo Vitali. Un paio di mesi fa, quando abbiamo aderito io e Pietro, c'era un clima per cui si diceva che futuro nazionale, in particolare al nord Italia e ancora di più in particolare in regione Lombardia, non avrebbe attecchito. E questa credo che sia la risposta più importante, sia per il gruppo, sia per tutto i 25.000 tesserati lombardi, sia per tutti i comitati che sono nati sul territorio. È evidente che oggi c'è una difficoltà del centrodestra, dei partiti del centrodestra attuale, di rappresentare per davvero in concreto i bisogni degli elettori. Futuro nazionale ha l'ambizione di poterlo fare in modo più franco, come sempre andiamo a ripetere, noi non siamo il partito che cercherà mai i giochi di palazzo, la nostra posizione in regione Lombardia rimarrà esattamente quella attuale, ovvero noi non abbiamo una visione preconcetta nei confronti di questa maggioranza, abbiamo un dialogo aperto in particolare col presidente Attilio Fontana, abbiamo concordato insieme di parlarci, evidentemente il nostro interlocutore naturale è il centrodestra, però perché si possa anche pensare organicamente di dare un sostegno diretto a questa maggioranza, evidentemente ci devono essere dei punti programmatici che devono essere modificati.
0: L'altra notizia da Milano di oggi, anche questa non ci piace tantissimo.
1: No, non ci piace assolutamente. La commissione consultiva del Comune di Milano ha reso noto i nomi dei nuovi iscritti al Famedio per il prossimo 2 novembre. Non c'è il nome di Carlo Monguzzi, era una richiesta che era arrivata da parte del Consiglio Comunale di Milano, da diverse realtà, associazioni milanesi, anche da Radio Popolare, che in qualche modo ha sostenuto l'idea che una figura come quella di Carlo Monguzzi andasse onorata. Oggi sono usciti i nomi, 14, non c'è il nome di Carlo Monguzzi, c'è una parte del Partito Democratico indignato e addolorato per questa scelta, dalle parti dell'amministrazione comunale ci hanno spiegato che per prassi politici, diciamo così, recenti, contemporanei, vengono ricordati in altro modo. L'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale ha fatto sapere di proporre fin d'ora il nome di Carlo Monguzzi per l'Ambrogino d'oro alla memoria, quindi vedremo poi quando usciranno i nomi degli Ambrogini, che ricordiamolo vengono celebrati a Sant'Ambrogio appunto il 7 di dicembre, se ci sarà davvero. Al momento, come Radio Popolare, ci viene da dire un'occasione persa, ecco.
0: Grazie Alessandro.
1: A voi.
0: Poco ci fermiamo perché c'è Esteri, però vi ricordo che alle 20 ritorniamo con l'orizzonte delle 20 questa sera, insomma, la difficile costruzione del campo largo sarà il tema.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la Fiera delle Economie Solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione. Un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola. Scopri il programma su fieralisolachece.org.
5: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
6: Teoria critica della società. Corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente. Doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
5: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
7: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
8: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
9: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
10: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
11: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
12: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
13: Sommario della puntata. Stati Uniti, la Corte Suprema blocca le restrizioni che Trump voleva imporre al voto per posta, ma il piano del presidente per influenzare le elezioni non si ferma qui. Siria, il caro carburante fa esplodere le più grandi proteste di massa dalla fine della dittatura di Assad. Ceuta nel caos, nel silenzio generale, l'exclave spagnola in Marocco è teatro quotidiano di scontri e aggressioni tra i migranti e la popolazione locale. Vietato dire Palestina libera. L'esclusione del rapper Macklemore dal tour statunitense di Ed Sheeran è una censura a tutti gli effetti e svela le ipocrisie dello show business contemporaneo. Rubrica sportiva. A Parigi aperto il processo per la morte del rugbista argentino Federico Martín Aramburú, ucciso da due militanti di estrema destra. Serie TV. Gli Emmy Awards segnati dalla vittoria di Apple TV, ma anche da una classe di artisti che sceglie di non esporsi su nessuna grande questione politica. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
12: Partiamo dagli Stati Uniti. La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che Donald Trump voleva imporre al voto per corrispondenza. Un duro colpo per il presidente statunitense che nel pomeriggio ha reagito sul suo Truth Social. La Corte Suprema ha davvero deluso il nostro paese, ha scritto. Alcuni giudici sono terrorizzati da questi democratici folli e depravati e sono totalmente incapaci di dimostrare il coraggio necessario per salvare la nostra America. Il tentativo di Trump di influenzare però le elezioni di midterm non si arresta qui. In diretta Roberto Festa, buonasera Roberto.
14: Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. La sfida è lungi dall'essere chiusa, ha detto Benjamin Hovland, già membro della Bipartisan Election Assistance Commission, licenziato da Trump quest'anno perché appunto di regole elettorali condivise il presidente non ne vuole parlare. Appunto l'amministrazione Trump continua, nonostante appunto questa sconfitta, in questa sua sfida, in questo suo cercare di limitare la possibile sconfitta elettorale a novembre, il 3 novembre, il giorno delle elezioni di midterm. Allora l'amministrazione Trump vuole per esempio creare liste di cittadinanza unificando i dati di diverse agenzie, tra cui il Dipartimento per la Sicurezza Interna, l'Amministrazione della Previdenza Sociale, un tribunale federale ha bloccato il piano, l'amministrazione si è rivolta alla Corte Suprema. Lo scorso luglio, poi, Mark Wayne Mullen, che è il segretario alla sicurezza interna, ha minacciato i funzionari elettorali, ha detto che rischiano la reclusione nel caso non dovessero conformarsi ai tentativi dell'amministrazione Trump di modificare le regole elettorali. Funzionari del Dipartimento di Giustizia stanno valutando anche la possibilità di avviare procedimenti penali contro quei funzionari elettorali statali o locali nel caso l'amministrazione stabilisca che non abbiano protetto adeguatamente i loro sistemi informatici. E poi c'è la Federal Emergency Management Agency, la FEMA, che dipende dal Dipartimento per la Sicurezza Interna e che sta chiedendo agli stati di modificare alcune regole elettorali quanto a identificazione degli elettori, pena la perdita di decine di milioni di dollari in fondi federali per la prevenzione del terrorismo. Ancora, il Dipartimento di Giustizia ha citato in giudizio 30 stati per ottenere le loro liste elettorali, che includono informazioni personali come i numeri di patente e i numeri di Social Security. Questo ovviamente crea un clima di incertezza. Cioè non si sanno più quali sono le regole, ma crea soprattutto un clima di paura. Cioè non è un caso che i democratici stiano preparando decine di migliaia di volontari per monitorare i seggi e contrastare possibili intimidazioni agli elettori e ai funzionari elettorali statali e locali. L'obiettivo è formare volontari per il 25% dei 95.000 seggi elettorali degli Stati Uniti, in particolare nelle aree dove il risultato è più incerto e più combattuto. Quindi, allora, nonostante la sentenza della Corte Suprema, lo svolgimento delle elezioni, che poi è la base di ogni democrazia, di ogni processo democratico, appunto, lo svolgimento delle elezioni è a rischio, è pesantemente a rischio negli Stati Uniti. Martina.
12: Grazie Roberto.

0: I ministeri degli esteri ucraino e russo hanno detto che le dichiarazioni sulla tregua energetica devono tradursi in azione. Entrambi hanno detto di essere, insomma, ben disposti ad attuare la proposta statunitense, ma che un accordo non è stato raggiunto, nonostante ieri Trump in un post aveva detto che sia Mosca che Kiev avevano acconsentito a sospendere gli attacchi ai rispettivi siti energetici. In queste ore in realtà gli attacchi in Ucraina si sono intensificati, come racconta Luca Rifiorati, capo missione Emergency in Ucraina.
1: I bombardamenti sulle principali città dell'Ucraina come Kharkiv e Kiev non si fermano e continuano purtroppo a causare vittime tra la popolazione civile e danni ingenti all'infrastruttura. Negli ultimi tempi abbiamo assistito all'utilizzo sempre più frequente di armamenti pesanti e altamente tecnologici che hanno effetti devastanti sui centri densamente popolati. Seguiamo da vicino la situazione di Kharkiv, che è una città in cui ci rechiamo abitualmente come personale emergency per portare avanti l'attività umanitaria, che è un'attività volta a rafforzare l'accesso a servizi di medicina di base per la popolazione civile. È un contesto, quello ucraino, dove vige l'incertezza, la volatilità e quindi prevale un senso di forte preoccupazione per quello che è il presente ma anche il prossimo futuro, perché la situazione stenta a dare cenni di miglioramento.
2: Attraverso il nostro lavoro abbiamo la possibilità di rapportarci quotidianamente con persone che a causa del conflitto hanno perso ogni cosa, che sono state costrette a fuggire dalla propria casa, dalla propria terra per rifugiarsi in luoghi giudicati più sicuri. E in queste persone prevale il sentimento di tristezza, disperazione, rassegnazione rispetto a una situazione così drammatica. In molti casi i beneficiari che supportiamo attraverso la nostra azione appartengono alle categorie più fragili e vulnerabili, sono anziani, persone con malattie croniche, bambini, persone con disabilità o con difficoltà motorie. A ciò vanno aggiunte anche le barriere economiche che rendono ulteriormente complicato l'inizio di una nuova vita in luoghi lontani da quelli di origine.
0: In Siria sono in corso da domenica ampie proteste contro il caro carburante. Nel fine settimana, infatti, il governo di al-Shara ha annunciato un aumento dei prezzi fino al 9% per il gas da cucina, 25% per la benzina e fino al 40% per il gasolio. Significa quindi che la benzina costerà l'86% in più rispetto a febbraio. Si tratta delle manifestazioni di piazza più grandi da quando è finita la dittatura di Assad. Ne abbiamo parlato con Marco Magnano, giornalista esperto del paese.
3: Questi aumenti, che sono figli di una decisione molto improvvisa da parte del governo, annunciata il giorno prima e entrata in vigore alla mezzanotte, hanno innescato un malcontento che in realtà è leggermente più ampio. È il malcontento di una popolazione che si aspettava miglioramenti economici e miglioramenti nelle condizioni di vita molto più rapidi rispetto a quanto stanno vedendo. Tornando nello specifico delle proteste, si sono sviluppate in diversi governatorati della Siria. Tutto questo deriva da una serie di debolezze strutturali dell'economia siriana che in ormai poco meno di 2 anni dalla caduta del regime di Assad rimangono quasi interamente non affrontate. La prima è la dipendenza economica. La Siria importa circa i 3/4 del diesel che consuma e più dell'80% della benzina, oltre a importare quasi il 100% del gas domestico. A questo si aggiunge l'inefficienza dei pozzi petroliferi e dei giacimenti di gas che sono stati riconquistati dal governo siriano a fine gennaio, inizio febbraio. E questo porta, in un paese che ha stipendi nettamente inferiori a quelli europei, uno stipendio statale che va intorno ai $150 al mese, a pagare la benzina adesso $1.75. Quindi capiamo benissimo l'impatto sull'economia di una famiglia.
0: Citavi appunto il fatto che la popolazione si aspettava in questi ormai quasi 2 anni da quando si è insediato al-Shara dei cambiamenti più visibili, più concreti, ma questi cambiamenti non sono avvenuti per, chiaramente il contesto è complicato, ma c'è anche una difficoltà del governo proprio nell'affrontarli?
3: Sicuramente il governo ha scelto finora delle formule che non stanno dando risultati per migliorare le condizioni economiche della popolazione. Tra queste, ricordiamo sin dall'inizio della nuova esperienza di governo la cancellazione progressiva, arrivata appunto alla totalità questo fine settimana, dei sussidi economici. Questa cancellazione dei sussidi viene fatta al grido di basta con il socialismo, viva il mercato libero. Il problema è che non è supportata da risorse. Diciamo che hanno scelto una strada che va un po' in controtendenza rispetto a quella che invece consiglierebbero gli economisti, ovvero stabilizzare l'economia e poi eliminare i sussidi. Certo, non gioca a favore di questa transizione anche la lunghissima crisi economica ed energetica regionale e globale. Il governo sta anche un po' affrontando questa crisi sottovalutandola, se vogliamo, perché il rincaro è stato definito temporaneo, ha promesso revisione al ribasso, ma aggiungendo una clausola, ovvero se diminuiranno i costi internazionali, sostiene che l'alternativa fosse quella di non riuscire a garantire l'approvvigionamento di carburante e ha annunciato, ma questo certamente è più un wishful thinking, investimenti nella capacità di raffinazione e stoccaggio. Il problema appunto è che richiederà parecchio tempo. Ma è anche, diciamo, un po' un figlio tutto questo di una struttura statale che non sembra, ecco, rispecchiare le priorità della popolazione. Sempre più persone, soprattutto quelle scese in piazza in questi giorni, criticano una distanza tra le difficoltà quotidiane della popolazione e le forme più vistose, più visibili della spesa pubblica siriana, le automobili dei funzionari, le nuove auto della polizia, grandi progetti immobiliari, grandi progetti commerciali che vengono visti come investimenti superflui. E poi c'è una domanda in sottofondo che riguarda invece il modello democratico del paese. Dopo quasi 2 anni il governo è un governo abbastanza, passatemi il termine, autoritario, almeno nel guidare la transizione, pur senza indulgere più di tanto in violenze, però comunque è un governo di fatto monocolore, e che dall'altra parte non sta dando spazio per esempio all'assemblea costituente, che dovrebbe fungere anche da parlamento, ma che praticamente non stiamo vedendo in azione. Ecco che alla luce di tutto questo, quindi, la popolazione è sceso in strada per 2 giorni, 2 notti, per dire è necessario veramente un cambio di rotta.
4: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Lo scontro innescato tra Italia e Spagna dalla crisi di Ceuta non si arresta. L'Italia ha prorogato di 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna, che ha risposto estendendo a sua volta i controlli fino all'8 ottobre. È assurdo, è inutile ed è una vergogna, perché mina lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto il ministro degli esteri spagnolo. Intanto però nell'exclave spagnola in Marocco, nonostante non se ne parli quasi più, la situazione è tutt'altro che risolta. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Ceuta vive una delle crisi sociali più gravi degli ultimi anni. La città e i suoi abitanti ancora non si sono ripresi dall'emergenza provocata dall'arrivo di oltre 80.000 migranti. Ma da settimane, anche se se ne parla molto poco, la città è anche teatro di incendi, aggressioni e scontri quotidiani tra i migranti e gli abitanti della città. I quartieri più poveri, come il Principe e la Reina, un tempo solidali, sono ora al limite. Centinaia di migranti vivono per la strada in condizioni igieniche precarie, mentre i residenti, anche tra la popolazione araba, denunciano notti insonni per le risse e il rumore. La tensione è palpabile, la violenza si nutre di paure e pregiudizi. Una situazione al limite che ha scatenato l'odio contro i migranti. Le aggressioni razziste sono all'ordine del giorno. I ceutini accusano i migranti di furti, disturbi e persino violenze, anche se i dati ufficiali smentiscono molte di queste accuse. Le donne migranti sono le più colpite. Sono state denunciate 23 aggressioni sessuali con indagati sia marocchini che europei. Due tendopoli dove vivevano decine di migranti sono state date alle fiamme nelle ultime due settimane. Le proteste anti-immigrazione si susseguono ormai senza sosta per le strade di Ceuta, con slogan sempre più ostili. Ad alimentarli ci sono i discorsi dell'estrema destra amplificati dalle reti sociali. In alcuni casi queste proteste razziste sono riuscite anche a paralizzare la distribuzione di aiuti della Croce Rossa. I manifestanti, spesso sempre gli stessi, accusano media e ONG di non raccontare la verità. Operatori umanitari e giornalisti, soprattutto della televisione pubblica spagnola, hanno subito minacce e aggressioni verbali e la soluzione sembra lontana. I nuovi centri di accoglienza, allestiti in tutta fretta dal governo di Pedro Sánchez, hanno suscitato ulteriore rabbia tra gli abitanti, che si sentono privati di spazi pubblici come centri sportivi e palestre. Intanto a Ceuta si vive tra pulserine di colori diversi per distinguere migranti e residenti. Verdi per i migranti che hanno passato già il primo controllo di identificazione, azzurre per chi ha accesso ai centri di accoglienza temporale, arancione per i minori non accompagnati, ma il rischio a Ceuta è il razzismo che avanza senza freni e che rischia di trasformarsi in odio permanente.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Macklemore, il rapper, è stato escluso dal tour statunitense di Ed Sheeran dopo aver scandito degli slogan in sostegno del popolo palestinese come Free Palestine durante una delle tappe negli stadi. Sentiamo Nicola Vecchia.
1: L'esclusione del rapper Macklemore dal tour statunitense di Ed Sheeran va oltre la cronaca musicale e solleva interrogativi importanti sulla libertà di espressione riguardo alle azioni del governo israeliano. Scelto come artista di apertura per 10 date di Sheeran, Macklemore si è esibito solo il 4 e 5 settembre al MetLife Stadium in New Jersey. Dal palco ha gridato Palestina libera ed ha eseguito Hinz Hall, suo brano del 2024 dedicato alle proteste pro Gaza e alla bambina Hin Rajab uccisa dall'IDF. Il rapper ha poi precisato che criticare il governo di Israele non equivale ad attaccare la comunità ebraica. Nonostante ciò, dopo le critiche di figure come la cantante Pink, è intervenuto Robert Kraft, proprietario dei New England Patriots e del Gillette Stadium, che ha posto un veto sull'esibizione di Macklemore, accusandolo di retorica antisemita, richiamando anche un controverso episodio del 2014. Kraft ha poi mobilitato i proprietari di altri stadi, lanciando un ultimatum alla produzione: senza l'esclusione di Macklemore, i concerti di Sheeran sarebbero stati annullati. Di fronte a questo rischio, il colosso Messina Touring Group ha ceduto, estromettendo il rapper. Sui social Macklemore ha chiarito la rottura. Dopo conversazioni difficili culminate in un totale disaccordo, si è fermato di fronte all'incapacità dell'amico Ed Sheeran di superare la propria storica posizione apolitica, pur riconoscendolo vittima di una situazione complessa. Ha poi respinto le accuse di antisemitismo, definendole un'arma per proteggere Israele dal dover rendere conto delle proprie azioni, e ha detto di non sentirsi però una vittima, perché le vere vittime restano i civili palestinesi uccisi e deportati. La vicenda trascende lo show business. Robert Kraft non è solo un imprenditore, ma un influente miliardario da anni fervente sostenitore del governo israeliano e in particolare di Netanyahu. La sua iniziativa si traduce in una censura dettata puramente da rapporti di forza economici. In democrazia la censura è sempre un problema, ma qui la proprietà privata di uno stadio diventa arbitro del dibattito politico. Un arbitro che peraltro applica palesi doppi standard, considerando che diversi impianti interessati dal veto a Macklemore hanno ospitato recentemente Kanye West, lui sì autore negli anni di feroci esternazioni antisemite. La posizione di Sheeran non è neutra. Conoscendo l'impegno decennale di Macklemore per la Palestina, averlo invitato per poi ritirarsi dietro l'alibi dell'essere apolitico evidenzia l'ipocrisia dello show business contemporaneo. Eppure quelle due sole esibizioni hanno forse centrato l'obiettivo. Aver costretto figure come Kraft a un ricatto economico così plateale smaschera davanti a un pubblico vastissimo il meccanismo di censura sistemica contro chi critica il governo israeliano. Intanto Abdullah Hammoud, sindaco di Dearborn nel Michigan, dove si trova uno degli stadi coinvolti, ha invitato Macklemore a esibirsi gratuitamente a spese dell'amministrazione. I prossimi giorni diranno se questa prova di forza, nata per silenziare il dissenso, si ritorcerà contro chi l'ha orchestrata.

0: E ora, come tutti i martedì, il momento della nostra rubrica sportiva. Sentiamo Luca Parena.
1: E sei dell'Argentina, la nota Federico Martino Aramburu.
2: Per i tifosi di rugby argentini, il nome di Federico Martín Aramburú è a lungo rimasto legato a una delle partite più importanti della storia dei Pumas, la nazionale maschile dell'Argentina. Ai mondiali del 2007, Aramburú segnò una meta nella finale per il terzo posto vinta contro la Francia. Ancora oggi è un risultato storico, il migliore dell'Argentina in un mondiale di rugby. Negli ultimi anni, Aramburú è diventato però il simbolo di qualcosa di molto più grande. Nel 2022, nella notte tra il 18 e il 19 marzo, è stato ucciso nel quartiere Saint-Germain-des-Prés a Parigi. Fuori da un locale, aveva preso le difese di un ragazzo sconosciuto. Davanti agli insulti razzisti con cui era stato bersagliato, Aramburú aveva deciso di non fare finta di niente. Poche ore dopo, delle persone a bordo di un'automobile lo hanno avvicinato e hanno sparato contro di lui 10 colpi d'arma da fuoco. Quando è morto, Aramburú aveva 42 anni. 4 anni e mezzo dopo, alla Corte d'Assise di Parigi, è iniziato il processo alle persone accusate del suo omicidio. I principali imputati si chiamano Loïc Lepriol e Romain Bouvier. Entrambi hanno un passato da militanti di estrema destra. Lepriol ha ammesso le sue responsabilità, ma sostiene di aver sparato per legittima difesa dopo essere stato aggredito da Aramburú. La sentenza di primo grado è attesa per il 25 settembre. Nelle prossime udienze, i legali della famiglia della vittima porteranno a testimoniare anche colleghi e amici di Aramburú. L'obiettivo di queste audizioni è dimostrare che tipo di padre, che giocatore di rugby e che uomo fosse Federico, ha spiegato Yann Lebras, avvocato della famiglia Aramburú. Spero che queste audizioni mettano in luce la sua personalità generosa. Non era assolutamente una persona vendicativa né violenta. Nella sua carriera di rugbista, Aramburú ha messo in fila 22 presenze con la nazionale dei Pumas. A livello di club, ha giocato in Scozia e in Francia. Con la maglia del Biarritz Olympique, ha vinto 2 volte il Top 14, il principale campionato francese, uno dei più seguiti e competitivi del mondo. A Biarritz, nel cuore dei Paesi Baschi francesi, si era stabilito anche dopo il ritiro. Aveva messo su un'associazione con cui si occupava di organizzare viaggi. Pochi giorni fa, in una delle prime udienze del processo, Cécile, la madre di Aramburú, ha detto che suo figlio è stato ucciso 3 volte dai proiettili, dall'odio e dall'impunità dei suoi aggressori, che sarebbero già dovuti essere in prigione per altre violenze e altri crimini d'odio, ha detto. Il comune di Parigi ha fatto sapere che in occasione del 5° anniversario della morte a marzo 2027 istituirà un premio intitolato alla memoria di questo atleta, diventato molto di più di un campione di rugby. L'annuncio è stato scritto in una nota con queste parole: la città di Parigi desidera mantenere vivo il suo ricordo, i valori di fraternità ai quali il nome di Federico Aramburú resterà legato.
0: In chiusura andiamo a vedere com'è andata la notte degli Emmy Awards, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
3: A guardare solo il terzetto dei 3 premi principali, cioè miglior serie drammatica, miglior miniserie e miglior serie commedia, potrebbe sembrare che sia stata ancora una volta HBO, la regina indiscussa della serialità televisiva. Ne ha infatti portati a casa 2 su 3, miglior drama per la seconda stagione di The Pitt e miglior miniserie per DTF St. Louis. Ma allargando lo sguardo al resto dei premi e della serata dei Primetime Emmy Awards 2026, è evidente il trionfo di Apple TV. La piattaforma della mela è dilagata nella categoria comedy con Widow's Bay, che oltre al titolo di miglior commedia ha centrato quello di miglior sceneggiatura e miglior regia, e 3 vittorie attoriali su 4, miglior protagonista per Matthew Rhys e migliori non protagonisti per Kate O'Flynn e per il veterano caratterista Stephen Root, lasciando alla concorrente Hawks, che pure aveva un maggior numero di nomination, solo il premio alla migliore interprete per la grande Jean Smart. Comunque un record: Smart è diventata l'unica donna ad aver vinto come migliore attrice per ogni anno, 5, in cui la sua serie è andata in onda. Arrivata sugli schermi nella primavera scorsa, Widow's Bay ha esordito in sordina, ma è cresciuta di settimana in settimana grazie al passaparola, anche quello illustre di gente come Stephen King e Guillermo del Toro, ed è arrivata al momento delle votazioni come il titolo più chiacchierato e consigliato della stagione. È una commedia, ma è anche un horror, un genere che l'Academy non premia quasi mai, eppure questa volta l'intera platea sembrava genuinamente entusiasta ogni volta che veniva nominata, segno di un'approvazione trasversale. Ma a certificare il successo di Apple TV non è solo Widow's Bay. C'è anche Pluribus, l'ultima serie del papà di Breaking Bad, Vince Gilligan, che ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura drammatica e per l'attrice protagonista Rhea Seehorn, che era stata plurinominata gli anni scorsi per Better Call Saul, tornandosene sempre a casa a mani vuote. E l'Academy si è premurata di consegnare una statuetta anche a Slow Horses per la regia di una serie drama, giusto per non dimenticare un altro dei titoli unanimemente adorati della piattaforma, che tra l'altro ritorna domani con la sesta stagione. Le uniche vere sorprese si sono viste tra gli attori non protagonisti nelle serie drammatiche, dove The Pitt dominava le nomination, ma proprio per questo ha probabilmente visto disperdere i propri voti. L'hanno spuntata Tom Pelfrey per Task, notevole serie HBO, e la veterana Alison Janney per The Diplomat di Netflix. Apple TV vince anche alla mera conta delle statuette, 28, contando anche i premi nelle categorie tecniche consegnati i giorni scorsi, più di ogni altro canale e servizio streaming quest'anno. E forse la spiegazione sta proprio nella frase che la sua autrice Katie Dippold ha pronunciato nel discorso di ringraziamento: grazie Apple per averci lasciato correre questo folle rischio creativo e averci permesso di fare questo show così bizzarro, ha detto tra applausi scroscianti, un'implicita protesta contro l'attuale stato di crisi dell'industria hollywoodiana, in cui tutto pare deciso da algoritmi che ottimizzano i profitti per gli executive, con la fusione tra Paramount e Warner che ancora incombe come una minaccia angosciante. Lo stato di Hollywood è parso però anche l'unica vera preoccupazione di una classe d'artisti che ha evitato di esporsi su qualsiasi questione politica. Perfino Stephen Colbert, premiato per l'ultima stagione del suo Late Show, che come tutti sanno è stato cancellato su pressione di Trump, ha evitato di nominare il presidente e nessuno ha fatto il minimo cenno alla Palestina o alle persecuzioni dell'AIS, in una cerimonia che è filata via composta e convenzionale, con l'omaggio ai defunti Catherine O'Hara e Rob Reiner come soli momenti di vera commozione. Gli unici a sfiorare una dichiarazione vagamente politica sono stati Vince Gilligan, che in riferimento alla sua Pluribus ha detto: vi propongo di considerare che un mondo in cui la gente va d'accordo non è certo più assurdo di quello che abbiamo adesso, e non solo, è raggiungibile. E R. Scott Gemmill, che sollevando l'Emmy per The Pitt si è augurato che oggi, che sembra diventato impossibile distinguere falsità e menzogne, proprio nello storytelling TV possa risiedere una narrazione autentica e condivisa del nostro presente.
4: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Le nostre scelte

0: verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Popolare Network.
2: Legge elettorale approvata dal Senato tra le proteste dell'opposizione. Ora manca solo l'ultimo scoglio per Meloni. Alla Camera la maggioranza darà via libera entro metà ottobre. Un testo su misura per la destra, ma a Montecitorio ci sarà il voto segreto. Stati Uniti, da Trump nuovo attacco al clima, aboliti i limiti alle emissioni per le centrali a carbone e gas. Nell'anno del caldo record aggravato del Niño, questa è la decisione più dannosa per l'ambiente dall'inizio del suo secondo mandato. Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, altri 15 giorni di controlli alle frontiere, ormai 2 mesi e mezzo dalla crisi di Ceuta. Il Viminale adduce motivi di sicurezza interna. La giornata dello sciopero di Electrolux con la manifestazione nelle Marche contro l'azienda che si è rimangiata al ritiro del piano di licenziamenti e chiusure e contro il governo che sta a guardare. Tutti mantengano gli impegni, chiedono i sindacati. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19.30. La legge elettorale è stata approvata al Senato, ora manca solo l'ultimo via libera, arriverà presto e poi Meloni avrà portato a casa il risultato in vista delle elezioni. Da Roma, Anna Bredice.
3: No alla legge truffa, gli applausi a destra dell'emiciclo si sono confusi con le proteste e i cartelli alzati dell'opposizione, dove si leggeva appunto no alla legge truffa. Una truffa, così gridano, perché Giorgia Meloni ha voluto disegnare su di sé una riforma del voto per permetterle di vincere e magari anche decidere il prossimo capo dello Stato. La russa, che si era molto attivato per caldeggiare il ballottaggio, ha dovuto rinunciare per il rifiuto degli altri alleati e così il tema resta. Questa legge elettorale permetterà la vittoria della destra solo con la alleanza con Vannacci, senza vincerebbe l'opposizione. Ed è con questo interrogativo per il governo che la legge elettorale ora sbarca alla Camera dei Deputati per un'approvazione che al momento prevedono veloce. Il 28 si comincia, entro metà ottobre il via definitivo, prima che scada un anno esatto dal voto delle ultime politiche, scongiurando il divieto di poter andare alle elezioni con lo stabilicum. Così è chiamata la riforma elettorale, in omaggio alla famigerata stabilità sventolata da Meloni, ma che ho ottenuto con il Rosatellum. Alla Camera il voto definitivo avverrà con scrutinio segreto e tutto il malcontento potrebbe riversarsi lì, come è accaduto prima dell'estate, soprattutto su un punto, quello dell'alternanza di genere, che è stata introdotta in maniera del tutto insufficiente. Potrebbe essere questo il grimaldello per fermare la legge e non farne più nulla. Nel frattempo, oggi l'approvazione di una riforma che non prevede vere preferenze, che richiede migliaia di firme per i partiti nuovi che vogliono presentarsi, che introduce un premio di maggioranza molto alto. Per Meloni il 42% andava bene fino a pochi mesi fa, ora non più. Linea allo studio.
2: Peppe De Cristoforo, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra al Senato, al microfono di Anna Bredice.
4: Certo che la legge sia stata pensata e immaginata da parte della maggioranza per provare ad avere una legge elettorale che la garantisce di più, mi pare assodato, stiamo dicendo tutti da molti mesi a questa parte. Succede però che poi qualche volta, come dico io, il diavolo ci mette la coda, per cui non è detto che quest'abito su misura che la destra si era cucita addosso 7 mesi fa quando l'ha presentata sia ancora buono, perché nel frattempo è cresciuto in maniera molto significativa, purtroppo peraltro, il partito di Vannacci, e quindi io non lo so adesso se questo abito è ancora funzionale alle esigenze della destra, ma è esattamente la cosa che succede quando invece di fare una legge elettorale che guarda l'interesse del paese, che guarda l'interesse generale, che guarda per esempio a come ridurre la distanza tra gli eletti e gli elettori, a come ridurre l'astensionismo, cioè i grandi temi aperti oggi, si guarda all'interesse di parte.
2: Nuovo pesantissimo colpo di Trump sulle politiche ambientaliste. L'IAPA, l'Agenzia per l'Ambiente guidata dal fedelissimo del presidente Lee Zeldin, ha eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali elettriche alimentate a carbone e gas. È solo l'ultimo passo verso lo smantellamento delle norme per contrastare il cambiamento climatico che negli Stati Uniti erano state approvate soprattutto durante i mandati dei democratici Biden e Obama. Quali saranno le conseguenze? L'abbiamo chiesto a Emanuele Bompana, direttore della rivista di economia Materia Rinnovabile.
5: Lee Zeldin non ha dato al momento una specifica agenda, ma si sa che l'obiettivo è il prima possibile ritagliare qualsiasi controllo sulle emissioni di gas serra provenienti da

0: centrali elettriche, quindi centrali a carbone e a gas soprattutto. Quello che è certo è che si rischia di non normare circa il 25% delle emissioni di gas serra di quello che cumulativamente è il primo stato al mondo per emissioni di CO2 e anche degli altri gas climalteranti nell'atmosfera a livello appunto complessivo cumulativo.
1: Possiamo definirla la decisione più antiambientalista di Trump finora nel suo mandato?
0: Beh, sicuramente la mossa più dannosa e pericolosa, nel senso che va veramente a toccare una quota importante del controllo delle emissioni di gas serra americane. Non è certo l'unica, abbiamo visto attacchi sui parchi nazionali, sulla ricerca scientifica, sul cambiamento climatico, sull'acqua, sui permessi per nuove imprese, addirittura anche su, ad esempio, sui lanci spaziali. Quindi è una continua deregolamentazione delle normative ambientali che va avanti ininterrottamente dal ritorno di Trump alla Casa Bianca.
2: A Parigi in questi minuti una cinquantina di organizzazioni si sono date appuntamento davanti al Ministero delle Finanze per chiedere una legge d'emergenza sul clima dopo le ondate di caldo che quest'estate hanno fatto registrare temperature record in tutto il paese. L'iniziativa è preludio alla giornata di protesta in tutta la Francia indetta il 26 settembre. In diretta a Parigi la nostra collaboratrice Veronica Gennari. Veronica.
3: Buonasera, sì, effettivamente mi trovo in questo momento davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze qui a Parigi, dove diverse persone stanno iniziando ad arrivare per partecipare alla manifestazione di stasera che andrà avanti almeno fino alle 21. Devo dire che stasera il focus è sull'ambiente, soprattutto dopo i pesanti incendi che hanno colpito la Francia quest'estate, in particolare nella zona ovest del paese, in particolare nel dipartimento della Gironda. Le 50 associazioni che sono riunite qui stasera chiedono diverse cose, io ne voglio ricordare due in particolare. La prima, gli alloggi che non siano dei forni d'estate, in particolare nei quartieri periferici e popolari della capitale, ma non solo. E seconda cosa, un sistema sanitario che possa davvero prendersi carico delle persone vulnerabili durante le ondate di calore, soprattutto le tantissime ondate di calore che ha vissuto la Francia quest'estate. Un'ultima cosa direi, sottolineerei comunque molto importante, quello che stiamo vedendo stasera è una manifestazione, una delle tante che si sono svolte in Francia nella giornata di oggi, non soltanto a Parigi. Bisogna vedere questa manifestazione un po' come il primo atto di una grande manifestazione che si riunirà a Parigi il 26 settembre e riunirà diverse associazioni e elementi della società civile per protestare contro il governo.
2: Grazie Veronica Gennari da Parigi. La guerra in Ucraina, mentre si indaga sulla provenienza del drone intercettato stanotte nei cieli lituani dei caccia italiani in uso alla NATO, non sembra del tutto tramontata l'ipotesi di una tregua energetica per i mesi invernali. Il presidente Trump ne aveva parlato nei giorni scorsi, assicurando di aver ottenuto l'assenso di Mosca e Kiev. Da allora gli attacchi sulle infrastrutture sono proseguiti da entrambi i lati, ma né la parte ucraina né quella russa hanno escluso questa possibilità. Sabato Angeri.
4: La tregua sugli impianti energetici tra Ucraina e Russia stenta a partire, ma la necessità di entrambi i belligeranti di non inimicarsi Donald Trump ha determinato una situazione dai contorni assurdi. Zelensky si era espresso poco dopo il post in cui il presidente USA annunciava l'accordo tra le parti, invocando il supporto degli alleati a garanzia del cessate il fuoco e dichiarando di non fidarsi dei russi. Fino a stamane da Mosca non avevano preso parola, ma poi il Cremlino ha definito la tregua una buona idea, nonostante le accuse alla controparte di aver cercato di colpire gli impianti energetici. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha dichiarato che la cosa più importante è che le parole si traducano in fatti. Il punto è che al momento si ha l'impressione che né l'Ucraina né la Russia vogliano fare il primo passo effettivo. Per Kiev si tratta di un'arma a doppio taglio. Da un lato, la mancanza di sistemi di contraerea impedisce di contrastare gli attacchi russi e la situazione si sta facendo sempre più disperata con l'inverno alle porte. D'altro canto, i raid dalla distanza sulle raffinerie russe hanno permesso al governo di Zelensky di dire al mondo che l'Ucraina non è battuta e che può ancora far molto male al nemico. Per i russi, i problemi alla filiera del petrolio, dalle raffinerie alle code davanti ai benzinai, sono il principale segno tangibile della guerra dentro il territorio della Federazione. Le immagini delle raffinerie in fiamme hanno contribuito a trasmettere l'incapacità del Cremlino di difendere gli impianti strategici nel suo sconfinato territorio e hanno costretto Mosca a fare i conti con una guerra che fino a poco fa si voleva ancora derubricare a operazione speciale oltre confine. Chi non ha dubbi è Donald Trump, che ormai ha iniziato a incolpare l'Ucraina dell'aumento dei prezzi del gasolio in patria per tentare di distrarre la sua opinione pubblica dai disastri in Iran.
2: Il governo italiano ha prorogato per altre 2 settimane la sospensione della libera circolazione con la Spagna. L'accordo di Schengen era stato sospeso dopo i fatti di Ceuta, quando qualche centinaio di migranti entrò nell'enclave spagnola in territorio marocchino per poi essere nuovamente espulsa. La nota del Ministero dell'Interno che motiva questa decisione parla di sicurezza interna e rischio terrorismo. La Spagna ha risposto prorogando a sua volta i controlli ai viaggiatori provenienti dall'Italia. Ceuta oggi è stata anche al centro di un dibattito a Bruxelles, dove sull'immigrazione si consolida sempre più la maggioranza alternativa di destra, estrema destra, composta da popolari, patrioti, conservatori e sovranisti.
5: Come da copione, il dibattito alla plenaria del Parlamento europeo sulla crisi a Ceuta di fine luglio si è trasformato in un attacco frontale delle destre al premier spagnolo Sanchez e una risposta durissima dei socialisti europei contro gli alleati del PPE e non solo. Per chi pensava che l'approccio dei popolari europei sarebbe cambiato dopo l'avanzata dell'ultradestra di Alternative für Deutschland in Germania ai danni del centrodestra del cancelliere Merz, gli interventi di oggi hanno dimostrato il contrario. Sulla migrazione ormai è consolidata la maggioranza a destra, con popolari, conservatori, patrioti e sovranisti che parlano la stessa lingua. Responsabilità del governo Sanchez nella crisi, effetto richiamo della sua politica di regolarizzazione dei migranti, invasione di clandestini. Queste le parole chiave dell'affondo di destra ai socialisti spagnoli ed europei. E proprio la capogruppo socialista García Pérez ha esortato con rabbia i popolari a smettere di strumentalizzare questa tragedia e ne ha avuto anche per il governo italiano, proprio nel giorno in cui Roma ha deciso la proroga per altri 15 giorni dei controlli di confine per gli arrivi dalla Spagna, attivi ormai da 1 mese e mezzo. Che lezioni può dare Giorgia Meloni che ha sospeso Schengen, mentre invece la Spagna si era schierata con l'Italia durante la crisi a Lampedusa? È l'attacco della socialista spagnola. Ora si attende giovedì il voto su una risoluzione voluta dai conservatori di Fratelli d'Italia e supportata dai popolari. La maggioranza centrista di von der Leyen scricchiola sotto i colpi del suo stesso gruppo politico in nome del sostegno incondizionato all'alleanza spagnola tra il Partito Popolare di centrodestra e l'estrema destra di Vox. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: Domani in Consiglio dei Ministri l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né le coperture né l'accordo sulle modalità. L'obiettivo è tirare fino al 22 settembre, quando l'aggiornamento Istat sul deficit potrebbe aprire qualche margine di bilancio in più. Per un problema di risorse sembra tramontato per ora il bonus benzina che Forza Italia voleva allargare a pensionati e la Lega alle partite IVA e anche lo sconto sul bollo auto che di fatto sarebbe operativo l'anno prossimo visto che quest'anno maggior parte degli automobilisti l'ho già pagato. Intanto i prezzi dei carburanti continuano a segnare aumenti e nuovi record quotidiani e domani in Consiglio dei Ministri dovrebbe andare anche un decreto con strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, per i quali quindi non ci sarà il blocco dei licenziamenti chiesto dai sindacati. Il governo dovrebbe presentarlo domani mattina al tavolo coi sindacati, spostato di un giorno proprio per consentire una stesura delle misure da approvare, poi appunto il Consiglio dei Ministri nel pomeriggio. È restata una giornata di blocchi e proteste dei 2.500 lavoratori dell'indotto, per cui sono partite le lettere di licenziamento dopo la sentenza che ha confermato la chiusura dell'area a caldo. E l'altra crisi industriale che si sta incancrenendo, la giornata dello sciopero di Electrolux con la manifestazione nelle Marche, a Cerreto d'Esi lo stabilimento destinato alla chiusura nel piano di oltre 1.500 licenziamenti a Susegana e Porcia in Veneto, Solare in Lombardia, Forlì in Emilia Romagna, produzioni che la multinazionale svedese degli elettrodomestici vuole delocalizzare contro l'azienda che si è rimangiata al ritiro del piano promesso 2 mesi fa, ma anche contro il governo che sta a guardare dopo essersi impegnato a trovare una soluzione. Al corteo anche il presidente della regione e le opposizioni, tutti mantengano gli impegni, chiedono i sindacati. Maria Giorgini, segretaria generale della CGIL di Forlì e Cesena.
6: È il momento che la politica in qualche modo, quindi per questo noi chiediamo un tavolo politico, non solo un tavolo tecnico, chieda conto alla multinazionale svedese dell'Electrolux. Si sono svelate le carte perché noi insomma lo sospettavamo un po' dall'inizio, nei fatti quegli esuberi, quel piano fosse il frutto, cioè una delocalizzazione di tutte le produzioni minori in Asia. Nei fatti il nostro stabilimento viene dimezzato sui volumi produttivi e questo significa sostanzialmente andare verso una chiusura pilotata che nell'arco di pochi anni si potrebbe determinare a fronte del fatto che quei volumi produttivi non possono reggere i costi fissi di quello stabilimento. Era uno stabilimento storico forlivese che ha portato anche 1.500 dipendenti, quindi è chiaro ed evidente che insomma oggi parlare di circa 380 operai sarebbero quelli che rimarrebbero in questo piano scellerato vorrebbe dire portare quel complesso industriale verso la dismissione completa.
2: Sara Milanese, Alessandro Principe, Diana Santini in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del GR di Popolare Network che termina qua. Sono le 19:45 minuti in punto, la prossima edizione alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
7: Popolare Network.
8: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennet Club.
10: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
11: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Le 19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Carlo Monguzzi non sarà iscritto al Famedio, un'occasione persa per onorare un grande milanese. L'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale dice di voler proporre l'Ambrogino alla memoria, ma il Consiglio Comunale, le associazioni e tanti cittadini avevano chiesto di commemorare Carlo nel luogo dove meritava di essere ricordato. Regione Lombardia vuole rinviare ancora lo stop ai diesel Euro 5. La Giunta prepara una nuova delibera. L'ennesima deroga conferma che non c'è nessuna strategia per ridurre l'inquinamento. E il commento di Legambiente. Disastro di Pioltello. In appello la Procura chiede di ribaltare le assoluzioni ai dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana. Via libera al patteggiamento per l'unico imputato che in primo grado era stato condannato. Carlo Monguzzi non verrà iscritto al Famedio. Oggi la commissione consultiva del Comune di Milano ha reso noti i nomi che il prossimo 2 novembre verranno iscritti all'elenco dei milanesi illustri. Non c'è il nome di Carlo Monguzzi, consigliere comunale, ex assessore regionale, morto il 13 aprile scorso. Una decisione che va contro la richiesta di molte realtà cittadine e anche di Radio Popolare. L'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale ha fatto sapere che proporrà fin da ora il nome di Carlo Monguzzi per l'Ambrogino d'oro alla memoria. Ascoltiamo Roberto Maggioni.
1: Per il Comune di Milano Carlo Monguzzi non merita di essere iscritto al Famedio, il luogo dove sono ricordati i cittadini illustri che hanno reso celebre la città. La richiesta di iscrivere Carlo al Famedio era arrivata dai consiglieri comunali di tutti i partiti, da decine di associazioni, dal mondo ambientalista, dal sindacato. Una richiesta rilanciata e sostenuta anche da Radio Popolare, perché Carlo Monguzzi era una persona per bene, un politico limpido, un idealista tenace ma anche molto concreto che ha segnato l'ambientalismo italiano. Radio Popolare nelle sue trasmissioni aveva rilanciato le voci di alcune personalità che avevano appoggiato la proposta di scrivere Carlo al Famedio: Marco Garzonio, presidente emerito della Fondazione Ambrosianeum, Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano, Piero Bassetti, primo presidente della Regione Lombardia, Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. Oggi è arrivata la risposta dal Comune di Milano, negativa. Dall'ufficio della presidenza del Consiglio Comunale dicono che gli daranno l'Ambrogino alla memoria. Chissà, ma il Consiglio Comunale e la città avevano chiesto un'altra cosa molto precisa: ricordare Carlo Monguzzi nel luogo dove meritava di essere ricordato.
0: Stamani il Pirellone è nato ufficialmente il gruppo di futuro nazionale in consiglio regionale, con l'adesione di Riccardo Vitari, che passa alla formazione dell'ex generale dalla Lega. Il movimento vannacciano può ora avere il suo gruppo autonomo. Il servizio di Alessandro Braga.
2: Giurano di non averlo fatto apposta per fare un ulteriore dispetto a Matteo Salvini alla vigilia del raduno di Pontida, dove il segretario leghista arriva col fiato corto. Di sicuro la nascita del gruppo di futuro nazionale in consiglio regionale è un colpaccio per Roberto Vannacci e un duro colpo per Salvini e tutto il centrodestra. La Lombardia è la prima regione dove la formazione dell'ex generale riesce a costituire il suo gruppo autonomo, grazie all'adesione di Riccardo Vitari, che lascia proprio il carroccio. Quanto questa novità potrà cambiare gli equilibri in consiglio, difficile dirlo. Nella presentazione del nuovo gruppo questa mattina al Pirellone, il coordinatore regionale Luca Daniel Ferrazzi, che è anche consigliere regionale, ha spiegato le priorità del nuovo gruppo: spingere il centrodestra a essere meno timido su alcuni temi.
3: È evidente che oggi c'è una difficoltà dei partiti del centrodestra attuale di rappresentare per davvero in concreto i bisogni degli elettori. Il futuro nazionale ha l'ambizione di poterlo fare in modo più franco.
2: Di sicuro da maggio ad oggi i consiglieri di futuro nazionale non sono certo stati mai duri con la maggioranza, votando di fatto qualsiasi provvedimento del centrodestra, e sempre parole di Ferrazzi, continueranno a farlo.
3: Non abbiamo una visione preconcetta nei confronti di questa maggioranza, abbiamo un dialogo aperto in particolare col presidente Attilio Fontana, abbiamo concordato insieme di parlarci. Evidentemente il nostro interlocutore naturale è il centrodestra.
2: Che sia un'indicazione in vista delle prossime politiche.
0: In aula oggi, durante la seduta del Consiglio regionale, c'è stata bagarre quando le opposizioni hanno contestato l'organizzazione di un convegno Novax nelle aule istituzionali regionali avvenuto nei giorni scorsi. Questo è il commento di Pier Francesco Maiorino, capogruppo del Partito Democratico al Pirellone.
4: Ma sono state pronunciate più e più volte in quel convegno parole contro la comunità scientifica, contro i vaccini. C'erano sicuramente anche cittadini in ottima fede e che noi rispettiamo, di cui rispettiamo la condizione e la situazione. Però l'uso di quel convegno è un convegno tipicamente Novax e credo che sia inaccettabile il fatto che in questa istituzione venga ospitato un convegno contro la comunità scientifica.
0: Regione Lombardia vuole rinviare ancora lo stop ai veicoli diesel Euro 5. Dal prossimo 1 ottobre dovrebbe scattare il divieto alla circolazione, ma Palazzo Lombardia sta lavorando a una delibera per prorogare nuovamente, dopo il rinvio dell'anno scorso, la possibilità di installare il sistema Move-in e consentire ai mezzi più inquinanti di percorrere fino a 10.000 km all'anno nei comuni con più di 100.000 abitanti. È l'ennesima deroga che mostra l'assenza di qualunque strategia per ridurre le emissioni e la valutazione di Legambiente Lombardia. Barbara Meggetto è la presidente di Legambiente Lombardia.
5: Si continua a prorogare un termine importante soprattutto per la salute e per la qualità dell'ambiente, perché insomma sappiamo che i diesel generano emissioni di ossido di azoto in atmosfera, quindi uno degli inquinanti che è monitorato e attenzionato da tempo. Il Move-in, questa scatola nera che dà la possibilità di, io dico, inquinare, è un'autorizzazione di inquinare sostanzialmente, perché misura fino a un tot di chilometri, in questo caso saranno 10.000, e poi una persona dovrebbe, un cittadino dovrebbe fermarsi e non utilizzare più l'auto per tutto il periodo successivo in cui serve. Oltre al Move-in non nascono altre iniziative. Dare maggiore possibilità al trasporto collettivo, dare maggiore possibilità a una ciclabilità che nelle città grandi e piccole fa la differenza, fa una diversità davvero molto importante, e l'auto elettrica, quindi incentivando l'auto elettrica ma non dando ancora finanziamenti, come invece è successo in Regione Lombardia, anche alle auto più inquinanti. Servono misure per contrastare comunque questa non cambio di passo che avverrà anche per quest'anno.
0: Il disastro ferroviario di Pioltello. Oggi è cominciato il processo d'appello. I pubblici ministeri hanno chiesto di ribaltare le assoluzioni arrivate in primo grado per i dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana, fra cui l'ex amministratore delegato di RFI Maurizio Gentile. L'unico imputato che era stato condannato a 5 anni e 3 mesi di carcere era il responsabile dell'unità manutentiva Marco Albanesi. Con il via libera della Procura Generale di Milano, Albanesi ha chiesto e ottenuto il patteggiamento in secondo grado. La Procura ha anche chiesto la riapertura del processo con l'ascolto di alcuni testimoni, consulenti e l'esame degli imputati. La Corte d'Appello deciderà al termine degli interventi delle parti. Le udienze del processo sono fissate fino al prossimo dicembre. Nel disastro ferroviario di Pioltello, lo ricordiamo, il 25 gennaio 2018 deragliò il treno regionale Cremona-Milano. Ci furono più di 100 feriti e morirono 3 persone: Ida Maddalena Milanesi, Pierangela Tadini e Alessandra Giuseppina Pirri. Sciopero e presidio davanti ai cancelli della fabbrica stamani per lavoratori e lavoratrici della Mapal di Gessate nel Milanese. L'azienda, attiva nel settore dell'automotive, ha annunciato e non intende ritrattare il licenziamento collettivo di 35 operai su 85 dipendenti totali e la chiusura della produzione. Secondo i sindacati, questo è solo il primo passo verso la chiusura totale del sito. Queste le voci di alcuni rappresentanti sindacali raccolte stamani durante il presidio.
6: Gabriele Cremonese, RSU Fiamma CGL, siamo qui davanti alla fabbrica, alla Mapal. Qual è la situazione?
7: Arriviamo da un licenziamento collettivo comunicato il 29 luglio, dopo che da 2 anni continuavano a ripeterci che la filiale è migliore d'Europa, sia come fatturato, entrata ordini e produttività. Questa è stata una doccia fredda, sappiamo benissimo che l'automotive non va benissimo, ma da lì a passare a chiudere tutta la fabbrica per delocalizzare il nostro prodotto in Germania e far sopravvivere la Germania non ci sta bene.
6: Manuela Musolla, della segreteria provinciale della FIOM, qui con quali richieste all'azienda?
8: La richiesta principale è quella di ritirare i licenziamenti e di ragionare su di un piano che preveda una produzione magari diversa, che punti a settori che hanno una buona marginalità e che sono più produttivi, come l'aerospazio, l'oleodinamica, e in ogni caso una soluzione che non siano i licenziamenti.
6: Lorena Cattaneo, delegata Fiom CGL, quali prossimi passi?
9: Prossimi passi saranno quelli di tenere duro fino alla fine, non mollare assolutamente, perché l'azienda non ci sta per nulla venendo incontro, e quindi noi non molleremo mai.
0: Oggi pomeriggio il Comitato Inquilini di Via Lulli Porpora ha organizzato un presidio sotto il Pirellone in concomitanza con il Consiglio regionale lombardo per denunciare lo svuotamento del quartiere per fare spazio a nuovi appartamenti a canoni maggiorati. Gli interventi annunciati dall'ente regionale ALER, finanziati dal programma Repower EU, obbligheranno i residenti a lasciare le loro case senza una garanzia di rientro. Ha seguito per noi il presidio l'inviata Chiara Manetti.
10: Sotto l'insegna di Regione Lombardia oggi spiccavano delle parole inequivocabili in rosso e azzurro. Lulli Porpora non si tocca. È il messaggio che gli abitanti delle case popolari del quartiere, zona nord di Milano, hanno voluto far arrivare al Pirellone mentre dentro si teneva il Consiglio regionale. Da mesi queste famiglie chiedono di non essere spostate dalle case in cui abitano da una vita intera. Trasferimenti forzati annunciati da ALER, proprietaria di quegli alloggi, necessari per fare spazio a lavori di riqualificazione di 4 civici. Il progetto, finanziato anche con fondi europei, prevede interventi non solo di riqualificazione energetica, come pareva in un primo momento, ma anche di tipo strutturale. Per questo ALER sostiene che le condizioni degli edifici rendano necessario allontanare gli abitanti durante i lavori. Gianfranco Candida fa parte del Comitato Inquilini di Via Lulli Porpora, oggi in presidio.
11: ALER ha detto per mesi di avere una documentazione che poi si è rivelata non esistere, e quando a luglio noi abbiamo annunciato che avremmo fatto una perizia indipendente, ALER si è affrettata a condurre tutti i test di stabilità che hanno dimostrato che non c'è nessun rischio di crolli.
10: Sono ancora circa 90, secondo il comitato, le famiglie da ricollocare, su circa 160 coinvolte. E molti sono anziani o persone fragili che nel quartiere hanno costruito le proprie reti di assistenza. Da qui la richiesta di rimanere all'interno del quartiere utilizzando gli appartamenti vuoti già esistenti. Il comitato chiede ad ALER e alla regione trasparenza sulle verifiche strutturali, garanzie sul rientro e lancia un allarme.
11: Questa decisione non è legata a nessun rischio, ma semplicemente alla volontà di affittare queste case a canoni più alti una volta che sarà finita la ristrutturazione.
0: Le previsioni del meteo questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
12: L'alta pressione delle Azzorre si estende ancora fino alla regione alpine, ma lascerà il posto domani sera al transito di una perturbazione atlantica che ci interesserà poi fino a venerdì mattina. Ma intanto le previsioni per le prossime ore: per la notte cielo sereno poco nuvoloso, per la giornata di domani mercoledì in parte soleggiato con passaggi nuvolosi irregolari, nuvolosità poi in aumento nel pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con primi rovesci e temporali localmente in estensione anche all'alta pianura in serata. Le temperature massime saranno attorno ai 25 gradi. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.
0: Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione che torna domani mattina alle 7.15. Una buona serata e un buon proseguimento d'ascolto da Chiara Manetti, Alessandro Braga e da Luca Parena.
13: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso, e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare cinema.it.
14: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui a Live Pop su Radio Popolare. Giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop. Stay.
15: 20 e un minuto a Radio Popolare, Popolare Network, questo è l'orizzonte delle 20. Io sono Luigi Ambrosio e questa sera parliamo del campo largo che è in via di costruzione, è ovviamente difficile perché sennò non ci si diverte. Siamo reduci dalla festa dell'unità di Reggio Emilia, dove hanno parlato i due protagonisti principali che sono Conte e Schlein, e entrambi si sono candidati a guidare il campo largo, nel senso a essere candidati premier e poi a vincere naturalmente le elezioni. Quindi questa competizione tutta interna si conferma, anzi si rilancia. E poi c'è un tema molto importante, che è dove finisce il campo largo, perché Conte se l'è presa con la presenza di Renzi, vorrebbe che Renzi venisse fatto fuori, o se non si può, insomma, comunque ulteriormente ridimensionato. Schlein invece ha detto che bisogna addirittura allargarlo il campo largo. E a chi si riferiva? Saluto Andrea Carugati, collega del Manifesto. Ciao Andrea.
16: Ciao, buona serata a voi.
15: Allora, eravamo lì tutti e due, vediamo se tu hai avuto le stesse impressioni che ho avuto io o le hai avute diverse. Ad esempio, partiamo dall'ultima domanda. Quando Schlein dice allargare, a chi pensa? Forse non solo a un orato,
16: pensa,
15: diciamo, che è piccolino.
16: Al fatto che non vuole che venga escluso nessuno di quelli che già ci sono o lo ritengono di esserci, cioè Renzi.
15: Pensa, cioè, solo a lui. Se domani arriva Calenda e dice sto con voi, cosa fa?
16: Secondo me Schlein si prende anche lui.
15: Se lo prende?
16: Se lo prende, sì.
15: Anche perché bisogna tenere conto del fatto,
16: perché
15: sì,
16: se passa questa legge elettorale, esatto, che richiede, diciamo, che dà il premio di maggioranza al primo arrivato, che però superi il 42%, è chiaro che purtroppo non si butta via niente.
15: Anche perché non è solo la legge elettorale, anche Vannacci, il fattore Vannacci, questa è un'altra domanda, poi abbiamo altri diversi ospiti, la sviluppiamo anche con loro, però Andrea lo chiedo pure a te, ma ti sembra veramente plausibile che Meloni e il centrodestra lo lascino fuori, sapendo che se Vannacci rimane fuori dalla loro coalizione perdono?
16: Esatto, quindi è molto difficile, come tu giustamente dici, che lo lascino fuori, anche se lui sta facendo di tutto per stare fuori, perché ne trarrebbe un grande beneficio. Se lui adesso, che siamo in settembre 2026, dice già che farà il cespuglio di Meloni, è chiaro che la sua ascesa non ci sarà, quindi lui dal suo punto di vista fa benissimo a non dire niente, semmai ad accordarsi all'ultimo minuto.
15: Così
16: ma
15: come...
16: certo, Meloni farà di tutto per tenerselo, perché tra l'altro non ha idee così radicalmente diverse dalle sue, diciamo, ne è più diverse Tajani rispetto a Meloni, che non Vannacci.
15: E Tajani è pronto ad accettarlo, insomma, possiamo immaginare. Così come,
16: no,
15: d'altronde,
16: Tajani
15: pure tutti gli altri.
16: Non è pronto ad accettarlo.
15: No, dici di no?
16: Non potrà accettarlo, secondo me.
15: E che cosa fa? Esce?
16: A un certo punto, ma lì dipenderà molto dai fratelli Berlusconi. Se a loro converrà stare comunque nella partita, ingoieranno anche Vannacci.
15: Senti, rimaniamo al campo largo però, perché di questo vorremmo, insomma, parlare. La descrizione del centrodestra è fondamentale naturalmente per capire che cosa accade da questa parte, che cosa potrà accadere da questa parte. Beh, come c'è Vannacci che fa adesso il suo gioco tattico, no? Da campagna elettorale che gli serve per crescere, forse possiamo anche dire la stessa dei protagonisti del campo largo. Abbiamo visto un bello scontro, un bel confronto, diciamo così, Conte Schlein tra venerdì e domenica, ad esempio sull'Ucraina.
16: La parola giusta è scontro, nel senso che le differenze sull'Ucraina sono note, ma Conte le ha rinfocolate nel giorno del comizio finale di Schlein alla festa dell'unità, dopo essere stato lì fino a mezzanotte ospite a cena con quelli del PD, e secondo me lo ha fatto in maniera un po' pretestuosa, nel senso che le differenze ci sono, potrebbero essere composte, ma dire se vince Schlein io comunque non sostengo l'Ucraina è un brutto modo per partire, non perché sia giusto in sé sostenere l'Ucraina, su questo si potrebbe discutere, ma perché tu non ti puoi presentare a una competizione che è già difficilissima, fragilissima, tra due leader che quasi non si parlano, dicendo io se vinci tu non faccio come mi pare. È un modo per partire molto, molto complicato. Non è facile, se i toni restano questi non è facile arrivarci alle primarie.
15: Poi lui nelle dichiarazioni in agenzia però ha detto io faccio come mi pare, voto contro se decidete di mandare armi a go-go, che vuol dire tutto, vuol dire niente, insomma, forse lì, no? È come quando Schlein dice sosteniamo il popolo ucraino, sono posizioni, frasi volutamente ambigue queste qua.
16: Sì, hai ragione, c'è un'immagine di ambiguità su cui si potrebbe trovare l'intesa, anche perché diciamoci la verità, Schlein non è affatto entusiasta dell'escalation militare, non è una tifosa, diciamo, della guerra a oltranza, questo non lo è per il suo profilo politico personale, quindi forse hai ragione, se non si esacerbano i toni una soluzione si può trovare, diciamo, sul fronte della invocare l'iniziativa diplomatica. Certo è che se dovessero andare al governo poi nel momento in cui c'è da votare le armi lì è sì o no, quindi lì le formule linguistiche lasciano un po' il tempo che trovano, purtroppo.
15: Senti,
16: e quindi non sarà facile.
15: Faccio sentire, come faccio sentire a chi è all'ascolto, questo passaggio di Stefano Patuanelli ai microfoni di Anna Bridice su un altro dei temi che sono nati alla festa dell'unità, insomma, cioè il rapporto difficile con Renzi, l'ostilità del Movimento 5 Stelle alla sua presenza nel campo largo. Sentiamo Patuanelli.
17: Renzi nel suo intervento ha detto che chi si opporrà all'allargamento, diciamo, di una coalizione la più completa possibile avrà la responsabilità della vittoria di Meloni, e forse è riferito anche a voi.
18: Però noi cerchiamo proprio di allargare invece questa composizione, anche assommando nuove fresche componenti civiche come quelle di Alessandro Onorato, che hanno tutto il diritto di proporsi per il Parlamento e di entrare. La capacità espansiva di Matteo Renzi e di Italia Viva, non me ne voglia, ma dopo 7 anni è più o meno evidente che la cifra elettorale di Italia Viva è attorno al 2%, crediamo che non sia sufficiente.
17: Non c'è un veto nei suoi confronti?
18: No, non ci sono veti se non sui programmi, i progetti, perché ci sono parti politiche anche del campo progressista che ritengono di dover andare per forza al governo, basta che non vinca l'altro. Noi riteniamo che si debba andare al governo per cambiare il paese, per fare delle cose. Se si parla di nucleare, di fonti fossili o di ridurre i diritti per i lavoratori, noi non ci siamo, non andiamo al governo per fare queste cose. Allora, quando si sarà il momento in cui ci confronteremo sui programmi, lì casomai porremo dei veti, ma dei veti sulle cose da fare, non sulle persone.
15: Stefano Patuanelli, il Movimento 5 Stelle, Andrea Carugati. Vabbè, ciascuno fa il suo gioco, l'abbiamo detto, naturalmente tutti ora legittimamente hanno interesse a radicalizzare la propria posizione, ma considerando anche appunto che il campo largo nel suo complesso tirerebbe dentro anche Calenda, non siamo un po' in uno scenario da 2006, i più anziani se lo ricordano, quell'unione di Prodi che poi durò 20 mesi.
16: Il rischio c'è. E lì c'era il Porcellum che era stato appena votato, e adesso ci sarà forse il Melonellum, che sono due leggi uguali praticamente, nel senso che l'unica differenza è che il premio viene dato a chi supera il 42%, mentre col Porcellum veniva dato a prescindere ai primo arrivato, anche se aveva di meno. Ma la logica della mucchiata, diciamo, purtroppo rimane la stessa, e questo effettivamente Patuanelli coglie il tema della coerenza del programma e della sua capacità di essere innovativo. Effettivamente, se si imbarcano tutti, il rischio che il programma sia un po' sterilizzato per non scontentare nessuno c'è, è un tema vero, lo dovranno affrontare seriamente, perché è chiaro che io non penso che Calenda voglia entrare, ma è chiaro che i programmi di Calenda e quelli del Movimento 5 Stelle, ma anche di AVS, non sono compatibili, insomma, non solo sull'Ucraina, quindi oggettivamente penso e credo che troveranno un modo per non sterilizzare del tutto il programma, anche perché è Schlein la prima consapevole che se il centro-sinistra si presenta con i programmi, diciamo, del centro-sinistra del passato, non vado fino a Prodi, ma insomma penso alle ultime stagioni, Renzi, Letta, Gentiloni, eccetera, non va da nessuna parte. Quindi o il centro-sinistra è un centro-sinistra di cambiamento, diciamo, della società in senso di maggiore uguaglianza e di maggiore come dire, redistribuzione, oppure non è. Quindi su questo tema obiettivamente io non credo che Renzi sia un, per esempio un partito, una personalità pur molto duttile, che è in grado, come dire, di appoggiare politiche realmente radicalmente diverse da quelle dei centrosinistra del passato. Quindi oggettivamente il tema da questo punto di vista della compatibilità c'è, non con un programma di cambiamento, obiettivamente c'è, ma però con i toni di Patuanelli che pone questo tema è ben diverso dai toni di Conte, che dice io faccio quello che mi pare a prescindere. Cioè è una questione anche di misurare i toni per cercare di arrivare alle primarie in un clima non di resa dei conti. Questo è possibile, non sono sicuro che ci riusciranno, ma è possibile. Se si discute appunto sul tasso, diciamo, di radicalità del programma, questo secondo me è una discussione seria e anche utile, insomma, anche dal nostro punto di vista come giornale. Cioè il programma, è vero che i programmi restano spesso sulla carta, però il tasso di cambiamento con cui ci si pone agli elettori è un argomento serio, non è un...
15: Ah beh, certo, è la politica e non il politicismo. Grazie Andrea.
16: È un argomento serio che peserà, spero, di più rispetto alla volontà invece di usare toni divisivi.
15: Certo, alle tattiche a cui stiamo assistendo. Grazie Andrea Carugatti, ciao, buon lavoro.
16: Grazie a voi, ciao.
15: Andrea Carugatti del Manifesto. Poneva Andrea il tema della concretezza del programma, della radicalità del programma, di un eventuale futuro programma del Campo Largo. Saluto la professoressa Nadia Urbinati, buonasera professoressa.
19: Buonasera a voi.
15: Allora, c'è stato, tra i tanti elementi di dibattito di questi che sono emersi in questi ultimi giorni, il tema appunto di come costruire un programma dell'Unione, le 180 pagine di Prodi oppure pochi valori condivisi per poter allargare il più possibile, lei come si orienterebbe?
19: Beh, io non sono ipotesi, naturalmente decidono loro. Certo è che tra il mondo della cultura, dell'opinione, della ricerca, in tutti i settori ci sarebbe tantissimo interesse a che ci fosse da parte delle partiti di questa coalizione in formazione, interesse a incontrarli, a costruire, a capire insieme quali strategie migliori in alcune, diciamo, in alcuni settori che richiedono una particolare specializzazione, dall'ambiente all'energia, alla fiscalità, ai problemi della redistribuzione. Insomma, ci sarebbero davvero le condizioni, se fossero questi i loro interessi, per una dinamica attiva e molto partecipata, richiesta da un appello, diciamo così, a chi vuole partecipare a questo grande processo, perché è molto importante. Non so se questa sia l'intenzione, ma sarebbe desiderabile. La seconda possibilità, che sarebbe per i partiti la prima in effetti, è quella di farsi le cose in casa da soli. È ottima cosa se riescono a farla in una maniera che sia per loro conveniente, e in questo caso invece di entrare nei minimi particolari o comunque invece di essere così tecnici, alcune linee guida centrali, generali, per esempio quelli che la Costituzione già indica, e che molti articoli sono disattesi in tanti importanti casi. Ecco, anche questa è una possibilità, anzi probabilmente sarà quella che verrà perseguita dagli stessi partiti, ma è comunque necessario che avviino questa ricerca, anche perché noi sappiamo che le elezioni verranno decise dalla Presidente del Consiglio in base agli interessi del governo e della sua maggioranza, che possono essere, qui siamo proprio in un altro che democrazia. Qui dobbiamo stare alle decisioni arbitrarie di un governo che decide secondo i loro interessi, i propri interessi, e che potrebbero essere anche anticipate, perché sappiamo che in primavera ci sono le elezioni in tante città importanti, anche regioni, quindi dove praticamente è probabile che la destra non riesca a vincere, quindi per evitare, diciamo, la scia di una sconfitta, preferirebbero, secondo me la preferenza sarebbe di andare a elezioni anticipate prima delle elezioni di primavera.
15: C'è sempre il capo dello Stato da questo punto di vista che decide alla fine, non decide Meloni.
19: Sì, è il capo dello Stato, però se c'è una crisi di governo e il partito di maggioranza ritiene che non ci siano le condizioni per un rimpasto o starci, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica non ha tante alternative.
15: Senta, la questione è quella riguardo al campo largo di quanto, come dire, annacquare una radicalità per allargare il più possibile, considerato che c'è la legge elettorale,
19: non
15: che
19: so
15: la maggioranza
19: annacquare.
15: Sta annacquare le proprie intenzioni, diciamo, no? La radicalità di un programma.
19: Le intenzioni radicali?
15: Beh, insomma, questo ce lo deve dire Elly Schlein, ad esempio, ce lo devono dire
19: io non le sento
15: i protagonisti.
19: Ha fatto un discorso molto pratico, pragmatico, alla chiusura della festa dell'unità di Reggio Emilia, ed è molto ragionevole, anche molto interessante, ma non ci vedo proprio nessuna radicalità. Se per radicalità
15: lei non ce lo vede, ma magari i potenziali alleati sì, no? E allora insomma, dall'altra parte c'è la legge elettorale su misura della maggioranza, c'è un Bannacci che potrebbe entrare in maggioranza, insomma, il dilemma rimane quello: dobbiamo tenere fede ai nostri valori o dobbiamo allargare il campo largo a chiunque entri?
19: Cosa bisogna diventare come Bannacci? No,
15: quello no. Però magari allargare a Calenda, fare un fronte, no? Che poi dopo però inevitabilmente porta a dei compromessi.
19: Deciderà. Lui ha sempre detto che vuole stare autonomo, indipendente, e non vuole essere legato ex ante a nessuno, per poter essere libero di essere centro, come nella tradizione classica, che non c'è più, però lui fa finta che ci sia, ma non c'è più, ma insomma, e quindi cosa si allarga? Calenda non accetterebbe mai di entrare in una coalizione con 5 Stelle e il Partito Democratico, una parte del partito forse sì, ma non il Partito Democratico nel suo insieme, quindi io penso che non ci sia nemmeno non è nemmeno realistico. Quello che si tratta di fare è tutti coloro, e i volontariosi ci servono adesso in effetti più che in Europa, servono a casa nostra, più che quei volontariosi che hanno consapevolezza dei rischi enormi che corre il nostro paese, e non sono rischi teorici, sono veri. Perché c'è di ballo la rielezione del Presidente della Repubblica, perché c'è in ballo la possibilità di cambiare quelle norme costituzionali che più qualificano il sistema parlamentare nel nostro paese. Insomma, ci sono delle ragioni per essere molto preoccupati. Questa Presidente del Consiglio, il suo partito e anche i partiti della sua coalizione non hanno mai espresso una grande ammirazione, sì, per questa Costituzione, e quindi bisogna essere molto molto consapevoli dei rischi che ci sono. Se non c'è consapevolezza e c'è superficialità, noi non possiamo fare niente. Quello che possiamo fare è far capire a questi partiti d'opposizione che non si tratta qui di, non ci sono tempi di vacche grasse in cui ci si può permettere il lusso di essere così puri da non avere nemmeno la necessità di fare una coalizione, tanto chi se ne frega se si sta
15: all'opposizione. Questo lo si deve dire a tutti, però. Questo però lo si deve dire a tutti, lo si deve dire a Calenda, certo, come a Conte, come a Bonalli e Fratoianni, come a Renzi.
19: Io penso che l'abbiano detto Calenda. Calenda ieri è stato intervistato dalla Rete 1, a linee notte l'hanno mandato, e lui è stato molto chiaro su questo. Quando ha parlato di coalizione, ha detto: noi non siamo interessati a entrare in nessuna coalizione, perché il centro deve fare questo, deve fare in modo di consentire la governabilità dei due poli cosiddetti. Ma lui dice di essere contrario a questo dualismo dei poli, quello comprensibile, e quindi di mirare ad una larga raccolta di voti in una prospettiva centrista, per fare l'ago della bilancia, certamente.
15: Grazie, professoressa Urbinati.
20: Prego, prego,
15: a voi,
20: grazie a voi.
15: Rivederla, il tema è fondamentale, naturalmente, quello di Vannacci dall'altra parte. Se ci fosse un'alleanza tra il centrodestra come lo conosciamo oggi e un Vannacci in crescita, eh beh, allora sarebbero dolori, altro che stare qua a dividersi sul programma e sulle architetture. Sentite Paolo Natale.
21: Questa è la prima vera incognita delle prossime elezioni, cioè se Vannacci ovviamente entra in coalizione, certamente probabilmente perderà un po' di appealing presso il suo elettorato attuale, perché ovviamente dopo tanti mesi in cui ha attaccato il governo e la destra attuale, ovviamente un po' di possibili elettori potrebbero in qualche modo astenersi o comunque non partecipare a questa mucchiata. Certamente però il centrodestra senza Vannacci è sostanzialmente destinato a perdere contro il cosiddetto campo largo, e quindi Vannacci diventa obbligatoriamente un passaggio di alleanza, magari sotto termini abbastanza più, insomma, più equidistanti del solito, però comunque che entri in coalizione, perché sennò rischia davvero di perdere il centrodestra.
15: Questo anche con la nuova legge elettorale che stanno votando?
21: Ma sì, perché in questa legge elettorale ovviamente si tratta di sommare tutti i partiti del centrodestra, e si sommano proprio come partiti e non come coalizione, perché mentre nell'ipotesi di ballottaggio si parlava di due coalizioni in contrapposizione, qui sì, il voto è per partito, che sono raggruppati in una coalizione, però ognuno vota per il partito del cuore, diciamo così. E quindi avere Vannacci dentro o fuori ovviamente cambia molto anche rispetto alla scelta di votare per quella coalizione o no.
15: L'altro tema è quello dell'astensionismo.
21: Le ultime elezioni non sono andate il 38%, le stime attuali ci dicono che probabilmente non andrà più del 40% a votare, quindi si tratta di coinvolgere tutti quelli potenziali astensionisti. Sappiamo che gli astensionismi delle ultime elezioni sono state prevalentemente della sinistra o del centrosinistra, e in particolare dei giovani, che come vi ricordate sono ritornati al voto in occasione del referendum, però non è detto che la scelta partitica sia nelle corde dei giovani che vedono la politica attuale, cioè la politica del politichese, un po' come fu negli occhi. Quindi se si tratta di cose importanti vanno a votare, ma se si tratta di votare uno o l'altro dei partitucoli probabilmente non si mobilitano per questo, e quindi diciamo che la percentuale di giovani che andrà al voto potrà condizionare molto anche il successo del centro-sinistra, soprattutto.
15: Perché i giovani votano più a sinistra?
21: Votano un po' più a sinistra rispetto agli anziani, in particolare come abbiamo visto alle ultime elezioni del referendum,

0: Pronto?
1: Lo avete già sentito sotto, è il professor Gianfranco Pasquino. Buonasera, professore.
2: Buonasera, ma mi sento poco e male.
1: Adesso forse mi sente meglio.
2: Adesso benissimo.
1: Eccola qua. Professore, senta, quale deve essere il perimetro finale del campo largo?
2: Ah, non si sa. È un campo che si estende, si accorcia, si rovescia su se stesso. È un campo mal costruito, che al momento non è destinato affatto a vincere, che è la loro illusione. E se non risolvono alcuni problemi importanti, non vanno da nessuna parte.
1: Quali sono questi problemi?
2: Ma tanto per ricominciare, si deve decidere se vogliamo continuare a sostenere l'Ucraina, cioè una democrazia che è stata aggredita da un'autocrazia, oppure se vogliamo perderla, primo. In secondo luogo, se vogliamo avere un programma comune che sia un programma europeista, oppure facciamo gli europeisti furbetti. Secondo, e in terzo luogo, che tipo di struttura possiamo dare al governo, e cioè chi è il capo del governo che proponiamo, perché magari non c'è bisogno di scriverlo nella scheda elettorale, però è utile saperlo.
1: Beh, lì se la giocheranno con le primarie. Schlein ha accettato la sfida, l'ha rilanciata domenica, ha detto se ci saranno le primarie io correrò, le vincerò, e quindi lo decideranno gli elettori con le primarie, questo.
2: Sì, questo va bene, va benissimo fatto così. Poi bisogna naturalmente sapere organizzare bene le primarie, perché non servono solo a scegliere un candidato, servono a fare sì che il candidato presenti, quella candidata presenti la sua personalità agli elettori, che dica che cosa farebbe, che dica quali sono le sue priorità e che sottolinei quali sono le sue capacità di governo, un aspetto tutt'altro che marginale.
1: Senta, lei ha elencato una serie di cose, tra cui l'Ucraina, l'europeismo, ma secondo lei l'elettore italiano medio vota su queste cose qua?
2: Credo proprio di sì. E perché le vede, le sente, qualche volta gliele dicono i suoi amici quando parla al bar, quando va a vedere la partita di pallacanestro, quando va a spasso e va al mare, così via. Si parla di queste cose, certamente sì.
1: Beh, insomma, io di Ucraina, le dico la verità, al bar non sento parlare tantissimo, eh. Non che ne sia felice, però... Forse scelgo il bar sbagliato, come si dice.
2: Esattamente.
1: Senta.
2: Non le credo. Chiede a lei alla barista che cosa pensa dell'Ucraina e vediamo.
1: Ho paura a farlo, le dico la verità. Senta, professor Pasquino, c'è poi dall'altra parte l'incognita, a parte questa legge elettorale, insomma, che si stanno facendo su misura, no? C'è l'incognita Vannacci. Ok, secondo lei alla fine entra nella coalizione di centrodestra?
2: Vannacci non credo che entrerà dal punto di vista, diciamo, specifico, politico, però certamente i suoi voti arriveranno al centrodestra quando saranno necessari. Cioè, se quei voti sono necessari su alcune politiche, Vannacci li farà valere. Magari se li farà, lo dico così, corteggiare, ma poi li farà valere.
1: Questo lo stiamo vedendo ad esempio in regione Lombardia, dove è la prima regione in Italia dove il Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, è riuscito a costituire un gruppo autonomo. Va bene, ci vogliono solo 3 consiglieri, ma l'hanno fatto, e loro da quando esistono votano molto spesso con la maggioranza di centrodestra. Questo senza che ad esempio in Forza Italia si creano troppi mal di pancia, nonostante le prese di posizioni ideali di Forza Italia.
2: Ma Forza Italia avrà anche mal di pancia, però se lo fa passare, perché gli passano delle medicine molto buone. Credo che Vannacci sa benissimo che cosa vuole, cioè i suoi voti sono captazioni orecchie, sono degli investimenti sul futuro nazionale.
1: Sul futuro, pensando magari al prossimo giro, dice, tra altri 5 anni.
2: Certamente.
1: Professor Pasquino, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Venti e 28 minuti, siamo arrivati alla fine di questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con noi è come sempre domani attorno alle 8 di sera. Vi ricordo anche l'Orizzonte, quello del pomeriggio, che inizia alle 18 e finisce alle 19. Buon ascolto, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Fuori registro, voci tra i banchi di scuola.

0: E buonasera, bentrovati a un'altra puntata di Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola, Lara Pipitone
1: e Chiara Pappalardo, buonasera.
0: E benvenuti di nuovo, è la seconda di questo anno, nuovo anno scolastico. Abbiamo iniziato martedì scorso e martedì scorso abbiamo parlato tra le altre cose anche di educazione sessuale, sapete, del consenso che è stato richiesto ai genitori e del referendum che è stato richiesto per cancellare, eliminare questa legge. Allora volevamo semplicemente aggiornarvi e dirvi che il referendum ha raggiunto e superato le firme necessarie, siamo circa 560.000, almeno oggi questa era la cifra, e niente, è un risultato importante, anche se sui giornali se ne legge molto poco, anzi non se ne legge per niente, se ne legge solo sui canali social, e anche questo ci dice molto di come funziona la scuola italiana. Oggi invece è martedì 15 settembre e da ieri è iniziato l'anno scolastico per tutti gli alunni della Lombardia. In alcune regioni la scuola è iniziata la settimana scorsa, in altre oggi, ma entro il 17, insomma, quando entreranno in classe anche i bambini e i ragazzi della Puglia, diciamo che l'anno scolastico sarà iniziato proprio in tutta Italia. Nel frattempo però ci sono migliaia di insegnanti che sono ancora in attesa. In attesa di cose? In attesa di sapere in quale scuola e a volte persino in quale regione lavoreranno.
1: Sì, dietro il ritorno a scuola c'è una macchina amministrativa enorme, è quella delle immissioni in ruolo, delle graduatorie, delle supplenze, degli algoritmi che assegnano gli incarichi. Cominciamo dai numeri. Per l'anno scolastico 2026-2027 sono state autorizzate 46.642 immissioni in ruolo. Dopo le operazioni di mobilità, che sono i vari trasferimenti per intenderci, risultavano 46.826 posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto. La differenza fra questi due numeri è poca, quindi a prima vista sembrerebbe una storia a lieto fine. Ci sono 46.826 posti, ne vengono assegnati 46.642, la differenza è di solo 184 posti. Però attenzione, questi numeri non rappresentano il fabbisogno complessivo di insegnanti della scuola italiana.
0: Ed è qui che bisogna introdurre una distinzione fondamentale. Allora stasera saremo nella prima parte un pochettino tecnica, ma importante per farvi capire che cosa sta realmente succedendo. Quindi dicevamo una distinzione tra organico di diritto e organico di fatto. Organico si intende, intendiamo l'insieme dei docenti che poi vanno a lavorare in una scuola. Allora, l'organico di diritto è, semplificando, l'organico strutturale della scuola, cioè il numero dei posti che vengono riconosciuti stabilmente dal sistema, cioè dal ministero, sulla base della programmazione degli organici che fa il dirigente. Sono i posti che possono essere messi a disposizione per le immissioni in ruolo. Invece l'organico di fatto nasce quando la scuola inizia a fare i conti con la situazione concreta dell'anno scolastico. Quante classi si formeranno realmente, quanti studenti ci sono, quante ore servono, quali sono le esigenze specifiche degli alunni, quanti docenti sono assenti e per quanto tempo. Allora a quel punto possono emergere delle ulteriori necessità di personale.
1: E il punto sta qui. Una cattedra può essere necessaria per fare funzionare concretamente una scuola senza essere per questo un posto dell'organico di diritto. Insomma, la domanda da fare è quanti sono complessivamente i posti di cui la scuola ha bisogno per funzionare e quanti di questi posti vengono considerati strutturali. Perché insomma, se una necessità si presenta una volta è ragionevole considerarla temporanea, però se ogni anno la scuola ha bisogno di migliaia di insegnanti per coprire determinate esigenze e ogni anno quei docenti vengono reclutati con contratto a termine, allora forse bisogna chiedersi se quella precarietà sia davvero soltanto una conseguenza delle esigenze temporanee della scuola oppure sia anche risultato di scelte ben precise nella definizione degli organici.
0: Ma sì, insomma, è come se la scuola comprasse 8

0: sedie e poi ne chiedesse in prestito altre tre, così, che poi deve ridare. E questo fenomeno diventa ancora più evidente quando parliamo di sostegno. Il sostegno è probabilmente il caso in cui la distanza tra il fabbisogno reale e organico stabile appare con maggiore chiarezza. Ogni anno aumentano le esigenze degli insegnanti di sostegno e una quota enorme dei posti viene coperta da docenti precari. Secondo le stime riportate dall'FLC-CGIL, nell'ultimo anno scolastico le supplenze sul sostegno sono state circa 140.000 e oltre la metà dei posti di sostegno è stata coperta da personale precario. Qui il problema non è soltanto quello di trovare qualcuno che entri in classe. Per uno studente con disabilità, la continuità dell'insegnante di sostegno può essere una componente fondamentale del percorso educativo. Se il docente cambia ogni anno, se arriva dopo settimane o dopo mesi dall'inizio delle lezioni o se non è ancora specializzato, insomma, la questione della precarietà smette di essere soltanto una questione sindacale o contrattuale, diventa una questione che riguarda direttamente il diritto allo studio.
1: E una volta stabilito quanti posti devono essere coperti, e una volta esaurite o non sufficienti le immissioni in ruolo, bisogna quindi trovare qualcuno che quelle cattedre le occupi. E qui entra in gioco il famigerato algoritmo, che è una parola che aleggia nelle scuole in questi periodi. Negli ultimi anni la procedura è diventata sempre più informatizzata. Gli aspiranti docenti inseriti nelle GPS, che sono le graduatorie provinciali per le supplenze, presentano una domanda e in questa domanda loro possono indicare fino a 150 preferenze.
0: Ed ecco che entra in funzione il sistema informatico. Che cosa succede? L'algoritmo incrocia la posizione del docente in graduatoria, il punteggio, le preferenze indicate e i posti disponibili e procede alle assegnazioni secondo le regole stabilite. In teoria, un meccanismo molto più trasparente e ordinato di una telefonata fatta da un ufficio scolastico o da una scuola. Ma proprio qui invece nasce una domanda importante. Cioè, un sistema può essere matematicamente imparziale e produrre comunque risultati che vengono percepiti come ingiusti? E la risposta purtroppo è sì, perché l'algoritmo non conosce il docente. Non conosce la persona, non conosce la sua storia professionale, le sue condizioni personali, non sa quanto possa essere importante per quella persona lavorare vicino a casa o mantenere una determinata continuità. E non considera sempre l'algoritmo, che per tanti insegnanti la cattedra in un'altra città è un lusso che proprio non si possono permettere.
1: Eh sì, pensiamo per esempio alle centinaia di insegnanti che sono stati costretti a rinunciare alla cattedra che era stata loro assegnata in Toscana o in Friuli Venezia Giulia, in Liguria o in Lombardia, perché lo stipendio di un supplente è incompatibile con i costi che bisogna sostenere per vivere in queste regioni. E i giornali un po' ne hanno parlato in questi giorni. Luigi Maria Sofia, che è un docente precario e un osservatore critico di questo sistema di reclutamento, ha raccontato più volte proprio questa dimensione del precariato e la sensazione che hanno questi docenti precari di essere trasformati da professionisti in elementi di una graduatoria, definiti dal proprio punteggio e dalla propria posizione e nient'altro. Adesso con lui a breve ne parleremo, sentiremo lui e sentiremo anche la dirigente scolastica Giovanna Mezzatesta e il docente giornalista Christian Raimo.
0: Però prima di sentire i nostri ospiti vogliamo tornare ancora un momento a quello che dicevamo all'inizio. L'algoritmo è l'ultimo anello della catena. Prima dell'algoritmo c'è la definizione degli organici, prima delle supplenze c'è la decisione di quali posti siano strutturali e quali siano considerati temporanei. Prima delle graduatorie c'è il problema del reclutamento. E prima ancora c'è una domanda politica. Perché tanti posti che ogni anno restano vuoti non vengono riconosciuti come posti stabili? E quanto di questa precarietà dipende dalle esigenze reali della scuola e quanto invece dal modo in cui lo Stato decide di organizzare e finanziare la scuola? E allora, benvenuto Luigi, sei con noi?
1: Pronto?
2: Eccoci, ecco. Buonasera, buonasera. Ciao. Grazie dell'invito, buonasera.
1: Grazie a te.
0: Grazie a te. Allora Luigi, partiamo subito, abbiamo fatto un'introduzione, speriamo sì. di non aver annoiato i nostri ascoltatori, abbiamo dato un po' di numeri, ma era fondamentale per cercare di spiegare questa situazione distopica, mi viene da dire, del precariato della scuola italiana. Allora ti chiediamo, il precariato dei docenti, abbiamo detto, insomma, non sembra più un fenomeno transitorio, ma è una caratteristica strutturale della scuola, ma come siamo arrivati a questo punto e perché non si riesce a superarlo?
2: Allora, intanto vi ringrazio per l'invito e complimenti per l'introduzione, perché finalmente ho ascoltato un'analisi davvero critica, ma soprattutto oggettiva. La differenza tra organico di fatto e organico di diritto è stata davvero eccezionale. Ed è credo che lì ci sia tanto del vulnus che è poco comprensibile alla maggioranza dell'opinione pubblica,
0: certo.
2: perché effettivamente chi non è addetto ai lavori fa fatica a credere come mai siamo arrivati fino a qui, cioè come mai esistono delle persone che giocano a questa sorta di gioco dell'oca, dove tu praticamente mentre avanzi nelle caselle poi torni sempre indietro fino al via e tutto ricomincia dal capo in maniera inesorabile. Siamo arrivati, come avete detto voi, con delle scelte politiche strategiche ben precise, per cui la coperta, quella che dovrebbe coprire poi fin dei conti le assunzioni, dando lavoro alle persone in maniera stabile, diventa sempre più corta, oppure resta sempre corta, perché poi sarebbe anche, come dire, ingeneroso dire che soltanto questo governo
0: certo.
2: si è comportato male verso la classe docente. Sono 20 anni, 30 anni che purtroppo non si finanzia la scuola e quindi anche le stabilizzazioni o comunque le assunzioni così come dovrebbero essere, coprendo quel vulnus lì tra organico di diritto e organico di fatto. Purtroppo siamo passati addirittura all'algoritmo, che è diventato, come dire, una sorta di
0: barzelletta quasi.
2: Barzelletta, ma anche un po' la regia di tutto,
0: sì.
2: di tutto questo sistema. Questo sistema che non ha un nome, non ha un volto, no? Un po' come Rider quando si parla di algoritmo, dove il lavoratore o la lavoratrice non sa a chi rivolgersi poi quando si trova magari penalizzato, crede di essere stato penalizzato nell'assegnazione della cattedra,
0: certo.
2: perché di fatto poi gli uffici scolastici provinciali non rispondono praticamente a nessuno, quindi il signor algoritmo in qualche modo in questa spersonalizzazione del lavoro è stato un passaggio decisivo, cioè proprio l'ultimo tassello di un sistema feroce per i precari, ma e contro l'interesse dei precari stessi, perché alla fine poi è un sistema costruito sulla pelle nostra per riempire i posti vuoti.
0: Tra l'altro quest'anno, scusa ti interrompo solo un secondo,
2: sì, sì.
0: poi vai avanti, quest'anno, dunque quest'anno non si poteva rispondere no all'algoritmo. Giusto?
2: Sì, esatto. E tra l'altro l'algoritmo, per esempio, non conosce quali sono le cattedre che arriveranno dopo, cioè quelle che
0: sì.
2: spuntano come funghi dopo l'uscita del primo bollettino. Detto in soldoni, per essere chiari, cioè a un certo punto si assegnano 10 cattedre a 10 persone, peccato che poi magari il giorno dopo l'uscita del bollettino ne escono altre che sarebbero potute andare a quelle 10 persone, magari facilitandole la vita, avvicinandole un po' a casa. Invece è tutto casuale, è tutto uno scaricabarile dove non riesci mai a capire poi con chi prendertela, o meglio, prendertela sì, in Viale Trastevere a Roma, che è la sede del ministero dove siamo.
0: Esatto.
2: Dove siamo stati diverse volte, però poi in realtà, come avete detto voi molto bene, sono procedure burocratiche, burocratizzate, fatte apposta, come dicevo prima, per spersonalizzare la procedura e rendere le persone sempre più sole.
1: Sì, fra l'altro quando Lara diceva l'algoritmo non puoi dire di no, intendeva una cosa che è un po' agghiacciante, cioè nel momento in cui tu non rispondi, cioè
2: sì,
1: rifiuti la cattedra che ti viene offerta perché magari a 2000 chilometri da casa tua devi decidere in 48 ore, vieni depennato dalle graduatorie,
2: esatto.
1: giusto?
2: Sì, è la cosa abominevole che fa intendere quanto sia costruito contro l'interesse dei precari è che poi la risposta che ti dicono loro dall'ufficio regionale o comunque dal ministero è che poi in fin dei conti le hai scelte te le scuole, le preferenze. Quindi se tu metti la scuola, come dite voi, a 100-200 km da casa, l'hai scelto te e te ne assumi te la responsabilità. È chiaro che si parla di un sistema che davvero si basa sulla
0: Malato.
2: ricattabilità della
0: Certo.
2: persona, cioè è costruito per coprire il posto, non per dare lavoro ad una persona che in qualche modo se lo merita per oggettivi motivi, perché si è laureato, ha 1.000 anni di servizio, ha superato un concorso, eccetera, eccetera.
0: Fatto i 60 CFU di cui parleremo e ti inviteremo poi a
2: Sì, no, no,
0: parlare.
2: figurati. Però cioè, è questo che bisogna fare intendere, cioè no, il sistema si muove non a favore del precario, del lavoratore, della lavoratrice, ma per la sopravvivenza del sistema scolastico. Ed è molto brutto, ed è molto brutto quando poi i colleghi stessi dicono: ma dovremmo rifiutarci. Parliamoci chiaro, ma la gente come campa?
0: Ma infatti,
2: Cioè.
0: infatti questo è un po' un tema, no? Lo diciamo a tutti i collegi ogni inizio anno, cioè in teoria i docenti potrebbero avere una grandissima forza, ma di fatto è un po' la storia della scuola italiana. Se ci mettessimo davvero tutti insieme in un lavoro per 3 giorni, si ferma tutti, ma poi non lo fai perché ci sono i ragazzi e quindi non lo fai.
2: Eh sì, perché poi devi guadagnare per pagare l'affitto,
0: Cioè, no,
2: quindi poi alla
0: vabbè. Certo.
2: fine dici sempre di sì.
1: Abbiamo Simone, un ascoltatore, che ci dice: sono vecchio, 55 non è tanto vecchio, Simone,
0: Infatti, esageriamo.
1: senza figli, quindi non ho testimonianze dirette, però immagino che sia un problema anche il continuo cambio dei docenti. È importante avere la possibilità di affezionarsi ad un professore o a una professoressa. E infatti noi volevamo chiederti proprio questo, la precarietà abbiamo detto fin qui pesa sui
2: Sì.
1: docenti ma anche sugli studenti, gli insegnanti che cambiano ogni anno, le cattedre scoperte e i problemi particolarmente dedicati sul sostegno, quanto incide tutto questo sulla qualità della scuola e della relazione educativa?
2: Sì, a me è successa proprio in prima persona una cosa veramente apocalittica, che cioè, spiegarla a qualcuno è veramente complicato, cioè, che poi di una banalità disarmante. Cioè, praticamente lavoravo in una scuola. Ho finito l'anno di supplenza in questa scuola e poi a un certo punto l'anno dopo, perché il sistema non mi aveva fatto abilitare in tempo, mi hanno spostato praticamente in un'altra scuola a veramente 10 minuti di macchina, cioè dove praticamente questi due comuni condividono anche il supermercato, no? E quindi l'imbarazzo era a un certo punto dover spiegare alle studentesse e agli studenti, ai genitori che incontravi magari anche al bar della circonvallazione della strada provinciale, che non era una tua scelta non
0: No,
2: essere
0: né
2: lì in
0: tua
2: quel
0: né del
2: momento.
0: dirigente, perché poi
2: E neanche
0: spesso,
2: del
0: no, i
2: dirigente,
0: genitori dicono al
2: bravissimo.
0: dirigente ha mandato via il docente. No, non è così che
2: Cioè,
0: funziona.
2: diciamo che c'è anche una perdita di fiducia da parte dei bimbi, delle ragazze e dei ragazzi già in età estremamente precoce, perché davvero fai fatica a capire quello che accade. Cioè, magari, non so, uno può anche pensare, immaginare di aver fatto qualcosa di sbagliato, che qualcosa non ha funzionato, e invece è semplicemente una questione burocratica. E c'è una ricaduta, certo che c'è una ricaduta sull'aspetto didattico, metodologico, perché poi gli insegnanti, come in tutti i luoghi di lavoro e in tutti gli ambienti, non sono tutti uguali, sono come le dita della mano, sono tutte diverse, quindi abituarsi a un metodo, a una persona, è sempre molto difficile. Tant'è vero che poi a me mi è sembrato anche a volte brutto tornare indietro all'interno di una scuola, cioè
0: Certo.
2: quando si interrompe un triennio, per esempio le scuole medie. E di mezzo, magari c'è cioè la seconda media dove tu non ci sei stato, tornare in terza diventa sempre molto difficile perché di fatto poi in quel vuoto i bimbi hanno conosciuto un'altra persona, magari si sono abituati a un altro metodo. Cioè, sono tutte riflessioni assurde che non dovrebbero essere, però di fatto sono legami che si spezzano e è una fiducia che si interrompe.
1: Sì, e ci
2: Cioè.
1: sembra che se i docenti, come dicevamo, vengono ridotti a dei numeri in graduatoria, anche i ragazzi, i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze vengono ridotti a numeri, anche loro, nel
2: Sì,
1: senso non si,
2: infatti.
1: non, come se non ci fosse il pensiero che dietro queste persone ci sono esigenze, bisogni anche emotivi, no?
2: Sì, tra l'altro io sono convinto che ormai l'opinione pubblica, un po' per le mobilitazioni che si sono fatte in questi anni, per i giornali che ne parlano sempre di più, cioè ormai è convinta che noi siamo dei disperati.
1: Ah,
2: Io
1: sì.
2: sfido chiunque a entrare all'interno di un collegio docenti nelle scuole di provincia dove è colmo di precari ad assistere alle scene, a guardare i volti devastati, la gente stressata. Che viene da lontano, che pendolare, ci sono i giri macchine, giri non si sa come arrivare a scuola, gente che arriva in taxi perché il treno ha fatto ritardo e non poteva mancare. Cioè, queste storie ormai si conoscono e
1: Conosco.
2: quindi che immagine si dà della scuola pubblica ai figlioli,
1: Ma
2: alle ragazze e ragazzi? È
1: poi no,
2: devastante.
1: è devastante. Poi, tra l'altro, quest'anno hanno anche inventato, adesso non mi ricordo più come si chiama, però insomma, hanno unito, no, le ore delle cattedre, molto
2: Sì,
1: più
2: le
1: degli
2: cattedre
1: altri, le
2: orarie.
1: cattedre orarie, molto più degli altri anni. Per capirci, magari un docente ha 12 ore in una scuola, 6 ore in un'altra. Allora, se sei in una città comoda, con dei mezzi comodi, ti può andare bene. Però questo succede appunto anche su comuni distanti o comunque su
2: No, ma
1: scuole.
2: al sistema non interessa perché è successo. Le storie che io leggo quotidianamente raccontano proprio questo, cioè che quando assegnano per esempio una cattedra esterna, una cosiddetta coe, cioè non è che al sistema interessa farle combaciare all'interno, diciamo, di un comprensorio dove sono vicine. No, al sistema non interessa, cioè tu potresti essere su due scuole e fare 100 km al giorno, cioè non è un problema suo, è un problema tuo.
1: È un problema tuo ed è un problema ricaduta. Adesso ti facciamo il nostro esempio che insegniamo in una scuola secondaria di primo grado a Milano e quest'anno, molto più di altre volte, abbiamo tanti docenti su più scuole e è ovviamente una grande difficoltà per loro, ma ricade su tutto il sistema perché poi diventa più complesso fare gli orari per tutti, ma non è
2: Esatto,
1: banale, no?
2: non è banale.
1: Ascolta, allora, noi abbiamo visto, Chiara prima ti ha presentato anche come osservatore, noi ti seguiamo anche sui social, e aspetta che forse c'è una telefonata, sentiamo se hanno
2: Sì,
1: da
2: sì.
1: chiederci qualcosa. Pronto? Pronto?
3: Sì, ciao, sono
1: Ciao,
3: Massimo.
1: ciao Massimo.
3: Sono un insegnante, ho 60 anni. Volevo dire due cose che intanto apprezzo molto ciò che avete detto, la trasmissione.
1: Grazie.
3: Però vorrei aggiungere due elementi che forse sarebbe opportuno, diciamo, aggiungere.
1: Sì.
3: La distruzione da scuola, se vogliamo usare termini un po' forti, parte, cioè ha avuto grosso peso un certo ministro di nome Luigi Berlinguer.
1: Certo, siamo d'accordo. Infatti lo diceva Luigi,
2: Sì,
1: no?
2: ma
1: Partiamo da
2: l'abbiamo
1: lontano.
2: detto.
1: Sì.
3: Sì, io non l'ho sentito, forse non l'ho ascoltato con attenzione, stavo facendo altro.
1: Sì. E poi volevi dire anche una seconda. Sì, non abbiamo fatto il nome, però abbiamo detto che insomma Parte da parte da
2: lontano.
1: lontano, ecco.
3: Parte da lontano, io vorrei sottolineare che sia al centro-destra sia al centro-sinistra hanno creato gravissimi, grandissimi problemi alla scuola. No, hanno fatto delle
2: Condivido.
3: scelte politiche molto chiare che sono andate nella direzione di distruzione, di creazione di problemi fino all'algoritmo. Poi, chiaro, grossissimo peso, un altro nome che lo vorrei fare, la ministra Gelmini ha tolto, nel governo Berlusconi, ha tolto una serie di fondi enormi alla scuola.
1: Sì.
3: Sono elementi che secondo me sono importanti nella ricostruzione storica del percorso per capire, per comprendere esattamente la situazione della scuola di oggi. E l'altro elemento, vorrei sottolineare velocissimamente due elementi.
0: Certo.
3: Ancora.
0: Vai.
3: Uno, avevamo, io avendo un po' di anni, io avevamo uno strumento fondamentale che era lo sciopero degli scrutini, il blocco degli scrutini.
0: Sì. Che guarda che non sono forse riusciti, tolto. C'è stato tolto, no, scusa, vai,
3: c'è
0: dico dopo.
3: È stato tolto tramite una legge che impedisce che tu blocchi gli scrutini, tranne c'è una piccola deroga, ma che è insignificante. Quindi aver tolto gli strumenti, lo strumento del blocco degli scrutini è stato determinante, perché era lì che riuscivamo a far leva. Voi prima parlavate di bloccare 3 giorni, eccetera.
0: Ah, certo, quello
3: ma
0: è il senso.
3: Il blocco degli scrutini. E se andiamo a vedere storicamente, non mi fermo oltre, se andiamo a vedere chi l'ha tolto, eccetera, dal punto di vista sindacale, ci sono delle grandissime responsabilità che andrebbero tirate fuori per capire perché la scuola è andata allo sfascio. Vi lascio.
0: Grazie, Massimo, grazie mille.
3: Grazie
0: mille.
3: A voi di tutto.
0: Sì, è molto triste e, come dire, spesso ce lo dimentichiamo anche noi che insegniamo nella scuola, immaginiamo che appunto all'esterno, come dicevamo Luigi, è veramente difficile,
2: sì, sì.
0: No? Che capire esattamente quello che sta accadendo, e quindi è facile che vengano date delle rappresentazioni, insomma, ai docenti, che appunto a volte sono di... Comunque, come hai detto tu, di persone disperate, che un po' effettivamente lo sono, e non si sottolinea mai abbastanza quanto siano dei professionisti, sembrano appunto delle...
2: Sì.
0: Perché è importante.
1: Sì. Abbiamo Davide, che è anche lui è un collega, è un docente di sostegno che diciamo non le tocca piano a noi docenti, perché dice i docenti sono molto individualisti, ognuno pensa al suo orticello, nei collegi docenti siamo imbarazzanti, sono imbarazzanti quanto siano tutti obbedienti e silenziosi, soprattutto coi dirigenti, manca lo spirito critico che dovremmo insegnare ai ragazzi. D'accordo, il sistema funziona male, ma noi docenti abbiamo le nostre colpe. Lui è Davide, docente di sostegno. La continuità promessa, richiesta e accettata non c'è stata. Niente posto per Davide.
2: Sì, io sono molto d'accordo con quello che diceva. Purtroppo un altro problema che abbiamo all'interno delle scuole, proprio nei collegi, è anche un certo paternalismo. Cioè io per esempio mi sono anche un po' stancato di chi mi dice vabbè dai, però in fin dei conti 10 anni di precariato li ho fatti anche io, 15 anni di precariato l'ho fatto anche io, ma 50 chilometri al giorno li abbiamo fatti tutti, un po' di gavetta, quando magari tu stai semplicemente chiedendo che quella scuola che è lontana dalla stazione possa essere collegata da una navetta, quantomeno fare un tentativo con un'amministrazione comunale per fare un tavolo per inserire una navetta che possa aiutare i pendolari ad arrivare a scuola. La risposta non è impegniamoci tutti in tal senso, la risposta è è sempre stato così, cioè a me non mi veniva a prendere nessuno, a me. Cioè, allora, il tema è questo, cioè esiste un individualismo che è anche frammentazione, atomizzazione del sistema, della platea, cioè i precari, basta conoscere noi per capire come è stato scientifico il disegno, cioè ognuno di noi appartiene a un percorso diverso, PNR1, PNR2, certo. Donne 2020, 2016, il vecchio TFA... SIS, cioè è chiaro che questa frammentazione ha fatto sì che ognuno poi facesse la battaglia per se stesso.
0: Certo, è una politica disgregante. No, cioè,
2: esatto, che, noi proviamo a fare anche una battaglia culturale,
0: certo.
2: Non è facile,
0: no,
2: è una... però ci si prova.
0: Ci si prova, adesso abbiamo un altro ascoltatore che racconta, l'avevi già un po' detto tu, che è stato insegnante di sostegno l'anno scorso in una scuola di Sesto San Giovanni e racconta di essere stato escluso dal pagamento sia durante le vacanze di Natale e di Pasqua e poi licenziato a giugno. Insomma, dice la dignità ha un costo, in questo caso collettivo, ecco, per cui in...
2: Sì, ci sono proprio delle scene paradossali da film di Ken Loach, cioè veramente...
0: Esatto.
2: Mi è capitato all'esame del percorso abilitante un collega che mancavano 3 anni alla pensione. 3 anni alla pensione, e questo qui doveva fare l'esame con me. Ha incontrato e incrociato in commissione una persona che era collega sua 10 anni prima in un'altra scuola. E ha detto: "Oh, ma tu che stai a fare qua? Ma te devo fare l'esame." Cioè, l'esame di che? Cioè, l'esame per arrivare alla pensione.
0: Sì, no, follia.
2: Perché, cioè, quando il nostro tutor le ha detto: "Guarda, quando tu entrerai di ruolo potrai fare questo", quello le ha detto: "Professore, ma io, cioè, tra due o tre anni vado in pensione.
0: Esatto.
2: Cioè, non mi interessa entrare di ruolo. Il problema è che se tu non mi fai prendere il titolo del percorso abilitante, io quei 2 anni non li farò.
0: Certo.
2: E devo pagare per doverli fare quei 2 anni.
0: E ne parleremo in un'altra puntata. Grazie Luigi,
2: sì,
0: di essere stato con
2: voi,
0: noi.
2: Grazie a voi, complimenti,
1: grazie
2: ancora per aver descritto così perfettamente il sistema. Grazie.
0: Grazie a te.
1: Grazie
0: a presto. Ciao.

0: Ed eccoci tornati a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Questa sera stiamo parlando di precariato. Abbiamo dei docenti, abbiamo appena sentito Luigi Sofia, che è un docente precario ed è anche un attentissimo osservatore di questo fenomeno, che cerca di riportare sui canali che ha a disposizione, quindi sui social. Sentiamo adesso invece un punto di vista di una dirigente, che è la dirigente scolastica Giovanna Mezzatesta del liceo Bottoni di Milano. E vediamo se è già con noi. Preside, è con noi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera e bentornata. Ogni tanto la chiamiamo.
1: Grazie.
0: Allora, non so se ci ha ascoltato prima Preside, abbiamo cercato di fare un riassunto per gli ascoltatori di come funziona l'algoritmo, mettiamolo così, quest'anno, e delle criticità.
1: Qualcuno ha chiamato logaritmo.
0: Logaritmo.
1: Negli anni scorsi, facendo ridere un po' tutti.
0: Abbastanza. E abbiamo cercato di, come dire, sostenere che sia molto un problema politico. Vabbè, ci arriviamo. Allora, vorremmo iniziare a chiederle, dal suo punto di vista, quindi dal punto di vista di chi dirige una scuola, che cosa significa iniziare l'anno con una parte dell'organico ancora da completare? Quanto questa incertezza condiziona concretamente il funzionamento della scuola?
1: Beh, credo che iniziare l'anno scolastico con un organico incompleto non è una semplice svista burocratica di settembre.
0: No.
1: Per chi dirige una scuola di solito è una permanente gestione dell'emergenza, significa cattedre scoperte, orari provvisori che si protraggono a volte per settimane e una frammentazione della continuità didattica. Devo dire che in verità nella mia scuola l'organico il primo settembre era completo, ma è un'eccezione, non è la regola. Qui a Milano, se guardiamo a come questo fenomeno si distribuisce sul territorio e sugli indirizzi scolastici, emerge con chiarezza una verità politica più profonda. La scuola secondaria superiore continua a essere nei fatti una spietata scuola di classe. Se andiamo a vedere i dati delle prese di servizio e delle nomine, nei licei del centro e nei licei storici l'organico è quasi al completo, fin dai primi giorni.
0: In periferia,
1: il disastro della copertura delle cattedre, del turnover selvaggio delle ore buche, si concentra negli istituti tecnici e professionali, spesso situati nelle periferie e soprattutto frequentati in prevalenza da ragazzi che provengono da famiglie lavoratrici o con minori risorse economiche e culturali.
0: Certo, che avrebbero bisogno ancora di più di una continuità didattico-educativa.
1: Sì, questa forbice crea una discriminazione palese nei licei, le famiglie risentono meno del problema sia perché le cattedre si coprono prima, sia perché hanno le risorse economiche e culturali per colmare le eventuali lacune. Nei tecnici e nei professionali, dove la scuola dovrebbe fungere da principale riscatto di emancipazione, l'incompiutezza dell'organico e la mancanza cronica dei docenti, soprattutto nelle materie di indirizzo e sul sostegno, penalizzano proprio chi avrebbe più bisogno di una presenza istituzionale solida.
2: E infatti, Preside, le volevamo chiedere dal suo osservatorio appunto di dirigente scolastica, in che modo questo cambio di insegnanti pesa sugli studenti e soprattutto su quelli più fragili?
1: Beh, anche la continuità didattica non è una questione burocratico-organizzativa, è o dovrebbe essere il cuore pulsante della scuola come comunità. Quando un insegnante cambia ogni anno o persino a quadrimestre iniziato, nei ragazzi si genera una sensazione di stabilità permanente. Devono ricominciare da capo, riadattarsi a nuovi metodi, a nuove aspettative, alla necessità di farsi conoscere nuovamente. Per gli studenti in generale questo rappresenta una perdita di tempo e di motivazione, credo. Per i ragazzi più fragili, pensiamo a chi ha bisogni educativi speciali, a chi vive situazioni personali o familiari complesse o a chi fa fatica a trovare il proprio posto nel gruppo classe, questo continuo turnover è devastante. I ragazzi fragili non cercano solo un docente che spieghi la lezione, cercano un punto di riferimento, una figura adulta credibile su cui poter fare affidamento. Quando questo riferimento cambia continuamente, la reazione più comune è la disaffezione, il disimpegno o, nei casi più gravi, anche l'abbandono scolastico. La relazione educativa non si improvvisa, si costruisce nel tempo attraverso la fiducia reciproca, l'ascolto e la conoscenza profonda delle potenzialità e delle difficoltà di ciascuno.
0: E spesso ci vuole più di un anno, cioè un anno serve giusto per iniziare.
1: Senza continuità la scuola rischia di ridursi a un erogatore di nozioni, perdendo la sua funzione primaria di luogo di crescita umana e sociale.
0: Senta, noi siamo a Milano, quindi proviamo a parlare anche un attimo di Milano. Nella sua scuola ha appena detto che l'organico è completo dal 1 settembre, però prima l'abbiamo detto, no? Ci sono docenti che hanno rifiutato addirittura il ruolo in alcune regioni per il problema del costo della vita. E allora anche per un docente precario, soprattutto per un docente precario, se arriva da un'altra regione, accettare un incarico può diventare economicamente insostenibile. Allora, che lei un po' di dati li conosce ed è un'osservatrice in generale sulla scuola, non solo sulla sua, si sta vedendo questo problema anche qua?
1: Sì, purtroppo è una realtà drammatica che si tocca con mano ogni giorno all'inizio dell'anno scolastico. La questione del costo della vita e soprattutto del caro affitti a Milano non è un'astrazione, è una vera e propria emergenza sociale che sta piegando il diritto al lavoro e di conseguenza anche il diritto allo studio. Come preside di un liceo statale vedo continuamente docenti non solo precari,
0: certo, anche
1: che sono
0: ruolo,
1: professionisti preparati, appassionati, che arrivano spesso dal sud o da altre regioni con il desiderio di insegnare, trovarsi di fronte a un dilemma impossibile. Quando lo stipendio di chi lavora nel pubblico impiego si aggira tra i 1.300 e i 1.400 euro al mese, una singola stanza in condivisione a Milano costa ormai 600-700 euro e un monolocale non meno di 900, senza contare spese, trasporti e cibo, il conto semplicemente non torna.
0: No.
1: Non stiamo parlando di fare rinunce, ma proprio di impossibile insostenibilità matematica.
0: Certo.
1: Questo tra l'altro genera tre conseguenze che sono devastanti per la nostra scuola pubblica. Ci sono stati trasferimenti in soluzione di continuità, solo quest'anno le domande di trasferimento non solo per tornare nella terra d'origine, che può anche essere legittimo, ma anche verso comuni della Lombardia diversi da Milano o verso città, ad esempio del Piemonte, Novara, Vercelli, con affitti economici.
0: Dove la vita è più sostenibile, certo.
1: Sono stati veramente diverse centinaia. A questo si aggiungono che spesso le cattedre rimangono vacanti soprattutto nelle sedi di Milano città rispetto alla provincia,
0: sì.
1: E assistiamo a un numero crescente di rinunce, appunto, di incarico, di rinunce anche al ruolo. Le cattedre rimangono scoperte per settimane e a volte per dei mesi. Ci si ritrova con classi che iniziano l'anno senza docenti nelle materie fondamentali o con la necessità di coprire le ore tramite continue supplenze brevi, e a pagare il prezzo più alto sono le studentesse e gli studenti che hanno frammentata la continuità scolastica.
0: E certo.
1: I colleghi che decidono di accettare vivono spesso veramente in condizioni di fortissimo stress economico e abitativo, costretti a fare ore di pendolarismo da province lontane o a subire contratti d'affitto al limite dello sfruttamento. L'altro giorno un insegnante mi ha detto: mi hanno offerto un monolocale senza riscaldamento perché mi hanno detto tanto la casa è piccola, che cosa le serve il riscaldamento?
0: Vabbè, siamo alla...
2: Sono infatti scene alla Ken Loach, come diceva prima Luigi Maria Sofia.
1: Non mi sembra ammissibile che un paese chieda a chi cura la formazione delle nuove generazioni di vivere in condizioni di questa fragilità. Milano ormai è diventata una città che spelle chi lavora nel settore pubblico, nella scuola, nella sanità, nei servizi. È un modello urbano che ormai premia la rendita immobiliare, la speculazione a discapito dell'inclusione dei beni comuni. Non so cosa ci voglia per risolvere la situazione, probabilmente non servono, anzi sicuramente non servono gabbie salariali o scorciatoie che spaccherebbero l'unità del sistema scolastico nazionale. Servirebbe un intervento strutturato e coraggioso che privilegi pubbliche politiche sulla casa, a riconvertire, che ne so, gli spazi dismessi in alloggi
0: certo,
1: non è sociale o agevolato, riservati ai lavoratori nei servizi pubblici essenziali. Servirebbe sì, riprendere una politica di edilizia residenziale pubblica che assegni le tante case in attesa di manutenzione, stiamo parlando di Aler ma anche di MM sì, Milano. Servirebbe un welfare territoriale serio, cioè sostegni concreti ai trasporti e alla residenzialità di chi prende servizio nel comparto scuola, come nel comparto sanità, come all'ATM, eccetera. L'adeguamento, servirebbe l'adeguamento complessivo degli stipendi, riportare le retribuzioni dei docenti e del personale ATA, speriamolo, diciamo, ormai da anni ai livelli europei,
0: ecco, sarebbe
1: garantire a tutti una dignità professionale ed economica.
0: Professionale e una vita dignitosa. Preside, la salutiamo, grazie mille di essere stata con noi e la richiameremo in questo
1: studio. Va bene, grazie a voi.
0: Grazie mille.
1: Arrivederci.
0: Ed era la preside Giovanna Mezzatesta del liceo Bottoni di Milano, che è sempre molto attenta a quello che succede nella scuola, ma non solo nella scuola, nella società. Insomma, la scuola non è un problema della scuola, ma è un problema politico molto evidente. Sentiamo adesso, dovremmo avere con noi Christian Raimo, che è intervenuto più volte su Radio Popolare, che è docente di scuola secondaria di secondo grado e giornalista. Christian, ciao, benvenuto.
3: Benvenuti a voi, ben trovati.
0: Grazie di essere con noi. Allora, andiamo veloce con ti facciamo subito una domanda. Per te che cosa significa per una scuola pubblica affidare una parte così importante della sua vita a insegnanti che vivono nell'incertezza? Abbiamo parlato di questo finora, e che possono essere chiamati a centinaia di chilometri da casa e che spesso non sanno dove lavoreranno, quindi chiediamo anche a te, è solo un problema di organizzazione del personale o ci sta raccontando una precisa idea di scuola e di lavoro?
3: Ma nel senso che la scuola è sempre stata così, sempre stata in crisi, la storia della scuola italiana ci insegna che appunto dai racconti di Matilde Serao alla fine dell'Ottocento a quelli di Mastro Nardi a metà degli anni Sessanta, la scuola è sempre stata un luogo di pendolarismo, di precariato, di crisi. E c'è stato un momento in questo da un po' meno così, anzi abbastanza meno così, che sono stati gli anni 70 e gli anni 80, in cui gli investimenti per la scuola pubblica avevano una quota consistente della spesa pubblica. Dagli anni di Berlusconi in poi si è quasi dimezzato il concreto insomma investimento sulla scuola e questo ha fatto sì che di fatto in un contesto di salari bassi che è il contesto italiano questo fosse particolarmente evidente, perché se poi, come dire, ci sono state dei momenti in cui effettivamente il disinvestimento sulla scuola era comunque compensato da appunto delle spese minori o magari appunto dei salari diciamo che avevano un potere di acquisto
0: maggiore di adesso,
3: leggermente maggiore, effettivamente comunque il problema del pendolarismo, della casa che non si trova, della difficoltà veramente in alcuni casi anche proprio alimentari che riguarda molti insegnanti fosse meno così drammatico. E adesso è un caso drammatico, cioè è chiaro che, come dire, poi senza arrivare diciamo la questione proprio alimentare o del posto di vivere o di rinunciare, c'è cioè la questione della formazione, cioè un insegnante deve potersi formare, deve poter essere un insegnante che ha il tempo di preparare le lezioni, deve essere un insegnante che ha la possibilità di
0: anche di comprarsi dei libri, no?
3: Sì, anche di avere il tempo per esempio aggiornarsi del fatto che molti studenti, per esempio, che oggi stanno nelle scuole sono dei ragazzini non italiani e quindi insomma capire diciamo come fare con l'educazione interculturale, appunto diceva lei giustamente, di comprarsi dei libri, frequentare dei corsi, e questo è sempre più difficile, impossibile. E questo chiaramente è compensato da delle economie in nero che però riguardano anche lì una fetta di insegnanti che sono quelli più stabilizzati, cioè essenzialmente il mercato delle ripetizioni private,
0: certo,
3: che è un mercato anche quello che vive di grandissimo classismo, perché poi diciamo, chi è che può fare le ripetizioni private? Beh, chi insegna in un liceo classico del centro, a Milano o Torino, magari le ripetizioni di greco o di latino le fa 70 euro. Gli insegnanti precari, che magari vivono appunto in una scuola per 2 settimane, poi effettivamente magari usano le piattaforme per fare ripetizioni a 15 euro. Quindi, insomma, anche su questo, chiaramente il classismo e la possibilità di vivere dignitosamente di questo mestiere, ma soprattutto di farlo dignitosamente, insomma, è un evidente problema che poi si scarica sugli studenti.
0: Eh sì, eh sì.
3: Quindi, insomma.
2: Certo. Cristian, nei tuoi interventi abbiamo visto che tu hai sostenuto che la scuola ha bisogno di procedure serie, avrebbe bisogno di procedure serie di selezione, di formazione degli insegnanti e non di un sistema in cui i concorsi vengono banditi in modo sporadico e lasciano per anni migliaia di persone nel precariato per poi ricorrere a concorsi straordinari e a immissioni di ruolo in massa, diciamo. Oggi con una moltiplicazione dei concorsi che stiamo vedendo e con il paradosso di persone che risultano idonee, ma rischiano di dover affrontare ancora un nuovo concorso. Come dovrebbe essere costruito, secondo te, un percorso normale, diciamo, di formazione, di abilitazione, di immissione in ruolo? Intendo, come si può garantire una selezione seria senza trasformarla in un meccanismo che produce solo un nuovo precariato?
3: Guarda, di tutte le cose uscendo la buona scuola, che, come dire, sono state poi ulteriormente rese inservibili e dequalificanti, per esempio appunto l'alternanza scuola-lavoro, che poi diventa PCTO, adesso nuovamente formazione scuola-lavoro, oppure il tentativo di dare una differenziazione stipendiale attraverso questi micro bonus, che poi, insomma, è stata una gara, diciamo, della guerra tra poveri, o comunque tra quasi poveri, che è stata la scuola. C'era una misura che invece è lodevole, che era il FIT, che invece non è mai entrata in vigore. Quindi, diciamo che
2: Vogliamo ora
3: chiaramente abbiamo
2: spiegare
3: avuto
2: agli
3: delle.
2: ascoltatori cos'è il FIT, scusa.
3: Il FIT era un'idea di formazione pagata con una parte di tirocinio molto consistente. E diciamo che negli anni il modo per diventare insegnanti, a parte il concorso, come dire, ha previsto una parte di formazione in itinere, e questo fino, diciamo, agli anni 10 c'erano state le scuole di specializzazione, l'insegnamento, le SIS. Io sono
0: Sì.
3: una persona che ha fatto 2 anni di SIS, quindi sono con limiti, ma anche con dire. Come dire, adesso mi sembra un paradiso, insomma,
0: Certo,
3: la
0: beh, era una
3: possibilità
0: doppia
3: di
0: università
3: formarsi,
0: di base,
3: sì,
0: no?
3: diciamo, una scuola di specializzazione, insomma, post-universitaria per 2 anni, insomma, un livello di serietà assolutamente dignitosa. Poi ci sono stati i percorsi annuali, che invece sono stati TFA, e poi a un certo punto, proprio nel tentativo di esaurire le varie forme di precariato, si è pensato di garantire un livello, cioè una quota consistente di formazione attraverso, insomma, dei corsi abbastanza farlocchi, che costano notevolmente 2.500 euro, che dovrebbero poi far conseguire 60 CFU, cioè 60 crediti universitari, che però appaltati in buona parte alle università telematiche, sono essenzialmente diventati una specie di abilitazione a pagamento, senza nessun controllo, e centinaia di testimonianze mostrano come essenzialmente si paghi per avere un titolo. Siccome questa corsa al titolo è una corsa generalizzata, di fatto poi non diventa neanche più una corsa al titolo, ma diventa una corsa a scavalcare chi non può permettersi o chi non vuole fare il titolo. Quindi poi si compra un posto nella fila, sperando appunto di scavalcare chi poi rimane indietro. Questa è la situazione, di fatto, e questa è una situazione che è dilagata, perché poi in questi anni le università telematiche hanno visto aumentare il numero di iscritti anche 10 volte, una parte dell'insegnamento sul sostegno è andato a addirittura essere appaltato a un organismo che non si è mai occupato di inclusione, come l'INDIRE. Quindi, diciamo, la qualità della formazione degli insegnanti in questo momento, nonostante grandi proclami, è di bassissimo livello nella maggior parte dei casi, cioè entrerà di ruolo una generazione che non è formata, già sta entrando di ruolo una generazione
0: Sì,
3: non formata.
0: anche perché nelle università
3: E
0: pubbliche che sono rimaste, che propongono questi 60 CFU, sono i numeri,
3: sono pochissime.
0: e i numeri diminuiscono sempre di più di
3: Esatto,
0: iscrizioni.
3: diminuiscono sempre di più e quindi, come dire, chi vuole insegnare giocoforza è costretto a andare in università telematica, privata e a sottostare a questa, come dire,
0: Ricatto,
3: farsa,
0: farsa e ricatto.
3: sì, ricatto, in cui appunto sì, ci sono persone validissime che lo fanno e per fortuna andranno in cattedra quelle persone validissime che, come dire, nonostante il corso di formazione, magari restano ancora validissime. In molti altri casi, invece, appunto, entrare in cattedra la qualunque e senza nessun monitoraggio e quindi poi una volta entrati in cattedra, insomma,
0: Rimani.
3: posto fisso, sappiamo bene, rimane lì, non c'è nessuna forma di aggiornamento e anche appunto di esame. Io sono favorevolissimo, come dire, a ogni 10 anni, ogni 15 anni, insomma, poter fare degli esami in cui uno, come dire, dimostra che il suo mestiere lo sa fare bene. Se non lo sa fare bene, non è che deve essere licenziato dalla scuola, magari,
0: Può
3: insomma,
0: fare
3: fare
0: altro, ci sono tante altre attività.
3: un aggiornamento per imparare a farlo meglio, insomma,
0: Certo.
3: cioè, nel senso che, come in qualunque lavoro. Come dire, ci sono dei corsi che sono obbligatori e che quindi ci possono consentire. Poi, se proprio uno non lo sa fare, io conosco dei colleghi che chiaramente sono inabili all'insegnamento, forse a un certo punto è giusto che non ci sia un corporativismo sindacale, perché poi, insomma, quell'inabilità diventa un danno per gli studenti e soprattutto quell'inabilità si può cambiare, cioè nel senso che c'è un'inabilità che può essere ripensata rispetto all'insegnamento, anche un'inerzia che uno può dire anche, boh, hai fatto l'insegnante male fino adesso, studi e lo fa un po' meglio, cioè
0: Certo,
3: non, insomma, non. Non sono un crumiro, anzi, cioè, penso che l'insegnante si debba mantenere un posto fisso, eccetera, eccetera, però penso anche che, insomma, non sia giusto che poi ci sono questa mancanza di preparazione ricada sugli studenti. Ecco.
2: Christian, poco fa citavi Matilde Serau. E mi è venuta in mente, e le pagine in cui Matilde Serau racconta nella scuola, mi è venuto in mente che è uscito da pochissimo un libro per Einaudi che tu hai curato, Racconti di scuola. E volevo chiederti, in cui ci sono, appunto, troviamo pagine di Serau, di Stephen King, di Domenico Starnone e di tantissimi altri autori i più diversi, ma in che modo le storie di autori così diversi tra loro ci aiutano a trovare, a orientarci in questa scuola di oggi, che è fatta anche delle cose di cui parlavamo adesso.
3: Ma in generale, come ci orienta la letteratura, cioè riuscendo a approfondire dei casi specifici, pensando che possono avere un valore universale. E poi appunto il fatto che questi racconti provengano da contesti storicamente e geograficamente molto diversi, ci aiuta a pensare che effettivamente magari quella che ci sembra la scuola oggi, schiacciata un po' sulla cronaca, sui problemi che ci sembrano strutturali, le classi pollaio, la difficoltà della precarietà, eccetera, eccetera, invece possono trovare delle dimensioni più drammatiche o comunque più plastiche, ecco, e che ci aiutano a ripensare anche quello che è il nostro quotidiano, il rapporto tra docenti e studenti, il senso di una trasmissione di valori da una generazione all'altra. La questione dell'uguaglianza, appunto, cosa vuol dire una scuola che cerca l'uguaglianza in Italia alla fine dell'Ottocento, oggi in Nigeria, che ruolo può avere la scuola nel momento in cui fuori dalle mura scolastiche succede una guerra, come nel racconto di Eric Ball, che tipo di scuola immaginiamo nel momento in cui effettivamente c'è un grande progresso anche democratico che vogliamo nella società e poi la scuola non riesce a stare al passo. C'è un bellissimo racconto di Harry De Luca che è su questo,
0: Quello del
3: o
0: pannello, no?
3: Il pannello, un racconto meraviglioso. Insomma, nonostante De Luca oggi sia uno scrittore molto discusso, anche per me, insomma, da discutere, però, insomma, riconosco al pannello una grandissima capacità di raccontare la scuola. E quindi poi, la vera cosa che ci può insegnare è che la scuola forse è stata la più grande invenzione degli esseri umani dell'ultimo secolo e mezzo. Alla fine dell'Ottocento soltanto il 2% della popolazione
0: Andava a scuola, certo.
3: terrestre andava a scuola, oggi va a scuola il 98,5% della popolazione terrestre. Quindi, insomma, sicuramente in ogni paese, in ogni città, in ogni villaggio, magari manca l'ospedale, ma una scuola, un maestro c'è.
0: Ah, tra
3: E
0: l'altro adesso...
3: questo,
0: No, scusa.
3: insomma, ci fa. No, no, questo insomma ci fa dire che insomma è una grande invenzione universale sulle questioni dell'educazione, insomma si confrontano tutte le popolazioni e le culture del pianeta.
0: Sì, no, scusa, mi è venuto in mente che ho appena letto la notizia di una scuola con una bambina aperta a Ginostra, mi sembra
2: Sì, a
0: Stromboli,
2: Ginostra.
0: che ogni tanto, sì,
2: Sì.
0: non so
2: Là
0: perché,
2: dove c'è un
0: no,
2: bambino,
0: ha
2: dove c'è un
0: senso
2: bambino.
3: aprire
2: Ci
3: una
2: sono,
3: scuola.
0: esatto.
3: Quindi dove c'è un bambino, dove c'è una bambina. Insomma, anche il problema è, appunto, c'è un doppio problema che appunto si parla molto di denatalità, ma è una questione di grande disomogeneità demografica, cioè nel
0: Sì.
3: senso che tutte le aree interne italiane sono piene di pluriclassi, ma tutte le aree urbanizzate, invece, moltissime classi oggi hanno più di 30, anche più di 32, arrivano a 33, 34 studenti, insomma, questo così.
0: La solita
3: Io
0: contraddizione.
3: vi lascerei.
2: Sì,
3: Sì.
2: grazie mille,
0: ci
2: Christian.
0: lasciamo.
3: Grazie a voi,
2: Era
3: buona continuazione.
0: grazie, grazie
2: grazie,
0: mille. Ciao, Christian.
2: grazie, era Christian
3: Grazie, a presto.
2: Raimo.
0: Presto. Era Christian Raimo che conoscete, docente di scuola secondaria e giornalista. E ci leggeremo i 60 racconti. No, non
2: No,
0: sono i 60
2: racconti di
0: racconti di
2: scuola.
0: Buzzati, i racconti di scuola di Christian. E allora speriamo di non avervi depresso, ma l'intento era quello, vuole sempre essere quello divulgativo e un po' di approfondimento, perché i problemi di scuola sono abbastanza complessi e chi non ci vive dentro, già facciamo fatica noi, ci immaginiamo che anche dall'esterno non sia
2: E però
0: facile.
2: i problemi di scuola sono di tutti.
0: Esatto, e con questo ci salutiamo e ci sentiamo martedì prossimo.
2: A martedì.
0: Ciao.

I Love You, Fontaines, Dublin City, Fontaines DC, dal loro bellissimo Skintifia del 2022. Buonasera a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Pop, un saluto da Cecilia Paesante. Abbiamo ascoltato i Fontaines perché, come già saprete, hanno annunciato due nuove date in Italia: a Roma il prossimo 18 giugno per Rock in Roma e qui a Milano per gli A-Days il 19 giugno, il giorno dopo, 2027. I biglietti sono già in vendita. Se vi siete persi quelli del 26 ottobre prossimo a Bologna, direi che la vostra occasione

occasione. È uscito Timeless, il 41esimo album in studio di Prince, ovviamente postumo, pubblicato da MPG Records, che raccoglie insomma una serie di canzoni, 10 in questo caso, sequenziate cronologicamente in base alla data di registrazione. Non sono tutti inediti, molti di questi brani sono già stati pubblicati come B-sides, ad esempio, di altri singoli. Cominciamo con I Am You.

I Am You, Prince, dall'album postumo uscito il 28 agosto, Timeless. Come si diceva, una raccolta di 9 canzoni registrate in studio e una live dagli anni 70, dal 72 nello specifico, al 2016. Una piccola selezione di quelle 8.000 canzoni che leggenda vuole siano custodite nella vault, nella cassaforte di Paisley Park di Prince. È un bell'album, molto vario, molto up tempo. Lo sentiamo anche questa, Take

Tick Tick Bang, Prince, uno dei due brani non inediti del nuovo disco postumo Timeless. È stata pubblicata una versione un po' diversa in Graffiti Bridge del 1990. Questa versione è un po' più punk, diciamo, un po' rock and roll. Sembra contenere anche un campionamento non accreditato di Little Miss Lover di Jimi Hendrix, della Jimi Hendrix Experience. E direi che possiamo approfittarne per darci un ascolto.

It's a Miss Lover, Jimi Hendrix. Effettivamente, allora, il campionamento specifico io non l'ho colto, perlomeno così a un primo ascolto, ma sicuramente la somiglianza c'è con Tick Tick Bank, come si diceva, parte del nuovo album postumo di Prince. Abbiamo ascoltato I Am You, uno degli inediti, un funk del 1977. Ci avviciniamo adesso a sonorità un po' più nostalgiche, un po' più malinconiche, se non brutalmente tristi, di Prince, con Bestest Friend.

Bestest Friend, Prince, registrata il 3 settembre 2012. È un brano che, insomma, all'epoca non era stato registrato per specifici progetti. Era una delle tante canzoni tenute sotto chiave nella sua cassaforte. Brano struggente non tanto nelle sonorità, molto soul, che fa concorrenza a uno dei brani probabilmente più tristi e sentiti di Prince, Sometimes It Snows in April, inclusa in Parade del 1986, brano di chiusura del film Under the Cherry Moon, e che celebra il personaggio di Christopher Tracy, interpretato proprio da Prince, la cui vicenda rappresenta un po' le cose più inaspettate della vita, che possono lasciare strascichi terribili. Ascoltiamo Sometimes It Snows in April, nella versione di Michelle DeGiocello, cantautrice, rapper e virtuosa del basso, una di quelle musiciste incredibili che hanno aiutato negli anni 90 a mettere le basi del movimento Neo Soul. È in arrivo un suo nuovo album, ma per adesso ci ascoltiamo la sua versione di Prince, Sometimes It Snows in April.

7 minuti ipnotici, la durata di questa Sometimes It Snows in April, versione di Michel Degoncello. In arrivo con un nuovo disco, si chiamerà Synonym, e vedremo che cosa ci regalerà. Abbiamo ascoltato qualche brano estratto dall'album postumo di Prince, Timeless. C'è un'altra novità, questa volta dai toni meno malinconici, il nuovo disco dei Dexys Midnight Runners. Si chiama Love, e da Love ascoltiamo il singolo principale, il singolo di lancio, che si chiama, pensate un po', You've Got the Love.

0: You've Got to Love Dexys Midnight Runners, famosi per quell'album incredibile del 1982, Tour IA, da cui è tratta la famosissima Come On Eileen che abbiamo ascoltato qualche puntata fa. Un album interessante perché in una scena musicale, insomma, come quella inglese degli anni 80, che loro, gli Dexys, hanno abbracciato abbondantemente, appoggiandosi però molto alla tradizione soul e northern soul per la passione che derivava, insomma, dalle inclinazioni personali di Kevin Rowland, del fondatore della band, hanno deciso di fare questo album decisamente ispirato a sonorità celtiche. Ascoltiamo il brano di apertura, The Celtic Soul Brothers. More, please, thank you.
1: Ladies and gentlemen, I give you the Celtic Soul Brothers and the Strong Devoted.

The Celtic Soul Brothers, More Please Thank You, Dexys Midnight Runners. 1982, anno in cui Kevin Rowland ha deliberatamente reinventato il sound della band, poiché voleva un po' esplorare le sue radici culturali irlandesi, o semplicemente perché aveva voglia di sperimentare con il folk celtico. Tipo particolare, Kevin Rowland, grande appassionato e ballerino di Northern Soul, un genere che non è mai morto effettivamente, sta avendo un po' un revival in questo ultimo periodo fra le band soprattutto di Londra. Una di queste sono i Tugboat Captain, che con la loro Looking for Something, dal nuovo album All at Once, ci hanno effettivamente dato dentro, insomma, con l'inserimento di elementi Northern Soul. Li ascoltiamo.

Looking for something, Tugboat Captain, band di South London. Come i prossimi artisti, protagonisti tra l'altro, di due live qui in Italia. Il 13 novembre a Bologna, al Locomotive Club. E qui a Milano, il 16 di novembre, alla Santeria Toscana. Sono i Molotovs e sembrano usciti direttamente dal mod revival degli anni 80. Fratello e sorella di 19-20 anni riprendono la musica dei Jam, insomma, del primo Paul Weller. Anche loro pubblicheranno un nuovo disco, uscirà però ad aprile. Per adesso ci dobbiamo accontentare del nuovo singolo, Urbia.

Direi che le similitudini sono evidenti. I primi erano i The Molotovs, neanche ventenni, fratello e sorella di Londra, che presto suoneranno in Italia, a novembre a Bologna e qui a Milano. I secondi invece erano i The Jam, con Going Underground del 1979. Sarà stato il periodo, sarà l'aria che si respirava a Londra, a fine anni 70, o l'alcol che si beveva, ma l'energia era completamente diversa. Andiamo avanti, rimanendo sempre a Londra, con un cantautore e producer super affermato nella scena indie inglese, Jamie T. Al secolo James Alexander Trace, che ha annunciato l'uscita di un nuovo album con un brano dal titolo interessante, si chiama 3310, e sì, è proprio quel 3310 che avevamo noi alle superiori.

Questa svolta un po' punk, irriverente, di Jamie T, il cui nuovo album uscirà fra una ventina di giorni. Manca pochissimo invece all'uscita di Apples for Isaac, degli Echo and the Bunnymen. Abbiamo ascoltato tutti e due i singoli già usciti. Non c'è due senza tre, ne è uscito un altro, Take Me By The Hand. Il disco esce fra tre giorni, settimana prossima andremo un po' più in profondità.

Take Me By The Hand, Echo and the Bunnymen. Fra 3 giorni esce il nuovo album. Vediamo un po' che cosa hanno cucinato. Siamo in chiusura. Ho appena visto una notizia, non nuova, insomma, già si sapeva dell'uscita del nuovo disco degli Editors, Surface Echo and Sound. E mi è venuta voglia di ascoltare un brano da un disco del 2021 di Smith and Burrows, un power duo formato anche dal frontman degli Editors. La canzone si chiama Amy Move On.

La legge elettorale è stata approvata dal Senato, ora manca solo il via libera della Camera. Il testo è su misura per la destra, le opposizioni protestano, ma a Montecitorio il voto sarà segreto. Donald Trump abolisce i limiti di emissioni per le centrali a carbone e a gas. È l'attacco più dannoso all'ambiente dall'inizio del suo secondo mandato. Altri 15 giorni di sospensione di Schengen con la Spagna. Sicurezza e rischio terrorismo, le motivazioni del Ministero dell'Interno. La Spagna a sua volta proroga i controlli ai turisti italiani e a Bruxelles torna a far discutere la crisi di Ceuta. Nelle Marche si sciopera contro Electrolux. L'azienda si è rimangiata il ritiro dei licenziamenti e delle chiusure. Il governo sta a guardare. Si mantengano gli impegni, chiedono i sindacati. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Il governo sta a guardare. Si mantengano gli impegni, chiedono i sindacati. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori.

0: cartelli alzati dell'opposizione, dove si leggeva appunto no alla legge truffa. Una truffa, così gridano, perché Giorgia Meloni ha voluto disegnare su di sé una riforma del voto per permetterle di vincere e magari anche decidere il prossimo capo dello Stato. La Russa, che si era molto attivato per caldeggiare il ballottaggio, ha dovuto rinunciare per il rifiuto degli altri alleati e così il tema resta. Questa legge elettorale permetterà la vittoria della destra solo con l'alleanza con Vannacci, senza vincerebbe l'opposizione. Ed è con questo interrogativo per il governo che la legge elettorale ora sbarca alla Camera dei Deputati per un'approvazione che al momento prevedono veloce. Il 28 si comincia, entro metà ottobre il via definitivo, prima che scada un anno esatto dal voto delle ultime politiche, scongiurando il divieto di poter andare alle elezioni con lo stabilicum. Così è chiamata la riforma elettorale, in omaggio alla famigerata stabilità sventolata da Meloni, ma che ho ottenuto con il Rosatellum. Alla Camera il voto definitivo avverrà con scrutinio segreto e tutto il malcontento potrebbe riversarsi lì, come è accaduto prima dell'estate, soprattutto su un punto, quello dell'alternanza di genere, che è stata introdotta in maniera del tutto insufficiente. Potrebbe essere questo il grimaldello per fermare la legge e non farne più nulla. Nel frattempo, oggi l'approvazione di una riforma che non prevede vere preferenze, che richiede migliaia di firme per i partiti nuovi che vogliono presentarsi, che introduce un premio di maggioranza molto alto. Per Meloni il 42% andava bene fino a pochi mesi fa, ora non più. Linea allo studio.
1: E per la legge elettorale sentiamo Peppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra al Senato, intervistato da Anna Bredice.
2: Certo che la legge sia stata pensata e immaginata da parte della maggioranza per provare ad avere una legge elettorale che la garantisce di più, mi pare assodato, stiamo dicendo tutti da molti mesi a questa parte. Succede però che poi qualche volta, come dico io, il diavolo ci mette la coda, per cui non è detto che quest'abito su misura che la destra si era cucita addosso 7 mesi fa quando l'ha presentata sia ancora buono, perché nel frattempo è cresciuto in maniera molto significativa, purtroppo, peraltro, il partito di Vannacci, e quindi io non lo so adesso se questo abito è ancora funzionale alle esigenze della destra, ma è esattamente la cosa che succede quando invece di fare una legge elettorale che guarda l'interesse del paese, che guarda l'interesse generale, che guarda per esempio a come ridurre la distanza tra gli eletti e gli elettori, a come ridurre l'astensionismo, cioè i grandi temi aperti oggi, si guarda all'interesse di parte.
1: Nuovo pesantissimo colpo di Donald Trump sulle politiche ambientaliste. L'EPA, l'Agenzia per l'Ambiente, guidata dal fedelissimo del presidente Lee Zeldin, ha eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali elettriche alimentate a carbone e a gas. È solo l'ultimo passo verso lo smantellamento delle norme per contrastare il cambiamento climatico, che erano state approvate soprattutto durante i mandati dei democratici Joe Biden e Barack Obama. Quali saranno le conseguenze? Lo abbiamo chiesto ad Emanuele Bonpan, direttore della rivista di economia Materia Rinnovabile.
3: Lee Zeldin non ha dato al momento una specifica agenda, ma si sa che l'obiettivo è il prima possibile ritagliare qualsiasi controllo sulle emissioni di gas serra provenienti dalle centrali elettriche, quindi le centrali a carbone e a gas soprattutto. Quello che è certo è che si rischia di non normare circa il 25% delle emissioni di gas serra, di quello che cumulativamente è il primo stato al mondo per emissioni di CO2 e anche degli altri gas climalteranti nell'atmosfera a livello appunto complessivo cumulativo.
4: Possiamo definirla la decisione più antiambientalista di Trump finora nel suo mandato?
3: Beh, sicuramente la mossa più dannosa e pericolosa, nel senso che va veramente a toccare una quota importante del controllo delle emissioni di gas serra americani. Non è certo l'unica, abbiamo visto attacchi sui parchi nazionali, sulla ricerca scientifica, sul cambiamento climatico, sull'acqua, sui permessi per nuove imprese, addirittura anche su, ad esempio, sui lanci spaziali. Quindi è una continua deregolamentazione delle normative ambientali che va avanti ininterrottamente dal ritorno di Trump alla Casa Bianca.
1: A Parigi questa sera una cinquantina di organizzazioni si sono date appuntamento davanti al Ministero delle Finanze per chiedere una legge d'emergenza sul clima dopo le ondate di caldo di quest'estate, con temperature record in tutto il paese, ondate che hanno provocato circa 7.000 vittime supplementari complessive e decine di morti per annegamento nei corsi d'acqua, persone che cercavano di rinfrescarsi. L'iniziativa

0: Di oggi è il preludio alla giornata di proteste che è stata indetta in tutta la Francia per il 26 settembre. Il servizio della nostra inviata a Parigi, Veronica Gennari.
1: Mi trovo in questo momento davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze qui a Parigi, dove diverse persone stanno iniziando ad arrivare per partecipare alla manifestazione di stasera, che andrà avanti almeno fino alle 21. Devo dire che stasera il focus è sull'ambiente, soprattutto dopo i pesanti incendi che hanno colpito la Francia quest'estate, in particolare nella zona ovest del paese, in particolare nel dipartimento della Gironda. Le 50 associazioni che sono riunite qui stasera chiedono diverse cose. Io ne voglio ricordare due in particolare. La prima, gli alloggi, alloggi che non siano dei forni d'estate, in particolare nei quartieri periferici e popolari della capitale, ma non solo. E seconda cosa, un sistema sanitario che possa davvero prendersi carico delle persone vulnerabili durante le ondate di calore, soprattutto le tantissime ondate di calore che ha vissuto la Francia quest'estate. Un'ultima cosa, direi, sottolineerei comunque molto importante, quello che stiamo vedendo stasera è una manifestazione, una delle tante che si sono svolte in Francia nella giornata di oggi, non soltanto a Parigi. Bisogna vedere questa manifestazione un po' come il primo atto di una grande manifestazione che si riunirà a Parigi il 26 settembre e riunirà diverse associazioni e elementi della società civile per protestare contro il governo.
2: Grazie, grazie Veronica Gennari da Parigi.
0: La guerra in Ucraina, mentre si indaga sulla provenienza del drone intercettato stanotte nei cieli lituani da caccia italiani in uso alla NATO, non sembra del tutto tramontata l'ipotesi di una tregua energetica per i mesi invernali. Il presidente statunitense Trump ne aveva parlato nei giorni scorsi, assicurando di avere ottenuto l'assenso di Mosca e Kiev. Da allora gli attacchi sulle infrastrutture sono proseguiti da entrambi i lati, ma né la parte ucraina né quella russa hanno escluso questa possibilità. Sabato Angeri.
3: La tregua sugli impianti energetici tra Ucraina e Russia stenta a partire, ma la necessità di entrambi i belligeranti di non inimicarsi Donald Trump ha determinato una situazione dai contorni assurdi. Zelensky si era espresso poco dopo il post in cui il presidente USA annunciava l'accordo tra le parti, invocando il supporto degli alleati a garanzia del cessate il fuoco e dichiarando di non fidarsi dei russi. Fino a stamane da Mosca non avevano preso parola, ma poi il Cremlino ha definito la tregua una buona idea, nonostante le accuse alla controparte di aver cercato di colpire gli impianti energetici. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha dichiarato che la cosa più importante è che le parole si traducano in fatti. Il punto è che al momento si ha l'impressione che né l'Ucraina né la Russia vogliano fare il primo passo effettivo. Per Kiev si tratta di un'arma a doppio taglio. Da un lato, la mancanza di sistemi di contraerea impedisce di contrastare gli attacchi russi e la situazione si sta facendo sempre più disperata con l'inverno alle porte. D'altro canto, i raid dalla distanza sulle raffinerie russe hanno permesso al governo di Zelensky di dire al mondo che l'Ucraina non è battuta e che può ancora far molto male al nemico. Per i russi, i problemi alla filiera del petrolio, dalle raffinerie alle code davanti ai benzinai, sono il principale segno tangibile della guerra dentro il territorio della Federazione. Le immagini delle raffinerie in fiamme hanno contribuito a trasmettere l'incapacità del Cremlino di difendere gli impianti strategici nel suo sconfinato territorio e hanno costretto Mosca a fare i conti con una guerra che fino a poco fa si voleva ancora derubricare a operazione speciale oltre confine. Chi non ha dubbi è Donald Trump, che ormai ha iniziato a incolpare l'Ucraina dell'aumento dei prezzi del gasolio in patria per tentare di distrarre la sua opinione pubblica dai disastri in Iran.
0: Il governo italiano ha prorogato per altre 2 settimane la sospensione della libera circolazione con la Spagna. L'accordo di Schengen era stato sospeso all'indomani dei fatti di Ceuta, quando qualche centinaio di migranti entrò nell'exclave spagnola in territorio marocchino per poi essere nuovamente espulsa. La nota del Ministero dell'Interno che motiva questa decisione parla di sicurezza interna e rischio terrorismo. La Spagna ha risposto prorogando a sua volta i controlli ai viaggiatori provenienti dall'Italia. Fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva, così il ministro degli esteri Tajani ha definito la reazione della Spagna. Ceuta oggi è stata anche al centro di un dibattito a Bruxelles, dove sull'immigrazione si consolida sempre di più la maggioranza alternativa di destra e destra estrema, composta da popolari, conservatori, patrioti e sovranisti. Il servizio.
4: Come da copione, il dibattito alla plenaria del Parlamento europeo sulla crisi a Ceuta di fine luglio si è trasformato in un attacco frontale delle destre al premier spagnolo Sanchez e una risposta durissima dei socialisti europei contro gli alleati del PPE e non solo. Per chi pensava che l'approccio dei popolari europei sarebbe cambiato dopo l'avanzata dell'ultradestra di Alternative für Deutschland in Germania ai danni del centrodestra del cancelliere Merz, gli interventi di oggi hanno dimostrato il contrario. Sulla migrazione ormai è consolidata la maggioranza a destra, con popolari, conservatori, patrioti e sovranisti che parlano la stessa lingua. Responsabilità del governo Sanchez nella crisi, effetto richiamo della sua politica di regolarizzazione dei migranti, invasione di clandestini. Queste le parole chiave dell'affondo di destra e socialisti spagnoli ed europei. E proprio la capogruppo socialista García Pérez ha esortato con rabbia i popolari a smettere di strumentalizzare questa tragedia, e ne ha avuto anche per il governo italiano, proprio nel giorno in cui Roma ha deciso la proroga per altri 15 giorni dei controlli di confine per gli arrivi dalla Spagna, attivi ormai da un mese e mezzo. Che lezioni può dare Giorgia Meloni, che ha sospeso Schengen, mentre invece la Spagna si era schierata con l'Italia durante la crisi a Lampedusa? È l'attacco della socialista spagnola. Ora si attende giovedì il voto su una risoluzione voluta dai conservatori di Fratelli d'Italia e supportata dai popolari. La maggioranza centrista di von der Leyen scricchiola sotto i colpi del suo stesso gruppo politico in nome del sostegno incondizionato all'alleanza spagnola tra il Partito Popolare di centrodestra e l'estrema destra di Vox. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E domani in Consiglio dei Ministri ci sarà l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né le coperture né l'accordo sulle modalità. L'obiettivo è tirare fino al 22 settembre, quando l'aggiornamento Istat sul deficit potrebbe aprire qualche margine di bilancio in più. Per un problema di risorse sembra tramontato per ora il bonus benzina, che Forza Italia voleva allargare ai pensionati, e la Lega alle partite IVA, e anche lo sconto sul bollo auto, che di fatto sarebbe operativo dal 2027, visto che quest'anno la maggior parte degli automobilisti lo ha già pagato. Intanto i prezzi dei carburanti continuano a segnare aumenti e nuovi record quotidiani. Oggi è stata la giornata dello sciopero di Electrolux a Cerreto d'Esi, nelle Marche. Lo stabilimento marchigiano è destinato alla chiusura. In totale il piano della multinazionale svedese prevede oltre 1500 licenziamenti in tutta Italia tra Marche, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Tutte produzioni che saranno delocalizzate. La protesta di oggi era diretta contro l'azienda, che si è rimangiata il ritiro del piano promesso due mesi fa, ma anche contro il governo, che sta a guardare. Tutti mantengano gli impegni, chiedono i sindacati. Sentiamo Maria Giorgini, segretaria generale CGIL Forlì Cesena.
5: È il momento che la politica, in qualche modo, quindi per questo noi chiediamo un tavolo politico, non solo un tavolo tecnico, chieda conto alla multinazionale svedese dell'Electrolux. Si sono svelate le carte, perché noi insomma lo sospettavamo un po' dall'inizio. Nei fatti, quegli esuberi, quel piano fosse in frutto, c'è una delocalizzazione di tutte le produzioni minori in Asia. Nei fatti il nostro stabilimento viene dimezzato sui volumi produttivi, e questo significa sostanzialmente andare verso una chiusura pilotata, che nell'arco di pochi anni si potrebbe determinare, a fronte del fatto che quei volumi produttivi non possono reggere i costi fissi di quello stabilimento. Era uno stabilimento storico forlivese, che ha portato anche 1500 dipendenti, quindi è chiaro ed evidente che insomma oggi parlare di circa 380 operai sarebbero quelli che rimarrebbero in questo piano scellerato, vorrebbe dire portare quel complesso industriale verso la dismissione completa.
0: E Carlo Monguzzi non sarà iscritto al famedio del cimitero monumentale. L'ex assessore dei Verdi, morto lo scorso aprile a 74 anni, non è nella lista di persone influenti che compariranno nel Pantheon milanese. La scelta di non includere Carlo tra le personalità meritevoli è inspiegabile e dolorosa per tutta la città, scrive in una nota il consigliere del PD Alessandro Giungi.

0: Popolare Network.
1: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. Veleiateatro.com e Fondazione Fareci cinema.it.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
3: Imparare a scrivere si può, idee più chiare, trame più forti, personaggi più vivi, questo è arte del narrare. 12 lezioni alla libreria Feltrinelli con scrittori affermati che spiegano come scrivere e commentano i tuoi testi. Artedelnarrare.com 349 3206 832.

0: Il libro della notte.
1: Abbiamo come ospite Deborah Lucchetti, coordinatrice della campagna Abiti Puliti e coautrice insieme a Alessia Cesana e Martina Ferlisi di La moda è potere, come un'industria modella il nostro futuro, edito da Altra Economia. Allora Deborah, perché la moda è potere?
2: La moda è potere perché i nostri indumenti, ciò che noi acquistiamo e indossiamo ogni giorno, viene prodotto in grandi catene di fornitura globali, molto frammentate, molto opache, dove c'è qualcuno che decide tutto e qualcuno che subisce tutto. Chi decide sono i grandi marchi internazionali che determinano condizioni, prezzi e modalità di lavoro lungo le intere catene di fornitura, e chi subisce sono i lavoratori e le lavoratrici che percepiscono salari da fame, lavorano in condizioni pericolose, insalubri, subiscono spesso violenze nei luoghi di lavoro e non possono decidere e partecipare alla vita delle aziende perché molto spesso, anzi quasi sempre, non è neanche possibile organizzarsi in sindacati liberi.
1: Hai parlato delle grandi aziende del tessile, della moda. Sono loro che fanno le regole oppure il cambiamento può arrivare anche da noi, dal comportamento dei consumatori?
2: Le regole le fanno i governi, le fanno le leggi, che purtroppo negli ultimi decenni hanno deciso di muoversi a favore dei grandi capitali e dei grandi poteri economici e finanziari, per cui da decenni siamo dentro una logica neoliberale che di fatto ha prodotto poche normative vincolanti e molta libertà di azione per i capitali e per il mercato, e questo è un grosso problema perché il mercato da solo non solo non si autoregola ma fa dei disastri. Quindi per cambiare questa situazione noi certamente come cittadine e cittadini dobbiamo e possiamo svolgere un ruolo importante prestando le istituzioni pubbliche ad agire per contenere i danni che il mercato produce alle persone, alle comunità, all'ambiente. Possiamo fare anche molto attraverso i nostri stili di vita che devono essere sicuramente orientati verso la sostenibilità, ma questo come sappiamo non è sufficiente, la cosa più importante appunto è spingere i grandi poteri a cambiare strada.
1: I dati che ci sono in questo libro sulla quantità strabiliante di vestiti che compriamo ogni giorno sono veramente incredibili. Perché? Perché da un punto di vista proprio di comportamento individuale siamo arrivati a questo punto secondo te? Come mai compriamo così tanto per buttare il giorno dopo?
2: Beh, siamo stati spinti da questo comportamento assolutamente illogico da decenni di marketing, di promozione, di comunicazione delle aziende in tutto il mondo che ci spingono a ritenere che la moda in realtà non debba più esistere, quella delle quattro stagioni, ma in realtà ci ha fatto entrare in una logica del tutto patologica e consumistica, per cui le stagioni, le capsule, come si dice, sono 52 all'anno, si produce continuamente qualcosa di nuovo, di scarsa qualità, e si induce il consumatore, cioè noi, ad avere un bisogno, a sentire il bisogno di comprare qualcosa di nuovo, anche perché le cose prodotte, soprattutto quelle della fast fashion, sono di scarsa qualità, durano poco, dopo pochi lavaggi perdono, non sono più performanti e quindi non abbiamo più voglia di indossarle, perché siamo bombardati appunto dalla pubblicità che oggi è molto più forte attraverso i social, attraverso gli influencer, e siamo spinti e spinte appunto a cambiare continuamente per essere accettati, no? Per essere presentabili. Tutto questo chiaramente produce un solo effetto, di fatto noi finanziamo continuamente, spingiamo continuamente un modo di produrre assolutamente immorale e ingiusto che ha bisogno della nostra partecipazione come consumatori acritici per continuare appunto a produrre tonnellate di prodotti di scarsa qualità che però diventano rapidissimamente rifiuti, quindi un modello che non ha nessun senso e che fa semplicemente la fortuna di pochissimi, cioè i grandi marchi internazionali e i loro azionisti.
1: Grazie, grazie mille a Deborah Lucchetti, coautrice di La moda è potere, come un'industria modella il nostro futuro, edito da Altra Economia.

Non c'è trucco, non c'è inganno, questa è Radio Popolare, io sono Andrea Cegna. Buonasera, buonasera, buonasera, buonanotte, visto l'orario. Sì, siamo qua con No Manches Way, anche questo martedì, come tutti i martedì, a portarvi la musica latinoamericana che inizia con un artista basco. Con un artista basco, sì, questa noi giochiamo sempre la carta della contraddizione, perché la contraddizione è un metodo, e quindi così ce la giochiamo così. E la nuova serie di programmi targati No Manches Way di e con Andrea Cegna su Radio Popolare il martedì sera, come vi raccontavo dalla scorsa settimana, iniziano con le top, le canzoni più trasmesse dalle radio, dai distributori musicali del Latino America, perché è un modo per entrare dentro una cultura e anche capire che musica si ascolta. E diciamo che lo era già settimana scorsa, si conferma top player di questo momento, Miss Karol G, che insieme a Ruskowski e Jude Line ha questa BBB Wow, che è super trasmessa. Allora che facciamo qui a No Manches Way? Ascoltiamo Karol G.

Karol G, Karol G sarà a San Siro, la prossima estate, ve lo dico, te lo dico così, se te la fossi persa lo sai, che forse, non lo so, non dico niente sui biglietti, comunque suonerà a San Siro. Dopo Karol G, Omar Kurz, Omar Kurz è il brano, Omar Kurz con Coco, è il brano più ascoltato dell'Honduras. Coco si scrive K-O-K-O. Così te lo dico perché magari ti fa piacere andarlo ad ascoltare.

0: è qua il brano più ascoltato in Honduras. Invece volete sapere qual è il brano più ascoltato del Guatemala, dove il suo presidente Bernardo Arevalo ha oggi dichiarato che gli spacciatori di droga, i criminali e la politica sono collusi, sono un tutt'uno, si muovono insieme. Uno potrebbe dire, ah, che novità, lo sanno tutti. Beh, lo sappiamo che molto spesso si parla di mele marce, si tende a dire che il crimine organizzato si infiltra nella politica. Arevalo ha detto una cosa sostanzialmente diversa ed è forse una delle prime volte che un presidente ha il coraggio di dire che c'è una collusione strutturale. Vedremo cosa succederà. Comunque il Guatemala è sempre un posto interessante, anche perché non si allinea a tanti altri paesi latinoamericani dove impazza solo Miss Karol G. Qui impazza lo Yaki con Yakuza.
1: Me mandaste a retocar el arpa, pero cuando te enteré que me acompañó, te morís.

0: on the beat. Martin Beace nel beat.
1: Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Dopo Karol G, dopo Omar Kurz, dopo la Le Yaki, arriviamo allo Dos de Tamaulipas con Aiutami. Questa, anche questo è No Manches Way. Radio Pop, Andrea Cegna, la musica latinoamericana, tutti i martedì con voi, per voi, su Radio Pop.

parcheggiamo qua adesso. Perché? Perché adesso metto una triade di brani che ho voglia io di farvi sentire, ovvero Los Calzones dall'Argentina con Malavida, sempre dall'Argentina Los Fabulosos Cadillac con El Matador, insomma una canzone che credo non abbia bisogno di presentazioni, ma se no che cosa sono qua a fare? E poi riascoltiamo anche Bungalow Dub con Chayar 58 e Lengua Alerta con Runaway, e poi la parola passa alla mia amica nonché grandissima DJ e agitatrice culturale Guayava, che tutti i martedì in qualche modo sarà ospite di questo programma, anzi neanche ospite, diventa di fatto già una co-conduttrice di questo programma, facendoci ascoltare della musica selezionata da lei e raccontandoci delle cose. Quindi mettetevi comodi, No Manches Way ancora da raccontare. State lì, state su Radio Pop, state qui con Andrea Cegna.

Sì, avevo detto che facevo una tripletta senza parlare, ma poi ho pensato che forse qualcuno si dimenticava che stava ascoltando No Manches Way con Andrea Cegna. E ho detto, ma pensa se qualcuna si collega in questo momento a Radio Pop, sente le frequenze, i suoni dello sfabuloso Scadillacco prima dello scalzone, si dice wow, ma che bel programma, chi lo conduce, almeno, e parte direttamente Bangalo Dub e non sente la mia voce, cioè non tanto per la mia voce, perché mi sentivo un po' di mancare, no? Di essere qui a rubare il tempo, e allora ho detto no, questo momento è importante esserci, essere presenti, e quindi niente, era il fabulous Cadillac e il Matador, questo è No Manches Way, questa è Radio Popolare, io sono Andrea Cegna, e adesso, cari ascoltatori e ascoltatrici dei 107.6 della modulazione di frequenza, state andando ad ascoltare Bungalow Dub con Lengua Alerta e la loro Runaway, un po' di dub dal Latino America, qui su Radio Pop.

Ecco qua le nostre tracce di oggi e colgo l'occasione per invitarvi a Salsodromo Milano, che si terrà questo sabato 19 settembre al Parco del Trenno. Salsodromo per Allegricola dalle 18, free entry dalle 18 alle 19, e dalle 19 si può entrare con ingresso volontario. Ci saranno due ospiti specialissimi da Salsodromo Madrid, quindi no se lo pueden perder. A presto.

Senti Peluso, a corredo della scelta musicale di Guayava, che tutte le settimane, speriamo, continuerà a stare con noi per impreziosire la selezione musicale di No Manches Way, tutti i martedì, la musica latinoamericana sulle frequenze di Radio Popolare, di fatto siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata, 15 settembre 2026. Andrea Cegna vi saluta e vi ringrazia. Vi ricorda che se qui parlo di Latino America attraverso la musica, che tutte le settimane invece scrivo di Latino America, di politica latinoamericana, sul finestrino su Substack. E quindi se avete voglia di leggermi, Substack, il finestrino Andrea Cegna, cercate sui motori di ricerca, lo trovate e potete un po' vedere anche qui lo sguardo che do sul Latino America, anche da un punto di vista politico, sociale e non solo musicale, se vi dovesse far piacere, se ti dovesse far piacere a te che ascolti. E sempre, se tu hai voglia di stare in contatto con me, Instagram Andrea_Cegna, Facebook Andrea Cegna, la mail che è cambiata, ahimè, perché la mia mail è stata per tanti anni gloriosamente la mail di Inventati, andrea.cegna@inventati.org, Autistici Inventati invece collettivo e realtà di servizio antifascista, attento alla cura dei dati e della privacy dei suoi utenti, è stato attaccato dal governo di Stato, dal Dipartimento di Stato statunitense, come credo tutte e tutti sappiate, ed è stato di fatto costretto alla chiusura perché è considerato supporter di gruppi terroristici. Sì, perché per quel, mi verrebbe a dire farabutto, ma poi non si può dire, quindi per il presidente statunitense Donald Trump e il suo governo, siamo così ufficiali, essere antifascisti significa essere terroristi. E quindi fate voi una sintesi di questa cosa, magari non proprio antifascisti, antifascisti in genere, ma lo dicono i gruppi antifascisti, sono gruppi terroristi, e quindi creando questo assioma si smaschera facilmente la natura politica di Donald Trump, del suo governo e della ondata nera che sta guidando da presidente degli Stati Uniti al suo secondo mandato. Questo è quanto, ascoltatori e ascoltatrici, l'ho fatta lunga, quindi andrea.cegna@inventati.org non esiste più, ma mi potete scrivere ad andrea.cegna.82@gmail.com. per il momento adesso sto cercando un'altra mail non commerciale, non amo molto stare su Gmail. E niente, ascoltatori e ascoltatrici, questa chiusura è stata lunga, fin troppo, troppe parole. La musica passa come sempre in chiusura ai Casino Royale e Metallo Giallo. Buonanotte a tutti e a tutti. Se potete, se riuscite, come diceva il mio grande amico Jean-Luc Stott, restate umani.

0: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.

Era una giornata così bella che tutte le porte rimasero aperte e le finestre sollevate dall'alba. Nessuno che si fosse chiuso in casa. Erano tutti fuori. Nessuno avrebbe osato morire. Tutti sarebbero vissuti in eterno. Sembrava più una primavera che un addio all'estate. Più l'Eden che l'Illinois.

Era uno straccio di Addio all'estate di Ray Bradbury. Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore alla seconda puntata di Popolaroid stagione 2026-2027, la nostra quarta. Tra 5 giorni finirà l'estate. Per noi qui a Radio Popolare è già finita. È strano, no? Come finiscono le estati. Quasi mai ce ne accorgiamo. Fuori fa ancora caldo, le finestre sono ancora aperte, qualcuno va ancora al mare, eppure qualcosa è già cambiato. La luce arriva un po' più bassa, la sera arriva un po' prima, le città si sono riempite di nuovo, le scuole hanno riaperto, le radio e le TV hanno rimesso in onda i loro palinsesti invernali. Sul calendario però è ancora estate, ma qualcosa ci dice che sta finendo. E allora questa notte vorrei provare a fotografare proprio questo, il momento in cui un'estate comincia a diventare un ricordo, attraverso le immagini che abbiamo visto, i libri che abbiamo letto, i film che ci sono rimasti negli occhi, la musica che abbiamo ascoltato, e magari anche qualche persona che abbiamo amato.

La conoscevi, vero? Eppure forse non l'avevi mai sentita così. Quella che abbiamo appena ascoltato è prima dell'estate e per trovarla bisogna fare un gesto che ormai facciamo sempre meno: girare un disco. Nel 1985, sulla facciata A di quel 45 giri, c'era L'estate sta finendo dei Righeira. Sintetizzatori, ritmo, un ritornello che sarebbe diventato uno dei tormentoni più riconoscibili di quegli anni. Ma sulla facciata B c'era la stessa canzone, spogliata quasi di tutto, rallentata, affidata a un arrangiamento acustico di Sergio Conforti, che molti conoscono come Rocco Tanica, e con un altro titolo, Prima dell'estate, appunto. E succede una cosa strana. Tolta la festa, rimangono le parole. Un ragazzo che si accorge che l'estate se ne va insieme a un pezzo della sua età. E non gli va bene crescere così, senza che nessuno gli abbia chiesto il permesso. Forse era già tutto lì. Solo che nel 1985 eravamo troppo occupati a ballarla per accorgercene. E allora cominciamo da qui, da quest'estate che sta finendo. Polaroid, ascolta, vedrai e sentirai.

0: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
1: Dal nero della Polaroid lentamente prende forma una finestra. È mattina, sul vetro è rimasta qualche goccia di pioggia. Fuori gli alberi hanno cominciato a cambiare colore. Una foglia si stacca, gira lentamente nell'aria, poi cade sul marciapiede. Ce ne sono altre, rosse, gialle, qualcuna ancora verde. Dentro la stanza, vicino alla finestra, c'è un uomo. Tiene una tazza tra le mani, guarda fuori. Sul tavolo è rimasta una fotografia. Due persone, estate, sole. Lui non la prende. Continua soltanto a guardare le foglie che cadono.
2: Quella fotografia era rimasta sul tavolo per tutta l'estate. Noi due sulla spiaggia, il sole negli occhi, la sua mano dentro la mia. Stamattina ha piovuto, mi sono fatto un caffè e sono rimasto lì davanti alla finestra. Una foglia si è staccata dall'albero, poi un'altra, rosse, gialle, qualcuna ancora verde. Ho guardato la fotografia, mi sono ricordato delle sue labbra, delle sue mani, di quei giorni in cui pensavamo che l'estate avesse ancora tutto il tempo davanti. Fuori continuavano a cadere le foglie. Ho finito il caffè e la fotografia l'ho lasciata lì. Nello spazio bianco della Polaroid, Autumn Leaves, Eric Clapton.

0: Dal nero della Polaroid lentamente prende forma un binario ferroviario. Quattro ragazzi sono fermi sulle rotaie. Li vediamo di spalle. Davanti a loro c'è una grande distesa d'erba, un campo e poi una linea scura di alberi e più lontano le colline. Sopra il cielo è attraversato da nuvole scure. I quattro ragazzi sono uno accanto all'altro. Qualcuno porta una borsa a tracolla. Uno ha una maglietta rossa, un altro una maglietta a righe. Guardano tutti nella stessa direzione, davanti a loro, verso le colline. Potrebbe essere una giornata di fine estate, una di quelle in cui il sole c'è ancora, ma il cielo comincia già a raccontare un'altra stagione.
1: Questa è grossa, questa sì che è grossa.
2: Non ci crederete.
1: Aspettate ragazzi, vi va di vedere un cadavere?

0: Io dico che stiamo proprio bene.
1: Cosa sul collo?
2: È una sanguisuga!
1: Sanguisuga!
3: Andare a vedere un cadavere? Forse non è proprio una festa.
4: Non riuscirò mai ad andarmene da questo posto, vero Gordy?
5: Ehi, ragazzino, che ci fai laggiù?
2: Perché Braccio di Ferro può battere Superman?
1: Ma tu sei pazzo!
3: Non ce lo porterete via! Non lo prenderà nessuno!
6: Nello spazio bianco della Polaroid, Stand By Me, ricordo di un'estate, regia di Robert Reiner, 1986. Quattro amici di 12 anni partono alla ricerca del corpo di un ragazzo scomparso. Seguono i binari della ferrovia, attraversano boschi, hanno paura, litigano, ridono. Per loro è un'avventura. Ma noi quell'estate la stiamo guardando attraverso il ricordo di Gordy, che è già diventato adulto. Ed è forse questo il cuore di Stand By Me. Mentre quei quattro ragazzi camminano lungo i binari, nessuno di loro sa che qualcosa sta finendo. Nessuno dice: da domani non sarete più bambini. Succede e basta, come succede alle estati. Molti anni dopo Gordy ricorderà quei giorni e quegli amici, perché forse un'estate comincia davvero a finire quando, senza saperlo, cominciamo già a ricordare.

Dal nero della Polaroid lentamente prende forma un cielo dopo la pioggia. È l'alba. Nell'aria è rimasta l'umidità della notte. Un filo attraversa la fotografia da una parte all'altra. Sopra alcune rondini sono ferme, vicine. Le piume sono bagnate. Le ali raccolte contro il corpo. Sotto di loro l'acqua delle fontane restituisce immagini incerte, quasi ovattate, disfatte. Le rondini sembrano guardare lontano, come se aspettassero qualcosa, un segnale che ancora non è arrivato. Piove tutta la notte sulle memorie dell'estate. A buio uscimmo entro un tuonare lugubre di pietre. Fermi sull'argine reggemmo lanterne a esplorare il pericolo dei ponti. All'alba pallidi vedemmo le rondini sui fili fradice e immote spiare cenni arcani di partenza. E le specchiavano sulla terra le fontane dai volti disfatti.

Nello spazio bianco della Polaroid, Morte di una stagione, Antonia Pozzi, settembre 1937.

Aveva 25 anni Antonia quando ha scritto questa poesia, era in Valsassina. Le sono bastati 12 versi per far finire un'estate. La prima cosa che fa è metterla già al passato. Piove tutta la notte sulle memorie dell'estate. Non piove sull'estate, piove su quello che ne rimane. Poi viene il buio, le lanterne, i ponti da controllare e infine l'alba. Ed è lì che Antonia Pozzi scatta la sua fotografia. Le rondini sono ancora sui fili, fradice, immobili. Non sono ancora partite, ma stanno aspettando qualcosa, quei suoi cenni arcani di partenza. Forse proprio questo è il momento che stiamo cercando questa notte, non quando l'estate è finita, ma quell'istante prima, quando tutto sembra ancora al suo posto, eppure qualcosa da qualche parte ha già dato il segnale.

dal nero della Polaroid, lentamente prende forma un bosco. È piena estate. Il sole attraversa le foglie e cade a chiazze sulla terra. Più avanti c'è un chiosco. Intorno erba alta, fiori, frutti maturi, qualcuno è caduto a terra. Quattro persone sono ferme lì vicino, tre uomini e una donna. Uno degli uomini sta parlando, gli altri lo guardano. Dietro di loro il bosco immobile. Quell'idea che nei boschi il gran sole d'estate sappia di morte era vera. Qui nessuno rompeva la terra per cavarne qualcosa, nessuno ci viveva. Un tempo avevano provato e poi avevano smesso. Pieretto disse a Gabriella: «Non capisco perché voi due non ci passiate l'inverno in questo chiosco. Mangereste radici, trovereste la pace dei sensi. D'estate la campagna è disgustosa, è un'orgia sessuale di polpe e di succhi. Soltanto l'inverno è la stagione dell'anima». «Ma che ti piglia?» disse Oreste. E Gabriella inviperita: «O matto!» Poli sorrise e Pieretto continuò: «Siamo sinceri, la campagna è un posto indecente. Che ci fanno tanti sacchi di semi? C'è un tanfo di coito e di morte». Poli sorrise e Pieretto continuò: «Siamo sinceri, la campagna è un posto indecente. Che ci fanno tanti sacchi di semi? C'è un tanfo di coito e di morte, e i fiori, le bestie in calore,

Nello spazio bianco della Polaroid, Il diavolo sulle colline, Cesare Pavese, 1949.

Cesare Pavese, in questo racconto estratto dal libro La Bella Estate, racconta tre giovani amici che lasciano Torino e si muovono tra le colline piemontesi. Notti, corse in macchina, vino, donne, discussioni che sembrano non dover finire mai. In questa pagina è Pieretto a guardare l'estate in modo completamente diverso da come l'abbiamo guardata fino adesso. Per lui non è una stagione da rimpiangere, è quasi troppo viva. Polpe, succhi, semi, fiori, animali in calore. Tutto cresce, matura, cade, marcisce. Vita e morte stanno nello stesso pezzo di terra. E allora Pieretto provoca gli altri. Dice che la campagna d'estate è addirittura indecente. E soltanto quando arriva l'inverno e la terra viene sepolta si può finalmente pensare alle cose dell'anima. Beh, forse esagera. E infatti gli altri ridono. Gabriella gli dà del matto. Ma dopo aver passato questa notte a cercare di trattenere l'estate, Pavese ci mette davanti a una domanda diversa. E se qualche volta una stagione dovesse finire proprio per lasciare spazio alla successiva? O forse non serve nemmeno aspettare che cambi il calendario? Può esserci anche il sole che picchia sui tetti, piena estate, e avere già l'inverno nella voce. In un bosco che è ancora pieno di sole, mentre per la prima volta non guardi quello che se ne sta andando, guardi quello che sta arrivando. E ti chiedi, che senso ha?

0: Dal nero della Polaroid lentamente prende forma un sentiero di campagna che sale tra l'erba e arriva fino alla cresta di una collina. Un uomo cammina da solo, indossa pantaloni lunghi, una camicia chiara, una giacca leggera, tiene il cappello in mano. È arrivato in cima, si ferma. Davanti a lui il paesaggio si apre improvvisamente. Campi, alberi, qualche casa lontana. L'uomo rimane immobile, piccolo dentro tutto quello spazio. Dietro di lui il sentiero da cui è arrivato. Davanti nessuna strada precisa. Sopra un cielo carico di nuvole.
1: Il signor Stevens faceva quelle passeggiate da solo. Gli piaceva salire fino alla cresta e negli ultimi anni aveva imparato ad arrivarci proprio nel momento in cui i suoi pensieri tornavano sulle cose che nella vita non erano andate come avrebbe voluto. Si fermò, guardò davanti a sé. Da lassù quelle delusioni sembravano improvvisamente più piccole. Il panorama pareva spalancargli le braccia, alzare le sopracciglia e chiedergli, quasi ridendo, ha davvero importanza? Stevens continuò a guardare. A casa c'erano il lavoro, gli orari, le cose da fare, quelle già fatte e quelle che ormai non avrebbe fatto più. Ma lì era in vacanza e l'uomo in vacanza diventa l'uomo che avrebbe potuto diventare. L'uomo che avrebbe potuto diventare se le cose fossero andate in maniera un po' diversa. Per 2 settimane poteva permetterselo, camminare senza avere una vera destinazione, fermarsi quando voleva, immaginare un'altra vita senza dover dimostrare che fosse possibile. Tutti gli uomini sono uguali in vacanza, tutti liberi di fare castelli in aria senza preoccuparsi delle spese e senza possedere competenze da architetto.

0: nello spazio bianco della Polaroid, due settimane in settembre. Robert Cedric Sheriff, 1931. Robert Cedric Sheriff ebbe l'idea di questo romanzo due settimane in settembre guardando le famiglie che passavano davanti a lui sulla spiaggia di Bognor. Persone qualsiasi, padri, madri, figli, facce che non aveva mai visto prima e che probabilmente non avrebbe mai più rivisto. Cominciò a immaginare le loro vite, le speranze dei padri, le delusioni delle madri, quello che sarebbero diventati i figli. Poi ne inventò una, gli Stevens, e raccontò semplicemente le loro due settimane di vacanza. Non succede quasi niente. Prendono un treno, arrivano alla pensione, vanno al mare, passeggiano, fanno incontri. Mary scopre il primo amore. Dick pensa al lavoro che non sopporta. Il signor Stevens cammina sulle colline. Eppure dentro quelle due settimane succede una cosa enorme. Passa la vita. Forse Sheriff aveva capito che le vacanze servono anche a questo. Per qualche giorno ci allontaniamo abbastanza dalla nostra vita da riuscire finalmente a vederla. E magari incontriamo perfino quello che avremmo potuto essere. Poi quelle due settimane in settembre finiscono e torna quella che lui chiama la luce violenta della settimana seguente. Ma forse qualcosa di quei castelli in aria riesce a tornare a casa con noi.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole

dal nero della Polaroid lentamente prende forma un lago. È settembre. L'acqua si è ritirata di qualche metro e ha lasciato scoperta una striscia di spiaggia. Sulla riva non c'è nessuno, soltanto alcune cose abbandonate. Un remo spezzato, una rete strappata, legni portati dall'acqua. Più indietro cominciano i giardini. Tra le foglie arriva un profumo dolce, quasi troppo intenso. Sulle vigne passa il vento, muove le foglie e per qualche secondo lascia entrare il sole. Poi torna l'ombra. Il lago sembra essersi allontanato, come se anche lui stesse lasciando qualcosa dietro di sé.

giallolea fragrante nei giardini d'amarezza ci punge. Il lago un poco si ritira da noi, scopre una spiaggia d'aride cose, di remi infranti, di reti strappate. È il vento che illumina le vigne, già avvolge i giorni fermi, queste plaghe da una dubbiosa, brulicante estate. Nella morte già certa cammineremo con più coraggio. Andremo a lento guado coi cani nell'onda che rotola minuta.

Nello spazio bianco della Polaroid, settembre. Vittorio Sereni, 1937. A 24 anni, Vittorio Sereni, quando scrive a Luino questa settembre, è sul Lago Maggiore e negli anni successivi tornerà su quei versi. Li accorcerà, li ripulirà fino alla forma che entrerà in Frontiera, la sua prima raccolta di poesie. E fa una cosa che in questa puntata ormai conosciamo bene. Non dice che l'estate sta finendo, ce la fa vedere. Il profumo dell'olea nei giardini, il lago che si ritira, una spiaggia rimasta scoperta, remi infranti, reti strappate. Sono le cose che l'estate lascia sulla riva. Ma poi succede qualcosa. Fino a quel momento abbiamo guardato la fine come una perdita. Sereni invece scrive: «Nella morte già certa cammineremo con più coraggio». È un pensiero enorme, scritto da un ragazzo di 24 anni. Sapere che qualcosa finirà non significa necessariamente averne più paura. Può significare camminare diversamente nel tempo che rimane. E l'ultima fotografia è quasi quieta. Un uomo, i cani, l'acqua bassa. Un guado attraversato lentamente. Non sappiamo che cosa ci sia sull'altra riva. Sappiamo soltanto che bisogna entrare nell'acqua. E qualche volta, per attraversarla, bisogna prima trovare il fiume.

E con i REM e la loro Find the River siamo arrivati alla fine di questa puntata che abbiamo chiamato L'estate sta finendo. E abbiamo capito che alla fine le stagioni non finiscono in un giorno preciso, non aspettano il calendario, non fanno rumore quando se ne vanno. Nel nostro calendario mancano ancora 5 giorni, ma fuori fa ancora un po' caldo. Magari qualcuno domani andrà ancora al mare. Ma qui, dentro questa Popolaroid, siamo già nella stagione autunno-inverno. E va bene così. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. Con Popolaroid ascolta, vedrai e sentirai.

0: La legge elettorale è stata approvata dal Senato, ora manca solo il via libera della Camera. Il testo è su misura per la destra, le opposizioni protestano, ma a Montecitorio il voto sarà segreto. Donald Trump abolisce i limiti di emissioni per le centrali a carbone e a gas. È l'attacco più dannoso all'ambiente dall'inizio del suo secondo mandato. Altri 15 giorni di sospensione di Schengen con la Spagna. Sicurezza e rischio terrorismo, le motivazioni del Ministero dell'Interno. La Spagna a sua volta proroga i controlli ai turisti italiani e a Bruxelles torna a far discutere la crisi di Ceuta. Nelle Marche si sciopera contro Electrolux. L'azienda si è rimangiata il ritiro dei licenziamenti e delle chiusure. Il governo sta a guardare. Si mantengano gli impegni, chiedono i sindacati. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, la legge elettorale è stata approvata al Senato, ora manca solo l'ultimo via libera, arriverà presto e poi Meloni avrà portato a casa il risultato in vista delle elezioni. Da Roma, Anna Bredice.
1: No alla legge truffa, gli applausi a destra dell'emiciclo si sono confusi con le proteste e i cartelli alzati dell'opposizione, dove si leggeva appunto no alla legge truffa. Una truffa, così gridano, perché Giorgia Meloni ha voluto disegnare su di sé una riforma del voto per permetterle di vincere e magari anche decidere il prossimo capo dello Stato. La russa, che si era molto attivato per caldeggiare il ballottaggio, ha dovuto rinunciare per il rifiuto degli altri alleati e così il tema resta. Questa legge elettorale permetterà la vittoria della destra solo con l'alleanza con Vannacci, senza vincerebbe l'opposizione. Ed è con questo interrogativo per il governo che la legge elettorale ora sbarca alla Camera dei Deputati per un'approvazione che al momento prevedono veloce. Il 28 si comincia, entro metà ottobre il via definitivo, prima che scada un anno esatto dal voto delle ultime politiche, scongiurando il divieto di poter andare alle elezioni con lo stabilicum. Così è chiamata la riforma elettorale, in omaggio alla famigerata stabilità sventolata da Meloni, ma che ho ottenuto con il Rosatellum. Alla Camera il voto definitivo avverrà con scrutinio segreto e tutto il malcontento potrebbe riversarsi lì, come è accaduto prima dell'estate, soprattutto su un punto, quello dell'alternanza di genere, che è stata introdotta in maniera del tutto insufficiente. Potrebbe essere questo il grimaldello per fermare la legge e non farne più nulla. Nel frattempo oggi l'approvazione di una riforma che non prevede vere preferenze, che richiede migliaia di firme per i partiti nuovi che vogliono presentarsi, che introduce un premio di maggioranza molto alto. Per Meloni il 42% andava bene fino a pochi mesi fa, ora non più. Linea allo studio.
0: E per la legge elettorale sentiamo Peppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra al Senato, intervistato da Anna Bredice.
2: Certo che la legge sia stata pensata e immaginata da parte della maggioranza per provare ad avere una legge elettorale che la garantisce di più, e mi pare assodato, lo stiamo dicendo tutti da molti mesi a questa parte. Succede però che poi qualche volta, come dico io, il diavolo ci mette la coda, per cui non è detto che quest'abito su misura che la destra si era cucita addosso 7 mesi fa quando l'ha presentata sia ancora buono, perché nel frattempo è cresciuto in maniera molto significativa, purtroppo peraltro, il partito di Vannacci, e quindi io non lo so adesso se questo abito è ancora funzionale alle esigenze della destra, ma è esattamente la cosa che succede quando invece di fare una legge elettorale che guarda all'interesse del paese, che guarda l'interesse generale, che guarda per esempio a come ridurre la distanza tra gli eletti e gli elettori, a come ridurre l'astensionismo, cioè i grandi temi aperti oggi, si guarda all'interesse di parte.
0: Nuovo pesantissimo colpo di Donald Trump sulle politiche ambientaliste. L'EPA, l'Agenzia per l'Ambiente, guidata dal fedelissimo del presidente Lee Zeldin, ha eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali elettriche alimentate a carbone e a gas. È solo l'ultimo passo verso lo smantellamento delle norme per contrastare il cambiamento climatico, che erano state approvate soprattutto durante i mandati dei democratici Joe Biden e Barack Obama. Quali saranno le conseguenze? Lo abbiamo chiesto ad Emanuele Bonpan, direttore della rivista di economia Materia Rinnovabile.
3: Lizzeldi non ha dato al momento una specifica agenda, ma si sa che l'obiettivo è il prima possibile ritagliare qualsiasi controllo sulle emissioni di gas serra provenienti dalle centrali elettriche, quindi le centrali a carbone e a gas soprattutto. Quello che è certo è che si rischia di non normare circa il 25% delle emissioni di gas serra di quello che cumulativamente è il primo stato al mondo per emissioni di CO2 e anche degli altri gas climalteranti nell'atmosfera a livello appunto complessivo cumulativo.
4: Possiamo definirla la decisione più antiambientalista di Trump finora nel suo mandato?
3: Beh, sicuramente la mossa più dannosa e pericolosa, nel senso che va veramente a toccare una quota importante del controllo delle emissioni di gas serra americane. Non è certo l'unica, abbiamo visto attacchi sui parchi nazionali, sulla ricerca scientifica, sul cambiamento climatico, sull'acqua, sui permessi per nuove imprese, addirittura anche su, ad esempio, sui lanci spaziali. Quindi è una continua deregolamentazione delle normative ambientali che va avanti ininterrottamente dal ritorno di Trump alla Casa Bianca.
0: A Parigi questa sera una cinquantina di organizzazioni si sono date appuntamento davanti al Ministero delle Finanze per chiedere una legge d'emergenza sul clima dopo le ondate di caldo di quest'estate, con temperature record in tutto il paese, ondate che hanno provocato circa 7.000 vittime supplementari complessive e decine di morti per annegamento nei corsi d'acqua, persone che cercavano di rinfrescarsi. L'iniziativa di oggi è il preludio alla giornata di proteste che è stata detta in tutta la Francia per il 26 settembre. Il servizio della nostra inviata a Parigi, Veronica Gennari.
5: Mi trovo in questo momento davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze qui a Parigi, dove diverse persone stanno iniziando ad arrivare per partecipare alla manifestazione di stasera, che andrà avanti almeno fino alle 21. Devo dire che stasera il focus è sull'ambiente, soprattutto dopo i pesanti incendi che hanno colpito la Francia quest'estate, in particolare nella zona ovest del paese, in particolare nel dipartimento della Gironda. Le 50 associazioni che sono riunite qui stasera chiedono diverse cose. Io ne voglio ricordare due in particolare. La prima, gli alloggi che non siano dei forni d'estate, in particolare nei quartieri periferici e popolare della capitale, ma non solo. E seconda cosa, un sistema sanitario che possa davvero prendersi carico delle persone vulnerabili durante le ondate di calore, soprattutto le tantissime ondate di calore che ha vissuto la Francia quest'estate. Un'ultima cosa, direi, sottolineerei comunque molto importante, quello che stiamo vedendo stasera è una manifestazione, una delle tante che si sono svolte in Francia nella giornata di oggi, non soltanto a Parigi. Bisogna vedere questa manifestazione un po' come il primo atto di una grande manifestazione che si riunirà a Parigi il 26 settembre e riunirà diverse associazioni e elementi della società civile per protestare contro il governo.
6: Grazie Veronica Gennari da Parigi.
0: La guerra in Ucraina, mentre si indaga sulla provenienza del drone intercettato stanotte nei cieli lituani da caccia italiani in uso alla NATO, non sembra del tutto tramontata l'ipotesi di una tregua energetica per i mesi invernali. Il presidente statunitense Trump ne aveva parlato nei giorni scorsi, assicurando di avere ottenuto l'assenso di Mosca e Kiev. Da allora gli attacchi sulle infrastrutture sono proseguiti da entrambi i lati, ma né la parte ucraina né quella russa hanno escluso questa possibilità. Sabato Angeri.
7: La tregua sugli impianti energetici tra Ucraina e Russia stenta a partire, ma la necessità di entrambi i belligeranti di non inimicarsi Donald Trump ha determinato una situazione dai contorni assurdi. Zelensky si era espresso poco dopo il post in cui il presidente USA annunciava l'accordo tra le parti, invocando il supporto degli alleati a garanzia del cessate il fuoco e dichiarando di non fidarsi dei russi. Fino a stamane da Mosca non avevano preso parola, ma poi il Cremlino ha definito la tregua una buona idea, nonostante le accuse alla controparte di aver cercato di colpire gli impianti energetici. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha dichiarato che la cosa più importante è che le parole si traducano in fatti. Il punto è che al momento si ha l'impressione che né l'Ucraina né la Russia vogliano fare il primo passo effettivo. Per Kiev si tratta di un'arma a doppio taglio. Da un lato, la mancanza di sistemi di contraerea impedisce di contrastare gli attacchi russi e la situazione si sta facendo sempre più disperata con l'inverno alle porte. D'altro canto, i raid dalla distanza sulle raffinerie russe hanno permesso al governo di Zelensky di dire al mondo che l'Ucraina non è battuta e che può ancora far molto male al nemico. Per i russi, i problemi alla filiera del petrolio, dalle raffinerie alle code davanti ai benzinai, sono il principale segno tangibile della guerra dentro il territorio della federazione. Le immagini delle raffinerie in fiamme hanno contribuito a trasmettere l'incapacità del Cremlino di difendere gli impianti strategici nel suo sconfinato territorio e hanno costretto Mosca a fare i conti con una guerra che fino a poco fa si voleva ancora derubricare a operazione speciale oltre confine. Chi non ha dubbi è Donald Trump, che ormai ha iniziato a incolpare l'Ucraina dell'aumento dei prezzi del gasolio in patria per tentare di distrarre la sua opinione pubblica dai disastri in Iran.
0: Il governo italiano ha prorogato per altre 2 settimane la sospensione della libera circolazione con la Spagna. L'accordo di Schengen era stato sospeso all'indomani dei fatti di Ceuta, quando qualche centinaio di migranti entrò nell'exclave spagnola in territorio marocchino per poi essere nuovamente espulsa. La nota del Ministero dell'Interno che motiva questa decisione parla di sicurezza interna e rischio terrorismo. La Spagna ha risposto prorogando a sua volta i controlli ai viaggiatori provenienti dall'Italia. Fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva, così il ministro degli esteri Tajani ha definito la reazione della Spagna. Ceuta oggi è stata anche al centro di un dibattito a Bruxelles, dove sull'immigrazione si consolida sempre di più la maggioranza alternativa di destra e destra estrema, composta da popolari, conservatori, patrioti e sovranisti. Il servizio.
8: Come da copione, il dibattito alla plenaria del Parlamento europeo sulla crisi a Ceuta di fine luglio si è trasformato in un attacco frontale delle destre al premier spagnolo Sanchez e una risposta durissima dei socialisti europei contro gli alleati del PPE e non solo. Per chi pensava che l'approccio dei popolari europei sarebbe cambiato dopo l'avanzata dell'ultradestra di Alternative für Deutschland in Germania ai danni del centrodestra del cancelliere Merz, gli interventi di oggi hanno dimostrato il contrario. Sulla migrazione ormai è consolidata la maggioranza a destra, con popolari, conservatori, patrioti e sovranisti che parlano la stessa lingua. Responsabilità del governo Sanchez nella crisi, effetto richiamo della sua politica di regolarizzazione dei migranti, invasione di clandestini. Queste le parole chiave dell'affondo di destra ai socialisti spagnoli ed europei. E proprio la capogruppo socialista García Pérez ha esortato con rabbia i popolari a smettere di strumentalizzare questa tragedia e ne ha avuto anche per il governo italiano, proprio nel giorno in cui Roma ha deciso la proroga per altri 15 giorni dei controlli di confine per gli arrivi dalla Spagna, attivi ormai da 1 mese e mezzo. Che lezioni può dare Giorgia Meloni, che ha sospeso Schengen, mentre invece la Spagna si era schierata con l'Italia durante la crisi a Lampedusa e l'attacco della socialista spagnola? Ora si attende giovedì il voto su una risoluzione voluta dai conservatori di Fratelli d'Italia e supportata dai popolari. La maggioranza centrista di von der Leyen scricchiola sotto i colpi del suo stesso gruppo politico in nome del sostegno incondizionato all'alleanza spagnola tra il Partito Popolare di centrodestra e l'estrema destra di Vox. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E domani in Consiglio dei Ministri ci sarà l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né le coperture né l'accordo sulle modalità. L'obiettivo è tirare fino al 22 settembre, quando l'aggiornamento Istat sul deficit potrebbe aprire qualche margine di bilancio in più. Per un problema di risorse sembra tramontato per ora il bonus benzina, che Forza Italia voleva allargare ai pensionati, e la Lega alle partite IVA, e anche lo sconto sul bollo auto, che di fatto sarebbe operativo dal 2027, visto che quest'anno la maggior parte degli automobilisti lo ha già pagato. Intanto i prezzi dei carburanti continuano a segnare aumenti e nuovi record quotidiani. Oggi è stata la giornata dello sciopero di Electrolux a Cerreto d'Esi, nelle Marche. Lo stabilimento marchigiano è destinato alla chiusura. In totale il piano della multinazionale svedese prevede oltre 1500 licenziamenti in tutta Italia tra Marche, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, tutte produzioni che saranno delocalizzate. La protesta di oggi era diretta contro l'azienda, che si è rimangiata il ritiro del piano promesso 2 mesi fa, ma anche contro il governo, che sta a guardare. Tutti mantengano gli impegni, chiedono i sindacati. Sentiamo Maria Giorgini, segretaria generale CGIL Forlì Cesena.
9: È il momento che la politica, in qualche modo, quindi per questo noi chiediamo un tavolo politico, non solo un tavolo tecnico, chieda conto alla multinazionale svedese dell'Electrolux. Si sono svelate le carte, perché noi insomma lo sospettavamo un po' dall'inizio. Nei fatti, quegli esuberi, quel piano fosse il frutto, cioè una delocalizzazione di tutte le produzioni minori in Asia. Nei fatti il nostro stabilimento viene dimezzato sui volumi produttivi, e questo significa sostanzialmente andare verso una chiusura misura pilotata che nell'arco di pochi anni si potrebbe determinare a fronte del fatto che quei volumi produttivi non possono reggere i costi fissi di quello stabilimento. Era uno stabilimento storico forlivese che ha portato anche 1500 dipendenti, quindi è chiaro ed evidente che insomma oggi parlare di circa 380 operai sarebbero quelli che rimarrebbero in questo piano scellerato vorrebbe dire portare quel complesso industriale verso la dismissione completa.
0: E Carlo Monguzzi non sarà iscritto al famedio del cimitero monumentale. L'ex assessore dei Verdi, morto lo scorso aprile a 74 anni, non è nella lista di persone influenti che compariranno nel Pantheon milanese. La scelta di non includere Carlo tra le personalità meritevoli è inspiegabile e dolorosa per tutta la città, scrive in una nota il consigliere del PD Alessandro Giungi.

0: 20 e un minuto a Radio Popolare, Popolare Network, questo è l'orizzonte delle 20. Io sono Luigi Ambrosio e questa sera parliamo del campo largo che è in via di costruzione, ovviamente difficile perché sennò non ci si diverte. Siamo reduci dalla festa dell'unità di Reggio Emilia, dove hanno parlato i due protagonisti principali che sono Conte e Schlein, e entrambi si sono candidati a guidare il campo largo, nel senso a essere candidati premier e poi a vincere naturalmente le elezioni. Quindi questa competizione tutta interna si conferma, anzi si rilancia. E poi c'è un tema molto importante, che dove finisce il campo largo, perché Conte se l'è presa con la presenza di Renzi, vorrebbe che Renzi venisse fatto fuori o, se non si può, insomma, comunque ulteriormente ridimensionato. Schlein invece ha detto che bisogna addirittura allargarlo il campo largo. E a chi si riferiva? Saluto Andrea Carugati, collega del Manifesto. Ciao Andrea.
1: Ciao, buona serata a voi.
0: Allora, eravamo lì tutti e due, vediamo se tu hai avuto le stesse impressioni che ho avuto io o le hai avute diverse. Ad esempio, partiamo dall'ultima domanda. Quando Schlein dice allargare, a chi pensa? Forse non solo a un orato,
1: pensa,
0: diciamo, che è piccolino.
1: Al fatto che non vuole che venga escluso nessuno di quelli che già ci sono o ritengono di esserci, cioè Renzi.
0: Pensa, cioè, solo a lui. Se domani arriva Calenda e dice sto con voi, cosa fa?
1: Secondo me Schlein si prende anche lui.
0: Se lo prende.
1: Se lo prende, sì.
0: Anche perché bisogna tenere conto del fatto,
1: perché
0: sì,
1: se passa questa legge elettorale, esatto, che richiede, diciamo, che dà il premio di maggioranza al primo arrivato, che però superi il 42%, è chiaro che purtroppo non si butta via niente.
0: Anche perché non è solo la legge elettorale, è anche Vannacci, il fattore Vannacci. Questa è un'altra domanda, poi abbiamo altri diversi ospiti, la sviluppiamo anche con loro, però Andrea lo chiedo pure a te, ma ti sembra veramente plausibile che Meloni e il centrodestra lo lascino fuori, sapendo che se Vannacci rimane fuori dalla loro coalizione perdono?
1: Esatto, quindi è molto difficile, come tu giustamente dici, che lo lascino fuori, anche se lui sta facendo di tutto per stare fuori, perché ne trarrebbe un grande beneficio. Se lui adesso, che siamo in settembre 2026, dice già che farà il cespuglio di Meloni, è chiaro che la sua ascesa non ci sarà, quindi lui dal suo punto di vista fa benissimo a non dire niente, semmai ad accordarsi all'ultimo minuto.
0: Così
1: ma
0: come...
1: certo, Meloni farà di tutto per tenerselo, perché tra l'altro non ha idee così radicalmente diverse dalle sue, diciamo, ne è più diverse Tajani rispetto a Meloni, che non Vannacci.
0: E Tajani è pronto ad accettarlo, insomma, possiamo immaginare, così come
1: no,
0: d'altronde pure tutti gli altri.
1: Non è pronto ad accettarlo.
0: No, dici di no?
1: Non potrà accettarlo, secondo me.
0: E che cosa fa? Esce?
1: A un certo punto, ma lì dipenderà molto dai fratelli Berlusconi. Se a loro converrà stare comunque nella partita, ingoieranno anche Vannacci.
0: Senti, rimaniamo al campo largo però, perché di questo vorremmo, insomma, parlare. La descrizione del centrodestra è fondamentale naturalmente per capire che cosa accade da questa parte, che cosa potrà accadere da questa parte. Beh, come c'è Vannacci che fa adesso il suo gioco tattico, no? Da campagna elettorale che gli serve per crescere, forse possiamo anche dire la stessa dei protagonisti del campo largo. Abbiamo visto un bello scontro, un bel confronto, diciamo così, Conte Schlein tra venerdì e domenica, ad esempio, sull'Ucraina.
1: La parola giusta è scontro, nel senso che le differenze sull'Ucraina sono note, ma Conte le ha rinfocolate nel giorno del comizio finale di Schlein alla festa dell'unità, dopo essere stato lì fino a mezzanotte ospite a cena con quelli del PD, e secondo me lo ha fatto in maniera un po' pretestuosa, nel senso che le differenze ci sono, potrebbero essere composte, ma dire se vince Schlein io comunque non sostengo l'Ucraina è un brutto modo per partire, non perché sia giusto in sé sostenere l'Ucraina, su questo si potrebbe discutere, ma perché tu non ti puoi presentare a una competizione che è già difficilissima, fragilissima, tra due leader che quasi non si parlano, dicendo io se vinci tu non faccio come mi pare. È un modo per partire molto, molto complicato. Non è facile, se i toni restano questi, non è facile arrivarci alle primarie.
0: Poi lui nelle dichiarazioni in agenzia però ha detto io faccio come mi pare, voto contro se decidete di mandare armi a go-go, che vuol dire tutto, vuol dire niente, insomma, forse lì, no? È come quando Schlein dice sosteniamo il popolo ucraino, sono posizioni, frasi volutamente ambigue queste qua.
1: Sì, hai ragione, c'è un'immagine di ambiguità su cui si potrebbe trovare l'intesa, anche perché diciamoci la verità, Schlein non è affatto entusiasta dell'escalation militare, non è una tifosa, diciamo, della guerra a oltranza, questo non lo è per il suo profilo politico personale, quindi forse hai ragione, se non si esacerbano i toni una soluzione si può trovare, diciamo, sul fronte della invocare l'iniziativa diplomatica. Certo è che se dovessero andare al governo, poi nel momento in cui c'è da votare le armi, lì è sì o no, quindi lì le formule linguistiche lasciano un po' il tempo che trovano, purtroppo.
0: Senti,
1: e quindi non sarà facile.
0: Faccio sentire, come faccio sentire a chi è all'ascolto, questo passaggio di Stefano Patuanelli ai microfoni di Anna Bridice su un altro dei temi che sono nati alla festa dell'unità, insomma, cioè il rapporto difficile con Renzi, l'ostilità del Movimento 5 Stelle alla sua presenza nel campo largo. Sentiamo Patuanelli.
2: Renzi nel suo intervento ha detto che chi si opporrà all'allargamento, diciamo, di una coalizione la più completa possibile avrà la responsabilità della vittoria di Meloni, e forse è riferito anche a voi.
3: Beh, no, noi cerchiamo proprio di allargare invece questa composizione, anche assommando nuove, fresche componenti civiche come quelle di Alessandro Morato, che hanno tutto il diritto di proporsi per il Parlamento e di entrare. La capacità espansiva di Matteo Renzi e di Italia Viva, non me ne voglia, ma dopo 7 anni è più o meno evidente che la cifra elettorale di Italia Viva è attorno al 2%, crediamo che non sia sufficiente.
2: Non c'è un veto nel suo confronto?
3: No, non ci sono veti, se non sui programmi, i progetti, perché ci sono parti politiche anche del campo progressista che ritengono di dover andare per forza al governo, basta che non vinca l'altro. Noi riteniamo che si debba andare al governo per cambiare il paese, per fare delle cose. Se si parla di nucleare, di fonti fossili o di ridurre i diritti per i lavoratori, noi non ci siamo, non andiamo al governo per fare queste cose. Allora, quando si sarà il momento in cui ci confronteremo sui programmi, lì casomai porremo dei veti, ma dei veti sulle cose da fare, non sulle persone.
0: Stefano Patuanelli, il Movimento 5 Stelle, Andrea Carugati. Ciascuno fa il suo gioco, l'abbiamo detto, naturalmente tutti ora legittimamente hanno interesse a radicalizzare la propria posizione, ma considerando anche appunto che il campo largo nel suo complesso tirerebbe dentro anche Calenda, non siamo un po' in uno scenario da 2006, i più anziani se lo ricordano, quell'unione di Prodi che poi durò 20
1: mesi. Il rischio c'è. E lì c'era il Porcellum che era stato appena votato, e adesso ci sarà forse il Melonellum, che sono due leggi uguali praticamente, nel senso che l'unica differenza è che il premio viene dato a chi supera il 42%, mentre col Porcellum veniva dato a prescindere ai primo arrivato, anche se aveva di meno. Ma la logica della mucchiata, diciamo, purtroppo rimane la stessa, e questo effettivamente Patuanelli coglie il tema della coerenza del programma e della sua capacità di essere innovativo. Effettivamente, se si imbarcano tutti, il rischio che il programma sia un po' sterilizzato per non scontentare nessuno c'è, è un tema vero, lo dovranno affrontare seriamente, perché è chiaro che io non penso che Calenda voglia entrare, ma è chiaro che i programmi di Calenda e quelli del Movimento 5 Stelle, ma anche di AVS, non sono compatibili, insomma, non solo sull'Ucraina, quindi oggettivamente penso e credo che troveranno un modo per non sterilizzare del tutto il programma, anche perché è Schlein la prima consapevole che se il centro-sinistra si presenta con i programmi, diciamo, del centro-sinistra del passato, non vado fino a Prodi, ma insomma penso alle ultime stagioni, Renzi, Letta, Gentiloni, eccetera, non va da nessuna parte. Quindi o il centro-sinistra è un centro-sinistra di cambiamento, diciamo, della società in senso di maggiore uguaglianza e di maggiore come dire, redistribuzione, oppure non è. Quindi su questo tema obiettivamente io non credo che Renzi sia un partito, una personalità pur molto duttile, che è in grado, come dire, di appoggiare politiche realmente radicalmente diverse da quelle dei centrosinistra del passato. Quindi oggettivamente il tema da questo punto di vista della compatibilità c'è, con un programma di cambiamento, obiettivamente c'è, ma però con i toni di Patuanelli che pone questo tema è ben diverso dai toni di Conte che dice io faccio quello che mi pare a prescindere. Cioè è una questione anche di misurare i toni per cercare di arrivare alle primarie in un clima non di resa dei conti. Questo è possibile, non sono sicuro che ci riusciranno, ma è possibile. Se si discute appunto sul tasso, diciamo, di radicalità del programma, questo secondo me è una discussione seria e anche utile, insomma, anche dal nostro punto di vista come giornale. Cioè il programma è vero che i programmi restano spesso sulla carta, però il tasso di cambiamento con cui ci si pone agli elettori è un argomento serio, non è un...
0: Ah beh, certo, è la politica e non il politicismo. Grazie Andrea Carlucci.
1: È un argomento serio che peserà, spero, di più rispetto alla volontà invece di usare toni divisivi.
0: Certo, alle tattiche a cui stiamo assistendo. Grazie Andrea Carugatti, ciao, buon lavoro.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Andrea Carugatti del Manifesto. Poneva Andrea il tema della concretezza del programma, della radicalità del programma, di un eventuale futuro programma del Campo Largo. Saluto la professoressa Nadia Urbinati, buonasera professoressa.
4: Buonasera a voi.
0: Allora, c'è stato tra i tanti elementi di dibattito di questi che sono emersi in questi ultimi giorni il tema appunto di come costruire un programma dell'Unione. Le 180 pagine di Prodi oppure pochi valori condivisi per poter allargare il più possibile? Lei come si orienterebbe?
4: Beh, io non sono ipotesi, naturalmente decidono loro. Certo è che tra il mondo della cultura, dell'opinione, della ricerca, in tutti i settori ci sarebbe tantissimo interesse a che ci fosse da parte delle partiti di questa coalizione in formazione, interesse a incontrarli, a costruire, a capire insieme quali strategie migliori in alcuni settori che richiedono una particolare specializzazione, dall'ambiente all'energia alla fiscalità, ai problemi della redistribuzione, insomma ci sarebbero davvero le condizioni, se fossero questi i loro interessi, per una dinamica attiva e molto partecipata, richiesta da un appello, diciamo così, a chi vuole partecipare a questo grande processo, perché è molto importante. Non so se questa sia l'intenzione, ma sarebbe desiderabile. La seconda possibilità, che sarebbe per i partiti la prima in effetti, è quella di farsi le cose in casa da soli. È ottima cosa se riescono a farla in una maniera che sia per loro conveniente, e in questo caso invece di entrare nei minimi particolari o comunque invece di essere così tecnici, alcune linee guida centrali, generali, per esempio quelli che la Costituzione già indica e che molti articoli sono disattesi in tanti importanti casi. Ecco, anche questa è una possibilità, anzi probabilmente sarà quella che verrà perseguita dagli stessi partiti, ma è comunque necessario che avviino questa ricerca, anche perché noi sappiamo che le elezioni verranno decise dalla Presidente del Consiglio in base agli interessi del governo e della sua maggioranza, che possono essere, qui siamo proprio in un altro che democrazia. Qui dobbiamo stare alle decisioni arbitrarie di un governo che decide secondo i loro interessi, i propri interessi, e che potrebbero essere anche anticipate, perché sappiamo che in primavera ci sono le elezioni in tante città importanti, anche regioni, quindi dove praticamente è probabile che la destra non riesca a vincere, quindi per evitare, diciamo, la scia di una sconfitta, preferirebbero, secondo me la preferenza sarebbe di andare alle elezioni anticipate prima delle elezioni di primavera.
0: C'è sempre il capo
4: italiane.
0: Dello Stato da questo punto di vista che decide alla fine, non decide Meloni.
4: Sì, è il capo dello Stato, però se c'è una crisi di governo e il partito di maggioranza ritiene che non ci siano le condizioni per un rimpasto o starci, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica non ha tante alternative.
0: Senta, la questione è quella riguardo al campo largo di quanto, come dire, annacquare una radicalità per allargare il più possibile, considerato che c'è la legge elettorale,
4: non
0: che
4: so
0: la maggioranza
4: dire, annacquare,
0: sta annacquare le proprie intenzioni, diciamo, no? La radicalità di un programma.
4: Le intenzioni radicali?
0: Beh, insomma, questo ce lo deve dire Elie Schlein, ad esempio, ce lo devono dire
4: io non le sento
0: i protagonisti.
4: Radicali. Ha fatto un discorso molto pratico, pragmatico, alla chiusura della festa dell'unità di Reggio Emilia, ed è molto ragionevole anche, molto interessante, ma non ci vedo proprio nessuna radicalità.
0: Sì,
4: ha fatto un discorso molto pratico, pragmatico, alla chiusura della festa dell'unità di Reggio Emilia, ed è molto ragionevole anche, molto interessante, ma non ci vedo proprio nessuna radicalità. Se per radicalità
0: lei non ce lo vede, ma magari i potenziali alleati

0: però magari allargare a Calenda, allargare a Calenda, fare un fronte, no? Che poi dopo però inevitabilmente porta a dei compromessi.
1: Deciderà. Lui ha sempre detto che vuole stare autonomo, indipendente, e non vuole essere legato ex ante a nessuno, per poter essere libero di essere centro, come nella tradizione classica, che non c'è più, però lui fa finta che ci sia, ma non c'è più, ma insomma, e quindi cosa si allarga? Calenda non accetterebbe mai di entrare in una coalizione con 5 Stelle e il Partito Democratico, una parte del partito forse sì, ma non il Partito Democratico nel suo insieme, quindi io penso che non ci sia nemmeno la non è nemmeno realistico. Quello che si tratta di fare è tutti coloro, e i volonterosi ci servono adesso in effetti più che in Europa, servono a casa nostra, più che quei volonterosi che hanno consapevolezza dei rischi enormi che corre il nostro paese, e non sono rischi teorici, sono veri, perché c'è di ballo la reelezione del Presidente della Repubblica, perché c'è in ballo la possibilità di cambiare quelle norme costituzionali che più qualificano il sistema parlamentare nel nostro paese. Insomma, ci sono delle ragioni per essere molto preoccupati. Questa Presidente del Consiglio, il suo partito e anche i partiti della sua coalizione non hanno mai espresso una grande ammirazione, sì, per questa Costituzione. E quindi bisogna essere molto, molto consapevoli dei rischi che ci sono. Se non c'è consapevolezza e c'è superficialità, noi non possiamo fare niente. Quello che possiamo fare è far capire a questi partiti d'opposizione che non si tratta qui di, non ci sono tempi di vacche grasse in cui ci si può permettere il lusso di essere così puri da non avere nemmeno la necessità di fare una coalizione, tanto chi se ne frega se si sta all'opposizione.
0: Questo lo si deve dire a tutti, però questo però lo si deve dire a tutti, lo si deve dire a Calenda, certo, come a Conte, come a Bonaldi e Fratoianni, come a Renzi.
1: Io penso che l'abbiano detto Calenda. Mm. Calenda ieri è stato intervistato dalla Rete 1, Aline Notte l'hanno mandato e lui è stato molto chiaro su questo. Quando ha parlato di coalizione, ha detto: noi non siamo interessati a entrare in nessuna coalizione, perché il centro deve fare questo, deve fare in modo di consentire la governabilità dei due poli cosiddetti. Ma lui dice di essere contrario a questo dualismo dei poli, lo comprensibile, e quindi di mirare ad una larga raccolta di voti in una prospettiva centrista, per fare l'ago della bilancia, certamente.
0: Grazie professoressa Urbinati.
1: Prego, prego.
0: A voi, arrivederla. Il tema è fondamentale, naturalmente, quello di Vannacci dall'altra parte. Se ci fosse un'alleanza tra il centrodestra come lo conosciamo oggi e un Vannacci in crescita, allora sarebbero dolori, altro che stare qua a dividersi sul programma e sulle architetture. Sentite Paolo Natale.
2: Questa è la prima vera incognita delle prossime elezioni, cioè se Vannacci ovviamente entra in coalizione, certamente probabilmente perderà un po' di appealing presso il suo elettorato attuale, perché ovviamente dopo tanti mesi in cui ha attaccato il governo e la destra attuale, ovviamente un po' di possibili elettori potrebbero in qualche modo astenersi o comunque non partecipare a questa mucchiata. Certamente però il centrodestra senza Vannacci è sostanzialmente destinato a perdere contro il cosiddetto campo largo, e quindi Vannacci diventa obbligatoriamente un passaggio di alleanza, magari sotto termini abbastanza più equidistanti del solito, però comunque che entri in coalizione, perché sennò rischia davvero di perdere il centrodestra.
0: Questo anche con la nuova legge elettorale che stanno votando?
2: Ma sì, perché in questa legge elettorale ovviamente si tratta di sommare tutti i partiti del centrodestra, e si sommano proprio come partiti e non come coalizione, perché mentre nell'ipotesi di ballottaggio si parlava di due coalizioni in contrapposizione, qui sì, il voto è per partito, che sono raggruppati in una coalizione, però ognuno vota per il partito del cuore, diciamo così. E quindi avere Vannacci dentro o fuori ovviamente cambia molto anche rispetto alla scelta di votare per quella coalizione o no.
0: L'altro tema è quello dell'astensionismo.
2: Le ultime elezioni non sono andate il 38%, le stime attuali ci dicono che probabilmente non andrà più del 40% a votare, quindi si tratta di coinvolgere tutti

0: quelli potenziali astensionisti. Sappiamo che gli astensionismi delle ultime elezioni sono stati prevalentemente della sinistra, del centro-sinistra e in particolare dei giovani, che come vi ricordate sono ritornati al voto in occasione del referendum, però non è detto che la scelta partitica sia nelle corde dei giovani che vedono la politica attuale, cioè la politica del politichese, un po' come fu negli occhi. Quindi se si tratta di cose importanti vanno a votare, ma se si tratta di votare uno o l'altro dei partitucoli probabilmente non si mobilitano per questo. E quindi diciamo che la percentuale di giovani che andrà al voto potrà condizionare molto anche il successo del centro-sinistra, soprattutto.
1: Perché i giovani votano più a sinistra?
0: Votano un po' più a sinistra rispetto agli anziani, in particolare come abbiamo visto alle ultime elezioni, il referendum,

0: Pronto?
1: Lo avete già sentito sotto, è il professor Gianfranco Pasquino. Buonasera, professore.
2: Buonasera, ma mi sento poco e male.
1: Adesso forse mi sente meglio.
2: Adesso benissimo.
1: Eccola qua. Professore, senta, quale deve essere il perimetro finale del campo largo?
2: Ah, non si sa. È un campo che si estende, si accorcia, si rovescia su se stesso. È un campo mal costruito, che al momento non è destinato affatto a vincere, che è la loro illusione. E se non risolvono alcuni problemi importanti, non vanno da nessuna parte.
1: Quali sono questi problemi?
2: Ma tanto per cominciare, si deve decidere se vogliamo continuare a sostenere l'Ucraina, cioè una democrazia che è stata aggredita da un'autocrazia, oppure se vogliamo perderla, primo. In secondo luogo, se vogliamo avere un programma comune che sia un programma europeista, oppure facciamo gli europeisti furbetti. Secondo, e in terzo luogo, che tipo di struttura possiamo dare al governo, e cioè chi è il capo del governo che proponiamo, perché magari non c'è bisogno di scriverlo nella scheda elettorale, però è utile saperlo.
1: Beh, lì se la giocheranno con le primarie. Schlein ha accettato la sfida, l'ha rilanciata domenica, ha detto: se ci saranno le primarie io correrò, le vincerò, e quindi lo decideranno gli elettori, con le primarie questo.
2: Sì, questo va bene, va benissimo, fatto così. Poi bisogna naturalmente saper organizzare bene le primarie, perché non servono solo a scegliere un candidato, servono a far sì che il candidato presenti, quella candidata presenti le sue personalità agli elettori, che dica che cosa farebbe, che dica quali sono le sue priorità e che sottolinei quali sono le sue capacità di governo, un aspetto tutt'altro che marginale.
1: Senta, lei ha elencato una serie di cose, tra cui l'Ucraina, l'europeismo, ma secondo lei l'elettore italiano medio vota su queste cose qua?
2: Credo proprio di sì. Perché le vede, le sente, qualche volta gliele dicono i suoi amici quando parla al bar, quando va a vedere la partita di pallacanestro, quando va a spasso e va al mare, così via. Si parla di queste cose, certamente sì.
1: Beh, insomma, io di Ucraina, le dico la verità, al bar non sento parlare tantissimo, eh. Non che ne sia felice, però
2: vengo al bar con me,
1: forse scelgo il bar sbagliato, come si dice.
2: Esattamente.
1: Senta.
2: Non le credo. Chiede a lei, alla barista, che cosa pensa dell'Ucraina e vediamo.
1: Ho paura a farlo, le dico la verità. Senta, professor Pasquino, c'è poi dall'altra parte l'incognita, a parte questa legge elettorale, insomma, che si stanno facendo su misura, no? C'è l'incognita Vannacci. Ok, secondo lei alla fine entra nella coalizione di centrodestra?
2: Vannacci non credo che entrerà dal punto di vista, diciamo, specifico, politico, però certamente i suoi voti arriveranno al centrodestra quando saranno necessari. Cioè, se quei voti sono necessari su alcune politiche, Vannacci li farà valere. Magari se li farà, lo dico così, corteggiare, ma poi li farà valere.
1: Questo lo stiamo vedendo ad esempio in regione Lombardia, dove è la prima regione in Italia dove il Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, è riuscito a costituire un gruppo autonomo. Va bene, ci vogliono solo 3 consiglieri, ma l'hanno fatto, e loro da quando esistono votano molto spesso con la maggioranza di centrodestra. Questo senza che ad esempio in Forza Italia si creano troppi mal di pancia, nonostante le prese di posizioni ideali di Forza Italia.
2: Ma Forza Italia avrà anche mal di pancia, però se lo fa passare, perché gli passano delle medicine molto buone. Credo che Vannacci sa benissimo che cosa vuole, cioè i suoi voti sono captazione orecchie, sono degli investimenti sul futuro nazionale.
1: Sul futuro, pensando magari al prossimo giro, dice, tra altri 5 anni.
2: E anche certamente.
1: Professor Pasquino, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Venti e 28 minuti, siamo arrivati alla fine di questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con noi è come sempre domani attorno alle 8 di sera. Vi ricordo anche l'Orizzonte, quello del pomeriggio, che inizia alle 18 e finisce alle 19. Buon ascolto, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
2: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
3: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
4: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Stati Uniti, la Corte Suprema blocca le restrizioni che Trump voleva imporre al voto per posta, ma il piano del presidente per influenzare le elezioni non si ferma qui. Siria, il caro carburante fa esplodere le più grandi proteste di massa dalla fine della dittatura di Assad. Ceuta nel caos, nel silenzio generale, l'exclave spagnola in Marocco è teatro quotidiano di scontri e aggressioni tra i migranti e la popolazione locale. Vietato dire Palestina libera. L'esclusione del rapper Macklemore dal tour statunitense di Ed Sheeran è una censura a tutti gli effetti e svela le ipocrisie dello show business contemporaneo. Rubrica sportiva. A Parigi aperto il processo per la morte del rugbista argentino Federico Martín Aramburú, ucciso da due militanti di estrema destra. Serie TV. Gli Emmy Awards segnati dalla vittoria di Apple TV, ma anche da una classe di artisti che sceglie di non esporsi su nessuna grande questione politica. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Partiamo dagli Stati Uniti. La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che Donald Trump voleva imporre al voto per corrispondenza. Un duro colpo per il presidente statunitense che nel pomeriggio ha reagito sul suo Truth Social. La Corte Suprema ha davvero deluso il nostro paese, ha scritto. Alcuni giudici sono terrorizzati da questi democratici folli e depravati e sono totalmente incapaci di dimostrare il coraggio necessario per salvare la nostra America. Il tentativo di Trump di influenzare però le elezioni di midterm non si arresta qui. In diretta Roberto Festa, buonasera Roberto.
7: Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. La sfida è lungi dall'essere chiusa, ha detto Benjamin Hovland, già membro della Bipartisan Election Assistance Commission, licenziato da Trump quest'anno perché appunto di regole elettorali condivise il presidente non ne vuole parlare. Appunto, l'amministrazione Trump continua, nonostante appunto questa sconfitta, in questa sua sfida, in questo suo cercare di limitare la possibile sconfitta elettorale a novembre, il 3 novembre, il giorno delle elezioni di midterm. Allora, l'amministrazione Trump vuole per esempio creare liste di cittadinanza unificando i dati di diverse agenzie, tra cui il Dipartimento per la Sicurezza Interna, l'Amministrazione della Previdenza Sociale. Un tribunale federale ha bloccato il piano, l'amministrazione si è rivolta alla Corte Suprema. Lo scorso luglio poi Mark Wayne Mullen, che è il segretario alla Sicurezza Interna, ha minacciato i funzionari elettorali, ha detto che rischiano la reclusione nel caso non dovessero conformarsi ai tentativi dell'amministrazione Trump di modificare le regole elettorali. Funzionari del Dipartimento di Giustizia stanno valutando anche la possibilità di avviare procedimenti penali contro quei funzionari elettorali statali o locali nel caso l'amministrazione stabilisca che non abbiano protetto adeguatamente i loro sistemi informatici. E poi c'è la Federal Emergency Management Agency, la FEMA, che dipende dal Dipartimento per la Sicurezza Interna e che sta chiedendo agli stati di modificare alcune regole elettorali quanto a identificazione degli elettori, pena la perdita di decine di milioni di dollari in fondi federali per la prevenzione del terrorismo. Ancora, il Dipartimento di Giustizia ha citato in giudizio 30 stati per ottenere le loro liste elettorali, che includono informazioni personali come i numeri di patente e i numeri di Social Security. Questo ovviamente crea un clima di incertezza cioè non si sanno più quali sono le regole, ma crea soprattutto un clima di paura. Cioè non è un caso che i democratici stiano preparando decine di migliaia di volontari per monitorare i seggi e contrastare possibili intimidazioni agli elettori e ai funzionari elettorali statali e locali. L'obiettivo è formare volontari per il 25% dei 95.000 seggi elettorali degli Stati Uniti, in particolare nelle aree dove il risultato è più incerto e più combattuto. Quindi, allora, nonostante la sentenza della Corte Suprema, lo svolgimento delle elezioni, che poi è la base di ogni democrazia, di ogni processo democratico, appunto, lo svolgimento delle elezioni è a rischio, è pesantemente a rischio negli Stati Uniti. Martina.
5: Grazie Roberto.
0: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: I ministeri degli esteri ucraino e russo hanno detto che le dichiarazioni sulla tregua energetica devono tradursi in azioni. Entrambi hanno detto di essere, insomma, ben disposti ad attuare la proposta statunitense, ma che un accordo non è stato raggiunto, nonostante ieri Trump in un post aveva detto che sia Mosca che Kiev avevano acconsentito a sospendere gli attacchi ai rispettivi siti energetici. In queste ore in realtà gli attacchi in Ucraina si sono intensificati, come racconta Luca Rifiorati, capo missione Emergency in Ucraina.
1: I bombardamenti sulle principali città dell'Ucraina come Kharkiv e Kiev non si fermano e continuano purtroppo a causare vittime tra la popolazione civile e danni ingenti all'infrastruttura. Negli ultimi tempi abbiamo assistito all'utilizzo sempre più frequente di armamenti pesanti e altamente tecnologici che hanno effetti devastanti sui centri densamente popolati. Seguiamo da vicino la situazione di Kharkiv, che è una città in cui ci rechiamo abitualmente come personale emergency per portare avanti l'attività umanitaria, che è un'attività volta a rafforzare l'accesso a servizi di medicina di base per la popolazione civile. È un contesto, quello ucraino, dove vige l'incertezza, la volatilità e quindi prevale un senso di forte preoccupazione per quello che è il presente ma anche il prossimo futuro, perché la situazione stenta a dare cenni di miglioramento.
2: Attraverso il nostro lavoro abbiamo la possibilità di rapportarci quotidianamente con persone che a causa del conflitto hanno perso ogni cosa, che sono state costrette a fuggire dalla propria casa, dalla propria terra per rifugiarsi in luoghi giudicati più sicuri. E in queste persone prevale il sentimento di tristezza, disperazione, rassegnazione rispetto a una situazione così drammatica. In molti casi i beneficiari che supportiamo attraverso la nostra azione appartengono alle categorie più fragili e vulnerabili, sono anziani, persone con malattie croniche, bambini, persone con disabilità o con difficoltà motorie. A ciò vanno aggiunte anche le barriere economiche che rendono ulteriormente complicato l'inizio di una nuova vita in luoghi lontani da quelli di origine.
0: In Siria sono in corso da domenica ampie proteste contro il caro carburante. Nel fine settimana, infatti, il governo di al-Shara ha annunciato un aumento dei prezzi fino al 9% per il gas da cucina, 25% per la benzina e fino al 40% per il gasolio. Significa quindi che la benzina costerà l'86% in più rispetto a febbraio. Si tratta delle manifestazioni di piazza più grandi da quando è finita la dittatura di Assad. Ne abbiamo parlato con Marco Magnano, giornalista esperto del paese.
3: Questi aumenti, che sono figli di una decisione molto improvvisa da parte del governo, annunciata il giorno prima e entrata in vigore alla mezzanotte, hanno innescato un malcontento che in realtà è leggermente più ampio. È il malcontento di una popolazione che si aspettava miglioramenti economici e miglioramenti nelle condizioni di vita molto più rapidi rispetto a quanto stanno vedendo. Tornando nello specifico delle proteste, si sono sviluppate in diversi governatorati della Siria. Tutto questo deriva da una serie di debolezze strutturali dell'economia siriana che in ormai poco meno di 2 anni dalla caduta del regime di Assad rimangono quasi interamente non affrontate. La prima è la dipendenza economica. La Siria importa circa i 3/4 del diesel che consuma e più dell'80% della benzina, oltre a importare quasi il 100% del gas domestico. A questo si aggiunge l'inefficienza dei pozzi petroliferi e dei giacimenti di gas che sono stati riconquistati dal governo siriano a fine gennaio, inizio febbraio. E questo porta, in un paese che ha stipendi nettamente inferiori a quelli europei, uno stipendio statale che va intorno ai $150 al mese, a pagare la benzina adesso $1.75. Quindi capiamo benissimo l'impatto sull'economia di una famiglia.
0: Citavi appunto il fatto che la popolazione si aspettava in questi ormai quasi 2 anni da quando si è insediato al-Shara dei cambiamenti più visibili, più concreti, ma questi cambiamenti non sono avvenuti per, chiaramente il contesto è complicato, ma c'è anche una difficoltà del governo proprio nell'affrontarli?
3: Sicuramente il governo ha scelto finora delle formule che non stanno dando risultati per migliorare le condizioni economiche della popolazione. Tra queste, ricordiamo sin dall'inizio della nuova esperienza di governo la cancellazione progressiva, arrivata appunto alla totalità questo fine settimana, dei sussidi economici. Questa cancellazione dei sussidi viene fatta al grido di basta con il socialismo, viva il mercato libero. Il problema è che non è supportata da risorse. Diciamo che hanno scelto una strada che va un po' in controtendenza rispetto a quella che invece consiglierebbero gli economisti, ovvero stabilizzare l'economia e poi eliminare i sussidi. Certo, non gioca a favore di questa transizione anche la lunghissima crisi economica ed energetica regionale e globale. Il governo sta anche un po' affrontando questa crisi sottovalutandola, se vogliamo, perché il rincaro è stato definito temporaneo, ha promesso revisione al ribasso, ma aggiungendo una clausola, ovvero se diminuiranno i costi internazionali, sostiene che l'alternativa fosse quella di non riuscire a garantire l'approvvigionamento di carburante e ha annunciato, ma questo certamente è più un wishful thinking, investimenti nella capacità di raffinazione e stoccaggio. Il problema appunto è che richiederà parecchio tempo. Ma è anche, diciamo, un po' un figlio tutto questo di una struttura statale che non sembra, ecco, rispecchiare le priorità della popolazione. Sempre più persone, soprattutto quelle scese in piazza in questi giorni, criticano una distanza tra le difficoltà quotidiane della popolazione e le forme più vistose, più visibili della spesa pubblica siriana, le automobili dei funzionari, le nuove auto della polizia, grandi progetti immobiliari, grandi progetti commerciali che vengono visti come investimenti superflui. E poi c'è una domanda in sottofondo che riguarda invece il modello democratico del paese. Dopo quasi 2 anni il governo è un governo abbastanza, passatemi il termine, autoritario, almeno nel guidare la transizione, pur senza indulgere più di tanto in violenze, però comunque è un governo di fatto monocolore, e che dall'altra parte non sta dando spazio, per esempio, all'assemblea costituente, che dovrebbe fungere anche da Parlamento, ma che praticamente non stiamo vedendo in azione. Ecco che alla luce di tutto questo, quindi, la popolazione è sceso in strada per 2 giorni, 2 notti, per dire è necessario veramente un cambio di rotta.
4: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Lo scontro innescato tra Italia e Spagna dalla crisi di Ceuta non si arresta. L'Italia ha prorogato di 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna, che ha risposto estendendo a sua volta i controlli fino all'8 ottobre. È assurdo, è inutile ed è una vergogna, perché mina lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto il ministro degli esteri spagnolo. Intanto però nell'exclave spagnola in Marocco, nonostante non se ne parli quasi più, la situazione è tutt'altro che risolta. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Ceuta vive una delle crisi sociali più gravi degli ultimi anni. La città e i suoi abitanti ancora non si sono ripresi dall'emergenza provocata dall'arrivo di oltre 80.000 migranti. Ma da settimane, anche se se ne parla molto poco, la città è anche teatro di incendi, aggressioni e scontri quotidiani tra i migranti e gli abitanti della città. I quartieri più poveri, come il Principe e la Reina, un tempo solidali, sono ora al limite. Centinaia di migranti vivono per la strada in condizioni igieniche precarie, mentre i residenti, anche tra la popolazione araba, denunciano notti insonni per le risse e il rumore. La tensione è palpabile, la violenza si nutre di paure e pregiudizi. Una situazione al limite che ha scatenato l'odio contro i migranti. Le aggressioni razziste sono all'ordine del giorno. I ceutini accusano i migranti di furti, disturbi e persino violenze, anche se i dati ufficiali smentiscono molte di queste accuse. Le donne migranti sono le più colpite. Sono state denunciate 23 aggressioni sessuali con indagati sia marocchini che europei. Due tendopoli dove vivevano decine di migranti sono state date alle fiamme nelle ultime due settimane. Le proteste anti-immigrazione si susseguono ormai senza sosta per le strade di Ceuta, con slogan sempre più ostili. Ad alimentarli ci sono i discorsi dell'estrema destra amplificati dalle reti sociali. In alcuni casi queste proteste razziste sono riuscite anche a paralizzare la distribuzione di aiuti della Croce Rossa. I manifestanti, spesso sempre gli stessi, accusano media e ONG di non raccontare la verità. Operatori umanitari e giornalisti, soprattutto della televisione pubblica spagnola, hanno subito minacce e aggressioni verbali e la soluzione sembra lontana. I nuovi centri di accoglienza, allestiti in tutta fretta dal governo di Pedro Sánchez, hanno suscitato ulteriore rabbia tra gli abitanti, che si sentono privati di spazi pubblici come centri sportivi e palestre. Intanto a Ceuta si vive tra pulserine di colori diversi per distinguere migranti e residenti. Verdi per i migranti che hanno passato già il primo controllo di identificazione, azzurre per chi ha accesso ai centri di accoglienza temporale, arancione per i minori non accompagnati, ma il rischio a Ceuta è il razzismo che avanza senza freni e che rischia di trasformarsi in odio permanente.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Macklemore, il rapper, è stato escluso dal tour statunitense di Ed Sheeran dopo aver scandito degli slogan in sostegno del popolo palestinese come Free Palestine durante una delle tappe negli stadi. Sentiamo Nicola Vecchia.
1: L'esclusione del rapper Macklemore dal tour statunitense di Ed Sheeran va oltre la cronaca musicale e solleva interrogativi importanti sulla libertà di espressione riguardo alle azioni del governo israeliano. Scelto come artista di apertura per 10 date di Sheeran, Macklemore si è esibito solo il 4 e 5 settembre al MetLife Stadium in New Jersey. Dal palco ha gridato Palestina libera ed ha eseguito Hinz Hall, suo brano del 2024 dedicato alle proteste pro Gaza e alla bambina Hin Rajab uccisa dall'IDF. Il rapper ha poi precisato che criticare il governo di Israele non equivale ad attaccare la comunità ebraica. Nonostante ciò, dopo le critiche di figure come la cantante Pink, è intervenuto Robert Kraft, proprietario dei New England Patriots e del Gillette Stadium, che ha posto un veto sull'esibizione di Macklemore, accusandolo di retorica antisemita, richiamando anche un controverso episodio del 2014. Kraft ha poi mobilitato i proprietari di altri stadi, lanciando un ultimatum alla produzione: senza l'esclusione di Macklemore, i concerti di Sheeran sarebbero stati annullati. Di fronte a questo rischio, il colosso Messina Touring Group ha ceduto, estromettendo il rapper. Sui social Macklemore ha chiarito